0: La maniera per riuscire, perché noi abbiamo bisogno, secondo me, con piccoli, di rivalutarlo. Cioè, lo mandi a giocare e ci sta, perché è stato un investimento, sì, probabilmente anche oltre il suo valore, ma di questo non ha colpa piccoli. Cioè, non è che piccolo ha detto,
1: l'abbiamo detto io tante volte,
0: se non mi pagate 27 milioni non vengo, lui se te lo pagai 3 milioni veni uguale. Cioè, lui è stato per lui molto pesante questa cifra, che è stata poi una cifra probabilmente dovuta al fatto che pensavano in Mosè che non rimanesse, che poi tutto si è andato un po', gli è andato un po' contro. E piccoli, secondo me, ci sono delle squadre che lo vogliono e lo fanno giocare, perché la Lazio, se va a Roma Lazio gioca, non è che va a fare la panchina. Insomma, che è un giocatore, secondo il mio punto di vista, può avere, va rivalutato. Io lo darei via, perché se magari ci rifà un'altra annata a 10 gol, invece non varrà 27, ma almeno 15, qualche maniera li riporti a casa. Ecco.
1: Stefano 69 vede nell'attacco della Fiorentina Franculino e Roberto Piccoli, 35-40 gol sul velluto, è un suo vecchio pupillo, e lui insiste, ci fa anche i nomi di ali destre e ali sinistre che a suo avviso sarebbero adatte, ecco, al gioco di Grosso. Ma noi andiamo, appena Marco Tonelli ci fa un cenno, subito da Andrea Giannattasio, perché ci sono le formazioni e abbiamo anche Andrea. Ciao Andrea, ben trovato.
2: Ciao Chiara,
0: ciao,
2: buon
0: ciao Andrino.
2: Sì, eccoci, ciao mister. Allora, abbiamo la prima formazione ufficiale della gestione Fabio Grosso, perché insomma la gara di oggi col Gubbio è ufficialmente la prima amichevole dell'estate, quella con la primavera non la consideriamo tale. Allora, lo schieramento è 4-3-3 con De Gea capitano, De Gea capitano in porta, e quindi questa è una notazione che diamo. In difesa ci sono Dodò, Dragusin, Ranieri e Brescianini. L'abbiamo detto tante volte, sì, in questi giorni, che Brescianini sta facendo il terzino. A centrocampo ci sono Ndur, Mandragora che fa il play, e Assam, mezzala sinistra. Davanti Fortini, che va a fare l'esterno alto di destra, Roberto Piccoli centravanti e Albert Gudmundsson esterno di sinistra. La panchina, i portieri di riserva sono Christensen e Lezzerini, poi Balbo, Comuzzo, Fabian, Fagioli, Jimenez, Vieri, Son, Ken, Belventi, Croci, Deli, Egarebba, Melani, Perrotti, Pirro e Ulai, anche se credo che Ulai non entrerà, perché insomma ha fatto sostanzialmente oggi lavoro di sola palestra dopo 4 giorni in Costa d'Avorio. Al massimo farà proprio, non lo so, gli ultimi 10 minuti, ma proprio pro forma. Quindi ripartiamo.
0: Sono rimasta anch'io a casa a fare un po' di palestra, perché sono quasi pronto, via.
2: Bravo. Ribadiamo quindi 4-3-3 il modulo di riferimento, sì. Ribadiamo che il capitano è David De Gea, cosa molto importante. Le particolarità sono l'utilizzo di Brescianini terzino sinistro, come certo, per buona parte di questo ritiro abbiamo visto, e di Fortini esterno alto a destra. Diamo anche conto della formazione del Gubbio, allenato da Domenico Di Carlo, il mitico Mimmo Di Carlo, quello che si prese un calcio nel sedere da grande Silvio Baldini, esatto, sì. E anzi, mandiamo, visto che ci siamo, un abbraccio ideale a Silvio Baldini per il lutto che ha avuto in questi giorni. Certo. Bagnolini e poi Meconi, Baroncelli, che è un ex Viola, e Cesari, Rosaia, che a sua volta credo pure sia un ex Viola, allora che ci penso, ma nella primavera di Semplici diversi anni fa. Baldini, Ninta, Cardascio, Lamantia, Barizza e Podda. Per quanto riguarda la panchina della formazione Eugubina, Barbanera, Zallu, Barri, Barani, Ghirardello, Amantini, Pesa, Signorini, Tordini, Santa Maria, Morales, Becciolotti e Piomboni. Io conoscevo Piombino e invece oggi abbiamo Piomboni.
1: Andrea, faccio riferimento anche al pezzo di Alessandro Di Nardo comparso stamani su Firenze Viola, nel quale indicava i motivi per cui guardare la partita di stasera con gli occhi proiettati su dettagli specifici, gli esperimenti sulle corsie, ne abbiamo già parlato, l'esame per Gudmundsson, che è un giocatore su cui tanti ascoltatori ti chiedono quotidianamente le tue percezioni, anche il test per gli under 20, perché sappiamo comunque Grosso ha voluto convocare e coinvolgere anche i ragazzi più giovani. Tu tendenzialmente cosa guarderai prima di tutto il resto stasera?
2: Mentre intanto entrano in campo i portieri per la fase di riscaldamento, io, come ho detto ieri, mi concentrerò sul centravanti, perché secondo me Roberto Piccoli ha fatto un buon ritiro, ha fatto dei gol, e infatti è giusto che parta lui titolare oggi, e sinceramente poi si giocherà il posto nei prossimi giorni con Ken in attesa di definire il suo futuro, ma secondo me ha fatto una buona parte di ritiro e quindi oggi voglio vedere come performa davanti a una squadra che comunque è di professionisti. Ecco, poi sicuramente non sarà la Spagna campione del mondo, però insomma è una formazione che può creare qualche difficoltà, soprattutto in questo momento della stagione dove le gambe sono ancora imballate. Quindi io personalmente ti dico il centravanti. Poi mi sarebbe piaciuto vedere di nuovo la coppia Dragusin-Vieri. Oggi l'allenatore a sorpresa propone la coppia Dragusin-Ranieri, ma va bene così, nel senso che come dicevamo l'altro
0: giorno...
2: è la
0: più probabile.
2: Sì,
0: Il campionato sicuramente.
2: Sì, sì, può darsi, anche perché ora gerarchie definite non ce ne sono, quindi è più che normale. Mentre sta arrivando in questo momento la squadra, eccola qua, ve la racconto soltanto a voce perché non abbiamo attivo il formato video. La squadra già cambiata, già mutata, vedo che giocano con uno smezzato, come volete dire voi, cioè con la maglia viola e i pantaloncini bianchi. Quindi oggi si gioca con questa combina che chissà che possa essere invece una costanza del prossimo campionato: calzettoni bianchi e calzoncini bianchi e maglia viola.
0: Sono tornate nel 1980, dai.
2: Davvero molto elegante, questo.
0: Noi eravamo eleganti, lascia fare.
2: Questo spezzato si dice, spezzato, sì. Molto bene.
0: Era gli anni della moda vera, sicché insomma.
2: Tra l'altro fammi dire che è scomparso dalla maglia quell'orribile simbolino che mischiava il 1926 e il 2026.
0: Sì, era un po' confusionario.
2: Sì, era un cazzotto in un occhio. E è stato tolto, anche perché da quello che ho capito la Lega non lo ha autorizzato. Ecco Moise Kean che è per ultimo che scende dal kart, viene applaudito dai tifosi presenti, e adesso la squadra tra poco va sul campo a lavorare per il riscaldamento, per chiaramente quello che sarà poi il match delle ore 19. Ricordo a tutti, diretta costante su Radio Firenze Viola tutto il match. Poi a fine partita parlerà Fabio Grosso e quindi ve lo metteremo in diretta, per cui non cambiate assolutamente sintonia, rimanete collegati con noi, perché lo potremo sentire in diretta. Magari in quel momento attiveremo il formato visual, che per tutto il resto della gara invece non accenderemo, perché comunque la gara, come ben sapete, è esclusiva televisiva di DAZN, come tutte le partite peraltro della Fiorentina quest'estate, e quindi anche purtroppo ci dicono gli altri, come posso dire, aspetti della Park, le altre zone della Park non si possono riprendere proprio perché c'è questa esclusiva non solo del campo ma anche tutto il contorno. Però su Fabio Grosso in post partita cercheremo di fare il possibile per potervelo far vedere anche video, e sarà interessante anche perché di fatto il ritiro si chiude questa sera, domani c'è giorno libero, poi venerdì mattina c'è una leggera sgambata, poi la squadra parte in direzione Londra, e quindi stasera il tecnico farà il suo bilancio finale dopo due settimane di lavoro qui.
0: Sei convocato anche te insieme alla squadra per Londra?
2: Sì. Guarda, ho fatto poco fa il check-in, domani ragazzi, alle 14.30 mi imbarco e sarò a Londra alle 15 e qualcosa locali, sapete che c'è un'ora indietro, orario londinese.
0: Ma le tournée le decidi te, prossimo anno dove vuoi andare, dicelo.
2: Ma devo dire che sono 4 anni di fila che vado in Inghilterra e sono fortunato perché si sta sempre molto bene.
0: Sì, adesso poi lo conosci bene, insomma, che ora vuoi andare prossimo anno.
2: Poi mastico l'inglese.
0: Ecco, bravo. Anch'io lo mastico di morto.
1: Andrea, Marco dalle Cure ci manda un messaggio: 3 euro per vedere l'amichevole, il calcio del popolo. Al di là di questa sua puntualizzazione, ti chiedo com'è stata la risposta anche del pubblico alla gara di questa sera. C'è tanta gente al Viola Park, noi abbiamo avuto anche ascoltatori che poi al 348-7513-933 ci hanno fatto sapere di essere diretti andando al Viola Park proprio per assistere.
2: Ma sì, allora devo dire che con la primavera l'altro giorno c'era il tutto esaurito, nel senso che il mini stadio Curva Fiesole ha 3.000 posti, poi come ripeto sempre, in attesa che venga attivata la linea tranviaria fino a Bagnaripoli ne può ospitare al massimo 2.000 per una gestione del deflusso, e quindi c'erano 2.000 spettatori che è il massimo consentito. Ora oggi è un mercoledì, l'orario è un po' meglio perché sono le 19 e 9.18, però ecco, comunque sia una giornata di lavoro, magari qualche tifoso che sta fuori Firenze fa fatica a venire qua.
0: Vorrei vedere
2: L'altro giorno con la primavera era domenica e quindi si poteva.
1: Ah, lo screen è di DAZN, perdonatemi. Non avevo capito. Come? Lo screen di Marco Dalle Cure sui 3 euro era quello di DAZN, per sottolineare.
2: Per comprare...
1: Per quello non avevo capito il riferimento. Ringrazio Marco per la
0: tempestività.
1: Stavo spippolando sul telefono
0: perché...
1: proprio per cercare di capire a cosa facesse riferimento.
2: Secondo me il biglietto di questa partita

0: Niente, c'è anche il Gubbio che sta lavorando sul campo, visto che ci sono anche dei colleghi arrivati dall'Umbria. Tra l'altro sapete che questa partita ha vissuto un po' di polemiche nella marcia d'avvicinamento, perché è stata vietata la trasferta ai tifosi residenti in Umbria. Quindi se c'era, che ne so, un tifoso viola che da Perugia, da Terni, voleva venire a vedere la partita, faccio per dire, non poteva venire perché è considerata una partita a rischio. Ora penso che Fiorentina e Gubbio non si affrontino dal lontano 2002,
1: ma poi a rischio. Ma dai, un amichevole a rischio, dai.
0: Sì, quando c'era la neve, un tempo sì. Si spalava la neve a Gubbio, oggi invece.
1: Io penso quando eravamo C2,
0: Sì, ora ci sono 38 gradi, 38 no, ma insomma fa comunque caldo, sì. E la nostra postazione sarà peraltro al sole fin tanto che non tramonterà, però insomma sono cambiati i tempi. Fortunatamente questa è una Fiorentina che lotta per vertici importanti, il Gubbio vedremo quello che riuscirà a fare.
2: Andrea, allora noi ti salutiamo, l'abbiamo detto, poi l'appuntamento a partire dalle 19, magari qualche minuto prima, se riusciamo a coordinarci, racconterai tutto quello che accadrà dopo il fischio d'inizio di Fiorentina Gubbio. A tra poco Andrea, grazie.
0: A dopo.
3: Ciao Andrea, ciao.
2: Ancora un po' di messaggi, intanto Pierluigi ci manda la foto, ci fa sapere che è arrivato al Viola Park, sta raggiungendo le tribune, ha le cuffie per ascoltarci, quindi puoi ringraziarlo nuovamente per i pasticcini di cui poi
1: ringrazio, ma messa a posto, guarda proprio.
2: Giovanni da Campi specifica, costa 3 euro su DAZN se non hai l'abbonamento attivo, se no è compreso, quindi avvisiamo anche il babbo di Andrea Giannattasio, evitiamo
1: se te tu hai, allora bene, allora poi c'è, ora dopo andiamo a casa.
2: Non capisco perché parliate di Nzola, visto che non è stato convocato per il ritiro. Questo lo scrive Pierpaolo. Erano un po' valutazioni che abbiamo fatto proprio nell'ottica di capire anche come dovrà muoversi il direttore sportivo della Fiorentina per completare il reparto d'attacco, analizzando quello visto l'anno scorso da parte di Nzola. Ci si chiedeva se non potesse rappresentare una soluzione furba, sempre nell'ottica di considerarlo riserve, così da limitare anche non solo le spese ma i movimenti. Acquistato Paolo Davicchio, tutti gli screenshot di DAZN dei nostri ascoltatori che ci fanno sapere sostanzialmente che sono pronti a seguirla, tutti rigorosamente col muto e pronti a ascoltare Andrea Giannattasio e Radio Firenze Viola. Ancora un messaggio, perché poi dobbiamo andare in pausa. Sono d'accordo pienamente con Sauro, ci vuole un centravanti di raccordo e manovra per un contropiede manovrato. Ecco perché ho subito avuto perplessità su Moise Kean, vedendo la caratura degli acquisti e degli interessi della Viola quest'anno, un centravanti adatto potrebbe essere del Chelsea, che credo vada ora verifichiamo, tanto sono le 18:30. David, dacci il tempo di valutare tutto e poi noi tra pochissimo torniamo e continuiamo ad analizzare questo attacco, perché i tanti messaggi che arrivano sono su questo tema. Sauro, preparati.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo in diretta per questa ultima parte di Garrisca al Vento. Come anticipato, chiuderemo leggermente prima per dar modo poi ad Alessandro Di Nardo di entrare in diretta e raccontarvi insieme ad Andrea Giannattasio la primavera Fiorentina Gubbio. Le formazioni sono uscite, le trovate su Radio Firenze Viola, su Firenze Viola, le riepiloghiamo velocemente, poi alcuni dei vostri messaggi, un contributo che arriva direttamente dal Viola Park e le ultime considerazioni insieme a Sauro Fattori. Fiorentina che scende in campo con un 4-3-3, De Gea tra i pali, De Gea con la fascia di capitano, e poi in difesa Dodò, Dragusin, Ranieri e Brescianini, Mandragora nel ruolo di play e sempre a centrocampo, Ondure e Attà, e poi Piccoli come attaccante di riferimento, Fortini e Gudmundsson a supporto, ovviamente in attesa di capire ruolo, anche me. Poi
3: Fortini proprio, perché Fortini il suo ruolo è fare il terzino, non fare l'esterno, però si sa adattare, si adatta e via.
2: Ken in panchina, ce lo scriveva anche un ascoltatore, Marco 68, vedo che non è schierato ma dopo 3 mesi di fermo non è ancora guarito, l'abbiamo detto anche ieri, ha fatto una parte di allenamento personalizzato in palestra, certo. E quindi sicuramente verrà gestito per far sì che poi non si possano correre dei rischi. Ringrazio anche Pasquale da Napoli e Babbo Viola, tutti coloro che ci fanno presente come la partita su DAZN sia

0: pagamento se non hai già un abbonamento attivo. Abbiamo avvisato anche Andrea Giannattasio e quindi indirettamente il suo babbo per evitargli un'arrabbiatura. Se i sostituti dei nostri attaccanti sono questi, aggiunge Pasquale da Napoli, io farei un pensierino su Sauro Fattori.
1: No,
0: sei libero, Sauro,
1: fare.
0: Per la stagione 26-27.
1: No, sì, sono liberissimo, vado lì a Villa Park, li guardo e con lo sguardo corro velocissimo, faccio tutto quello che c'è da fare. E il caldo mi dà noia, anche a star fermo.
0: Anche Paola da Firenze ci specificava questo dettaglio sull'abbonamento e quindi ringrazio assolutamente anche lei. Poi ci avevamo chiuso col messaggio di David, ti chiedeva del giocatore del Chelsea, ringrazio anche
1: giusto.
0: Luca dei Castelli Romani, abbiamo detto non lo conosciamo così bene, abbiamo visto però 28 partite e un gol, e quindi Sauro non è che ti entusiasmi. Liam del calciatore irlandese.
1: Bisogna vedere come ha fatto queste 28 presenze.
0: Inglese di origine irlandese.
1: Se poi
0: sì.
1: È entrato gli ultimi
0: 23
1: ore.
0: Anni.
1: Sì, però,
0: 4
1: insomma,
0: gialli. Un po' fumino.
1: Un po' fumino, deve essere uno. Però, te l'ho detto prima, io andrei su. Secondo me, Palazzi ci andrà su un nome che gli dà delle certezze, via. Anche perché se dai via Kane bisogna trovare un po' sulle certezze.
0: Chris da Campi ci scrive: Lucca in realtà come Venezia, Parma, Cagliari fa più di 10 gol.
1: Sì, ma fa più di 10 gol, però bisogna vedere se sa partecipare bene, cioè, non è un granché come partecipare, è un po', allora Pinamonte è un altro che un po' partecipa, però non è il tipo di partecipazione che secondo me può richiedere grosso. Avendo una responsabilità diversa a Sassuolo, cioè ragazzi, ora non si fa per dire, ma cioè, a Sassuolo lui alla fine dell'anno ha giocato con Zola, e qui Zola la gente non lo vuole nemmeno vedere, cioè, capito? Cioè,
0: sì.
1: Bisogna capire che cambia la piazza, cambia tutto, cambia la maglia pesa molto di più, anche per Attà e per chiunque altro, però io sono convinto che chi ha grande qualità la maglia la sente meno.
0: A me basterebbe Bakayoko a destra, Chiesa a sinistra e Ken punta. Questo
1: allora,
0: ce lo scrive
1: allora,
0: Simone.
1: Allora io ho sentito dire di Chiesa e dico la verità, Chiesa sarebbe, io l'ho sempre detto, poi Chiesa non è ben visto, quattro editori, cioè, però ragazzi non ci dimentichiamo che siamo negli ultimi anni, cioè Chiesa è un extraterrestre in confronto a questi qui, io dico, in confronto a Econé, a Sottil, ora senza offese né sottile, ma insomma Chiesa è di un altro livello. Si era vociferato, però vede già sparita come voce, probabilmente a ingaggio alto, insomma c'è tante cose che non.
0: Ken partirà per l'Inghilterra, ci chiede Roberto da Bagnaripoli. Ovviamente la risposta è: Roberto, non perdere un minuto di Radio Firenze Viola, perché noi vi daremo tutti gli aggiornamenti. Sempre per quanto riguarda gli aggiornamenti, ringraziamo
1: Ken
0: anche
1: oggi
0: Niccolò.
1: In panchina, no? Se non mi sbaglio,
0: sì.
1: Che probabilmente parte sempre sì. L'Inghilterra.
0: Niccolò Ceccarini, che direttamente dal Viola Park ha raccolto le parole del presidente della Toscana Eugenio Gianni, le ascoltiamo e poi ancora un po' di messaggi, poi pronti a dar la linea ad Alessandro Di Nardo.
2: Eugenio Gianni, siamo alla prima ufficiale per quanto riguarda le amichevoli della Fiorentina. Non poteva mancare il presidente della regione, no? A dare un po' questo saluto ufficiale alla stagione della Fiorentina.
3: Sì, poi è un atto storico il francobollo dedicato alla Fiorentina dallo Stato italiano, che riconosce 100 anni di storia. E onestamente questa storia mi sento anch'io un po' parte per quello che accadde quel primo agosto del 2002. Non dimentichiamo che bene o male sono e mi considero fondatore, perché ancora quell'atto giuridico insieme al sindaco Domenici che fece ripartire la Fiorentina non dalla terza categoria dilettanti come sarebbe accaduto in via ordinaria, ma dalla C2.
2: C'è un grande entusiasmo, no, in questa Fiorentina che sta per cominciare la stagione, sembrano anni luce, no, quello che abbiamo vissuto proprio nell'ultimo periodo, la salvezza alle ultime giornate di campionato. È cominciata una nuova era?
3: Secondo me sì, devo dire che l'abilità e la capacità di Paratici, Alessandro Ferrari che sta acquistando sempre più esperienza e devo dire ormai interpreta bene anche l'identità della Fiorentina a Firenze, sembrano una coppia che sotto, non la supervisione, diciamo così, forza, energia che anche sul piano economico-finanziario dalla famiglia commisso, hanno fatto una campagna acquisti che ci dà a tutti grande speranza. Cerchiamo di essere cauti perché poi magari sarebbe troppo forte la delusione, ma io mi sento molto positivo e vedo una capacità di interpretare attraverso la squadra la direzione di una società molto bella.
2: Ecco, e tra l'altro la figura di Fabio Paratici è determinante, perché praticamente da quando è arrivato lui progressivamente ha trasformato anche un po' l'idea di calcio che c'era in questa società. Lui è molto reattivo, no? Molto presente, e come dicevi giustamente tu, Eugenio, a un certo momento si è aperto anche il rubinetto dei soldi, nel senso che poi la Fiorentina dovrà rientrare, però con la sua determinazione ha convinto anche Joseph, la signora Catherine, insomma la famiglia.
3: Sicuramente è un modo diverso di interpretare il calcio, non con quello che è l'occhio sempre al vedere subito il ritorno, ma fare degli investimenti pensando che giocando in grande poi gli investimenti potranno avere anche un ritorno più fruttuoso, quantomeno nel medio periodo. E onestamente mi sembra che abbia rigenerato un clima. Poi Firenze è straordinaria, nel momento in cui si crea fiducia, il dodicesimo uomo è la tifoseria e questo clima che la città riesce a trasmettere come ben poche altre realtà al mondo.
2: E poi siamo tutti curiosi di scoprire Fabio Grosso, che a Sassuolo ha fatto molto bene e che qua a Firenze dovrà dimostrare di fare un upgrade anche a livello tecnico qualitativo, perché le ambizioni della Fiorentina dovrebbero essere quelle di una squadra che lotta per l'Europa stabilmente. Non c'è riuscita l'anno scorso, in passato un po' meglio, però questo è l'obiettivo.
3: Ma io ritengo che il ruolo dell'allenatore nel calcio moderno diventi sempre più importante e quindi è il primo investimento l'allenatore. Sicuramente l'esperienza di Sassuolo dà a Grosso una caratura che gli può consentire il salto di qualità. La Fiorentina per lui è il salto di qualità, sono convinto si applicherà con impegno, determinazione e cervello.
2: Presidente della Regione, resta a vedere un po' di partita oppure gli impegni lo portano lontano?
3: I primi minuti poi gli impegni mi portano lontano, però non posso sottrarmi a quel clima di effervescenza e di adrenalina che vedere le maglie viola in campo dà. È come se questa sensazione che fa parte per me del DNA si sopisse in quel mese e mezzo dalla fine di un campionato all'inizio della stagione in estate, ma è troppo forte. Io ricordo cosa vivevo quando in questi giorni mi trasferivo a Moena e onestamente oggi al Viola Park vedere i Viola in campo è una sensazione troppo bella.
2: Grazie Eugenio.
3: A te.
0: E queste le parole del presidente della Toscana Eugenio Giani, raccolte da Niccolò Ceccarini al Viola Park. In questi ultimi minuti un po' di messaggi. Alberto da Londra, buonasera. Chiesa bisognerebbe mandarlo dal callista per tutte le panchine da seduto che ha fatto a Liverpool. Ormai si è perso. C'è anche Marco 68 che ti chiede: Sauro, ma Chiesa gioca o guarda la partita dalla panchina?
1: No, Chiesa giocherebbe qui a Firenze, ricordiamoci di guardare a Liverpool, insomma guarda Salah.
0: E per quanto riguarda la Premier su Firenze Viola, una news di qualche minuto fa, Garnacho, che era entrato nell'orbita Serie A, si parlava di Roma, di Fiorentina, resterà in Premier. Come riporta anche Fabrizio Romano, il Chelsea e l'Aston Villa hanno raggiunto l'accordo, prestito con diritto che diventerà obbligo. L'Aston Villa coprirà lo stipendio di Garnacho previsto per acquistarlo a titolo definitivo dal giugno 2028. Quindi Fiorentina e Roma beffate, però non ti piaceva, non
1: secondo
0: ti intrigava.
1: Secondo me non è stato proprio una cosa, cioè, non è un dramma. Io non lo amo Garnacho.
0: Chiediamo a Marco Tonelli se ci fa ascoltare anche messaggi audio arrivati al 348 751 393.
4: Un messaggio scritto, però mi sembra un po' lungo, forse mandandolo per vocale e accorci il tutto. Volevo dirti, Sara, io ho fatto il basket, i servizi di eccellenza, e noi ci portavamo in ritiro perché la città dove era troppo caldo e nel palazzetto ci si aveva la realizzata dove ci si allenava, e ci portavano a San Marcello del Pistoiese, 700 metri, e comunque era comunque fresco. E ho allevato una botte, francamente 10 giorni di ossigeno simultaneo ci faceva molto comodo, e che poi il campionato iniziava a ottobre, quindi io secondo me comunque qualche giorno in montagna farebbe comodo anche ai calci, poi è una mia opinione.
5: Sono alto da Bergamo, ma non capisco perché sulla sinistra deve giocare fuori il ruolo Priscianini, quando per esempio può giocarci benissimo Ranieri, che abbiamo un sacco di centrali, e Ranieri, il terzino sinistro, anche se è un po' più bloccato, lo può fare tutto bene. Non capisco perché non Chiesa. Lui addirittura ieri ha detto che può giocare benissimo anche in sinistra.
6: Buonasera Chiara, buonasera Sauro.
0: Ciao.
6: Sauro, sono Marco, ci siamo conosciuti ieri pomeriggio alla commemorazione per Celeste.
1: Ciao,
6: senti, un paio di domande veloci. Secondo te, se dovesse partire Ken, chi potrebbe essere il centravanti ideale per la Fiorentina? E la seconda domanda è, ma Parisi? Ma io insomma spero e penso che rientri presto, cioè a ottobre, novembre, non lo so, ma nessuno ne tiene di conto. Te cosa ne pensi?
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Una domanda per Sauro. Io sarei per vendere Ken per una quarantina di milioni. Con quei soldi porto a casa Bakayoko e un'altra bella ala, e a quel punto lì secondo me Piccoli può anche essere molto più utile di quello che sembra. Cosa ne pensi Sauro? Grazie.
0: Guarda, abbiamo ancora un paio di minuti, Sauro, puoi rispondere.
8: Devo dire, ciao, ho trovato tutte queste.
0: Aldo da Bergamo ci aveva mandato anche il vocale prima, nel quale si interrogava sulla necessità di schierare Brescianini fuori ruolo quando tendenzialmente hai Ranieri, che comunque il terzino l'ha già fatto.
1: In questo momento fai degli esperimenti, l'allenatore in questo momento, cioè la formazione non è quella.
0: Sì, infatti l'avevamo detto.
1: Fa degli esperimenti, ed è più semplice farli per di contro i cubi e farli in Inghilterra, insomma, ecco. Poi magari farà qualcuno anche in Inghilterra, che lui ha da conoscere un po' le caratteristiche dei giocatori, più che altro per vedere se sono adattabili anche ad altri ruoli, se fa un'idea. Ora poi allora neanche Fortini può farlo alla destra, cioè ragazzi, se no un altro alla destra si poteva trovare, sì. Va bene, però il concetto è questo. Adesso fa degli esperimenti, guarda un po', tanto l'importante è muoversi e entrare un po' in condizione, via.
0: E poi diceva sempre Aldo, Ken per 40 milioni, Bakayoko, sì, ribalto, magari anche Piccoli.
1: Allora, come ho detto prima, adesso comincia il mercato difficile. E non è una brutta idea nemmeno quella, cioè che se trovi due esterni forti, che fanno anche dei gol, ecco che a quel punto lì, se hai un centravanti, invece farne 20, ne fa 10, bastano. E probabilmente Piccolo a 10. Con la squadra forte ci può arrivare.
0: Su Parisi abbiamo scosso il capo.
1: Su Parisi lo sapevo, Parisi io l'ho detto quando è successo, quando gli è successo quell'infortunio, e ho detto è stato sfortunato, perché nell'anno migliore quando rientra dovrà ripartire da zero. Sì. Perché gli altri, a parte si muovono, non possono fare.
0: Poi Bomber Viola faceva la riflessione sul ritiro che faceva quando giocava,
1: sì,
0: a basket, andando,
1: infatti,
0: in altura, l'ossigenazione.
1: Anche andavo in altura, però adesso posso farne a meno.
0: Compensano con tutte le attrezzature di cui Viola Park dispone. Sempre Albe da Londra ci dice: Garnacho è un altro panchinaro mai influente, lasciatelo in Premier League. Dido, in questo momento 40 milioni per Moise Kean non te li dà nemmeno un DS arabo incapace di intendere e volere, edulcoro.
1: No, ma è comodo di dare.
0: E invece chiudiamo, visto che abbiamo ancora un minuto prima di lasciare la linea alla pubblicità e ad Alessandro Di Nardo, con la riflessione di Luciano da Empoli. Guardando la formazione, ti chiede: ma se Fagioli non lo fa giocare il regista in amichevole, è un segnale che agli occhi di Grosso non è indispensabile?
1: No, che agli occhi di Grosso non è il suo centrale, è il suo, diciamo, uomo basso, via. Basso del centrocampo, ma io l'ho sempre detto, quando hai preso a Ta gli hai tolto qualcosa. Poi si può giocare con a Ta e Fagioli, cioè, come centrocampista non ci mancherebbe altro, perché qui ora si fanno tutti forti e ne arrivano, no?
0: Sì.
1: Poi vediamoli quando arrivano.
0: Da ex allenatore, da ex giocatore, ti chiedo solo un commento sulla fascia di capitano al braccio di David De Gea,
1: no,
0: perché
1: no,
0: è un tema che è un po'...
1: No, ma è continuità, cioè, cosa facevi? A chi la davi? Cioè, De Gea è un titolare, poi l'anno scorso è diventato capitano, non è che si può cambiare capitano tutti gli anni. Cioè, quando andrà via De Gea vedremo chi potrà farlo. Sicuramente qui a Firenze è bene il Ranieri non lo faccia più, perché l'hanno devastato, che è meglio non lo faccia.
0: Come detto, noi oggi chiudiamo leggermente prima per dar tempo poi ad Alessandro Di Nardo e ad Andrea Giannattasio di raccontarvi in diretta l'amichevole tra Fiorentina e Gubbio, con il calcio d'inizio fissato per le ore 19. Quindi non mi resta che ringraziarti, Sauro Fattori.
1: Ciao,
0: tanto
1: Chiara,
0: ci ritroviamo settimana prossima.
1: Lunedì, qua presenti.
0: Ringraziamo anche Marco Tonelli in regia per il supporto, tutti voi per i tanti messaggi e l'affetto che continuate a dimostrare, e restate su Radio Firenze Viola, perché tra poco poco è il momento della prima amichevole di questa estate della Fiorentina. Ciao.
1: Ciao a tutti. Radio Firenze
9: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio
10: Firenze Viola. Che si rompe? In Como valuta Diao 50 milioni? 60 milioni, ho letto un post qualche giorno fa. E allora Ken, noi quanto lo dovremmo valutare?
11: Ma io non sono tanto favorevole alla cessione di Ken, ci pensere bene?
12: Io mi auguro che vada via e anche il prima possibile.
13: Quelli dell'anno scorso, via tutti, scandalosi, quelli dell'anno scorso via.
14: Io credo che, conoscendo Paratici un pochino come sta lavorando, Dobvik non lo valuterebbe mai.
15: Non ho capito.
16: Io da sempre sono abituato a parlare con i fatti.
17: Prima di salutarti e di ringraziarti,
14: ho 97, va per i 30 anni.
18: Ottima capigliatura del nostro direttore.
19: Però sinceramente io preferisco un Ken che dà metà per la Fiorentina e posso dire, cazzo Ken, dai di più, che veramente mi fai fare ancora più il salto di qualità, che un Piccoli che a fine partita si dice sempre ma ha dato il massimo.
20: Diventa un Picasso senza la firma del genio.
21: Questa è una grande esclusiva,
22: E andiamo tutti a casa!
23: Viva la figura professionale di Bembe!
24: E poi dopo il mercato che vivrà, vedrà.
25: Chi si compra?
26: Buongiorno, bentornati in diretta su Radio Firenze Viola. Questa è Chi si compra nella versione uno di noi. Tra poco Andrea Bruno Savelli, ma soprattutto Emiliano Viviano con noi per parlare di Fiorentina a 360 gradi, non solo, per parlare di calcio, di quello che è successo poi negli ultimi giorni. Oggi anche la prima amichevole ufficiale che la Fiorentina disputerà in questo percorso d'avvicinamento alla prossima stagione contro il Gubbio alle ore 19. Chiaramente potrete seguirla in diretta anche qui, grazie al lavoro di Alessandro Di Nardo in studio e di Andrea Giannattasio, soprattutto nella cronaca di quello che accadrà al Viola Park per quanto riguarda l'amichevole appunto col Gubbio. Ma prima di addentrarci in tutti i temi legati alla Fiorentina, al mercato e quelle che sono la quotidianità dei giorni che stiamo attraversando, lasciatemi idealmente salutare Celeste Pin, dopo un anno che non abbiamo più la fortuna di poterlo avere tra noi. Io Celeste Pin l'ho conosciuto tanti anni fa, ci ho fatto tanta radio anche prima di arrivare a di dare vita al progetto Radio Firenze Viola, e quindi anche a Lady Radio. È stato un compagno di viaggio, una persona molto amichevole, molto sorridente, che nel tempo è stata vicino a tutti noi anche nel modo di affrontare i temi legati alla Fiorentina. Era innamorato della squadra per cui ha giocato tanti anni, come fosse nato a Firenze. Mi manca francamente il suo racconto dei graffi di Casiraghi sulla schiena, un racconto che tante volte ci ha tenuto compagnia. Delle volte ho detto anche, Madonna, ma quante volte ce l'ha raccontato Celeste, perché in quel momento sembrava quasi un mantra, un racconto per lui che era vissuto con grandissima anche malinconia, se vogliamo, oltre che rabbia nei confronti soprattutto della Juventus, ma me lo ricordo così. Purtroppo sono stato anche il primo ad essere informato un anno fa, più o meno tra l'altro in queste ore, di quello che era successo. Siamo rimasti tutti increduli, un grande dolore per la scomparsa di una persona che davanti ai nostri occhi era sempre, come dicevo prima, sorridente, appassionata, amichevole, educatissima, innamoratissima appunto della Fiorentina, e quindi ci ha sconvolto, e dopo un anno anche questo dolore riaffiora, perché poi purtroppo gli anniversari sono fatti anche per rimestolare dentro al proprio dolore nella scomparsa di una persona che è stata parte del nostro percorso professionale, ma anche di innamorati della Fiorentina, come tanti di voi che hanno potuto avere anche la fortuna di vederlo in campo indossare la maglia della Fiorentina con quella grande passione e determinazione per i colori viola. Quindi volevo iniziare questa trasmissione con un po' di serietà rispetto al solito, proprio perché per noi è stato un grande compagno di viaggio, è stato un amico, è stata una persona a cui abbiamo voluto tutti bene, a cui vogliamo ancora bene, e ci, idealmente speriamo che lui possa accompagnarci con questa passione che aveva per la Fiorentina anche nonostante non sia più tra noi fisicamente. E quindi niente, mandiamo un bacio in cielo a Celeste e soprattutto un abbraccio a tutti i suoi cari più stretti che hanno dovuto affrontare una mancanza così terribile e tragica come la sua e come quello che è accaduto un anno fa. Scusate se mi sono prolungato, ma insomma per me era doveroso ricordare Celeste in un anniversario come questo. Vi ringrazio anche per aver partecipato anche stamattina in queste ore comunque al suo ricordo e avendogli mandato tanti messaggi di saluto e di ricordo appunto per quanto riguarda la sua persona calcistica, ma soprattutto la sua figura umana, che era molto diversa da quella che ci sta abituando il calcio nei giorni nostri, perché proveniva proprio da un altro mondo, da un'altra logica anche di passione verso la propria professione, verso anche la squadra che lo aveva reso calciatore di fatto di un certo livello e per cui lui si è, di cui lui si è innamorato in modo straordinario. Va bene, allora archiviato il discorso legato appunto al ricordo di Celeste, che però ci accompagnerà nel corso di tutta la giornata, come è giusto che sia, perché tra l'altro questa trasmissione si chiama Uno di Noi e lui era assolutamente uno di noi. Tra poco anzi chieda a Stefano già di chiamare i nostri ospiti al telefono, perché saranno entrambi protagonisti di questa trasmissione, ma lo faranno via telefono. Ore che comunque ci avvicinano, come dicevo, a questa prima amichevole. C'è curiosità, sicuramente ci saranno tanti tifosi che andranno stasera a vedere la partita, c'è curiosità per vedere come Grosso sta costruendo questa squadra in vista poi dell'inizio della stagione ufficiale che sarà il 14 agosto con la Coppa Italia. E poi però chiaramente tiene banco in modo assoluto il calciomercato. In queste ore si è parlato tanto di Ken, dell'attacco, anche perché poi ovviamente il fatto che la Fiorentina sia abbastanza a posto nei difensori centrali, direi a posto nel centrocampo, addirittura siamo alla ricerca di coloro che lasceranno la Fiorentina nel corso dei prossimi giorni per far spazio a quelli che sono stati i nuovi acquisti e che potenzialmente potrebbero essere ancora, perché Torsvet resta ancora un obiettivo della Fiorentina. Adesso c'è da completare la parte delle fasce, quindi anche Valdepenas, che sembrava in arrivo, fondamentalmente evidentemente c'è qualcosa che rallenta questa operazione col Real Madrid, magari Mourinho stesso che lo vuole valutare dal vivo. Vedremo quelle che saranno poi le scelte intorno a questo ragazzo che nasce centrale ma che poi ha fatto tante volte il terzino anche lo scorso anno, e poi anche gli esterni offensivi e potenzialmente quella che è anche la storia del centravanti del futuro della Fiorentina, perché se Ken attualmente è senza dubbio il centravanti titolare della Fiorentina, non sappiamo se domani lo sarà ancora, visto quelle che sono le voci intorno al suo futuro e anche la possibilità che lo stesso Paratici lavori per sostituire uno dei due tra Piccoli e lo stesso Ken. Su Piccoli abbiamo detto che se parte Lucca è il primo nome per sostituirlo, su Ken ancora sono tanti rumors e poche certezze per quello che riguarda la potenziale sostituzione. 348 75 1393 per i vostri messaggi audio di testo, per parlare con me ma soprattutto per parlare con i nostri ospiti. 055 77 11 171 se volete chiamarci. Ma intanto abbiamo al telefono Emiliano Viviano, che ritrovo molto volentieri. Ciao grande Emi.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
26: E anche Andrea Bruno Savelli. Ciao Andre, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Noto giustamente un cambio di tono. Ciao Emi, ciao Andrea.
26: Ma va, però, ma sei veramente un pirla. Sei un pirla, ma va bene.
3: È diventato pure milanese, dice pirla invece di bischero, Emiliano. Oh,
26: cioè. Potrei anche dirti fava, ma era un già, pochino meno educato, già, dai.
3: Allora quindi l'hai detto tante volte in campo che ci rimango male se non me lo dici in radio.
26: Va bene, allora che fava che sei, Andrea, va bene. Allora ragazzi, intanto noi non ci sentiamo da un po', quindi per quanto mi riguarda ho tanto interesse di sapere quello che sono state le vostre impressioni degli ultimi giorni. Da mercoledì scorso è terminato anche un mondiale, quindi c'è almeno da parte mia...
2: Secondo, quando uno sta sempre in ferie è così,
26: hai ragione, ma infatti me l'hanno detto in tanti, ma se Dio vuole una volta l'anno mi scappo e scompaio.
2: Ma noi sappiamo che Irene Grandi la dedicò a te la canzone, che sei in vacanza da una vita, quindi
26: guarda, se me la dedicasse vorrebbe dire davvero che sarebbe così, ma non, purtroppo non lo è, essendo qui a parlare con voi, però va bene. Allora, finite le prese per il culo, giustamente, che mi sto assorbendo da qualche giorno e me le sorbirò per i prossimi giorni, chiedo prima di tutto a Emiliano, conclusione del mondiale, cosa ti lascia questo mondiale, cosa ti lascia questa finale, per quanto mi riguarda terribile da un punto di vista calcistico, però ci ha fatto parlare tantissimo questo fine primo tempo, per me tragicomico, mezz'ora di stop, e non so per un calciatore cosa voglia dire fermarsi mezz'ora invece di un quarto d'ora, ma credo tanto, e quindi che insunto, che cosa ti ha lasciato questo mondiale?
2: Allora, lasciamo perdere tutto quello che è esterno, cioè come il fine primo tempo, perché d'altronde sono americani, sono famosi per quelli, noi a Firenze si dice un'americanata, quindi non mi aspettavo niente di diverso, va anche bene perché tra virgolette hanno organizzato il mondiale loro e quindi è giusto andargli incontro con questo, speriamo che il prossimo in America si farà fra 60 anni. Dal punto di vista calcistico niente, mi lascia le convinzioni che ho sempre avuto, e che se fossi uno a cui piacciono queste cose ti direi che ho avuto ragione, o abbiamo avuto ragione per l'ennesima volta, perché ha vinto per l'ennesima volta negli ultimi anni in qualsiasi competizione tu voglia una squadra che gioca a pallone, che fa un calcio offensivo moderno, che non specula, che non si difende, che rischia, che fa giocare i giovani, posso andare avanti delle ore. Però siccome siamo ancora pieni giornalisti, opinionisti, chiamali come vuoi, ieri mi è capitata un'intervista di Capello che diceva stiamo copiando la Spagna, abbiamo perso la nostra, ma magari avessimo copiato la Spagna, il problema è che siamo ancora legati a tutte queste cose qui, a gente che ci dice che il calcio è semplice, che basta dare la palla a quello più bravo, che per vincere bisogna prendere giocatori forti, che sono tutte cazzate, che l'iniziazione fa schifo, che il possesso palla non serve a niente, e va bene così, noi si sta fuori al mondiale, la Spagna vince ogni competizione in tutte le categorie possibili e immaginabili.
26: C'è dubbio, questo poi è dato di fatto, e tra l'altro giocando anche contro una squadra che era votata al suo...
2: dietro, perché ora stamattina sono bello incazzato, è un dato di fatto, ma se tu gli fai notare il dato di fatto, questi sedicenti che ti dico io continuano a dirti no, ma figurati, bisogna fare a pallonate, a cazzotti e difendersi, perché negli anni 60 c'era Scirea, 80 o quando era, ma è così, è così, perché per esempio l'allenatore che ha allenato la Juve, il Milan e allenerà il Napoli va in televisione e dice che calcio è semplice, è così, calcio è semplice, nel basket si dà la palla a quello più bravo che poi fa gol, così l'ha detto lui,
26: Sì, sì, queste sono dichiarazioni pubbliche, non è che stai inventando niente, assolutamente, la versione di Allegri del calcio è questa, anzi si è anche scordato.
2: Ma infatti che io non ce l'ho con Allegri perché A, mi sta molto simpatico, e B, secondo me è una persona intelligente, però i dati dicono che ha allenato Juve e Milan negli ultimi anni guadagnando una cosa come 50 milioni per vincere una Coppa Italia, questo è.
26: Altri dati di fatto, stai riportando tutta, stai facendo giornalista, stai facendo cronaca di quello che sono stati gli eventi legati a uno di quelli.
2: No, sto facendo cronaca, Pietro, ma cioè, a me mi sembra talmente davanti agli occhi di tutti che mi fa ridere la cosa, perché non lo so io, c'è l'esempio del Paris Saint Germain, c'è l'esempio appunto della nazionale spagnola, cioè, siamo della Norvegia, cioè, siamo pieni di esempi davanti agli occhi tutti i giorni, e poi dopo si va fuori con la Bosnia e si dice, perché l'ho letto io, che non si difende più bene, non c'è più lo spirito difensivo, non che in 10 contro 11 con la Bosnia ci siamo messi al 20° a difendere come se mancasse 3 minuti.
26: C'è dubbio. Andre, te che ne pensi? A parte ovviamente da commentare quello che ha detto Emiliano, che però per quanto mi riguarda è sacrosanto, ma anche il mondiale, che cosa ti ha lasciato?
4: Il mondiale mi ha lasciato è stato un mondiale. Se avessimo visto solo gli ultimi 20 minuti delle partite, estremamente piacevole, perché non so se era per il clima che faceva stancare, le partite si allargavano e diventavano divertenti soprattutto negli ultimi 20 minuti, ma quello che mi ha lasciato di più è che serve sottolineare ogni volta l'inadeguatezza di Infantino e l'inadeguatezza di Trump. e sono strettamente collegate. Ora Trump, speriamo che non ci sia più come presidente, che non rivinca, che non riorganizzi, come diceva Emiliano, per altri 60 anni. Infantino invece è uno che si è dimostrato assolutamente inadeguato da tutti i punti di vista e che invece probabilmente ci dovremo sorbire per altri anni. Sull'altro ragionamento ha talmente ragione Emiliano, probabilmente queste persone, se si occupassero di macchina, vorrebbero tornare all'autoradio che si porta via a valigetta, cioè non lo so perché sono rimasta ancorato a quello che hanno fatto. Andrei quasi oltre, vorrei quasi provocare: probabilmente in Italia il livello dei difensori è ancora abbastanza buono, non abbiamo Cannavaro e Nesta, ma abbiamo degli ottimi difensori. Il problema è che il calcio è così cambiato che se anche avessi Cannavaro e Nesta o Chiellini e Bonucci non ti bastano più per ottenere risultati, magari ti portano ai mondiali ma voli fuori ai sedicesimi al massimo e non ti basta assolutamente più. Allegri è facile da commentare: quando ha avuto la squadra più forte per distacco l'ha gestita bene e ha vinto, quando ha avuto squadre in cui lui doveva dare qualcosa di più ha fatto Cilecca sempre. Quindi la dimostrazione è che è un ottimo gestore, ma i gestori nel 2026 non bastano più, fine.
5: Andrea, ma io non contesto Allegri, io contesto quello che lui dice, perché come ti posso dire, io ritengo Allegri un ottimo allenatore, no? Lo ritengo uno che non è stato semplicemente un gestore. Il problema è che se ci vuole far credere a tutti che siamo tutti scemi, lui come tanti altri sbaglia, ma non lo dico io, lo dicono i risultati che ci sono giornalmente nelle competizioni nel calcio.
4: Ma quello che mi chiedo, Emi, è perché anch'io sono convinto che sia una persona estremamente intelligente, come fa a non vedere, continua ad attribuire tipo l'ultima stagione al Milan, ai problemi avuti con la società, al fatto che è stato fuori dalla zona Champions solo alla prima e all'ultima giornata, come ha dichiarato, sì, però conta l'ultima, mi verrebbe da dire, e conta anche tutto il percorso che è stato terrificante, perché quando andava bene aveva più culo che anima, tipo a Firenze, e quando ha incontrato qualche difficoltà è naufragato tristemente.
5: Vabbè, ma lì Andre è una cosa umana, cioè una difesa di se stesso, giustamente uno cerca le attenuanti, ma io capisco anche che per un qualsiasi allenatore, qualsiasi, che ha ottenuto dei risultati facendo determinate cose, cambiare tutto venga difficile, perché sai, io ho fatto 10 anni allenatore, ho vinto, e quindi mi viene difficile, no, cambiare.
4: E qui si ritorna a Guardiola, che ha cambiato 80 volte modo di far calcio.
5: E ritornando a questi, c'è gente che lo percula Guardiola, ci sono opinionisti e giornalisti importanti che dicono sì, certo, il guardiolismo allenava sempre le squadre più forti, no, perché invece Allegri ha vinto con la rufina il campionato, capito io? Cioè, che discorsi sono?
20: Ma poi gli allenatori forti giocano sulle squadre forti, cioè allenano le squadre
5: forti. Ma anche
20: forti.
5: La Spagna è forte, io non è che ti dico, è normale che vince chi è forte, che discorso è?
4: Però la Spagna è più forte e senza un'idea tattica è arrivata quarta.
5: Ma non solo la Francia era più forte, io il Portogallo per esempio con la Spagna me lo gioco a livello individuale, anzi lo credo migliore, e siamo passati tra stravincere, perché la Spagna ha stravinto, non ha vinto, ha stravinto, la Spagna ha massacrato la Francia e disintegrato l'Argentina, lascia stare che poi è finita 1-0.
20: No, poi ha preso un gol in tutto il mondiale, ragazzi, ma questo basta per fare capire, cioè che giocando non in difesa ha preso un gol in tutto il mondiale, cioè non è che ha fatto difesa a spada tratta giocando in contropiede, ha giocato sempre con la palla tra i piedi e ha preso un gol, cioè questo fa capire tante cose.
5: Vi faccio un esempio banalissimo per farti capire da che parte va la comunicazione in Italia, no? Oggi uno degli allenatori più criticati in assoluto italiano, cioè non Vincenzo italiano, cioè dell'Italia, ed è Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi in Italia riceve solo critiche, ok? Ci siete?
20: Sì, stiamo ascoltando. Sì.
5: Roberto De Zerbi in questo momento è l'allenatore più pagato della Premier, attenzione, non l'italiano più pagato, l'allenatore più pagato della Premier, e noi qui lo prendiamo per il culo. Cosa devo dire io?
26: No, niente, ma
6: è così, eh? È un dato di fatto. Noi qui tutti i giorni prendiamo per il culo il De Zerbismo, non ha mai vinto niente, gioca. Poi dall'altra in Inghilterra, dove probabilmente sono tutti coglioni, no? Entra l'allenatore più pagato perché è un miracolato, perché è uno probabilmente che ha fortuna, c'ha amici, qualcuno direbbe amico di Infantino piuttosto che di Ceferin, piuttosto che di Trump, piuttosto che di Mussolini, anche Hitler, non lo so, qualcuno che l'ha messo lì, ma è così.
26: Ma è quello che sta succedendo in Italia da tanti anni, e il risultato si vede poi anche in campo, purtroppo. Vediamo se questo nuovo corso...
6: Ma riusciamo una volta, Pietro, ad essere abbastanza umili da capire che non è meglio quello che stiamo facendo? Lo riusciamo a capire? L'abbiamo fatto per tanti anni, abbiamo insegnato calcio a tutti.
26: Ora no, ora non si sta insegnando nulla. Ma nulla.
6: Abbiamo le capacità come tecnici, come professionisti, di poterlo insegnare di nuovo, però bisogna capire in che direzione va il pallone. È semplicissimo.
26: Ecco, visto che secondo me è un assist che mi fate entrambi per poi parlare di Fiorentina, quello che ti chiedo e che chiedo anche Andrea è se quello che sta costruendo la Fiorentina in questo momento va in una direzione che è quella che stai, di cui stai parlando, cioè
6: assolutamente inserire... sì. Tra l'altro mi è appena arrivata una notifica con scritto che Fiorentina si è inserita su Ali Begovic.
26: Sì, è vero.
6: Tanta roba.
26: No, ora io voglio vedere. Allora, Alai Begovic costa 30 milioni. L'Atalanta lo sta trattando da diversi giorni. A quanto so c'è anche la Juventus. Il Bayern lo vende, ma lo vende per quella cifra lì. So che la Fiorentina da più di un giorno lo sta seguendo, ha chiesto informazioni. Cioè, se la Fiorentina mette 30 milioni e lo prende, diciamo scippandolo idealmente come ha scippato a tal Milan o Ulai a mezzo mondo eccetera, prende Alai Begovic 2007, che ci ha tritato per quanto riguarda le nazionali, penso che sarebbe un'altra manifestazione di intenti pazzesca, no?
6: Ti dico una cosa, Pietro, io sto vedendo sta situazione perché ovviamente mi ci interrogo da tifoso da giorni, e c'ho questo meme, no, oggi siamo nell'epoca dei meme, c'ho questo meme nella testa mio inventato con il commisso junior che dice: senti, mi avete creato, mi avete rotto i coglioni, svuota le tasche e tira fuori 200-300 milioni. C'ho questa meme nella testa, come dire basta, oh. perché è quello che sta succedendo obiettivamente.
26: Eh beh sì, anche perché non ti ricordi, prima che io partissi per le mie meritatissime ferie, si parlava degli acquisti della Fiorentina, si diceva sì, vedremo anche che cosa potrà fare a livello economico.
7: Ma eravamo salvi quando sei partito per le vacanze.
26: Sì, no, eravamo ancora a quattro punti. Però quando adesso invece si parla di Attà, Ulai, Dragusin, Vieri, va bene, è un ragazzo che ancora bisogna scoprire, eccetera, si parla di una Fiorentina interessata a Sule, a Alai Begovic, cioè è veramente un qualcosa che era non preventivabile un mese fa, o sbaglio?
6: Se penso che la Fiorentina ha speso, quanto ha speso fino adesso? 70 milioni?
26: Eh sì, una sessantina, sì. Diciamo.
6: Perfetto, non ha ancora comprato un esterno, cioè... Allora dico, perché non ha comprato un esterno la Fiorentina in questo momento? Cioè c'ha Jimenez, forse può giocare davanti, ma da quel che ho capito dovrebbe giocare dietro,
26: sì,
6: no?
26: Sì, sono d'accordissimo, è vero.
6: No, ti dico, io al di là dei soldi spesi, no? In questo giro mi sembra che si sia andati, su roba più giusta. Cioè ti ricordi quando parlavamo o giocatori pronti o giocatori in ascesa? Ecco, se tu prendi Dragusin e prendi Jimenez, prendi due giocatori che comunque hanno giocato, uno nel Tottenham e l'altro nel Milan, e quindi sono giocatori, poi potranno anche far male, però giocatori che hanno dimostrato di avere
26: delle qualità, certo,
6: di avere un livello. Se prendi Attà, prendi il meglio che oggi in quel ruolo probabilmente il calcio italiano ti offre, no? Poi ti ripeto, ci può anche darci che domani Attà, non so, non rende per XY motivi, però commercialmente parlando è un'operazione perfetta. È un po' come quando la Juve prese Cop Miners, no? Che tutti critichiamo, però chi è che giudicava negativamente?
26: No, nessuno.
6: Okay? Quindi lo capisco. È che la Fiorentina per tanti anni ha preso sempre roba di mezzo. Capito? Roba di mezzo, buoni giocatori, perché non cattivi giocatori, buoni giocatori pagati secondo me tutti un po' troppo, che però non, cioè magari insieme potevano creare una buona squadra, però che non ti creano la differenza. Cioè io mi aspetto che Ulai e Attà magari fra due anni valgano il doppio di quello che sono stati pagati.
26: Ecco, di Ulai che cosa pensi? Perché è più facile parlare di Atta, perché l'abbiamo fatto, insomma, l'abbiamo visto e l'abbiamo commentato tante volte qui in Serie A. Ulai è un giocatore che è un pochino più distante, diciamo, dai nostri canali, se non per il mondiale che abbiamo
5: Ulai,
26: visto.
5: Andrea penso sia testimone, io Ulai lo conosco, l'ho anche come si dice, segnalato parecchi mesi prima che facesse il mondiale, quindi costava la metà e poi dopo il mondiale
26: questo è chiaro. Ma può giocare con Fagioli?
5: Sì, assolutamente, ti dico, non la trovo una cosa perfetta, però devo prima capire quello che Grosso cerca da quel punto di vista, perché per esempio se l'idea è quella di avere molto di più il pallone e quindi mandare Atta in fase offensiva quasi a livello trequartista e ruotare a due, mi piace come idea, capito? Devo riuscire a capire anche che cosa si fa con i terzini, perché per esempio il ragazzo preso a Real Madrid è un terzino che ha fatto anche il centrale, quindi è un terzino bloccato, e non so se magari si vuole fare questa rotazione dove il terzino destro, che magari sarà Jimenez perché Dodò è in uscita, sarà molto più offensivo, è un po' come facevamo quando c'era Montella, che rimanevamo dalla parte di Pasquale molto più bloccati, il Quadrato si alzava e quindi diventava quasi una difesa a tre. Devo capire, perché non vedo, non ti so dire.
26: No, certo, era per capire se secondo te è più omogeneo un centrocampo che preveda Atta, Ulai e Torsvet, per dire. Ma oppure se
5: dipende sempre da quello che fai. La Spagna, come hai detto te, ha preso un gol, aveva recupero il pallone feroce giocando a due con Fabian Ruiz e Rodri, che
26: sì, certo,
5: tecnicamente, partendo da un presupposto normale, a due con Rodri e Fabian Ruiz pensi di far fatica, secondo me, o a volte anche con Rodri e Pedri. Cioè, in realtà se
26: poi
5: hai
26: dominano
5: il pallone,
26: certo, poi dominano, non c'è dubbio,
5: dominano, poi in fase offensiva accorciano il campo, devono correre poco in avanti per recuperare il pallone, e allora questi due giocano, tutta la squadra gioca in 40 metri, lo spazio da coprire è poco, capito? La squadra organizzata, cioè i discorsi del modulo è l'unica cosa che veramente appoggio sempre agli allenatori che lo dicono da anni, il modulo lascia il tempo che trova davvero, il modulo, chi gioca, è tutta una questione di come la squadra sta in campo, di quanto riesce a star corta, di quanto riesce a tenere il pallone e quanto è brava a essere vicino al pallone quando lo si vuole recuperare.
26: Sì, senza dubbio. Andre, ma da tifoso a Taulai che cosa ti hanno smosso, a parte un sincero godimento?
0: No, ma io sto godendo come un riccio, cioè conto le ore per guardare la partita col Gubbio, siamo a questi livelli.
26: E meno male, vuol dire si è recuperato un po' di entusiasmo, a dire.
0: Certo, per capire anche tutte le cose che ha detto Emiliano, che sono estremamente interessanti, ma se vogliamo un pochino autocitarci, ve l'avevamo detto che non c'era l'autofinanziamento, che non l'aveva detto nessuno, che Mediacom non mollava la sponsorizzazione, certo hanno provato a trovarne anche un altro, quello, ma adesso arriveranno anche gli sponsor. Con questi presupposti, con questi investimenti, perché quelli che ha descritto Emiliano perfettamente sono investimenti, ne puoi sbagliare uno, ma su 5, su 10, 9 diventano poi degli assegni. Noi vogliamo che siano degli assegni in campo, ma intanto sono degli investimenti, dei giocatori che hanno la potenzialità di raddoppiare e almeno il loro valore. E credo che sull'esterno succederà esattamente questo. Se non arriva il bosniaco, arriva Sule. A parte è bello poter interrogarsi su chi sia più forte e scegliere senza invece aspettare una vita che una squadra abbassi la richiesta di un milione per arrivare al gioco.
5: Sì, ma Andrea, la cosa più importante secondo me, e spero che avvenga, è l'opposta. Cioè io vorrei che la Fiorentina diventasse un posto dove comprare è difficile. E cioè, per ora mi sembra stia andando in questa direzione, perché io credo che in questo momento uno si poteva far prendere anche dal panico, no? Tutti sti giocatori, e quindi rischi
6: tra virgolette magari regalarli. L'altro giorno ho visto per esempio un'operazione tra l'altro contestata da un altro di quei allenatori, di quei giornalisti che vogliono fare i fenomeni, non mi ricordo come si chiama il centrocampista del Como, quello con quel nome tedesco, Eggenheim, come si chiama? Che è stato venduto.
26: Sì, ora te lo vado a cercare.
6: Aiutatemi.
26: Io ho problemi con i nomi come te.
6: Praticamente c'era questa cosa qui, c'era scritto comprato a 8 milioni, venduto dopo anni a 7, c'era scritto tipo
26: minusvalenza.
6: I grandi investimenti del Como, e in realtà per me è un capolavoro. Questo non ha mai giocato due anni e hanno perso un milione, cioè per me è un capolavoro totale, cioè uno che non ci ricordiamo nemmeno il nome, è stato comprato per 8 milioni e dopo due anni è stato venduto a 7. Quello per me è un capolavoro, e io spero che la Fiorentina sia una roba del genere. Se la Fiorentina domani vende Fabian
26: Engelhardt,
6: Engelhardt ha giocato pochissimo, non ci ricordiamo nemmeno il nome, e hanno, in due anni hanno fatto un investimento e non hanno perso niente, perché tra l'altro è ammortizzato dopo due anni, comunque hanno fatto un milione meno. Per me è un capolavoro,
7: quella è una plusvalenza dopo due anni.
6: Per me è un capolavoro, cioè se la Fiorentina riesce a vendere Fabian, no? Ha una cifra, che ne so, abbiamo pagato 15 Fabian e lo vende a 12 dopo sei mesi che non l'ha mai presa, cioè per me è un capolavoro. Quindi secondo me la società diventa forte, come il Napoli, come l'Atalanta, come queste squadre qui, quando è capace di avere forza e determinazione nel vendere i giocatori.
26: Sì, tra l'altro leggo che è la seconda cessione più cara della storia del club, quindi tra l'altro non è che abbiano fatto niente di strano, hanno fatto quello che dovevano fare per un giocatore che non giocava. Quindi è chiaro, la Fiorentina per esempio è stata criticata per la cessione di Amatucci, per quella di Harder, però dico anche che la Fiorentina che mantiene il 50%, che fa un ragionamento coraggioso nell'acquisto di calciatori che hanno già un'idea di qualità per la prima squadra, vendendo a metà dei talenti che però ancora non si sono dimostrati pronti per le prime squadre, certo sì, si espongono a critiche, però
6: io sono d'accordo con te, l'avrei criticata anche io e anche Andrea, probabilmente che lo conosco, questa tipo di operazione, ma se mi prendi gente tipo Assad, tipo Ulay, io non la critico più, perché se l'idea è quella di prendere determinati giocatori che ti portano a lottare probabilmente per obiettivi grandi, allora cioè tu puoi anche non ritenere Amatucci quel tipo di giocatore, però nel frattempo ti viene il 50%, cioè secondo me l'operazione è perfetta, te lo dico.
26: Sono operazioni da grandi club, cioè il Real Madrid fa così con tutti i suoi talenti, fa in questo modo, cioè i talenti che sa che non sono pronti per il Real Madrid li dà via tenendosi la ricompra il 50%, e fondamentalmente quando sai che un giocatore non è attualmente pronto per la tua squadra ma che ti può portare qualche milione e lo tieni nell'alveo della tua forza, diciamo, quindi mantenendo la metà del cartellino.
6: Bravo, la valutazione Amatucci, cioè ti faccio un esempio, io voglio diventare, che credo sia l'obiettivo di Panalis, voglio diventare una squadra che lotta sistematicamente per la Champions League. Può essere Amatucci un giocatore che gioca in una squadra che fa la Champions League? Sì barra no. Magari oggi è più indirizzata verso no, però uno dice ok, magari mi sbaglio, mi tengo il 50%, cioè è un'operazione giusta secondo me.
26: No, sono d'accordo. Allora, io volevo anche interrogarvi un po' sui nomi che stanno uscendo in queste ore, soprattutto su uno. Ovviamente parto da Milano, poi vado da Andrea, perché Sport Italia di fatto sta rilanciando l'idea della Fiorentina, e quindi Paratici abbia provato a fare un sondaggio per Mastantuono del Real Madrid, appunto perché evidentemente a Real Madrid lo spazio che si auguravano di dargli non lo sta trovando, e quindi stanno pensando la Fiorentina di provare a intavolare una sorta di prestito alla Nico Paz, diciamolo in modo molto molto spicciolo, ecco. Intanto, cosa significherebbe prendere un giocatore come Mastantuono per la Fiorentina, e se un'operazione del genere in un momento come questo la faresti, Emiliano?
6: Beh, se la farei non credo nemmeno di voler sentire qualcuno con qualche dubbio, sinceramente, prima cosa. Seconda cosa, ti darebbe una dimostrazione di forza della Fiorentina enorme, perché io credo che con diciamo i dati, i numeri che stai dicendo tu, Mastantuono possa avere 15 club migliori della Fiorentina, credo, e quindi ti farebbe capire la forza di Paratici, la forza del club, e anche l'opinione che si è creata perché pure lo stesso Jimenez che viene alla Fiorentina, cioè, o lo stesso Dragucin, o lo stesso Attà, cioè ti fa capire che è bravo, fa capire la forza del club e quelle che sono le prospettive del club. Ragazzi, a me, io ora obiettivamente voglio rimanere anche un pochettino con i piedi per terra.
26: Oh, bravo, sì, sono d'accordo.
6: Tutto, cioè, però mi sembra di sognare, cioè quello che sto vedendo in questo momento mi sembra realmente di sognare, sono sincero.
26: Andre,
1: non c'è che da sottoscrivere tutto ciò che ha detto. Atta è la dimostrazione perfetta di come Paratici abbia cambiato la Fiorentina, abbia saputo spiegarla ai giocatori che è andata a prendere. Uno che poteva scegliere di penso senza ombra di dubbio anche di fare la Champions l'anno prossimo, è venuto qui perché c'è un progetto che prevede di far la Champions nel giro di poco. Non mi sembra che ci sia grande discussione su questo. Poi ci sono mille variabili in un campionato, però il progetto è importante. È importante, guardate, mi sembra che molto meno sottotraccia, cioè con più forza, ricalchi quello che ha fatto il Como, però con più forza, perché probabilmente abbiamo perso troppi anni e adesso non se ne vuole perdere più. Anche la proprietà, mi viene in mente, che si sia resa conto di aver perso in un certo senso 7 anni dietro altre questioni e ora voglia portare la squadra laddove noi abbiamo sempre chiesto e dove pensiamo che sia giusto che sia, a lottare tra la Champions e lo scudetto. Io i piedi per terra, ragazzi, non riesco a tenerli.
26: Mi sembra anche a me, Andrea, te lo dico francamente.
1: Ma se me lo dici francamente, ma se si fa due sessioni di mercato così, l'anno prossimo siamo pronti. Iniziate a preparare il tricolore da cucire a mano sulla maglia. Vabbè. 2 anni, non voglio partire quest'anno. Vabbè. Non voglio esagerare, questi sono i miei piedi a terra.
26: Benissimo. Emi, lasciando volare alto Andrea.
1: No, voglio sentire se mi prende un po' in giro Emi su questa cosa, sono felice. Mi riempie d'orgoglio.
6: No, perché ti dico, abbiamo vissuto un'annata tremenda. E quindi vedere, ma al di là degli acquisti e dei soldi, vedere proprio che tanti calciatori stanno sposando il progetto, siccome conosco bene l'ambiente, lo conosco dall'interno, ti fa capire che il progetto è veramente ambizioso, perché qui non riguarda solo i soldi, riguarda il fatto di dire a Ta ha fatto un campionato strepitoso e sta firmando per una squadra che l'anno scorso si è salvata a 4 giornate alla fine. Quindi se gli argomenti messi sul tavolo sono importanti.
26: No, quella secondo me è un punto focale, Emi, nel senso che il pensiero che la Fiorentina sia riuscita dopo un anno in quel modo a convincere giocatori che potevano scegliere, come dicevi prima. Ora Mastantuono, hai ragione a dire che se c'è la Fiorentina ci sono altri 15 club più importanti della Fiorentina che probabilmente lo seguono, punto. Ma Atta poteva avere quanti club oltre alla Fiorentina? Una decina? Di sicuro. Ulai poteva averne altri 10? Senza dubbio. Forse meno Dragusin, perché viene anche da un periodo un po' di difficoltà fisica, ma anche lui credo che avesse tante potenziali richieste. Ecco, secondo me la manifestazione più importante di forza di Paratici come dirigente della Fiorentina e di Fiorentina in quanto club che si sta rilanciando a livello internazionale è stata questa. Io non mi sarei mai aspettato che la Fiorentina arrivasse a prendere giocatori in un momento del mercato come quello, davanti a potenziali competitor di livello anche di possibilità diverse, cioè di Champions, di Europa League, economiche. La Fiorentina ha dimostrato di averne le potenzialità, però da un punto di vista proprio di cosa offre ai calciatori, il prossimo anno offre un anno senza coppe, cioè devi fare uno sforzo filosofico se sei un calciatore a sposare un progetto come quello della Fiorentina.
6: Sì, assolutamente.
26: E questo secondo me è la cosa più bella che ci sta capitando in questo mercato, più come dicevi tu dei nomi. Allora, inizia a leggere un po' di messaggi, così si fa subito un botta e risposta anche con Emiliano. Ale dal Casentino dice: Emi, pro o contro Sulè?
6: Pro, assolutamente pro.
26: Andre, ti piace Sulè?
1: Ma assolutamente, io lo preferirei al bosniaco. Per me sarebbe un colpo veramente importante. Non è che la Roma lo ceda per motivi tecnici, se lo cede è perché ha problemi seri di bilancio e deve chiudere con due plusvalenze.
26: Però ecco, ora non so se mettere Alai Begovic e Sule uno meglio dell'altro, sono anche due scelte diverse fondamentalmente, cioè Sule è giocatore già, anche se giovane, affermato, Alai Begovic è un 2007, anche lì secondo me sarebbe un'operazione da como, al di là del fatto che lo paghi 30 milioni nel caso, però prendere un 2007 che in questo momento è tra i nomi più gettonati del mercato internazionale sarebbe un'altra dimostrazione di forza, non lo so,
8: Io sono curioso di sapere chi prenderebbe Emiliano, perché poi io mi prostro davanti alla sua opinione. Io probabilmente prenderei Sule, in cui vedo qualche gol in più in canna, però
9: no, io prenderei Alai Begovic.
8: Ragione lui.
9: No, perché no, mi piacciono tutti e due. Ti dico Alai Begovic.
8: Prenderesti Alai Begovic?
9: Perché secondo me è più giovane e ha più prospettiva, però Sule è già stato qua, ha giocato alla Roma, ha fatto benissimo a Frosinone, quindi sicuramente se mi dici per l'anno prossimo probabilmente ti dico Sule. In prospettiva è un'operazione un po' diversa quella da Alai Begovic.
8: Quindi bisogna prenderli tutti e due, mi pare.
26: Beh sì, dai, un sessantino e via. Con 60 milioni si prendono tutti e due, tanto giocano di fatto uno da parte e uno dall'altra, quindi si possono anche prendere entrambi, visto che ormai siamo a parlare di sogni.
8: Facciamo questo sforzo, Fabio, su.
26: Facciamo questo sforzo.

0: poi chissà dove potrà andare, cioè del campionato italiano, che tra l'altro ha anche possibilità economiche inferiori rispetto a quelle che saranno le squadre interessate a lui, se ne potrà fottere tranquillamente, un po' come ha fatto De Zerbi. Hai detto te, è andato a prendere il più alto ingaggio di tutta la Premier League, penso che possa tranquillamente fregarsene di quello che dicono, dice Tizio Caio in una live qualsiasi.
1: No, Italia, ma lui se ne frega, non è quello il punto è che a me fa ridere che ci sia questa battaglia nei confronti di questo tipo di allenatori che fanno un calcio diverso da quello che si crede in Italia.
2: Emi, ma è naturale che di fronte alle scelte e alle capacità e alle idee di questi ragazzi che hanno dei percorsi diversi da quelli canonici, la piattezza degli osservatori italiani o lo cerca di minimizzarlo, prenderlo in giro, o sta zitto, perché che gli dice a De Zerbi? Fino all'anno scorso gli dicevano però ha perso il campionato con l'Ajax, quest'anno tocca far finta di nulla, perché non c'è nulla da dire, sono i due più tra i più bravi, ce ne sono anche in Italia, più innovativi e che hanno dovuto trovare la loro carriera a livelli altissimi all'estero.
1: Sì,
2: mentre
1: ma
2: magari intanto... la Cremonese, chi è? La Cremonese due anni fa ti disse che su Farioli forse no?
1: Uh-huh.
2: La Cremonese.
1: No, ma che ti devo dire, Andre? Sì.
2: Nulla, no? C'è poco da fare.
1: Poi sembra che si è creata questa battaglia, che per me non è così, che sembra che uno debba escludere l'altro, no? Cioè, nel senso, se tu sei un fan di De Zerbi, allora ti fa schifo Mourinho. Non è così. A me non piace il calcio di Mourinho, ma tutto voglio meno che far passare Mourinho per un coglione. Cioè, Mourinho è tutto meno che un coglione. Mourinho è un grande allenatore, è uno che negli anni ha stravolto tantissime cose del calcio. Oggi secondo me Mourinho è più adatto a allenare Real Madrid che la Roma, ecco quello che ti dico io, sicuramente più adatto a allenare Real Madrid che la Roma, e credo che il calcio vada in un'altra direzione. Credo anche che Mourinho sappia benissimo in che direzione va e sappia come fare i risultati, quindi cioè, non è che uno esclude l'altro, non è così.
2: Ma poi Mourinho è l'esempio perfetto, perché ha rivoluzionato il gioco del calcio 20 anni fa, ha un po' tirato i remi in barca negli ultimi anni, anche le
1: FIFA. Ma più che altro, Andre, non è tanto tirare i remi in barca, cioè lui è venuto a Roma e ha fatto giustamente quello che doveva fare, ha anche chiesto giustamente degli acquisti che poi sono andati a gravare sulla Roma, ma è giusto, perché lui va dove può o almeno può provare a vincere, e quindi non gliene frega assolutamente niente se la Roma fa due operazioni come quella di Lukaku e di Bala, che a livello di bilancio sono mortali, però alla fine ha vinto. Quindi a me non è che perché mi piace De Zerbi piuttosto che Guardiola, piuttosto che Flick, piuttosto che Farioli o possa andare avanti, ritenga Mourinho un idiota come fanno in tanti, assolutamente no. Io Mourinho lo ritengo un grande allenatore, mi piace più quello che fanno altri allenatori, però sembra che per chi sostiene uno o l'altra parte se tutto l'altro diventa uno schifo. Cioè mi piace Mourinho, ma che è quella roba di Zerbi non ha mai vinto niente. Come se va a vincere? Nemmeno De La Fuente aveva vinto niente fino a 2 anni fa.
0: No, De La Fuente è stata una scelta veramente non solo azzeccata, ma anche in linea con quello che uno si aspetta dalla Spagna degli ultimi anni a questo punto, perché poi è stato preso dopo un esonero, ha fatto tutte le giovanili, è arrivato a vincere tutto con la Spagna.
1: Ma De La Fuente è sicuramente un bravissimo allenatore, ma è frutto del lavoro della federazione, cioè anche lui è stato creato da una federazione che lavora in una direzione da anni, e lì credo che il Barcellona, quindi Cruyff, Guardiola, Luis Enrique sia stata la stella polare.
0: Eh sì, no, è vero, da lì sono partiti poi quello che è stato il successo attuale, ma un successo che secondo me è destinato a durare, perché mi sembra che non abbiano problemi, a parte una squadra molto giovane la Spagna, e poi non abbiano problemi a inserire nuovi talenti. Ma io, quando dicevo prima, se la Fiorentina va in quella direzione, cioè se sta cambiando la sua inerzia avvicinandosi a un calcio che è più qualitativo e non speculativo e non istantaneo, tu mi hai risposto agosto la Fiorentina sta lavorando bene in quel senso, a me mi hai gratificato perché mi hai dato l'idea che allora forse il cambio maggiore, al di là del nome singolo, è proprio che è una filosofia diversa e che ci può portare stabilmente ad avere una continuità, cosa

0: che negli ultimi anni la Fiorentina non ha mai avuto.
1: Mi sembra di sì, c'è Atta, Ulai, Jimenez, probabilmente, non so, Sule, Alai Begovic, sono tutti giocatori che ti portano a pensare che vai in quella direzione, la qualità è al primo posto, cioè, tutti questi giocatori che hai detto, la prima cosa che mi viene in mente è qualità.
0: Ed è bello così. Allora, siccome devo salutare Andrea Bruno Sabelli, volevo che ci lasciasse con un pensiero in vista dei prossimi giorni, che stai aspettando la partita col Gubbio in trepidante attesa, ce l'hai già detto. Del mercato, che cosa ti aspetti, e anche cosa ti aspetti da questi giorni in Inghilterra, che poi saranno i veri primi giorni, no, di dibattito calcistico, perché certo la partita del Gubbio ci interesserà per capire un po' come vuole giocare Grosso, ma poi i test più probanti saranno quelli.
2: Io mi aspetto due colpi questo tra giovedì e venerdì, perché la scorsa settimana mi avevo abituato a un colpo che mi faceva stare felice, passare il fine settimana con un sorriso ebete sulle labbra, il giovedì o il venerdì, tipo Atta, che è arrivato di giovedì, Ulai, c'è stata sta confusione, il rapimento me l'ha strozzato in gola questo sorriso.
0: Sì, però poi è arrivato sabato mattina.
2: Ma la domenica sera non vale, quindi ne voglio due esterni, oppure che ce li dilazioni in, però che siano colpi da 90, no? Arriveranno altre sorprese che ci renderanno felici, non dico come nomi, ma come livello di giocatori, non ho nessun dubbio. Dall'Inghilterra e dal Gubbio, che fa anche rima, mi aspetto di vedere, per esempio, io c'ho una piccola, si risarciscono velocemente queste cicatrici e queste feritelle, c'ho una feritella su Gudmundsson, calciatore su cui avevo creduto tantissimo e che per me nello schema di Grosso può ancora darci delle soddisfazioni. Visto che non c'è nessuno da quella parte, voglio vedere come se la gioca e come se la sta giocando in ritiro. L'abbiamo visto alcuni, ho visto per esempio Somm che ci ha provato nella partita con la Primavera con qualche imprecisione, Fabian impegnarsi, insomma c'è anche da capire nella scrematura mostruosa che deve ancora avvenire chi poi resterà di questi. Credo che le indicazioni, oltre che dai nuovi acquisti, saranno anche da quelli che sono lì e che stanno lottando, perché è cambiato completamente il mondo fiorentino. Adesso sono i calciatori che non vogliono, che vorrebbero restare in tutti i modi, e qualcuno sarà messo dolcemente alla porta, vediamo chi. Ecco, questo mi aspetto anche.
0: E ora ne parlerò anche con Emiliano delle uscite, perché comunque è vero che le entrate sono quelle che ci fanno sognare, ma la Fiorentina dovrà pensare anche a chi cedere. Ciao allora ad Andrea Bruno Sabelli, che ritroviamo venerdì alle 2 insieme a Luca Calamai a Palla al Centro. Ciao.
2: Ciao ragazzi belli.
0: Grazie mille Andrea.
2: Parafrasando un nostro amico, Emiliano Della Fuente sta annicolato in Italia.
3: Esatto.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Andre. Allora, prendo lo spunto di Andrea per chiederti, Emiliano, in effetti per esempio a centrocampo adesso la Fiorentina ha 9 giocatori, va bene? E tra l'altro 9 giocatori se si considera l'idea di Torsvet, se non sbaglio, cioè se la Fiorentina poi alla fine riesce a prendere anche Torsvet. A parte l'acquisto no del norvegese, secondo te chi è che è più facile veder partire? Perché prima giustamente dicevi, adesso fino a che non si capisce come vuole giocare Grosso sul campo è anche complicato fare il nome di qua e il nome di là, però è oggettivo che la Fiorentina lì sia numericamente troppo folta per una squadra che gioca al 4-3, cioè 6 giocatori a centrocampo me li posso immaginare, 7 se ci metto un ragazzo molto giovane, più di quelli non credo che resteranno.
1: No, sono 5 secondi Pietro.
0: Allora, dicevo, da un punto di vista degli acquisti ci stanno facendo strabuzzare gli occhi, però adesso no, è sui centrocampisti, dicevo, se ne può pensare 6-7 se c'è un ragazzo molto giovane, quindi a qualcuno dovrà partire. Secondo te chi è più facilmente immaginabile fuori da questo contesto di Grosso e della Fiorentina del domani?
1: Noi abbiamo Fagioli, Ulai, Atta, Brescianini, Fabian, Mandragora, Andur,
0: e poi ho detto io ci metto anche Torsvet, perché secondo me poi alla fine lo prendono.
1: Somm?
0: E Somm, sì, Poi è stato ceduto Bianco, è stato ceduto Amatucci, ma insomma erano giocatori che...
1: Guarda, io penso che se ti devo dire sei, ti direi Fagioli a ta, Ulai sicuro, secondo me Ndur sicuro, secondo me Brescianini e Fabian ne rimane uno. Forse, se dovesse arrivare Torsved, forse vanno via tutti e due. Io Mandragora lo terrei, perché secondo me è sempre utile.
0: E quindi sono questi poi, di fatto sono sei. Sì. Somme comunque non lo consideri nemmeno.
1: No.
0: Anche perché...
1: No, poi... perché mi sembra anche quello, cioè, mi sembra che Somme potrebbe avere anche un po' di mercato, insomma, giovane.
0: No, no,
1: cioè, bisogna anche mettere in fila queste cose, bisogna capire anche chi di questi riesce a piazzare... più agevolmente, ecco.
0: Ma tipo Brescianini per prendere Torsvet te lo faresti? Cioè gli daresti Brescianini al Sassuolo per prendere Torsvet?
1: Dipende da quanto devo spendere. Sì, lo cambierei con Torsvet, se mi costa altri 15 milioni no. Quindi non lo so, bisogna vedere qual è la... Non credo che Brescianini sia un calciatore da Aquilani, però magari mi sbaglio.
0: No, no, no, infatti può essere una riflessione assolutamente da fare, non c'è dubbio. Allora, intanto colgo l'occasione di qualche messaggio per esprimere anche noi le condoglianze nei confronti di Montella, perché ha perso la sorella Caterina e la notizia è di adesso, di pochi minuti fa. Poi tu Montella lo conosci bene e quindi mi spiace se ti do la notizia io in diretta, ma insomma è morta la sorella di Montella, appunto Caterina, lo fa sapere la Federazione Turca e poi tutte le condoglianze stanno arrivando anche a livello nazionale e internazionale per la vicinanza nei confronti dell'ex allenatore della Fiorentina, adesso CT della Turchia, e quindi niente, dovevamo dare purtroppo anche questa notizia. Non credo tu voglia commentare, penso che tu parlerai direttamente magari con lui mandandogli le condoglianze.
1: No, faccio le condoglianze comunque, non sapevo niente. Non so nemmeno se, insomma, se è una cosa aspettata oppure improvvisa.
0: Guarda, anch'io non lo so, perché ho letto adesso.
1: Non credo nemmeno fosse molto vecchia. Ecco.
0: No, non credo, anche perché considerando l'età di Montella, non penso che ci sia così tanta differenza in ogni caso. Allora facciamo così, Emi. Fermiamoci un attimo con un attimo d'anticipo, poi fino all'11:30 sarai con noi, quindi ti leggerò tutti i messaggi con tutte le domande che ti stanno già facendo i nostri ascoltatori, anche messaggi audio che stanno arrivando: 348-75-1393. Non ti dico di prendere un caffè, se lo vuoi prendere prendilo, non so in questo momento dove ti trovi, ma poi ci ritroviamo tra poco nella seconda parte di Chi si compra.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Torniamo in diretta, questa è Chi si compra, uno di noi, con Pietro Lazzarini, ma soprattutto con Emiliano Viviano, che abbiamo al telefono con tutte le vostre domande per Emiliano. Adesso in questa mezz'ora in cui lui rimarrà con noi lo bombarderemo in tal senso, ovviamente con tanto calciomercato, perché poi stasera è vero che ci sarà la prima amichevole ufficiale contro il Gubbio, ma ancora siamo lontani dalla parte più calda della preparazione, che poi inizierà fondamentalmente con le amichevoli in Inghilterra, dove ovviamente saremo presenti con Andrea Giannattasi, il racconto di tutte non solo le amichevoli ma anche questa sorta di mini ritiro inglese nella zona di Londra. Allora ritroviamo intanto Emiliano, che risaluto di nuovo, ripartiamo con Fede che ti chiede: Isaksen lo prenderesti? O Isaksen?
1: Meglio più volentieri sulle...
0: Sì, penso ci sia anche una differenza di costi nell'operazione, però effettivamente non c'è dubbio che tra l'uno e l'altro uno sceglie Sule, che tra l'altro, smentiscimi se sbaglio, ma credo che fosse parte della Next Gen che ha lanciato lo stesso Paratici alla Juve.
1: Esattamente.
0: Quindi se non lo conosce lui, non conosce nessuno. Poi Viola Luke dice per Emi: sembra che Joao Mario possa essere un obiettivo, ma come valore, confrontandolo con Jimenez, non stiamo parlando di due possibili titolari, non vedo uno partire dalla panchina in favore dell'altro. Che ne pensi?
1: Penso che magari uno può giocare dall'altro lato. Jimenez ha giocato a sinistra diverse volte a Milan.
0: E quindi te li prenderesti anche tutte e due? Gio Mario ti piace? A me non è che faccia impazzire, lo dico.
1: Mi piace di più Gio Jimenez.
0: Che comunque la Fiorentina ha già preso, quindi da quel punto di vista almeno siamo aperti. Poi, ciao ragazzi, Mastantuono, Laibegovic, Coz, due di questi tre sarebbe una squadra con un potenziale enorme. Forse mancherebbe uno più sicuro di come terzino sinistro, ma non conosco per nulla Valdepeñas. Comunque, quanto è bello parlare di calcio in questi termini, questo ce lo dice Gabriele. Valdepeñas, che ancora non è stata un'operazione definita, abbiamo detto che la Fiorentina è molto vicina a prenderlo, però evidentemente qualche ritardo c'è, magari lo stesso Mourinho lo vuole vedere all'opera. Valdepeñas, che è un centrale votato alla causa, diciamo, del terzino, come potrebbe essere lo stesso Vieri, cosa ne pensi? Anche lui ragazzo giovane, viene dal Castiglia del Real Madrid, non ha mai avuto esperienze in prima squadra, quindi è come se venisse da una squadra B, diciamo, del campionato italiano, però ne parlano un gran bene di questo ragazzo. Non so se lo hai mai potuto vedere, se ne hai parlato con qualcuno.
1: No, non l'ho visto mai, ho chiesto, però me ne hanno parlato molto bene anche a me. Mi hanno detto che è un che può essere un'operazione alla Jacobo Ramon, ma proprio come rendimento, cioè è un prospetto interessantissimo per Real Madrid.
0: No, anche perché sai, siamo rimasti forse un po' scottati dal fatto che la Fiorentina prese Cospo, il capitano della Barcellona, che ha vinto la Youth League e non l'ha mai visto poi in campo. Certo, il ruolo magari è anche diverso, anche se lui nasce centrale e poi gioca anche terzino, però io a quelli che ho chiesto mi hanno detto tutti: sì Pietro, ma questo c'ha un futuro certo davanti, fra virgolette. Qualcuno mi diceva può fare una carriera come fu quella di Marcos Alonso, cioè giocatore che viene fuori da una cantera di livello, non viene scelto per giocare titolare nel Real Madrid, del Barcellona, dell'Atletico, però poi fa una carriera di tutto rispetto. Ecco, io lo prenderei un nuovo Marcos Alonso, francamente. Caduta la linea su Marcos Alonso, vabbè, succede, tutto sommato ogni tanto col telefono qualche problema lo abbiamo, ma non è come tutti del resto. Quindi comunque Valdepeñas ancora non è un giocatore della Fiorentina, nonostante sia un giocatore che per giorni abbiamo capito essere molto vicino alla Fiorentina. Evidentemente c'è questa possibilità che Mourinho in qualche modo lo stia valutando, e quindi magari anche questo sta provocando un rallentamento dell'operazione. Comunque la Fiorentina sta lavorando molto anche sotto quel punto di vista, un punto di vista assolutamente degli esterni, che comunque potrebbero arrivare in questa settimana, perché ancora siamo a mercoledì, il tempo per farli i giocatori appunto sulle fasce ci sono, e quindi vediamo che cosa. Scusate perché c'è un po' di problemi tecnici, sto comunicando anche a Emiliano Viviano nel frattempo che stiamo per tornare da lui. Facciamo una cosa, Stefano, mandiamo un audio che così commentiamo anche quello mentre cerchiamo di capire come ristabilire il collegamento con Emiliano.
5: Sì, ciao, buongiorno. Ma io Andrea lo capisco benissimo, perché quando dice queste cose, perché ragazzi, quando tu c'hai un direttore sportivo così, tu c'hai un, ti fa un mercato così, tu vedi solo, cioè vedi la professionalità, vedi la competenza, vedi l'entusiasmo anche dei ragazzi che sono in campo, tutti sorridenti, tutti. Ora, per carità, non sarà sempre così, ci sarà anche il momento, però c'è un entusiasmo di quelli proprio che ti cattura, che tu dici quest'anno tocca a noi, quest'anno tocca a noi, forza.
0: Ma speriamo che sia così, che tocchi a noi davvero quest'anno e che possa essere una possibilità concreta di vedere la Fiorentina subito ad alti livelli. Allora, poi Nicco Tempest ci chiede lumi su una voce che è uscita ieri grazie al nostro amico Bernardo Provarone sul fatto che la Fiorentina voglia acquistare dei terreni vicino al Viola Park per fare lo stadio per l'Under 23. Io di questo non so niente, quindi ci informeremo e speriamo di poter avere notizie in merito anche nel corso della giornata. Giacomo ci chiede se è una bestemmia puntare ai primi sei posti. Ma una bestemmia non lo è, nel senso penso che la Fiorentina debba, a questo punto, considerando quella che è l'inerzia del mercato che sta portando avanti, immaginarsi in lotta per qualcosa. Questo cosa vuol dire? Io ho detto facciamo 40 punti e poi vediamo, perché vorrei risposare quella tecnica comunicativa dell'Atalanta che quando era in lotta per la Champions parlava di salvezza, per volare più bassi possibili. Però poi da un punto di vista della qualità della squadra che sta nascendo, ripartire dall'idea nono, ottavo posto, con la possibilità di aggredire e stare vicini alle posizioni più importanti fino alla fine del campionato, è un qualcosa che secondo me potrebbe effettivamente essere una valutazione da fare per quanto riguarda la Fiorentina. Allora, Emiliano, no, ci chiedevano, intanto non mi ricordo che cosa ti avevo chiesto prima che saltasse la linea, ora ho perso il discorso mentre...
6: No, ma hai chiesto nulla.
0: Ah, allora basta, stavo parlando io a Vanvera.
6: Stavi parlando te.
0: A Vanvera, come sempre. No, allora, Giacomo ci dice se è una bestemmia pensare di puntare ai primi sei posti.
6: No, non... la Fiorentina deve puntare ai primi sei posti, non vuol dire che ci debba andare, perché comunque... ci sono squadre più pronte e più preparate. Deve significa che deve, come hai detto tu, stare lì all'ottavo posto e vedere se le squadre hanno problemi, hanno l'Europa, hanno tante partite.
0: C'è dubbio. Ale vorrebbe vedere Croci in questa amichevole. È presto per vedere Croci, oppure le amichevoli servono a vedere anche questi ragazzi giovani che la Fiorentina sta prendendo?
6: Io penso che si vedrà. È giusto provare a vedere a che livello è, come si inserisce nel calcio dei grandi. È giusto anche che poi vada a fare esperienza.
0: Ma ti piace anche il fatto che la Fiorentina stia prendendo un sacco di 2010, tra l'altro di riconosciuto valore a livello nazionale? È una filosofia che sposi volentieri?
6: Assolutamente sì, senza dubbio proprio.
0: Io sono rimasto colpito di come sia un mercato per Paratici alla pari del mercato dei grandi, ecco, mi sembra un qualcosa da tenere molto sotto controllo anche per i prossimi anni, perché poi se crescono bene questi ragazzi sono il futuro, fondamentalmente è quello che la Fiorentina dovrebbe fare. L'hai sempre detto te, la Fiorentina deve valutare i giocatori della primavera o delle giovanili con l'idea che diventino degli asset del futuro, non per la vittoria, certo, del campionato. E la scelta di Andrea Zoli ti sembra in questa linea, insomma, e soprattutto il fatto che la Fiorentina sia forse la prima a scegliere un allenatore di un'età, di un'esperienza di un certo tipo, e ha fatto tanta Serie A anche per le giovanili, è un cambio di rotta che ti convince?
6: Assolutamente sì, poi è giusta anche la scelta di un allenatore pronto e preparato, mi piace.
0: Allora vedremo anche Andrea Zoli, che sta tra l'altro lavorando sempre insieme a Grosso in questi giorni. Anche quello è bello, vedere sullo stesso campo la primavera e la prima squadra con gli allenatori entrambi che si parlano di continuo, è un qualcosa di innovativo secondo me, che non si vede tutti i giorni. È una cosa che mi sta incuriosendo molto. Vedremo quanti ragazzi verranno sfruttati anche in queste amichevoli. Andiamo con qualche audio, iniziamo dal primo, Stefano.
7: Buongiorno, se lo potete mandare a breve che sto al lavoro. E può darsi la Fiorentina, come dicono tanti, spende quest'anno che il prossimo anno ci bloccano per il prefinanziario, così il mercato, oppure possono spendere non avendo coppe e siamo liberi di fare il mercato. Oppure l'ultima ipotesi, ci saranno cessioni tipo Henne e Fagioli da cui arriveranno dei soldi. Vi ascolto, sede, buongiorno, forza Paratici.
8: Grande Emiliano e Viviano, guarda, pienamente d'accordo sull'organizzazione del calcio, è che fa le cose semplici, possano parlare a tutti, possano allenare a tutti, e quando tu c'hai giocatori più bravi tu vinci anche a fare le cose semplici, questo è normale, quando tu c'hai di più bravi è più difficile. Guarda, io volevo dare la tesi dell'ISEF sulla 25 anni fa, sulla preparazione fisica divisa giocatore per giocatore. Mi bocciarono la tesi perché dicevano no, insomma, il massimo si fa un pochino, e poi si è visto meglio sta l'evoluzione.
0: È stato un precursore il nostro ascoltatore. No, ma ti aspetti cessioni, come diceva l'ascoltatore, di altissimo livello? Ora si parla di Ken Como, io non ci credo molto a Ken Como, te lo dico, poi tu mi dirai cosa ne pensi. Però Ken, Fagioli, lasciamo perdere Dodò, che è un nome in uscita da tempo, non sappiamo però se poi andrà via, Gudmundsson, quante cessioni di questo livello ti aspetti?
6: No, me le aspetto perché è anche giusto, no? Bisogna imparare anche a vendere se sono giocatori che per un motivo o per un altro non rientrano nei piani. Poi il discorso del fair play finanziario io non ci capisco una sega. No, sono sincero, non ci capisco niente, però intanto prendiamo giocatori buoni e poi si vedrà.
0: No, anche perché, allora, io so che per la questione fair play finanziario si prende in, come dire, in dote i 3 anni precedenti a quello e poi dopo torni in Europa, ma non è una cosa da prendere in esempio adesso, anche perché la Fiorentina starà facendo i suoi conti, ci saranno eventualmente ricapitalizzazioni. Se poi la Fiorentina facesse una stagione straordinaria e va in Champions, prende 80 milioni e il problema dei soldi diventa un problema molto minore. Quindi io, prima di mettermi in testa i problemi finanziari del domani, penserei a costruire la squadra per l'oggi. Poi vabbè, queste sono, ognuno ha le idee proprie, eh? Premesso che come sta operando Paratici è ottimo in ECP, una domanda: ma se Mourinho decide che gli piace Valdepeñas, che facciamo? Ricominciamo a cercarne un altro? Io immagino che ci abbiano più di un nome per quel ruolo, non è che c'è solo Valdepeñas.
6: No, io mi immagino che Paratici abbia lavorato sulla prima, la seconda, la terza e la quarta opzione. Quindi di solito così si lavora.
0: No, anche perché sarebbe assurdo pensare che ci sia solo un nome per il mercato della Fiorentina in un momento dove ci ha già dimostrato di avere più assi nella manica. E anche, ti piace questo modo di depistare, anche se vogliamo, un po' da un punto di vista di mercato che attua Paratici, un po' vecchio stile, no? Il fatto di tenere segreto fino all'ultimo, anche mentre il giocatore è in volo, il fatto che si stia per acquistare, è una strategia, sì, sì, che ti garba?
6: Sì, sì, perché a volte poi dopo si inseriscono altre squadre, si rischia di creare un'asta, quindi è una vecchia maniera di lavorare che a me piace.
0: Allora, poi Ugo ci dice che qualcuno sta parlando di Bellanova per la Fiorentina, in caso di partenza di un esterno tipo Dodopo, se potrebbe essere una tipologia di acquisto da Paratici?
6: Oddio, Bellanova è più da 3-4-3, da 3-5-2 a cavallo che in azione offensiva, però insomma anche lui è un giocatore di livello, quindi sì, andrebbe bene, assolutamente.
0: Andrebbe bene, però è vero che tatticamente, considerando che Grosso ha un'idea dei terzini di un certo tipo, lui mi sembra proprio un quinto, come si dice ora, no? Cioè uno che fa tutta la fascia.
6: Magari ritorna a quello che ti dicevo prima, no?
0: Sì, uno più bloccato e uno che va più alla quadrato, certo, quello sicuramente era divertente, quando giocava quadrato, me lo ricordo bene. Quel prime è stato un momento veramente bello della carriera di quadrato e della Fiorentina in generale. Va bene, buongiorno, ma Orsolini che deve ancora rinnovare col Bologna, non si potrebbe provare a fargli una proposta? È del 97, ha ancora 3 o 4 anni di alto livello, questo è Paolo.
6: Magari, nel senso che è un giocatore importante, però poi dopo lì c'è da fare altre valutazioni. 29 anni, quanto costa, quanto è l'ingaggio, potrebbe essere secondo me una cifra giusta.
0: Ma ancora invece Chiara dice: buongiorno, a proposito di Atta, sarei curiosa di capire cosa gli hanno detto Grosso e Paratici per convincerlo, visto che lo ribadisce ad ogni intervista. Come l'hanno convinto?
6: Io penso che l'unica maniera per convincerlo sia il progetto, cioè il fatto che gli abbiano detto facciamo una squadra importante, abbiamo un progetto importante e obiettivi importanti. Perché quando poi fai il tipo di valutazione che deve fare Atta nell'andare via all'Udinese, cioè è quello che secondo me si va a cercare, cioè alzare totalmente il livello. In questo momento non l'ha alzato perché è passato dall'Udinese a una squadra che è arrivata sotto l'Udinese, quindi probabilmente gli argomenti sono stati quelli.
0: Sì, che poi è un po' quello che ci siamo sempre detti anche sul modo di convincere per esempio Paratici a venire in questa Fiorentina, cioè probabilmente quando è stato chiamato, certo, gli hanno detto:
6: ma
0: guarda,
6: Pietro, dimmi. Oggi secondo me diventa tutto più semplice, se andare a prendere Sulé, che un mese fa ti diceva, ma probabilmente ti avrebbe detto ma sei matto, però il fatto che hai preso Dragus, Jimenez, Atta, Ulai, allora dicevo aspetta, questi fanno le cose sul serio.
0: No, infatti sicuramente anche Io, guarda, ritorno su Alibegovic perché secondo me sarebbe un colpo veramente col punto esclamativo. Cioè, se te riesci a convincere un ragazzo che sì, è un 2007, ma è comunque un astro nascente del calcio europeo, a lasciare il Bayern per venire alla Fiorentina in un momento come questo, fai capire che quello che è stato il modo di convincere Jatta, i Dragusin, Ulai, è un qualcosa che ormai è un trend. Te ci mettevi anche Jimenez. Cioè, per te Jimenez è un colpo che valuti quanto? Perché a Firenze c'è stato un po' di, non dico mugugni, però sai quel chiacchiericcio, ha avuto tutti quei problemi, non ha dimostrato il valore che aveva fatto intravedere. Invece mi sembri molto convinto te su Jimenez.
6: Sì, perché è stato un giocatore che anche al Milan per un momento era importante. Secondo me è un giocatore di cui si parla un po' meno, che sarà molto ma molto utile.
0: Io me lo auguro assolutamente. Poi Niccolò dice: ma se dovesse partire Ken, Viviano chi prenderebbe?
6: Che ne so, ragazzi.
0: No, perché allora c'è Dovbik, Pellegrino, quali sono i nomi? Vabbè, Pinamonti, perché lo accostano secondo me a Grosso per l'allenata a Sassuolo, cioè questi sono i primi nomi che sono stati fatti. A parte che secondo me è facile che se va via Ken Paratici abbia già in mente una scelta ben precisa, però che tipo di calciatore vedresti bene al posto di Ken, ripeto, nel caso in cui dovesse partire?
6: Secondo me non Dovbyk e Pellegrino, il secondo mi piace molto, ma di quello che ho visto l'anno scorso a Grosso non mi sembra quello il calciatore con le caratteristiche giuste. Te lo dico il nome, non mi ricordo come si chiama, ma è il centravanti ladino di Kiev.
0: Ah, quello che dici sempre, giustamente.
6: Sì,
0: certo.
6: Mi piace da morire. Ce n'è anche uno lo Shakhtar, fortissimo brasiliano. Anche quello non mi ricordo come si chiama, bellissimo. Alzheimer.
0: Vabbè, però comunque questi sono giocatori che si potrebbero anche prendere, cioè le cifre non credo siano così impossibili.
6: Ma poi sono entrambi molto giovani, con grande prospettiva e talento.
0: Della Dinamo dici Ponomarenko?
6: Sì, esatto, Ponomarenko.
0: Ok, dai, 2006, ora poi vado a vedere anche se riesco a trovarti il brasiliano dello Shakhtar, così completiamo il discorso. Per esempio Lorenzo dice, ma non prenderesti uno come Oyarzabal?
6: Vabbè, fresco campione del mondo, comunque facile, si chiama Kawa. Kawa Elias, centravanti dello Shakhtar.
0: Kawa Elias, sì, si stava arrivando anch'io a vedere. Anche lui trovi che sarebbe pronto, no, per arrivare. A parte un 2006, quindi un altro forte. Bene, bene, questi nomi ce li segniamo. Pomonomarenko e Kawa Elias. Poi ascoltiamoci due audio, dai, così a Milano risponde, tra poco ci deve lasciare.
9: Buongiorno ragazzi, grande Viviano. Vi sono Giovanni e Valentina dal Lido. Siete fortissimi, però parlate di centrocampo, si parla sempre, si lascia sempre Endur. Endur è il perno di questo centrocampo, sarà il nostro futuro. Ce ne dimentichiamo sempre, come mai? Grandi, forza Viola.
10: Buongiorno dai, grande Viola, ma secondo voi è proprio possibile rinnovare Dodò? Perché secondo me si dà troppo poco a questo giocatore, perché tutto l'anno scorso mi ha fatto schifo Dodò, ma a me mi sembra l'unica volta che si giocava bene quando si accendeva lui, perché era l'unico Sartalomo. Ma come gli ha fatto schifo Comuzzo, non dice nessuno e tutti lo vogliono tenere. Io non capisco questa cosa.
0: Che ne pensi, Emiliano?
6: Allora, il primo gli dico ha ragione, ma noi stavamo parlando di nuovi, ma Endur infatti è il quarto nome che ho detto quando ho detto chi si deve tenere, quindi Endur sicuramente. Secondo me un gran giocatore di prospettiva. Quindi sono d'accordo con lui. Per quanto riguarda Dodò, calcisticamente sono d'accordissimo, però a volte si possono creare anche delle dinamiche che vanno al di là del calcio. Se lui vuole andare via, se si è creata una problematica, secondo me è sempre molto difficile trattenere giocatori che hanno finito magari il loro percorso. Io ragiono per ipotesi,
0: no, no, certo, ovviamente.
6: Non ne ho idea, ovviamente.
0: No, che è chiaro che ci sia anche una questione che non è calcistica, perché se no avrebbe già rinnovato.
6: Calcisticamente non avrei dubbi a tenere Dodò, cioè proprio zero dubbi.
0: Poi prima ti avevo intrachiesto di Ken Como, si è parlato di un pur parlé, nel senso che poi il Denturage che parla col Como, c'è niente di strano, ma tu vedresti come una possibilità concreta questo tipo di operazione A, e B, se il mercato che sta evolvendo secondo te prenderà in considerazione anche Ken oppure no? in generale il mercato internazionale, dico, ovviamente.
6: Secondo me sì, perché poi il centravanti lo cercano un po' tutti. Secondo me sì, farebbe bene al Como, molto molto, perché gli dà un'opzione che il Como non ha, quindi questo attacco alla profondità e questa forza fisica, e potrebbe essere anche un'operazione ottima per la Fiorentina. Ritornando sempre al discorso che ti ho detto prima, vuole cogliere un'altra opportunità, non vuole restare, vuole andare, bene, tanti soldi, possibilità di investire sui giovani, ci sono tanti giocatori in giro.
0: C'è ancora? Non so.
6: Sì, sì, ci sono, okay, ci sono, okay, detto, no, sono tanti giocatori in giro.
0: Ah, cioè, no, certo, a prendere ce ne sono tanti, non è che ce n'è uno solo.
6: Io se rimane sono contento, perché secondo me con una squadra forte Ken è veramente forte, però queste cose mi hanno messe, cioè, noi giustamente ragioniamo da tifosi e quindi facciamo valutazioni e sono prettamente calcistiche, ma ci sono altre dinamiche da tenere in conto.
0: No, c'era anche un po' il dubbio di un Ken che nel 4-3-3 non fosse proprio proprio nei suoi panni. Io l'ho sempre reputato una bischerata, nel senso che credo che
6: lei
0: no, perché più che altro l'evoluzione che sta avendo Ken non è più del ragazzino che gioca esterno del Paris Saint Germain, è un giocatore molto più anche conscio delle proprie potenzialità, e io nel 4-3 non ce lo vedo male, tra l'altro è
6: no,
0: uno che
6: bisogna vedere tutto lo sviluppo com'è, perché per esempio se tu vuoi sviluppare molto con gli esterni, allora prendo Pellegrino, perché se gli metti 10 cross fa due go, va bene, dipende molto da, per quello ti dico è difficile fare una valutazione oggi senza aver visto giocare la Fiorentina di Grosso, capito?
0: Ah, anche perché c'è grande differenza tra giocatori esterni che rientrano dentro al campo e giocatori esterni che prendono il fondo.
6: Esatto,
0: esatto. Fa tutta la differenza del caso, perché Mastantuono, per dire, o Sulé sono giocatori che rientrano nel campo, vanno verso anche vie centrali, non sono esterni proprio che vanno sulla fascia. Forse l'Aibegovic è un pochino più tendente anche a andare a prendere il fondo. È chiaro,
6: però magari vengono dentro e poi giochi con i terzini offensivi in sovrapposizione e tutte le volte si va a crossare, a concludere l'azione, uno come Pellegrino è tanta roba. Oppure se invece vuoi cercare l'1-2, ci vorrebbe, o può giocare per vie interne, ci vorrebbe uno alla Oyarzabal, no? Che sappia giocare incontro, che sappia adatti l'1-2, che sappia trovare posizionamenti tra le linee. Bisogna vedere quello che è la richiesta, te lo ripeto, oggi non te lo so dire.
0: No, anche perché se noi dovessimo prendere come spunto a quello che ha fatto a Sassuolo, aveva Lorienté e aveva Berardi, due giocatori che possono andare in doppia cifra sia di assist che di gol. La punta può essere anche un giocatore più, forse più statico, che faccia gioco con gli esterni e che raccolga magari anche le palle vaganti, però che esca anche dall'area di gol.
6: In quel caso prenderei Pellegrino, allora.
0: Ecco, bene. Marco dice servirebbe uno tipo Kalinic a Grosso, cioè che fa gioco con la squadra oltre che fare gol.
6: Se l'idea è l'altra, sì, ma ce ne sono, quelli ce ne sono anche che non hanno tanti numeri ma che sanno giocare bene, però ci servono anche numeri. Io Pellegrino in aria mi ha impressionato tantissimo, per esempio.
0: Francesco da Milano dice io prenderei Bonny.
6: Magari
0: dice grazie,
6: quello sarebbe
0: grazie
6: quello per la roba alla Kalinic, è proprio una roba perfetta, cioè lui pulisce palloni, viene incontro, attacca la profondità, Bonny è proprio forte.
0: Stefano ti chiede se non sarebbe buono provare a prendere Zegrova.
6: Allora Zegrova, guarda, io ero stra mega positivo quando è venuta la Juve, perché è un giocatore fortissimo, però mi sembra che i problemi fisici non l'abbiano ancora fatto tornare a quel livello, quindi bisogna capire come sta fisicamente.
0: Certo. Allora facciamo così, sentiamo gli ultimi due audio per Emiliano e poi lo salutiamo.
11: Buongiorno ragazzi, la mia domanda vorrei fare più che altro ai tifosi: ma cosa ve ne frega di sapere i motivi economici per i quali quest'anno si spende, l'anno prossimo forse no, il fair play finanziario? Ma freghiamocene, guardiamo i giocatori che vengono, guardiamo semmai quelli che partono, ma soprattutto pensiamo ad avere un'ottima squadra. Ma chi se ne frega di perché, di per come spendono meno, spendono di più? I soldi non sono nemmeno i nostri, tra l'altro. Pensiamo a fare i tifosi una volta ogni tanto e non i commercialisti, forza, se no non si vincerà mai nulla.
12: Buongiorno Federico dai camion. Allora mi dicono, stamattina c'è Ken, è andato alla villa lì a Firenze a fare le visite e la partitella non gioca. Speriamo bene, perché se deve essere rotto tutta la stagione come l'anno passato, sarà bene vendilo anche a 10 milioni.
0: Ora, venderla a 10 milioni sembra un eccesso. Certo è che una valutazione su quella che è il suo stato fisico, credo che venga fatta. Che
6: se sono il primo messaggio mi trova perfettamente d'accordo. Cioè, nel senso, un porto una sega da dove arrivano soldi, basta che spendano, si piglia giocatori buoni. Esattamente, non facciamo i commercialisti, anche se è periodo di dichiarazione di redditi. Per il secondo, no, ma magari, cioè io so quella di Ken era una problematica un po' lunga, no? Quasi cronica, e quindi è normale fare i controlli. Sì. O magari sta andando a fare i controlli per un'altra cosa, che ne sai.
0: No, poi ieri per esempio ha lavorato da solo, quindi credo che ci sia comunque un'idea di percorso di recupero. L'altro giorno l'amichevole fra virgolette con la Primavera l'ha giocata, quindi credo anche che ci sia una scelta conscia e consapevole quella di alternare allenamento, partite a recupero. Vediamo, certo la speranza è che non sia uno spizio di boccone come l'anno scorso, perché altrimenti può essere veramente un problema per la Fiorentina. Caro Emiliano Viviano, io come sempre ti ringrazio per questo Uno di Noi, per questo Chi si compra, e poi ci risentiamo chiaramente mercoledì prossimo. Ti auguro una bellissima settimana e niente, forza Viola, direi.
6: Forza Viola, grazie a voi, ci vediamo mercoledì.
0: Allora, abbiamo salutato Emiliano, comunque un'ora e mezza intensa con tanti spunti, tante risposte. Voi dovete continuare a scriverci, adesso abbiamo un'altra mezz'ora da passare insieme, tra poco avremo anche altri ospiti telefonici, probabilmente anche altri ospiti in studio, vedremo come si evolverà questa ultima mezz'ora. Io continuo a rispondere alle vostre domande che arrivano copiose al 348-75-1393, continuate a mandarci anche i vostri audio. Rispondo a Francesco, che è stato uno dei primi a scrivere, ma me l'ero segnato e l'avevo lasciato da una parte proprio per rispondergli in prima persona. Pietro, in base alle tue sensazioni e alle tue fonti, quanto credi a queste continue smentite della società riguardo agli esterni? Secondo te dove mentono e dove sono credibili? Un grande abbraccio anche a Celeste, sempre con noi. Questo è Francesco, l'omonimo del Bembe. Allora, io ti dico, come ho detto in questi giorni, io penso che la Fiorentina faccia bene a fare avere una comunicazione propria e avere anche le carte spesso coperte. A me dei perculamenti sull'operato dei giornalisti non me ne frega niente, perché ripeto che per quanto mi riguarda il giornalista deve essere autonomo rispetto alle comunicazioni da parte del club. Certo, le deve prendere in considerazione, ci sono delle richieste di correzioni, delle smentite che giustamente la Fiorentina fa, e giustamente noi in quanto trade union tra la Fiorentina in quanto società e tifoseria dobbiamo assolutamente non solo prendere in considerazione, ma dare anche al nostro pubblico nel momento in cui ci vengono fornite. Detto questo, io credo anche che la Fiorentina sia perfettamente consapevole nel momento in cui ha fatto una determinata scelta nella trattativa che ha portato Ulai a Firenze prendere con le molle qualsiasi tipo di comunicazione che smentisce quello o l'altra trattativa di mercato, anche perché ragazzi il mercato si basa su plurime fonti, noi ci fidiamo più di alcune che rispetto ad altre, della Fiorentina ci fidiamo ma dopo quanto è accaduto teniamo sempre le antenne dritte. Per esempio, per quanto riguarda Sulé, io almeno ho avuto più di una conferma del fatto che la Fiorentina un approccio con Sulé lo abbia avuto con il suo entourage, un abbozzo di prima chiacchierata anche su una questione economica, dopo che ha scoperto che Sulé è rimasto scottato sia dal trattamento della Roma che dal fatto che non siano arrivate offerte dall'Inghilterra, sia pronto anche a restare in Italia anche in una squadra come la Fiorentina. La Fiorentina questa voce l'ha smentita tramite messaggi, e tra l'altro nemmeno a proprio tutta la stampa, a una parte la stampa. Noi ne prendiamo atto, ma avendo comunque avuto dei contatti anche noi con le nostre fonti, portiamo avanti quello che noi sappiamo. Questo vuol dire che la Fiorentina lo prenderà? Probabilmente no, ci sono tanti nomi, però è una trattativa che io tengo tra quelle che bisogna comunque valutare come potenziali operazioni di mercato della Fiorentina. Questo è quello per rispondere a Francesco. Tokyo, ragazzi, e Trump ha espresso il desiderio di candidare Infantino a segretario generale dell'ONU, notizia allucinante, rende l'idea di come sto mondo stia precipitando. Questa è Lia Cerina Massa, e però c'entra poco con la questione legata al calciomercato della Fiorentina. Buongiorno, può darsi che il presidente abbia lasciato una piccola eredità per la Fiorentina, ma io credo che abbia lasciato una in dote veramente tanti soldi, e i suoi familiari decideranno come meglio spenderli, anche in base a quelli che erano i sogni dello stesso Rocco Commisso. Raffaele Nannizza, buongiorno, ma comprare un italiano no, facciamo la fine del Como, ma i mondiali appena passati non ci insegnano niente, la Spagna è il 67% di spagnoli delle squadre di club e l'Italia è il 33%, rischiamo di continuare a fare gli stessi sbagli, stranieri, meditiamo. Raffaele Nannizza, la Fiorentina è stata una delle squadre che negli ultimi anni ha avuto più italiani in rosa, questo non ci ha portato da nessuna parte. Io credo che non sia tanto la quantità di giocatori nazionali presenti in rosa, quanto la qualità dei giocatori che tu hai. Se hai su 23-24 giocatori 10 italiani, che sono però 10 tra i più forti di tutti, è un conto. Se ne hai 20 e sono però tra i più scarsi, non conta nulla avere gli italiani. Questo è il mio pensiero. Niccolò Ceccarini, sei forte, grande gol!
13: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Qui c'è grande fermento, caro Nick, sulla... A parte si vuole sapere a che punto è la nuova seggiovia di Grassina, ma questo sai.
13: Questa è già in funzione da qualche mese, capisco tu sia stato in ferie, però questo te l'avevo già anticipato a marzapile, che l'avremmo inaugurata verso i primi di luglio.
0: Certo, senza neve, giustamente.
13: No, la neve c'è sempre qui sulla montagna di Grassina, non è che sia una montagna. Cioè qui c'è. Credo che mentre in tutta Europa si stanno sciogliendo gli acciai, l'unico posto nel quale, tra l'altro, anche la nazionale di cima stile femminile può venire ad allenarsi nel periodo estivo è proprio qua, a Grassina, 4.400 metri del Monte di Grassina.
0: Tra l'altro, stanno effettivamente dei lavori, ora a parte le alzate, un po' di lavori a Grassina li stanno facendo, perché c'è un restyling in corso della zona più vissuta dai grassinesi, che è quella dell'Asa del Popolo. Vedremo dove ci porterà questo tipo di lavori.
13: Mi sembra doveroso per accedere poi alla montagna, al mare ci sono dei parcheggi all'altezza, io capisco che siete tutti concentrati sul Viola Park.
0: No, ma poi c'è la pizzeria in costruzione. Oh Nick, forse è l'ora, davvero sarà l'ora in cui mi porterai a mangiare una pizza quando finiranno la nuova pizzeria?
13: Sì. In un nuovo mondo sicuramente accadrà questa cosa.
0: Ma come in un nuovo mondo?
13: Un nuovo mondo, nel senso che voglio dire, quando farò Guerre Stellari insieme a Johnny Depp e Tommaso Loretto inaugureremo anche, voglio dire, una pizzeria insieme a te.
0: Va bene, ma si va a tagliare il nastro direttamente.
13: Sì, esatto, si taglia solo quello, perché poi di mangiare non se ne parla.
0: Non se ne parla, va bene. Ascolta, caro Nick, no, dicevo che un po' al di là delle battute che a me piace sempre fare con te, e ti ringrazio per farmi scherzare, visto che sono anche giornate, oggi è una giornata che c'è un po' di nostalgia, perché ci ricorda anche Celeste Pin. Abbiamo dato prima purtroppo la notizia della scomparsa della sorella di Montella, è stato un tragico incidente a quanto ho capito, quindi vedremo anche quelli che sono gli sviluppi delle notizie in merito, e quindi però anche alleggerire quello che è le nostre dirette è sempre bello. Però tornando, dicevo, sul mercato, è molto dibattuto il tema, che chiaramente dopo aver messo a segno i colpi a centrocampo, i colpi in difesa, i primi esterni difensivi eccetera, quello legato agli esterni offensivi, perché fondamentalmente avendo visto spendere 50 milioni per centrocampisti, altri 20 potenziali per un difensore, un altri 17 per Vieri e tutto quello che sono le operazioni già fatte, ci si aspetta a questo punto che anche per gli esterni offensivi possa arrivare almeno una dei due titolari, possa essere una spesa anche di un certo tipo. Allora si parla di Alebegovic, di Sule, ci sono tanti nomi che vengono comunque fatti in questo senso, Garnacho, che per me va andato alla Aston Villa, comunque era abbastanza impossibile, Mastantuono rilanciato dall'Abaro Viola ieri sera. Ecco, tutti aspetti a questo punto, contrariamente a quello che ci aspettavamo un mese e mezzo fa, che davvero per l'esterno possa nascere un'operazione, insomma, superiore ai 20 milioni, che possa addirittura essere battuto il record di spesa della Fiorentina dopo quello che abbiamo già visto?
13: Ma io da Paratici mi aspetto un po' di tutto, perché lo ha dimostrato negli ultimi tempi, l'ha dimostrato anche nelle ultime operazioni di mercato. Io non credevo che lui fosse così rapido, cioè lo credevo nella potenzialità ma non nella realizzazione delle cose, perché lui comunque è un decisionista, è uno che non si fa certo rubare il tempo dagli avversari, perché come l'ho sempre definito, io lo definisco in due maniere, che sono naturalmente un complimento, perché voglio chiarirlo, perché altrimenti poi qualcuno può pensare in un modo diverso. Lo chiamo il principe di Collodi perché è bugiardo nella maniera migliore per fare il calciomercato, e lo squalo nell'oceano del mercato. Cioè, questi sono due grossissimi complimenti. Uno, perché comunque non dà vantaggi nemmeno ai procuratori, perché a un procuratore che magari in quel momento lì a lui interessa tenere vivo il giocatore, dice sì sì te lo prendo tranquillo eccetera eccetera, e poi allo stesso tempo ne prende un altro con un altro procuratore che magari in quel momento lì non si aspetta nemmeno la telefonata di Paratici. E poi comunque, perché squalo nel mare del mercato? Per un semplice motivo, che quando entra in campo lui, quando scende lui, tira sulla pinna, un po' come quando cerca si mette di traverso, di profilo, e chiaramente, a meno che non trovi una balena oppure un'orca, e allora a quel punto diciamo lì se la gioca, ma con tutti gli altri pesci vince lui. Quindi lui è talmente rapido nell'esecuzione e è bravo nell'anticipare anche gli avversari, chiaramente quando ha il budget. Quando lui ha il budget è di un'altra categoria.
0: E mi sembra che in questo momento ce l'abbia un po' di budget.
13: Sì, gli avessero detto fai il mercato a costo zero, sarebbe andato in difficoltà anche lui, su questo non ho dubbi, perché chiaramente comincia a fare vero sei paratici, però comunque sia, quello non lo puoi prendere, quello non lo puoi comprare, l'altro può fare l'operazione della percentuale sulla futura di vendita, il 70%, il 30%, non potevi fare tutta questa roba, e conseguentemente sarebbe stato più difficile anche per lui. Non è un venditore clamoroso, nel senso che comunque sia, come tutti gli altri direttori sportivi, fa un po' fatica nel vendere, però io sono convinto che lui, se vede che c'è un'opportunità di un esterno forte, la va a tagliare subito, cioè la va a prendere immediatamente, perché questo è un po' il suo obiettivo oggi. La sua idea secondo me è prendere un esterno forte di altissimo livello, per me metterci dentro un Solomon e un cancelliere, e dire intanto se non tre, vediamo con questi tre, forse magari mi capitano per la fine del caso, si sarà a vedere. Ora ho fatto tre nomi che
0: sì, sì. Due, ma è chiaro,
13: due, sono chiari, cioè, devo dire. Poi mi parlano di Volpato, io sono stato uno dei primi a dire di Volpato, ma non so se da solo naturalmente può fare un'altra operazione in uscita, e soprattutto a che cifre, ecco, eventualmente, che Volpato non te lo regalano minimamente. Però lui tiene in piedi anche Torsved, per dire, no? Ci ha messo dentro Comuzzo e Brescianini, e aspetta un attimo, no? Che l'acqua del fiume scorra dalla sua parte e poi possa raccogliere i frutti. Però ecco, come mi aspetto anche magari dall'improvviso che c'è da Ken, cioè, non è che io mi meraviglierei se domani pomeriggio o tra due giorni lui trovasse un accordo per vendere Ken, ecco. Questo è quello che può accadere, quindi sicuramente ora c'è da pensare anche agli esterni, a chiudere il discorso degli esterni difensivi e da prendere gli esterni offensivi. Diciamo, il centrocampo non sarebbe una priorità, come non lo era fondamentalmente Ulai una priorità, però lui ha visto l'opportunità, come loro considerano un potenziale crack, hanno detto facciamo comunque questa operazione, perché poi nell'ottica di un progetto futuro ce lo ritroviamo, cioè ci ritroviamo un giocatore che potenzialmente può valere 50-60 milioni, e quindi ora è il momento di prenderlo, perché se non lo prendi ora non lo prendi più. Quindi lui ha fatto questo ragionamento, e poi è chiaro che ora la squadra è ancora incompleta, però ho visto tanto entusiasmo anche al Vela Park in questi giorni, c'è un sacco di persone che sono molto soddisfatte della sua operatività eccetera, e quindi di sicuro ha riportato entusiasmo, ecco, e devo dire che forse la cosa più importante che sta facendo Paratici, cioè, al di là del mercato, dal mio punto di vista, quindi è solo la mia analisi, è che sta ridando credibilità a questa società, perché la gente non ci credeva quasi più, parliamoci chiaro e tondo, ormai si andava avanti di mezza dicendo sì e tutto quanto eccetera, però poi alla fine la Fiorentina veniva considerata come un qualcosa che non aveva, diciamo, un grande spessore a livello del calcio italiano. Oggi invece la Fiorentina è considerata molto, sì, a livello del calcio italiano, per quello che sta facendo, cioè sta riprendendo quota, e mi sembra che anche i tifosi abbiano ripreso fiducia. Cioè oggi non sento più dire, no, di Joseph Commisso, però Joseph, ma secondo me non è forse, cioè non lo è uguale, perché comunque viene da un altro pianeta, però se uno si affianca da dirigenti cerebrali e competenti, poi addolcisce anche il giudizio sulla proprietà.
0: Beh, questo non c'è dubbio. Diciamo che nel weekend avevamo capito un po' anche proprio da fonti vicine a Paratici, comunque al Viola Park, che questa settimana sarebbe stata una settimana attiva sulla possibilità di acquistare uno o due esterni addirittura. Tu pensi, sì, che oggi siamo a mercoledì, che questa sia ancora una possibilità viva, considerando che comunque molti acquisti della Fiorentina sono arrivati sempre verso la fine della settimana, quindi di giovedì, di venerdì, di sabato mattina, oppure credi che ci sia stato un po' di rallentamento nel frattempo?
13: Ma Pietro, io credo che due esterni, non lo so, sarebbe tanta roba due esterni, francamente, cioè in un colpo solo. Sicuramente uno me lo immagino, anche perché insomma la Fiorentina poi farà questa tournée, una tournée che la porterà fuori in Inghilterra per una settimana, 8 giorni, poi il 1° di agosto c'è Klagenfurt contro il Real Madrid. Io penso che lui voglia consegnargli almeno uno o due esterni e giro 10 giorni, ecco, per poter farlo lavorare grosso con 20 giorni e poi almeno due esterni titolari. Io penso che stia crescendo a poco lento anche Solomon, non me lo leva dalla testa nessuno che secondo me Solomon lo tengono lì a bagnomaria, tanto ha capito che nel Tottenham non rientra nei piani, lui vorrebbe venire solo alla Fiorentina, alla fine pian pianino poi magari il Tottenham scende a amici consigli e potrebbero prenderlo, diciamo, una cifra abbastanza favorevole, non escluderei un rinnovo del prestito. Secondo me lui ha l'idea di avere un giocatore già, sicuramente gli arriva con la piena dell'arma, cioè che gli arriva praticamente sul bordo riva, e poi un altro però deve prendere forte. Ora io Bakayoko, Garnacho, questi sono tutti giocatori forti, fortissimi, tutti hanno la loro qualità, poi smentiscono quello che possono smentire, però sicuramente c'è, cioè anche su Ede, con tanti ci sono stati, noi ieri scherzavamo con Niccolò Santi, ho inventato un nuovo gioco da tavolo per bambini e adulti, lo smentisci tu, che funziona così, nel senso, e così lo spiega anche il nostro ascoltatore, se lo vogliono acquistare, però non prima di dicembre, perché stiamo lavorando un po' tutte le figurine e anche, voglio dire, diciamo, è un po' come Monopoli, è una roba simile, cioè funziona così. Allora,
0: bello, l'ho visto ora, bello, mi hanno fatto vedere.
13: Il traguardo, allora diciamo, chi vince, chi viene più smentito. Quindi naturalmente io parlavo con Flavio ogni santi, insomma, diciamo, allora noi si tira un attimo fuori, perché se non si parte avanti è un po' come il gioco dell'oca, no? Se non si va avanti o si va troppo avanti. Allora quindi naturalmente facciamo finta che ci si metta senza nessun giornalista di mercato, e chi viene più smentito alla fine arriva al traguardo. A 100 smentite c'è il super bonus e il premio a sorpresa. Questo naturalmente abbiamo deciso di fare io e Niccolò Santi, abbiamo
0: bello.
13: A Natale lo troverete ovunque, naturalmente per gli amici il costo naturalmente verrà col 20-30% sulla futura rivendita.
0: Guarda, ecco, è arrivato uno che l'ha già prenotato, il gioco da tavolo.
14: Good morning, Ceccarini, ben trovati, buongiorno.
13: Dopo l'indovina chi c'è, lo smentisci tu.
14: Boom bam. Bellino, esatto, o poi... tu sei proprio bellino.
13: Guarda, sicuramente meglio di te, questo c'è poco, ma più notate tutti tu sia Johnny Depp.
14: Come tu ti sei alzato, fenomeno, e ti rimanda a letto, non mi ha problemi.
13: Io ho il naso alla
14: data. Nazino! Sei alzato il sinistro.
0: Guarda,
14: stamani
0: voglio chiedere un'altra cosa a Nick prima di salutarlo, perché quando poi entriamo in questo botta e risposta tra direttori, non sono più sopportabili e gestibili. Ma
14: è in arrivo un grande Ceccarini mediatico, certo. Non voglio spoilerare, ma a breve poi lo vedrete. Grande protagonista.
13: Come ti è sembrato?
0: Poi se ne parlerà. Allora, Alej Begovic, secondo te è un nome spendibile? Perché allora facciamo cronaca, l'Atalanta sta provando a prenderlo, ha offerto 22-23 milioni, la richiesta del Bayern è 30, c'è anche la Juve, però si pare che anche la Fiorentina ci stia pensando molto. La richiesta del Bayern è 30 milioni, 2007, giocatore della Bosnia ma con passaporto anche tedesco se non sbaglio. Pensi che sia un'operazione che dobbiamo comunque tenere lì come potenzialmente da fare?
13: Secondo me potrebbe essere un nome come ce ne sono. Io penso di avvicinare anche un altro paio di nomi, ma non li dico ovviamente.
0: Quando fai così?
13: No, non li dico. No, faccio così perché mi piace essere serio. E quindi
0: certo,
13: dire, no, intanto poi anche se lo dico giusto, poi me lo smentiscono e vinco con voglio dire, lo smentisci tu a partita secca. No, dico. Stanno andando su certi tipi di giocatori, chiaramente Alej Begovic costa un sacco di soldi perché vogliono almeno 30 milioni di euro. Io ne parlavo, ora ne ho parlato l'altro giorno, poi ieri volevo parlarne con Cristiano, ma ma come voi tutti sapete, ieri è scomparso il padre di Maurizio Sarri, quindi Cristiano insieme a Maurizio erano affiglini per il padre Amerigo, quindi non era il momento, ecco, di fare
14: mi sembrava
13: opportuno.
14: Bravo.
13: E quindi però l'Atalanta più di tanto non si spinge, cioè secondo me l'Atalanta può arrivare a massimo a 25 e loro sono convinti che il prezzo sia quello, però sul piano 30 diventa complicato, capito? Guarda, io credo stiano cercando anche un centravanti, quindi per dirti, cioè è vero, sì, si parla di Luca per piccoli, ma stanno cercando, secondo me stanno dando un'occhiata anche un altro centro avanti, perché su Kane secondo me si comincia a muovere qualcosa, anche se naturalmente tutti dicono no, non è vero, ci sono stati solo contatti, inizia a essere un po' di movimento, come era prevedibile, perché secondo me anche il giocatore non disdegna l'idea anche di valutare qualcos'altro, e magari il Como qui per lui potrebbe pensare di fare un'offerta su 40 milioni di euro, che secondo me sarebbe da accettare, ecco.
0: Va bene, Nick, tanto ci sentiamo alle 16 puntuali,
14: lo sentite,
0: come sempre. Nick
14: su Radio Firenze Viola, il mercato passa prima da qui, Ceccarini ci dice chi si compra, sulle tracce di Paratici.
0: Anche se
14: è un grande ceccasciò l'estate, il tempo di Ceccarini. E... l'estate del Cecca, no, estate col Cecca.
0: Estate, siamo già a metà, quindi alla fine
14: estate
0: finisce.
14: Cecca.
0: Estate, va bene. Ciao Nick, grazie.
13: Ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao. No, sai perché qui se no prendete una tangente. No, te e lui prendete una tangente abbastanza difficile. Allora, come ti sei svegliato stamani? Intanto pettinato, e già questo è un qualcosa che ci gratifica. E
14: no,
0: poi...
14: via, no, andiamo sulla Fiorentina, non stiamo sul personale.
0: Sì, perché dice meglio.
14: Cioè, voglio dire, giustamente, i bambini che tengono la testa sott'acqua, poi a 24 ore c'è cioè, da partire per il mare, hanno dolore e va fatta la visita.
0: Dopo uguale,
14: quindi siamo... ecco come mi sono svegliato. Per
0: bene.
14: Il resto,
0: allora, questi nomi degli esterni.
14: Tempo stringe, bravo.
0: Come
14: stavo per dire
0: stringe?
14: Questo
0: perché tempo stringe?
14: Perché abbiamo capito domenica, a margine di quell'allenamento congiunto, quindi i giornalisti sono lì in teoria, no? Cioè, possibilità di contatto e ti danno un indirizzo. Ora, qualche malizioso potrebbe anche dire, se visto, vi danno gli indirizzi, può andare in muro, no? Però ci hanno fatto più o meno intendere domenica sera che il tempo degli arrivi non era terminato, proprio per accelerare in vista della tournée. Peraltro da domani ci aspettiamo di vedere Ulai pronto per partire per l'Inghilterra, quindi immaginiamo

0: Io credo stessero lavorando forte su Bacaglio, io credo, mi fido assolutamente di anche di quello che ci raccontava Niccolò. Il fatto che poi sia arrivata, no, dal niente questa doccia gelata su Bacaglio Co, peraltro facendo intendere che non è in vendita, a me è suonata molto come l'Ipsia che avanza pretese, io me ne tiro fuori e dico a giro, vabbè, manco lo vendono da quanto chiedono. E quindi forse lì sono partiti i rallentamenti, con le osce fermo perché gli inglesi tra Parigi e Fiorentina evidentemente vogliono ancora più soldi. Poco male, ci fidiamo tutti, però oggi sono curioso di rivedere Gudmundsson a sinistra e Fortini a destra, e se Gudmundsson arriva davanti al portiere e fa lo scavetto mandandola fuori. No, perché questo ha fatto domenica, eh.
1: Abbiamo Massimo al telefono, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, di quale gruppo parliamo oggi? L'altro giorno parlavamo dei Doors, non so, possiamo parlare di Velvet Underground, se va bene.
0: Tanta roba. Anche se proprio la chiacchierata con te mi ha stimolato l'ascolto, poi hai visto, è tornato al cinema il capolavoro di Oliver Stone con Val Kilmer,
2: sì.
0: E quindi no, guarda, riprenderei da lì, perché poi Krieger è sempre stato un sottovalutato, però tutto sommato era perfetto, no, per quel quartetto. E il povero Robby, peraltro, se non sbaglio, Spanish Caravan era sua, o sbaglio?
2: Scusa, sì, no, è vero.
0: Che è meraviglioso.
2: I due comprimari cosiddetti erano perfetti, lo dicevamo sì, l'altro sì. giorno, sia Desmore che...
0: Ecco,
2: che
0: io che... però ti rivendico Spanish Caravan di Krieger, certo. Con questa chitarra spagnola che è straordinaria.
2: Che la, tutta la stampa sempre... perché è morto giovane per sua fortuna a questo punto, è diventato una leggenda, bisogna morire giovani per diventare leggende. E quindi...
0: Quello è vero.
2: No. Che so, Velvet Underground, l'album meno venduto nella storia del rock, che è stato il più influente nella storia del rock.
0: Eh beh, quella banana gialla.
2: Esatto, va
0: bene. Warhol e l'ottima Nico, in effetti.
2: Parliamo
0: anche loro.
2: Di una cosa che mi sta a cuore, perché io sono vecchio, boomer. Qual è il modo migliore per un centravanti di aiutare la squadra?
0: Segnare?
2: Fare gol.
0: Sì.
2: Bravo, perfetto. Allora, quando sento finire che no, ma Ken però non va bene per il modo in cui gioca grosso, a me vengono rascutaneo, stizio ostinata e secchezza delle fauci. Perché questa cosa qui per me non si può sentire, che un giocatore non va bene al modo in cui vuole giocare l'allenatore. Come dire che uno arriva al Bayern nel 73, c'è Gerd Müller, a me Gerd Müller però non mi va bene, cioè ti mando via subito, non ci parlo nemmeno con te.
0: Quindi la sintesi è che eventualmente te lo tieni Ken.
2: Ma assolutamente, cioè deve arrivarne uno decisamente migliore. Perché Zic ha fatto 25 gol, quanti ne ha fatti la.
1: Sì, sì, è vero.
0: L'anno di Palladino, sì.
1: Va bene, vedremo anche qui Massimo che cosa accadrà. Ti ringraziamo, siamo un po' di
2: a
1: corsa.
2: Voi, abbraccio,
1: grazie.
2: Sì, certo, ciao, grazie a voi.
1: Ciao, ciao. Allora, sì, intanto ce l'aveva chiesto qualcuno, Ulai è già a Firenze, quindi è rientrato dopo il mondiale, quindi ha fatto già le ferie che doveva fare. Già oggi, già ora è a lavorare dentro al Viola Park con la prima sedute di palestra, sedute individuali per iniziare a entrare un po' nel clima del Viola Park, e quindi partirà per i giorni inglesi, non so come chiamarla, tournée mi sembra
0: London
1: minchia.
0: Calling,
1: sì, ma
0: come
1: vabbè.
0: Tutti gli anni sempre
1: London Calling, vabbè.
0: London Calling.
1: Certo, vabbè, la canzone è bella, il problema è che non si sa mai come chiamare, tournée non è,
0: mini tournée,
1: non è che vai
0: settimana.
1: A fare siamo fortissimi, vai la tournée, perché si va a fare due partite, cioè boh, vabbè,
0: è che nel mezzo ci metto la preparazione,
1: vabbè.
0: No,
1: allora la mini tournée inglese vedrà protagonista anche Ulai, quindi una buona notizia secondo me, perché
0: tra l'altro anticipiamo che il prossimo anno abbiamo già delle voci e delle indiscrezioni su una settimana a Singapore e l'altra a Bangkok, e niente, ti volevo dire andrai te.
1: Ma
0: per
1: perché?
0: Quel mese, perché la Fiorentina il prossimo anno, cioè è chiaro.
1: No, dico, da dove si nasce questa minchiata, perché comunque è interessante sapere la genesi di questa minchiata.
0: Beh, innanzitutto dal fatto che l'International Champions Cup del 2019, che sai, ho avuto il privilegio, onore di seguire, resta probabilmente la vicenda professionale più bella che ho vissuto, anche per... E perché comunque
1: ti aspetti,
0: le tournée secondo me sono belle, se il prossimo anno la Fiorentina, che sarà, no, non dico altro, ma sarà la Fiorentina a finire la stagione, quindi tutto il mondo vorrà fare un'amichevole con la Fiorentina la prossima estate, due settimane tra Thailandia e Singapore con Pietro Lazzarini, che peraltro direi è già adeguatamente riformato.

0: nido di camicie havaiane sia per Singapore che per
1: Bangkok. Dove c'è bisogno di lazzerini, quindi spesso a casa, per il resto dove
0: però
1: volete.
0: Però appartamento a sì, Singapore, sì, pensare l'hotel quello, la piscina sopra,
1: no, non mi interessa.
0: Appartamento, fra l'altro c'è delle blatte così a Singapore.
1: Però siccome
0: Bangkok,
1: a differenza
0: vanno
1: tua,
0: un motorino direttamente.
1: A differenza tua io non ho nessun problema con gli insetti, quindi a me non darà nessun fastidio.
0: Che un cera per le strade di Bangkok.
1: Usando i Velvet per un nostro futuro radioso, prepariamoci ad All Tomorrow's Party.
0: Tanta roba,
1: sì. Siamo già pronti.
0: Io e te saremo lo specchio dei nostri ascoltatori. Ah, baby, you're mirror.
1: Guarda, comunque mi stupisce.
0: Stamani
1: sempre.
0: Sono ispirato.
1: Ascolta, Stefano, per riportarci
0: più
1: un po',
0: ma vicino
1: hai
0: alle
1: un po'
0: ferie,
1: di messaggi da,
0: sono
1: ne
0: ispirato.
1: Vuoi mandare uno? Perché siamo in chiusura. Vabbè, mandane uno, dai.
2: Per piacere mandate allo stadio, perché c'è il Cecca e l'ho visto due volte al Villa Park, è il numero uno. Senti Cecca, ma va de Peñas se Mourinho lo può valutare e poi ce lo manda, non è un segno buono, vuol dire che non è tanto forte come dicono. Ciao Cecca.
1: Allora, su Valdepeñas, ragazzi, io non mi fossilizzerei sul fatto che
0: parleremo con un giornalista spagnolo verso le 2:20 proprio di
1: però,
0: questo.
1: Valdepeñas è un giocatore della Fiorentina, ha seguito, si è avvicinato molto, lo sta per prendere. Se poi c'è qualcosa che non torna a una o all'altra parte, salta, non è che si prenderà un altro. Ora io, Valdepeñas è un buon giocatore, ne parlano tutti bene, non si sta parlando di Mbappé, si sta parlando di un calciatore che farebbe comodo alla Fiorentina, ma penso che nel suo ruolo ce ne possa essere tanti altri. Invece direi di stare attenti a questo Ale Begovic, perché io lo piglierei Tolo.
0: C'è il problema è quello, lo ascoltavo. È giovane, 2006,
1: secondo
0: è
1: me
0: di
1: forse anche
0: è perfetto.
1: 27-28.
0: Capito? E si torna lì.
1: No, però l'esterno, allora, se ragiona con me, se la Fiorentina ha preso due centrocampisti da 25 milioni, va bene? Più un ragazzo di Bella Speranza a 17,
0: certo.
1: Più Dragusin con il riscatto a 20, a quant'è? Per gli esterni io mi aspetto che non vada troppo, almeno per l'esterno che decidono di essere l'esterno principe dell'estate. Poi arriva magari Solomon, come diceva,
0: ma quando
1: Nick.
0: Sento dire ma chi se ne frega se mettono soldi o meno, è curiosità, ragazzi, sulle cose c'è chi si fa più domande, c'è chi ne se ne fa meno. Chi si fa più domande è curioso di capire, ma vale il meme meraviglioso di Viviano con Joseph che fa ora basta, ma avete rotto le palle, 200 milioni sul mercato, oppure non vale e di conseguenza questo antifona di mercato iniziale poi dovrà essere pareggiata una serie di cessioni pesanti da Ken a Fagioli? È curiosità, io la trovo più che legittima, anche se non dovesse arrivare a breve un esterno, per capire poi di entità sono le idee sull'esterno.
1: Non c'è dubbio.
0: E se lo pigliano da 30 segna tanto alla Ibegovic, perché poi c'è la storia, no, dei due esterni che possano segnare tanto, magari Ken ti parte e l'attaccante ce l'hai con meno gol nel curriculum,
1: sì,
0: non
1: è
0: lo
1: quello
0: so.
1: Che ti dicevo
0: è
1: anche
0: per questo che uno si fa le domande su qual è il budget definitivo.
1: Allora, siamo in conclusione, ci ritroverete entrambi alle 14 per quanto riguarda Palla al Centro. Adesso come sempre c'è Viola Amore Mio, stasera la prima amichevole ufficiale della Fiorentina contro il Gubbio alle 19.
0: E ora dovrebbe partire,
1: fai partire dove ti pare, noi dobbiamo lasciare a Stefano Parini. Ciao.

0: Radio Firenze Viola.
1: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
2: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
1: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
3: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
4: Eccoci qua, benvenuti nel magico mondo di Nick e Nick, la trasmissione di calciomercato che vi tiene compagnia ogni giorno dalle 16 alle 17. Io sono Niccolò Santi e con noi, come sempre, collegato dai cieli, c'è Niccolò Ceccarini, il nostro direttore. Dove sei? Sei esoterio?
2: Ma io in questo momento sono all'indovina chi si compra.
4: Ah, giusto.
2: Sto facendo praticamente il nuovo aggiornamento per quanto riguarda il nostro gioco che è maturato in estate, che sarà sicuramente un grande successo acquistato da tutti adulti e bambini in occasione delle prossime feste natalizie. Tra l'altro abbiamo una nuova, un nuovo upgrade, vorrei
4: metterti
2: al corrente, ovvero noi abbiamo al prezzo di uno solo di questi giochi da tavolo, ovvero diciamo lo smentisci tu, c'è anche l'indovina chi si compra, quindi naturalmente c'è la possibilità di prendere due giochi da tavolo al prezzo di uno e naturalmente c'è l'indovina chi si compra, è semplice, no? Uno prende, diciamo,
4: sì, intanto vediamo in viso il gioco smentisci tu, sì, lo vediamo in viso,
2: esatto, pure è del 2007, è del primo semestre, giocava nel Pioneer, quindi naturalmente c'è questo gioco, no, che è quello all'inizio di chi si compra, no? Indovina chi si compra, che è una versione naturalmente divertente,
4: bene.
2: Uno si può sbizzarrire. Poi invece c'è il gioco quello che è ancora più impegnativo, cioè indovina chi si smentisce, ovvero lo smentisci tu.
4: Certo.
2: E quello, come abbiamo già detto, ricordiamolo, cioè vince e arriva al traguardo chi viene smentito di più, e a 100 smentite c'è il super bonus.
4: A quel punto puoi smentire anche chi smentisce, così insomma finisce.
2: Esatto, a quel punto c'è il jackpot, sì. Uno vince e poi naturalmente c'è una serata.
4: Pensa, potrei anche... No, dicevo, potrei anche smentire l'esistenza del gioco, però questo insomma sarebbe un po'...
2: Comunque ero lì, semplicemente ero un attimo impegnato in questa cosa, stiamo parlando un po' con i nostri, diciamo, ideatori, quindi stavo lavorando per te.
4: Bene, allora siamo già 42 su YouTube, nemmeno il tempo di andare in onda,
2: penso. Siamo forti.
4: Siamo fortissimi. Ringrazio subito Stefano Cherubini al coordinamento tecnico, i numeri per interagire con noi, 348-75-139-33, messaggi scritti e vocali, vi riceviamo anche in diretta, 055 77 111 71. Qui c'è Cassiride, si scherza, una trasmissione all'insegna della leggerezza, però oggi è il giorno in cui in ogni trasmissione stiamo ricordando Celeste Pin, che un anno fa insomma ci fu detto insomma di quanto era successo. Qui in diretta c'eravamo io e Alessandro Di Nardo, era la nostra ora di trasmissione, e venne Pietro Lazzarini in studio a darci questa notizia abominevole. Quindi volevo un tuo ricordo, io con Celeste facevo le trasmissioni anche alle di radio, per cui insomma mi tocca molto l'argomento, insomma volevo che tu ci raccontassi, non so, un aneddoto anche della tua esperienza, insomma un tuo ricordo su Celeste Pin.
2: Ma il suo sorriso e la sua serenità che riusciva a trasmettere, che portava sempre con grande spirito all'interno della redazione, cioè non c'era una volta che potesse essere una sola al mondo nella quale lui non sorridesse o non era magari tranquillo. Infatti questa notizia della sua scomparsa ci ha sconvolto tutti, perché non potevamo minimamente immaginare, no, che magari dentro di sé forse aveva una grande sofferenza, ecco, lui
4: esatto.
2: Questo sicuramente l'aveva sempre mascherata. E quindi il ricordo di Celeste, vabbè, io l'ho visto anche giocare a calcio, mi ha intervistato tante volte, è stato sicuramente uno dei giocatori con i quali si è avuto un gran rapporto con la Fiorentina. Però se proprio devo pensare alla persona, la persona mi dice il suo sorriso, ecco, il sorriso di Celeste Pin, che trasmetteva serenità e tranquillità, questo sempre, e quindi per questo io lo ricordo così, ecco, con quel sorriso che ogni giorno sapeva trasmettere agli altri e che dava una sensazione di benessere, ecco, quindi questo era sicuramente per me Celeste Pin.
4: Certo. Sì, poi purtroppo in queste situazioni spesso succede di inciampare nella retorica, e quindi sai, tendiamo molto a sottolineare il suo legame con la Fiorentina, che testimoniamo, ovviamente faceva parte della nostra squadra, però devo dirti che insomma a me quello che purtroppo preme sottolineare, essendo io cinico e poco retorico, è che questa persona, Celeste Pin, stava malissimo dentro, e vabbè, questo mi ha colpito. Va bene, basta, andiamo avanti, perché tanto io posso dire ben poco su questa cosa, se no appunto mandare un bacio in cielo a Celeste Pin. Continuiamo con la nostra trasmissione e devo dirti che stanno arrivando tantissimi messaggi, perché è chiaro, oggi il nome della nostra puntata è il seguente: intrigo alla Ibegovic. Il punto. Quindi facciamo un po' il punto su questo esterno del Bayer Leverkusen.
2: Bello, mi piace un
4: piaciuto, perché sai, è un po' anche criptico, no, come titolo, quindi ti attrai, fai hype, le persone arrivano e dicono ma scusa, che vuol dire? Aspetta, ci colleghiamo. Quindi Nicolò Ceccarini ci spiega l'intrigo all'Ibegovic con l'Atalanta.
2: Ma l'intrigo all'Ibegovic è un intrigo che comunque si spiega anche facilmente. Su all'Ibegovic l'Atalanta si è portata prima di tutti davanti, ha provato a formulare offerte anche al Bayer Leverkusen, che però per il momento non sono state accettate, anche per uno sviluppo del fatto che vogliono 30 milioni di euro. A quelle cifre lì l'Atalanta non ci arriva. Il giocatore comunque ha dato la sua disponibilità al trasferimento a Bergamo, e poi però pare che si siano inserite anche altre squadre, qualcosa in Premier. Probabilmente forse la Fiorentina si è fatta avanti anche lei, visto che quando c'è da pensare a qualche talento di un certo livello la Fiorentina è sempre presente e comunque sempre sul pezzo. E ora vediamo che cosa succede, perché comunque il cosiddetto attacco a raggiera di Paratici è completo, perché lui sta parlando per il centrocampo, sta parlando per gli esterni difensivi, sta parlando per il sostituto di Ken, per il sostituto di Piccoli, e continua a parlare anche per gli esterni offensivi. Quindi è un continuo muoversi in questo mare magnum del calciomercato, nel quale Paratici si trova a suo agio, e mi hanno detto che praticamente hanno rivisto il ruggito del leone, ovvero quando Paratici era nel vivo, no, di tutte le trattative, anche tempi d'oro della Juventus. In tanti addetti ai lavori mi hanno detto è gasato ed è carico a pallettoni, quindi questo naturalmente ci fa stare molto tranquilli. Personalmente sì, io non sono minimamente preoccupato se mai dovesse andare via Ken, io
4: anche perché Cecca, poi arriviamo anche a Ken, cioè comunque ha pieni poteri Paratici, quello che dicevamo mesi fa alla fine è diventato realtà. Io Ferrari lo sento sempre meno, oggi sì, diciamo è tornato a parlare di Andreazzoli, sono comunque questioni, diciamo, non ti dico marginali, però diciamo il timone, la sensazione è che ce l'abbia Paratici.
2: Sì, assolutamente sì. Poi tra l'altro lui lì deve dominare la scena, la deve dominare lui, perché è l'unico che naturalmente può dominare la scena come lo sa fare alla sua maniera, perché Fabio Paratici è questo: quando vede un obiettivo poi è chiaro che vuole ottenere il massimo e cerca magari anche di pagare il meno determinati giocatori, ma questo fa parte anche delle sue capacità di riuscire a convincere magari un club rispetto a un altro. Quando poi vede che non può fare a meno di fare un investimento importante, prende e vola forte sull'obiettivo. In questo caso lui per esempio sull'AI ha capito che era l'occasione giusta, che non doveva essere assolutamente persa, che non si poteva rinunciare, e quindi ha chiesto uno sforzo anche alla società di dire vabbè, datemi ancora una volta la possibilità di fare questa operazione, perché se poi io la faccio probabilmente poi ritroveremo più avanti anche dei grandi vantaggi.
4: Certo, poi appunto arriviamo al tema Ken, però prima ti leggo qualche messaggio. Intanto ci scrivono Luca Cecca, ma hai saputo, lo smentisci chi? Nominato come gioco da tavolo dell'anno, ce lo scrive Frank su YouTube. Lo sapevi?
2: No, però lo smentisci tu, non lo smentisci chi.
4: Sì, vabbè, lui ci ha comunque ricamato, dice lui preferisce smentisci chi, no?
2: No, lo smentisci tu, perché naturalmente vuol dire, cioè, no, se noi abbiamo dato un nome, bisogna proseguire su
4: questo. Certo.
2: Non è che uno possa alzarsi la mattina, cioè, se no fa un gioco parallelo e noi accettiamo il gioco parallelo.
4: È vero, allora, però è un'altra storia, allora, è uno spin-off, dice,
2: sì,
4: vabbè.
2: No.
4: Ok, bene, poi, la questione Ken, cosa mi interessava sapere? Pellegrino o Pellegrino, insomma, come dicono gli argentini. La Fiorentina gira voce che abbia bloccato Pellegrino del Parma, però in funzione di che cosa? Mi sembra strano che sia in funzione dell'eventuale partenza di Ken, più quella di Piccoli magari, no? Perché il livello di certo è più simile a quello di Piccoli che non quello di Ken.
2: Sì, però Pellegrino, io sapevo anche la richiesta che ha fatto il Parma alla Juventus, si parla addirittura di una cifra vicino ai 40 milioni di euro. Io non credo che la Fiorentina pensi di sostituire Ken con Pellegrino a quelle cifre lì, non credo proprio. Che possa piacere un altro discorso, ma non mi sembra che ci sia la possibilità di fare un investimento del genere, oppure di andare su un'operazione di questo cabotaggio, perché comunque spende tutti questi soldi per un giocatore che non so quanto poi veramente è più forte di Ken. Io ho qualche perplessità sulle cifre, ecco, non tanto sul giocatore, che a mio avviso costerebbe molto meno, tant'è che anche la Juve lo sta trattando, ma lo stanno trattando non trovando l'accordo. Loro sono vicini a 30 milioni, ma anche 30 milioni sono tanti per Pellegrino, perché comunque anche hanno fatto tutti questi gol in Serie A, da dire bisogna comprare a tutti i costi.
4: Sì, c'è da dire che l'anno scorso hai pagato piccoli 27 milioni con i bonus.
2: Lo so, è vero questo, però è altrettanto vero che in questo caso, diciamo, facendo, se c'è stato un errore nel passato, è bene non ripeterlo. Sì, sì.
4: No, mi viene da dire che siano magari le cifre degli attaccati, anche Krstović passò all'Atalanta, forse per 25, 30, cos'era. Sono cifre bombate, no? Dopate.
2: Secondo me sì, sono cifre che non stanno né in cielo né in terra, perché sono tutte cifre che non corrispondono alla realtà. E quindi, conseguentemente, io penso che questo aspetto sia un aspetto che debba essere considerato. Cioè, la Fiorentina andare a spendere ora 40 milioni o 35 per Pellegrino, penso ci penserà 10 volte, ecco, sì, come minimo. Però questo è un giocatore che piace, è indubbio.
4: Poi ci chiedono se abbiamo notizie su Valdepeñas. Arriva, non arriva?
2: No, non ci sono notizie, non ci sono notizie. Secondo me prima della prossima settimana non arriva.
4: Okay.
2: Almeno, questo è quello che ho capito io. Però poi bisogna aspettare ancora, perché le notizie sono frammentarie. Arrivano veramente con il contagocce. Quello che raccontavamo l'abbiamo già detto, quello che sapevamo lo abbiamo riferito anche qua in diretta. Se c'è l'ok di Mourinho, il giocatore parte in ogni momento. Evidentemente ancora non c'è l'ok di Mourinho, perché probabilmente forse lo vuole tenere ancora all'interno della struttura, quindi, che si chiama Real Madrid, e lo vuole ancora visionare, e poi vedremo se gli daranno il via libera oppure no. Ricordiamo che la Fiorentina tratta anche João Mario con la Juventus, sulla quale c'è anche il Sassuolo, e quindi naturalmente c'è anche Sassuolo che potrebbe inserirsi in questa corsa. Sassuolo che è interessato, ricordiamolo, a Brescianini e a Comuzzo, nell'ambito anche di quella che potrebbe essere l'operazione allargata su Torsved Gol.
4: Allora, tra poco sentiamo anche un messaggio vocale, però ci arriva da YouTube Angelo, il messaggio che dice: arriva la smentita su Alaibegovic e Mastantuono, sto in pensiero. Beh, su Mastantuono in realtà noi non è che abbiamo grandi riscontri, a quanto ho capito al massimo l'operazione potrebbe essere un'operazione alla Nico Paz, cioè no, un prestito secco non ha assolutamente senso, cioè che beneficio economico trae la Fiorentina? Tiene un anno un giocatore senz'altro forte, però poi se torna a Real Madrid così, immagino non abbia alcun senso. Cosa ti risulta?
2: No, mi risulta su Alaibegovic che...
4: Dicevo Mastantuono,
2: che naturalmente piace, e Mastantuono può piacere, perché a chi non può piacere Mastantuono, cioè, francamente. Però io non è che posso aggiungere nient'altro. Se chi l'ha scritto avrà i suoi buoni motivi, sicuramente avrà avuto le sue fonti, per cui non è che non si stanno interessando a giocatori non buoni, si stanno interessando a giocatori bravi, per cui io mi auguro che davvero possa esserci un'opportunità per quanto riguarda quelli di cui stiamo parlando, perché poi francamente negli ultimi tempi stiamo parlando di tantissimi giocatori e tutti forti, cioè non è che ci stiamo parlando di qualche calciatore che è meno forte rispetto a qualcos'altro che avevamo vissuto in passato. Qui siamo veramente su un altro ambito, siamo su un altro piano. Mi sembra che tutti i giocatori che la Fiorentina stia trattando hanno un pedigree, un profilo veramente molto molto importante.
4: Certo, poi chiedono se è extracomunitario ovviamente Mastantuono. No, nel senso che lui è italiano e argentino, cioè lui ha origini italiane e quindi ha doppio passaporto, quello non sarebbe assolutamente un problema. Il problema sono le cifre, perché io ricordo che veniva accostato già l'anno scorso, però quando ancora giocava in Argentina era uno dei calciatori più ambiti in generale. Poi sai, fai il salto, vai nel club probabilmente più importante al mondo e insomma cambiano un po' le prospettive, e io, a quanto ho capito, lui ha una priorità, vuole fare le coppe, e la Fiorentina questa cosa non gliela può garantire. Al massimo, come tu Cecca hai detto molte volte, la discriminante, il punto a favore della Fiorentina può essere il direttore sportivo Fabio Paratici, lui sì che può essere una garanzia, però ecco, non è una coppa, quello siamo d'accordo.
2: No, lui gli può dire guarda, noi abbiamo un progetto ambizioso talmente interessante che nel giro, che ne so, di un paio d'anni abbiamo la certezza, per non dire con la volontà, di arrivare velocemente in quella che è una coppa, che può essere meglio la coppa UEFA una volta, ovvero l'Europa League, piuttosto che la Conference, che mi sembra essere un obiettivo che non può essere considerato ambizioso per la Fiorentina. È un obiettivo che la Fiorentina ha centrato negli anni passati come qualificazione, poi se la vinceva la coppa bene, ma io ripeto, anche vincere la Conference League non è che a me avrebbe esaltato poi così tanto, come magari vedo che qualcuno sarebbe stato il brodo di giuggiole, perché secondo me noi parliamo più di una Conference, cioè noi siamo una squadra che, per la storia che abbiamo, dobbiamo cercare di essere a livelli di un'Europa League costante, ecco, cercare di vincerla, sì, perché no, ma cercare di vincere l'Europa League, non di cercare di vincere la Conference, che come la vedo io,
4: sì,
2: perché
4: sì,
2: se vuol dire salire di ulteriore livello, vuol dire essere a un certo livello internazionale, non certo quello della Conference, dove è vero che quando arrivi in fondo ci sono magari quelle due o tre squadre che valgono l'Europa League. Però secondo me sarebbe giusto iniziare a essere competitivi più per altri tre quarti.
4: Certo. 055 77 111 71, abbiamo Nicola in linea. Ciao.
0: Ciao carissimi, io vi seguo sempre perché siete dei miti. Vi seguo proprio con grande affetto. A proposito del gioco lo smentisci tu. Ieri Dimitri ha citato un giocatore, a me piace tantissimo,
4: sì,
0: tanto per rimanere nel club dei Nicola, è il Tre Soldi.
4: Ah, Tre Soldi, peraltro è qui davanti a me Dimitri in regia, quindi se vuole intervenire è benvenuto. Tre Soldi, sì sì, è una bella chiamata, ti ha entusiasmato?
0: Sì, a me piace tantissimo, infatti quando l'ha citato Dimitri volevo intervenire già ieri, però poi non ho fatto a tempo. Ma non si potrebbe farci un pensierino, perché secondo me è un grande giocatore questo, con delle grandi prospettive. Volevo sapere il nostro esperto di mercato super Ceccarini se ci dice qualcosa in merito, insomma.
4: Ok, grazie Nicola per l'intervento.
0: Ciao Nicola, un abbraccio. Ciao.
2: Tre Soldi mi sembra forte, a me piace anche Franculino, per dirti, c'è un altro giocatore di cui si era parlato un po' in giro, non troppo, però sai, bisogna vedere, cioè noi possiamo, a noi possono piacere tanti giocatori, però poi alla fine noi si fa il lavoro dei giornalisti, non è che dobbiamo scegliere noi giocatori per la Fiorentina, dobbiamo riportare le notizie che riguardano la Fiorentina.
4: Però è verosimile, Tre Soldi, so che c'è la Roma adesso.
2: Sì, verosimile per la Roma assolutamente sì, per la Fiorentina non l'ho mai sentito dire sinceramente, poi magari prendono dall'oggi a domani lo tirano fuori dal cilindro,
4: sicuramente, certo, per come abbiamo, diciamo, per come la tendenza è molto probabile, Cecca. Ma è più o meno su che cifre siamo? 25-30 milioni?
2: Ma insomma almeno 20-25 sì, Poi sai, anche lì non essendo stato così tanto accostato alla Fiorentina, francamente non è che ho fatto tante verifiche, per cui non mi è stato, diciamo, detto tante cose, però è chiaro che questo è un giocatore bravo.
4: Certo, ti devi liberare davanti, perché per adesso mi risulta che Kenna sia un giocatore della Fiorentina, eppure piccoli. Però ecco, dicevamo ieri, stiamo con le antenne dritte, vero, su Ken?
2: Sì, io starei parecchio con le antenne dritte, anche perché mi sembra che ci sia un po' di movimento. Poi il movimento non significa, cioè prima c'è stata una calma piatta clamorosa fino alla fine, diciamo, del periodo della clausola rescissoria. Dopo la fine della clausola rescissoria è ripartito un po' il movimento come era prevedibile, cioè si era detto proprio prima dell'inizio del mercato, guardate che Ken non è un incedibile perché c'ha la clausola rescissoria, ma al di là della clausola rescissoria, se ci dovessero essere poi delle offerte che arrivano anche in un altro contesto, bisognerà sempre stare attenti, perché è chiaro che non saranno 60 ma potrebbero essere 40 e lì dipenderà, nel caso, dalla Fiorentina. Oggi non c'è un'offerta ufficiale presentata né dal Como né da un altro club alla Fiorentina, però questa richiesta di informazioni, questo modo comunque sia di stare sempre sul pezzo, di chiedere, di vedere, di informare, mi fa pensare che probabilmente ci potrebbe essere qualcosa,
4: certo,
2: magari
4: certo,
2: più avanti, non è detto subito. Poi tutto, ragazzi, si infortuna, l'ho detto altre volte, si infortuna un centravanti in Inghilterra, magari vanno a chiedere Ken, questo potrebbe succedere, ma ora non lo possiamo prevedere, ovviamente.
4: Ecco, ricordiamo che ieri, insomma, Niccolò Ceccarini ha fatto il suo bagno di folla fra i tifosi e i suoi fan al Viola Park. Ecco, mentre accadeva tutto questo,
2: i due erano, ma insomma,
4: mentre accadeva tutto questo, io ero umilmente a fare il mio mestiere. E insomma, Ken non era all'allenamento, ci hanno fatto intendere che era in palestra per seguire un programma specifico, perché evidentemente mi viene da pensare non è ancora al 100% della condizione atletica, il che non è banale, perché se la Fiorentina non riesce a cederlo o comunque arrivano poche richieste è anche perché non è al top della condizione, e loro intendo eventuali acquirenti, hanno bisogno di garanzie sotto questo profilo, giusto?
2: Sì, e poi è curioso il fatto, no, che comunque non si sa bene perché lui deve fare a volte, no, un lavoro un po' differenziato, cioè questa gestione già dall'inizio del ritiro, dopo che lui comunque è stato fermo 2 mesi e mezzo, ti lascia un po' pensare, no? Uno dice, ma com'è possibile che ancora lo debbano un po' centesinare nella sua partecipazione alle sedute di allenamento, alle situazioni. Questo noi non lo possiamo sapere, perché nessuno ci dice mai nulla e quindi non siamo nelle condizioni di poter avere delle risposte, delle certezze. Però quello che mi sento di dire è che effettivamente, sai, poi c'è anche il discorso che quando Ken riceverà un'offerta sicuramente vorranno approfondire anche chi va a fare l'acquisizione di un giocatore così importante, vorranno approfondire le sue condizioni fisiche, cioè capire se come sta bene, quanto sta bene e via, ecco. Ma questo sarà un discorso successivo.
4: Allora, ascoltiamoci un primo messaggio vocale, vai, della trasmissione, così lo commentiamo insieme. Vai.
5: Scusatemi, una curiosità: quanto hanno incassato per Barak?
4: Cecca.
2: Ma io non so, io questo non te lo so dire, perché mi hanno detto che è stata fatta una cessione a titolo definitivo, avevo un altro anno di contratto, ci sta che gliel'abbia andato senza un grande sborso economico, cioè io penso che potrebbero aver, non lo so, trovare un modo, onerosamente parlando, penso che la abbia portato a casa proprio nulla.
4: Pensa, per quello che ho capito lui è andato, sì, come tu dicevi, per una cifra veramente simbolica, forse sotto il milione, e addirittura la Fiorentina gli paga una parte dello stipendio, cioè questo per alleggerire il più possibile il monte ingaggi, perché Barak,
2: ricordiamo anche la squadra che è la Napoli, così,
4: sì, rappresentava un esubero, e adesso la Fiorentina ha bisogno di alleggerire, no, un po' il monte stipendi, e soprattutto di scremare un po', perché la rosa era comunque una rosa ampia a inizio mercato, l'abbiamo raccontato diverse volte, quindi insomma
2: non c'è ombra di dubbio da questo punto di vista, la rosa era sicuramente molto molto ampia, però questo è quanto, per cui a maggior ragione dobbiamo prendere atto di questa situazione. D'altra parte ci sono dei giocatori che non rientrano più nei piani della Fiorentina, dei giocatori che la Fiorentina deve necessariamente vendere, anche per, come diceva giustamente Niccolò, abbassare un po' il monte ingaggi, anche perché poi il monte ingaggi potrebbe rialzarsi con l'arrivo di qualche altro giocatore sicuramente più importante e più utile rispetto a quelli che abbiamo adesso in rosa, e alcuni dei quali siamo ancora in attesa di capire. Valentini andrà allora al Gremio o ha rifiutato definitivamente? Moreno andrà al Wrexham oppure ha rifiutato definitivamente? Questo ancora non si sa. Certo, quando le cose vanno un po' troppo per le lunghe non è mai un bel segnale, certo. Vuol dire che insomma le incertezze e le titubanze potrebbero portare al fallimento della trattativa. Dico potrebbero portare, perché
4: sì.
2: Dopo una settimana uno una risposta la può anche dare.
4: Sì, senz'altro la trattativa fra Valentini e il Gremio è bloccata, questo non c'è ombra di dubbio. Poi vedremo se si ripartirà oppure no. Mi risulta che il giocatore argentino voglia rimanere in Europa, e questo è già un indizio importante. Andiamo con un altro messaggio vocale, così lo commentiamo insieme. Vai.
6: Buon pomeriggio, ragazzi. Ho una notizia esclusiva, esclusivissima. Oggi è 22 luglio 2026. Aspetta. No, è appena arrivato un messaggio. Smentita della Fiorentina.
4: Hanno smentito anche che oggi è il 22 luglio, cerca, come si fa? Però vuol dire
2: il nostro calendario non è giusto. Quindi
4: hanno fatto un punto.
2: I calendari, quelli degli antichi greci o gli uomini della preistoria, che facevano finta che il giorno fosse tal dei tali, che in realtà non sapevano nemmeno loro, e in base a determinate situazioni facevano non correre il tempo, quindi se è stato smentito che anche il 22 luglio ne prendiamo atto, che dobbiamo fare.
4: Senti, no, ma qui siccome sta accadendo di tutto, ma arrivano anche messaggi improbabili da parte di un certo Tommaso Loreto, che non so se l'hai mai sentito, penso sia direttore di una radio.
2: Che ha un giorno dalle vacanze, ma c'ha concerti.
4: No, smettila, se no entra in studio. Comunque dice, ricorda che Loreto è stato a Nicosia e si perse con la Poel. Te la ricordavi sta cosa?
2: No, io mi ricordo però del viaggio con la nave da Rovezzano, lui prese il galeone da Rovezzano, esatto. Fece l'arma alla rovescia, arrivò a Pisa e poi fece tutto il giro per andarmi così a Cipro.
4: Sì, me lo ricordo bene, nitido, siccome ricordo. Allora, secondo voi, dice questo, ci scrive Andrea, c'è una data ultima valida per la cessazione, suppongo cessione insomma, di Moise Kean?
2: Non lo so, è chiaro che non si può certo arrivare a 10 ore dalla chiusura del mercato, no? Per poi sostituire un giocatore come Moise Kean. Su questo penso ci siano pochi dubbi. Una data ben precisa non lo so, io credo che entro metà agosto, perché dopo diventa complicato anche andarla a sostituire, sì. Anche se, ripeto, con Fabio Paratici dobbiamo essere sicuri e tranquilli, perché una soluzione lui la riesce sempre a trovare. Io sono abbastanza sereno da questo punto di vista, che conosco lui, e quindi se fa una cessione, dovesse fare una cosa del genere, perché è pronta anche l'alternativa.
4: Ecco, no? Diciamo, non lo farebbe il 31 d'agosto, no? Nel senso che lui deve avere in mano il giocatore che lo
2: certo
4: sostituisce.
2: No, assolutamente non lo farebbe certo il 31 d'agosto, però ti dico, alla fine io penso che lui, se fa la cessione, a quel punto la fa nei tempi giusti, nei modi giusti e con il sostituto giusto, perché questo è lui, quindi ha maggior ragione. Io sono, rispetto agli anni passati, non ho una grande preoccupazione. Quello che verrà fatto, secondo me, sarà la mossa giusta. Quello che verrà preso, se naturalmente ci sarà una cessione, sarà l'attaccante giusto per la Fiorentina.
4: Ma sai, poi
2: da questo punto di vista non ci siano grossi problemi.
4: No, ma su questo, ora, per carità, ma nemmeno con Pradè. Cioè, l'anno scorso Pradè comunque con Muzzo aveva avuto la possibilità di cederlo le ultimissime ore del mercato. Ti ricorderai che noi lo raccontammo dallo Sheraton dell'offerta dell'Atalanta da 25 milioni. Il punto è che però non aveva modo di sostituirlo alle ultimissime ore del mercato, per cui queste cose, insomma, non accadevano nemmeno col vituperato Pradè, che ora se piove è colpa sua, ma ecco, diciamoci la verità. Ecco, casomai qualche problema sulle sostituzioni, no, dei giocatori forti, quello la Fiorentina degli anni scorsi l'ha avuto, però ecco, adesso su Ken possiamo stare tranquilli, a maggior ragione. Allora Cecca, io farei una cosa, siccome siamo al momento della pausa, siamo 124 su YouTube, quindi noi
2: forza ragazzi, dobbiamo arrivare a 150
4: oggi. 150, vuoi,
2: 150?
4: Vabbè.
2: Sì, no, 150 da 5 minuti.
4: Io farei una cosa, andiamo in pausa, un breve break, poi torniamo sempre con Nick e Nick su Radio Firenze Viola. A tra poco.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini per Nick e Nick fino alle 17 con i vostri messaggi al 348-75-139-33, anche e soprattutto vocali. E per chi volesse intervenire in diretta, sa di essere il nostro graditissimo ospite allo 055-77-111-71. Dopodiché siamo in diretta, in onda, live sul nostro canale YouTube. Vi invitiamo ad iscrivervi e ad attivare la campanella per tutti gli aggiornamenti, gli avvisi in tempo reale. Noi lo aggiorniamo quotidianamente con le nostre dirette. E anche e soprattutto con i contenuti di mercato, no? Il famoso chi si compra flash, con il quale cerchiamo di fare un po' il punto delle dinamiche relative alla Fiorentina. Giustamente ci domandano: ma non è che da qui, caro Cecca, alla fine della settimana arriva quest'ala? Perché l'indicazione era questa, no? All'inizio della settimana mi sento di dire è questa, non è che dobbiamo usare l'imperfetto, cioè Paratici si è messo in testa di prendere l'esterno offensivo e magari portarlo pure in tournée in Inghilterra.
2: Io penso che questa sia la volontà, certamente, perché da questo punto di vista la Fiorentina ha un grande bisogno, perché là davanti la Fiorentina in questo momento non ha un esterno, l'unico che ha è Gudmundsson, che è adattato e che potrebbe fare all'esterno solamente in determinate condizioni, anche perché è l'unico che può provare a fare quel tipo di posizione. Ci sarebbe anche Croci, che volendo è un giocatore un po' funambolo, che si potrebbe adattare sulla zona di sinistra, partire da sinistra e poi accentrarsi. Però non è che questo oggi è il discorso che la Fiorentina vuole fare, cioè non vuole dare la responsabilità a questo ragazzo di rappresentare, no, subito un elemento per la prima squadra. Deve anche lui crescere, quindi è normale che debbano andare a prendere un attaccante esterno, possibilmente il primo forte, perché questo serve alla Fiorentina, anche perché avere un attaccante esterno forte dà la possibilità a Viola comunque sia di vivere meglio anche la questione del centravanti. Mi spiego meglio: se tu hai un centravanti normale ma due esterni che fanno gol, sì, non hai problemi poi per quanto riguarda la fase offensiva, perché quello che magari si toglie al centravanti te lo portano in dote gli attaccanti esterni, quindi i due esterni d'attacco. E quindi ecco perché io credo che la Fiorentina possa pensare in grande su una prima firma per quanto riguarda l'attaccante esterno, e poi metterci intorno magari anche altri due o tre giocatori che possono essere più che utili.
1: Certo.
2: Solomo può essere un'altra ipotesi, Cancellieri diciamo potrebbe essere il terzo di questo pacchetto offensivo, per dire. Ecco perché poi possono nascere tante situazioni di mercato, tante trattative, ancora è tutto in divenire, perché comunque tante cose non sono chiarissime, almeno a noi non sono chiarissime, ma loro sicuramente avranno in testa quelli che sono i giocatori più giusti da affidare a Fabio Grosso.
1: Allora, un po' di messaggi. Intanto ci scrive Max e dice: ma Baracca a titolo definitivo, e come contribuisce allo stipendio alla Fiorentina se il calciatore non è più suo? Contribuisce dicendo: guarda, ce lo prendete voi e noi però vi paghiamo una parte dello stipendio, voi che ci fate il favore di liberarcene, perché è brutto da dire, ma è così.
2: Buonuscita,
1: dice.
2: Oppure hanno dato la buonuscita al club, che acquista, dice: guarda, se dovevi pagare un milione, facci 500.000 euro,
1: certo,
2: e quei 500.000 euro ci paghi lo stipendio di Barak, per dire.
1: Sì, sì, di sotto forma di buonuscita. Comunque, cioè, l'obiettivo della Fiorentina era liberarsi di questo calciatore, è brutto da dire, però usiamo anche altri termini, insomma, però non era questo, no, la priorità del club.
2: Sì.
1: Perché Barak era fuori dal progetto.
2: Tanto non rientrava nei piani, per cui certo, è inutile tenerlo per forza.
1: Io direi di andare ad ascoltare un messaggio vocale, vai, così lo commentiamo insieme al buon Cecca. Vai, vai, vai, vai.
3: Sapete che mi piacerebbe al posto di Ken? So che sarà impossibile. L'attaccante, quello della nazionale tedesca dell'Under 21, quel biondo ricciolo alto, che ha un nome improbabile. Quello lì sarebbe tanta roba.
1: Attaccante alla nazionale tedesca, biondo riccio, che ha un nome improbabile.
2: Esatto, ma... e questa è l'indovina che si compra, questo è il gioco che noi creiamo. Sarebbe perfetto per indovina chi ci compra.
1: Ma forse Voltemade? Ora, alla tedesca.
2: Non lo so, io ora sinceramente non ce l'ho mica presente.
1: Ma sai, lui è, a parte una pertica, penso sia alto 2 metri, poi classe 2002, quindi nemmeno, dice, sai, è uno in diciamo nel piano della sua carriera. Questo io credo che sia pacifico. Se è lui, è il giocatore del Newcastle. Però sai, noi possiamo dire quello che vogliamo in questo momento, la Fiorentina deve cedere, anche se le cessioni diciamo più importanti probabilmente saranno rimandate, però stanno cercando anche sul fronte Ken, ve lo raccontava Niccolò Ceccarini, una soluzione la stanno cercando, ora da capire chi nel caso in cui andasse via Ken lo sostituirebbe,
2: perché non si vogliono far trovare impreparati, giustamente.
1: Certo.
2: Appena ci sarà questa opportunità, se ci sarà l'opportunità, loro vorranno essere pronti a affrontare questa situazione.
1: Sì, sì. Poi, secondo, ci scrive adesso Luca da Castelli Romani, anche secondo lui il giocatore è Voltemade, quello che dice l'ascoltatore. Sì, sì, tutto può essere. Certo, un profilo che ci starebbe, alla grande, ma secondo me Parati ci va a finire che ci, anche in questo caso ci sorprende, perché sai, quando i nomi vengono fatti tu mi insegni cieca tanto, tanto spesso, è la volta buona che dice vabbè, non arrivano quelli, mi sembra che il trend sia quello, ma anche per esempio i Menez, no? Che era già al Viola Park e nessuno l'aveva detto, quindi...
2: Esatto, tra l'altro domani ci sarà la presentazione ufficiale
1: sì?
2: Di Menez.
1: Mezzogiorno.
2: Tu ci sarai?
1: Sarai,
2: Nico?
1: No, te l'ho chiesto prima io, ci sarai?
2: Io non lo so, perché dipende da quello lì, se c'ho da controllare la batteria dello scooter della Giulia. Se
1: Invece
2: il controllo della batteria dello scooter della Giulia non vengo, altrimenti diciamo, se invece l'ho già fatto, lo avessi già fatto, a quel punto potrei anche venire.
1: Sì, sì, vabbè, certo, la Giulia che ovviamente è tua figlia, dico per gli ascoltatori, sì, se no è chiaro, certo.
2: Non è certo, voglio dire, nessun altro se non mia figlia,
1: certo.
2: Poteva essere la tua fidanzata, ma non hai nessuna fidanzata, si chiama Giulia.
1: È un po' piccolina.
2: C'è solo la zia, ricordiamolo, c'è solo la zia.
1: Esatto.
2: Festeggiato a giugno, anzi a luglio, il compleanno, eravate 4 più 3 di bonus.
1: Esatto. Sì, sì, sì, eravamo bravo, 4 più 3 di bonus, te l'avevo anche detto, noi trasmissione. C'era anche il 50% della futura rivendita, ma quello
2: esatto,
1: non te l'ho detto.
2: Esatto, rivenduta al 50% senza un perché, però fortunatamente poi è stato smentito dalla Fiorentina e quindi abbiamo risolto che non parte nemmeno lei.
1: Sì, sì, sì, meno male che non ci segue, guarda, meno male veramente, è un mese. Allora, andiamo con un altro messaggio vocale, vai, sentiamo il vocale.
4: Ciao, buonasera. Ma dite che Mastantuono non ha senso se viene in prestito secco, perché ci avrebbe un ricapo da Fiorentina. Ma secondo me ce l'avrebbe il ricapo, perché se questo ci dà la mano insieme a tutta la squadra che sta costruendo, il direttore sportivo, beh ragazzi, non è che si può far finta di non pensare che si possa arrivare tra le prime 5. Se non si guadagna due lire dai giocatori, che ritornerà comunque in un altro paese, ritornerà a Madrid, ma noi ci si può perdere un vantaggio con la posizione in classifica, perché non è tirati fuori che si possa arrivare tra le prime 5.
1: Sì, però questo è poi voglio sapere cosa ne pensa anche Cecca, è un ragionamento che condivido in parte, nel senso che io lo capisco, è quello che dice l'ascoltatore, prendo un giocatore forte per un anno e mi fa i risultati sportivi, da quello ricavo, no, economicamente. Però dall'altra parte non mi sembra un'operazione da paratici, cioè non mi dà l'idea di solidità. Si è parlato di progetto a medio e lungo termine, se ci piazzi la recompra ad esempio, che sono le operazioni che fanno al Real Madrid, no? Vedi Valdepeñas, vedi Nico Pazzo col Como, quantomeno hai un ritorno economico concreto sicuro, no? Perché quello sportivo è presunto, quello economico con eventuale recompra è assunto, siamo d'accordo su questo?
2: Sì. Però io sinceramente commentare le notizie degli altri mi sembra nemmeno giusto.
1: Cioè, no, ma al di là della notizia,
2: se la Fiorentina ha l'idea di poter prenderlo in prestito, evidentemente lo sta pensando. Ecco, io l'unica cosa che posso dire è che è effettivamente un giocatore forte, quindi se riuscissero in qualche maniera a prenderlo, anche se fosse un prestito secco, poco cambia, perché tanto comunque Mastantuono non è che se è forte il Real Madrid te lo lascia a te, se può essere utile, come dice l'ascoltatore, magari un anno, però conoscendo Paratici possono nemmeno avere un minimo di non dico di riacquisizione, ma avere un minimo di vantaggio sull'operazione mi sembra strano. Ecco, questa è l'unica cosa.
1: Esatto.
2: Conoscendo lui, non sto dicendo altro che conoscendo lui, sicuramente dice prendo Valdepeñas a queste condizioni, c'è la recompra, va bene. Mastantuono posso anche prenderle in prestito, sì, probabilmente sì. Forse magari potrebbero ricevere anche un premio di valorizzazione ulteriore, questo non è da escludere.
1: Vai con un altro messaggio vocale, sentiamo gli ascoltatori, vai, ecco.
5: Ciao, io sono Walter da Lisbona, volevo chiedere al Cecca se si poteva cercare di trasferire un po' di neve qui a Lisbona, perché so che ce n'è in abbondanza a Grassina, e quindi vedere se si può portare un po' di neve a Lisbona, perché anche qui fa un caldo tremendo, insomma vedi un po' Cecca cosa riesce a fare, io intanto aspetto.
2: Va bene. Noi si farà il possibile, sai, noi siamo rimasti l'unico ghiacciaio in Europa che ancora, voglio dire, ricorda quella che era il nostro vecchio mondo, cioè mentre tutti gli altri ghiacciai si stanno sciogliendo in tutta Europa e nel mondo, cui resistiamo, forse sarà il fatto che, voglio dire, Grassi lascia una sua localizzazione geografica molto particolare, però abbiamo anche dei venti che permettono sia di fare delle perturbazioni, di passaggio di perturbazioni, e di temperature che variano a seconda se switchi. Se pigi il tasto mare, abbiamo 30 gradi, fatto bene, senza umidità, mare tipo quello della Sardegna, Seychelles, eccetera. Poi switch va sull'altro lato, va su 4400,
1: certo,
2: il ghiacciaio di Gassi, dove tra l'altro ora in questo momento io sono a parlare con voi, ma dovrei stare dietro la nazionale italiana di sci, perché
1: sì, fra una pista e l'altra,
2: preparando per la prossima stagione,
1: Va bene. Senti, poi al di là di questo, per esempio Luca dall'Isolotto ci dice: non è che può, riferito a Paratici, puntellare tutti i reparti con giocatori di proprietà quest'anno? Un prestito secco ci può stare, magari con bonus legato a gol o assist, e se il prestito secco è uno come Mastantuono, io ci sto. Per Lorenzo invece è, può funzionare così, cioè prendo Mastantuono e Valdepeñas, il favore è che ti valorizzo Mastantuono, però tu mi dai Valdepeñas senza troppi fronzoli e le compre. Però vedete, io la vedo in maniera diversa, perché Mastantuono rappresenterebbe un giocatore chiave, un ruolo chiave, cardine, no, per il modulo, le tattiche di Grosso. Quindi se tu vai a togliere un giocatore di quell'importanza il prossimo anno, con il prestito secco, sai che è bene un anno e poi a giugno del prossimo se ne va, secondo me è molto difficile, è complicato. Cioè, una cosa dice, sai, Valdepeñas comunque è un terzino, si può fare lo switch il prossimo anno. Con Mastantuono, un giocatore così importante e determinante per le sorti offensive della squadra, la vedo più difficile. Tu cosa ne pensi, Cecchi?
2: Io penso una cosa, che quando vai a parlare con Real Madrid non puoi mai dettare legge. Io credo che Paratici, anche nel giorno della sua conferenza stampa di presentazione, disse sempre, no, che ci sono 4-5 club dove veramente si può usare il concetto di incedibilità per certi giocatori, in altri, tutti gli altri non si può naturalmente fare in questa maniera, mettendoci dentro anche la Fiorentina. Ma nel dire questo, secondo me lui voleva sottintendere anche che questi club fanno la voce grossa. Quindi non è che se te vai lì e gli dici no, allora si fa così, io decido, prendo questo, te ti do quest'altro, poi il diritto di ricompra si starà a vedere se ne parlo l'anno prossimo. Lì decide il Madrid, non è che decide la Fiorentina, decide il Madrid. Se vuoi il giocatore, lo prende alle loro condizioni, che sia Mastantuono, che sia Valdepeñas, che sia chiunque esso possa giocare, Pitarch, tanto per fare i nomi di alcuni giovani ragazzi della cantera del Real Madrid. Loro ragionano in questa maniera, che piaccia o non piaccia, volenti o nolenti, questo è il loro punto di vista, e questo naturalmente è il modo con cui il Real Madrid fa le trattative.
1: Non c'è dubbio. Altro messaggio vocale, vai, sentiamo.
6: Certo, si potrebbe fare anche un'altra cosa, a parte il gioco da tavola, smentisci tu, un altro gioco però di carte, mi risulta.
1: A te che ti risulta? Tra l'altro leggevo su Alai Begovic, no, un ascoltatore che diceva: da una parte, se prendi lui, di certo non vai su Mastantuono. Questo mi sembra logico, perché avranno, suppongo, un colpo in canna per un giocatore sui 30 milioni di euro, che le cifre sono quelle, cioè se l'Atalanta non prende Alai Begovic,
2: 30 milioni,
1: è perché ti chiedono 30, esatto.
2: Certo, assolutamente sì.
1: Questo è logico.
2: L'obiettivo è prendere 30 milioni di euro, per cui non credo ci possano essere sconti sull'Alai Begovic. Però vediamo, ragazzi, tanto è un discorso tutto sempre molto potenziale. Ora noi dobbiamo solamente stare in campana, cercare di capire e potervi dare magari anche con un po' più di tempo, se sarà necessario, magari rispetto a qualcun altro, però una notizia certa su quello che sarà il prossimo esterno della Fiorentina, che ricordiamo, teoricamente ne dovrebbero arrivare 3 a livello offensivo, almeno 3 servono, perché ci vogliono 2 titolari e un'alternativa.
1: Poi ha un utente che dice su YouTube: no, uno è destro, l'argentino, e il bosniaco invece è sinistro, quindi uno non esclude l'altro. Però il nostro ragionamento non tanto tattico quanto economico, perché ora va bene tutto, ma io non penso che i soldi li trovi così Paratici. Cioè, a un certo punto anche la Fiorentina un minimo dovrà contenersi, no? Ma non lo diciamo così perché ci si sveglia la mattina e diciamo no, ok, non ci sono soldi. No, nel senso che sarebbero due operazioni clamorosamente onerose. Poi se arrivano entrambi, per carità, tutta festa, si va tutti a peretola, però mi sembra molto difficile, no? Cioè, una cosa è un'operazione per Mastantuono e una cosa è un'operazione per Alai Begovic, due molto molto onerose e credo anche complesse dal punto di vista
2: assolutamente
1: pratico.
2: Sono complesse, una perché è complesso dal punto di vista economico, perché servono tanti soldi, un'altra è complessa da un altro punto di vista, perché comunque non è così scontato che Real Madrid ti possa dare un giocatore del genere, anche solo con la formula del prestito secco. Ce n'era interessata anche la Juventus, se mi ricordo, a Mastantuono.
1: Sì, che tra l'altro è mancino in realtà.
2: Fatto la loro fatica, ecco.
1: Certo, che tra l'altro è mancino in realtà, quindi comunque non è un discorso tattico, ripeto. Ah, vai con un altro vocale, vai, vai, sentiamo, sentiamo.
7: Buon pomeriggio, Luca Fuscecchio, Cecca, dammi una gioia, ti prego, dammi una gioia. Dimmi, a me basta che tu mi dica che l'imperatore Parati ci porta Bellingham, poi con che formula, a pagare in 30 anni, a pacchi di cambiare, non lo so, non è un problema. Dimmi che c'è questa possibilità, ti prego, forza della serie.
1: Ora, Bellingham, ok che l'entusiasmo eccetera ci sta facendo tutti sognare, ma Bellingham, insomma, è tanta roba, no? Un po' troppa.
2: Bellingham, sinceramente, mi sembrerebbe una roba fuori dalla grazia del Signore per la Fiorentina, a meno che lui non decidesse a un certo punto di dire vabbè ragazzi, io vengo via dal Real Madrid perché comunque a me piace la Fiorentina, è sempre stata la mia squadra del cuore, che ha guadagnato diversi soldini, vengo a Firenze e porto la squadra in Champions League. Se Bellingham fa questo, probabilmente Paratici lo prende. Ecco, l'unica cosa, c'è un piccolo problema, piccolino, quanto chiede il Real Madrid, perché lui si può anche diminuire l'ingaggio, però temo fortemente che ci vengano chiesto una barca di milioni di euro per comprarlo, e di fronte a questo penso che sarà dura, bisognerà arrendersi.
1: Sì. Allora, su YouTube siamo a quota 129 spettatori, prima eravamo 130, quindi più o meno questa, oggi siamo nell'ordine di grandezza dei 120-130. Non
2: 130
1: penso,
2: come giovane, sì, esatto.
1: Tanti di più non penso, però questo non toglie che noi vi invitiamo sempre a seguire il nostro canale YouTube, attivare la campanella per tutte gli avvisi, le novità del momento, e ovviamente a seguire firenzeviola.it, oltre che i profili Twitter del sottoscritto Niccolò Santi e di Niccolò Ceccarini, perché insomma, noi vi aggiorniamo costantemente con quanto ci risulta. Con quello che secondo me, no? Secondo quanto mi risulta, vero Cecca? Sei a 135, attenzione, 135.
2: Grazie a Niccolò Santi, va bene.
1: Guarda, a questo punto me lo prendo questo grazie. Vai, vai con un altro, tre messaggi vocali, tre, vai, vai, vai, vai.
8: Buongiorno, ma gli slot per gli esteri, per gli stranieri, non era finito? Ora si parla di Aja Begovic. No. Boh. Andrea Campi.
9: Alessandro Gambetta, per favore, non fare il troll. Mastantuono tutta la vita, anche in prestito secco, come viene viene.
1: Non fare il troll, Cic, eh?
2: Io non, figurati, per me si può fare anche
1: non trollare,
2: il grande tuffo. Io sarei più che contento se si riuscisse a fare. Io sono molto felice se la Fiorentina riesce a prendere questo giocatore con qualunque formula essa sia. Per me andrebbe bene, l'importante è che siano forti. Poi ragazzi, rispetto al recente passato, siccome sono arrivati i giocatori che tutto erano perché forti,
1: se non è scontato, certo.
2: No?
1: Ah, poi ci scrivono di Alai, ci dicevano di Alai Begovic. Alai Begovic è comunitario perché lui ha doppio passaporto, è anche tedesco, quindi è per quello che ne parliamo. Dopodiché si era parlato anche di Dovbik in attacco. Dovbik sarebbe extracomunitario, ma giocando in Italia con la Roma i trasferimenti interni si possono fare anche se hai finito gli slot per gli extracomunitari, quindi questo per fare chiarezza, visto che il tema non è così automatico, me ne rendo conto, anche noi impazziamo, cioè dobbiamo ogni volta informarci. Poi andiamo sui messaggi, dunque ci scrivono c'è il fratello, non ha specificato quale, io penso si supponga, cioè che si riferisca a Bellingham, no? Questo è lì a Jeremy Dammassa. Poi niente da commentare, eh? Cecca?
2: Ma insomma sul fratello che vuoi aggiungere?
1: Certo, roba, no? Certo. Poi Fabius ci scrive da Via dell'Oriolo. Nick, a proposito della Giulia, dove gioca l'anno prossimo? Saluti.
2: Ma non ti dà a giocare nell'Euro Ripoli, sì.
1: Euro Ripoli, eh?
2: Se non ci compra Conegliano, si gioca all'Euro Ripoli, sì.
1: Ah, ok, questo insomma, volevo un punto anche su questo. Poi Alessandro, no, da
2: Conegliano ci ha chiamato, e però sai, a quel punto io gli ho detto, ma Conegliano c'è il Venezia, la squadra più vicina a seguire, ho detto su, non si può andare. Bisogna andare magari se si va a Chieri, non c'è il Torino e la Juve, nella zona diciamo di Milano, ma se si va a Conegliano forse rimane un po' fuori zona per il grande calcio. E ho detto vabbè babbo, allora non si va da nessuna parte, si resta all'Euro.
1: Ok, poi ci scrive Alessandro da Frosinone, dice io prenderei Chiesa, che ha sempre dimostrato che se in forma e se uno che sulla è uno che sulla fascia fa la differenza, certamente in prestito, puntini puntini, dice.
2: Sai, che ti devo dire, Chiesa è un giocatore forte, se sta bene è un giocatore fortissimo, Quello che posso dire su Chiesa è quello che naturalmente ho detto già nei giorni scorsi: il problema di Chiesa è uno solo, che a Liverpool guadagna un botto di soldi, e non penso che lui venga alla Fiorentina a guadagnare meno soldi.
1: Questo è determinante, cioè
2: Non
1: si abbassa lo stipendio per forza.
2: Sono abbastanza determinato su questo argomento, poi magari mi sbaglio, ma la sensazione mia è proprio questa.
1: Va bene, poi andiamo con altri messaggi. Dal canale YouTube ci scrivono in tantissimi. In questo momento siamo alla bellezza di 143. Suppongo che non toccheremo i 150 entro la fine della trasmissione, ma ci siete piaciuti lo stesso. Dicono.
2: Sì. Però soprattutto se acquistate poi il gioco da tavola e lo smettisci tu, noi siamo ancora più contenti.
1: Bene. Poi ci scrive: ognuno la pensa come crede. Ci scrive: io ho una batteria di esterni come quei due, bosniaco e argentino. Allora, Ibegovic, ovviamente, Mastantuono. Con Coleoscio e Volpato, poi ne mancherebbe anche un altro. Sceglierei già con questi tre. Ecco, per chiudere, Coleoscio ancora stand by?
2: Sì, Nico, è ancora in stand by perché nessuno sa più nulla di questa operazione. Loro hanno presentato questa offerta, evidentemente questa offerta non va bene al Barley, e quindi a maggior ragione la Fiorentina è ferma. Ma io ho la sensazione che loro stiano lavorando parallelamente su tanto altro, e quindi a un certo momento, se questi gli dicono sì, ce lo portano a casa.
1: Okay.
2: Se questi gli dicono di no, verrà qualcun altro a vestire la maglia della Fiorentina. Non è che ci sono solamente i Coleoscio in circolazione, ci sono anche altri giocatori.
1: Certo.
2: E probabilmente la Fiorentina magari va a prendere qualcun altro.
1: Va bene, Niccolò Ceccarini, grazie, come sempre è stato un piacere, ci sentiamo domani a partire dalle 16, ma qualcosa mi dice anche prima. Applausi
2: ciao,
1: per Cecca.
2: Ciao a tutti, ciao Nero Verdi, siamo forti, siamo grandi, ciao a tutti.
1: Ciao Cecca, grazie davvero. Allora adesso noi cediamo la linea a Gary Scalvento con Chiara Andrea Bevilacqua e Sauro Fattori in studio. Grazie a Stefano Cherubini al coordinamento tecnico, da Niccolò Santi, ciao.
10: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
11: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
12: Buon pomeriggio, ben ritrovati. 22 luglio, palla al centro, marcia d'avvicinamento alla seconda ufficialmente amichevole della stagione, se vogliamo la prima, visto che con la primavera abbiamo fatto un allenamento congiunto. Non sopporto già più Pietro Lazzarini, che ritrovo con piacere, già la quarta trasmissione insieme.
13: Anche perché è la prima che giocheremo a campo.
12: Esatto,
13: campo, no?
12: Però
13: l'altro giorno c'era un minicampo.
12: Sì, infatti avevo detto, non ci potevano dire che era un allenamento congiunto.
13: No, ce l'avevano detto.
12: Sì, però io mi aspettavo comunque 11 contro 11 a campo normale.
13: Vabbè, stasera ti togli lo sfizio.
12: Stasera ci togliamo lo sfizio di vedere il 4-3-3 di Grosso, le sue idee. Magari gli esterni sono adattati, Gudunson e Fortini, però il centrocampo comincia a essere quasi quello che tutti sogniamo.
13: Manca Ulai
12: che però è al Viola Park, e in difesa siamo curiosi di rivedere Dragusin e Vieri, che a me non sono dispiaciuti nell'allenamento congiunto. Più che altro Dragusin, no? il pilastro difensivo, e Vieri quello che magari si sgancia o fa il lancione,
13: secondo me, in attesa di Pongracic.
12: Certo, sì,
13: perché poi bisognerà vedere anche il mercato come si svilupperà eventualmente per quanto riguarda la difesa in uscita, però la mia sensazione è che almeno all'inizio, a meno che Vieri non faccia strabiliare, non faccia innamorare Grosso in questi giorni d'assenza di Pongracic, poi la coppia titolare potrebbe essere Pongracic Dragusin.
12: Almeno per
13: l'inizio, cioè. Io credo che Vieri sia stato acquistato per diventare titolare nel miglior tempo possibile, però un po' d'ambientamento, la giovane età, ci sta anche di aspettarlo un pochino, sempre considerando che Pongracic arriverà a inizio agosto, quindi salterà tutta la mini tournée inglese, e quindi Vieri ha la possibilità di mettersi in mostra e di dimostrare all'allenatore di poter valere, certo, anche un posto da titolare, senza scordarsi che per ora ci sono anche Ranieri e Comuzzo, che comunque sono
12: possono provare a mettersi in mostra.
13: Certo,
12: assolutamente
13: altro.
12: Lo stesso stesso può fare anche Gudmundsson, io lo dicevo anche stamani, no?
13: Se sì, magari... te lo fai con quest'idea piccina,
12: se oggi
13: metti il ditino nella piaga,
12: perché metti il ditino nella piaga?
13: Tanto si è lamentato dei 40
12: parte
13: gradi,
12: fa le battute sui social,
13: fa caldo,
12: sì, va bene, raccontala, vai, poi così dico subito i numeri 348 753 933, siamo in diretta su Lady Radio, perciò sfruttate anche il 3925 72 77 75.

0: da Albenatti, di Moena, Fentina, Trento, Trento, di Rovesci, Temporaleschi.
1: Proveva tutti i pomeriggi.
0: Tutti i pomeriggi alle 5:30.
1: Che bello.
0: Veniva giù quello che è venuto giù ieri sera a Firenze.
1: Sì, però
0: che
1: quello però di ieri sera 10 minuti. Cioè.
0: Sì, ma io ho fatto i caroselli, sì, quei 10 minuti sotto tanti, l'acqua, tanti, perché tanti. Si stava veramente bene. Va bene.
1: Io invidio un po' il Genoa, che si trova a Moena in questo momento.
0: Sì, anche il Napoli ho visto.
1: Non era a Moena, però.
0: No, il Di Maro. Ho visto anche il Venezia.
1: Sì, però il Genoa è proprio a Moena.
0: Genoa è lì al Faloria, fa uno sprizzino in questo momento in piazza dove
1: c'è
0: ci sa
1: Andrea?
0: Qualche grado in meno. Non
1: Andrea
0: so
1: della Valle,
0: la pensavo alla gestione del Faloria.
1: Andrea della Valle.
0: No, Andrea non lo so, ma se c'è scende all'11, 11 sì, e mezzo, sì, non sì, prima, 23 minimo. Questo per dire che poi è una giornata di partita, ma è anche un'altra giornata di mercato in attesa che le piste relative agli esterni possano surriscaldarsi. Mi sembra che 14.05 ad oggi per il momento di caldissimo non ci sia niente. Da ieri vi diciamo di tenere le antenne dritte anche su Alajbegović, visto che con l'Atalanta per il momento la situazione è ferma. Però anche qui siamo di fronte a un profilo molto molto importante e quindi tra pochissimo facciamo anche il punto sul mercato. Sa un po' questo il doppio binario di questo Palla al Centro di oggi 22 luglio, dove un po' tutti noi che ci stiamo alternando al microfono vogliamo anche sottolineare come ieri, ma oggi anche per noi, sia una data molto particolare. È un anno che qui in redazione a Radio Firenze Viola non vediamo più arrivare Celeste Pin, ma lo abbiamo scritto anche stanotte, è un anno che comunque lo sentiamo con noi, lo immaginiamo soprattutto di questi tempi in cui sarebbe stato il primo entusiasta del mercato. Lo dico perché poi tante volte magari Celeste su certe critiche era proprio il più strenuo difensore della Fiorentina, e quindi oggi lo ricorderemo, lo stiamo facendo in tutte le nostre trasmissioni, ma ci portiamo dentro, ecco, la sensazione che ovunque sia abbia ancora voglia di parlare, di ascoltare di Fiorentina e di difenderla a prescindere. Ecco, la Fiorentina si ama, diceva sempre il mercoledì a Garrisca al Vento, forse anche perché sentiva noi che eravamo lì, no? Magari a picconare. Il bello di Celeste era questo, che vabbè, era assolutamente difensore centrale in campo e dietro il microfono.
1: Sai, Celeste è stato chiaramente per la sua vita professionale è stato calciatore, e quindi nei confronti anche della stampa della sua epoca,
0: sì,
1: e quella anche dell'epoca contemporanea in cui l'ha visto vestire i panni dell'opinionista, riscontrava quella vena polemica che per lui invece, che è stato adottato dalla città, è stato adottato dai fiorentini, si è sentito parte di una città, e la strenua difesa della squadra era un obbligo, era una missione. E io dicevo stamattina che mi manca un po'. In quel momento non mi mancava, anzi qualche volta gliel'ho anche sottolineato, però il suo racconto dei graffi di Casiraghi, qualche volta gli ho detto dai Celeste ancora, e però lo rappresentava, perché rappresentava la rabbia di un calciatore che si è visto togliere qualcosa che per lui era un qualcosa che poteva portare a casa, ma se l'è vista togliere anche da tifoso, e quindi era bello ascoltarlo in questo senso. Qualche volta ci siamo anche scazzati proprio per il fatto che lui vedeva sempre tutto roseo da un punto di vista calcistico. La Fiorentina, non vi preoccupate, sarà forte, andrà meglio, miglioreremo, l'allenatore sa quello che fa, cioè lui vedeva sempre tutto positivamente per quanto riguardava la squadra, e proprio questo suo carattere anche emotivamente pubblico, così sereno, così sorridente, così
0: poi
1: passionale,
0: era un riferimento per i tifosi,
1: ci ha portato via qualcosa ancora di più nel momento in cui abbiamo appreso la notizia, perché francamente ci ha lasciato basiti e ci ha lasciato un vuoto calcistico, ma soprattutto umano, perché era una persona umana in tutto e per tutto, e lo ha dimostrato purtroppo anche nel momento più tragico della sua esistenza.
0: E poi l'hai detto stamattina, era a tutti gli effetti uno di noi, com'era uno dei tifosi, perché tante volte in trasferta viaggiava.

0: direttamente con il Viola Club, quindi noi oggi continueremo insomma a parlare di lui, perché poi lo sentiamo anche qui con noi, visto che avevamo appunto il privilegio di averlo nella nostra squadra. Ieri è stato ricordato nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa con una messa alle 18:30, e noi anche oggi parleremo di lui, continueremo a parlare di lui, perché siamo tutti convinti che sia ancora lì ad ascoltarci, aver voglia ovviamente di parlare di Fiorentina e di sentire anche quali novità sono in arrivo sul mercato, più semplicemente che cosa si dice in questa mattinata del 22 luglio. Ha sintetizzato il tutto, come sempre, con chi si compra Flash, Niccolò Santi.
1: Chi si compra Flash?
2: Ripartiamo dal tema degli esterni offensivi, perché la Fiorentina vuol portare in ritiro un giocatore, un attaccante che permetta a Fabio Grosso di lavorare al suo 4-3-3, e il nome di Alaj Begovic in questo senso può essere molto interessante, perché la Fiorentina sta seguendo la trattativa fra il giocatore e l'Atalanta, in particolare con il Leverkusen, club proprietario del suo cartellino. C'è ancora distanza fra le parti, l'Atalanta offre 22, i tedeschi chiedono 30 milioni, però il calciatore ha già fatto sapere che gli interesserebbe giocare con la maglia nerazzurra, e come la sua famiglia però sta vagliando anche altre ipotesi, e la Fiorentina è una di queste. Ripetiamo, non c'è ancora niente di concreto, però io lo osservano interessati. Un altro nome, questo rilanciato dai colleghi di Labaro Viola, è Mastantuono del Real Madrid, che torna a circolare dopo averlo fatto mesi fa, una trattativa molto difficile, però il Real ha aperto comunque una cessione in prestito. Vedremo, più verosimile magari un'operazione alla Nico Paz, come è successo per il Como. Garnacho invece è sempre più vicino all'Aston Villa, il giocatore ha detto sì al club inglese, l'avevamo detto che comunque sarebbe stata un'operazione davvero molto difficile a certe cifre e con le ambizioni, diciamo, gli sponsor personali del calciatore, che non gli avrebbero permesso molto probabilmente di non fare le coppe europee. Per quello che riguarda gli altri nomi per le fasce, occhio a Volpato, sempre del Sassuolo, Bakayoko dell'Ipsia, Noah Lang, eppure Sule, del quale si è parlato in queste ultime ore, anche se la Fiorentina si è professata abbastanza fredda, no, su questa pista di mercato. Per quello che riguarda Ken invece, è un periodo complicato, nel senso che la Fiorentina non lo ritiene un giocatore incedibile. Dopo le 2 settimane di validità della clausola stanno iniziando, insomma, a circolare le prime voci, i primi rumors. Vi abbiamo raccontato del Como, che si è interessato con i suoi procuratori, anche se non c'è niente di concreto. Non trovano invece riscontro le voci sul Fenerbahce della Turchia. Sta di fatto che Ken per 40 milioni potrebbe davvero partire. Concludiamo con gli attaccanti che interessano la Fiorentina. C'è stata una manifestazione di interesse per Lucca del Napoli, ma anche per Pellegrino del Parma, da tenere d'occhio nel caso in cui partisse Ken, o anche Piccoli, che ricordiamo comunque ha qualche, diciamo, discorso già aperto con la Lazio. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
0: Beh, insomma, sentirne il resoconto, Niccolò Santi, pure il nome di Mastantuono, viene quasi da dire, vabbè, allora se volete farci sognare ad occhi aperti, fatelo. Dopodiché, dimmi se sbaglio, Pietro, però il concetto è che il Real Madrid lo dà in prestito. La Fiorentina ci può pensare, però ecco, appunto, l'immaginare di andare oltre un prestito secco, sempre che poi la concorrenza non sia altissima.
3: No, allora partiamo dal presupposto che la concorrenza è già altissima.
0: È già altissima,
3: cioè si parla di uno dei più grandi talenti del calcio sudamericano, argentino, pagato fior fior di milioni, era sul taccuino di tutti i club più importanti del mondo, va in uno dei top 3 club più importanti,
0: sì,
3: no?
0: Sì.
3: Cioè ora Real, Paris Saint-Germain, Bayern, Barcellona, Liverpool, queste sono questi. Manchester City, cioè sono quel gota che quando entra in campo toglie tutte le concorrenti. In questo caso il Real Madrid decide di fare un'operazione in prestito perché ha capito che evidentemente tanto spazio nel Real di Mourinho potrebbe non trovarlo. Però cosa vuole fare il Real Madrid? Vuole cederlo a prestito secco che secondo me la Fiorentina difficilmente prenderà in considerazione. Perché? Perché un conto è dire faccio un'operazione alla Nico Pass dove posso metterci un diritto di riscatto a 40-50 milioni con il recompra del Real 50% e tutte quelle che sono le formule contemporanee di mercato, però quantomeno ti dà l'impressione, l'idea che tu possa allungare le mani a fine stagione sul suo talento, o quantomeno guadagnarci con la recompra da parte del club, in questo caso del Real. Col prestito secco credo che la Fiorentina non parteciperà a questo tipo di operazione.
0: Lo sfrutti quest'anno, però poi costruisci per il futuro del Real.
3: Capito, sei sicuro di perderlo, sicuro al
0: 100%. È un po' più old style Fiorentina, un po' più alla Pradè.
3: Ma nemmeno, perché in realtà i prestiti secchi...
0: Penso a Jovic era un secco, ma per sì, esempio, però, un prestito secco.
3: No, però c'era la possibilità, infatti poi è rimasto.
0: Almeno
3: non il
0: primo anno, mi pare.
3: Senso, sì, ma fu un'operazione
0: però,
3: diversa.
0: Comunque, sì,
3: cioè, qui si parla di un ragazzo giovanissimo con davanti a sé un futuro probabilmente roseo. Ripeto, io cito Nico Paz perché penso che loro vogliano fare un'operazione del genere, addirittura forse ancor più mantenendo poi il controllo sul calciatore. Dunque, perché io penso che la Fiorentina sia più una squadra che in questo momento può pensare di buttarsi su Ibegovic, perché lì invece c'è la possibilità di comprare uno dei più grandi talenti in questo momento del calcio internazionale. È un 2007, ha fatto un mazzo tanto all'Italia nella famosa partita di spareggio per il mondiale, si è messo in mostra anche al mondiale, è un ragazzo che ha delle qualità ovviamente dimostrate.
0: Stavo vedendo, ha 28 fatto... presenze in Bundesliga, 7 in Europa League e poi altre 5 in Coppa e altre 4 nelle qualificazioni di Champions, totale 44 presenze, 13 gol, 4 assist, in genere più a sinistra che a destra.
3: Ragazzi,
0: vedo 21 presenze 2007, alla sinistra,
3: 2007, cioè
0: 7 presenze alla destra, da trequartista giusto 2, teoricamente è il potrebbe diventare il titolare a sinistra del tridente con buona pace di Good.
3: Sì, anche perché su Goodmanson sappiamo quanto il lavoro potenzialmente in uscita sia un qualcosa che dobbiamo aspettarci, magari nella seconda parte d'agosto, ma io me l'aspetto. Però dico, prendere Alebegovic vorrebbe dire dimostrare anche a livello internazionale che quello che è stata la tendenza già dimostrata con Attà e con Ulai è un qualcosa che prosegue. Cioè, è vero che anche riuscire a mettere le mani su Mastantuono potrebbe dimostrarti questo, perché io credo che in questo momento su di lui ci siano almeno 10 club, quindi se te ti metti davanti ad altri 10 club,
0: guarda,
3: vuol dire che hai una forza clamorosa.
0: Ho mandato varie offerte, Gianmarco mi segnala un'offerta del Fulham il 12 luglio, un'altra il 13 del Galatasaray.
3: Ma sì, ma è normale, ma si sta parlando di questo di Mastantuono, immagino.
0: Sì.
3: Un calciatore, ripeto, che è stato pagato mi sembra più di 40 milioni, ma è una roba che non c'è, era impreventivabile dalla Fiorentina e da noi pensare che in così poco tempo Paratici potesse far tornare la Fiorentina ad essere un nome che potesse concorrere con questi club per un giocatore del genere. E io ripeto che se la Fiorentina invece prende Alibegovic e lo prende a titolo definitivo pagando 30 milioni, 28 più bonus, quello che è, e quindi superando l'Atalanta, la Juve e altre squadre interessate, anche lì dimostra di essere già tornata nella, come si può dire, nell'alveo di quei club che non sono i top club, ma che sono i club che i top club usano per fare mercato insieme, cioè con cui hanno un rapporto di amicizia, di collaborazione, di professionale, chiaramente. E questo è un qualcosa che dopo la fine dell'anno scorso
0: non
3: com'è
0: può
3: andata,
0: che farci star benissimo.
3: Ma più che altro ci dimostra che allora il lavoro che noi ci aspettavamo da Paratici è già iniziato da tempo.
0: Sì,
3: e ripeto, a me, se prendono questo ragazzo bosniaco, mi dimostrano una forza che non mi aspetto che la Fiorentina possa già avere sul mercato, soprattutto degli attaccanti. Io mi auguro che al mancato accordo col Bayern da parte dell'Atalanta ci sia anche la Fiorentina. Questo significherebbe pensare che la Fiorentina è pronta a investire altri 25-28 milioni per un attaccante del 2007, cosa che non si vedeva da anni nella Fiorentina. E quindi questo è un trend che ci deve gratificare. A me, se poi lo prende senza dirmelo e senza suggerircelo, non me ne frega nulla. Mi interessa che la Fiorentina prosegua in questa costruzione molto intrigante.
0: E poi c'era Serena, che appunto eventualmente l'asticella
3: è alta.
0: È molto molto
3: anche
0: alta.
3: Anche non mi risulta ancora smentite su Alibegovic.
0: No, è vero. Quindi in effetti fino ad ora non sono arrivate docce fredde. E tiene d'occhio spesso e volentieri un po' tutto il calcio internazionale il nostro amico Alain Valnegri di Movistar. Non so, Alain, se sei del partito che crederebbe a un'operazione a Ibegovic, ma come diceva Pietro, già sapere che la Fiorentina è vigile su profili così fa star bene. Ciao Alain, ben trovato.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Sì, la notizia per me, comunque i segnali li ha mandati Paratici, e se non era gli Abegovic sarà un altro calciatore di qualità con la coerenza che ha fatto vedere dall'inizio del mercato il direttore.
0: Ce lo vedresti a sinistra del tridente di Grosso? Io ho guardato un po' i numeri, mi sembra molto più a sinistra che non a destra.
3: Ma gioca anche a destra però.
0: Sì, sì, poi mi sembra faccia un po' tutti i ruoli, ideale per il 4-3-3, mi pare di capire.
4: Sì, per il 4-3-3 sì, adesso è molto giovane, una somma molto importante. Sto cercando il pelo nell'uovo, è chiaro che sarebbe un'operazione comunque entusiasmante, però Paratici ci ha abituati comunque a sorprenderci. Non so se ha voglia di puntare su un calciatore così giovane. E qualitativamente non si discute, però sì, lo devi far crescere. Se Paratici, penso che nella testa di Paratici, se decide di spendere 28-30 milioni, va per un giocatore già confermato di rendimento immediato e soprattutto continuo.
3: Però Ulahi è un 2006 comunque, no Alen? Cioè, sì, nel senso, sì, anche quella è un'operazione che sa di futuro, a parte il fatto che ha dimostrato in questo anno più il mondiale di essere pronto per fare questo tipo di percorso, però non ci vedo così tanta differenza tra Ulahi 2006 e Alajbegovic 2007. Poi è chiaro, il ruolo dell'esterno offensivo ti deve portare delle certezze anche a livello di quantità, quindi di gol e di assist, su cui devi puntare forte e devi sperare che quei soldi siano investiti bene, però non ci vedo tutta questa differenza. Non lo so, e forse mi sbaglio.
4: Beh, io vedo il grado di difficoltà, secondo me comunque il grado di adattamento, andare a giocare in Turchia nel Trabzon è molto esigente, hai un altro ambiente, altre pressioni, penso che il campionato turco sia superiore rispetto al calcio austriaco, e poi gioca in una posizione comunque nevralgica, lì comunque ha fatto vedere di avere la personalità per poter assumere certe pressioni. Alajbegovic è tutto da scoprire, poi è un fantasista, poi è chiaro che comunque un giocatore diverso, si cerca più la giocata, per un calciatore così la giocata ce l'ha, non ci son dubbi, sto proprio l'ho nominato, sto proprio cercando il pelo nell'uovo e capire un po' le alternative che ci potrebbero essere, però sì, il calciatore non si discute, l'abbiamo sofferto, conosco il calcio austriaco. L'anno scorso comunque ha fatto una stagione crescendo e al mondiale ha fatto vedere comunque di avere delle qualità che pochi calciatori hanno a questa età.
0: Beh, devo dirti Alen che leggere o immaginare che la Fiorentina possa andare anche su Mastantuono ci porta proprio su un'altra galassia, ed è poi quello che tutti avremmo voluto negli ultimi anni. Poi che da qui ad arrivare a uno nel Mastantuono no, ce ne corre. Però, come dire, siamo vigili sul meglio che offre il mercato, per di capire.
4: Beh sì, alla fine quando prendi un direttore come Paratici hai quel tipo di reazioni. Comunque Paratici ha le porte aperte in tutte le società a livello mondiale. Dunque è chiaro che è molto più facile lavorare con certo tipo di calciatori. Mastantuono ha bisogno di giocare adesso, ha bisogno di essere valorizzato, e Paratici comunque potrebbe trovare dei patti con Florentino, considerando che avranno già parlato comunque del caso Valdepeñas.
0: Ecco, e tu sai, perché io già stamattina un pochino ti avevo stuzzicato, perché qui quando c'è qualcosa, sì è tutto fatto, sì sono tutti d'accordo, sì arriva quando? Tra lunedì e martedì, oggi e mercoledì ancora non è arrivato. Di mezzo c'è un volpone come Mourinho, che comunque di questi tempi lo sta allenando. Non vorrei che la situazione potesse tornare in bilico, però anche te mi dicevi che tutto sommato per ora scenari di scossoni non ce ne sono.
4: No, dalle informazioni che mi arrivano da Madrid, lui ha bisogno del calciatore fino ad inizio agosto, siccome comunque ha tanti mondialisti, lui ha chiesto al calciatore, al suo procuratore di rimanere a Madrid fino all'inizio agosto. Il Madrid ha preso Cucurella in quel posto, dunque è chiaro che comunque per il Real mandare Valdepeñas con una formula molto simile a quella di Nico Paz comunque conviene al club blanco.
3: Quindi potremmo anche trovarcelo contro l'amichevole austriaca.
0: Ma ragazzi, quando ti ho detto il tempo comincia a stringere.
3: Ma inizia a stringere, però la spiegazione di Allen è chiarissima. Cioè, se c'è un allenatore che dice fermo, non è che ti voglio tarpare le ali, però io ho bisogno numericamente di un giocatore che sappia fare quello che, di cui ho bisogno per preparare la squadra al meglio in vista degli arrivi dei nazionali. E quindi è anche possibile che la Fiorentina si incontri con Real nel momento in cui c'è questa amichevole e lì si dica: oh bene. Stanno per rientrare i nazionali, però Valdepeñas tra 5 giorni è della Fiorentina. Cioè, è un qualcosa che ci si può anche immaginare, Alen, no?
4: Sì, ma pure Mastantuono, se dovesse trovare un accordo con Mastantuono potrebbe anche succedere con col fantasista argentino.
0: Vediamo, io ripeto, l'unico aspetto che mi lascia un po' così è Mourinho, e se si alza strano la mattina poi magari è capace anche di dire fermi tutti, però insomma anche per come ce l'hai raccontato Alen, mi sembra che comunque anche Valdepeñas quando sarà ufficiale è un altro signor colpo.
4: Beh sì, sicuramente sì, è un calciatore con a livello fisico è dominante, uno che comunque ha molta gamba, va diretto in porta, e conferma bene su come vuol giocare grosso, e i calciatori che sta portando Paratici, Jiménez è anche lui uno molto verticale che punta la porta, che sa fare la diagonale, sa andare in porta, sa andare sul fondo per mettere dei cross. Alla fine si sta costruendo una squadra molto dinamica, molto verticale, questo ci fa ben sperare.
0: Ci piace. E poi la scuola spagnola, direi che di questi tempi meglio che lì non sia impossibile pescare, a vedere come vanno in nazionale, no Alen?
4: Beh, sulla metodologia comunque stiamo vedendo comunque che hanno qualcosa in più. Alla fine nel ventunesimo secolo quanto ha vinto la Spagna? Ha vinto 2 mondiali e 3 europei.
0: Parecchio, 26
3: anni, sono ecco la Nations League, se non
0: ecco
3: sbaglio.
0: La Nations
3: League. Allora, non conta nulla la Nations League, ma insomma va bene, era per dire che hanno vinto tutto.
0: No, ma poi con 2 generazioni.
4: 17, sono sempre lì, anche quest'anno ha vinto l'Europeo Under 19, segnando 19 gol senza prenderne. Ormai sulla metodologia ci siamo, in Spagna c'è stata comunque una situazione economica molto critica per tante società, non dico le 3 big, però Siviglia, Valencia, che comunque sono sempre state da inizio secolo, ventunesimo secolo, squadre protagoniste in Champions e in Europa League, hanno avuto dei problemi economici e comunque sono ripartiti dai vivai, sono ripartiti con le idee, qualche spunto bisogna prenderlo per poter ricostruire il nostro calcio.
3: Ecco, ma secondo te Valdepeñas può ricordare un po' quella che fu l'operazione Marcos Alonso? Cioè, ovviamente Marcos Alonso venne acquistato a titolo definitivo, poi mandato in prestito e poi ritornato per dire la propria, e ha fatto una discreta carriera, direi. Però ecco, me lo ricordo un po', un ragazzo che arrivò a Firenze un po' acerbo, fisicamente fortissimo, era nato anche lui un po' centrale, poi votato alla causa delle...
0: in prestito
3: al Bolton, sì, però perché
0: qualche
3: lì c'è stato...
0: problemino c'era, no?
3: No, perché non si era ancora un po'...
0: Esatto,
3: aveva bisogno,
0: esatto.
3: Però ecco, nel tipologia anche di calciatore in divenire, un po' me la ricorda, fisicamente prestante, forte, anche nella fase difensiva, essendo nato centrale, non lo so, mi sono fatto questo film.
4: Sì, ci sono similitudini, ma anche con Chiellini, se vogliamo spingere un po'
3: il paragone.
0: Primo Chiellini,
4: Mancino,
0: eh?
4: Il primo Chiellini che viene a Firenze.
0: Quello
4: è il
0: Livorno.
4: Valdepeñas è più esterno per me, che rispetto a Chiellini non calcia bene come Alonso, ricordiamo che Alonso comunque tirava le punizioni anche in squadre importanti, però ha quella forza fisica. Andate a guardare un po' di video anche su YouTube per vedere i suoi skills eccetera, vedrete che comunque con i pari età comunque è uno che è stradominante e poi cerca sempre la porta, cioè è proprio ossessivo con quel movimento in diagonale, dunque sì, ci sono delle similitudini con Alonso, speriamo che possa fare anche meglio di Alonso, ma poteva fare qualcosa in più in carriera.
0: Alen, grazie mille. Buon lavoro, buona giornata.
3: Ciao Alen.
4: Grazie a voi, un piacere. Ciao.
0: È bellino questo parallelo con Alonso.
3: Grazie Tommaso.
0: Ricordo, no, ma perché mi ricordo che in ritiro a me colpì subito e dissi: è buono.
3: Vuoi sapere che ho detto io cosa mi è stato detto in quei tempi? Era alle di radio, tra l'altro. Oggi siamo anche in una versione doppia, lo posso dire. Dissi: per me questo calciatore nel giro di 4-5 anni può giocare tranquillamente una squadra da Champions.
0: Ti sommerso, ero
3: infamato. No, una quantità di infamate. Chiaro. Però dopo 4-5 anni è andato, mi sembra, al Chelsea, insomma, ha fatto. Vabbè.
0: E anch'io rimasi colpito favorevolmente, salvo appunto il primo anno in realtà non andò benissimo, no, in maglia viola,
3: quindi prestato al Bolton, se non sbaglio, esatto. Fece un'ottima stagione, se non sbaglio, in Championship.
0: Dopo quel tornò maturato lì,
3: perché era fisicamente era debordante, però gli mancava il passo, diciamo, della logica anche del calcio di Montella in quel momento, era dominante, aveva bisogno di giocatori di quel tipo, insomma. È stato un calciatore che io, se la Fiorentina riuscito, Valdepeñas fosse come il Marcos Alonso del momento in cui è diventato il Marcos Alonso della Fiorentina, farebbe un grande chiappo fondamentalmente. E siccome la scuola comunque è una grande scuola, è una scuola che insegna bene a giocare a pallone, ci auguriamo che se arriva possa davvero essere un qualcosa del genere.
0: Break per noi e poi sentiamo anche le vostre note audio.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Direttore, ma stamattina hanno detto sei andata dai parrucchieri, ti ha detto fammeli alla Dragusin.
0: Sì.
7: Buonasera.
0: Sì.
7: Queste giornate un po' torride, anche se oggi si sta un po' meglio. E dico questo, no? Si viaggia un po' con la fantasia. Il Real Madrid gli ha detto: dice, guarda, io te lo do Valdepeñas, va bene tutto quello che si è buttato giù, 8-9 milioni, quanto è lei? 50%, tic e track, ok, però rimane da noi un altro pochino, perché, ma al di là di, più che altro perché ci sa tutti i giocatori che giocano in mondiale e ci sa da fare un po' di preparazione, poi ha visto magari Mourinho rientra ora da noi, gli può dare un'occhiatina e va bene. Vi si dà Mastantuono per questo disturbo? Può essere?
0: Certo.
7: Sarebbe un colpo di nulla, ragazzi, in prestito sì.
8: Ragazzi, buon pomeriggio. Il caso dell'esterno non è equiparabile a Ulahi, perché Ulahi è vero che è giovane, ma in quel settore attualmente hai anche Fagioli, Dur, Mandragora, con tutti i limiti, non mi fraintendete, però tecnicamente se il ragazzo ha bisogno di 3-4 partite d'assestamento ha modo e tempo di formarsi un po' di più. L'esterno, ha ragione il vostro ospite, ha bisogno di essere pronto al via 1-2 e via.
9: Buonasera a tutti, per me il colpo d'affare è Ale Begovic, però sarebbe ancora meglio Mika Götze dell'Ajax. Numeri impressionanti, già più affermato rispetto ai giovani bosniaco.
0: È il più sponsorizzato questo Götze dell'Ajax, perché almeno dai messaggi che vedo io è super sponsorizzato, piace a tutti. Te l'hai visto?
3: Non così nel dettaglio, ma vabbè, cioè nel senso, si sta parlando comunque di giocatori di livello, di prospettiva. Io ti ripeto, allora, sposo un po' quello che lo stesso Paratici in conferenza stampa cercò di passare come messaggio. I nomi va bene, ma siete voi inteso come in quel caso platea giornalistica, ma in generale per la platea dell'ambiente calcistica, in questo caso Viola, a alimentarvi con i nomi dei calciatori. Ma non conta tanto i nomi dei calciatori quanto il percorso che ci porta.
0: Va bene, allora vediamo, nel senso, come reagisce l'ascoltatore, il lettore, se gli parliamo del percorso.
3: No, però hai ragione, questo è quello che diciamo noi. Però sto dicendo,
0: sì.
3: Cioè, il messaggio che noi dobbiamo, secondo me, far arrivare agli ascoltatori, e credo sia già arrivato, che è un qualcosa che anche noi stiamo assimilando, conoscendo nel tempo la nuova filosofia del mercato della Fiorentina, è che il nome conta, certo, anche perché i nomi che sono arrivati sono tutti nomi che contano, ma conta il fatto che la Fiorentina sia tornata a fare un mercato di un certo tipo. di anche di
0: patrimonializzazione.
3: Bravo, perché in questo modo metti dentro ragazzi giovani di prospettiva, pagati anche tanto, ma ragazzi, a TA, se fa una grande stagione la Fiorentina va in Europa League, che è una speranza condivisa da tutto il popolo viola, qualcuno già sogna altro, e il prossimo anno vale 50 milioni. E stessa cosa vale per Ulai.
0: Certo, è quello, cioè, che si è, detto,
3: è quello, no? Che non è Napoli riuscita a fare purtroppo la Fiorentina nel corso degli anni precedenti di commisso, perché abbiamo sempre spiegato come le grandi plusvalenze, le maggiori plusvalenze fatte anche negli anni di commisso siano nate da una precedente gestione, da giocatori che arrivavano dalla precedente esperienza, e quindi in realtà adesso si torna a filosofeggiare da un punto di vista di mercato giocatori che possano nell'istantaneo rendere già tanto, ma soprattutto che nel percorso ti possano portare ad avere un valore di rosa che vendere e comprare è un qualcosa che si può fare senza patemi, perché se vendi, vendi bene, compri, compri meglio, hai di nuovo giocatori che ti fanno, ti entrano in un circuito positivo, e magari ci metti dentro anche i 2010 che stai acquistando, no? O che stai facendo arrivare in anticipo in primavera, come Croci. Cioè, tra un paio d'anni uno ha la speranza che Croci sia un 2010 pronto per giocare titolare nella Fiorentina, ed è un qualcosa che, certo, Croci non è stato preso da paratici, però la filosofia ti porta a pensare questo. E quindi, cioè, i nomi si possono fare, si fanno, è quello che alimenta anche la goduria estiva, certo, quella che ci fa, certo, sognare sotto l'ombrellone, quella che ci fa sognare mentre siamo al lavoro, quella che ci fa pensare che la Fiorentina possa vincere lo scudetto, come qualcuno dice, perché tutti, io ho amici che dicono, io inizio il campionato, inizio l'estate e dico la Fiorentina vince lo scudetto, lo dico sempre, anche quando la Fiorentina è la più schifosa della storia. Ecco, i sogni passano dai nomi, questo è chiaro, però dobbiamo ancora più sognare, perché la filosofia che sta portando Paratici somiglia molto di più a chi ha avuto successo negli ultimi anni.
0: Sì, assolutamente, e si inserisce lungo esempi fino ad ora convincenti, mentre qualcuno si augura di qualcuno vada a mettere 50 milioni sul tavolo dell'Ipsia per prendere Bakayoko e Nusa, così si
3: tutto,
0: vola
3: tutto.
0: Posto che ieri a parlare con Matteo De Santis, no, a Roma, io poi l'ho sentito in serata e dicevo, abbiamo fatto praticamente saltare Somerville alla Roma,
3: era
0: a questo punto,
3: certa.
0: Esatto, l'abbiamo data più o meno fatta, quindi sulle parte Somerville è abbastanza sospeso e quindi per ora se lo tengo.
3: Ma all'Hilal credo.
0: Esatto, va in Arabia.
3: Vabbè, il problema è solo che la Roma magari si può far sotto per Alaibegovic, che potrebbe essere un nome alternativo anche se di tutt'altra specie, però per dire, è chiaro che la Roma aveva dimostrato con quel tipo d'operazione potenziale di avere comunque voglia di investire diversi soldi, non ce la sta facendo per i motivi di inserimento della squadra di Inzaghi. Purtroppo però la Roma evidentemente quei soldi da investire, al di là di quello che deve rientrare,
0: ce li ha e li investirà,
3: e vedremo,
0: certo,
3: come li investirà. A noi ce ne frega poco, a meno che non intralci i piani della Fiorentina. Detto questo, ricordiamoci che ci sta dimostrando l'ottimo Paratici, che come dice il nostro grande Niccolò Ceccarini, di essere uno, il più grande dei Collodi, no?
0: il principe di Collodi,
3: sì, cioè delle, sì, bugie anche a sfondo, sì, di bene, le bugie che qualcuno definirebbe bianche e portano poi al successo. Quindi io mi aspetto effettivamente che dopo aver visto 50 milioni investiti sul centrocampo, 30 potenziali e passa investiti sulla difesa, almeno un giocatore di un livello simile per l'esterno d'attacco possa arrivare. Poi se a corollario, se per completare il reparto prendi Solomon di nuovo in prestito, prendi Cancellieri o Volpato a completare, però il principe,
0: vabbè,
3: del mercato è un acquisto,
0: certo,
3: da 30 milioni,
0: certo, non è che li può avere tutti,
3: non è che puoi avere altri due esterni da 30 milioni, altrimenti si sgombera il campo dalle ipotesi e si dice fermi, se la Fiorentina prende due esterni da 30 milioni e magari rimane Ken, allora forse bisogna anche iniziare,
0: guarda,
3: a cambiare il modo di pensare.
0: Prendo atto di quanto ci scrive Gianni, 85 da Firenze, si è preso Lucca, va bene, ora cerchiamo di approfondire, di capire, però prima diamo il benvenuto anche a Paolo che è in linea con noi. Ciao Paolo.
10: Ciao ragazzi, Paolo Gradi, salve, buonasera. Per tanto che non sentivo più Tommaso, i tuoi gatti stanno...
0: Ciao Paolone, sì, i gatti, ciao, tuoi, tutto bene anche i tuoi?
10: Sì. Io sto contrattando con 1.300 euro per un rientro, ma mi sembra che il procuratore di Vlahovic sia umano in confronto agli allevatori.
0: Sì,
10: ecco.
0: Assolutamente sì, poi quella razza è così, molto, molto rara.
10: Senti, io facevo una considerazione, Tommaso. Noi siamo passati da faraoni a Mastrantonio, cioè non è un salto da poco. Io mi chiedo, questa proprietà, ma è questa proprietà che ha deciso veramente il figlio commesso? Dice, io sono stato sotto la tua cappa per 40 anni, caro babbo, sei morto, adesso me la gestisco io. E potrebbe essere anche un'ipotesi questa, oppure dietro c'è qualcun altro. Non riesco a capire questo, Tommaso.
0: Grazie Paolo, ed è quella curiosità sulla strategia che abbiamo un po' tutti. Io sì, credo, però, come ho sentito dire, una cosa molto giusta, che spesso ovviamente babbo e figlio sono molto simili, ma altrettanto spesso, come indole, come carattere, anche come situazioni diverse in cui si è cresciuto, possono essere persone diverse. E quindi io credo che Rocco avesse comunque l'ambizione anche di
3: partecipare,
0: la sua
3: partecipare,
0: e comunque voleva dei feedback di fiducia dai suoi uomini, che Joseph probabilmente non chiede né pretende una certa partecipazione. Cioè Paratici è considerato il numero uno a disposizione per ristrutturare la società e la squadra, fai te, punto.
3: Guarda, io mi auguro,
0: io il grande cambio lo vedo in quello.
3: Io mi auguro che Giuseppe Commisso abbia di per sé capito di non avere le competenze necessarie per guidare in prima persona quelle che sono gli aspetti calcistici della società. Purtroppo credo che Commisso e Barone invece avessero anche un'ambizione giustamente personale, visto che poi i soldi erano di Commisso, quindi giustamente lui faceva quello che voleva con una cosa di sua proprietà, ovviamente con un occhio di riguardo per i tifosi, perché secondo me l'ha sempre avuta, ma con questa ambizione, questa idea di avere una competenza nel calcio che probabilmente non collimava con la realtà della stessa. Cioè si è sempre affidato a Barone e a se stesso e alla sua visione del calcio, quando probabilmente per stare al passo coi tempi avrebbe dovuto chiedere a manager di uno status diverso di portarlo, accompagnarlo nel calcio contemporaneo. Io credo che Giuseppe Commisso, la Mediacom, la madre di Giuseppe, quindi la moglie di Commisso, abbiano invece capito che per fare calcio in Italia serva, e in Europa in generale, servono dei manager che abbiano bene in mente che cosa sta diventando il calcio. Stamattina ne parlavo con Viviano e Viviano diceva, cioè, se la Fiorentina prende spunto da quella che è la qualità che esprime per esempio la Spagna da decenni a questa parte nella nazionale, anche di più, allora sì che la Fiorentina può avere una strada tracciata positiva davanti a sé. Prima di questo avvento dei nuovi manager, la Fiorentina era un po' aggrappata a un'idea di calcio un po' alla Preziosi, cioè
0: sì, è
3: tanti
0: un po'
3: cambi
0: anche
3: di calciatori,
0: vediamo quello che
3: vediamo,
0: c'è,
3: cosa c'è a disposizione,
0: momento,
3: aspettiamo gli ultimi giorni di mercato, un po' anche alla Galliani, se non vogliamo citare Preziosi, anche Galliani faceva così. Ecco, io sono dell'idea che probabilmente chi gestisce adesso la Fiorentina, quindi Commisso in prima persona, la sua madre e penso soprattutto i manager di Mediacom, abbiano capito che se vogliono fare un salto in avanti anche economico, perché investire sulla qualità del gioco e sui risultati è un investimento economico,
0: certo,
3: perché se vai in Europa e vai nell'Europa che conta, ti tornano i soldi. E quindi penso che se hanno capito questo siamo a metà strada.
0: E mi verrebbe da dire che con un Paratici così attivo è piacevole anche essere sulla panchina di una squadra che va pian piano costruendosi. Lo chiedo anche a mister Carmine Gautieri, che ringrazio per essere con noi. Mister, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio a voi.
0: Perché è chiaro che da un lato Grosso arriva dal Sassuolo, quindi qui avrà ben altre pressioni, ben altre aspettative, però ha anche un direttore che ha tante idee e per esempio a centrocampo, mister, mi sembra che tratta Ulahi e eventualmente Fagioli da trattenere, stia per consegnare una linea mediana da favola al suo allenatore Paratici.
11: No, io penso che poi indipendentemente da tutto, dal nome, dal blasone di chi possa arrivare, poi sono sempre i risultati, no, che fanno la differenza. È normale che in questo momento qui la Fiorentina si sta rinforzando, e poi bisogna sempre capire il campo se poi rispetta ciò che si fa durante il mercato e poi durante il campionato. Sentivo parlare di competenze, io penso che nel calcio specialmente italiano di competenze forse ce ne sono poche, no? C'è tanta improvvisazione, no? Ecco perché poi i risultati non arrivano. Quando Viviano dice il discorso della Spagna, sono d'accordo, ma lo diciamo da 15 anni, no? Da 10 anni, no? Di andare dietro al modello Spagna, però poi siamo sempre dietro, ce ne accorgiamo solo quando poi la Spagna o ti vince, in qualche squadra spagnola o ti vince la Champions o la Spagna vince il mondiale. Io penso che le società devono essere strutturate in un certo modo, ci vuole serietà, ci vuole professionalità, ci vogliono competenze e soprattutto lo scouting, dove ti permette di andare a vedere giocatori che poi tu sai che devi prendere, non è che devi prenderli poi al mercato e non avendoli forse neanche seguiti, perché lo sappiamo benissimo, la differenza la fanno i procuratori, no? Spesso chiamano e dicono prendi
0: e offro, esatto,
11: tutti e ci vanno dietro. Io racconto una, per dire come siamo messi nel calcio italiano, no? Un aneddoto di una settimana fa, mi chiama un procuratore che non faccio nome e mi dice: ma voi fate le quote? Io non capivo, dicevo: scusa, che quote cosa? Mi fa: no, ma i giovani. Faccio: scusa, ma di cosa stai parlando? Mi fa: scusa, ma tu non alleni Guidonia? Faccio: no, guarda, io quest'anno non alleno. E io penso, dottore, cioè, allora io discorso è
0: no,
11: i procuratori ci sono, tipo, non sanno neanche dove vanno a parare, capito? Questo è il discorso. E allora la professionalità poi non ti permette di avere una crescita importante. Detto questo, io credo molto nella Fiorentina, spero che la Fiorentina possa fare il campionato che si merita, perché i tifosi meritano grandi successi, visto anche le ultime annate. Non so se Paratici sia l'uomo giusto, ripeto, poi sono sempre i risultati, perché negli ultimi 10-12 anni comunque la Fiorentina, tranne qualche anno, ha messo sempre su squadre importanti, no? Speriamo che, ecco, ripeto, che la Fiorentina possa lottare, no, per il discorso di Champions. La Fiorentina, secondo il mio punto di vista, per blasone, per piazza, per qual è, per com'è, merita di lottare per il titolo, ecco, appunto, questo ho sempre detto.
0: Ci piacerebbe tanto.
11: Speriamo bene, ecco.
0: Mister, in queste ultime 48 ore, complice questo sondaggio del Como, si è aperto ufficialmente il dibattito Ken sì, Ken no, teniamolo, cediamolo, eccetera, e a margine la domanda è stata anche: la differenza la fa poi l'attaccante che serve a Grosso, se di quelli che partecipano alla manovra o se ne serve uno come Ken, che invece fa il solo riferimento. Ha un senso questa distinzione, o, come ci ha detto poi qualche ascoltatore, la vera distinzione è quanto segna un attaccante, poi che partecipi alla manovra o stia fermo al centro dell'area di rigore cambia poco?
11: Ma sai, l'attaccante vive di gol, cioè il perno fondamentale, il terminale offensivo, dove ti permette anche di realizzare ciò che poi la squadra crea. Io penso che per me un attaccante deve saper fare tutto, deve saper fare gol, deve venire a ricucire il gioco, deve magari attaccare la profondità in apertura per gli inserimenti da dietro, no? Perché magari la Fiorentina può giocare anche col 4-3-3, no?
0: Sì.
11: E allora quando tu c'hai un attaccante che ti viene incontro e magari ti viene a ricucire il gioco per gli inserimenti degli esterni, oppure quando la palla laterale ti attacca lateralmente per far sì che poi esci da lì per andare dall'altro lato, per gli inserimenti degli attaccanti esterni e per gli interni, io penso che sia un attaccante giusto. Per me l'attaccante deve saper fare tutto. È normale che oggi, se andiamo a vedere, in Italia ce ne sono pochi. Forse quello che ti sa fare tutto e completo è Lautaro. Io penso che la Fiorentina abbia un attaccante forte come Ken, ma sicuramente c'è bisogno di qualcos'altro per poter puntare a un qualcosa di importante, ecco.
0: Ecco, è interessante.
3: Sì, no, io tornando proprio sul ruolo del centravanti, in un modulo come il 4-3-3, chiedendolo all'allenatore, nel 4-3-3 si presume che gli esterni abbiano, portino in dote due cose, gol e assist. Magari qualcuno porta più assist, qualcuno porta più gol, però hanno un ruolo fondamentale per poi determinare, no, nelle partite. Ecco, Ken, che è un accentratore, magari può essere un attaccante che nel 4-3-3 deve inserirsi in un modo diverso, e se in questo caso un giocatore come Piccoli, che invece magari con il gioco spalla alla porta e poi al centro dell'area colpendo di testa, non possa essere per assurdo più adatto a quel modulo. Non parlo di qualità del giocatore singolo, perché per me Ken è più forte di Piccoli, lo dimostrano i gol, lo dimostrano anche delle caratteristiche, però nelle caratteristiche tecniche dell'attaccante forse la Fiorentina avrebbe più bisogno di un Piccoli più forte, o un Piccoli al pieno regime, che non il Ken accentratore di gioco che punta tanto sulla profondità.
11: Ma guarda, io sappiamo, è sempre la Spagna, no? Ci ha fatto scuola, no? Spesso le squadre spagnole hanno giocato senza centravanti, no? Col falso 9, no? Per far sì che poi ci siano sempre gli inserimenti di ciò che abbiamo detto prima, degli interni e degli esterni. Io penso che, avendo un giocatore come Ken, in un 4-3-3 lo devi esprimere diversamente, ma questo non vuol dire che tu devi penalizzare assolutamente la squadra. L'allenatore deve essere bravo anche a mettere nelle proprie condizioni i propri giocatori a rendere il massimo. Io a Piccoli, che è un giocatore importante, ma io a Ken non rinuncerei mai. È normale che gli dovresti chiedere compiti diversi per far sì che poi la squadra possa esprimersi al massimo. Io penso che Ken nel 4-3-3 lo può fare. Non ci dimentichiamo che l'anno di Spalletti c'era Osimhen, che di caratteristiche poi è diventato un giocatore forte, ma perché? Perché hanno lavorato molto sulla tecnica, sulla tattica applicata, no? E poi Osimhen è diventato quel giocatore importante in un 4-3-3. Questo si può fare anche con Ken. È normale con compiti diversi, però io non rinuncerei mai al discorso del 4-3-3, non rinuncerei mai a un giocatore come Ken, che secondo me può giocare con qualsiasi sistema di gioco se si mette in testa di essere un giocatore straordinario e forte.
0: Se si mette in testa di essere un giocatore straordinario e forte, magari pensa, non dico solo, che Pietro hai già alzato lo sguardo, ma non dico solo, però forse in modo un po' più convinto sul campo.
3: Certo, ragazzi, se avesse la testa di Cristiano Ronaldo non ci sarebbe problemi.
0: Ma la si può sviluppare, arrivi.
3: No.
0: Puoi migliorare. Puoi migliorare.
3: Per me ci nasci. Cioè, con quel tipo di professionalità, ora abbiamo citato Cristiano Ronaldo, che per me è il professionista più evidentemente votato alla causa propria prima che della squadra, perché anche lì parliamo chiaro, lui lavora prima per se stesso e poi per gli altri, però la sua professionalità lo ha portato ad essere quello che probabilmente con le stesse caratteristiche non potrebbe essere un altro calciatore. Cioè, chiaro, se metti la testa di Ronaldo su una fisicità come quella di Ken, forse qualcosa di più tiri fuori. È un discorso simile, mister, anche per Gudmundsson, cioè, che ha dimostrato a spizzi e bocconi di avere grande qualità, tocco palla, visione della porta, gol anche importanti, però poi noi qui siamo sempre a cervellarci, a dire, ma questo ragazzo, ma prima o poi in una squadra di un certo livello esploderà o no? Perché poi anche quest'estate potrebbe essere quella del divorzio, non la Fiorentina, ma ci rimane sempre anche quell'alone di e chissà che cosa accadrà domani, quello che è successo fondamentalmente in passato per esempio con Ilicic, anche se sono giocatori diversi.
11: Ma è normale che i dubbi, poi io penso che in questo momento qui alla Fiorentina si può permettere tutto, ma non i dubbi, no? Perché di situazioni strane le ha passate quest'anno. Io penso che Gudmundsson sia un giocatore importante, non l'ha dimostrato ancora da Fiorentina, e di conseguenza penso che debba essere messo anche in discussione. Cioè, oggi tu devi partire dal non essere partito l'anno scorso, no? In un'annata di sofferenze, non devi commettere gli stessi errori. Io penso che chi resta, che i giocatori che restano, che hanno vissuto l'annata dell'anno scorso, vanno assolutamente responsabilizzati. Poi sappiamo sempre che il calcio non è una scienza esatta, e ciò che è successo l'anno scorso magari l'anno dopo viene stravolto, certo, viene stravolto tutto. Però i giocatori, secondo me, il problema è che ecco, anche qui in Italia io penso che i giocatori debbano essere messi in discussione, cioè nel senso che non si possono sempre aspettare, perché sono un patrimonio, perché la società investe, perché la società ci crede, perché i tifosi comunque si abbonano sperando, perché magari viene preso un giocatore importante, ci saranno più abbonamenti e si aspettano qualcosa in più. E quando vieni responsabilizzato e non rendi, è normale che poi devi essere messo in discussione. Cioè oggi, l'anno scorso a Firenze non è andato nulla, no? Questo lo sappiamo, cioè è stato, dopo la partita col Verona sembrava in casa, Fiorentina Verona sembrava l'annata della retrocessione, no? Poi Vanoli ha fatto straordinario, no? Vanoli ha fatto un lavoro straordinario e la Fiorentina si è salvata. Cioè qui non è che si possono aspettare sempre i giocatori, e perché non si ambientano, e perché non è il ruolo giusto, perché ragazzi, un giocatore forte gioca in tutti i ruoli. Detto questo, sul discorso di Ken che abbiamo detto prima, ricordate una cosa, non so se ve lo ripenso di sì, perché siamo tutti lucidi, Mauro Tassotti è migliorato a 32 anni, è stato uno dei migliori crossatori in Italia, perché si metteva lì dopo l'allenamento, si metteva a crossare, si metteva a fare muro, si metteva a fare tecnica, se un giocatore vuole,
0: che lì va convinto, però lì è l'attitudine, no? A restare, parlo, ad allenarsi.
3: Io mister parlo di attitudine professionale, mentale, cioè poi magari sì. Io non lo so, perché ognuno ha una strada, un percorso davanti a sé, però l'attitudine professionale in questo caso di un calciatore, io penso che sia difficile modificarla quando arrivi a 26 anni. Poi magari a 30 lui si scopre, capisce che se vuole continuare per altri 10 anni a fare il calciatore ha bisogno di un altro tipo di ragionamento, di logica, e allora cambia. Però io credo che quando uno nasce con un'attitudine, con un'indole, con una professionalità di un certo tipo, cioè modificarla in corso d'opera quando sei già arrivato a quel livello la trovo complicata. Per quello che citavo Ronaldo, semplicemente perché è stato da un punto di vista sportivo e professionale una macchina da guerra per conservarsi, come poi è arrivato a 41 anni a giocarsi un mondiale.
11: Quello sì, sono d'accordo, però io voglio anche precisare una cosa, cioè tu quando un giocatore guadagna quello che guadagna, un giocatore importante, cioè tu sei un dipendente della società, io penso che la società puoi anche dire di fare 4 ore di allenamento al giorno, cioè il discorso ti devi mettere lì e lo devi fare, perché poi comunque lo stipendio d'arriva, cioè uno può fare sempre un paragone con un lavoratore normale. Voi immaginatevi un lavoratore normale che dice vicino al campo io non ho voglia, per dire, no, di fare questo, cosa succede? Viene mandato via, no? Il calcio è una cosa completamente diversa, questo lo sappiamo, però io penso che le società in queste situazioni qua si devono imporre nel far migliorare i propri giocatori. Se Ronaldo è arrivato a quello, ma magari a 27 anni poteva avere una mentalità diversa, ma evidentemente l'hanno messo in condizione di arrivare a 40 anni a fare ancora la differenza. E la Fiorentina, secondo me, in questo caso qui specifico della Fiorentina, io penso che una società possa anche dire al giocatore allenamento alle 3, tu vieni alle 2 perché devi fare tecnica, d'accordo. E lo devi fare, punto.
0: Certo. Totalmente d'accordo, mister, grazie mille, è sempre un piacere, grazie ancora.
11: Ciao a voi, arrivederci.
0: Grazie a Carmine Gautieri, e scolpirei nella pietra quello che ha appena detto, perché poi se non c'è quell'attitudine la società gli dice guarda, secondo me puoi lavorare un pochino di più, facciamo
3: forse più che di più meglio.
0: Certo, se tu li lasci liberi di fare tutto quello che vogliono, perché i calciatori persino hanno la facoltà di decidere se venire a fare le interviste o meno, se hanno voglia o meno, se è una società un po' debole i calciatori fanno quello che vogliono, e anche il ritiro magari ti riesce. Entrano in ritardo, perché l'anno scorso abbiamo vissuto anche
3: questo. Dobbiamo andare in pausa.
0: Pensa alla replica e me la dai tra 2 minuti.
12: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Pomeriggio Allora, io ho notato, e lo state notando anche voi, che il modo di fare riparateci è cambiato, perché il problema è non sono i 30, 25, 30, 40 milioni del costo del cartellino, se specialmente sono giocatori validi e giovani, intorno a 21-22 anni. Il problema di paratici è tenere basso lo stipendio. Devono avere stipendi ancora bassi, e per prendere giocatori con stipendio basso devi andare a prenderli quando ancora non sono stati nelle grandi squadre.
14: Buon pomeriggio Tole, buon pomeriggio Pietro, ma io non sono proprio convinto di quello che ha detto mister Gautieri, Poi voi potreste anche dire, oh, lo sa lui, cioè lo saprà meglio di te, però lui ha detto a un certo punto che la società può imporre al giocatore di andare ad allenarsi 4 ore prima o rimanere 4 ore dopo. In ogni modo sta dicendo che lui si deve ad esempio allenare 4 ore più di quegli altri. Io non lo so se funziona proprio così, perché se tu mi dici deve fare tecnica durante gli allenamenti in maniera individuale, ti posso anche dare ascolto, nel senso la squadra si allena 4 ore, te 2 ore fai tecnica individuale, ma che lui debba lavorare 8 ore rispetto a 4, non lo so.
0: Il tema è ovviamente interessante, ripartiamo anche da qui, perché no, quello che ti ho detto prima, la sintesi era laddove può la società. Ora effettivamente Francesco dice, il mister ha detto imporre, secondo me intendeva,
3: no, soprattutto ha fatto intervenire, ha esagerato,
0: sì,
3: dicendo
0: che non è che
3: imporre 4 ore in più,
0: 4
3: cioè,
0: ore in più.
3: Però Francesco ha ragione,
0: però lo puoi un po' stimolare, un po' stuzzicare, o almeno non dare la sensazione di dire vabbè, boh, vedi un po' te che fare, bene. Se vuoi venire a Londra, se non ci venire, se vuoi venire allo stadio, se non ci venire. Ragazzi, stasera durante il ritiro tornate all'8, poi se tornate all'8:40 è tranquillo. Sui permessi non mi avventuro, perché lì c'è di mezzo le questioni familiari, però mi ricordo anche che Gosens ha fatto intendere che lui certi permessi per questioni familiari un l'avute.
3: Sì, ma ora io eviterei di andare nel dettaglio dei permessi, allargherei il discorso per esempio ai ritardi, no? Che questi sono stati comunque in qualche modo confermati.
0: Invece
3: anche indirettamente,
0: fa la battutina come fece Pradè in conferenza, magari parlaci e prova a fargli capire, sì, che ti aspetti un approccio un po' diverso. Tutto
3: io
0: lì.
3: Credo che ogni professionista abbia dei tasti che possono essere toccati per accendersi meglio o peggio. Io penso altrettanto che nella gestione di Ken ci sia stato qualcosa di fallace nel tempo, cioè che gli sia stato messo addosso da parte del club e di alcuni dirigenti un fiocchetto rosso che forse ha anche infastidito qualcuno dentro allo spogliatoio, perché poi gli animi dei calciatori sono gli animi umani e quindi si può anche vivere male, no? Il fatto che a uno viene permesso qualcosa e a un altro invece, se arriva in ritardo un minuto, gli viene fatta la battuta, per dire. Poi magari a Ken, se gli fanno una battuta, se ne frega, e invece chi è un professionista, sì, sì, certo, a tutti gli effetti, magari se davvero arriva un minuto in ritardo perché ha trovato traffico, la battuta la vive peggio. Detto questo, io sono curioso di vedere se resta Ken, come gestirà Paratici Ken, perché Paratici lo conosceva, lo ha visto crescere, lo ha raccontato, sa secondo me come prenderlo, sa quando dargli il famoso bastone, sa quando dargli la carota. Io penso che sarebbe un bel connubio. Detto questo, credo anche che però Paratici non si ponga limiti sull'idea di cederlo, quindi se dovesse arrivare la squadra giusta con la cifra giusta lo cederebbe, e ha detto chiaramente in conferenza, l'ho già ceduto una volta, come dire, non è che son venuto per trattenerlo per forza, però sarei curioso, sì, di vedere come possa evolvere il rapporto
0: anch'io,
3: tra
0: sì,
3: i due, perché ho l'impressione che, e questo ce l'hanno raccontato in tanti, per esempio ricordo Rubigno, che è stato portiere, sì, della Juventus, e quindi, sì, lo conosce da giocatore come è stato, sì, dentro alla Juventus, diceva, io non ho mai avuto un dirigente che partecipasse così presenzialmente a tutto tutto quello che era la vita dello spogliatoio.
0: Domenica era in panchina, per l'allenamento.
3: Però non lo diceva come un limite, non lo diceva come un. Perché, sai, tante volte il calciatore si sente: non vogliamo ingerenze, no? Anche calciatori che ormai sono ex e fanno gli opinionisti, noi dirigenti li tenevamo fuori dalla porta. Su di lui, invece, noto che c'è una disponibilità anche da parte dei calciatori di averlo all'interno, perché evidentemente gli parla di calcio. E quando un dirigente entra dentro, parla di calcio con rispetto ai propri calciatori, secondo me viene ben visto. Quindi sarei curioso di vedere questo. Detto, ripeto, che se Ken non resta e arriva un altro, sono comunque sicuro che Paratici abbia già in mente quello dove vuole andare, ed è quello una cosa fondamentale. Rispetto al recente passato c'è la sensazione che sia già programmato un destino in qualsiasi caso. Cioè, Paratici sul tavolo A: se do via Gudmundsson faccio questo, se do via Ken faccio questo, se do via Todò faccio questo. Ragazzi, io quando c'era la precedente gestione, soprattutto nella prima parte della precedente gestione,
0: era una reazione alla contingenza.
3: Forse ci si fa in fondo a venderlo. Poi una volta si è venduto, sì, qualche idea ci sa, però vediamo. E infatti venivano fuori qualche frittata, come Callejon per Chiesa,

0: Reintegriamo Chiara nel gruppo degli ascoltatori, perché Chiara aveva cominciato il messaggio, caro Pietro, scrivendo: ciao bellissimi, scherzo,
1: Beh, vorrei vedere.
0: Non ti sento ridere, in effetti, cioè non è una battuta che ci ha fatto
1: senso?
0: Ridere.
1: Ma io non l'ho
0: nemmeno... è come dire ciao bellissimi, scherzo, perché che tu scherzi, Chiara?
1: No? Io non sono bellissimo e non mi ci sento nemmeno. No, e non me ne frega una semplice.
0: Allora la reintegro io invece.
1: No, dovete sapere che Tommaso Reto ha una valutazione
0: Dai,
1: di se
0: Bono,
1: stesso.
0: Questa roba è, diciamo, tra di noi, non c'è bisogno di dirla.
1: Ho capito, ma qua rispondendo così hai già detto tutto, eh?
0: Comunque sì, effettivamente, ecco. Chiara, potevi anche evitare la battuta.
1: Tonelli si mette le mani sul volto.
0: Tonelli, no, volevo dire, quello che ti chiede Chiara è su Solomon.
1: Sì.
0: Può rientrare nel,
1: che senso?
0: Nei radar viola, perché sembra il classico profilo tenuto basso, non se ne è più parlato.
1: Ma io credo,
0: però
1: che
0: è
1: sì.
0: Sempre in sospeso, e come abbiamo capito, no, lì c'è doppio passaporto, quindi
1: io credo di sì. Credo che sì, lui ha il anche il passaporto portoghese. Io credo di sì, e stamattina abbiamo parlato anche con Niccolò Ceccarini, che era della mia stessa convinzione, cioè
0: 7,
1: la Fiorentina
0: 8,
1: deve fare
0: 7-8 milioni lo pigliano, non 10
1: per me, anche meno. La Fiorentina deve fare, diciamo, 3 esterni offensivi, addirittura potrebbe farne 4, no? Su 3, uno mi aspetto un colpo importante anche a livello economico, me lo aspetto, cioè adesso me l'aspetto. No, io non sto mettendo pressione alla Fiorentina, se poi la Fiorentina fa 3 prestiti e sono 3 giocatori forti non me ne frega nulla, però sto dicendo che mi aspetto un bel giocatore che quando arriva dici: ah, questo è titolare, va bene, come è successo per il centrocampo. Un altro che può essere il titolare ma che si alterna, e una riserva che però sia una riserva di grande valore. Te mettilo dove vuoi, tra la seconda o la terza, il terzo slot che ti ho dato. Però Solomon, che tra l'altro mi risulta avere una certa predilezione verso la Fiorentina come scelta per il proprio futuro, secondo me è una scelta calcisticamente giusta. Arriva qui, magari non ha le pretese, perché sai, un conto è pretendere di arrivare a titolare in una squadra che sta retrocedendo, e allora sì. Un conto è dire: vabbè, davanti c'ho
0: Alla Ibegovic
1: e Sule, e quindi sto in panchina e gioco mezz'ora, 40 minuti a partita, perché poi fare gli esterni in una squadra che gioca 3-3 vuol dire giocare minimo mezz'ora, perché un esterno deve tirare fiato quasi sempre. Ecco, allora Solomon secondo me può essere una soluzione, forse perché no anche con un altro prestito, perché mi sembra che al Tottenham la voglia di tenerlo ci sia.
0: No, assolutamente. Mentre a Samuele, che ci chiede: ragazzi, ma Fortini che ha fatto alla Fiorentina per non accettare il rinnovo, il prolungamento a discapito di andare in squadra come Torino o Sassuolo? E Samuele, ti rimando a quello che ha scritto proprio poco fa Andrea Giannattasio intorno alle 13: Fortini vota per il Torino, ma Roma, Napoli e la Premier non mollano. E secondo quanto ha raccolto Andrea, insomma, nemmeno in questi primi giorni di ritiro sono stati fatti passi in avanti per un rinnovo. La cessione rappresenta l'ipotesi più concreta, e per il momento Napoli e Roma alla finestra. A Fortini andrebbe bene anche il Torino, che è il club che ha mosso i passi più concreti, se non che il club viola, quindi Paratici, chiede però un decino, e non so se il Torino per il momento si viene subito a dare 10 milioni per Fortini, che effettivamente sono tantini se pensi anche all'anno scorso. Cioè, devi andare sulla speranza di vederla a certi
1: livelli.
0: Io
1: su Fortini grandi convinzioni ancora non ne ho maturate, nel senso, mentre su Dodò ho la certezza che la Fiorentina abbia dato mandato ai suoi agenti di scandagliare qualsiasi tipo di club alla ricerca di un esterno per provare a cederlo, per motivi anche di volontà personale del brasiliano, che ha fatto capire in tutte le lingue che vuole andare via. Io su Fortini credo che ci sia anche, non dico una lotta interna tra lui e i propri agenti, però anche una questione aperta. Cioè, se a Fortini gli dicessero: guarda che la Fiorentina domani ti rinnova il contratto a 1 milione di euro per i prossimi 5 anni, io non credo che lui farebbe si metterebbe lì a dire: no, voglio andare via, voglio andare al Torino.
0: Accetterebbe di buon grado. Quindi
1: è una valutazione
0: reciproca.
1: Cioè, io credo che la Fiorentina stia valutando se è un profilo da mantenere con un certo, provando magari a fare anche in extremis un tentativo, oppure se non farlo. Tendenzialmente forse non lo farà, però quello che mi chiedo è: spingere per andare al Torino, io non credo che sia la strategia di Fortini, al massimo è la strategia degli

0: agenti che fanno il loro lavoro e che lo hanno anche portato, forse consigliandolo, ad arrivare a questo tipo di situazione, ricordando sempre, perdonami se vado lungo,
1: vai.
0: Il fatto che la Fiorentina, nel momento in cui ha deciso di trattenerlo come alternativa l'anno scorso, ha fatto l'errore più grande degli ultimi anni, cioè quello di non rinnovargli il contratto. Cioè te non puoi decidere che un ragazzo del 2006 e fa parte della tua rosa come jolly difensivo, potenziale crack del futuro, e non gli rinnovi il contratto. Cioè lì è stato, insieme all'acquisto di Lamptey, che tra l'altro giocava nello stesso ruolo, un doppio errore clamoroso.
1: Giocava nello stesso ruolo.
0: No, cioè te hai perso 8 milioni di euro per far giocare 25 minuti Lamptey, e hai perso potenzialmente un calciatore che io non so, perché non ho la sfera di cristallo, però potenzialmente può essere un calciatore nei prossimi 2-3 anni diventa da 20-30 milioni, perché nel momento in cui hai deciso che lui era una delle pedine di rotazione in una squadra che faceva anche l'Europa, di non rinnovargli il contratto, è stata una masterclass al contrario. Cioè veramente, se uno dovesse prendere Pradea oggi e parlarci qui con noi, e mi auguro che prima o poi possa anche venire a fare due chiacchiere, è una domanda, è quella: ma come vi è venuto in mente di mantenere Fortini a 50.000 euro all'anno, una volta che gli avete promesso ma proposto di essere una delle alternative? Perché quello è un danno economico, insieme agli 8 milioni investiti tra ingaggio e cartellino su Lamptey, che è qualcosa di scandaloso, di clamoroso.
1: Poco da aggiungere, assolutamente sì, e quindi niente, andate pure a leggere gli aggiornamenti su Fortini su FirenzeViola.it, detto che insomma un po' ve li abbiamo anticipati. Io ringrazio molto anche il prossimo ospite, che è un amico di Radio Firenze Viola e anche una voce che ospitiamo spesso, Carlo Nicoletti, Carletto DJ. Ciao Carlo, buon pomeriggio.
2: Ciao Paolo, ma ho sentito bene, c'è anche Super Pietro?
0: Ciao. Ciao Carlo, sì. Ciao.
2: Io sono fan di Pietro, io adoro quando lui si infervora, quando sono in macchina e vi ascolto e sento lui che si agita, mi faccio prendere anche io dal trasporto. E Paolo, tu lo sai bene, quando io mi faccio trasportare, diciamo, sono irrefrenabile.
0: Dovresti vedermi come in albero con tuo fratello. È una roba divertente, fatelo raccontare quando arriva qui in redazione come mi in albero nei suoi confronti.
1: Infatti noi gli abbiamo piazzato Galassi, che è lui, calmo, il più
0: io credo che due ore di trasmissione con Costantino non le potrei fare.
1: No, te vai fuori di testa, assolutamente.
2: Pensate, io ci ho trascorso 46 anni di vita.
0: Hai ragione. Ti capisco.
1: Caro Carlo, noi oggi ti disturbiamo perché è una giornata particolare per noi, è una giornata particolare per te, per tutti i tifosi Viola, nel ricordo di un amico, noi l'abbiamo definito anche uno di noi perché era qui in redazione, questo ci inorgogliva tantissimo. Fa un certo effetto, no? Pensare che è già passato un anno che Celeste ci ha lasciati.
2: Guarda, si pensava ieri, credo l'abbiate ricordato, che ieri c'è stata la messa per il suo ricordo a Stamiato, tra l'altro padre Bernardo, favoloso, perché era un momento, sarebbe dovuto essere un momento triste, perché comunque per quanto uno dica si va avanti e tutto, ma si ritorna sempre là e ricorda un anno fa è ancora vivo, e lo sai benissimo perché ci siamo sentiti forse uno, due o tre giorni dopo quello che era successo. Però devo dire, padre Bernardo ieri è riuscito benissimo a stemperare un po' di quella tensione, un po' di quella tristezza che c'era, perché ha fatto questa messa gregoriana, ha cantato, quindi è stato un momento veramente bello, e sono stato contento di vedere questa roba qua, ecco. Io sono dell'idea che comunque, per quanto si debba andare avanti, insomma, ma bisogna andare avanti col sorriso, soprattutto per Gloria, Melissa, insomma, la moglie, la figlia, i figli, Ionis, Niccolò, eccetera eccetera. Però sì, anche perché credo l'abbiate ricordato, quindi non voglio essere ridondante e dire cose che magari avete già detto, ma Celeste era sempre sorridente, sempre sorriso sul labbro. Io racconto sempre quando Tolo, tu lo sai forse meglio di Pietro, io sono stato abbastanza polemico sulle scelte, ho sentito prima stavate dicendo di
1: proprio lì ti Pietro, volevo portare, no? Sul pin difensore.
2: tante cose non le ho mai condivise, non le ho condivise io di quello che è stato fatto in passato. Io Tolo lo sa, porto avanti la crociata anche per il cambio del logo,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: per me questo logo attuale non ce la faccio a farmelo digerire. Però ecco, una cosa bella di Celeste è che in queste fasi, perché noi appunto siamo vicini, no? Di casa con Celeste, quando ci vedevamo e parlavamo, ricordo benissimo l'acquisto di Ken, ricordiamolo, veniva da 0-0 reti in una stagione, sì, per un attaccante non è il miglior biglietto da visita. E io mi ricordo Celeste diceva: no Carletto, stai tranquillo, non ti preoccupare, ho parlato con il mio amico Marco Landucci, perché non lo sapete, vice di Allegri ma soprattutto ex portiere della Fiorentina, la famosa Fiorentina appunto degli anni 80 con Celeste, Carobbi, Di Chiara, Baggio, eccetera eccetera. E ho parlato con Marco, mi ha detto di stare tranquilli che Ken è un fenomeno, ha bisogno solo di sentire la fiducia dell'allenatore, della piazza, e ripagherà con i gol tutta la fiducia che sente. Gliel'ho sempre detto: cavolo Celeste, avevi ragione. E mi diceva sempre: e ti devi fidare di me, vi ricordate, no? La sua solita
1: poi su Ken ti immagini, no? Anch'io fui molto critico, e qui redazione ce lo diceva anche lui, che Ken aveva bisogno di una piazza che lo potesse coccolare, avrebbe reso alla grande. Il primo anno con Palladino ha avuto ragione Celeste.
2: Oh, e comunque, ma quante volte noi ci siamo infervorati, ci siamo arrabbiati, no, per alcune decisioni scellerate? Avete mai sentito Celeste arrabbiarsi? L'avete mai visto arrabbiato? L'avete mai visto parlare male di qualcuno anche, no? A Firenze siamo famosi per fare i cappotti, no? Sì, è vero, lui è veneto, però ormai era un fiorentino d'adozione. Noi si fa i cappotti a chiunque, anche, sì, anche al nostro, certo, migliore amico siamo capaci, ovvio, di fare un cappotto, no? Come si dice tra di noi. Ecco, io non ho mai sentito Celeste arrivare e dirmi: mamma mia, quello lì proprio non lo sopporto, oppure quello lì è una fava, come diremmo noi. Invece lui era proprio, cioè, per dire, il cagnolino è Giglio, lui ha chiamato il cagnolino Giglio, capito? Lui la foto di profilo, cioè lui con la maglia della Fiorentina, e poi appunto io ricordo sempre che uno degli ultimi giorni che ci si vide mi regalò questa maglia che conservo ovviamente gelosamente, della finale di Coppa UEFA, la famosa finale di Coppa UEFA, dove forse è stata la prima volta in cui si è arrabbiato.
1: Sì, prima tantissimo,
2: prima è unica. In cui si arrabbiò contro, se non sbaglio, Casiraghi, contro la Juve in generale.
1: Lo spinge sui gol.
0: No, perché lo graffia.
1: Sì, comunque, esatto, cioè, era netto, e lui si infiammò giustamente anche nel dopopartita, nelle interviste del dopopartita, perché fu scandaloso per Juve Fiorentina a Torino.
2: È famosa il suo sfogo a partita a Torino, dopo la finale d'andata a Torino, persa 3-1 dalla Fiorentina. E mi ricordo, sapendo della mia passione per le magliette, mi ha regalato questa maglietta di Pioli, per l'appunto la Nazione, che era appunto, mi ha detto: questa è proprio la maglia della finale di Coppa UEFA. E poi mi ha regalato altre cose sue, ma conosceva la mia passione e la rispettava, e anzi, cioè la incrementava, e questa cosa mi fa sempre lasciare un bellissimo ricordo di Celeste. Poi ci si vide, penso, con tutti quanti l'ultima volta proprio a Gropina, per la festa, insomma, a fine giugno.
1: Oltre,
2: poi l'ho rivisto anche dopo,
1: oltre a questa peculiarità poi di andare in trasferta con i tifosi,
2: sì,
1: perché
2: lui andò, raga,
1: io
2: ma
1: me lo ricordo a Zelie, no, fece
2: la finale di Conference, lui c'era
1: la finale di
2: ma non in tribuna, cioè chiediamola sta cosa, non andò in tribuna con come ospite, come leggenda viola, cose che anche in questo potremmo tirare un po' le orecchie alla Fiorentina, perché non c'è lo stesso rispetto per le leggende viola che hanno magari altre società, vedi Inter, vedi Milan, eccetera eccetera. Lui andò in curva, lui andò con i tifosi, cioè lui si comprò il biglietto, non è che ne dice chiese l'accredito alla Fiorentina, si andò tra virgolette a scrocco, no? Come volevano far passare in società che i vecchi giocatori della Fiorentina chiedevano gli accrediti per entrare grazie. No, lui si pagò il biglietto e andò il volo e tutto ad Atene, sì, giusto, ad Atene.
1: Sì, ad Atene, e poi ti ripeto, mi ricordo anche a Zelie, la fece in macchina con un Viola Club, e non era dietro l'angolo, Zelie.
2: Slovenia, e poi una cosa bella di Celeste, e anche in questo caso approfitto del ricordo di Celeste per tirare le orecchie in senso buono a questa proprietà, no? Il futuro lo costruiamo con la nostra storia, conoscere la nostra storia è fondamentale. Celeste era uno che continuava a frequentare Viola Club, lui faceva le scene con i Viola Club, andava in qualsiasi contesto, a volte l'ho anche accompagnato io, mi ricordo una serata con un Viola Club al Bologna, quello che c'è al Piazzale Michelangelo, e a me piaceva stare in mezzo ai tifosi, ricordiamone nella Hall of Fame del Museo Viola, adesso si chiama, giusto? Sì. Museo Viola,
1: Museo Viola,
2: appunto. Lasciamo perdere. Quindi al netto di questo io dico, ragazzi, andiamo a riscoprire il nostro passato, andiamo a vedere che cosa è stato fatto, che cos'era Firenze, che cos'era la Fiorentina, perché può servire sempre, il passato serve per costruire il futuro, dagli errori ma anche dalle cose buone che sono state fatte, e quello che ha lasciato Celeste sicuramente sono tantissime cose buone. Lui ha vissuto secondo me una decade favolosa, quella di Pontello, dall'inizio quando rischiamo di vincere il nostro terzo scudetto, fino purtroppo agli ultimi anni, ma lì poi vedi il tempo ha dato ragione anche alla famiglia Pontello per quello che è stato fatto, per come è stato fatto, per la cessione di Baggio, eccetera eccetera eccetera, ma ora questa sarebbe un'altra parentesi enorme da fare. Però lui ha vissuto quell'epoca lì che io ricordo con grandissimo piacere, a parte la conclusione, ma che poi ci regalò appunto la famiglia Cecchi Gori, che ci regalarono altre gioie, diciamo, gioie e dolori, ecco, diciamo, sia gioie ma anche che dolori. Però è bello che lo ricordiate.
1: Beh, insomma,
2: ogni anno,
1: noi...
2: ma anche durante l'anno, ricordiamolo sempre, Celeste, che era un personaggio positivo.
1: E poi ti ripeto, dal nostro punto di vista, averlo qui che arrivava il mercoledì, anzi ogni tanto faceva le battute a Giacomo per dire oggi conduco io, la scaletta la fo io, era uno dei nostri, è uno dei nostri, perché lo sentiamo ancora qui, assolutamente. Guarda, fra l'altro Lorenzo da Torregaldi mi ha girato un, sai il change.org, le petizioni online, c'è una petizione per riportare la Fiorentina al suo simbolo storico, eh?
2: Mamma mia, speriamo.
1: Te la giro.
2: Lorenzo, io la firmo subito.
1: Te la giro.
2: Non ce la faccio. Ce la faccio a vedere sto proprio. Mi rovina la maglia, perché anche la maglia di Ioma sarebbe anche bella, ma c'è qui. Io non so se anche Pietro la pensa con me, perché con te Tollo ogni tanto ci sentiamo con Pietro un po' meno.
1: Io so meno, certo, è quello.
0: Vabbè, ma è una
1: quello più ovale.
0: Allora io non so, non
1: questo
0: sono.
1: Questo è molto stilizzato. Poi non... anch'io stavo. Non, a cioè, me mi dice.
0: Sono anch'io un appassionato di maglie, mi piacciono tanto. Sul simbolo è chiaro che io sia affezionato a quello che ho vissuto negli anni 90. Certo, quello a rombo.
2: Io l'ho bardato dei Pontelli. Ma basterebbe.
0: No, io quello a rombo del periodo degli anni 90.
1: Quello Cecchioni 90.
0: Non quello dei Pontello. Quello
1: di Pontello, la F.
0: No, quello, io dico quello dei precedente, insomma. Però, francamente, te lo posso dire, Carlo. Ma riempiteci le maglie con giocatori forti e poi metteteci chi vuole. Cioè, io voglio vincere. A me, se mi fanno vincere con una F stilizzata, non me ne frega nulla. L'importante
2: è vincere. Io non sono così. Però ecco, guarda, per dirti come mi accontento, a me basterebbe. Non so se avete visto anche le maglie dell'anno scorso che ha fatto K, o anche le tute di Ioma di quest'anno, o le polo con cui gira lo staff della Fiorentina. Solo il giglio, manteniamo solo quel giglio stilizzato degli anni 50, se non sbaglio, che è all'interno di questo brobrio di logo, e io sono già felice. Se loro mi lasciano solo il giglio, io sono contentissimo. Togli V, togli quel quadrato intorno, tenetemi solo il giglio che è veramente elegante. Ragazzi, siamo Firenze, noi siamo eleganti, noi siamo lo stile, ma pensate a tutte le aziende anche fashion che sono nate, gli stilisti che sono partiti da Firenze, Ferragamo, Gucci, e chi più ne ha che più ne metta. E cavolo, noi dobbiamo essere un esempio anche in quello, un esempio di stile. Non possiamo avere il logo più brutto del mondo del calcio, dai.
1: Va bene, io te lo giro
2: avanti questa crociata, Tolo.
1: Te lo giro, perché poi mi chiedesti anche, no? Dice mai gli ascoltatori, disse, ma guarda, francamente.
2: Non gliene frega niente a me.
1: Non ho registrato, esatto. Sommosse di popolo. Però
2: vediamo,
1: invece...
2: ascoltatori di Radio Firenze Viola, voi cosa ne pensate? Torniamo al giglio, lasciamo solo il giglio sulle maglie, togliamo quella V, togliamo quel quadrato, ripuliamo.
1: Ti giro il link.
2: Eleganza,
1: che è arrivato da Lorenzo sul logo. Beh, Carletto,
2: grazie, ciao Carlo. Ricordiamo sempre Celeste che è un esempio positivo anche per i più giovani, ricordiamolo sempre. Ciao,
1: grazie,
2: ragazzi.
1: Carlo. Grazie mille a, a Carlo Nicoletti anche per questo ricordo, perché come avete sentito praticamente vicini di casa con Celeste. Va bene, non sapevo dell'esistenza di questa opzione online, di questa petizione online per cambiare il logo. La gireremo, certo, devo dire con massimo rispetto, per ora le firme sono un po' pochine, però in bocca al lupo a Lorenzo che la porta avanti. Dubito Lazzarini vada sopra a votare.
0: No, ma non perché, ma che me ne frega, è l'evoluzione della maglia. Io certo la V sotto al giglio non è che mi faccia impazzire.
1: Vedi, Alessandro Apprato dice: io invece sto giglio lo adoro, da un tocco di modernità. Alessandro,
0: ecco, c'è da dire che la tendenza dei simboli del calcio va verso questo tipo di stile
1: più,
0: semplici,
1: no? Più squadrato,
0: che possono
1: anche
0: essere utilizzati poi per tante altre questioni anche di merchandising, e non solo, è uno stile più moderno, contemporaneo. Io francamente
1: poi
0: è un qualcosa che non mi appassiona, te lo
1: si
0: dico.
1: Diceva,
0: a me,
1: dovesse se mi prendere le V del Viola Park,
0: certo,
1: no?
0: Questo si sapeva. Però ti
1: io
0: dire,
1: tanto sono vecchio, lo sapete,
0: in realtà
1: a me piacciono le cose
0: la V è di Viola.
1: O di Viola, ma anche
0: però,
1: insomma.
0: Ma quello diventa, dovrebbe essere Viola,
1: Viola,
0: no?
1: Viola Park,
0: Vittoria.
1: Viola, che l'altro anno ci avevano detto si chiamano Violas. Io vabbè, sono vecchio, per me è tutto bello
0: piace
1: negli anni 70, per cui datemi giglio,
0: ecco,
1: quello di Firenze.
0: Se mi dici l'evoluzione ci può portare a un giglio, punto, io sì, questo da fiorentino godo. Però devo dire anche che la Fiorentina non è solo dei fiorentini, quindi un simbolo che rappresenti solo la Fiorentina ci sta, e quindi dai, ma si può parlare di chi le riempie le maglie e non di
1: assolutamente come,
0: come
1: dice Marco Dalle Cure, che ti dà anche ragione. Break e ultima parte di Palla al Centro.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Vento sui giocatori buoni comprati giovani, e quindi cartellini alti ma ingaggi bassi, ragazzi, ma è la base di tanto mercato di squadre come possono fare la Fiorentina, Napoli, Como, l'Atalanta. Ma lo spiegava Corvino 20 anni fa, che diceva che non bisognava mischiare le pere con le mele, ve lo ricordate? Un conto è il cartellino e un conto è l'ingaggio. Il cartellino lo ammortizzi, lo gestisci, e l'ingaggio è quello che più pesa. Quindi quello che fa Paratici ora è solo l'ABC del calcio mercato, solo che a Firenze ce ne eravamo scordati. Ciao.
6: Ciao, sono Mauro da Milano, tifoso Viola in stand by. Finché non avrò la certezza che Solomon non tornerà in maglia viola, non ti farò più Fiorentina. È una vergogna avere un sionista in squadra, una vergogna. In Spagna lo rifiutano, in Italia dove va? Alla Fiorentina. Quindi tifoso Viola in stand by. Ciao ragazzi.
7: Fortini, neanche fosse Cafu, va bene, ha giocato 5 partite in Serie A, io gli direi: rinnovi bene, non rinnovi che si mette a disposizione un preparatore atletico, te sei fuori rosa e te non scendi un minuto in campo, né in campionato, né in Coppa Italia, né con la primavera, con nulla. Poi voglio vedere il prossimo anno se ci sono sempre il Torino o le squadre inglesi che lo vogliono, dopo che è stato un anno fermo. Ciao la parte delle Viola.
8: Ciao ragazzi. Io Pietro su Fortini starei abbastanza tranquillo, perché non mi sembra che possa diventare quel gran campione che tutti pensavano. Potrà diventare un buon giocatore di Serie A, uno tipo, che ne so, Balleri, De Silvestri, il livello è quello, ma non credo di più.
9: Buongiorno Pietro e Tommaso, una domanda veloce su Paratici. Prima dell'inizio della campagna acquisti si parlava tanto della sua rete scouting, che lui era uno di quelli più ammanicati con tutti gli scout in giro per il mondo. Ora, a parte Vieri, che è costato comunque 20 milioni, ma questo scouting che ci ha portato fino ad ora, o cosa pensate che ci possa portare? Perché anche i nomi che stiamo facendo da qui alle prossime settimane sono nomi di gente già fatta e finita. Avete notizie di qualche giovane che potrebbe arrivare? Per la prima squadra.
1: Bene, bene, vediamo di rispondere a tutti, fermo restando l'accortezza alla quale vi invito sempre di portare rispetto per le opinioni e per tutto il resto, quindi poi di vergognoso non c'è nulla, c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un'altra, fino a prova contraria Solomon è un calciatore professionista, quindi che venga o non venga alla Fiorentina è una questione sportiva. Lui stesso ha preso delle posizioni che si possono condividere o non condividere, la vergogna è un punto di vista dell'ascoltatore, io vi invito sempre a cercare di rispettare, se poi qualcuno la dovesse vedere diversamente, mi era sembrato un po' sulla vergogna, poi ognuno la pensa a modo suo, anche per quello che invece Solomon ai tempi ha voluto esprimere, e lì usciamo dal campo sportivo. Sul resto mi viene da dire Beldenti e Garevba in termini di scouting, Viola?
0: Sì. Ora, chiaramente 2010. Sono scouting locale, quindi magari anche più semplice da osservare, nomi che comunque erano stati fatti ampiamente dagli addetti ai lavori nel corso degli ultimi mesi, quindi sì, capisco cosa dice l'ascoltatore, però allo stesso tempo lo scouting non nasce con uno schiocco di dita. La Fiorentina adesso sta ricostruendo delle basi più solide possibili, può darsi che da qui alla fine del mercato poi magari una scommessa domanda possa arrivare, un nome magari meno di grido, meno pubblico. Detto che dice Vieri, aspetta, Vieri si è preso a tanto, però Vieri, all'amico immagino, ma Vieri non lo conoscesse, perché io non lo conoscevo. Te lo conoscevi? Non Vieri. Bobo. Vieri, sì, no. Ecco, quindi la rete scouting
1: guarda anche il gremio, allora ti dico, la rete, può avere una visa,
0: la rete scouting ti porta anche giocatori che sì, hanno un costo perché ci stanno arrivando tante squadre, però magari ci sei arrivato quel momento prima che ti ha permesso di pagarlo invece 25-17, cioè lo scouting è anche un livello di lo scouting poi è cambiato, è difficile ora.
1: La mia domanda è fattiera, ma non è che anche su Attà o Ulai c'è stato scouting, nel senso scouting. No, che nel senso che su Attà poi alla fine sei in grado in una notte di beffare
0: però
1: il Milan,
0: non è scouting,
1: perché c'è stato un lavoro prima, quello ti chiedo, quel lavoro precedente non è scouting?
0: No,
1: anche quello
0: no.
1: Dice guarda, io ho visto solo ai Trabzonspor, è un fenomeno, cominciamo alla...
0: che tra due anni possono essere delle certezze, cioè, e questi ragazzi tutti ci auguriamo che possano esserlo.
1: Devo dire che mi è piaciuto anche il primo messaggio che diceva
0: poi al Como, poi al Bologna, perché è una tendenza che era andata un po' via via scomparendo, soprattutto nei club di alto livello, che però non li ha portati più ad avere grande livello in campo, cioè in tante società top hanno fatto dei flop negli ultimi anni perché hanno seguito un tipo di mercato fatto in modo diverso. Quindi se, come si dice sulla Spagna, dice sulla della Spagna bisogna prendere le note, le cose positive, perché la nazionale, perché come giocano, perché De La Fuente, e secondo me bisogna fare altrettanto noi come idea calcistica di club, a prendere a piene mani da quei club che lavorano così da anni, e non penso solo a quelle citate in Italia, ma penso all'Ipsia, penso alle squadre, al Genk, all'Ajax, cioè a squadre che nel tempo hanno sempre fatto della propria ricerca di mercato, di calciatori di un certo tipo da poter poi far crescere, nascere, correre e purtroppo spesso anche cedere, però portando dei valori tecnici alla squadra che portano magari anche delle vittorie.
1: Certo che
0: magari,
1: sì.
0: Magari.
1: A proposito di strategie, parlavamo della curiosità, diciamo, di una fetta di tifosi su quale poi sarà la strategia finale, anche in termini di cessione, per capire se ci sarà una ricerca di un saldo zero o quantomeno da abbassare quello negativo per i tanti investimenti, dove c'è un sogno spinto di ogni tifoso viola, ma anche da parte nostra, e sia quello invece direttamente di rompere il salvadanaio di là dall'oceano in America da parte di Joseph Commisso e dare carta bianca totale a Paratici su qualsiasi scelta sul mercato. E anche quello un po' che si augura e sul quale ha scherzato in mattinata Emiliano Viviano, lo risentiamo un passaggio al volo dall'uno di noi di questa mattina a chi si contro.
10: Beh, sulla farei non credo nemmeno di voler sentire qualcuno con qualche dubbio. Sinceramente, prima cosa. Seconda cosa, ti darebbe una dimostrazione di forza della Fiorentina enorme, perché io credo che con, diciamo, i dati, i numeri che stai dicendo tu, Mastantuono possa avere 15 club migliori della Fiorentina, credo, e quindi ti farebbe capire la forza di Paratici, la forza del club e anche l'opinione che si è creata perché pure lo stesso Jimenez che viene alla Fiorentina, cioè, o lo stesso Dragucin, o lo stesso Attà, cioè, ti fa capire che è bravo, fa capire la forza del club e quelle che sono le prospettive del club. Ragazzi, a me, io ora obiettivamente voglio rimanere anche un pochettino con i piedi per terra.
0: Oh, bravo, sì, sono d'accordo.
10: Tutto, cioè, però mi sembra di sognare, cioè, quello che sto vedendo in questo momento mi sembra realmente di sognare, sono sincero. Ti dico, abbiamo vissuto un'annata tremenda. E quindi vedere, ma al di là degli acquisti e dei soldi, vedere proprio che tanti calciatori stanno sposando il progetto, siccome conosco bene l'ambiente, lo conosco dall'interno, ti fa capire che il progetto è veramente ambizioso, perché qui non riguarda solo i soldi, riguarda il fatto di dire a Tà ha fatto un campionato strepitoso e sta firmando per una squadra che l'anno scorso si è salvata a 4 giornate alla fine. Quindi gli argomenti messi sul tavolo sono importanti. Io sto vedendo sta situazione perché ovviamente mi ci interrogo da tifoso da giorni e c'ho questo meme, no, oggi siamo nell'epoca dei meme, c'ho questo, sì, meme nella testa mia, ho inventato con il Commisso Junior che dice: senti, mi avete creato, mi avete rotto i coglioni, svuota le tasche e tira fuori 200-300 milioni. C'ho questa meme nella testa, come dire basta, oh. perché è quello che sta succedendo obiettivamente. Io, al di là dei soldi spesi, no, in questo giro mi sembra che si sia andati su roba più giusta. Cioè, ti ricordi quando parlavamo o giocatori pronti o giocatori in ascesa? Ecco, se tu prendi Dragucin e prendi Jimenez, prendi due giocatori che comunque hanno giocato, uno nel Tottenham e l'altro nel Milan, e quindi sono giocatori, poi potranno anche far male, però giocatori che hanno dimostrato di avere
0: delle qualità, certo,
10: di avere un livello. Se prendi Attà, prendi il meglio che oggi in quel ruolo probabilmente il calcio italiano ti offre, no? Poi ti ripeto, ci può anche darsi che domani Attà, non so, non rende per XY motivi, però commercialmente parlando è un'operazione perfetta. È un po' come quando la Juve prese Cop Miners, no? Che tutti critichiamo, però chi è che giudicava negativamente?
0: No, nessuno.
10: Okay? Quindi lo capisco. È che la Fiorentina per tanti anni ha preso sempre roba di mezzo, capito? Roba di mezzo, buoni giocatori, perché non cattivi giocatori, buoni giocatori pagati secondo me tutti un po' troppo, che però non, cioè, magari insieme potevano creare una buona squadra, però che non ti creano la differenza. Cioè, io mi aspetto che Ulai e Attà magari fra due anni valgano il doppio di quello che sono stati pagati.
1: Chiaro, limpido.
0: Vabbè,
1: c'è molto da aggiungere.
0: È una versione che Emiliano ha sempre riportato sul mercato, però ora che anche lui ha capito qual è l'inerzia, no, del mercato della Fiorentina, dice da tifoso strabuzzo gli occhi, perché è un qualcosa di anche che non era preventivabile, almeno nel mese precedente a quello che poi stiamo vivendo da un punto di vista di mercato. E lui stamattina ci ha tenuto molto a sottolineare il fatto che se la Fiorentina va a prendere Alai Begovic o Mastantuono o Bakayoko o Sule, ti mostra anche alle altre, anche in Serie A, anche alle concorrenti, che il vento è cambiato. E tra l'altro vuol dire che Paratici in veramente un tempo risicato ha dato alla Fiorentina, ha ridato alla Fiorentina la dignità di mercato che non era messa in preventivo a giugno.
1: E ha messo, come dire, la sua esperienza e le sue conoscenze, certo, a disposizione, perché poi non prendiamoci in giro, tanti, li hai sentiti anche in conferenza, ti dicono quando ha chiamato Paratici, Dragucin ha detto subito sì.
0: Sì, ma l'ha detto anche a Tà, cioè io credo credo che bisogna dare del merito anche a chi sta gestendo a livello di proprietà la Fiorentina, cioè a Commisso, alla sua famiglia, a Mediacom, perché comunque al di là di chi ha fatto o meno la scelta non mi interessa, ma evidentemente in quel colloquio a New York lì c'è stata veramente una presa di coscienza e una presa di posizione netta nei confronti del dirigente che poi sarebbe andato a toccare tutte le corde calcistiche di questa società. Noi abbiamo chiesto tante volte che venisse data carta bianca al direttore sportivo, l'abbiamo chiesto anche con forza, qualcuno anche in modo un po', se vogliamo, arrogante, come dico, proprio come ambiente giornalistico, come stampa, come opinione della stampa, però dico, e oggi è il giorno in cui bisogna dire cavolo, noi gliel'abbiamo chiesto che questa fosse la strada da percorrere e loro l'hanno percorsa e la stanno percorrendo, non per dare ragione a chi la chiedeva, ma perché hanno capito che era il momento di affidarsi a una persona che di calcio masticasse da tempo, e questo è quello che stiamo vivendo adesso. Poi ragazzi, certo, noi ci stiamo facendo grandi pacche sulle spalle, grandi auto, ma poi il campo è il giudice supremo,
1: succede di tutto,
0: perché l'anno scorso eravamo pronti a dire tante cose simili e poi è andato in un altro modo, detto che comunque c'erano criticità diverse secondo me, che erano state anche evidenziate dal mercato che stava nascendo proprio in quel periodo. Ora il mercato ci sta convincendo di più, sono curioso di vedere le uscite, sono curioso di vedere stasera la Fiorentina, perché stasera gioca la Fiorentina.
1: Ora
0: 19.
1: Diamo un po' di indicazioni,
0: però sono curioso, è tornato un po' d'entusiasmo. Stamattina Andrea Bruno Savelli, proprio durante uno di noi, ha detto ragazzi, io ora sto aspettando quelle 19 in modo importante, cioè ho la voglia di vedere la Fiorentina giocare in amichevole col Gubbio. Tommaso, non è una cosa banale.
1: Poi la ferrovia giorni fa era esaurita.
0: Vuol dire che è tornata.
1: C'era le code agli abbonamenti.
0: Che è tornato quell'entusiasmo che si era completamente perso fino a due mesi fa.
1: E ancora non è nulla.
0: No.
1: Che siamo appena all'inizio, quindi poi tutto questo per dire non che bastasse poco, ma nemmeno che serviva a scoprire la formula segreta, la ricetta segreta della Coca-Cola o della Nutella. Par di capire abbia ricette segrete che per decenni sono state tenute nascoste. Tutt'oggi, credo, la Coca-Cola non ci sia messo ad averla la ricetta.
0: Sì, vabbè, c'è tante che sono buono uguali.
1: Boh, faccio a loro, per me o in vetro o in vetro, perché sennò c'è un altro sapore, quindi anche
0: io bevo la birra.
1: Te fai prima, poi si guarda tra un 10-15 anni quante te ne puoi permettere se non hai un bagno alla portata, però è inevitabile.
0: Grazie Tommaso.
1: Volevo ricordare a proposito della sfida di oggi che i cancelli del Viola Park, questo l'ha fatto sapere la Fiorentina, apriranno al pubblico dalle 17, ci sarà anche il Summer Village dentro il Viola Park, sponsorizzato da Barberino Outlet, che apre sempre alle 17, potete usare il parcheggio scambiatore della tranvia in via Pian di Ripoli e anche il Viola Parking in via della Nave a Rovezzano. Il Summer Village poi chiuderà comunque all'inizio del secondo tempo di questa sfida col Gubbio, che parte ufficialmente alle 19, che ve lo dica a fare, come diceva un grande protagonista di un grande film, noi ci saremo, ve la racconteremo in diretta con Andrea Giannattasio, e quindi poi andiamo avanti anche dopo per sentire i primi commenti, perché oggi davvero è un 11 contro 11 a campo integrale, quindi qualche indicazione la vedremo. Poi ancora un giorno di lavoro domani, immagino più leggero, di scarico dopo la partita di oggi, e poi dal 24 ci si trasferisce in Inghilterra. Non è del gruppo, non lo sarà, lo sapevamo, anche Antonin Barak, che ha ufficialmente salutato, va a Nicosia, all'Apoel, e quindi in bocca al lupo a uno che comunque si è visto poco negli ultimi anni, ma quando si è illuminato ci ha fatto godere.
0: No, ma poi gli
1: si
0: è voluto bene, perché quel gol a Basilea sono quei piccoli spaccati di storia, purtroppo non vincente, ma quelle piccole gioie a cui aggrapparsi nei periodi in cui non vinci nulla, e lui è stato protagonista. Poi è sempre stato simpatico, una persona educata, non banale nelle dichiarazioni, perché io ho avuto anche il piacere di incontrarlo, intervistarlo proprio per Firenze Viola, insomma. trovo è giusto salutarlo con una bellissima stretta di mano.
1: È stato un bel personaggio. E poi rispondi a Simone da Manaus. Può cominciare a cucirlo a fine settembre o deve aspettare gennaio?
0: Il nuovo, il simbolo nuovo della Fiorentina, il giglio nuovo,
1: solo,
0: diceva. No, ragazzi, stiamo buoni. La Fiorentina deve fare 40 punti.
1: T'ho sentito, giusto, ripartiamo da lì.
0: No, ma lo sai perché?
1: E poi
0: perché
1: al quarantesimo punto
0: lì per lì mi fece incazzare, ma per Cassi lo diceva quando l'Atalanta era in corsa per la Champions. E diceva, ma gli facevano, allora siete pronti per questa grande Champions? E lui faceva, ma noi bisogna fare ancora 40 punti, poi si starà a vedere. Ecco, allora io non dico che noi bisogna fare come l'Atalanta, anche perché, ripeto, io non ho nemmeno particolare simpatia per l'Atalanta, però trovo che chi fa calcio debba porsi piano piano degli obiettivi pubblici e mediatici. Poi se dentro alle segrete stanze vogliono comprare Mbappé, Messi e Haaland e portarci a vincere la Champions, portateci dove volete,
1: male.
0: Non c'è problema.
1: Tanto
0: però
1: Santi sale in macchina qualsiasi aeroporto, ce lo mandiamo. Sì, sì, qualsiasi.
0: Da ora qualsiasi.
1: Se spiglia Mbappé
0: e se arriva a Lecce?
1: Ma se c'è Mbappé su un volo privato, non ci vai a Lecce a vedere Kylian. No, lui no, però hai visto mai, magari.
0: No, però capisci cosa dico? Cioè, ora partiamo coi piedi per terra, diciamo che facciamo 40 punti. Il giorno in cui si è fatto 40 punti, se è a novembre, se è a dicembre, allora dici: cavolo, è dicembre, siamo già salvi. E si pensa all'anno prima che avevamo 4 punti, è già tutta un'altra vita. E poi si guarda cosa, dove ci porterà. Sicuramente non mi sentirete parlare A di Champions, B di tutto il resto più in alto. Parliamo di una squadra che punta a stare nella metà classifica, aggrappata alle posizioni che contano, perché se a marzo, aprile arrivi che sei decimo, ma sei a 3 punti dal sesto posto, te la giochi tranquillamente. Se ad aprile sei quarto e sei a 3 punti dal primo, se ne parlerà di un altro
1: termine.
0: Tanto non parte, state tranquilli.
1: Allora, nel ringraziare Marco Tonelli di là dal vetro e
0: dobbiamo?
1: Nel ricordarsi, dai, via, almeno giusto così un ringraziamento pubblico, poi in privato lo possiamo invece assolutamente scalciare con affetto. No, tra poco un'ora di mercato, i due Nick Ceccarini Santi con una indicazione da monitorare che potrebbe dare la Lazio sulle tracce di Moreno, quindi non solo il Wrexham ma anche la Lazio di Gattuso. Vedremo eventuali sviluppi e poi ovviamente l'appuntamento va già alla serata con Chiara Andrea Bevilacqua dalle 17 e poi dalle 19 il racconto di Fiorentina Gubbio. Chi si compra torna domani 10 puntuali con Pietro
0: e Dimitri
1: Conti. Ti ci voglio, la carico a pallettoni, l'ho sentito ieri, l'ho frenato lunedì, è una bomba a mano. Mentre Palla al Centro torna domani puntuale alle 14 come sempre anche su Lady Radio, e salutiamo chi ci ha seguito su Lady Radio e potrà seguire anche gli aggiornamenti sulla Fiorentina, la musica e l'informazione in questo pomeriggio. Noi l'appuntamento l'abbiamo ricordato e poi magari ci sentiamo stasera per commentare Fiorentina Gubbio. A domani.
0: Auf Wiedersehen.
1: Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
11: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran attaccherà gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Ha annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e una nuova sessione di di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. La cronaca italiana: Simone Concas, il 19enne di Barisardo, è stato ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. Sarebbe stato colpito a morte durante una colluttazione con il giovane fratello e il fidanzatino di una ragazza che Concas avrebbe investito in precedenza senza fermarsi a soccorrerla. Inizialmente invece la dinamica riportata era stata molto diversa, parlando di un uomo che aveva prima investito una coppia di giovani e poi, una volta sceso, ha coltellato la vittima. Ricostruzione che non sarebbe ancora del tutto esclusa. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica 19 luglio mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l'evento indetto dal sindaco Lepore, irresponsabile a convocare la manifestazione. Lui replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, come accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli e Declu. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola è pronta a partire, destinazione Inghilterra. Dal 23 al 31 luglio vi porteremo dentro il cuore del ritiro estivo della Fiorentina e a raccontarvi ogni istante, ogni curiosità e ogni emozione ci sarò io, Andrea Giannattasio. Collegamenti durante tutta la giornata, interviste esclusive, dietro le quinte e il racconto delle amichevoli contro Queen's Park Rangers e Watford. Cominceremo ogni mattina alle ore 8.30 con una trasmissione tutta nuova, Good Morning England, il buongiorno in stile viola in diretta dall'Inghilterra. Rimani su Radio Firenze Viola, porteremo a casa tua il ritiro della Fiorentina.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
2: Giornali in edicola e non solo.
1: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
0: Bene, buongiorno a tutti. Giovedì 23 luglio, le 7:05 minuti, parte puntuale come sempre. Un'altra puntata di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, sarà Mastro Simone in regia e tutti voi collegati, sono convinto, su Radio Firenze Viola per ascoltare un po' tutte le valutazioni legate alla gara di ieri, alla prima uscita amichevole della Fiorentina che ha visto i Viola vincere 1-0 contro il Gubbio, decisivo il rigore trasformato a fine primo tempo nel corso dei minuti di recupero da Albert Gudmundsson, rigore che si era guadagnato Arturo Attac, che è stato nettamente uno dei migliori calciatori che si sono visti ieri in maglia viola, non solo lui sinceramente, perché poi tanti altri elementi hanno fatto parlare bene di sé. Certo, anche molti calciatori non hanno convinto, indubbiamente la prova dei centravanti di Piccoli e di Ken non ha lasciato soddisfatti i 2000 spettatori del Viola Park. Anzi, ci sono tanti dubbi sulla loro prova, però insomma quello che conta è che alla fine la Fiorentina abbia vinto, abbia fatto una buona sgambata, questo è successo effettivamente, e in sostanza adesso la testa è già proiettata alla tournée inglese che inizierà ufficialmente domani per la Fiorentina. Noi partiremo oggi. Come Radio Firenze Viola ci muoviamo, come spesso accade, un pizzico prima per supervisionare il tutto. La Fiorentina domani fa allenamento mattutino e poi parte in direzione Regno Unito, destinazione Londra nello specifico, e sono già in programma questo sabato l'amichevole contro il Queen's Park Rangers e poi la settimana prossima, il 29, la sfida contro il Watford del nostro amico Edoardo Bove. Ci sono tanti italiani in quella squadra, c'è chiaramente il tecnico Alessio Dionisi, ci sono veramente insomma tante opportunità e tanti motivi di interesse per seguire la gara, le gare contro le formazioni inglesi che la Fiorentina appunto ha già in programma. Ribadisco il saluto a Sara in regia, alla quale spetta il compito di selezionare tutti gli audio che arriveranno al 348 75 13 933. Sono convinto che anche oggi saranno moltissimi. Per quanto riguarda i messaggi scritti su WhatsApp, stesso numero dei vocali, e quindi ripeto 348 75 13 933. Per quanto concerne invece la linea fissa, la conoscete molto bene, 055 77 111 71. La domanda del giorno è estremamente semplice perché è collegata a quello che è successo ieri al Viola Park sostanzialmente. Ecco, vi chiedo se avete visto la partita, se l'avete vista su DAZN, che peraltro, ribadisco, trasmetterà in diretta tutte le sfide amichevoli della Fiorentina dei prossimi giorni, e quindi anche le due gare in Inghilterra, la gara del 1 di agosto contro il Real Madrid, la gara del 5 agosto contro il Deportivo La Corugna. Insomma, tanti motivi di interesse per seguire la Fiorentina, e DAZN fornirà ovviamente tutte le partite della Viola, e chi vorrà potrà seguire sicuramente il lavoro della formazione di Grosso. Però ecco, come domanda del giorno, molto banalmente voglio appoggiarmi a quello che è successo ieri, a questo successo striminzito, perché poi il risultato dice 1-0, però la Fiorentina ha creato 3-4 palle gol nitidissime, devo dire. Molte di queste, sì, è vero, fallite dagli attaccanti, soprattutto Ken e Piccoli hanno fallito almeno un'occasione a testa, Ken forse addirittura due, però anche il portiere Bavaglioli, mi sembra qualcosa del genere, ha parato di tutto nel Gubbio, e quindi bisogna fare veramente i complimenti alla formazione di Mimmo Di Carlo, che si è anche intrattenuto con noi a fine partita a chiacchierare, perché ha fatto veramente una prova attenta, con ovviamente a livello difensivo grande attenzione, quindi c'è questo da ribadire. E, però ecco, domanda del giorno, cari ascoltatori, è molto facile: che cosa vi ha convinto in modo particolare della vittoria di ieri contro il Gubbio? Che cosa invece non vi ha convinto del successo ottenuto contro la formazione Umbra? Ecco, cerchiamo di fare un bilancio tutti insieme del risultato di ieri, questo 1-0 realizzato sul rigore da Gudmundsson. Chi vi è piaciuto di più, in particolar modo dei singoli, chi invece proprio non vi ha convinto? Io ho provato ieri con Alessandro Rinaldo in un momento anche un po' concitato, perché prima avevo il terrore che mi avessero rubato il portafoglio, poi avevo perso la spugna di Firenze Viola, alla fine ho ritrovato sia il portafoglio, che in realtà non si era mai mosso, sia la spugna che mi aveva gentilmente preso un collega e se l'era presa per sé, ma con l'obiettivo di ridarmela, quindi fortunatamente tutto è a posto. Quindi in quegli attimi concitati ho provato a stilare con Alessandro Rinaldo una sorta di classifica di più e meno di quello che abbiamo visto ieri al Viola Park. Ecco, io personalmente ho apprezzato tanto il solito Attà, perché comunque sì, il rigore nasce da una sua giocata controversa, ha avuto dei buoni spunti, mi è parso un giocatore francamente molto in forma, molto più in forma dei compagni, per il resto insomma non ho visto grossi acuti. Ci tengo a mettere tra i più Niccolò Fortini, che ha fatto secondo me un'ora di gioco molto buona, da esterno alto, lui che è un terzino molto molto buona, e sono contento per lui, perché poi nel post partita l'ho visto molto molto sorridente, e so che per lui non è nemmeno un momento facile, perché sa che al 99% dovrà cambiare maglia, visto che non rinnoverà, e quindi ha il contratto in scadenza e deve andare via, e per lui è un po' doloroso, da quello che so, lasciare la Fiorentina dopo tanti anni di settore giovanile, con il sogno infranto di potersi affermare in prima squadra. E poi cito volentieri Federico Croci, che credo chi era ieri al Viola Park lo avrà notato, è stato quello che ci ha più rubato l'occhio tra i giovani, nel secondo tempo. Onestamente ha fatto benissimo anche Deli, secondo me, anche Deli ha fatto una buona prova, però Croci secondo me con un paio di giocate delle sue ci ha fatto capire che la classe non è acqua e la carta d'identità è solo un numero, ecco, non limita il potenziale tecnico di un giocatore. Menzione speciale onestamente va fatta, quindi quarto nome che inserisco, anche se un po' più indietro rispetto agli altri, per Christ Inao Ulai, che credo nel giro di 40 secondi, 50 secondi, forse anche meno, ha fatto innamorare Firenze. Poi probabilmente non saranno tutte rose e fiori, nel senso che lo vedremo faticare a inizio stagione per inserirsi negli schemi, lo vedremo anche forse dover comprendere com'è il calcio italiano, che è sempre qualcosa di molto diverso, no, rispetto a tutte le esperienze pregresse che un giocatore che viene dall'estero può aver avuto. Però onestamente ieri ha fatto due cose incredibili, cioè nel senso prima ha fatto un colpo di tacco pazzesco e poi ha dato una palla a Sperken, non lo so, trovando un varco in uno spazio strettissimo, che onestamente mi ha sorpreso, ma tutto questo nel giro di 50 secondi al massimo, non da quando è entrato in campo. Poi ha fatto una gara normale, ha provato anche a concludere in porta senza grossa fortuna, però ecco, lo metto come quarto perché ha giocato veramente un quarto d'ora e quindi fatico, ecco, a dargli più del quarto posto a livello di giocatori che mi hanno sorpreso, che mi sono piaciuti. Però insomma, mi pare sia stato un quarto d'ora incoraggiante, ecco, questo sì. Eravamo al 22 di luglio, l'avversario era il Gubbio, la gara contava zero, anche meno di zero, e quindi ogni nostro giudizio, ogni nostra valutazione deve essere assolutamente moderata, senza voli pindarici. questo in positivo e in negativo, perché io fino adesso ho elogiato ciò che mi è piaciuto, ho detto le cose positive, ci sono poi le cose negative e anche queste vanno, a mio avviso, citate, elencate con moderazione, ecco, con una certa, attenzione, ecco, con un certo riguardo. Mi riferisco soprattutto alla prova dei due centravanti che hanno sbagliato l'impossibile, onestamente finire con 0 gol dei centravanti una gara di ieri è abbastanza fastidioso, anche perché la Fiorentina ha avuto tante opportunità per far segnare sia Piccoli che Ken. Ora Piccoli ne ha avuta una grande dopo 3-4 minuti e l'ha sprata addosso al portiere. Ken, ragazzi, mi è parso di rivedere il Ken dell'anno scorso, ma veramente proprio identico, che davanti al portiere sbagliava di tutto, cioè a porta spalancata la sparava in curva. Questo perché, secondo me, io almeno ho avuto l'impressione, poi non so voi cosa ne pensiate, io ho avuto l'impressione che questi ragazzi, Ken soprattutto, abbiano talmente tanta voglia di stupire, spaccare il mondo, dimostrare, che poi arrivano sotto porta e sono zero lucidi, non sono per niente lucidi, cioè non riescono a aprire il focus sulla porta, cioè si concentrano sulla potenza del tiro e invece non sulla precisione, e questo secondo me ieri si è visto in modo abbastanza evidente. Quindi tra i meno ci metto loro, un terzo meno, bah, non saprei, sinceramente, non credo abbia fatto male nessun altro, ecco. A me per esempio i portieri sono stati pressoché inoperosi. Secondo me non ha fatto nemmeno male Bresciani a terzino sinistro, dicevo ieri, Dodò ha fatto il suo, la coppia centrale del primo tempo Dragusin e Ranieri ha giocato molto bene, le mezzali, centrocampisti del primo tempo Mandragora e Indur, oltre a Ta, hanno fatto secondo me bene. Benino ha fatto anche Gudmundsson, che non ho citato in realtà tra i più, ma Gudmundsson secondo me ha fatto una partita buona, ha trasformato il rigore, ha preso un palo, insomma, ha fatto una buona prova anche Good, non lo cito tra i più perché non è quello che francamente mi ha più impressionato. Beh, tra i meno, onestamente, ragazzi, aiutatemi voi, ma a parte i centravanti, forse Fabian, ci vogliamo mettere lui? Non lo so, mi sembrerebbe un po' severo, ecco, metterci Fabian. Ieri è stata una prova tutto sommato da 6 per tutti, tranne forse proprio per i due attaccanti centrali. Ma io chiedo a voi il parere definitivo, la sentenza finale su questo tema, cioè su cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto dell'amichevole di ieri. Potete parlare di aspetti tattici, potete parlare di forma fisica, potete parlare di singoli, molto banalmente, facendo nomi e cognomi. E come potete farlo? Sfruttando il numero WhatsApp 348-75-13933 per i vostri messaggi scritti e vocali, mi raccomando, entro i 45 secondi, per favore. In alternativa, se avete voglia di parlare con me al telefono, la linea fissa è sempre a vostra disposizione. Già da adesso potete chiamare quando volete 055 77 111 71. Mi raccomando. Va bene, allora. Mentre tra l'altro sulle telecamere di Sky vedo che passa l'intervista di ieri a Fabio Grosso, con anche il nostro bel microfonone in bella vista, così facciamo godere un po' il direttore Tommaso.

0: ecco, del francobollo dedicato al centenario della Fiorentina, una bella cerimonia, quella che si è svolta ieri al centro sportivo di Bagno a Ripoli, con tantissime personalità del mondo della politica e non soltanto, perché intanto rivediamo proprio le immagini, grazie al lavoro di Sara Mastrosimone, dello svelamento del francobollo del centenario Viola, molto bello, con la scritta 100 e due gigli all'interno degli zeri. Presente, vedete, il direttore generale della Fiorentina Ferrari, c'era anche il sottosegretario del governo italiano, non mi ricordo di quale, ora ve lo dico subito perché mi ricordo il nome della sottosegretaria, Fausta Bergamotto, ecco, sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy del governo ovviamente italiano, quindi Fausta Bergamotto, che era la signora di bianco vestita che abbiamo visto in queste immagini, e poi c'era il governatore Giani, il sindaco di Bagno a Ripoli Pignotti, l'assessora allo sport Letizia Perini del comune di Firenze, c'erano politici di destra e di sinistra locali, ho visto il senatore Marcheschi, ho visto insomma tanti protagonisti della politica cittadina di entrambi gli schieramenti, ma d'altronde di fronte alla Fiorentina c'è un solo colore che domina, non è il rosso, non è l'azzurro, ma il viola ovviamente, quindi era giusto unire tutta la politica dietro questo colore. E dicevo, ieri in realtà la giornata non è stata altro che dedicata alla partita e a questo bel evento, perché di mercato c'è stato ben poco da potervi raccontare, cari ascoltatori, perché onestamente non c'è stato nulla, nessun movimento in avanti. La Fiorentina sta continuando a sondare alla Ibegovic, questo esterno del 2007 del Bayer Leverkusen, che lo scorso anno ha giocato al Salisburgo, ha fatto benissimo, ha fatto 13 reti se non mi sbaglio tra tutte le competizioni. Io un po' ci ho lavorato su questo calciatore, mi hanno raccontato che il Bayer Leverkusen chiede 40 milioni bonus compresi. Insomma, è difficile che la Fiorentina si avvicini a un giocatore del genere. Su Mastantuono ho saputo che c'è il Fulham che sta spingendo molto più della Fiorentina. Però ecco, novità di mercato onestamente io di prima mano non ne ho, e francamente anche sui giornali vedrete che non ce ne sono. Prima però di iniziare a guardare i giornali, sui quali andremo a brevissimo, perché sia Gazzetta che Corriere che Tutto Sport hanno pezzi sulla Fiorentina oggi, fatemi ringraziare e salutare il primo amico che si è messo in collegamento con noi chiamandoci, che è Federico Dai Boschi. Ciao Federico, buongiorno, ben trovato.
1: No.
0: No, non ti sentiamo. Pronto?
1: Pronto,
0: ora sì. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, è un piacere sentirti, anzi ti ringrazio perché ci rallegri la mattinata con le tue notizie.
0: Grazie.
1: Allora, ti volevo fare due commenti.
0: Sì.
1: Il primo commento è sui giocatori che sono in scadenza di contratto, vedi Fortini e Dodò, e che non rinnovano, non si sa per quale motivo, perché io non penso che la Fiorentina abbia voglia, per esempio, di Fortini di venderlo per forza, però c'è questa situazione da più di due anni e non si capisce qual è il motivo, se è un problema economico o un problema che non si sa, perché c'è chi dice una cosa e chi ne dice un'altra. Però se lui è scontento di andare via, che firmi, cioè che firmi e rimanga, perché la Fiorentina secondo me lo vuol tenere. Quindi questo volevo sapere una valutazione da te. Il secondo aspetto è riguardante soprattutto Ken. Ho letto diverse affermazioni anche di giocatori che ritengo molto importanti per il ruolo che hanno avuto in passato, tipo Di Livio,
0: sì,
1: che dice che l'atteggiamento di Ken non va più bene in questa Fiorentina, o comunque in una squadra di un certo livello.
0: Uh-huh.
1: Lo avrà capito? La società ci avrà parlato? Punto interrogativo.
0: Bella domanda. Grazie Federico per il tuo pensiero.
1: Ciao.
0: Grazie. Ma allora, su Fortini e Dodò la risposta è molto semplice. Non credo che la Fiorentina li voglia vendere a tutti i costi, li deve vendere perché non hanno rinnovato il contratto. Dodò da tempo lo ha fatto sapere di non voler rinnovare il contratto. Fortini praticamente da qualche mese ha avuto un input preciso, credo più che l'ha avuto, insomma, perché è un ragazzo giovane, a 20 anni, quindi non so se ha così il pelo sullo stomaco da poter prendere decisioni così, ma insomma so che tra famiglia e procuratori gli hanno suggerito di non rinnovare, quindi se ne andrà.

0: Quindi la Fiorentina, per non perdere a zero due giocatori dai quali può prendere, secondo me, tra tutte e due, tra i 25 e i 30 milioni, meglio tra i 20 e i 25, tra i 20 e i 25 milioni da tutte e due, prima di perderli, ci pensa, anche perché, tra l'altro, con entrambi farebbe una plusvalenza, perché Dodò fu pagato 15, mi sembra, 15 o 18, quindi se già la Fiorentina lo rivende a 15, secondo me fa plusvalenza, perché avendo ammortato un sacco di soldi negli ultimi anni con lui fa plusvalenza. Fortini è un prodotto del settore giovanile viola, quindi se lo vende a anche soltanto 7-8 fa plusvalenza, e quindi li deve vendere per questo motivo qua. Ciò non toglie che mi siano piaciuti entrambi ieri, onestamente, soprattutto Fortini ha fatto una buona prova da giocatore concentrato, generoso, peraltro in un ruolo non suo. Quindi la mia risposta è questa, cioè non è che Paratici si alza la mattina e dice: ah, Fortini e Dodò non mi piacciono, li vendo. No, io penso che Dodò sia un buon terzino, sia uno dei terzini migliori della Serie A, però al di là della stagione modestissima che ha fatto l'anno scorso, però ecco, in questo momento mi pare che la precedenza ce l'abbiano i discorsi di ordine finanziario. Ecco, se non rinnovano, la Fiorentina non può pensare di perdere un capitale a 0 euro, quindi devono essere ceduti. Su Ken, guarda, se avremo tempo poi nella seconda ora di trasmissione riascolteremo le parole di Fabio Grosso. Fabio Grosso, devo dire, non ha fatto una intervista memorabile ieri, ha fatto un'intervista un po' da 0 a 0, però su Ken ha fatto capire che il giocatore è in vendita, o comunque sia è potenzialmente in vendita, cioè non è che ha detto è in vendita va via, ha fatto capire che ci sono delle possibilità che se ne possa andare, perché ha detto: io lo vorrei avere con me perché è un giocatore forte, perché lo conosco, ma se andrà da un'altra parte gli faremo l'imbocca al lupo. In sostanza ha detto questo. Un allenatore che è consapevole che un giocatore resta al 100%, non dice così, non parla così, dice: no, il mercato porta con sé tante voci, avrebbe dovuto dire, però Ken è il nostro punto di riferimento e me lo tengo stretto, punto. E non ha detto questo, ha detto un'altra cosa, ha detto: lo vorrei con me perché è forte, lo conosco, bla bla bla, però il mercato sappiamo com'è e se andrà altrove gli faremo un in bocca al lupo. Ora vi vado a leggere precisamente quelle che sono le sue dichiarazioni, così non cadiamo in errore. Lo vedo tranquillo, ha detto Grosso su Ken: ho avuto il piacere di ritrovarlo da uomo, giocatore affermato, dopo averlo conosciuto da ragazzo. È un giocatore fortissimo, le voci di mercato ci sono, ma noi andiamo solo in campo per migliorare. Io sarei felice di averlo, se così non sarà gli faremo l'imbocca al lupo. Quindi insomma è una risposta che apre anche altri scenari, cioè non solo la permanenza che lui spera che ci possa essere, ma anche la cessione. Quindi caro Federico, la società ci può anche aver parlato con Ken, ma mi pare che sotto sotto non so quanto il club abbia voglia di ritenerlo incedibile. Ecco, questo mi permetto di dire. Abbiamo forse l'audio di questa parte? Di questa parte qua? Ecco, ce lo sentiamo tra breve, poi riprendiamo con il filo del discorso, però chiudiamo proprio la parte su Ken, chiudiamo. Ne potremo parlare per tutta la giornata se volete, però ecco, nello specifico, visto che l'ascoltatore lo chiedeva, Sara ha selezionato proprio la risposta dedicata a Moise Ken. Ce lo sentiamo, eccolo qua.
1: No, lo vedo molto tranquillo, è un ragazzo che ho avuto il piacere di ritrovare perché lo conoscevo tanti anni fa, che era un ragazzino, lo ritrovo che è un uomo affermato, un giocatore affermato, quindi le caratteristiche le conoscete bene, le conosco anch'io bene, è un giocatore fortissimo della nostra squadra. E poi, come ho detto prima, no, le voci di mercato ci sono in questi periodi e noi le ascoltiamo, però andiamo in campo per lavorare e per migliorare. Sappiamo quelle che possono essere le dinamiche, io sono felice di averlo, mi piacerebbe averlo, e poi però se sarà una cosa bella per tutti, per lui, per la società e tutti, saremo altrettanto felici di fargli in bocca al lupo.
2: Ecco mister, quanto vi aiuta, ecco, e vi inorgoglisce anche per il lavoro, l'entusiasmo che avete percepito in questo ritiro. Ieri ha firmato gli autografi e dei bambini hanno cantato "Ci porti in aereo".
0: Questo è il pensiero di Fabio Grosso, e vedete insomma, se ci saranno le condizioni favorevoli per lui, per la società, cioè quindi se arriveranno i soldi sufficienti in sostanza, e se lui riterrà la destinazione futura adeguata, gli faremo in bocca al lupo. Quindi insomma, ripeto, non sono parole di un tecnico che ha la certezza di poter disporre del centravanti nel prossimo campionato. Ecco, però ripeto, poi magari si realizza la prima parte del discorso, cioè che lui è felice di averlo e quindi resta. Però io non escluderei questa possibilità concreta che se ne possa andare. Spero di averti risposto, Federico. Allora, grazie all'amico che ha chiamato. Invito tutti voi a chiamare se avete dubbi, perplessità, soprattutto riflessioni sull'amichevole di ieri, perché insomma è poi di questo che voglio parlare oggi. 348-7513-933, i vostri WhatsApp vocali e scritti, oppure 055-77-111-71, come ha fatto adesso Federico per chiamarci in diretta. Insomma, direi che di temi dei quali parlare ne abbiamo tanti. Allora, facciamo così: prima di iniziare i giornali, che poi sarei costretto a interrompere perché siamo veramente a ridosso della reclame, io vado in pubblicità, sono già le 7:29, consegno la diretta alla regia, spazi pubblicitari degli ottimi inserzionisti di Radio Firenze Viola, e poi al rientro iniziamo a guardare i giornali. Partiamo dalla stampa nazionale e poi via via diamo sempre più spazio alle vostre opinioni. A tra poco.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro instabilità diurna sull'Appennino con rovesci e temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo,

0: ascoltala, guardala.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
2: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Molto bene, torniamo in diretta, 7:33 minuti, ancora live con Buongiorno Firenze, Andrea Giannattasio che vi parla, sarà Mastro Simone in regia e i tanti messaggi che stanno arrivando, veramente sommersi dalle vostre valutazioni scritte e audio. A brevissimo partiamo, promesso, per raccontare e commentare ciò che è successo ieri al Viola Park, la vittoria per 1-0 della Fiorentina contro il Gubbio, ma al di là del risultato striminzito, peraltro arrivato su calcio di rigore, la valutazione deve essere fatta nel complesso, ecco, sul gioco, sulla prestazione di certi singoli, su certi movimenti, su i nuovi, insomma, ciò che vi è piaciuto, ciò che non vi è piaciuto dell'appuntamento di ieri a Bagno a Ripoli. Fatemi sapere il vostro pensiero, perché sono estremamente curioso appunto sapere la vostra. Ripeto, 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71. Ovviamente si parla anche di Moise Kean, si è parlato di Moise Kean nel corso della prima mezz'ora, visto che un ascoltatore ne chiedeva conto, pertanto se avete voglia di dirci la vostra su come leggete le parole di Fabio Grosso sul centravanti della Fiorentina, che non ha escluso che ci possa essere una cessione, parliamoci chiaro, fatemi sapere, sarei curioso di raccogliere il vostro pensiero anche su questo argomento. Va bene, allora, come promesso, cerchiamo di esaurire in 10 minuti scarsi il nostro spazio rassegna stampa, e quindi partiamo con i giornali. Gazzetta dello Sport, eccola qua. Come vedete non ci sono nomi nuovi, insomma siamo sempre ai vecchi amori della Fiorentina, e oggi la Gazzetta per esempio ci parla di João Mário, che come ben sapete è un terzino portoghese che è di proprietà della Juventus. Lo scorso anno ha giocato gli ultimi 6 mesi di campionato al Bologna in prestito. È un nome che la Fiorentina monitora da un bel po' e che, secondo quanto riporta il quotidiano, resta un nome da seguire con grande attenzione. Idea Fiorentina, c'è João Mário, Grosso, ecco un'altra ala. Il portoghese in prestito, si domanda il quotidiano. Noi, come Radio Firenze Viola, è un nome che tante volte con Nicolò Ceccarini vi abbiamo fatto. Tra l'altro Nicolò è stato tra i più, come posso dirvi, tra i più pronti a segnalarci che si erano riaccesi nei giorni scorsi i contatti tra Fiorentina e Juventus per João Mário. Questo perché la Fiorentina sa che Dodò, Fortini andranno via e che serviranno altri nomi. Poi che c'entra, arriverà Valdepeñas, è già arrivato Jiménez, per carità, però insomma serve gente fresca, gente nuova. Con la Juventus, scrive la Gazzetta, proprietaria del cartellino, si cerca la formula giusta, ma deve partire Dodò. Ecco, vedete? È essenziale che prima parta qualcuno, come vi abbiamo sempre detto. Per l'attacco, obiettivo Pinamonti, se Ken va via. Tra l'altro, fatemi dire che la Fiorentina ieri, attorno alle 10:30, ci ha smentito ufficialmente l'interesse per Lorenzo Lucca. Apriamo e chiudiamo parentesi. Lorenzo Lucca ieri ha giocato l'amichevole del Napoli contro l'Arezzo. Napoli ha anche perso 3-1 contro l'Arezzo a Di Maro, e Lucca si è fatto male, tra l'altro in modo nemmeno leggerissimo, una roba probabilmente che lo terrà fuori un mesetto abbondante. E quindi, al di là poi, vabbè, di questo infortunio, la Fiorentina ci ha fatto comunque sapere che Lucca non interessa ai Viola, e questo francamente mi conforta, perché dei nomi fatti fin qui dei centravanti credo che fosse uno dei peggiori, sinceramente, insieme a Tolu Arokodare, che per carità di Dio, quando era al Genk aveva fatto anche delle belle annate, ma in Premier League ha fatto pietà, e quindi, ma Arokodare non può più venire, per, come ben sapete, perché la Fiorentina non ha più posti per extracomunitari. Tra l'altro lui stesso si è messo per terra in ginocchio a protestare durante l'allenamento nei giorni scorsi, perché voleva andare via, insomma ha fatto il diavolo a quattro, ma ormai la Fiorentina non lo può più prendere. C'è il Genoa però sulle tracce del nigeriano. Detto questo, si è fatto male Lucca. Per l'attacco, attenzione a Pinamonti, come scrive il quotidiano. Devo dire che passare da Ken a Pinamonti sarebbe come passare da ora non voglio fare cioè tirare in ballo delle marche di aziende, perché poi non potrei nemmeno, ma insomma, come passare da un paio di scarpe firmate a delle ciabatte, ecco. Ora, per l'amor di Dio, poi magari Pinamonti diventa un centravanti fortissimo, però ecco, francamente passare da Ken a Pinamonti è come passare da dei mocassini in pelle a delle infradito, ecco, onestamente. Poi ripeto, le infradito sono comode, sono estive, sono fresche, sono moderne, uno ci può andare a fare un po' tutto, agli aperitivi, alla spesa. Vedo gente che va a giro anche in città con le infradito, quindi insomma è in maniera anche un po' discutibile per quanto mi riguarda, perché in città non si va a giro con le infradito, si va a giro, sì, per carità, con i sandali, benissimo. Ora ci sono queste scarpe terribili che vanno di moda, della Birkenstock, che sono delle ciabattone chiuse sul davanti e aperte dietro, che io non me le metterei nemmeno se mi pagassero, però vedo che vanno tanto di moda, forse sono molto comode. Però ecco, ora le infradito in città sono proprio, secondo me, il massimo. Ecco, se siamo in città, se siamo sul lungomare e fa una passeggiata, va bene. Insomma, città, fa la spesa, la coppa all'S lunga, insomma, non è che sia il massimo. Questa è una mia opinione. Detto questo, torniamo a parlare di calcio e non di calzature. Si parla chiaramente di mercato sulle pagine odierne della Gazzetta. Come detto, João Mario, primo nome se va via Dodò, appena va via Dodò, anche perché arriverebbe in prestito, quindi la Fiorentina non dovrebbe nemmeno sborsare chissà quale cifra. Per quanto riguarda l'attacco, attenzione a Pinamonti. Leggiamo quello che scrive il quotidiano sul centravanti del Sassuolo, che conosce molto bene Grosso, quindi insomma sicuramente lo apprezzerebbe, lo apprezza in modo particolare. Altro capitolo fondamentale è quello della ricerca degli esterni offensivi. Se partisse Moise Ken, che interessa al Como, potrebbe cambiare tutto anche per il centravanti, soprattutto nel caso in cui alla fine trovassero sistemazione anche Roberto Piccoli, che piace alla Lazio. Si parla poi di quello che ha detto Ken. Se partisse, attenzione a Pinamonti del Sassuolo, e da monitorare anche Dovbik della Roma, così come Pellegrino del Parma, su cui c'è pure la Juventus. Allora, in una scala di preferenze, la scala di Gian Attasio, non è la scala di tutti voi, ognuno può avere la sua legittima classifica. Di questi tre nomi che vengono fatti, cioè Pinamonti, Dovbik e Pellegrino, io non ho grossi dubbi, metto Dovbik in cima, perché è un giocatore fatto, finito, che secondo me ha già dimostrato in carriera di saper fare parecchie reti, perché anche il primo anno a Roma non è che abbia fatto così male, il signor Dovbik. Ha fatto malissimo quest'anno, ha fatto 3 gol e basta, ma il primo anno, cioè 2 anni fa, in doppia cifra c'è andato, quindi insomma non è che abbia fatto così male. Veniva da 20 e passa reti col Girona, veniva da 20 e passa reti di Dnipro, quindi insomma non è che sia il primo che passa. Quindi il primo posto ci metto Dovbik, il secondo posto ci metto Pellegrino, che secondo me è un buonissimo attaccante, buonissimo. Il terzo posto ci metto Pinamonti, che non è un cialtrone, sto dicendo che è preso alla strada e messo a fare il centravanti per caso. se no poi il nostro Alessio Del Lungo, che è un suo fan sfegatato, si arrabbia. Sto dicendo che probabilmente dei tre è quello che madre natura ha dotato meno di qualità, ecco, secondo me, per quanto mi riguarda, ecco, di fame da gol anche. Poi è un grande rifinitore, è un giocatore che lavora tanto con la squadra, è un giocatore perfetto per Grosso sotto questo aspetto, però forse ci può essere di meglio. Se va via Piccoli e viene Pinamonti, io sono la persona più contenta del mondo. Se però lo scambio è via Piccoli dentro Pinamonti, se il concetto è via Ken dentro Pinamonti, allora a quel punto potrei essere un po' perplesso, ecco, sinceramente. Ma questo, ripeto, è il mio point of view, mio punto di vista. Devo cominciare a parlare inglese, perché da oggi pomeriggio sarà only English. Cambiamo giornale, cara Sara, ve lo voliamo sul Corriere dello Sport. Due pagine di Fiorentina, la prima parte dedicata all'amichevole di ieri, naturalmente. Grosso senza dubbio alla primavera amichevole dell'estate, dopo il test con la primavera il tecnico ha già le sue prime risposte, l'islandese in gol sul rigore, altre prove di 4-3-3 con Gudmundsson esterno alto e Brescianini terzino, Mandragora da regista, Attassi procura il penalty. Insomma, questa è la cronaca fredda della partita. E poi le parole di Fabio Grosso: spero che Ken rimanga, insomma, ha detto anche altro, ha detto anche che se poi ci dovessero essere condizioni favorevoli per lui e per il club gli farà in bocca al lupo, quindi insomma ha detto l'esatto opposto. Poi un focus su Ulai, sorpreso Ulai subito in campo tra gli applausi, e poi spazio al mercato con Niccolò Santi, siamo su Stadio ancora, Ken in bilico, piace al Como, Paratici, occhi su Alaibegovic. L'abbiamo detto, insomma, l'esterno del Bayer Leverkusen è il nome più caldo, anche forse più ambito, no, in questo momento per appunto il reparto offensivo della Fiorentina. Magari, veramente, magari arrivasse il 2007 bosniaco. E poi facciamo chiaramente le condoglianze a Vincenzo Montella, perché il commissario tecnico della Turchia ieri ha perso la sorella in un incidente domestico, e quindi naturalmente, insomma, è un gravissimo lutto per Montella, reduce tra l'altro dalla non felice parentesi al mondiale con la Turchia, dove la sua squadra ha fatto malissimo, è uscita subito ai gironi. Ma a parte questo, insomma, ciò che gli è successo è veramente triste, quindi un forte abbraccio e condoglianze a Vincenzo Montella. Va bene, cambiamo giornale, chiudiamo qui, così, quindi la rassegna stampa, e andiamo su Tutto Sport. Eccolo qua, lo vediamo, pezzo di Brunella Ciullini, credo, no, di Luciana Magistrato, devo correggermi, sennò Luciana mi bacchetta, Luciana Magistrato, Fiorentina di rigore non distrae dal mercato, un rigore non distrae dal mercato, solo un penalty di Gudmundsson contro il Gubbio di Serie C, Brescianini gioca ancora terzino, ma Valdepeñas è a un passo, Grosso dice se Ken resta bene, altrimenti in bocca al lupo a lui. Ecco, vedete, questo è già un titolo più coerente di ciò che ha detto l'allenatore, che ha tenuto veramente aperte tutte le porte per quanto riguarda il futuro del centravanti viola. Va bene, allora, e chiudiamo qua i giornali, li mandiamo al macero, come dico sempre, e siamo pronti per iniziare a ascoltare le vostre opinioni. So che ce ne sono tante, Sara ne ha radunate molte tra quelle vocali, chiaramente, che stanno continuando ad arrivare. Ricordo a tutti il 348 7513 933 come numero giusto per interagire con noi. La domanda del giorno è naturalmente quella legata a quello che vi è piaciuto e quello che non vi è piaciuto della amichevole di ieri con il Gubbio, vittoria per 1-0, ma con naturalmente tante luci e qualche ombra, sinceramente bisogna sintetizzarla così, la gara di ieri. E allora io chiedo a voi che cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, chi vi è piaciuto e chi non vi è piaciuto. 348 7513 933, i vostri WhatsApp vocali e scritti, per telefonare in diretta 055 77 111 71. Abbiamo pronte le prime note audio, vai Sara, partiamo.
2: Buongiorno, ieri ho visto la partita dal vivo al Viola Park e devo dire grande impressione di Ulai, che è entrato con personalità veramente notevoli, di Croci, che insomma pare molto, molto capace, sì. E devo dire che Ken purtroppo è sempre lo stesso, nel senso, sì, grandi mezzi, però un atteggiamento poco simpatico. A un certo punto ha subito un fallo da un ragazzo del Gubbio e si è posto come un divo offeso, il ragazzo gli ha gli voleva dare il 5, diciamo, per giustificarsi, per chiedere scusa, e lui ha fatto l'offesa, non l'ha neanche guardato in faccia. Sono atteggiamenti veramente, veramente fastidiosi. Ciao Davide.
7: Ancora ti chiudo di chiamare, Andrea, perché si vede che hanno un grosso aria di lavoro sulle gambe. Però a te non mi è dispiaciuto il quarto d'ora di Ualai, non male. Ulai. E poi volevo dire un'altra cosa, e cosa ne pensi te? Gudmundsson, da quella parte, mi sembra che stia facendo benino. Cosa ne pensi di se rimanesse?
8: Buongiorno Andrea. A parte il fatto che ora fare un bilancio, cioè di fettura.
6: Lo so.
8: Alla prima partita, giocatori mezzi imballati, giocatori di NSCD, giocatori ancora di Nareare. Però insomma, buone risposte da quelli nuovi, si vede che sono di un altro livello, perché tanto tu lo vedi mi toccano il pallone. Ulai, Attà, tu lo vedi mi toccano il pallone, sì, sono una spanna sopra.
6: Sì.
8: E poi mi ha fatto veramente una bella impressione il pischellino nostro, Croci.
6: Sì.
8: Che anche lui tu lo vedi, quando tocca la palla, è un'altra musica.
6: Sì.
8: Ciao, comunque
6: sì,
8: dai, forza!
9: Francesco dalla patria del marrone, io ribadisco, ci sono 7-8 squadre sopra noi in partenza, parte l'amichevole di ieri, vabbè, non c'entra nulla quella, e quello che sarà del mercato. Noi si parte in nona posizione, poi staremo a vedere, ma la situazione è questa, sicché siamo tranquilli, 40 punti e poi si pensa ad altre cose.
10: Buongiorno Andrea, Mario da Viola Club Grosseto.
6: Buongiorno.
10: Senti, per quanto riguarda, intanto volevo farti i complimenti e voglio ringraziarvi a tutti per tutte le informazioni che ci date, la compagnia che ci tenete. E per quanto riguarda l'amichevole di ieri, direi che è facile fare il nome di Ulai e Attà. Mi verrebbe da dire che abbiamo l'Attà, ma ci manca l'attacco. Detto questo, vorrei spendere una parola e mezza su Federico Croci, le cui qualità ormai le abbiamo capite. Vorrei un'opinione da voi per capire qual è, secondo voi, il percorso giusto per questo ragazzo, che è evidentemente un patrimonio della Fiorentina che va preservato. Buona giornata a tutti, sempre forza Viola.
6: Grazie, allora queste sono soltanto alcune delle note audio che abbiamo ricevuto, poi le altre le passiamo tra direi un quarto d'ora, quando rientriamo dalla pubblicità. Ma allora, intanto sono molto felice che il vostro pensiero positivo converga su Croci, perché sono arrivate almeno tre audio dedicate a lui. E, il miglior percorso, ma allora io a tutti noi piacerebbe, penso, no, vederlo in prima squadra, vederlo esordire, vederlo con i grandi, però onestamente credo che avrebbe fondamentalmente poco spazio nel corso dell'anno se fosse sempre con la prima squadra. Quindi io personalmente che cosa gli auguro? Gli auguro di intanto trovare una categoria unica dove giocare, che è la primavera. Lui lo scorso anno ha avuto, e ce lo diceva anche il suo manager, anche se poi non è il suo manager, è il capo scout della Vigo Global Sport, che è Andrea Ritorni, un amico, un grande uomo di calcio, che è intervenuto proprio da noi l'altro giorno quando Croci ha fatto il rinnovo triennale. Lui ha avuto lo scorso anno una buonissima stagione, ma ha avuto il problema, non per colpa sua, che la Fiorentina l'ha un po' sballottato tra più categorie. Lui è partito con la formazione under 17, poi è salito con la 18, ha fatto il secondo giorno di ritorno con la 18, è andato anche in primavera, ha esordito in primavera, e poi nelle finali addirittura ha giocato le finali scudetto con la 16, con la 17. Quindi ha fatto veramente di tutto sostanzialmente, il povero Fede. E onestamente questa cosa per me l'ho un po' sballottato, l'ho un po' mandato in confusione. Io gli auguro di avere una sola categoria l'anno prossimo dove fare il suo percorso, che è la primavera, e di farci vedere tutti i sabati, tutte le domeniche, quello che ci ha fatto vedere ieri. Vi dico la verità, credo che Aurelio Andreazzoli sia una figura ideale per far crescere il suo talento. Vi dico anche un'altra cosa che non vi interesserà, ma ve la dico ugualmente. Io ieri ho avuto la fortuna di intervistare Aurelio Andreazzoli, l'ho fatto non per Firenze Viola, l'ho fatto per La Nazione, che è il giornale col quale collaboro. È un'intervista che uscirà, non so se domani o sabato, ma credo tra domani e sabato uscirà. Non si è andati sui singoli, non sarà un'intervista dove si parla dei singoli. È stata un'intervista sui massimi sistemi, sulla scelta di Andreazzoli della Fiorentina, su come si gestisce la crescita dei giovani, su come un signore di 73 anni può entrare nella mente di 18enni, addirittura 17enni in alcuni casi, perché Croci e Garefba e Beldenti hanno 16 anni attualmente. Insomma, una bella chiacchierata, durata mezz'ora, veramente una chiacchierata lunghi, mezz'ora l'intervista, poi sono rimasto ancora un quarto d'ora col mister a chiacchierare del più e del meno, e devo dire che è un personaggio interessantissimo. E vi dico che da quello che ho avuto modo di capire, da questa bella chiacchierata che ho fatto col mister, poi l'audio lo passeremo anche su Firenze Viola ovviamente perché l'ho registrato, è una gran bella persona, veramente una gran bella persona Aurelio Andreazzoli, e penso sia una figura ideale per far sviluppare il talento di calciatori come Croci o come altri, ecco. Quindi sono contento di questo vostro, come posso dire, focus su Croci, perché vuol dire che avete notato anche voi che questo ragazzo che ha una stoffa diversa, ok? Non siamo soltanto noi giornalisti o i procuratori che ne parlano, ma anche finalmente i tifosi. E l'invito è questo: l'anno prossimo, quando parte il campionato primavera, l'anno prossimo insomma, ad agosto, quando parte il campionato primavera, tra un mese, andate a vederla la partita, andate a vedere le partite della primavera. Ora, di solito c'è sempre un po' di gente, 300-400 persone ci sono sempre. Non sarebbe male ce ne andassero di più, ecco, perché vedere i ragazzi è sempre bello. Secondo me quest'anno sarà più affascinante, sarà difficile rivincere qualcosa secondo me, perché l'idea è quella di abbassare la media età e di far crescere i calciatori più che portarli a vincere, a competere, però sono convinto che ci sarà da divertirsi, ecco, questo mi preme dirvelo. Allora, un po' di messaggi. D'altronde insomma, il settore giovanile questo ha come obiettivo, ok, poi se vince anche le coppe bene, però l'idea è quella di stavolta formare i calciatori. Allora, poi naturalmente condivido tutti quelli che dicono ma ora si fa male a dare dei giudizi. No, avete ragione, io non sto dicendo che parlare oggi equivale a dare delle sentenze definitive, anzi soltanto gli sciocchi oggi danno sentenze definitive. Io francamente ieri, quando ero in diretta al Viola Park, ascoltavo le parole di Alessandro Di Nardo che leggeva i messaggi che arrivavano qua in diretta. Alcuni messaggi erano tranchant. Ma ragazzi, ma siamo al 22 di luglio, cioè ieri era il 22 di luglio, come potete pensare a dar giudizi definitivi? Cioè ieri il Napoli ha preso tre pere dall'Arezzo, che giocava in C fino a poco fa, ora ne ho promosso in B, il Bologna ne ha prese quattro, cioè ragazzi, cioè, calma, cioè la prima amichevole, poi se la Fiorentina fa delle figuracce in Inghilterra e perde 8-0 con il Real Madrid il primo d'agosto, allora posso dire forse c'è un problema, però ecco, cerchiamo di considerare che era una squadra affazzonata quella di ieri, con tantissimi assenti, con tanti non titolari. Per esempio l'attacco di ieri era totalmente fatto da giocatori che non saranno i titolari dell'anno prossimo, perché né Piccoli né Fortini né Gudmundsson saranno titolari dell'anno prossimo. E rispondo così anche a Massimo, che mi chiedeva di Gudmundsson. Io se Gudmundsson resta e si dimostra un giocatore di pallone sono contento, perché io ho grande stima di Gudmundsson. Però le prove sono finite, cioè i test di appello, Massimo, sono finiti. Cioè non si può dare un'altra opportunità e vedersi ripagati da impalpabilità, superficialità, perché io ho visto tante di queste cose in Gudmundsson gli anni scorsi. Io voglio vedere un giocatore dentro il gioco, un giocatore decisivo, determinante, che fa valere il suo tasso tecnico immensamente più grande rispetto a tanti suoi compagni e tanti suoi avversari. Io queste cose non le ho viste, per cui se resta e dimostra di essere utile alla causa anche facendo l'esterno sinistro, sono contento, ma deve essere convinto lui e soprattutto Grosso. Allora, un po' di messaggi. Alessio: mi è piaciuto solo Croci, non mi è piaciuto il gioco lento con le stesse problematiche della scorsa stagione. Massimiliano: se ha tutto questo dispiacere Fortini firmi il contratto. Riccardo: buongiorno, ieri a Viola Park si sentiva una certa insofferenza per Piccoli e poi anche per Ken. È verissimo. Il migliore è stato Atta. Lorenzo a Torregalli, io resto sempre molto perplesso dei centravanti. Gli è arrivato di tutto tra i piedi e non l'hanno messa dentro, nemmeno se l'avessero fatto con le mani. È vero. Ma ancora vogliamo vedere questi bidoni completamente fusi. Gli due attaccanti sono stati indubbiamente il tallone d'Achille della gara di ieri. Antonio da Novoli: non ho visto la partita, ma ora è normale avere le gambe imballate, è solo una settimana che si allenano. Tizio: anche secondo me Ken può essere ceduto, altrimenti ci sarebbe nella foto il manifesto della nuova maglia. Sì, questo vuol dire non vuol dire, però c'è chi pensa che possa essere vera come cosa. Allora, Gianmarco da Prato: l'impressione che la montagna abbia partorito il topolino, dovremmo soffrire anche la prossima stagione, e che una vittoria di una coppa o di un trofeo non avverrà mai più. Oddio, no, ma mai più no, esageriamo. Poi Nicola San Giovanni: ieri sera bene Croci, bene anche Ulai, e anche se già si è visto che non avrà mai la tecnica di Fagioli. Al di là delle occasioni sprecate, sono sempre più convinto che Ken debba restare. Ecco, vedete, ci sono punti di vista diversi sull'argomento. Buongiorno Andrea, si allarga il Viola Park, tra poco arriva in Viale Europa, e la notizia sotto della copertura della curva Fiesole, sulla Nazione c'è scritto che la trattativa su Valdefegnas non è ancora definita. Ma no, veramente, il pezzo l'ho fatto io sulla Nazione. Caro Andrea, il pezzo sulla Nazione di mercato l'ho fatto io ieri e non ho scritto questo. Ho scritto che è un giocatore già preso praticamente, che arriverà a fine luglio, ho scritto. Quindi so che tu abbia letto, però o mi hanno cambiato il pezzo all'insaputa, ma io ho scritto questo. Però ecco, la notizia che ci dà il buon Andrea è che sulla Nazione c'è scritto che la Fiorentina può comprare un altro terreno per lo stadio dell'Under 23, e non sarebbe male, non sarebbe male. Grazie anche per questa segnalazione. Poi Duccio da Firenze: curiosità mia, la media realizzativa di Serie A di Pinamonti è inferiore a quella di Ken? Ora tu mi fai una domanda che non lo so, se evidentemente se me la fai non è troppo inferiore, evidentemente, o anzi sono simili, presumo, no? Però sotto mano non ho i numeri. Io non ho detto che sia un, lo ribadisco, non ho detto che sia un cialtrone preso dalla strada Pinamonti. Mi sembra un giocatore, c'è un motivo se Ken è in nazionale che Pinamonti no, cioè non è che Spalletti prima e Gattuso poi sono dei cretini, ecco, c'è un motivo, no? Se Ken vale 40 milioni almeno sul mercato e Pinamonti ne varrà 20-25, cioè, poi per amor di Dio, anche Pinamonti è un buon attaccante. Tra i due io mi fido un po' più di Ken, sinceramente. Andrea da Copenaghen: Andrea, se hai tempo vatti a vedere questo negozio in centro a Londra, merita. Il negozio si chiama come si chiama? Aspetta, vediamo un po', apro il link che mi ha mandato. Classic Football Shirts, ok, va bene, andrò a vederlo. Va bene, grazie. E poi salutiamo Giovanni Lascandici che ci manda una bellissima foto. Saluti da Giovanni e Valentina dal Lido di Camaiore, presumo. Grazie davvero. E poi abbiamo tantissimi messaggi vocali che manderemo dopo. Gianni 85: buongiorno, a me oltre a Croce ha colpito anche la Podeli, è vero, ha fatto un buon secondo tempo, mi è piaciuto anche a me, niente d'eccezionale, ma non sembrava un primavera come personalità. Io sono per dare dal 6 al 7 a tutti, con qualcuno che ha colpito più di altri come Croci, Ulai, ma anche Balbo. Unica nota negativa mi ha colpito è Jimenez, non mi sembrava né contento né voglioso di fare. Vabbè, ora Jimenez è arrivato adesso, ha fatto 5 nemmeno 4 allenamenti in gruppo. Nemmeno a me mi ha colpito Jimenez, però non ha fatto nemmeno degli errori e quindi non lo metterei tra i meno. Sara, vado in pubblicità, e sono le 8 in punto, linea a te, e poi tra poco riprendiamo con tante note vocali, ce ne sono moltissime. Ricorda ancora lo 055 77 111 71 per intervenire con noi in diretta, quindi fatevi avanti, a tra poco.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene, è una tradizione di famiglia.
2: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
3: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
2: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Dodicesima notte consecutiva di attacchi USA contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano al termine delle operazioni. Teheran sarebbe stata colpita in 3 punti. Secondo Axios, gli USA sono tornati a usare il super bombardiere B-1. 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Padaran e Teheran torna ad alzare il tiro. Non una goccia di petrolio da Hormuz se gli USA colpiscono le infrastrutture.
4: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese.
5: Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo il Tribunale di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del 71enne di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Gli atti ora passano al tribunale di sorveglianza.
4: Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazzi all'imprenditore americano. La morte di Siad, citato oltre 1000 volte negli Epstein Files, è avvenuta lunedì di sera ad ovest di Parigi, apparentemente per arresto cardiaco.
5: Stati Uniti e Arabia Saudita hanno raggiunto un'intesa sul nucleare civile. Ad annunciarlo è stato il Dipartimento dell'Energia americano, che ha definito storico l'accordo. Consentirà al Regno di realizzare reattori con tecnologia statunitense e soprattutto di arricchire l'uranio. Un'operazione dal valore economico elevato che legherà i due paesi in una cooperazione destinata a durare 30 anni e a incidere in modo profondo sugli equilibri energetici del Medio Oriente e non solo.
4: Lo sport è intervenuto a margine della finale della Coppa Canottieri. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha parlato del prossimo CT dell'Italia. Non penso che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A. Guardiola, non fatemi dire nulla, ha detto. Insieme a lui in campo anche Roberto Mancini, con cui c'è un'ottima intesa. L'ex CT ha rivelato: non sono stato contattato, non dipende da me, quel ruolo piace a tanti.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Guardala. Guardala.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.

0: Bene, bene, bene, bentornati. Oh, ricordo che questa è per il momento, per direi i prossimi per le prossime sei edizioni, perché poi dal 3 di agosto in realtà torna tutto come prima, anche se posticipato di un'ora. Per le prossime sei edizioni questa è ci sarà una rassegna stampa, un Buongiorno Firenze un po' diverso. Questa è l'ultima puntata di luglio di Buongiorno Firenze come la conoscete, nel senso che non è che cambia qualcosa, è che naturalmente siccome io andrò da oggi inviato in Inghilterra cambierà il modo di gestire la trasmissione, nel senso che dalle 7 alle 8 e mezzo ci sarà un collega che prenderà il mio posto qua in diretta per 90 minuti, quindi dalle 7 alle 8.30, per fare rassegna stampa, per leggere i giornali, per interagire con voi, mentre poi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, quindi domani, e poi dal lunedì fino al 31, quindi dal lunedì, ora vi dico anche il giorno preciso, da lunedì 27 a venerdì 31, dal lunedì 27 a venerdì 31, per 5 puntate, per 5 mattinate, ci sarà compreso domani, quindi per 6 puntate in totale, ci sarà Good Morning England, che è una trasmissione che curerò io dall'Inghilterra, che dura mezz'ora, dalle 8.30 alle 9, e che sarà uno spaccato sul lavoro della Fiorentina dal Regno Unito. Ora domani racconteremo lo zero assoluto, nel senso che la Fiorentina domani mattina, quando vado in diretta io, è ancora a Firenze, starà facendo colazione al Villa Park, quindi racconteremo pochissimo, però insomma in qualche modo cercheremo di tirar fuori qualche contenuto. Decisamente più interessanti saranno le puntate dal lunedì 27 in poi, perché la Fiorentina avrà già a quel punto affrontato il QPR in amichevole e avremo di che parlare, ecco. Quindi sicuramente non vi lasceremo mai soli, anche la puntata di le puntate di Good Morning England di questi giorni credo proprio che le riterrete interessanti, perché cercheremo di deliziarvi con tutte le curiosità e i particolari che raccoglieremo dall'Inghilterra. Tra l'altro insomma dovremo avere quotidianamente delle voci da parte di tesserati della Fiorentina, avremo un'intervista esclusiva che francamente non so né quando né con chi realizzeremo, ma insomma dovremmo avere comunque una voce ai nostri microfoni, e poi ovviamente il racconto delle partite con i QPR e Watford, per naturalmente vedere i progressi della Fiorentina, che ieri ha giocato, che ieri ha vinto contro il Gubbio e che adesso è oggetto di analisi in questa mattinata di Radio Firenze Viola. Sto chiedendovi da stamattina alle 7 che cosa ne pensate, se vi è piaciuta la partita della squadra di Grosso, se non vi è piaciuta, cosa invece, chi nello specifico vi ha convinto e chi no. 348 7513 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per invece chiamarci in diretta. Leggo al volo giusto qualche altro messaggio scritto e poi ritorno sugli audio, perché sono veramente tantissimi, scusate. Tra l'altro c'è, mi sembra, cara Sara, un messaggio delle 7.40 di Tommy che non abbiamo preascoltato, un audio, ma è normale che ci sono talmente tanti di audio. Allora, Matteo Dall'Asdraio: ieri bene Dodò, Atta, Ulai, bene anche Ken che sta tornando a prendere confidenza con l'area di rigore. Cioè, per dire, molto molto molto generoso Matteo Dall'Asdraio, e con il gol anche se non è arrivato. Se i tifosi, anziché dare contro Ken con questo tormentone modaiolo, dimostrassero fiducia, anche lui darebbe un'impressione migliore. Viene dato credito infinito a Gudmundsson, che a parte i rigori non dimostra altro, e viene boicottato un giocatore come Ken, che fino a prova contraria ha fatto 35 gol in due stagioni a Firenze. Chris Daccampi: Andrea, ti stai avviando nella top 5 dei giornalisti che trattano la Fiorentina. Accidenti, stai acquisendo una ironia molto piacevole, e pensa che fino a poco tempo fa mi stavi sulle palle. Beh, questo devo dire che è un upgrade notevole, insomma, diventare simpatico a uno al quale stavo sulle palle fino a poco fa. Beh, sicuramente anche tu hai cambiato modo di concepire il mio modo di fare giornalismo, ma anche io evidentemente ho fatto qualcosa per entrare nel tuo cuore, caro Chris. Bene, mi fa molto piacere, grazie. Allora, Guido: buongiorno Andrea, una domanda, ma il francobollo dei 100 anni della Viola dove si acquista e quanto costa? Allora, ieri era in vendita al costo di 3 euro, nel lounge dello stadio Curva Fiesole del Viola Park. Ora però, siccome lo stadio Curva Fiesole è serrato, come direbbero in Spagna, cioè chiuso perché non c'è più allenamento a porte aperte, non so se lo puoi comprare altrove, ti dico la verità. Cioè, contando che un francobollo in teoria se lo compri alle poste o c'è la mi dice Sara Mastrosimone che se vai alle poste c'è la sezione filatelia e puoi comprare serenamente il francobollo. Ieri costava 3 euro, poi comunque essendo un francobollo, se vai in un qualsiasi tabacchi valori bollati lo puoi trovare, è un francobollo. Ora non è infinito, ne hanno messi in commercio 300.015, che insomma uno dice sono tantissimi e vanno via. Ora, vabbè, che io personalmente non mando una lettera, una cartolina da 20 anni, quindi io i francobolli non li uso più da una vita. Però se uno vuole andare in tabaccheria, però per essere certo, come mi ricordava Sara in regia, se vai alle poste italiane, mi viene in mente un vecchio sondazzo del G, ma lasciamo perdere, non lo posso citare perché è un po' volgare, non era esattamente le poste italiane, ma insomma era un'altra cosa, le potte italiane era, comunque l'ho dovuto dire, faceva ridere un sacco quel sondazzo. Mandiamo un saluto al grande G, alle potte italiane, alle poste italiane, alla sezione filatelia, e ti puoi, penso, dotare di questo ottimo francobollo. Allora mi dice la Sara che il francobollo e i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli uffici postali abilitati nello spazio filatelia di Firenze, Genova, Milano, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino e Trieste, e sul sito filatelia.poste.it. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy è l'autorità emittente dei francobolli. Quindi vai sul sito delle poste, delle potte, ce n'è anche troppe. Va bene, grazie Sara per questo tuo messaggio, che aiuterà anche i nostri amici amanti della filatelia a collezionare anche questo francobollo. Io da bambino li collezionavo, così come collezionavo gli euro stranieri, gli euro francesi, spagnoli, non quelli inglesi perché non esistono, accidenti a loro, che mi toccherà pagare tutto con la carta di credito, però anche perché per avere i rimborsi la nostra azienda impone che si debba pagare tutto con la carta, e quindi avrei comunque potuto pagare con la carta anche se c'era l'euro. Va bene, allora vado avanti. Paellio, l'ottimo Paellio, top Gian Attasio ogni santi nel post partita, flop Dazon che sta trasmettendo ora il secondo tempo. Sì, Dazon aveva dei ritardi epocali, mi hanno raccontato, epocali. Poi Marco dalle Cure, tornerà la rubrica che cosa ha mangiato Gian Attasio in Inghilterra. Assolutamente sì, ti terrò informato. Devo dire, l'anno scorso sono stato anche di più in Inghilterra, sono stato 2 settimane. Ho mangiato molte pies, le cosiddette torte salate, che sono straordinarie. Ora vedremo quelle che mi verrà concesso di mangiare questa volta. Ben inteso, che non graverò assolutamente in maniera eccessiva sulle finanze dell'azienda, e questo lo dico ai vertici che magari fossero collegati in questo momento all'ascolto di Radio Firenze Viola, che pensano che magari porterò dei rimborsi da £3.000. No, non accadrà, state tranquilli, non accadrà, cercherò di limitarmi assolutamente. Va bene, allora un po' di audio, Sara, dai, e così ci avviamo poi anche al collegamento, alla telefonata col nostro opinionista. Ne mandiamo un po', ce ne sono tantissimi, però mandiamone un po', vai, grazie.
1: Buongiorno Andrea, ma io l'esordio di Olaik di Tacco per me è quello che mi ha più fatto volare, diciamo così. Poi mi ero messo a vedere domenica tutte le partite della vostra Davorio, concentrandomi su di lui, non si è preso veramente un gran bel giocatorino, a me garba tantissimo. Poi vabbè, a Ta lo sapevo, grandissimo, ma lo sapevo che era un bel giocatore, e me l'ha confermato ieri. Poi Croci è quello veramente che mi ha fatto la fine avere ieri, è un bel talentino, via. Poi il risultato, lascia il tempo che trova. L'Arezzo ha vinto 3-1 in Napoli, e devo dire, grande portiere di Gubbio, grande,
0: sì,
1: parata
0: davvero,
1: della Val di
0: Siena. Davvero, sì.
2: Buongiorno Andrea, ti vorrei chiedere per piacere se nelle telecronache non incominci sempre a infamare i giocatori dopo 5 minuti, come ho fatto ieri.

0: c'è da dire che sostituirlo sarà molto molto difficile. Io alla fine spero rimanga, però in paradiso a dispetto dei santi non si fa. Se se ne vuole andare, che vada e vediamo un po'.
1: Se Luca e Rocotare erano i peggiori, ora va bene tutto, ma Pinamonti allora e Pellegrino i che sono? No, perché veramente se va via Ken e per sostituirlo si prende Pinamonti, Pellegrino non è un downgrade, è un triplo downgrade. Veramente ho brividi a pensarci.
2: Secondo me bisogna cominciare presto a pensare a altre cose, perché 40 punti ci saranno alla fine del girone del down and trend.
3: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Ma senti, io sinceramente la partita non l'ho vista, quindi non posso esprimere giudizi sui giocatori. Leggendo un po' qua e là le cronache, sentendo poi anche i commenti, compreso il tuo, mi è sembrato di aver capire che il solito problema è questo dei nostri centravanti, cioè sia Piccoli che Ken, con una squadra normalissima di Serie C, il Gubbio, perché non è certo una squadra che punta a salire in Serie B, sono riusciti a sbagliare lo sbagliabile, e quindi questo mi lascia abbastanza perplesso. Vediamo un po', spero nel mercato che Paratici ci porti qualcosa di meglio. Ciao.
4: Bene, grazie anche a questa seconda carrellata di audio. Ora io rispondo soltanto all'amico che ha cambiato emittente quando ce l'ho io ieri. Intanto mi dispiace perché hai dato un ascolto alla concorrenza e non va bene. Io mi scuso se ho dato l'impressione di aver infamato i calciatori, ma non mi sembra di aver detto bidone, cialtrone, vergognati, scandaloso. Ecco, quello è offendere e infamare, come dici tu, i giocatori. Io mi sono semplicemente limitato a dire che la prova di Piccoli di ieri mi è parsa molto in linea con quella dell'anno scorso. Tra l'altro ti ricordo, magari te lo sei perso, che io ho elogiato molto invece il ritiro di Roberto Piccoli, e quando l'altro giorno mi era stato chiesto: Andrea, su che concentrerai la tua attenzione durante l'amichevole col Gubbio? Io avevo fatto proprio il nome di Roberto Piccoli, perché secondo me aveva fatto 10 giorni di ritiro molto buoni, ha fatto veramente dei bei gol, si è impegnato molto, e quindi ero molto curioso di vederlo all'opera ieri in un contesto agonistico un pizzico più serio. Mi ha deluso, mi dispiace se ho dato l'impressione di averlo offeso, ma non l'ho sicuramente offeso, l'ho criticato, questo sì, però come ho anche detto in apertura di trasmissione oggi, è sbagliatissimo dare giudizi definitivi su questa Fiorentina al 22 di luglio, oggi è il 23, perché anche chi ieri ha fatto bene, Attà, Ulai, Croci e altri, vanno presi comunque con grano salis, nel senso con molta attenzione, e lo stesso vale per i calciatori che abbiamo criticato, cioè Ken e Picco nel primo tempo. Dopodiché mi scuso se ti ho dato questa impressione, cercherò di limitare le mie critiche, ma tra l'altro l'ho sempre fatte col sorriso sulle labbra, perché a me piace, lo sapete, fare delle radiocronache con un pizzico di ironia, sempre con un po' di humor per alleggerire, perché ragazzi, che 90 minuti di fila di Fiorentina Gubbio, ma nemmeno, voglio dire, nella peggiore degli incubi, quindi cerchiamo di alleggerire le cose. Poi se c'è un giocatore che sbaglia un bove, come in effetti ha sbagliato lui, va detto, non è che si può non dire. Dopodiché mi scuso se ho dato questa impressione sbagliata, ma non è minimamente la mia intenzione. Tu citi Marianella è il miglior professionista che ci sia al mondo per le telecronache, secondo me lui fa un mestiere diverso dal mio, cioè il mestiere è lo stesso, ma lui racconta a livello nazionale delle partite in maniera disinteressata, perché è super partes. Io sono un radiocronista che segue la Fiorentina e racconto la Fiorentina, e quindi mi sento più chiamato in causa nel partecipare anche emotivamente alle partite e a ciò che vedo in campo, e anche a esprimere qualche giudizio in più. Poi sicuramente posso limitarmi, sicuramente posso migliorare, questo è vero, quindi accetto la tua critica e ti invito per favore a non cambiare più emittente, che è la cosa che più mi ha fatto arrabbiare di questo tuo messaggio oggi. Caro Fabio Fallai, buongiorno, ben trovato.
5: Buongiorno Andrea, buongiorno agli ascoltatori.
4: Hai visto la gara di ieri?
5: Sì, naturalmente era l'esordio, diciamo, di questa neo Fiorentina, e quindi non potevo mancare.
4: Che ne pensi? Dai, fammi un po' un tuo bilancio.
5: Dunque, l'attenzione era tutta, almeno la mia, era tutta concentrata su questo nuovo centrocampo, Attà e Ulai, che hanno confermato di essere giocatori con delle qualità tecniche

0: superiori a quelle che abbiamo visto nelle passate stagioni. È chiaro che è tutta da definire l'intesa, l'idea di gioco, però si è visto che questi hanno delle caratteristiche che corrispondono alle aspettative, quindi loro sono stati un segnale, una conferma, diciamo, di un miglioramento in atto. La sorpresa, per quanto mi riguarda, è stata Rossi,
1: perché
0: questo ragazzo ha fatto vedere dei numeri e una attitudine al gioco che era stata vista nelle Under 16, ma era un'altra categoria, indubbiamente. Quindi questo è un ragazzo che ha una prospettiva, un futuro, va valorizzato. Credo che Andrea Zoli sia la persona giusta per dargli quell'equilibrio che forse a un ragazzo di 16-17 anni potrebbe diventare difficile per un passaggio di carriera così repentino. Però questo è un ragazzo che ha dei numeri, quindi io su di lui ho veramente delle buone sensazioni.
1: Punto di domanda, Fabio, sui centravanti, su Ken e prima ancora su Piccoli, senza criticarli o senza comunque volerli, voglio dire, affossare, no, al 23 di luglio, però ecco, zero gol da parte dei due, tante occasioni sprecate, che idea ti sei fatto?
0: Ma purtroppo l'idea è che loro stanno confermando la stagione negativa dell'anno scorso. Loro sono, diciamo, l'aspetto più brutto della Fiorentina dell'anno scorso e non mi sembra che abbiano dimostrato margini di miglioramento, cioè sono in continuità. Questo non vuol dire, perché ripeto, siamo, come dici giustamente te, il 23 di luglio e quindi non c'è niente da di definito né di certo, però è evidente che loro sono ancora alla stagione passata. Piccoli si è mangiato un gol, perdonami, che sinceramente grida vendetta.
1: Sì.
0: E lo ha fatto anche l'anno scorso. Quindi può darsi che ci sia dei margini di miglioramento, però vedere Croce e vedere loro due, insomma, c'è una certa differenza.
1: Sì, indubbiamente. Senti, nel post partita Grosso su Ken, diciamo così, è stato un po' ecumenico, nel senso che ha detto: io vorrei che rimanesse, però se dovesse andare via, se ci fossero le occasioni buone per noi e per lui, gli faremo l'in bocca al lupo. Come finisce questa storia, secondo te, su Moise Ken?
0: Ma senti, io ho la sensazione, se è vero che c'è questo forte interessamento del Como, disposto a spendere questi 40 milioni che sembrano il tetto minimo a cui la Fiorentina è disposta a cedere Ken, io l'ho sempre detto, a quella cifra Ken si può dar via. Il problema è chi si sostituisce Ken, perché si fanno dei nomi che possono andar bene per il sostituto di Piccoli, ma non di Ken. Ken è un giocatore che, nonostante tutta la sua problematica, la difficoltà a mettere la palla in rete, gli atteggiamenti, diciamo, un pochino sopra le righe che anche ieri ha avuto nei confronti di un giocatore del Gubbio, che poverino ha fatto un'entrata un po' assassina, ma cioè, non si può fare le prime stelle in quel modo, ecco, si è risentito un po' troppo, quindi denota un certo nervosismo, però è vero che è un giocatore di un'altra categoria, sul quale si può sicuramente lavorare, costruendogli una squadra con due esterni che gli forniscono delle palle giocabili.
1: Certo.
0: È ovvio che, però io ho la sensazione che Ken resterà, ma non perché la Fiorentina non lo vuol vendere, perché alla fine questo interesse del Como probabilmente scemerà di fronte a questa cifra così importante.
1: Caro Fabio, grazie per il tuo pensiero, buona giornata, a
0: grazie,
1: presto.
0: Grazie Andrea, buona Inghilterra.
1: Grazie davvero a Fabio Fallai, e ovviamente lo risentiremo nel corso delle prossime puntate di Buongiorno Firenze. Ora, naturalmente, la settimana prossima cioè già da domani in realtà, ma insomma poi anche tutta la settimana prossima la trasmissione sarà appannaggio di miei colleghi, quindi sceglieranno loro chi convocare la mattina, chi chiamare la mattina in diretta radio, così come penso il Caffè Nero Bollente lo anticiperemo, Sara, a dopo le 8, quindi non tipo come ora che andiamo in pubblicità e poi ora c'è Luca, ma lo anticipiamo alle 8:15 tipo, perché insomma almeno poi l'ultima parte di Good Morning, cioè della trasmissione Good Morning England, è tutta dedicata al ritiro inglese e alle mie valutazioni, soprattutto alle vostre domande per il sottoscritto che vi parlerà da Londra. E non solo, perché poi a Londra starò 3 giorni e basta fondamentalmente, cioè oggi, domani, sabato e poi domenica invece mi trasferisco a Teddington, che è questa località alle porte di Londra dove la Fiorentina lavorerà in bellissimo resort con annesso centro sportivo, e dove insomma anche noi stazioneremo lungo il Tamigi, proprio lungo le sponde del Tamigi. Va bene, allora Sara, 8:30, pubblicità, linea a te, e poi rientro il Caffè Nero Bollente con Luca Calamai e il rush finale con i vostri messaggi scritti o audio oppure telefonate, e poi se avremo tempo riascolteremo integralmente anche le parole di Fabio Grosso ai nostri microfoni ieri. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico Dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
4: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione

0: Il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro instabilità diurna sull'Appennino con rovesci e temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale, temperature in ulteriore

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Concludiamo questa trasmissione con il rush finale, come sempre dedicato a voi, amici da casa. Abbiamo ancora tanti messaggi audio e scritti da ascoltare e leggere. 348 751 3933 per tutte le vostre valutazioni via WhatsApp, altrimenti telefonicamente per chiamarci 055 77 111 71. E naturalmente parliamo ancora della gara di ieri, che devo dire sta chiaramente trovando grande accoglienza da parte vostra come argomento, e quindi spero che possiate interagire in tantissimi ancora. Prima però di proseguire, prima di qualsiasi altro aspetto, mi fa piacere, come sempre, giunti a questo momento della puntata, gustarmi assieme a voi un bel caffè nero bollente.
5: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
4: Con ovviamente Luca Calamai al telefono con noi. Ciao Luca, ben trovato.
6: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, è chiaro che è il reparto attaccanti quello che oggi focalizza l'attenzione di chi sta aspettando di vedere una Fiorentina completata. È lì che c'è molto da lavorare, ma insomma era prevedibile e siamo assolutamente nei tempi normali ancora. In attesa di capire cosa succederà con Ken, e non mi esprimo ulteriormente, io ho ancora la speranza che questo giocatore resti e che torni quello della, non di questa stagione ma di due stagioni fa, perché lui sarebbe veramente il completamento perfetto di una squadra che sta prendendo una forma importante. Quello che mi pare evidente è che il matrimonio tra Piccoli e la squadra viola continua a non funzionare, e temo che abbia ragione il mio amico Roberto Cruzzo quando dice che nel calcio ci sono le categorie e Piccoli probabilmente non è da Fiorentina. Piccoli è un problema, e allora a volte nel calcio due società si possono venire incontro risolvendo i rispettivi problemi, perché anche il Napoli ha un problema per un'operazione di mercato conclusa l'estate scorsa, addirittura una cifra ben più alta, quasi 40 milioni, quella di portare Lucca al Maradona. Anche lì è stato un fallimento, tra l'altro Lucca a metà stagione è stato dato in prestito. Ecco, io credo che un'opzione per risolvere il problema della Fiorentina e il problema del Napoli potrebbe essere quello di rimandare il problema. Quindi il Napoli potrebbe girare in prestito alla Fiorentina Lucca, magari un piccolo prestito oneroso. La Fiorentina potrebbe girare a chi vuole lei, magari ad altri club, Piccoli in prestito con la stessa cifra onerosa. Non si risolverebbero i problemi, perché non ritengo che Lucca possa essere il centravanti della Fiorentina, ma si rimanderebbe un problema economico e tecnico importante come quello di Picco.
4: Grazie Luca.
6: Ciao.
4: Grazie a Luca Calamai, che ritroveremo da domani in studio qua con la trasmissione Palla al Centro. Credo che non ci sarà invece il direttore Loreto, che quindi va in ferie, ritroveremo soltanto a inizio agosto, quindi si danno il cambio ovviamente Tommaso e Luca, ma comunque insomma ormai è tornato anche in pianta stabile Pietro Lazzarini, siamo tutti qua. A breve tornerà anche Giacomo Galassi, che ricordiamo sarà l'inviato nostro per Real Madrid Fiorentina a Klagenfurt, e quindi il primo di agosto prenderà il suo bel trenino e andrà in Austria, mentre il sottoscritto il 31 di luglio tornerà a Firenze a notte fonda, perché dovrei arrivare attorno alle 23 a Peretola, sperando che vada tutto bene, perché sappiamo bene che per quanto riguarda gli aeroporti, soprattutto il nostro aeroporto di Firenze, non si sa mai cosa può succedere. E poi insomma mi ritroverete qua dal 3 di agosto per Buongiorno Firenze, che ricordiamo dal 3 di agosto avrà un orario diverso, non ha più 7-9 ma 8-10, questo soltanto per il mese di agosto, poi da settembre si torna regolari dalle 7, questo perché il Bombaldi va in ferie, quindi non mi sentirete alle 7 ma dalle 8, mi raccomando, ad agosto questo, ad agosto. Va bene, allora cara Sara, e abbiamo direi 13-14 minuti di tempo per stare assieme, tanti audio, mi fa sapere Sara dalla regia, io leggo un po' di messaggi scritti e poi vado sui messaggi vocali. Allora, Tommaso Lascandici, tutto molto bello, ma questo Mastantuono cosa c'è di vero? Allora, la Fiorentina non lo ha smentito, cosa che ha fatto invece con tanti calciatori, tra cui lo stesso Lucca, ma aveva smentito anche Ulai, e quindi io, smentite la Fiorentina, onestamente, da adesso in poi comincio un po' a soppesarle, nel senso che, per carità, sono un'indicazione, ma quindi non avendolo smentito, per il momento lo tengo vivo. Ho la perplessità, come raccontava ieri giustamente Eugenio Ascari, che è intervenuto a Viola Amore Mio con Luciana Magistrato e Ludovico Mauro, è un giocatore potenzialmente fortissimo, comprato a un pacco di soldi dal Real pochi anni fa, dal River. Il problema è che è un esterno che non segna, cioè segna pochissimo. Ora è vero che non ha giocato tante gare, per carità, le sue 27-28 presenze al Real le ha fatte l'anno scorso, però ha fatto pochissime reti. E come diceva giustamente Eugenio Ascari, a grosso servono esterni che segnano. Paradossalmente, Lorienté, Berardi e Volpato l'anno scorso hanno dimostrato di saper essere più in linea col gioco del tecnico. Alaj Begovic ne ha fatte 13 o 14 l'anno scorso con il Salisburgo di gol. È un giocatore che segna, fa l'esterno e segna, quindi è un giocatore ideale, infatti costa 40 milioni. Mastantuono credo che sia un obiettivo che ci può stare se preso con la formula Nico Paz, cioè con il prestito con obbligo alla recompra nell'arco dei prossimi 3 anni del Real, in caso di rivendita alla Fiorentina il 50% che va al Real, cioè, operazione cervellotica. La Fiorentina comunque non ce l'ha smentito e quindi vuol dire che è un nome che va seguito assolutamente. Niccolò dal Viola Club Parigi ci aiuta sulla storia del francobollo, ricordando che si può comprare anche sul sito delle Poste Italiane. Matteo dalla Sdraio mi risponde: io non sono generoso parlando di Ken, ma spiegami dove si trovava Ken per ogni occasione da gol sbagliata per sua imprecisione. Era in area di rigore o era a raccogliere margherita, la consuma? No, era intanto a consuma più che a raccogliere margherita. Io ci andrei a mangiare la schiacciata, però si possono anche raccogliere le margherite. Era in area di rigore, ovviamente. Il problema è che a me hanno insegnato che il centravanti deve far gol, non concludere in porta. Quindi io ieri, se devo dare un voto, non è sufficiente per Ken e Piccoli. Poi ripeto anche che siamo a luglio e il mio giudizio è parziale, è giustamente parziale, non può essere finale e definitivo, sarebbe errato, gravissimo per la mia professione dare un giudizio così definitivo dopo una partita, anzi nemmeno un tempo. Quindi assolutamente no, non sono così, però onestamente io non ho visto dei progressi, ecco, se vuoi la mia opinione, non ho visto grandi progressi per Ken. Poi Max, bene così, mi ricordo la Fiorentina di Montella, fece un precampionato scandaloso, però poi i risultati arrivarono. Ragno 61, Piccoli non so se è scarso oppure sfortunato. Leonardo da Milano, esiste una preparazione primavera con struttura più piccola, entrano prima in forma. Poi Duccio da Firenze, come fai a non infamare Piccoli se dopo un minuto a tu per tu col portiere tira una ciofeca? Ma cavolo, dice, un attaccante deve avere fame anche se gioca ai giardini. Allora, intanto infamare non è il termine giusto, però questo è un messaggio che ci manda Duccio a mia difesa, penso, per quello che diceva l'ascoltatore prima. Io non l'ho infamato, l'ho criticato, questo sì, lo ammetto, l'ho anche preso un po' per il culo, ma forse magari è questo che ha dato più fastidio all'ascoltatore prima che la critica in sé per sé, ma lo facevo bonariamente io, non certo perché sono un cattivone. Io non credo che gli manchi fame a Piccoli, io credo che gli manchi lucidità sotto porta, che è la stessa che manca a Ken, tra l'altro. Cioè mi sembrano entrambi talmente vogliosi di far gol, perché loro ce lo mettono l'impegno, secondo me, non è che vanno in campo con le Crocs, vanno in campo per far gol. Il problema è che quando arrivano lì c'hanno tutta questa fretta di tirare, bisogna far gol in tutti i modi, e sbagliano perché hanno fretta di tirare e hanno lucidità. Secondo me, credo che sia questo il problema. Se è un problema, poi magari fanno 3 gol a testa contro il QPR sabato, 5 gol a testa contro il Watford mercoledì prossimo, quindi e magari tutto risolto. Però ieri almeno io ho visto questo. Antonio: ieri durante la partita pensavo a te, che hai indovinato la prestazione e il risultato. Bravo. Ma ora veramente non mi sembrava di aver vaticinato l'1-0, onestamente. Però ti ringrazio per avermi detto questa cosa, ma non mi ricordo aver detto che finisce 1-0 con gol di... Forse l'avrò detto tra le tante boiate che ho detto ieri in radio cronaca, mi può essere sfuggito. Va bene, poi Jack ci ricorda che si è fatto male Lucca, va benissimo. Poi Guido ci ringrazia per l'informazione sul francobollo. Marco dal Viola Club Cagliari. Ken, grazie così. In realtà il club non si chiama Viola Club Cagliari, si chiama Club Bonaria Viola. Ken, grazie, ma basta così. Il gruppo c'è, ma lui rischia di minare una bella rosa di giocatori che vogliono rilanciarsi e affermarsi. Con 2 buoni esterni può bastare anche Piccoli. E poi Matteo, tifoso del Como: state scimmiottando noi del Como dopo aver criticato una squadra tutta di stranieri, adesso state comprando stranieri giovani e non guardando al bilancio, siete una barzelletta. Beh, fanno sorridere i tifosi del Como che fino a 2 anni fa giocavano con il Rocca Cannuccia, che vengono a dare lezioni ai tifosi della Fiorentina. E tra l'altro penso che il Como nel giro di 5-6 anni tornerà a fare la cosa che faceva fino a 2 anni fa. Però insomma, ringrazio che siamo così popolari che anche i tifosi del Como ci vengono ad ascoltare. Va bene, allora Sara, un po' di audio, vai, grazie, grazie.
7: Buongiorno dottor Andrea, altro livello i nuovi arrivati, Urai, Atta, come toccano il pallone ragazzi, ci si avrà da divertirsi quest'anno. Squadra incompleta e sulle gambe, quindi non si può esprimere un parere complessivo, mancano ancora le fasce. Dietro, buono, dai, buona la prestazione sia di Dragusin, mi è piaciuto moltissimo anche Vieri, non è male, insomma, anche sulla fascia Gimenez, lo vedremo quando sarà in forma. Riuscirà a galoppare per tutto il campo. Ottime le note positive sono venute dai giovani, in particolar modo Rossi, e insomma dai, si può lavorare per un'ottima squadra quest'anno, dai. Riccardo allo stadio.
8: Buongiorno Radio Firenze Viola, ma impressioni? Sì, qualche impressione l'abbiamo vista, tipo Attà, che è un grandissimo giocatore, un giocatore completo, tecnica, insomma, corsa, tiro. E vabbè, Croci, che si sapeva era un grandissimo talento. Ulai, anche questo è un giocatore che mi ha confermato le mie impressioni della Coppa d'Africa. Però io ho avuto delle conferme ieri, la conferma che Ken non è più un giocatore che può stare nella Fiorentina per tanti motivi, per il suo modo di giocare e soprattutto per gli atteggiamenti e comportamenti. Pinza da campi.
9: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola. Il paragone che te tu fai con Dobic e Ken, che Dobic 2 anni fa ha segnato 17 gol e l'anno scorso 3, è lo stesso discorso che dire Ken ha segnato 25 gol 2 anni fa e l'anno scorso ne ha segnati 8 o 9, non ricordo. Fondamentalmente i numeri dipendono sempre dalla parte di Ken, quindi il fatto di preferire Dobic eventualmente come sostituto di Ken, cioè, è comunque un salto nel vuoto alla stessa pari. Ciao, grazie.
10: Non so come sarà formato questo parco attaccanti, però come riserva, giocatore esperto, io andrei a riportare a casa un ex Pianticella, Pietro Iemmello. Non so come la vedi te, però visto che qui non si sa se quello segna o quello non segna, andiamo a più una garanzia, uno che la palla dentro la regola sa buttare dentro e ha esperienza, quindi preso di Almello come terza punta.
11: Buongiorno Andrea, buongiorno da Firenze Viola, Francesco della Club Midlands. Purtroppo mi perderò la tournée estiva quest'anno per pochi giorni, ma mentre te e la Viola arriverete stasera, io dovrò partire domani causa matrimonio in Italia.
4: L'anno scorso male.
11: Ricordo già le partite qua su in Inghilterra ci dettero molte indicazioni sul fatto che la Fiorentina stava facendo fatica a livello di ritmo, a livello di centrocampo, quindi vedremo che indicazioni ci darà quest'anno. Per ora la prima uscita ci ha detto che l'attacco, il reparto offensivo è tutto da rifare praticamente, quindi mi fido di Paratici e spero che adesso veramente al stretto giro di posta arrivino un paio di esterni titolari, o quantomeno uno titolare e uno una buona riserva.
12: Ciao Andrea, no, all'amico che difendeva Piccoli, per l'amor di Dio, però cioè, dopo che uno sbaglia in quella maniera, forse Radio Unione delle Zie di Piccoli, Radio Amici di Piccoli, cambia uno che cambia con l'intelligenza artificiale le immagini, diciamo. Se uno fa quelle lì, se uno dà quelle prove lì e uno le commenta.
13: Buongiorno Andrea. Allora, ascoltando i bu e anche quasi le offese che ha ricevuto Ken in occasione dei suoi errori durante la partita di ieri, io credo che a questo punto lui dovrà chiedere per forza la cessione,
4: no,
13: perché non può restare a giocare in una piazza che di fatto lo odia, compresi molti giornalisti. Quindi immagino che possa andare via, magari al Como, chissà dove, e noi saremo felicemente in campo con Dovby, Pellegrino, Pinamonti, che francamente non valgono un calzino, però se la piazza è felice va bene così.
4: Ma allora, io credo che questo messaggio sia un po' severo, nel senso che Ken è un giocatore che fa il professionista da diversi anni, è abituato alle critiche, addirittura l'ultimo anno alla Juventus ha fatto zero reti, e quindi immagino che le critiche di una piazza come Torino siano un po' peggiori di quelle di Firenze, ecco, quindi penso che ci abbia fatto serenamente il callo e non penso che chiederà la cessione per le critiche di ieri, ecco, onestamente. Io da giornalista ti dico, parlando di me stesso, ho detto tante volte che io Ken me lo tengo perché lo tengo un buon giocatore, non mi tengo Piccoli perché a me Piccoli non piace, ma mi tengo Ken sicuramente perché è un calciatore che ci ha già dimostrato di aver fatto buone cose qui a Firenze. Poi se deve andare via vediamo chi viene, e così poi vengo anche dall'altro ascoltatore che mi parlava di Dobbik. Dobbik è un giocatore che paradossalmente ha avuto più continuità di gol rispetto a Ken, perché Ken ha fatto meno di 10 gol l'anno scorso, mi sembra 8 o 9, poi ne ha fatte una valanga l'anno prima con Palladino, poi ne aveva fatte 0 a Torino con la Juventus, alti e bassi, l'anno migliore era stato a Parigi col Paris Saint-Germain. Dobbik tutto sommato ha fatto 20 e passa reti al Dnipro, 24 reti al Girona, primo anno alla Roma 17 reti e l'anno scorso 3. Quindi, ma perché l'anno scorso il buon Gasperini ha detto guarda non sei il mio centravanti, vatti a sedere, poi a gennaio è arrivato un fenomeno di nome Malen, e quindi mi pare che Dobbik sia un giocatore che ha un po' più di abitudine a segnare, detto che lo scorso anno, ripeto, ha fatto malissimo. Quindi Ken mi pare abbia alternato, ma io sono favorevole a Ken, cioè se resta Ken io sono contento. Se poi va via e mi chiedi Andrea chi tra questi nomi che è uscito vorresti, io ti dico che Dobbik è un nome che a me piacerebbe, poi l'area tecnica farà le sue valutazioni in tal senso. Allora io mi fermo qua, lancio Fabio Grosso, così lo riascoltiamo, ci sentiamo le parole del tecnico della Fiorentina ieri dopo la vittoria sul Gubbio. Grazie, vi ringrazio, poi dopo c'è l'Almanacco Viola, poi c'è Dario Baldi eccetera eccetera, vi ringrazio perché ci risentiamo domani da Londra e con Good Morning England dalle 8.30 alle 9 ogni mattina dal lunedì al venerdì, quindi da domani che è venerdì fino al venerdì 31 mi sentirete, poi per me saranno le 7 di mattina, le 7 e mezzo di mattina anzi, ma insomma cambia poco tanto, comunque sono abituato a svegliarmi presto, quindi grazie a Sara per il lavoro in regia, adesso Grosso, l'almanacco e poi via via gli altri programmi di Radio Firenze Viola, buona giornata, ciao.
14: Mister, prima uscita stagionale, seppur in amichevole, come sta rispondendo il gruppo a questi primi giorni di ritiro e quali sono le prime impressioni arrivate dal campo?
15: Ma è un gruppo di ragazzi serio, responsabile, sa da dove arriva e sa soprattutto quello che vogliamo fare, quindi stiamo lavorando bene, stiamo facendo fatica, metteremo ancora minuti nelle gambe, l'abbiamo fatto oggi per la prima volta dopo una sgambata che abbiamo fatto con i ragazzi nostri, abbiamo altre partite e continueremo a cercare di progredire per salire di condizione e provare ad arrivare al meglio agli appuntamenti che poi contano.
16: Io volevo chiedere una cosa sul centrocampo, è molto nuovo, a tavola, i Fagioli, se possono giocare insieme e eventualmente che vede centrale tra Fagioli e Olai.
15: Ma queste poi ancora siamo una squadra che si sta costruendo, sta progettando con tanti ragazzi belli che stanno arrivando, belle qualità, come hanno detto i direttori, no? Si sta cercando di progettare quello che può essere una Fiorentina che col lavoro possa diventare una squadra bella. Quindi siamo a lavoro in corso, mi piacciono i ragazzi che ho, sanno giocare. Oggi ho fatto il primo tempo, abbiamo giocato con Rolando e Artur Endur, il secondo poi ci siamo alternati nelle tre postazioni, è salito Brescianini perché insomma ha avuto un problema, se no avrebbe giocato lui in mezzo al campo. È stato bravo Lapo, anche un ragazzo che per me sa giocare, quindi è stato interessante. È entrato Chris Inao che ha dimostrato già di avere delle bellissime qualità. Siamo tanti ma ci alleniamo tutti per cercare di fare il meglio, poi ovviamente ci sta tempo ancora per costruire, implementare, capire quelle che possono essere le situazioni di mercato, quindi noi andiamo come te ragazzi al massimo ogni giorno per cercare di salire il nostro livello, poi il calcio lo conosciamo.
17: Ecco, mister, in tal senso il mercato fino ad oggi è stato di altissimo profilo. Intanto le chiedo se si aspettava così tanti acquisti adesso e per il suo tipo di idea di calcio se si aspetta degli esterni offensivi nel giro di non molto, magari durante il ritiro inglese. A livello di tempistica, non di nomi ovviamente.
15: Beh, ovviamente, come detto poco fa, è una squadra che va riempita nei numeri e nelle posizioni. Alcune posizioni sono un po' scoperte, però sono arrivati dei ragazzi bravi, come ti ho detto, sono arrivati dei ragazzi giovani che nella politica della nostra società sono arrivati dei ragazzi di grandissima prospettiva che quindi hanno bisogno di essere aiutati, sostenuti, lavorare per cercare poi di esprimere tutto quello che è il loro potenziale e noi abbiamo iniziato a farlo.
18: A proposito degli esterni, mister, abbiamo visto oggi in campo Gudmundsson in quella zona di campo, non ha fatto assolutamente male, un palo, poi vabbè, il rigore ce ne aveva parlato nella conferenza stampa di presentazione. Come lo vede oggi? A che punto è nel percorso e se pensa che possa stare lì?
15: Ma io lo vedo bene, si sta allenando bene, l'ho detto prima, ho fatto un discorso generale, ma perché è quello che mi stanno rispondendo, come stanno rispondendo i ragazzi, quindi si stanno allenando bene. Per me sono tutti molto motivati a cercare di risalire la china e cercare di preparare una stagione difficilissima, però per provare a fare le cose nel modo giusto. Quindi mi è piaciuto lui, mi sono piaciuti gli altri nel modo con cui hanno fatto le cose, all'interno ovviamente di una partita che dove stiamo accumulando tanti allenamenti, quindi ci poteva stare anche un po' di fatica, però il modo mi è piaciuto, è quello che dobbiamo portare avanti, tra alti e bassi ovviamente, però cercheremo di portare avanti quello.
16: Ecco mister quanto.
2: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia a cura del Museo Fiorentina.
16: Il centenario.
19: Il 23 luglio 1937 nasceva a Treviglio, comune in provincia di Bergamo, Orlando Rozzoni, attaccante della Fiorentina dal 1956 al 58. La società viola lo acquistò dall'Atalanta, che lo aveva fatto esordire in Serie A dopo aver vinto lo scudetto del 56. Rozzoni era un centravanti strutturato fisicamente, alto e robusto, e sembrava l'ideale per fare la riserva al numero 9 viola Beppe Virgilio. Orlando Furioso, come veniva affettuosamente chiamato, dette una buona prova di sé nella prima stagione, facendosi trovare pronto in campionato, dove giocò 9 partite mettendo a segno 3 reti, esordendo in Coppa dei Campioni e diventando capocannoniere della Coppa Grasshoppers. La manifestazione internazionale, durata dal 1952 al 57, venne vinta dalla Fiorentina e Rozzoni vinse il titolo di re dei marcatori grazie ai 4 gol segnati allo Schalke 04 nell'andata a Firenze e alla doppietta realizzata nel ritorno a Gelsenkirchen. Orlando era un attaccante abile a prendere la posizione in area e svelto nel concludere a rete. Nella stagione successiva l'arrivo di Lojahono chiuse ogni spazio e Rozzoni venne prestato alla SPAL, tornando in viola a fine stagione, giocando in Coppa Italia, ma l'avventura con la Fiorentina era finita. Orlando fece comunque una buona carriera in Serie A, giocando nel Vicenza e nella Lazio. Rozzoni, 16 presenze ufficiali e 13 reti con la Fiorentina, è morto a Treviglio l'8 agosto 2009.

0: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro fronte a Bab al-Mad. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione. Altre due hanno fatto dietro fronte.
1: Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora, secondo quanto riportato da un corrispondente della TASS. Durante il colloquio le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov aveva osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska.
2: Durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima.
1: Un video di 1 minuto e 14 secondi in cui si vede Abderrahim Fakir a terra ancora legato con fascette alle caviglie, braccia dietro la schiena. Intorno al 41enne è deceduto durante un fermo di polizia. Quattro soccorritori della Croce Rossa che provano a rianimarlo. E quanto si vede in un video dato all'agenzia di stampa ANSA dai legali dei familiari dell'uomo. Il filmato in questione, insieme ad altri girati dai residenti della zona, sono stati acquisiti dalla procura che sta indagando per accertare cause e circostanze del decesso dell'uomo. A essi si aggiungono anche quelli delle bodycam di uno dei due agenti.
2: Sergio Mattarella compie 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana a essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
1: Il calcio, Allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Infortuni alla caviglia per Lorenzo Lucca.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
3: Buongiorno, amiche ed amici di C'è Polemica. Eccoci qua in questo appunto giovedì 23 luglio. È iniziata a grandi falcate, adesso possiamo dirlo, anche la stagione in campo della Fiorentina, ma sta male la notizia che dobbiamo commentare, sulla quale dobbiamo iniziare. Poi andremo anche sull'altro e almeno parliamo. Io devo dire un po' di cose, visto che sono arrivate delle critiche ieri, però la notizia che oggi ci dà la Nazione è una notizia che fa una sonora pernacchia in faccia a tutti coloro i quali ci avevano raccontato che i Commisso avrebbero lasciato, che Commisso sarebbe andato via, che non gliene fregava più un cazzo di Firenze e che Paratici era il loro tramite. Ecco, oggi la notizia è dalla Nazione, che era uscita anche ieri da parte di un noto intermediario di mercato, ovvero che la Fiorentina sarebbe in trattativa per un ulteriore terreno adiacente al Viola Park di oltre 5.000 metri quadrati, che sarebbe e servirebbe per lo stadio dell'Under 23. Mi sembra la conferma e la garanzia che appunto la Fiorentina voglia continuare a investire su Firenze, sulla città metropolitana di Firenze, e voglia dare ai tifosi della Fiorentina qualcosa di più grosso, perché comunque sì, perché si sta
4: parlando di ancora più grosso. Tolgo, facciamo così almeno sì, siamo sicuri che si rimanga, ecco. No, però quello che sto dicendo è appunto la volontà, secondo me, perché quando uno mette, se vedete, 5.000 metri quadrati, non ci sono ovviamente ancora conferme ufficiali, però comunque sia si parla di quest'area qui, ragazzi, sono tanta roba. E per una volta, dato che in questa città siamo tutti a fare la gara a chi ce l'ha più grosso e a chi ce l'ha più lungo, per una volta, se qualcuno avesse ascoltato il sottoscritto quando nelle scorse mesi mi dicevate dell'Under 23 e quant'altro, vi raccontavo che dentro i Palaparca l'Under 23 non ci avrebbe mai potuto giocare, e infatti questa è la dimostrazione. Quindi per una volta ci avevo ragione io, quindi me la giobbo. Adesso vado sul tema che sicuramente vi appassiona di più, ovvero quel tema che, vedi, Damiano ha già scritto e si fa cagare. Ovviamente Damiano lo dice scherzando, però intorno a noi c'è una corrente per cui la partita di ieri col Gubbio è: oddio, non si gioca, si è vinto solo 1-0 e ci si mangia i bovi davanti alla porta. Ho sentito gente vuole cacciare Ken perché non ha fatto gol, gente che piccoli fa già cagare perché si è mangiato i bovi davanti alla porta. Ragazzi, come direbbero in Inghilterra o anche nella parte della Borgogna centrale, è una fucking amichevole. Cioè, l'anno scorso ci siamo esaltati perché durante la amichevole estive il gruppo in Inghilterra, e poi si è fatto un campionato da ultimi della classe. Quest'anno posso dire, a me delle amichevoli non me ne frega un cazzo, anche perché l'avete sentito prima nelle notizie del giornale radio, c'è l'Arezzo che ha vinto con il Napoli, e che cosa significa? Il Bologna che l'altro giorno aveva perso, la Lazio ha fatto fatica, la Roma ha fatto fatica con la primavera, sono amichevoli. Chi ha giocato a pallone lo sa, la prima settimana uno gli è imballato, è tutto pigiato, è tutto stanco. Io non è che guardi il risultato, e vi dico anche di più, bisogna vedere gli esterni che arriveranno. Cioè, ci sono talmente tante cose da valutare in questa Fiorentina, che dire ora che appunto si fa cagare è voler dire una cosa affrettata per riempire le critiche che ci sono, anche perché poi ovviamente l'altro filone di quelli del si fa cagare: avete visto? Ancora Paratici e non ha venduto né Moreno né Valentini, e aveva bello detto si prendeva 12 milioni. Cioè, perché c'è qualcuno veramente c'ha una bile e un fegato talmente grosso, talmente pieno, che siccome quest'anno non può svuotarlo sul mercato, lo fa sul mercato in uscita, dicendo che Paratici non ha ancora raggiunto la cessione, capito? Io personalmente, godete un pochino di più, vi do anche un consiglio: ogni tanto fate anche un pochino d'amore, perché facendo l'amore forse siete meno nervosi nei confronti della Fiorentina. E questa è la prima. L'altra cosa, mi devo rivolgere ad Albert Gudmundsson. Albert, caro mio Gudmundsson, Gudmundsson, allora, Albert Gudmundsson ieri si lamenta, ha messo un attacchino sul fatto che ci si fa allenamento a 40 gradi. Caro Gudmundsson, vai ad allenarti al Milan, ti portano a Milanello dove fa più caldo che al Villa Park. Vai ad allenarti alla Juve, ti portano alla Continassa, al J, che cazzo è, e fa più caldo che a Firenze, in quella zona di Torino, ve lo posso garantire, in quel punto lì. Vai ad allenarti in qualsiasi posto, e vedrete appunto che tranne ovviamente l'Inter che ora in Germania, nelle top e il Napoli, il resto si allenano al caldo delle città. Quindi anche Gudmundsson forse torna in Genoa e t'allena a Moena, perché anche se sei di quelli vuole andare in vacanza, ci sta. Allora, qui vado sulle parole di Grosso. Grosso ieri lancia un po' la nuova direzione editoriale che abbiamo, ma non editoriale della radio nostra, editoriale nel senso editoriale che abbiamo, che sta uscendo, secondo me, ovvero quello che Ken non è così incredibile. Quando dice io sarei felice di averlo, se no in bocca al lupo. È un come dire, se stasera esco fuori e conosco una fidanzata, una ragazza o un ragazzo che hanno voglia di stare con me, bene. Se invece non hanno voglia, amen, torno a casa e fo da solo. Questo è quello che mi sento e mi sento di aver visto dalle parole di Grosso. A me Grosso piace perché non è si vede che è un autentico in quello che dice. A me personalmente non mi ha dispiaciuta la Fiorentina di ieri e ho visto, secondo me, ad esempio, vabbè, al di là di Croci non se ne può stare a ragionare, perché in 2010 sai ragionare il giusto, il buono e il brutto tempo, cioè non si può fare qui punto su Croci, l'esaltazione di Croci, e a chi oggi esalta Croci, ragazzi, non lo scopriamo oggi, ma occhio a non dargliela troppo, per questo sicuramente. Dall'altra parte mi sento di dire che da ieri non è che si può fare l'analisi, cioè, ho sentito stamani giustamente Luca diceva a Calamai che lui venderebbe piccoli per prendere Luca, io invece per tutta la vita mi tengo piccoli e Luca lo lascia marcire a Napoli, cioè per me Luca è un giocatore che è un paracarro, piccoli è un paracarro ma mi può diventare funzionale con due esterni che mi fanno i rossi e lo metto dentro all'85esimo minuto e per me segna più di 12 gol in questa stagione, per me, per Dario Baldi. Poi ragazzi, lo sapevi, avrò un debole per lui, è vero, tu l'hai pagato, tu l'hai strapagato, poi se arriva una riserva degna, ma Luca non è una riserva degna, assolutamente, secondo me, poi ripeto, è una mia opinione prettamente personale e qui rimane e qui si chiude, perché è giusto così, sono appunto opinioni che uno può esprimere e che giustamente potete esprimere anche voi, perché è giusto così. Allora, io su questa cosa voglio essere chiaro, siccome poi so che arriveranno tanti messaggi, ieri c'è stata grande polemica, qualcuno si è lamentato e quindi io personalmente giustamente devo riconoscere anche a loro che gli va dato, perché ovviamente un ascoltatore va rispettato e come dico sempre siete l'unica bussola, e quindi se la bussola poi si disperde non nelle posizioni, perché le posizioni, come lo sapete, ce n'è tanti di voi che mandano i messaggi e li leggo, li mandiamo in audio e quant'altro, poi del caso ci rientriamo dopo. Per due giorni abbiamo parlato della morte di Abderrahim Fakir, oggi ci sono delle grandi novità perché la famiglia ha dato un video alla procura e oggi c'è l'autopsia. Da questo video e dalla body cam della gente, come si legge oggi nelle cronache, si percepisce il fatto che non si erano accorti che lui fosse morto, e questo la fa capire lunga. Io ieri non ho mai detto che, cioè non ho mai, diciamo, dato la carica contro la polizia, come qualcuno sostiene, dicendo gravemente che io avrei detto che loro sono degli assassini. Io dico, come abbiamo visto in certi casi, che lo Stato ha provocato delle morti, e questo ne abbiamo viste decine in Italia, da Stefano Cucchi a Federico Aldrovandi a Gabriele Sandri a appunto Riccardo Magherini, poi arriveranno le sentenze e dopo 20 anni capiremo questo. Io dico solo che bisogna ripartire da appunto quello che ci insegna il padre di Riccardo Magherini, che non abbiamo imparato niente da un nostro fratello e da quel giorno lì, e che si può, e che un cittadino normale, ubriaco, pazzo che sia, non può morire durante un fermo di polizia, perché nel mio stato ideale appunto io non posso morire sotto le mani delle forze dell'ordine, che sono chiamate a proteggermi chiaramente, però non è che ci bisogna scandalizzarsi per forza perché Baldi dice che ogni tanto le forze dell'ordine sbagliano, e purtroppo purtroppo quando succede c'è tanti insabbiamenti. L'ultimo caso è stato quello del lacrimogeno sparato a altezza uomo, che abbiamo scoperto la verità dei fatti, perché il colpito è una persona con i soldi e può permettersi un avvocato con i controcoglioni, siccome tutti non possono. Diciamo che le nostre forze dell'ordine ci devono proteggere e appunto evitare che noi si muoia casomai durante un fermo. Poi quello che succede, e appunto verrà testimoniato dall'autopsia e quant'altro, lo capiremo. Certo è che le immagini sono abbastanza emblematiche, e quindi se qualcuno ha il proprio fegato e la propria sensibilità contro quello che io dico, è giusto così. Se mandate dei messaggi, come giustamente adesso ha fatto Massimo, è giusto così, e appunto si può andare su tutti i temi parlandone, discutendone. E vi dico di più, preferisco che le cose me le diciate a me piuttosto che io venga a scoprirle da altre persone, perché è come dire, è come andare dalla mamma e dire che gli altri mi hanno rubato il pallone. Se non vi piaccio, ditemelo. Se dite, pensate che io sia un coglione perché penso che non si debba morire durante un fermo di polizia, qualsiasi cittadino, anche un ubriaco, anche un drogato, ditemelo, sei un coglione, preferisco. Non capisci un cazzo, quanti di voi me l'hanno scritto? Piuttosto io debba venire a sapere che c'è un vostro conduttore che tiene posizioni e non si parla di Fiorentina. Ragazzi, ditemene le cose, vedi, Viola di Rabbia, che di lavoro, da quanto mi pare faccio il lavoro e ne sa di queste cose, dice, questa è una radio che deve parlare di calcio. Chi lo dice? Dove c'è scritto che deve parlare di calcio? Questa è una trasmissione che è nata per parlare di tutto. E infatti, bene così, siccome si parla di tutto, poi devo chiamare l'ospite perché devo andare via, Massimo da Firenze in due giorni ha girato già il tema, e questa cosa mi fa piacere. Perché dici, capisco il tono della trasmissione e sono contento, Massimo, che sei qui, perché te avevi detto che volevi andare via e sono contento che sei qui perché hai capito che io posso dire tutto, cioè tutto su tutti i temi. Quindi le opinioni che esprime Stracalcio, le polemiche che fa in tal senso sono legittime. Proprio per questo ti faccio presente che ieri, dopo 55 giorni, è morta una madre che è stata falciata a Modena da un lucido odiatore islamico. Qualcosa da dire? Massimo, cosa ti dico? Io penso che appunto nel mio stato ideale, che è uno stato di diritto dove si deve lavorare per il diritto, quello datore che dici te ha fatto una strage e deve stare in carcere. Nel mio stato ideale le persone sono matte, i pazzi vanno aiutati, non vanno lasciati per strada a marcire. Secondo me bisogna costruire una rete sociale dove chi ha dei problemi mentali, islamico, non islamico, bianco, nero, giallo, verde, va, lo si preleva e lo si aiuta a... Non ti dico di chiuderli in un manicomio, ti dico di lavorare sulle malattie mentali. Le malattie mentali sono intorno a noi, tutti abbiamo delle malattie mentali più o meno gravi, non siamo sani. Il primo consiglio è sicuramente quello di rivolgersi a un professionista, se uno ha i soldi, come faccio io, non ho problemi a dirlo. Io mi rivolgo da 5 anni a un professionista e un professionista mi aiuta, e vi dico la verità, da quando ci vado mi è cambiata la vita, perché so risolvere certe situazioni. E poi si crea un punto sul territorio dove le persone con dei problemi psichici, come quello lì che ha falciato e ha fatto una strage, e quello lì sarei il primo a dire quello è un pezzo di merda. Certo, ha ucciso delle persone, è un criminale, ma anche i criminali hanno il diritto a essere curati mentalmente se uno ha dei problemi. Bisogna chiaramente metterli da una parte, non nasconderli, perché non vanno nascosti come nei manicomi. Metti da una parte e farli aiutare, perché tanto il giorno in questo qui uscirà, perché uscirà e sarà nuovamente matto, e quindi siccome sarà nuovamente matto, perché si è messo a marcire? Bisogna lavorare su queste cose. Quello ha fatto una strage, è un matto, è un criminale, va messo in una galera e gli vanno dati degli anni. Ma qui poi si va nel diritto, nella legge, quella roba lì, ragazzi, non scherziamo. Buongiorno, semplicemente parla di Fiorentina e non fare propaganda politica come stai facendo oggi, perché un conto è la Rona e un conto è la propaganda, senza aspettare i risultati degli esami. Se vuoi ascoltare notizie di Rona, metto Sky. Vedi Simone, questa è una tua questa è una tua giustamente opinione, è una tua situazione, e quindi benissimo. Non sono d'accordo con te, perché appunto questa trasmissione nasce per parlare di tutto e per fare polemica su tutto. Oggi le polemiche del giorno è su questo, e non ti invito a cambiare radio perché è brutto, è vero, è brutto dire cambia radio, però ti dico, dilla tua, preferisco che tu dica la tua. Ma guarda Lorenzo, sono arrivato a una consapevolezza dove mi sono trovato nella vita, e poi si parla di Fiorentina, ve lo prometto, e poi si ritorna a parlare di questo alla fine. Mi sono trovato nella vita in una situazione dove una persona che è rientrata nella mia vita mi ha detto che io ero matto, e che andando dallo psicologo dimostravo di essere matto. E io invece lì ho capito che forse lo psicologo serviva a lei, perché fai un percorso dove esci dal tuo schema mentale, dalla tua forma mentis, e ti riesci a... Cioè, quando vi dico, per esempio, che quando mi scrivete a me non me ne frega un cazzo, cioè se mi offendete, anche se mi offendete la mamma, porra la mia mamma è

0: si prende e si punisce per quello che fa. Se uno dà in escandescenze, si punisce per quello che fa, si controlla per quello che fa, non si gioisce per la morte di una persona, perché se quando si comincia a gioire per la morte di una persona e si comincia a dire la morte di una persona è meglio perché questo faceva lo spacciatore, abbiamo fallito completamente come stato abbiamo fallito, ma come noi stessi, cioè. Perché allora domani, siccome c'è uno spacciatore sulle strisce, si gode perché si spara, perché si butta sotto. Mi sembra una follia. Allora, regia, chiama il nostro ospite. Almeno si cambia. Poi, ragazzi, si torna a riparlarne dopo. Si torna a riparlarne dopo, perché è giusto così. C'è chi vuole intervenire, facevi il medico legale. Dopo si fa tutto. Dopo si fa tutto, rispondiamo a tutti. Si ascolta tutti gli audio, quindi teniamoceli in cascina, Sara, e poi si riprende tutto. Assolutamente è un tema che voglio riprendere. Perché però vedete quando dite no, perché non bisogna parlare, bisogna parlare solo di Fiorentina. La risposta è no, perché guardate quanta gente che scrive. Appunto, Simone, ma io non metto la politica dentro la Fiorentina, sono contentissimi. No, ma vedi. Però vedi, forse non ci si conosce, e questo è un grave fatto. Quando tu mi conosci, cioè se tu ascolti questa trasmissione tutti i giorni, ti rendi conto che su certe cose posso seguire una strada che va più verso sinistra, su certe cose posso seguire una strada che va più verso destra, e mi sento dire che sono fascista e poi che sono comunista. Quindi a me, io non sono né rosso, né nero, né bianco. Io la penso come la penso io e secondo le mie idee. Chi invece la pensa come le sue idee è sicuramente il grande, immenso Manfredi Pontello, che oggi deve portarci il sole perché secondo tutti si fa cacare dopo la prestazione di ieri.
1: Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti, eccoci qua, abbiate cura di godere ogni tanto, no? Di proteggere, esplorare, alimentare il vostro amore nei confronti della Fiorentina, sempre che voi di amore ne proviate nei confronti di questa squadra. Cullatelo con grande ardimento, provate a fermare il tempo, respirate per quanto amara questa vita, secondo voi, e continuate a credere nei nostri sogni e vostri sogni, perché il sogno vero e proprio è che questa squadra vada a competere per lo scudetto sin da subito. E ce la può far benissimo se chiudiamo
0: Posso
1: bene la
0: dirtelo?
1: stagione di
0: Hai
1: mezzo.
0: letto la Gazzetta? Hai aperto la Gazzetta oggi?
1: No, non ho aperto nulla perché ho finito il
0: Allora.
1: portafoglio ai cane, quindi
0: Ah, vabbè, ormai lo
1: ho
0: sappiamo.
1: distratto
0: Sei un dog
1: per
0: sitter.
1: poi
0: Sei
1: distrarmi. Esatto, faccio questo di
0: un dog sitter. Tra l'altro, vuoi che te la racconti una?
1: solito.
0: Ieri sera ho fatto la cena aziendale con i ragazzi della Zanzara. Devi sapere che. Riportando a caso mio amico a stesso San Giovanni abbiamo incrociato un pastore belga. Non so se hai visto la serie Fallout, quelli
1: Sì,
0: che poi
1: certo,
0: mangiano i
1: bellissimo.
0: cadaveri. Ecco,
1: Sì,
0: è
1: c'era anche il
0: bellissimo. Sì,
1: videogioco di Fallout.
0: era di un ragazzo che lo teneva libero. Stava sbranando un'altalena e il rumore di quell'altalena mi ha fatto cagare talmente addosso che abbiamo accelerato il passo. Questo ci ha seguito e ha cominciato a rincorrerci. Siamo saliti su un cofano di una macchina. Ti dico solo
1: Accidenti,
0: questo.
1: ma comunque un po' irresponsabile il padrone, è un pastore belga
0: È
1: poi,
0: un
1: deve essere
0: pochino, un
1: sempre
0: pochino,
1: finito
0: un
1: al
0: pochino.
1: guinzaglio.
0: No, però vabbè, uscendo da questa cosa, oggi sulla Gazzetta fanno i dossier sulle formazioni e mettono Napoli, Como, Juve, Atalanta, Inter, Roma e Milan, difesa 4, difesa 3. Giustamente se tu puoi dire, immagino che doveva mettere anche la Fiorentina.
1: No, beh, per il momento è tra le squadre più forti del torneo, tra le prime quattro sicuramente. E dobbiamo ancora capire chi riuscirà a trattenere Fabio Paratici e chi arriverà per puntellare ulteriormente i reparti, segnatamente di mediana e della laterale offensivo. Guarda, spero davvero che giocatori come, lasciamo stare Ken non si muove da Firenze, ve lo dico subito, se provano solamente a passare al vaglio l'ipotesi di mandarlo al
0: E a
1: Como,
0: quelli che volevano.
1: Una squadra che va in B tra 3 anni, Como. Cioè, ragazzi, con tutto il rispetto, i tifosi del Como che si sentono forti, gonfiano il petto, tornate in B tra 3 anni appena va via Fabregas, ma dove credete di andare? Perché avete così tanti milioni della
0: Ma
1: vostra mega
0: Manfred,
1: proprietà,
0: c'è una fronda che lo vogliono via, eh? C'è una fronda che dicono
1: No,
0: via.
1: no, allora, no, no, ragazzi, allora, io posso comprendere per certi versi che prenda il sopravvento tra certo tifosi, procuratori, mediatori, fratelli e sorelle, ok, intendiamoci, questo bisogno.

0: bisogno di sgomitare e strepitare per lo sradicamento dell'intoccabilità, perché ci sono giocatori oggi per me intoccabili, ma comunque non posso accettarla questa pratica, anzi con tenacia, strenuamente voglio stigmatizzarla. Ken non si deve muovere da Firenze, Ken va difeso da assalti, avance, voci, rumors, offensive esterne. Ken è il bomber della Fiorentina, Ken è il bomber della nazionale italiana che gioca nella Fiorentina solo per 70-80 milioni. Io posso prendere in considerazione l'ipotesi, ma se proprio dobbiamo in considerazione l'ipotesi di cedere il nostro bomber, lasciate stare le parole di Grosso che ha voluto in qualche modo eludere il pressing nelle domande di ieri post amichevole. Giustamente deve dichiarare, deve esporsi in quella maniera lì, però è necessario che tutti, da tecnico, da direttore sportivo, da società, ma soprattutto da tifosi, lottino per tenere questo ragazzo in una stagione del genere che potrebbe davvero regalarci delle grandissime gioie. Non possiamo privarci del bomber ed è necessario che questo ragazzo torni ad assaporare il dolce inizio in maglia viola, nonostante la sua, non so come chiamarla, instabilità emotiva, ecco, che a volte ci ha fatto esprimere biasimo e storcere il naso. Torni Ken, che non è, torna a rivivere, a riascoltare quei momenti coraggiosi quando ancora non erano le aspettative troppo pressanti ad aver la presunzione di comandare su di te. Questo ragazzo deve tornare a cavalcare fuori dai confini prestabiliti nei percorsi accidentali, tra le porte aperte all'improvviso. Moise Ken il prossimo anno, se lo mettano in testa tutti, diventerà il capocannoniere di Serie A con la maglia della Fiorentina. Il capocannoniere di Serie A con la maglia della Fiorentina.
1: Manfred, stamane l'hai tirata forte, devo dirti, sì, la verità.
0: No, è così. Diventerà il capocannoniere di Serie A con la maglia della Fiorentina sotto invece gli ordini di Mister Grosso.
1: Mi sembra Manfred, e lo dico a nome mio e tuo, che appunto su Piccoli si sia in tre o quattro a volerlo farlo restare dentro di noi, dentro questa macchina perfetta che quando arrivano gli esterni può funzionare, mentre addirittura c'è chi propone Lucca, chi propone altri nomi. Io ti chiedo a te che ne pensi.
0: Se non sbaglio sei infortunato, Luca, ora non so l'entità dell'infortunio.
1: Sì, ieri sei infortunato.
0: Ci dispiace, speriamo recuperi, ma Luca non è mica all'altezza di Piccoli. Ma ragazzi, Piccoli è il perfetto vice Ken. Innanzitutto non dice mezza parola se viene considerata seconda scelta o comunque sia opzione in caso di disposizione rimodulata. Ok, Piccoli è lì, lavora, fa bene il suo, entra in campo da tutto quello che può, e poi in un'annata così drammatica come quella che si è appena conclusa, è quello che ci ha rimesso di più di tutti, forse proprio per l'operazione che l'ha portato a Firenze, che ha contribuito ad alimentare le pressioni nei suoi confronti, è proprio Roberto Piccoli. Ragazzi, guardate che questo ragazzone qui è una forza dirompente, è energia rivoluzionaria, è in grado di rompere, ma ti dico, di spaccare gli schemi, di stravolgere le certezze e generare nuove realtà. È quella stella danzante che può essere partorita dal caos, come diceva il buon Nietzsche. Cioè l'idea di Piccoli come titolare nella Fiorentina non può essere più confutata, ragazzi, ve lo dico. Cioè questo è il profilo perfetto per fare il vice Ken. Cioè, mettetelo bene in testa, Robertone, Bob Spencer, Piccoli, e l'ho già detto più volte da te, mi sembra, ma in altri consessi, assieme a Ken, nel computo delle reti il prossimo anno, Ken diventerà il capocannoniere in campionato, ma nel computo dei gol superano i 30 in due, tra Coppa Italia e massima serie. Quindi Robertone farà un discretissimo lavoro. Io mi auguro che la società non pensi davvero di cederlo, di rimandarlo in prestito, perché sarebbe una scelta scellerata, una mossa marchiana. Teniamo Robertone Piccoli, un bravo ragazzo che vedrete riuscirà a brillare in maglia viola, fidatevi di me.
1: Guarda, io fidatevi, non so che te sei un grande amante del cinema anche, io non so se sei già andato a vedere Odissea.
0: Ancora non l'ho visto, non spoileratemi. Perché
1: ecco, allora no, ti dico, no, allora, no, non ti voglio spoilerare niente, però c'è una frase, poi quando vedrai, la capirai, che secondo me è il sogno, diciamo il riassunto della nostra stagione. Ci sarà un'altra alba che aspetta l'oscurità del mondo, dove i nostri errori saranno ancora una volta dimenticati. Questa Questo è il riassunto, questa frase poi la dice Ulisse, quindi questa frase qui è un po' il riassunto degli ultimi anni della Fiorentina, no? Dell'ultimo periodo faticoso, dove si è sbagliato, dove la nostra civiltà stava anche crollando e per fortuna c'era gente come me e Manfredi e siamo stati qui a tenerla viva mentre tutti e tantissimi volevano mettere le loro mani in pasta, volevano vederci crollare e invece no. Ci sarà un nuovo domani senza i nostri errori. E qui, secondo me, noi bisogna ripartire. Mi è piaciuta,
0: Mi è ispirato. Guarda, Roberto, posso esagerare, me lo consenti? Adesso prendetela certo, con le pinze e con le molle. Roberto Piccoli è il nostro Odisseo. È il nostro Odisseo, sì, che tra una tempesta di Poseidone e i maiali della Maga Circe è lì che è pronta a tornare a Itaca dalla sua bella, dalla sua Fiorentina. Ragazzi, se non esistesse anche un'utopia folle, se non ci fossero le grandi meravigliose velleità, se non ci potessimo smarrire tutti noi nel mondo del cosiddetto vagheggiamento illusorio, se non ci fossero gli ideali lucenti, i sogni di gloria, se mancassero queste violente passioni e questi mega super slanci, noi saremmo delle creature tristi. Roberto Piccoli, il perfetto, dice Ken, nessuno dei due si deve muovere. E vi dirò di più, dobbiamo trattenere anche Albert Gudmundsson. Lo so che è insopportabile, lo so che non vi convince, questo lo so, ma è un giocatore di grandissimo livello che nello scacchiere di grosso, seconda dell'interpretazione e della sua attitudine sulle quali si può ancora lavorare, potrebbe risultare determinante. Lì a sinistra, invece di andarti a prendere un giocatore a 30 milioni... a fare l'esterno nel 4-3-3 può sempre riadattarsi alla grande Gudmundsson o comunque tenendolo in rosa può consentire nel proseguo della stagione col passare del tempo in base all'avversario e alla fase, no, del match di declinare diversamente il 4-3-3 in un 4-2-3-1, piazzi Fagioli, Ulai a fare i mediani e butti Gudmundsson trequartista, prendi l'ala sinistra, l'ala destra e Chennone e spacchi tutto. È importante che resti qui Gudmundsson, anche perché cioè, chi te lo prende? Per 18, per 20 milioni, tanto vale tenerlo, voglio dire. A meno
1: allora, Manfred, abbiamo milioni. Un nuovo testo, abbiamo un nuovo testo, però è bello, eh. Te lo lancio io, è sempre su Bad Bunny, eh. È sempre su Bad Bunny.
0: Dammi,
1: por la... No, por la mañana atta, por la tarde Ulai, portaci lo scudo Fabio Paratici. Por la mañana atta, por la tarde Ulai, portaci lo scudo Paratici. Comunque...
0: Sì, mi piace.
1: No, no, è bello, l'hanno composto bene. Senti, Manfred, io ti do appuntamento... Se...
0: Sì, ti ho perso
1: settimana prossima.
0: Ti ho ripreso.
1: Ti stavo dicendo, ti do appuntamento a settimana prossima, perché settimana prossima è l'ultima puntata che faremo, ovviamente. C'è polemica per questa stagione. Quindi settimana prossima, continuando a sognare con questo pensiero verso il domani. Diciamola così.
0: Sono d'accordo
1: con me qui.
0: E sono anche davvero curioso di vedere quale lavoro riuscirà a fare sulla testa dei ragazzi Fabio Grosso, perché tatticamente l'abbiamo imparato a conoscere, avremo modo anche di approfondirlo, ma voglio vedere quanto si dimostrerà un mentore, un precettore, uno psicologo, se vogliamo, per molti dei suoi ragazzi, quelli che hanno delle vulnerabilità maggiori, perché potrebbe essere la carta in più per poter competere per lo scudetto, perché ragazzi, questo scrivetelo, e l'ho già detto più volte, la Fiorentina lotterà per lo scudetto già a partire dalla prossima stagione, questo è chiaro.
1: Ecco, editoriale di Manfredi Pontello, Fiorentina da scudetto già dalla prossima stagione. Manfred, ti ringrazio e ti saluto, buon lavoro, ci sentiamo settimana prossima.
0: Baci a tutti, ciao Dario.
1: Ciao. Allora, comunque il mio cane è più intonato di te. Sì, ci sta che il tuo cane sia più intonato. Io non sono un grande, infatti se piove è colpa mia. Tu porti di un male con questi tori, io mi tocco. Sì, ma tocchiamoci tutti. Yuri dice che se Ken andasse al Como farebbe bene il primo anno e poi sarebbe l'artefice dell'inizio della caduta rovinosa dello stesso. Beh, ci sta. Assolutamente, assolutamente. Allora, Manfred ci ha dato una sprizzata di gioia stamattina, secondo me. Piccoli si è divorato da Terbi di gol, ma usciva dal campo stremato perché ha sempre dato il massimo e nessuno l'ha mai fischiato. Luca è un pancone che ha tolto un anno a Udine, ha sempre deluso. Sì, sono d'accordo con te, Marco. Poi leggo, leggo l'altro messaggio, che ora si rientra sul tema. Partiamo con i messaggi di calcio, vai.
2: Grande Dario, oggi non lo cancelli il messaggio, te lo prometto. T'avevi ragione, è che io poi mi metto a dire le parolacce, non si vuole. A parte anche
1: ma lo puoi dire.
2: Non tu scherzi su quell'aspetto. Comunque, io sono completamente d'accordo con te, ma hanno rotto il cazzo tutti questi biliosi che fondamentalmente, secondo me, non gliene frega un cazzo della Fiorentina e non capiscono un cazzo di calcio, solamente devono sfogare le loro frustrazioni della vita odierna. Questo è il mio pensiero, perché non è possibile, cioè l'unico centravanti buono che ci sta da anni vengono a dire lo spogliatoio, rompe lo spogliatoio, gli atteggiamenti, suona, canta, balla. A me non me ne frega un cazzo. L'anno scorso hanno fatto schifo tutti, non solo lui. Quindi con che cazzo di giudizio venite fuori? Andate a lavarvi il culo la mattina, per piacere, prima di parlare. Buono, ora uno sì. Cancellato, vediamo se tu lo mandi.
1: Lo mando, guarda, mi sei piaciuto, a me un po' di torpilogio, lo sapete, piace poi sale della vita, ognuno qui si deve, tranne le bestemmie, offese troppo dirette, qui è una trasmissione dove si può dire tutto, mi piace così, sono d'accordo con te, tu dici lavarsi il culo, io prima di lavarsi il culo suggerirei di levarsi la bocca, perché tante volte escono delle banalità e delle offese nei confronti della Fiorentina e bisogna riempire per forza gli spazi che in questo momento non le possono riempire, tipo sul tema del mercato e quant'altro, con ulteriore odio perché appunto non si può andare su certi temi, siccome sta andando troppo bene, siccome Parati ci sta facendo il mercato, siccome stanno succedendo certe cose non si possono dire, quindi io personalmente la penso al 101% come te e non ti preoccupare, visto se è mandato, perché ci va bene così. Allora, riparto dai messaggi sull'altro tema, perché in tanti avete scritto e io quindi voglio leggerlo. Allora, buongiorno, vedi, qui a quelli che mi danno di sinistra, qui vi darò una risposta che mi darete del fascista, va benissimo lo stesso, non lo sono perché io penso che la Repubblica Italiana sia nata sull'antifascismo. Buongiorno Dario, rispettando le opinioni di tutti, chiedo perché il sindaco di Bologna non indisse una manifestazione perché fu ucciso dal ferroviere, che non aveva dato di matto senza motivo. Allora, sicuramente Moreno, per un motivo semplice, perché in questa situazione del genere puoi strumentalizzarla. Il sindaco di Bologna ha sbagliato tutto, completamente tutto. Il sindaco di Bologna Lepore si è lasciato trascinare in qualcosa di più grosso di lui, perché era consapevole che c'è una parte di Bologna antagonista che sarebbe andata lì a cercare gli scontri, perché non è la prima volta, su tutto è successo per la partita tra Maccabi Tel Aviv e la Virtus, è successo in altre manifestazioni, ne era pienamente consapevole, quindi poi adesso arrivano delle circolari per cui il presidio non era autorizzato. Io sono d'accordo su fare un presidio, però poi il giorno dopo non puoi dire no, c'erano quelli prima e quelli dopo. Perché appunto fai la figura di quello che non sa, anche perché te sei responsabile dell'ordine pubblico, quindi il sindaco di Bologna ha sbagliato completamente su tutta la linea in primis, e poi appunto quando ci fu la storia del ferroviere non gli conveniva farla a livello politico, perché è chiaro, cavalcare la polemica politica funziona. Poi quello sulle armi lo leggo dopo. Quindi secondo la logica di qualcuno che ha mandato dei messaggi, un dottore non dovrebbe curare uno spacciatore o un ladro o chissà che altro? Sì, secondo qualcuno sì. Buongiorno Dario, sentendo la quantità di commenti che giustificano i due sbirri, ho veramente paura per le prossime elezioni. Ma guarda, qui c'è sempre stato un fronte pro polizia a priori, che è anche legittimo, ripeto, perché sono quelli che sono chiamati a proteggerci. Cioè, ricordiamoci che davanti alla più grande sospensione dei diritti umani, che è il G8 di Genova, quando i parlamentari chiesero di mettere i codici identificativi sul casco degli agenti, cosa che hanno in tutti i paesi, ce l'hanno persino in Spagna, che, dove la Guardia Civile mena come un fabbro, ce l'hanno in Ungheria, dove ci hanno controllato anche l'asse perianale quando siamo andati contro il Ferencváros, ce l'hanno in Belgio, dove hanno messo della gente dentro le gabbie. Quindi anche nei paesi che poi sono più duri ce l'hanno. In Italia c'è una fronda che dice no, perché bisogna vedere, bisogna fare. Perché? Perché quando c'è una situazione di scontro si coprano meglio le cose, quello è il perché. Quindi Antonio, è una storia da tempo. Grazie Lorenzo, apprezzo molto. Voi di sinistra, vedi anche qui Lippi come sempre non hai capito dove stavo andando, siete sempre pronti a difendere l'indifendibile, siete sempre pronti dalla parte sbagliata. Una manifestazione per la donna morta ieri, no, solo per i delinquenti, e la devo fare io la manifestazione? Io, mi pare ci siano state anche a Modena delle cose organizzate dalla Lega quando c'è stato il pazzo che ha messo sotto le persone, assolutamente. Poi ripeto, quello è un pazzo, un criminale, verrà perseguito per legge, per fortuna abbiamo ancora la legge, la giustizia italiana andrebbe modificata, ma questa è un'altra storia. Sono completamente d'accordo con te, grazie Giacomo. Come dicevi, non ci incontriamo mai sul calcio, ma sarei primo a lottare affinché tu possa continuare a portare avanti una trasmissione con argomenti a 360 gradi. Ma infatti guarda, se ovviamente dovesse essere confermata a settembre, io ci tengo molto appunto a metterci anche questa cosa, perché abbiamo visto quanto questi temi politici snocciolati vi piacciono, e questa è sicuramente un'indicazione, cioè a parte il post partita, mattinate intense così sulla Fiorentina, a parte quando si fanno colpi di mercato, era difficile averle, ve lo posso dire, quindi è bello così. Riguardo al discorso delle malattie mentali e come andrebbero gestiti in uno stato ideale fatto da Dario Baldi, 90 minuti di applausi, condivido tutto ciò che hai detto, grazie Nico. Purtroppo non c'è la gente come noi, ma perché si pensa che andare da uno psicologo sia una malattia. Io, caro Baldi, non avrei tante cose da dire, anche se non è assolutamente bisogno, perché mi sento ad alto rischio per ella. Comunque penso che sappia. Grazie Dido, grazie. Marco da Sesto dice: Dario, in Italia se vai dallo psicologo lo devi dire sottovoce, negli USA è uno status. Comunque per Magherini non ci furono manifestazioni dei centri sociali, forse perché non era extracomunitario. Allora, le manifestazioni per Riccardo, alle quali ho partecipato anche da ragazzino, erano manifestazioni appunto spontanee di cittadini fiorentini. E tu dici questo, ma io ci aggiungo anche un'altra cosa: quelli che sono andati con la famiglia sotto Palazzo Accurzio sono persone appunto normali, come potrei essere io. Quelli che poi hanno distrutto la sera sono gente che non gliene fregava un cazzo di Fahir, non gliene frega niente, avevano solo voglia di distruggere la città. Quelli sono dei criminali e vanno perseguiti come tali. Questo messaggio mi fa molto ridere, lo devo leggere. Quelli di destra stanno sempre dalla parte della forza dell'ordine, poi la domenica vanno allo stadio e prendono il DASP per gli scontri con i celerini. Questo devo dire è molto, fa molto ridere questo, perché è anche la dura verità. Il DASP è il provvedimento secondo me più anticostituzionale del mondo, però mi fa ridere. Grazie Marco che la pensi come me, devo essere, mi fa molto piacere che, anche se non si pensa spesso uguale, ti sia piaciuto. Vorrei ricordare sulla questione Caprotreno sono state indette diverse ore di sciopero, gli scioperi tanto odiati sia dalla CGIL che dai sindacati di base. Grazie Pine che ha ricordato questa cosa. Poi cosa abbiamo? Dagli il numero del dottore dove va anche Manfred. Ma guarda, ma anche Manfred frequenta, da quanto so, immagino, poi non lo so. A me sta sul cazzo invece chi non accetta il pensiero degli altri e vuole la pensione come lui, rivolta all'audio dell'ascoltatore, ha usato la parola cazzo. Si può dire la parola cazzo sempre e comunque, la parola cazzo va detta sempre e comunque. Cazzo, vaffanculo, andare a cacare, qui si può dire, a noi possiamo dire del linguaggio pulito e forbito dell'Accademia della Crusca, non ce ne frega niente, zero, meno di zero. Viva il turpiloquio, ragazzi, viva il turpiloquio, questo si può dire. Intanto, ragazzi, non venite a dire ai vostri figli, imparando a Dario Baldi a dire cazzo, che io vedo i bambini che sono usciti qui dall'asilo sotto casa mia, che hanno 6 anni, che guardano i video mezzi porno, dice a 6 anni. Quindi non raccontiamo, dai, le minchiate, dai. puoi dare, tu puoi dire quello che pensi, però dovresti pensare che può essere successo un caso fortuito, perché se i due giovani poliziotti volevano fare cose cattive non avrebbero accesso alla bodycam che hanno sulla divisa. Comunque sia, non è giusto usare la violenza da tutte le parti quando non serve. Ma Nico, ti dico questo: sicuramente la bodycam gli serve a difenderli. Non è la prima volta che abbiamo fatto ore e ore di trasmissioni di VAR, di bodycam e quant'altro. Siamo partiti sul caso di Rogoredo, sul caso di Cinturrino, andando a vedere che lui era lì che doveva fermare e fare il controllo, ma c'ha la bodycam. Poi incredibilmente si scopre che Cinturrino non solo era ha finto tutto, ma faceva parte anche del giro di spaccio. Quindi, cioè, quello ti sto dicendo, Nico. Io anche la cosa della bodycam non mi sento sicuro, lo dico sinceramente, perché la bodycam poi non è la prima volta, perché è successo anche in passato. Guarda, per esempio, vi prendo un altro esempio, perché sui G8 sono abbastanza letterato. Se guardate i filmati del G8, ci sono dei punti nella manifestazione del sabato delle tute bianche dove le immagini delle telecamere non ci sono, perché dove sono andati? Sono finiti? Chi l'ha tagliati? Ragazzi, cioè, non sarebbe la prima volta. Quando è morto Giuseppe Uva, che nel processo poi potete andare a vederlo, mancano dei frammenti di audio di lui in caserma. Cioè, quindi a me, se loro hanno acceso la bodycam, benissimo, lo vedremo oggi. Dal video si vede la famiglia e, secondo quello che è stato scritto oggi dalle cronache, questo qui era morto da 4 minuti e nessuno se n'era accorto. Beh, insomma, esattamente così. Se Fahir fosse stato un tifoso della Fiorentina sarebbero tutti a infamare i poliziotti. Ma perché questi tironi da tessera non li chiami in diretta? No, vabbè, non. Se vogliono chiamare, il numero ce l'hanno, ma non ti preoccupare. Poi, allora, voglio leggere l'ultima roba e poi si va ai messaggi. Nello stato che vorrei, il sindaco di Bologna si sarebbe già dimesso. Ci sta, sì, gliele chiederanno le dimissioni. Diciamo che la gestione è stata pessima di tutto. Per me la questione di Bologna è una cosa tecnica, tipo il tipo era immobilizzato, disarmato, isolato, la morte era evitabile. È questo, Simo, che quando vengo fermato dalla polizia, anche se sono ubriaco, sono strafatto, sono in uno stato di escandescenza, sono devastato dalle droghe, così non appunto è una cosa che non deve succedere. Vedi, Salvatore da Barcellona, che vive, che i reparti antisommosso uccelle non abbiano i numeri identificativi è una cosa degna di dittatura. Qua in Spagna hanno i numeri, in Catalogna o nel Paese Basco menano di brutto. Complimenti per parlare d'argomento a 360 gradi. Grazie Salvatore. È quello che stavo dicendo. Questa è una battaglia che portiamo avanti e personalmente anche firmando la petizione contro il calcio moderno, lì non c'è, però fa parte di tutto e di quel blocco lì. Poi io vi consiglio, tra l'altro non ve l'ho detto, dai 15 di luglio è uscito Super Tifo, quindi vi consiglio di andare in edicola a comprarlo per chi è appassionato del mondo delle curve. Ma il tema con la testa del tifoso, entrerete tutti allo stadio e saremo tranquilli, abbiamo visto che non succede, e al contempo abbiamo visto che se ai tifosi sono state messe più limitazioni, dall'altra parte a chi dovrebbe controllarli sono lasciati appunto a fare un po' quello che gli pare, perché io su sta roba del numero identificativo continuo a batterci la testa giorno dopo giorno. Partiamo dal primo messaggio, vai
3: Dario. Con tutto il rispetto, io aspetterei l'autopsia prima di esprimere un'opinione, perché se questo era probabilmente sotto effetto di sostanze molto pericolose, molto dannose, e gli agenti hanno seguito il loro protocollo, i tuoi giudizi mi sembrano un attimino prevenuti.
1: Quindi se era drogato doveva morire, siccome era drogato uno muore perché lo ferma la polizia. Cioè, oggi nelle cronache nazionali della nazione, quindi del resto del Carlino che se ne occupa di tutto, a pagina 2, anzi no, a pagina 3 e 4, potete andare a vedere, c'è scritto tutto, c'è scritto provano a ammalettarlo, la gente, lui morde la gamba alla gente che gli spruzza lo spray peperoncino, gli agenti sono in difficoltà, lui si muove e chiede aiuto, intanto le chiavi delle manette si spezzano, il poliziotto a cavalcioni sopra di lui gli tiene una mano sotto il viso cercando di impedire che si faccia male, incrociando telefonate e immagini si può pensare che lui fosse ancora vivo quando gli agenti si alzano, però dopo qualche minuto i sanitari lo mettono supino e si rendono conto che non respira, il clima cambia immediatamente, uno dei poliziotti si avvicina, taglia la maglietta, attaccano la macchina con consigliano, quindi quindi starà qui nelle cronache, poi si può anche aspettare l'autopsia, ma quindi se uno è ubriaco fatto bisogna ucciderlo comunque non lo so, sistema non lo capisco. Vai con un altro.
4: Bravo Dario, la penso come te, grazie di sostenere questa nostra parte, diciamo, contro chi vorrebbe invece uno Stato violento e che ammazza chi sbaglia o chi ha delle difficoltà. Che assurdo. Anche a me mi dicono, però quello ha ammazzato quello, non lo dite, ma qui non si tratta di ammazzare, qui c'è una persona che è stata fermata dalla polizia, che ha una procedura, che è morta, come Magherini. Ci saranno le indagini, però se l'hanno ammazzato devono pagare, è semplice.
1: Eh sì, assolutamente, questo assolutamente. Allora, volevo mettere anche, finiamo i messaggi, almeno poi chiudo gli ultimi 5 minuti riparlando di calcio, dai.
5: Buongiorno Luca,
1: buongiorno, sono Dario.
5: Come sai, siamo totalmente in disaccordo, perché una persona che va a delinquere, uno che va a delinquere si espone automaticamente a dei rischi di vita. Come un poliziotto che esce ogni mattina di casa si espone ai rischi di vita, però continua, perché questo è un paese, per quanto voi dite che è fascista, è democratico, perché tu puoi dire quello che ti pare, puoi esprimere quello che vuoi nel modo educato, corretto, come fai, quindi assolutamente non mollare. Vuoi parlare di una cosa? Parla. Perché la bellezza di questo paese, nonostante quello che dite, è che è democratico, perché succede quello che succede a Bologna, nelle manifestazioni. Guarda un po' in un paese pseudocomunista tipo Cuba, tipo Cina, tipo Corea del Nord, se può succedere le manifestazioni che vengono fatte. Guarda un po' se c'è la libertà di vivere la propria sessualità. Non mi risulta che ci sia gay pride o quant'altro in questi paesi comunisti. Ok, quindi questo è veramente un paese libero, non mollare, continua, e anche se sono in disaccordo io ti seguo. Ciao, buona giornata e buon lavoro. Jacopo da Messina.
6: Ciao Dario, ciao, buongiorno. Quello che ti dicono di non parlare dei fatti di Bologna perché qui si dovrebbe parlare solo di Fiorentina, in realtà te lo dicono perché se tu esprimessi una posizione diametralmente opposta e ti verrebbero dietro, sarebbero d'accordo con te. Poi magari sono quelli che quando tu parli di Firenze si batta la mano sul petto, ma si dimenticano che tra i vanti di Firenze c'è d'essere stato il primo stato moderno a aver eliminato la pena di morte e la tortura nel 1786, ma evidentemente c'hanno la memoria così corta e si sono belle dimenticati anche di Magherini.
7: Ben pensati, buongiorno a tutti. Che si parla di Fiorentina e queste cose si lasciano a chi capisce qualcosa oppure no? Basta, cazzo.
1: Io guarda, rispondo così, io penso che le cose non debbano essere slegate. La mia vita è la Fiorentina e quello che, e quello che c'è intorno a me viene commentato. Poi in questi 3 giorni si è preso un po' questa china e domani non si farà, però ci sta. Si parla di Fiorentina, ora leggo i messaggi anche su quello. Chiudo con Simo Bex che dice se uno è drogato Marcio può fare quello che vuole in quanto drogato. Non ho detto questo, ho detto che se uno è drogato non dovrebbe morire durante un fermo di polizia, deve essere arrestato, anche se da un'escandescenza in caserma lo si preleva e si condanna per quello che uno fa. Questo è quello che ho detto, non che se uno è drogato ha lasciato fare, non esiste. Chi delinque deve essere preso, fine. Stop. Detto questo, vogliamo parlare di Fiorentina? Parliamo di Fiorentina. C'è 3 messaggi che volevo leggere. Max, Ken al Como serve in Champions contro squadre in cui il gioco di Fabregas non è efficace. Allora si mette Ken e Fabregas, si mette la maschera di Palladino. Bello. Dario, se Ken dovesse andare via, un pensiero su Lukaku si può fare? Assolutamente no. Lukaku è un giocatore troppo problematico a livello fisico, troppo problematico a livello mentale, ce l'abbiamo già diversi di problemi fisici tra di noi e quindi io Lukaku non lo prenderei. È il motivo per cui io vi dico che Ken non bisogna venderlo, perché intorno a noi non c'è un attaccante a parità di cifra, a meno che tu vada a pigliare per Esposito, ma non te lo danno, che ti possa portare quello che ti porta Ken. Quello ti sto dicendo. Questo ti sto dicendo e su questo voglio continuare a dirlo, perché io penso che non ci sia, non dico qualcosa di meglio, non ci sia un'alternativa per una cifra da 50 milioni all'altezza, e quindi anche Lukaku personalmente non mi piace. Allora, ma non mi piace Dovby, che penso sia un paracarro, non mi piace Lucca, non mi piace nulla di quelli che vengano detti. Spero sia un nome che non si conosce, ma difficilmente, siccome si è finito gli extracomunitari, la vedo difficile, quindi vediamo un po'. Walter al telefono. Ciao Walter, buongiorno.
8: Buongiorno a te Dario, volevo intervenire su un punto di vista diverso, molto velocemente, quello degli operatori sanitari e soprattutto di chiunque si trovi in una situazione come quella che è spettatore di un evento traumatico. Il primo punto da affrontare è chiamare immediatamente il 118. Se sei un operatore sanitario di una pubblica assistenza della Croce Rossa, chiamare immediatamente l'auto Tango, che è l'auto del medico che può intervenire a bordo di un'auto separata dall'autoambulanza, e far sì che la decisione sull'intervento o meno venga presa dal medico, né dai poliziotti né dai sanitari che sono presenti sul luogo, che non possono intervenire perché non hanno le conoscenze mediche per poter intervenire in quel momento e per poter somministrare eventuali farmaci. Terzo aspetto, c'è anche una parte di corresponsabilità, ahimè, degli operatori che sono presenti. Si vede chiaramente dai filmati che ciascuno di noi ha visto. Quindi il messaggio è fare molta attenzione, non giudicare, non valutare, e come hai detto tu, importante, il senso dell'umanità, della benevolenza, della pietas, che era dei latini ma è anche nostra di oggi. Non guardare se è uno spacciatore, se è un delinquente,
1: certo.
8: Guarda l'uomo e cerca di salvare l'uomo. Dopo c'è l'aspetto legale, ma è un'altra questione.
1: Ma è un'altra storia. Guarda Walter, siamo in chiusura e ti devo... No, grazie a te. Grazie a te perché ci hai dato un punto di vista, infatti te lo lasciavo parlare, che mi è piaciuto molto. Grazie mille Walter. Allora, ieri Viviano, dopo che ha parlato di Ponomarenco, Ale non riesco a mandare il messaggio neanche ai bolletta perché sono in chiusura, devo dare la linea a chi si compra. Noi ci vediamo domani qui dalle 9 alle 10. Ripartiamo da questa roba qui, adesso me l'ascolto, Ale me lo salvo, almeno è il primo messaggio di domani. Ciao a tutti, a domani.

0: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Duplice omicidio all'alba di stamani a Quartaccio nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente. La donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quarto e il nucleo investigativo provinciale di Cagliari.
2: Restiamo in Sardegna. Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto starebbe emergendo dalle indagini, sono scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino. Il minore fermato sarebbe il fratello della ragazza investita.
3: Spuntano altri video sulla vicenda di Abderrahim Fakir, morto lo scorso 19 luglio a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti, che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di immobilizzarlo. In un altro, dopo l'azione, lo si vede a terra legato con fascette a caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui quattro soccorritori della Croce Rossa con due di loro che tentano di rianimarlo. Per domani sono attesi i risultati dell'autopsia, fondamentali per capire le cause del decesso.
2: Il conflitto in Medio Oriente, il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nuova ondata di attacchi americani nella notte. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Intanto via libera di Trump ad un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile.
3: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 Max 8 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30, nessuna conseguenza per i passeggeri.
2: Calcio, servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Il presidente della FDC Malagò esclude che l'annuncio arriverà oggi durante l'assemblea di Serie A. Si allontana intanto l'ipotesi Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano, ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monstre. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, praticamente il doppio dei 10 offerti dalla federazione. Dopo tanti sforzi per provare il colpaccio, la Lega Serie A insiste per Conte, Pirlo e Mancini in corsa.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
7: Sì. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
8: Dario Baldi.
7: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica. Solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
10: Giusto, parliamo di mercato.
9: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
10: Mercato!
9: Ma poi ci arriviamo, con calma.
10: Chi si compra? Flash!
9: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
10: Bravo!
9: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
10: e Luca Calamai.
11: Oh, grande Tommaso.
12: Pietro.
11: Allora?
12: Male, sono sempre in traffico, mi sei rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
11: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
12: Ma davvero?
11: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
1: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola.
5: Chi si compra?
14: Allarme Lucca, allarme Lucca, pericolo, pericolo.
15: Vi faccio questo nome.
16: Nicola Ceccarini.
15: Nico Williams.
17: Qui zitto. Hai detto una bischerata.
18: Speriamo bene, perché se deve essere rotto tutta la stagione come l'anno passato, sarà bene vendilo, anche a 10 milioni.
5: Chi si compra? Non si sa.
19: Chi si compra? Si compra giocatori incerottati e di molti discorsi.
20: Prima del chi si compra c'è chi si riscatta, chi un si vende e poi dopo arriverà il chi si compra.
21: Vi aspetto al varco, amici miei.
22: Secondo che saluto il gentile tassista. Have a nice day, thank you.
21: Brutta Barak! Ma è scatenato il cieco! Mamma mia! Doppietta di Antonin Barak che non ci fa finire le frasi.
23: Gol! Cabral! Cabral! Proprio lui!
21: Ma che buca clamorosa di Milenkovic a centrocampo.
24: Perché lo scopo finale è un è chi si compra, ma è entrare nella sigla chi si compra.
5: Oh, no, no, non è così.
7: E invece sì.
5: Chi si compra? Sì. Eccoci qua, è sempre lo scopo dei vostri messaggi audio quello di finire nella copertina di Francesco Benvenuti, quindi scatenatevi anche oggi, 3487513933. Potete anche chiamare, tanto c'è Tonelli che nel caso in cui abbiate qualcosa da dire veramente di importante, no, può tranquillamente
25: attacca.
5: No, può tranquillamente tagliare la vostra telefonata e inserirla nella copertina di domani. Attaccare è una cosa che fai te.
25: Ti ricordi? Attaccare,
5: difendere Silvio. Bene, attaccare benissimo.
25: Silvio nello spogliatoio del Milan, attaccare.
5: Sì, lo diceva proprio così,
25: non lo sai fare.
5: Buongiorno,
25: buongiorno
5: Dimitri Conti. Salve Dimitri Conti. Buongiorno. Come la va?
25: Benino, dai, benino. C'è quest'aria meno calda, il che basta per...
5: Fa caldo
25: ma non troppo, anzi c'è un spiragli di fresco e spiragli di fiorentina.
5: Come la bistecca Don Bachi?
25: Fa caldo, ci sono le paperelle, è vero Marco? Marco Tonelli in cabina di regia, fa caldo, piscina, le paperelle.
5: Certo, quante bischerate abbiamo già detto?
25: Primi sprazzi anche
5: secondi.
25: Di fiorentina, non solo di fresco, caro il mio Pietro Lazzarini, con me in onda quest'oggi.
5: Di fresco la sera si sta bene, durante il giorno fa caldo, ma
25: vabbè,
5: tutto
25: però
5: è fine
25: estate,
5: luglio,
25: esatto,
5: che si può dire. Basta che non siano 47 gradi, esatto, come è successo in queste ultime settimane. Benissimo, cari amici, sì, ieri c'è stata la prima amichevole ufficiale della Fiorentina, quindi questo striminzito 1-0 col Gubbio francamente il risultato non ce ne frega un H, ci frega di aver visto, intravisto quelle che sono le idee anche proprio di gioco più che tattiche del, sì, dell'allenatore, quindi di Grosso, che comunque mi è sembrato parzialmente soddisfatto. Nell'intervista post partita ha fatto anche capire che insomma su Ken c'è del movimento, lui secondo me giustamente dice io spero che rimanga, però poi se il mercato, le voci ci sono, quindi è evidente che anche per lui saranno giorni complessi di telefono caldo per aspettare eventuali acquisti ma anche potenziali cessioni.
25: Direi che il momento ora è più pro cessioni che non pro acquisti.
5: Io ho l'impressione
25: si iscriverà con 45 calciatori al prossimo campionato di Serie A, io credo che arriverà, che poi va bene tutto, ma Gudmundsson, Dodò, Pongracic, i 380 miliardi di secondo me sì. Però è una mia sensazione.
5: Cioè, tengono Comuzzo e va via Pongracic?
25: Vediamo un po' se si muoverà qualcos'altro nel parco centrale.
5: Addirittura?
25: Io Pongracic non me lo immagino a fare da riserva, come non mi immagino a fare da riserva ai due nuovi acquisti, cui se ce ne vanno due.
5: Allora, io credo che Vieri prenderà magari la titolarità con un po' di tempo.
25: Sì.
5: No? Quindi, in quel ruolo, comunque la Fiorentina attualmente ha 5 centrali, Pongracic tornerà inizio agosto, uno partirà.
25: Sì.
5: Secondo me il più facile da piazzare sarebbe Comuzzo, il più, come si può dire, il meno piazzabile è Ranieri, nel senso che poi è un giocatore che volente o nolente, secondo me se resta la Fiorentina anche
25: io credo resterà.
5: Mi sembra che i movimenti intorno a Ranieri non siano così pressanti, sono quei giocatori che si possono essere ceduti nel caso in cui negli ultimi 10 giorni può nascere qualche affare, sì. Last minute, qualche squadra ha bisogno di un difensore, qualche squadra ha bisogno del centrocampista.
25: Non mi risulta che la Fiorentina l'abbia messo sul mercato,
5: esatto,
25: ecco, quello diciamolo, siamo anche una trasmissione che fa del calcio mercato il suo core business, direbbero quelli bravi tipo Marco Tonelli, per cui io non credo che la Fiorentina, almeno da quanto mi risulta, né a lui né a Mandragora abbia detto andate, vi accompagno alla porta, cercatevi nuove squadre.
5: Infatti ho citato Mandragora perché sono quei calciatori che non sono propriamente parte del disegno della ricostruzione e quindi delle uscite forzate, ma sono quei giocatori che quando arrivi agli ultimi 10 giorni, 15 giorni di mercato,
25: qualcuno,
5: se una società ha bisogno di quel tipo di caratteristiche a un costo magari anche giusto, perché io non so quanto possa costare Ranieri,
25: ma non credo dei due
5: che abbiano cifre sopra la doppia cifra, non di sicuro, ma secondo me non si
25: avvicina. Mandragora secondo me sarebbe giusto chiedere più di 10 milioni, sarebbe giusto,
5: lo so.
25: Poi quel che faranno, quel che sarà, cantava qualcun altra, ma per me Mandragora nel calcio di oggi non può valere meno di 10 milioni, Mi trovate, amici a casa, al 348-7513-933.
5: Ho detto è carico.
25: Qualche giocatore che ha interno di centrocampo di Serie A, quanti ce ne sono con il rendimento in zona gol di Mandragora? Me li trovate, me li elencate. Se sono più di 3, vi vengo a stringere la mano. E questo mi fa dire che non può valer meno di... È vero, ha quasi 30 anni, è del 97 Mandragora. 97, sì. Però, insomma, è un giocatore che ha fatto 30 gol da quando è alla Fiorentina. No, perché alle volte non ci si ricorda, ci si fa anche un po' trascinare dai malumori generali, dagli ultimi periodi. Ma ormai sono quanti allenatori ha fatto diversi Mandragora nella Fiorentina.
5: Sì, 4,
25: ha
5: 5.
25: Sempre giocato e ha sempre segnato, soprattutto negli ultimi anni. Quindi, per me non può valer meno di 10 milioni. Ranieri sicuramente non varrà questa cifra, però Mandragora per me è giusto chiedere di più in un contesto come quello del mercato, scusami Pietro, ti ho fatto piedino senza volerlo, in un contesto come quello del mercato attuale, dove io vedo volare delle cifre, cioè, ma se il Sassuolo ci chiede 15 per Torsvet, che ha un anno in meno di Mandragora, due, ora non ricordo esattamente, siamo lì,
5: preciso,
25: siamo lì,
5: siamo lì,
25: no, vado a vederlo subito. ci correrà un paio d'anni tra Torsved e Mandragora. Se ci chiedono 15, ma perché noi dobbiamo vendere Mandragora a 10, scusate?
0: 99, due anni.
25: Due anni, che siamo? La Caritas? Si fa i piaceri agli altri? No.
0: No, c'è solo da pensare, caro Dimitri, quello che è un numero di centrocampisti anche attualmente presenti in rosa molto ampio, con appunto l'ipotesi che Torsved sia un giocatore ancora nell'alveo degli obiettivi della Fiorentina. Detto questo, anche se non partisse Torsved, Ulai, Attà, Fagioli sono oggi, penso, il trittico di centrocampisti potenziali titolari.
25: Lunedì che sei tornato, sì, e tu hai detto una cosa che mi trova concorde: non a caso ieri Ulai entra davanti alla difesa e non a fare la mezzala. Per me Fagioli non ci sarà in questo roster, perché o si crede che la Fiorentina possa fare debito per 100 milioni, o qualcuno qui parte, e non solo Ken e Fagioli per me sono entrambi da attenzionare molto molto molto nel dettaglio da qui ai prossimi.
0: Però ti posso dire una cosa, visto che giustamente oggi parleremo anche dell'amichevole e ne parleremo con un taglio di mercato, questo è ovvio perché siamo su Chi si compra, la Firenze Viola, un po' a me è dispiaciuto vedere la reazione del pubblico presente, ma in generale anche del pubblico, e poi quello che ormai è diventato il pubblico social, che purtroppo prendiamo in considerazione perché è numeroso, ma è anche fastidioso spesso e volentieri. Esatto, un po' soprattutto di pancia. Sì. Spesso leggo le bischerate che un giorno si ascoltava al bar, prendevi la zuppa e andavi a casa carda, invece adesso è libero tutto.
25: Via social non te
0: la zuppa non la puoi dare. Però ecco, quello che dicevo era che mi dispiaceva vedere le reazioni su Piccoli e
25: sì,
0: Ken.
25: Ho capito, soprattutto su Piccoli. Ora,
0: ma anche
25: Ken,
0: su Ken,
25: ho
0: anche
25: sentito
0: a Ken
25: un
0: l'ha
25: po'
0: sbagliati
25: meno.
0: Più grossi di
25: sì,
0: Piccoli,
25: però Piccoli ho proprio sentito esplodere subito quasi.
0: Io ti dico, ma guarda, lo sai che io le dico grosse, le dico molto grosse,
25: dilla.
0: Su sensazioni a fior di pelle, come quando a fine novembre la Fiorentina ultima a 4 punti dopo una partita, una sconfitta, forse col Verona, mi ricordo di sì, no, questa Fiorentina si salva per me senza problemi, uh-huh, e venne ricoperto di guano, ma era giusto così. Io ti dico che se la Fiorentina dovesse ripartire con il roster d'attaccanti centrali Piccoli Ken, sarei contento.
25: No.
0: Se,
25: no,
0: te lo dico oggi. Te lo dico
25: d'accordo
0: oggi, perché secondo me sono due attaccanti che sanno fare il loro lavoro, che l'anno scorso, ragazzi, non ce n'è uno che ha fatto il suo lavoro fino in fondo, forse due o tre, ma uno è infortunato,
25: Parisi,
0: che è Parisi,
25: sì, poi fino in fondo,
0: vabbè,
25: io,
0: poi
25: il
0: ragazzo ha fatto il suo,
25: no
0: nel senso...
25: ma mica per, ci mancherebbe, il problema fisico ci dispiace, infatti gli mandiamo per l'ennesima volta un augurio di buon recupero e pronto rientro. Però anche qui questa narrazione è Parisi,
0: va bene, non lascia perdere la narrazione,
25: mondo,
0: non prendere direzioni, ti sto dicendo, dimmi, dici te l'anno scorso,
25: no,
0: chi
25: nessuno,
0: ha fatto una stagione dall'inizio alla fine,
25: qualcuno ha fatto un po' meglio, per dire, per me ci sono state delle cose positive, dato che tutto l'anno scorso mi sono preso le pisciate, scusatemi, le pisciate in faccia vostre, perché Ndurre era un mio pallino, guarda, ho il fastidio, ora lo prometto che lo faccio, quindi amico che hai scritto questa scemenza tanti mesi fa, valla a ricercare e cancellala, perché se no la ricondivido. Cioè, non so neanche come qualificarlo. Dopo un mio post su Ndurre, primavera, periodo dell'anno, diciamo, in cui sottolineavo per l'ennesima volta le cose belle fatte vedere da Ndurre, mi scrisse, pensa te, io purtroppo uso una parola che mi fa schifo utilizzare, però l'ha usata questo figuro, quindi bisogna che ve la riferisca e la ricondivido, perché quando chiediamo rispetto è questa roba qui che vi sto per raccontare. Sai cosa mi scrisse un fenomeno, come disse Conte, fenomeno del cazzo, a Lautaro? Mi divertono le tue spassose battaglie mongoloidi. Caro amico delle battaglie mongoloidi, l'hai visto che Ndurre è diventato titolare?
0: Tra l'altro, perdonami,
25: fanno schifo queste parole.
0: Ecco.
25: Vergognati che le utilizzi. Purtroppo mi fa schifo anche doverla ripetere a questo microfono. Pietro stava giustamente intervenendo per dire...
0: Per dire che è una parola...
25: È una vergogna solo pensarle certe parole.
0: È una roba...
25: schifosa. Quindi, amico mio, spero tu mi stia ascoltando, t'ho dato anche il preavviso, io ti ricondivido, perché io, come dicevo l'altro giorno, sì, ho la memoria dell'elefante per certe cose, e quindi mi va male, no, per altre mi dimentico, nel secondo successivo, ma ci sono delle cosine
0: Questa è Sundur, questa.
25: Sundur, per dire no il clima tossico, io mi ricollego anche no, a quel discorso che facevi. Per dirti, per me Sundur è stata una cosa positiva. Ma dello
0: infatti,
25: scorso anno,
0: infatti
25: no?
0: La Fiorentina
25: qualcosa
0: vuole,
25: di positivo c'è stato,
0: certo.
25: Qualcosa di positivo, solo per questo mi è rivenuto fuori, lo volevo dire, perché certa gente fa schifo, mi dispiace dirlo.
0: Vabbè, ma sono quelle minchiate, ti ripeto, che sui social vengono utilizzate con una libertà anche eccessiva per certi versi. Io sono sempre stato l'idea che ogni account dovrebbe essere assimilato a una carta d'identità, così che almeno
25: se
0: nel
25: ci fosse rispetto
0: cui...
25: non sarei d'accordo, ma dato che c'è gente che fa schifo, come vi ho appena dimostrato, allora ha ragione Pietro. Cioè, se ci fosse quell'alveo di correttezza nel fare degli umani, che purtroppo è utopia dai tempi in cui si profetizzava a fine Ottocento, Proudhon dell'anarchia diceva sì, però si deve basare sul comportamento umano corretto, quindi non succederà mai perché gli umani sono scorretti, quindi tutto questo si riversa su tutte le nostre purtroppo attività e dobbiamo farci conti. Scusami, ho preso una deviazione.
0: Sei troppo colto per quanto mi ricordo. Però ecco,
25: colto sul fatto.
0: Direi di proseguire nella questione del centrocampo, sì, perché scusami. Ti dicevo chiaramente, i giocatori che uno si aspetta che restino sono quelli che sono stati acquistati. Endur, questa è la certezza da cui ripartiamo.
25: Sì.
0: Poi Fagioli vive questa condizione di potenziale esubero nel caso in cui qualcuno si presentasse con una cifra congrua o quantomeno all'altezza delle richieste della Fiorentina. Poi ci sono i brescianini che tra l'altro promettono, praticamente gli manca solo di fare il portiere, poi sì, in questo ritiro
25: fare un
0: po'
25: segnale,
0: tutto. Sì, è un segnale, a me
25: si
0: dispiace.
25: Mette ovunque tranne nel tuo ruolo.
0: A me
25: insomma
0: dispiace, te lo dico, perché veramente trovo che sia un giocatore invece
25: sottovalutato.
0: Ecco, guarda,
25: sono
0: ti
25: d'accordo.
0: Posso dire, io te hai fatto la tua battaglia su la tua cronaca su Mandragora per quanto riguarda i gol,
25: sì,
0: che sono dati di fatto, quindi non è che si può contestare il fatto che sia un giocatore che sotto porta e dal limite dell'area sia uno che incide. Però io Pietro vorrei voltare pagina.
25: No, certo, ma io capisco
0: e terrei Brescianini piuttosto che Mandragora.
25: Ma è il super lecito come ragionamento, nel senso che il centrocampo tanto si gioca in tre, abbiamo solo la Serie A, cioè io non voglio un centrocampo con sei titolari, lo dico qui, perché poi non si arriva a gennaio dal casino che scoppia perché vogliono tutti giocare.
0: Quindi ci devono essere quattro titolari e due
25: che
0: sono
25: siano chiaramente riserve.
0: Quindi nel mio roster, una volta che ci metto Attà, Fagioli, perché Fagioli per me io lo terrei tra le altre cose, però poi se va via, se il passaggio è Attà, Ulai, Ndur, Torsvet, quattro titolari, Brescianini e un altro
25: Fabian,
0: tra Mandragora, Fabian, somnolo considerevolmente, quindi un altro.
25: Ma ecco, però io stavo per chiedertelo, sbagliamo a non considerare Somma?
0: Ma che sbagliamo? Ma
25: no,
0: che
25: no, a me a gusto Somma fuori di qui lo regalo al Barletta.
0: Ah, fuera!
25: Lo vogliono al Barletta, ve lo regalo.
0: E allora?
25: Ve lo regalo, però no, noi. Loro.
0: Loro
25: non
0: lì
25: è mica detto che la pensino così. Lor signori del Viola Park,
0: ma
25: tra
0: scusami,
25: i quali
0: ieri ha giocato,
25: Fabio Grosso. Ieri l'ho visto entrare, no?
0: Ah, sì,
25: mi confondo.
0: Io penso a te, mi sono

0: Zuppetta di riso,
1: esatto,
0: ai bambini o agli anziani, che non sa di niente, che serve per sopravvivere, ma che non è fondamentalmente.
1: O come disse qualcuno,
0: saporita.
1: Som non è, sa di non essere, non lo so, secondo me no.
0: Vabbè, comunque, detto questo, ripeto, per me Som e Fabian sono due giocatori con dispiacere per Fabian, che tra l'altro ieri è entrato anche bene, anche lui in un ruolo che non è il suo. Come dici tu, probabilmente è sintomo anche di quello che il significato che gli dà la Fiorentina in questo momento a Brescianini e a Fabian è quello di jolly, perché sono calciatori professionisti che sanno fare il proprio dovere, ma che vengono messi un po' dove c'è bisogno, e quindi è una valutazione un po' diversa rispetto a chiaramente quelli che sono i titolari. Però io sono curioso, perché Fagioli per me, effettivamente l'ho detto da lunedì, che trovo difficile la coesistenza di Ulai e Fagioli con grande qualità, perché poi prima o poi la palla va passata, entrambi sono due giocatori che vanno a cercarla e hanno bisogno di toccare palla. Ieri Ulai come volete,
1: è stato bene, a casaffo,
0: bellino,
1: il
0: no?
1: Dubbio, calmi,
0: vabbè,
1: calmi,
0: però bellino,
1: calmi.
0: È arrivato dopo le ferie, non ha fatto un giorno
1: di allenamento, si è messo, per carità, è bello come il sole, è alto come Arnold, va bene, però che sentivo, poi Gian Nattasio ti trasferisce questa emozione di
0: amichevole,
1: il gup,
0: lui ci sente a bestia,
1: anche Duccio Mazzoni accanto, è entrato, calma.
0: No,
1: per
0: anche
1: favore,
0: perché
1: calma.
0: Siamo al 23 oggi, di luglio, ieri il 22, quindi
1: già
0: c'è tutto.
1: Ma
0: poi comunque era il Gubbio, una squadra che comunque ha tenuto botta,
1: ha fatto la sua bella
0: due
1: figura,
0: ottimi portieri,
1: ha fatto la
0: mi
1: sua bella
0: dire,
1: figura,
0: perché hanno fatto un sacco di parate anche discrete. Detto ciò, mi sembra comunque, ripeto, Ulai e Attà sono ad un altro livello, è inutile rompersi tanto.
1: Vabbè, certo, sono stati presi e pagati apposta.
0: Sono anche ad un altro livello rispetto a Mandragora, con tutto il rispetto per le tue invettive. Sono secondo me anche di
1: Atta ancora li deve fare i gol di Mandragora,
0: certo, va bene,
1: calma,
0: ma io spero che i centrocampisti facciano fare gol agli altri, cioè c'è anche questo di problema, che è vero che i centrocampisti devono segnare, quindi c'è il centrocampista deve fare 4-5 gol in un anno, quello
1: l'anno
0: che
1: scorso
0: ne può fare 2 o 3, quello deve fare 6 o 7. Il fatto che l'attacco della Fiorentina si basi come tra i migliori marcatori Mandragora è sintomo di qualcosa che non funziona.
1: Sì, secondo me però senza i gol dei centrocampisti si era in Serie B, per cui ringraziamo che abbiano segnato.
0: Hai capito cosa sto dicendo?
1: Ringraziamo che abbiano segnato.
0: Quando i centrocampisti segnano più degli
1: tanto
0: attaccanti,
1: tanto se l'assist lo doveva fare al Trapstar che non ci aveva voglia, a Piccoli che poverino, a Gudmundsson che boh, ditemelo voi, a chi lo doveva fare questa assist Mandragora? A Harrison, a Solomon, a Parisi, Garrincia, via ragazzi, se no delle volte comunque trovo delle sconnessioni totali.
0: Però
1: vabbè,
0: io ti ripeto, mi dici te in quale squadra di alto livello segnano più centrocampisti e attaccanti? Nessuna, perché di solito vuol dire che le cose funzionano quando i centrocampisti fanno centrocampisti e gli attaccanti fanno gli attaccanti.
1: Ma che gli attaccanti bisogna segnino.
0: Certo,
1: la Fiorentina
0: certo
1: ha avuto gli attaccanti,
0: esatto,
1: disastrosi
0: quindi
1: quest'anno.
0: Mandragora ha mascherato, grazie ai suoi gol, un problema Tavio che l'anno scorso aveva la Fiorentina.
1: Sì, ecco, non gli darei la colpa se gli attaccanti non
0: figurati
1: segnano.
0: Non
1: però,
0: è la colpa, anzi lui è stato
1: importante,
0: un valore nell'anno passato per i gol che ha segnato. Ti sto dicendo che secondo me se una squadra guarda avanti con un obiettivo più alto
1: ma
0: rispetto a quello degli ultimi anni, Mandragora deve fare passo
1: però
0: di
1: non mi
0: ma
1: venite,
0: lo farà un passo di lato Mandragora, perché io mi sembra che come carattere
1: lui
0: non sia uno pronto
1: ha,
0: a stare in panchina.
1: Lui non ha tanta voglia di andare via dalla Fiorentina, se mi devo dire quel che so io, però se lo vogliamo mandare via per forza, mandiamolo via per forza, mandiamola ai Besiktas, ma non so, ditemelo voi dove si manda
0: ma
1: Mandragora.
0: Ma 10 milioni io mando
1: e mandiamolo, magari insomma si riesce a convincere,
0: ma perché io vorrei
1: cambiare idea.
0: Allora, uno,
1: io non lo manderei via con ignominia, ecco,
0: no,
1: così ma dice vabbè 10 milioni massi, ma calma un attimo, ma Ulai noi abbiamo pagato 26, va bene, del 2006, ok, Attà l'abbiamo pagato 30, santo cielo, ma Attà ancora non l'ha mai fatta una stagione come le ultime di Mandragora. È bello Attà, è fortissimo, ma
0: sì,
1: i numeri
0: ma
1: hanno
0: tanto
1: un valore
0: di più oltre i numeri, però
1: hanno un valore
0: ma
1: non
0: c'è
1: si
0: solo
1: possono
0: quello
1: lasciarli.
0: No, è come non si può lasciare
1: il
0: però il rendimento
1: si fa
0: in campo
1: con i gol, si vincono
0: sì,
1: le partite con i gol.
0: Ma Mandragora è un giocatore che nel gioco normale è normale.
1: Ma chi l'ha deciso questo?
0: Io.
1: E allora basta, è una tua
0: è
1: idea.
0: È la mia idea,
1: non
0: certo
1: la facciamo passare come la verità, perché
0: ma
1: la
0: verità
1: è
0: ma cosa
1: è
0: stai
1: quella
0: dicendo
1: dei numeri. Non delle
0: opinioni.
1: Non è vero questo.
0: A
1: calcio
0: però.
1: Si vince con numeri,
0: no,
1: non
0: Dimitri,
1: con le opinioni.
0: Però non è vero, scusami. Non è vero che sono i gol ad essere l'unica cosa che conta ad un centrocampista.
1: Cosa che conta,
0: allora,
1: no.
0: Io ti sto dicendo, nel normale gioco
1: normale,
0: della Fiorentina.

0: Che normale.
1: Nel gioco della Fiorentina, per me Mandragora è un centrocampista normale. I giocatori che stanno arrivando sono più forti di Mandragora. Nel fare i centrocampisti,
0: i
1: non nel segnare.
0: Sono arrivati
1: due. Certo. E il terzo è Mandragora il titolare.
0: E il terzo vediamo se rimane Fagioli. Perché se va via Fagioli, Endur? Io Mandragora non lo cedo, ma i quattro, io Torsved non lo prenderei. Cioè, ma voi veramente scambiate Mandragora per Torsved e siete pure contenti e ci perdete pure qualche milione? Per me è una roba che non sta né in cielo né in terra. Parlassimo di Attà, che ha 23 anni, parlassimo di Ulai, che ha 20 anni, ci starei a scommettere. Ma se devo scommettere su Torsved, ma lasciatemi Mandragora. Torsved, che se lo goda Aquilani per il Sassuolo. Ma cosa serve Torsved per te? Questo lo chiedo a te, Pietro.
1: Sì.
0: Cambia la struttura del centrocampo rispetto a Mandragora?
1: La struttura del centrocampo è già cambiata.
0: Sì.
1: E io ti sto dicendo un'altra cosa. Ti sto dicendo, Mandragora, che come giustamente hai sottolineato, in questi anni ha cambiato 5 allenatori, 4 allenatori, fai te il conto, ed è sempre risalito nel ruolo di titolare, quindi complimenti a lui per il rendimento che ha avuto. Io non sto giudicando male quello che lui ha fatto per la Fiorentina. Ti sto dicendo, se il prossimo anno parte e invece di dover fare le 40 partite a disposizione della Fiorentina di partenza, 38 più una, speriamo, di Coppa Italia, 39, quindi speriamo di almeno due di Coppa Italia, diciamo 40 partite, ne fa 20, è disposto a farne 20? 10 da titolare e 10 da subentrante?
0: Ma no, è impossibile.
1: Non è impossibile,
0: ma
1: perché è una squadra che gioca con tre centrocampisti e hai titolari, Ulai, Attà, in questo momento Fagioli e Ndur sono i quattro titolari che si giocano tre posti, quindi uno è già una riserva.
0: Ma 20 presenze sono pochissime. Beh, cioè, se si contano i subentri, come è possibile? Mandragora fa solo 10
1: subentri. 10 del titolare e 10 partite da 40 minuti.
0: Al di là delle partite
1: è pronto
0: esatte,
1: a tenere questo ritmo.
0: Vorrei ricordare che Mandragora con Palladino cominciò in panchina la stagione. E non parliamo di 100 anni fa, 2 anni fa, quando arrivò Palladino, poi il peggior allenatore, meno male si è cambiato, guarda, bravi voi che l'avevate pensata questa cosa, Mandragora era una riserva con Palladino, poi si è preso il posto da titolare anche per via di quello che è successo a Bove. Ma Mandragora era una riserva all'inizio di quella stagione, per cui
1: perché
0: se
1: c'era uno più forte di lui.
0: Ma certo, ma io sono sicuro
1: si diceva
0: che
1: voleva
0: se arriva
1: via.
0: Uno più forte di lui, Mandragora si siede in panchina e lo capisce lui per primo. Se arriva Thorsvet, Mandragora non si siede in panchina, o quantomeno non lo capisce. E io capisco Mandragora che non lo capisce a quel punto, perché non parliamo di un cambio di passo, parliamo del cocchino dell'allenatore forse. Ma gli ultimi cocchini,
1: allenatori sono
0: ma gli cocchini degli allenatori, ma era meglio se rimanevano dove erano. Nzola, Colpani, mamma mia, lasciamo perdere i cocchini degli gli allenatori, allenino, IDS, facciano IDS.
1: Comunque volevo dirti che a Taglia l'anno scorso ha fatto 5 gol e 4 assist, quindi insomma partecipava a 9
0: non
1: gol.
0: Non è ancora la miglior stagione rispetto alla migliore di Mandragora.
1: No, è
0: quindi
1: vero, però l'anno scorso ha partecipato a 10 gol. Non voglio sputare, ma te stai travisando le mie parole, Dimitri, perché io non sto sputando su nessuno. Ti sto dicendo che nella qualità del centrocampista, per me il centrocampista prima di fare gol deve fare almeno altre 7 cose, poi il gol corona il lavoro di un centrocampista e lo rende indispensabile. Il problema è che prima devi saper fare tutto il resto, e per me Mandragora nel resto è un giocatore normale,
0: e questo posso anche
1: bene
0: starci.
1: Quindi se è un giocatore normale e siccome lui è stato partecipe di una stagione comunque difficile, anche con atteggiamenti di gruppetti che ci sono stati all'interno del spogliatoio, e questo non si può non dire, perché è la verità,
0: è la verità, sì, perché il centravanti a fine primo
1: ma
0: tempo,
1: certo,
0: a Sassuolo,
1: va bene, ma non
0: a
1: è solo
0: Emilia,
1: lui
0: decide che si era rotto le palle e non si gioca più, e allora fa bene Mandragora a intervenire. Scusa, come fece bene Ranieri, gli è costato la fascia, sì, ma ha fatto bene.
1: Boh, vabbè,
0: ha fatto bene.
1: Siamo di idee diverse.
0: Siamo di idee
1: perché
0: diverse.
1: Secondo me va mantenuto una serenità nello spogliatoio e loro non sono stati capaci di mantenere.
0: Oh,
1: e
0: sì,
1: secondo me, se la Fiorentina deve alzare il livello della propria squadra, Mandragora è un giocatore che io posso salutare. Questo
0: ma
1: vuol dire che lo saluterò?
0: Salutarlo,
1: non è detto.
0: L'ho detto
1: allora
0: anch'io, ma non per Torsved, non per farsi mettere in panchina,
1: scusami,
0: dal primo e passa.
1: Non è, ma Torsved viene a fare la panchina alla Fiorentina.
0: E allora rimanessi al Sassuolo, che ci viene a fare la panchina Torsved? Cioè, teniamo Mandragora, che per me 30, perché 20 sono poche, quello che cercavo di dirti, 30, considerate c'è 5 cambi, 30 presenze, non so quante da titolare, per me facciamo 12 da titolare e 18 subentri, so, a caso.
1: Lui li digerisce.
0: Per me sì.
1: Ma io non sono convinto.
0: Per me sì.
1: Non sono convinto perché penso che anche lui, giustamente, lecitamente, basandosi sulle stesse concetti che stai dicendo te, probabilmente si vede in un altro ruolo rispetto a quello che gli stai affidando.
0: Questo probabilmente dovremmo chiedere però, a lui, esatto, per risolverci del tutto.
1: Ma certo,
0: dubbio,
1: ma questi sono, queste sono le mie, la mia valutazione. Mia valutazione e opinione personalissima, straordinariamente personale, quindi non conta nulla. Conta quanto le vostre opinioni. Tra l'altro, stanno arrivando un sacco di messaggi ora alle cercherò di leggerli. No, le abbiamo accesi perché è un dibattito aperto sui giocatori che potrebbero lasciare la finale. Perché io ti dico, faccio un altro esempio, io farei di tutto, nonostante non lo sopporti, mm-hmm. e nonostante recentemente abbia anche detto più di una volta che non lo voglio più vedere, mm-hmm. però a questo punto, rispetto ai nomi che stanno anche circolando, Dodò è un giocatore che ti fa la differenza per me a fare il terzino destro anche in una squadra come quella di Grosso. Cioè Dodò è il Quadrado che fu nella Fiorentina di Montella, anche se gioca in modo diverso.
0: Io su Dodò sono sempre stato,
1: ma ti sto facendo,
0: non ti dico un estimatore, ma uno che ha riconosciuto il valore al di là dell'antipatia, del contratto,
1: dell'atteggiamento, rinnovo, anche lui, ragazzi, perché gli atteggiamenti di questa squadra sono al 90% atteggiamenti che hanno sputato letteralmente sulla maglia della Fiorentina l'anno scorso.
0: Alcuni più di altri.
1: Alcuni proprio scatarrando, sì, e qualcun altro solo cambiando
0: che
1: saliva. Detto questo, però, la verità è che ci sono giocatori che vanno giustamente valutati fino in fondo. Come dici te, Mandragora andrà valutato fino in fondo. Detto questo, se l'allenatore mi dice, il mio allenatore va da Paratici e dice: guarda, a centrocampo questi sono gli incedibili, di questi faccio a meno se mi prendi il mio cocchino, se mi prendi questo giocatore. E bisogna stare dietro anche un po' all'allenatore, perché in questo momento è l'allenatore e il connubio con la dirigenza è fondamentale, quindi quello decideranno loro.
0: Ma
1: detto questo, io lo reputo un giocatore normale, che quando fa gol è da 7, quando non fa gol spesso
0: Mandragora
1: è da 5.
0: No, pensavo si fosse un attimo su Dodò.
1: No, su Dodò è un giocatore
0: no, io sono d'accordo
1: difficilmente
0: con te su
1: Dodò, va sotto il 6 secondo
0: me. Io sono d'accordo
1: quindi
0: con te su Dodò, perché io le fanfare per Alex Chimenez non l'ho mica capite, però se me le spiegate va.
1: Vabbè, io non l'ho viste troppe fanfare, no.
0: Ma invece
1: a me sembra un giocatore anche lui di talento, e non l'ha dimostrato fino in fondo, vedremo che cosa farà.
0: Bene, stia tranquillino.
1: Allora, mentre chiedo a Marchissimo di andare avanti col primo ospite di oggi, introduco il tema. Tra l'altro, ragazzi, non è che non vi leggo, perché ora ci sono già 100 messaggi tra audio e scritti, e li leggerò, ve lo prometto. Però ci impone anche la scaletta di andare un attimo oltre. Perché ieri, diciamo, ha brillato la stella,
0: la stellina
1: del 2010, Croci. Io non avevo grandi dubbi, nel senso, avevo visto giocare un under 17, avevo visto giocare
0: avevi i tuoi referenti,
1: qualcuno che mi aveva suggerito che si stesse parlando di un talento.
0: Sì.
1: E ieri, anche in modo un po' egoistico, perché è giusto che sia così, perché si voleva mettere in mostra, ha però fatto vedere che ha dei numeri.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: Sta parlando di Croci, ragazzo appunto che la Fiorentina ha contrattualizzato per la prima volta, insomma, da professionista pochi giorni fa, ha fatto benissimo, di cui si fa un gran parlare. Un ragazzo che sta dimostrando con grande testa, sicuramente grande qualità, anche di poter scalare proprio le scale stesse del professionismo. Vedremo che cosa succederà. Ma noi, per parlare di lui e non solo, disturbato il capo scouting della Vigo Global Sport, che insomma conosce benissimo Croci per averlo proprio nel roster dell'agenzia di cui stiamo parlando, Andrea Ritorni. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: E grazie di essere con noi, ovviamente.
2: Grazie a voi.
1: Un ruolo, quello del capo scouting, anche per l'agenzia, che è sempre più importante, viene da dire. Io vorrei sottolineare un attimo, prima di parlare di Croci, proprio questo ruolo, perché ho anche degli amici che hanno iniziato a fare gli scout per le agenzie, che sono diventate parte di fatto del, chiamiamolo, carrozzone del calcio, nel senso che non avendo poi gli strumenti ma il tempo per andare a cercare giocatori in tutto il mondo, anche le agenzie stanno facendo quello che in passato era un ruolo fondamentalmente delle stesse società, quindi di andare a cercare talenti in giro per il mondo. È divertente come lavoro?
2: Ah, sai, allora io ho 33 anni che lo faccio, quello che hai detto tu è una cosa vera, ecco, nel senso, naturalmente sono è un lavoro di massima responsabilità, perché hai come collabori con altri tuoi osservatori, e quindi devi cercare di sbagliare il meno possibile, nel senso di individuare il giocatore in tenera età di massima prospettiva possibile. Poi sai, ci sono anche altre situazioni, come vedi, giocatori della Serie D, guarda Caiode che si prese al Gozzano, che poi insomma anche lì vi viene, e c'è stato questo suo grande esplot. Però è un lavoro di grande sacrificio, ci vuole grande passione, ci vuole anche grande serietà per effettuare questo lavoro. Ecco, io sinceramente lavoro da 3 anni con Claudio Vitorelli, sono capo scouting da lui, ho altri osservatori nel mio comparto. Poi 2 anni fa ho fatto prendere un match analyst che è il Tazzi Tommaso, in cui quindi lavoriamo tutto il giorno per vedere i profili importanti, anche fino a tarda notte. Per esempio ieri siamo sentiti alle 1:30 di notte per fare il punto su un giocatore. Quindi insomma si sta cercando di fare bene, naturalmente per la società in cui lavoriamo, ma anche per le società calcistiche.
1: Vi siete un po' sostituiti, no? Anche a una parte.
2: Professionalità.
1: No, dico, vi siete anche un po' sostituiti a una parte quantomeno delle società. In passato quello che è il suo ruolo era proprio, c'è ancora chiaramente, però no, era molto più presente nelle società e meno nelle agenzie.
2: È un calcio che si è abbastanza evoluto, però le società hanno sempre il suo reparto scouting, perché tu gli proponi i giocatori, poi sono loro che con la sua rete di osservatori, il capo scouting, il direttore sportivo, no, che possono darti il beneplacito sul giocatore o no, insomma hanno anche loro tutta la sua grande struttura.
1: Ecco, ora arrivando al tema di discussione di massa, nel senso che queste ore l'esordio, la prima squadra di Croci è stato il più chiacchierato, applaudito, insomma gli occhi che luccicano da parte di tanti tifosi che erano presenti anche al Vela Park, ma insomma non è una sorpresa per chi lo segue da tempo, non è una sorpresa per chi lo conosce benissimo come ritorni, cioè si sta parlando di un talento che però da classe 2010 finalmente in una società come la Fiorentina può effettivamente provare anche a dire la propria, cioè la sensazione, 16 anni sono pochi, ma la sensazione di questo ritiro e la sensazione anche della partita di ieri è che la Fiorentina insomma abbia dei piani ambiziosi anche verso i prossimi mesi nei confronti di Croci.
2: Ma sicuramente, ascolta, la prima cosa io lo dico sempre al ragazzo, specialmente che ci sente quotidianamente, bisogna volare i bassi e non fare voli pindarici, perché il calcio ti dà ma ti toglie in un secondo, e quando ti toglie diventa difficile poi riprendere le cose perse. Federico naturalmente è un grande prospetto, però deve rimanere con la testa bassa, con umiltà. Anche i tifosi devono essere contenti di avere un profilo del genere, però sicuramente lo sapranno dosare bene sia mister Andrea Azzoli, che sarà un giocatore lui rilegato alla primavera, e mister Grosso, che ieri ha fatto, nel senso Federico ieri nel 4-3-3 esterna a sinistra, il suo ruolo prediletto, ecco. Quindi bene, sta facendo bene, però bisogna andare calmi, con la testa bassa, perché il percorso è sempre lungo e tortuoso, specialmente nella vita, ma anche nel calcio ancora di più.
0: Sì, tra l'altro ho visto anche una certa personalità proprio del ragazzo, 16 anni, e non il cuore pieno di paura come cantava invece De Gregori qualche anno fa. Tra l'altro, esterno d'attacco, no? Io anche ieri ci pensavo, dico magari sotto Federico, che come diceva giustamente Andrea Ritorni, quest'anno fa la primavera, e non è scontato neanche questo, perché se sarà un titolarissimo punto fermo, a 16 anni esserlo in primavera per me è già un passaggio notevole, perché sono quasi tutti non sopra età, molto sopra età rispetto
1: ascolta, la Fiorentina ha vinto lo scudetto nel 2006,
0: ecco, per capire, a 16. Però dico, magari sotto c'è anche quasi da ringraziare in cuor di Federico in generale della possibilità di esprimersi su questo palcoscenico che si è meritato fin qui, con questo calciomercato che ancora non decolla sull'esterno sinistro, e dico, magari lo rivediamo anche nelle prossime amichevoli con minutaggi consistenti, perché insomma lì sono quasi tutti tutte soluzioni, non dico raffazzonate, non dico d'emergenza, ma adattate. Alex Jimenez, Fabian, lo stesso Gudmundsson, Croci è quasi il più puro, detto che poi secondo me non è neanche solo un esterno d'attacco, ma lo vedo proprio anche dietro la punta insieme a un altro trequartista, no? Può aiutare magari anche questo calciomercato un po' a rilento sull'esterno d'attacco, che lascerà altre possibilità, mi immagino, no?
2: Ma allora, chi come meglio lo può gestire la Fiorentina lo sanno loro, e è giusto dare lo scettro sia a Andrea Zoli che al mister Grosso e ai direttori sia del settore giovanile Angeloni e della prima squadra che è Fabio Paratici. Naturalmente è un profilo, ripeto, importante, interessante, però va saputo tenere in una bolla, nel senso perché sta facendo bene con i grandi, ha fatto tutta la pre-season con la prima squadra, sta rispondendo bene, sappiamo che è un 2010, 16 anni, è sempre un ragazzo, quindi anche nella mentalità sta facendo passi da gigante, però io da qui a dire che il ruolo che potrà sostituire sulla prima squadra, come dicevi tu, è vero che è il suo ruolo, è vero che è un giocatore d'utile, ma sarei cauto perché Federico deve fare il suo percorso tranquillo e sereno di costruttivo. Questo è quello che deve fare Federico, e chi meglio lui lo sa è la società in primis, quindi quando verrà chiamato si deve far sempre trovare presente con grande umiltà, con sudore, con dedizione, con passione per la maglia al culé, però il cammino, come ho detto, è molto lungo e quindi bisogna viversi la giornata.
0: E Andrea Ritorni, il capo osservatore della Vigo Global Sport, proprio stiamo parlando di Federico Croci, e visto che ci raccontava prima, no, che lo sente quotidianamente anche per tenerlo tra
1: coi piedi per te,
0: esatto, qui sotto insieme a noi, dico, però magari c'è stato spazio per qualche racconto del ragazzo, non so, c'è qualche giocatore che magari ha raccontato e dal quale è rimasto particolarmente impressionato, con cui sta legando di più, tra i leader soprattutto mi viene da pensare.
2: Guarda,
0: magari
2: ma Federico è un ragazzo molto umile, anche un po' chiuso a volte, sai, quel carattere, però si sta trovando bene, è stata una nuova scoperta per lui, immagina un ragazzo di 16 anni che va con la pre-season in prima squadra e sta facendo il suo, quello che deve fare, penso bene, però non basta, bisogna fare sempre qualcosa di più. Non ci si sente, perché io voglio che Federico sia prima di tutto sereno quando si allena, quando gioca, perché se giochi con serenità fai bene, se giochi incartato ti vengono sempre, le cose che ti venivano facili ti vengono difficili. Quindi ecco, ripeto, non voglio essere ripetitivo, ma la cosa importante di Federico, che è un gran bel giocatore, però va dosato, va tenuto con i piedi per terra, e penso che sarà aggregato alla primavera e quindi ci dovrà fare anche questo bel campionato di primavera da molto sotto età, e capace anche con qualche, se ci sarà e lo riterrà opportuno, qualche chiamata di grosso in prima squadra.
1: E sarebbe un percorso lineare.
2: Pensiamo alla realtà, perché bruciare i giocatori vuole molto poco, e specialmente se giovani, e quindi insomma è un peccato per lui, per la Fiorentina, per lo sport viola, ma lo sport italiano, perché poi bene o male si rivale anche sulle nazionali. Quindi ecco, insomma, lasciamolo tranquillo Federico, e sono convinto che con la regia di tutti noi, mettendo in primis la Fiorentina,
1: certo,
2: penso che potrà far bene e si vedrà delle soddisfazioni, sempre con sudore e umiltà.
1: Ecco, io ho un ruolo complicato, diciamo, in queste interviste, perché sono un giornalista che fa mercato e quindi non posso far finta che su Croci non ci sia stato comunque un bel bailame prima del rinnovo che poi ha avuto, anzi il primo vero contratto con la Fiorentina, e quindi per togliermi una curiosità mera da giornalista chiedo quante attenzioni in queste settimane, anche grazie alla nazionale, grazie a quello che c'è stato anche intorno al nome di Croci, ci sono stati di altri club nel corso appunto dell'ultimo mese, degli ultimi due mesi, quelli che ci hanno avvicinato poi al mercato, perché comunque non si può far finta che in tanti, in Italia e probabilmente anche all'estero, questo ce lo dirà lei, magari avevano messo e hanno messo gli occhi sul talento di Federico.
2: Indubbio che quando uno è un talento e si esprime nella calcisticamente come si è espresso lui negli ultimi anni, è logico che va nell'ente di ingrandimento di club blasonati sia italiano che esteri, e queste sono cose che fanno piacere. Però come ho detto in altre interviste, Federico, la sua famiglia, noi, la Fiorentina, come giusto che sia, abbiamo deciso di continuare questo percorso come da persone serie quale siamo, professionisti, ed è per il rispetto che ha Croci e la famiglia nella Fiorentina che lo ha lanciato. E lo dico sempre, anche io l'ho veduto e tutto, però complimenti vanno anche alla Fiorentina, ai suoi osservatori gestiti da Maurizio Nicolini, che in tempi non sospetti lo portarono in viola. Poi io lo vidi e ci credetti subito, però insomma bisogna dare merito a tutti se si vuole essere veri professionisti.
0: Croci, tra l'altro, un aspetto che a me fa particolarmente, ulteriormente piacere, che di Bibbiena, quindi dell'Aretino,
2: sì, toscano, sì, è vero.
0: Quindi non so se anche Andrea ritorni, perché io dicevo anche nei giorni scorsi, un mio grande cruccio degli ultimi anni, detto che Croci è in una delle realtà migliori possibili, dimostrato non a chiacchiere per l'emersione del talento giovanile, poi sulla gestione definitiva dello sviluppo in prima squadra ancora qualche dubbio c'è, però si può sempre migliorare. Ma per quanto riguarda l'emersione, in questo momento ci sono poche realtà come la Fiorentina, e chiedo quindi se anche Andrea ritorni, se sta avvertendo un cambio di direzione, perché io dicevo nei giorni scorsi, il mio grande cruccio è stato vedere Samuele Ricci 2001 di Pontedera all'Empoli, oppure Aslani che va all'Empoli e non alla Fiorentina, per dire magari c'era anche l'Empoli su Croci quando era proprio un bambino e ancora è giovanissimo, beato lui, ma il talento si vede ormai sempre prima. Dico, magari anche su di lui c'era l'Empoli, ma la Fiorentina ha avuto la meglio. No, ora battute a parte, è anche forse una questione di disegno che sta cambiando con il Viola Park, con sempre un'attenzione crescente, così anche da sua sensazione.
2: Ma allora, indipendentemente, sai, quando in Toscana la Fiorentina e l'Empoli fanno sempre, hanno sempre fatto da leoni su tutto, però sai, c'è nelle trattative chi arriva prima, chi arriva dopo, chi sceglie la Fiorentina o chi sceglie l'Empoli, perché questo è un dato di fatto.
0: Ma c'era l'Empoli, mi levo la curiosità, via, sì, l'ha seguita anche l'Empoli, e me lo immaginavo, tanti che volete, non lo sapessero.
2: Però insomma, però non è che tutti possono andare alla Fiorentina, ci sono anche le altre squadre, poi magari la Fiorentina non crede fino in fondo in un giocatore, insomma ci sono tante situazioni, sfaccettature che vanno viste poi alla fine quando viene preso un giocatore da una società. Naturalmente la Fiorentina penso che sia stata in primis, ma io lo dicevo da qualche mese, che sicuramente quest'anno ci sarà un'inversione di rotta, di tendenza sui giovani, che sicuramente vedrete che in primavera saranno la parte da gigante 2009-2010
0: in generale 2008. O proprio la Fiorentina, no?
2: Ma io parlo in generale, poi si parla della Fiorentina,
0: nello specifico,
2: ha preso
0: due
2: buoni giocatori del 2010,
0: è vero.
2: Da giocare in primavera, quindi proprio nel calcio italiano penso che ci sia un'inversione di rotta sui giovani, come giusto che sia, e si aspettava da tempo. Quindi ora che è arrivata la Fiorentina è stata un po', diciamo, una ripista, perché la campagna a questi è stata, a parte della prima squadra che è una, è la migliore fatta, ma anche sui giovani si vede che hanno un imprinting molto elevato, quindi penso che sia proprio un input della proprietà e di, del direttore Paratici.
1: In 30 secondi, poi la saluto, glielo prometto. Che cosa ne pensa? Mi sembra di averlo già capito, però è interessante lo spunto di chi conosce questo tipo di mondo. La scelta estemporanea, diversa della Fiorentina di affidare ad Andreazzoli la panchina, perché comunque molto si parla diversa, di una cosa innovativa, se vogliamo. Pur pensando a un signore esperto come Andreazzoli, metterlo dopo l'esperienza che ha avuto in Serie A, in Serie B, eccetera, ad allenare i ragazzi è proprio un qualcosa di diverso per il nostro calcio.
2: Ma Andreazzoli è un grande uomo, una persona di calcio e uno un grande istruttore di calcio, quindi penso che abbiano fatto un'operazione veramente eccezionale e penso che Andreazzoli, conoscendolo, è un allenatore che darà input positivi dal punto di vista tecnico, tattico, ma dal punto di vista umano, che è la cosa molto importante oggi nel calcio italiano, e sarà un grande allenatore, ma io lo chiamo istruttore perché il calcio ha proprio bisogno di queste persone.
0: È vero, è verissimo.
2: Quindi penso che abbia fatto una grande operazione lui, come tutto il suo staff, perché c'ha di buoni, sono tutte persone preparate, e servono persone così quando si deve crescere i talenti 2009, 2010, 2011, chissà. Ecco, serve un condottiero e lui è un grande condottiero sotto tutti i sensi, sia calcistici che di vita.
1: Andrea Ritordi, io la ringrazio tanto per questa bellissima chiacchierata, ovviamente le faccio un grande in bocca al lupo per il suo lavoro,
2: e grazie a presto. A voi e buona continuazione, grazie.
0: Buon proseguimento,
2: arrivederci.
1: Allora, bella chiacchierata su, sì, su Croce, non solo, ma insomma si parla di ritorni come lui, il capo scout dell'agenzia di Vigorelli. Insomma, Vigorelli è sicuramente uno dei, degli agenti più importanti del nostro calcio, un ruolo che, ripeto, anche lì è innovativo, perché tutto sommato nel tempo prima gli scout erano solo un qualcosa dei club, esatto. Poi l'evoluzione ha portato
0: sì, è vero,
1: gli scouting anche nelle agenzie, e adesso addirittura ci sono degli impianti che ricordano proprio le dirigenze vere e proprie,
0: sì,
1: dove in questo caso Vigorelli fa il direttore sportivo,
0: sì,
1: e
0: o il presidente,
1: il presidente, sì, a Pioggia, sì, esatto, c'è una dirigenza che lo supporta, esatto, e che poi lo porta alle trattative preparatissimo per poter
0: poi
1: concludere
0: lui,
1: esatto.
0: Che tra l'altro, per darvi un'idea, Vigorelli, chi segue chi non segue, ha fatto il rinnovo di Zaniolo con l'Udinese,
1: per dire che insomma si parla comunque di un procuratore di un certo livello. Bene, vedremo se Croci potrà seguire le orme degli altri Federico per quanto riguarda la prima squadra, perché comunque
0: che mi vuoi far ritirare fuori
1: negli ultimi
0: la
1: anni
0: chiamata?
1: Però i Federico sono
0: ma io lo riprendo subito il nostro
1: ma
0: Federico
1: Chiese e Bernardeschi sono gli ultimi Federico che
0: la
1: hanno
0: mezzala
1: fatto
0: di Bologna la lasciamo
1: no,
0: in Bologna
1: no va bene, però sono quelli che si sono imposti in modo più importante insieme a Caiode, che poi va bene, però Federico è un nome
0: senza
1: che
0: glielo auguro al buon Croci, ma come ci auguro, da dove le trovi le Croci, Marco Tonelli?
1: Cosa
0: dove
1: c'è?
0: Le trovi le Croci?
1: Dove?
0: In
1: è
0: chiesa.
1: Monte. È Monte
0: in
1: alle
0: chiesa.
1: Croci.
0: In chiesa.
1: Ma che sta dicendo?
0: In chiesa si trovano le Croci.
1: Ragazzi, io ho paura
0: da
1: che
0: un
1: la serata
0: Federico
1: di ieri
0: all'altro.
1: Sia importante, eh?
0: Da un Federico all'altro.
1: Allora,
0: dove
1: io
0: le trovi?
1: Guarda,
0: le Croci?
1: Ale d'Assesto, ti ho detto subito, spengo.
0: Vai.
1: Perché oggi c'è Dimitri, non è sopportabile.
0: Vabbè,
1: c'è anche
0: spiace,
1: chi dice
0: Ale
1: questo.
0: D'Assesto,
1: vabbè, io lo dico.
0: Guardati il radiotraffico.
1: Beh, guarderà quello che vuole.
0: Capito,
1: non fare il fenomeno,
0: no,
1: lui ha detto oggi non ti sopporta e spenge.
0: Vai, ciao,
1: succede.
0: Arrivederci.
1: No, non puoi fare così. Ha detto
0: così,
1: bene, perché è il diritto dell'ascoltatore.
0: Cioè,
1: quindi
0: sono in diritto di dirgli arrivederci.
1: Sì, arrivederci
0: no,
1: con educazione,
0: vai.
1: Glielo puoi dire. Il vai è già troppo.
0: No, non è troppo.
1: Allora, buongiorno, bella coppia. Vedi, c'è
0: grazie.
1: Anche chi dice che bella coppia.
0: A te non te lo dico, vai.
1: Ieri mi hanno impressionata, questa è Chiara, da Scandicci. Mi hanno impressionato diverse cose, ma su tutte e due vale la pena menzionarle. Primo Croci, gli ho visto fare delle cose che solo chi ha talento, e la maiuscola non è il caso, talento è maiuscolo, riesce a fare, specialmente a 16 anni. Uh-huh. L'altro è stato la I, la sua sicurezza e personalità da parte di un giocatore appena arrivato. Sì. Non parlo delle giocate, ma della sicurezza dimostrata a centrocampo, indicando ai compagni i movimenti da fare. È entrato con personalità. Ma 2006,
0: detto un po' scherzando, ma è entrato bene. Dai,
1: ragazzi, ma la Fiorentina ha pagato quella cifra, esatto, e l'ha rincorso evidentemente per dei giorni, mica esatto, perché voleva prendere uno qualunque.
0: Uno normalino, un po' scarsuccio, senza carattere.
1: Comunque, le Croci si trovano a Calenzano.
0: Ah, anche, è vero, chi è che ce lo ricorda?
1: Ce lo ricorda Leonardo.
0: Che Leonardo andava a frescheggiare nelle scorse settimane.
1: Comunque, Luca invece dice, ciao, la differenza è semplice, è che uno come Croci in campionati come l'Olanda, il Belgio, la Francia, la Polonia, l'Austria, va bene, la Serie B inglese, giocherebbe già in prima squadra nel rispettivo massimo campionato.
0: Però tra un estremo e l'altro c'è anche l'equilibrio, voglio dire, a 16 anni, non è che il mondo è pieno di sedicenni che giocano titolare in prima squadra.
1: Questo ci vuole il talento anche. Calmata, poi un conto è giocare nell'ultima squadra del campionato polacco, magari, dai, dove via, il giocatore talentuoso del 2010 ha un altro valore rispetto a quello di altri campionati. Un conto è dire arrivare alla Fiorentina e giocare. Io credo che se il buon Dì si vede al mattino, e non dico dalla prestazione di ieri, perché ragazzi vi ripeto, la prestazione di ieri è una prestazione, dice, se uno dovesse guardare la partita di ieri oggi sarebbe da manea pelli, perché 1-0 senza grande
0: rigorino.
1: Gioco rigorino contro il Gubbio, poi dice mamma mia, tra l'altro del nostro grande amico Mimmo Di Carlo,
0: come
1: personaggio straordinario,
0: ha fatto una difesa straordinaria,
1: ecco, quindi
0: organizzato a roccaforte.
1: No, ma poi è forte il grande Mimmo Di Carlo. Ma detto questo, noi non siamo qui per metterci a mani a peli dopo la prima amichevole ufficiale della Fiorentina il 22 di luglio, e neanche a spellarci le mani davanti alle cose, perché allora oggi io dovevo entrare e dire, avete visto Gudmundsson ieri ha giocato benissimo, come c'è Tommaso Loreto che faceva, hai visto Gudmundsson ci sta facendo un favore anche in questo ritiro, e faceva, borbottava una moca, borbottava una moca, è così, è vero. Invece ieri Gudmundsson è stato positivo,
0: uno dei meglio,
1: uno dei
0: forse
1: meglio,
0: il meglio,
1: ma
0: forse.
1: Lasciamo perdere il rigore, però l'ho visto propositivo, attivo, toccato tanta palla, ha corso nonostante 40 gradi, ha fatto questa battuta sui social,
0: non si può più fare nemmeno le
1: battute, ma è quello che io dico a Tommaso Loreto, lo sai, però per dire, non sono entrato oggi in diretta dicendo, ah, se si vende Gudmundsson siamo dei pazzi, non l'ho detto, perché non è che si può giudicare Gudmundsson dopo questo è il terzo anno, dopo 20 minuti giocati, 45 minuti giocati con il Gubbio
0: ai 22 di luglio,
1: certo è, e ne parleremo,
0: non facciamo
1: un audio, vai, che ti amo Dimitri.
3: Dio buono, oggi con Dimitri in studio il programma non si chiama me a chi si compra, lei chi si attacca.
0: ci sta. Si fa il rebrand, Marco, si fa il rebrand, ce la facciamo al volo dietro, chi si attacca, no scherzano ovviamente.
1: Poi c'è chi dice, come faccio a sopportare Dimitri, a parte che io, allora, dove dovete sapere, Dimitri, se dovesse aggiungere un cognome per un padre putativo, dovrebbe aggiungere Lazzarini, perché Dimitri comunque Lazzarini l'ho inserito in questo mondo, era già un ragazzo di un'altra età rispetto agli ultimi ragazzi,
0: era un ragazzo,
1: però eri un ragazzo,
0: c'era un ragazzo, e come me,
1: no basta, stai facendo tutte citazioni di roba, tra l'altro anacronistica, basta, ci hai rotto i coglioni con queste citazioni, te lo posso dire, però detto questo, quindi io gli voglio un gran bene, trovo che abbia una grande preparazione culturale e calcistica.
0: Grazie.
1: Poi è un rompicoglione,
0: lo so, non mi nascondo.
1: Però essendo divisivo è il bello di questo,
0: apprezzate questo. L'onestà,
1: uno che piange sul pullman perché non viene venduto, per me la maglia viola non la deve indossare mai più, e se a questo ci aggiungi che dopo il crociato non è più stato lui, e soprattutto che guadagna 6 pallottole l'anno, per me è bene che rimanga dove sta.
0: Si spalmano, il crociato è vero, ma come sentivo anche ieri Sauro Fattori, mettere a cuccia un po' di gente, credetemi, è Chiesa viene alla Fiorentina e non gioca, No, per qui c'è gente.
1: Ma infatti ci viene, l'importante è quello.
0: Allora, al di là di questo, ma se Chiesa venisse nella Fiorentina gioverebbe.
1: Tonelli,
0: dio solo questo. Dio
1: devastante
0: solo questo.
1: Oggi,
0: Chiesa alla
1: proprio
0: Fiorentina gioverebbe tutta la vita.
1: E Tonelli ha fatto il gesto delle monete.
0: Carceri.
1: Sì, sì. Per chi? Per Dimitri?
0: Ma d'altronde
1: in buona compagnia in questo periodo.
0: Su questa emittente poi ho invitato tutti a piantare alla zitta del verde in Firenze. Volete far arrabbiare, lo ribadito, volete far arrabbiare l'autorità costituita.
1: Piantate del verde.
0: dare il verde alla zitta, non vi fate vedere, vabbè, però li fate arrabbiare.
1: Chissà che cosa stai dicendo. Io non sono loro molto d'accordo con il discorso della gestione di uno come Croci. Se è forte, dovrebbe giocare anche in Serie A. Yamal ha debuttato a 15 anni, cioè al di là del talento, non era un ragazzino anche lui. Ragazzi, qui si ha paura di bruciare il giocatore, ma mandiamoli in campo. Questo è Cristiano.
0: Cristiano, ma il talento è un elemento essenziale di Yamal, non ne è pieno il mondo. Questo sto non possiamo prendere Yamal come esempio per Croci, lo stiamo accoltellando facendolo un paragone del genere. È questo che si dice, calma. Cominciate a dire, però se era come Yamal, ma che discorsi sono? Ma di Yamal non è che ce n'è uno ogni due giorni, eh.
1: Dimitri libero, ci Dimitri scrive anche libero. Fabio, e quindi va bene. Detto questo, sono le 11 in punto, è volata questa prima ora anche grazie o per colpa di Dimitri. Abbiamo un sacco di audio, altri ospiti da invitare, da ascoltare, quindi seconda ora pienissima che aprirà poi la presentazione di Jimenez alle 12, quindi state con noi tra poco. Radio Firenze
4: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
5: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani. New
4: message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa e poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
6: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore. Il fratello della ragazza investita, che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese dall'auto apparentemente condotta dalla vittima.
7: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro front. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee. Su superando i 96 dollari.
6: La Russia vuole la fine della guerra in Ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a Manila. Durante l'incontro, durato più di mezz'ora, Lavrov e Rubio hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che la Russia è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. L'esercito ucraino intanto ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpendo obiettivi in numerose città.
7: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. Per protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni, fuori le chat.
6: Il calcio oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagone, l'assemblea con la Lega e Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che i tre portassero il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti figici sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
9: È inaccettabile.
8: Per vostra fortuna avete un domatore.
10: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
8: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
11: Sapri dibattito.
12: Uno.
11: Contro tutti!
13: Quello che accanto a lei è matto.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
15: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
16: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
17: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
16: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
17: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
18: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.

0: guardala.
1: Radio Firenze Viola. Tonelli, basta, basta, basta, facci parlare, abbiamo voglia, c'è 60.000 messaggi, cosa aspettiamo? Audio, subito, lavora!
2: Siamo venuti fin qui per vedere giocare Ulai.
1: Bene, posto così.
3: Sì,
1: ci stai mandando tutti, tra l'altro, tutti i messaggi che ci portano al del dibattito. Complimenti, le scelte sono sempre oculate.
2: Un abbraccione a Pietro e Dimitri. E mister Gustavo e gli zero Mustafa della metà mattina. Io sono cattivo e anche antipatico, e lo so. Però ieri mi è sembrato che è un amichevole, perché Ken e Piccoli sono amici dei portiere della difesa avversaria. Io ieri ho visto che è luglio, che non bisogna farsi male, che si va piano, che è la prima partita, tutto quello che volete. Ma ho visto le nuove speranze del futuro e il refuso del passato, come se fosse la mina che sta nel capo dopo una sbornia. E la mina. Io vorrei liberarmene.
3: La mina Yamal.
1: Bene, comunque, molto divertente. Va bene, voi continuate a mandarci i vostri audio. 348-75-1393, ce ne sono ancora tanti da ascoltare, li ascolteremo. C'è grande polemica, come sempre. Vacci tu in chiesa, Dimitri. Tu mi pari gobbo come Federichina.
3: Oh vai.
1: Arriva così da
3: tutta,
1: Silvio.
3: Tutta ceci.
1: Mentre Sandro dice: Dimitri, consiglia un'ottima esterna a Fabione Nostro. Quindi pensaci, dopo ce lo consigli. Devi scegliere uno. Non devi fare le liste della spesa,
3: perché
1: le liste della spesa le so fare anch'io.
3: Vabbè, io ho già detto
1: uno,
3: il primo
1: uno.
3: Dove si trovano le croci. Ma
1: sì,
3: se proprio volete un'alternativa,
1: sì, vera, non chiesa, non lo voglio più.
3: Parametro zero,
1: addirittura
3: costa nulla.
1: No, allora è vecchio.
3: Si può prendere anche se è extra UE.
1: Perché?
3: Si può prendere anche se è extra UE.
1: Come mai?
3: Perché il primo inglese è gratis.
1: Davvero?
3: Jadon Sancho.
1: E dov'era?
3: All'Aston Villa, ora è svincolato. Che dici? È un po' il rischio che il meglio sia bello passato, ma non è così vecchio da non accollarselo con questo rischio. Se, guarda, bisognerà fare forse una collettina per coprire parte dell'ingaggio, però magari ci si inventa qualche spara sponsorizzazione che voi volete voi. Dai, Jadon Sancho, io la mia chiamata l'ho già fatto.
1: Ma senti lì.
3: E se vuoi vi dico anche il centravanti, perché l'ho già fatto, ma
1: al
3: lo ripeto.
1: Al posto di chi? Si è detto restano
3: al posto di
1: Piccoli e Moise.
3: Via.
1: Moise via.
3: Tutti via.
1: Ma i numeri di Moise non contano.
3: Via, i numeri di Moise non contano.
1: Ma contano quelli di Mandragora, ma non contano quelli di Henn.
3: Aspetta, quali sono i numeri di Moise? 25? Zero? Quali sono
1: zero,
3: i numeri
1: no.
3: di... Zero l'ha
1: alla
3: fatto l'anno
1: no.
3: prima di venire alla Fiorentina.
1: Alla Fiorentina zero non.
3: Quindi quali sono i numeri di Moise?
1: Anche se fosse una via di mezzo a me andrebbe bene.
3: Per me si può andare di meglio, considerando che lo paghiamo 5 milioni di euro netti.
1: Dai,
3: anno.
1: Quindi dice punta al
3: Vado
1: posto di Moise.
3: Vado a bussare al club Brugge,
1: per
3: cerco
1: tre
3: di
1: soldi.
3: Bruciare la Roma per tre soldi.
1: Quanto costa tre soldi? Non
3: 25,
1: tre soldi.
3: 30.
1: Pensavo tre soldi.
3: Tre soldi di calcio?
1: Non credevo.
3: Di...
1: A parte le minchiate. 25, io credo sia un po'.
3: 25-30,
1: però...
3: adesso a me 25-30 lo puoi prendere.
1: E perché la Roma non chiude?
3: Perché la Roma ha anche altre necessità. In realtà più che il centravanti, la Roma sta cercando le mezze punte. Summerville, Garnacho, giocatori.
1: Garnacho
3: che ormai va alla Summerville, appunto. Summerville va alla Lilal, però ci
1: quindi,
3: hanno provato. Prenderanno
1: Chiesa.
3: Prenderanno Chiesa.
1: E vai, Chiesa.
3: E noi ci arrabbieremo perché esplode alla Roma.
1: Te ti arrabbierai.
3: Io mi arrabbierò.
1: Io non mi arrabbierò.
3: Io mi arrabbierò di sicuro.
1: Io non mi arrabbierò proprio per niente.
3: Beh, vabbè, te stessi per la pace.
1: Gabriele dice: certo che per onomastica geopolitica Dimitri potrebbe essere lo zio di Kakorin. Quindi va bene.
3: Per vecchiezza no, però va bene.
1: Beh, questo
3: dai.
1: Che ne sai. Si può anche essere zii giovani.
3: Esatto.
1: Allora, però, a parte le bischierate, che sono parte sicuramente del nostro quotidiano integrante, abbiamo un altro graditissimo ospite che spesso ci fa compagnia per cercare di capire anche quelle che sono le mosse di mercato e non solo, ovvero il direttore Oreste Cinquino. Buongiorno, direttore.
4: Buongiorno a voi.
1: Allora, non la sentiamo da qualche giorno, nel frattempo è successo un po' di tutto, nel senso che la Fiorentina ha comprato giocatori forti, sta facendo un mercato che per il momento, continuo sempre a sottolinearlo perché non è che il mercato chiude il 22 di luglio o il 23 come oggi, per il momento è la squadra che si è mossa in modo più corposo, anche forse in modo migliore, e io partirei proprio da questo. Intanto, se si aspettava un mese fa, quando ci siamo sentiti, che la Fiorentina potesse entrare nel mercato anche internazionale con questa forza, e se a questo punto dobbiamo aspettarci un trend quantomeno simile in attesa poi delle uscite che chiaramente arriveranno, perché non si può avere una rosa di 45 giocatori, ci si può attendere investimenti simili anche per il ruolo che poi diventa campale per il 4-3-3, ovvero l'esterno offensivo.
4: Ma sicuramente la Fiorentina in questo momento ha fatto, a mio parere, una buona campagna acquisti, anche se la cosa più importante, ma anche più facile da fare, è quella di acquistare. Mi sembra che abbia acquistato dei giocatori, alcuni io in modo approfondito non li conosco, altri un po' meglio. Mi sembra che la cosa principale sia il fatto di investire su giocatori abbastanza giovani, quindi che hanno anche un certo futuro. È chiaro altresì che però bisognerà far uscire qualche giocatore, che mi sembra che la rosa sia abbastanza nutrita. La cosa che mi preoccupa un attimino è che leggo anche stamani mattina che c'è questo interessamento del Como, che sicuramente ha lasciato passare il primo di luglio quando scadeva la clausola per Ken, ma io dico che perdere Ken significa poi dover sostituire. Ken è vero che lo scorso anno ha fatto una stagione importante, ne ha fatta una due anni fa veramente importante, in cui io per primo non avrei creduto, e quindi se dovesse partire Ken mi comincio a preoccupare, perché purtroppo Piccoli non si è adattato, non so il motivo per il quale non ha fatto un campionato, diciamo così, che tutti ci si attendeva, visto anche l'investimento molto importante che la Fiorentina aveva fatto anche a livello economico. Mi sembra che Piccoli sia un pochino in uscita, sia Shekhan mi preoccupa un attimino, perché abbiamo bisogno ancora di esterni, si parla di Gio Mario, ma credo che ne serva anche, almeno un altro, perché Grosso basa questo sua tattica specialmente sugli esterni alti. Ma poi se perdiamo Ken dobbiamo trovare uno che la metta dentro, che non è così semplice.
3: Ecco, parlava di esterni alti, in realtà anche un esterno basso dovrebbe essere in arrivo, che può fare anche il centrale di difesa, è Victor Valdepeñas del Real Madrid, molto giovane, altro ragazzo molto promettente del Madrid che fin qui non è mai esploso, è Franco Mastantuono, l'argentino 18enne, wonder kid, in molti vedono grandissimo talento. Real Madrid avrebbe aperto alla cessione anche in prestito con determinate condizioni per il suddetto giocatore. Può essere un'idea magari anche per inserire i giocatori e risparmiare qualcosina, questa soprattutto con il Real Madrid, che ha dimostrato con Nico Paz per dire, ma anche con tanti altri, di essere aperto a soluzioni del genere. Può essere un'idea imbastire queste trattative in cui poi viene inserito una forte percentuale di guadagno futuro in favore della squadra che cede, e magari anche lasciare una ricompra, ovvero da dirigente lei ha già capito dove la voglio portare. Non è in pienissimo controllo della situazione complessiva, almeno non del tutto, non al 100%, però così magari, ecco, riesce ad assicurarsi giovani di talento, non di sicuro impatto, anche perché di sicuro non c'è niente fuorché la morte e le tasse e il sorgere del sole. Magari risparmiando qualcosina si può cedere sul totale controllo del cartellino. Può essere un'idea, direttore?
4: Ma sicuramente questa potrebbe essere un'idea, però la famiglia Commisso credo che abbia dato, come si vuol dire, carta bianca a Paratici per operare sul mercato, visto che giocatori in uscita e soldi in entrata non ci sono, e invece ha potuto spendere, io credo, sotto l'assenso della famiglia Commisso, che deve essere ringraziata per questa ulteriore sua disponibilità di investire sulla Fiorentina. Altrantonio è sicuramente un buon giocatore, è un giovane, non ne conosco le caratteristiche a livello mentale, che sono molto molto importanti. Sì. Io però anche Gio Mario, quest'altro giovane spagnolo che si arriva col benestare di Mourinho,
3: sì,
4: però prima abbiamo anche il problema della fascia destra. Se Dodò, che io ritengo un buonissimo giocatore, anche se non ne apprezzo certi suoi atteggiamenti, però va venduto. Credo che sia arrivato il momento che debba essere, debba andare in un'altra società. Speriamo che qualcuno venga a bussare alla porta della Fiorentina. Abbiamo il problema con Muzzo, che due anni fa il Napoli ci avrebbe pagato a peso d'oro, abbiamo preferito tenerlo, però dopo non ha giocato, quindi anche questo è un dilemma da abbiamo parecchie cose da sciogliere. Ranieri, che Pongaric, giocatori ne abbiamo. Io credo che per Grosso sia importante anche avere questi nuovi giocatori, ma avere anche un sfoltimento della rosa, che è la cosa più difficile da fare, perché coloro che sono rientrati dai prestiti non hanno avuto una buona stagione, altrimenti sarebbero richieste le società dove hanno disputato il primo campionato e ne avrebbero richieste le prestazioni, e quindi sarà difficile sfoltire questa rosa. Abbiamo visto che Gossens fortunatamente è tornato in Germania, però sicuramente per far lavorare Grosso,

0: ore di esperienza, ha vinto campionati, ha fatto una grande esperienza all'estero, quindi aspettiamo e vediamo che cosa succede. Per ora direi che le cose vanno abbastanza bene. Rimarco il fatto che se vai via Kenna dobbiamo trovare un giocatore, e i nomi che leggo stamani mattina non è che mi no, sono sicuramente buoni calciatori, però Kenna è un'altra cosa a mio parere.
1: Io sono abbastanza d'accordo, direi. Alebegovic, che ne pensa, direttore? Giocatore 2007 addirittura del Bayern, l'Atalanta sta provando a trattare su, a un prezzo tra virgolette di saldo, ma di saldo non è, 22 milioni con tanti soldi. Il Bayern ne chiede 30, la Fiorentina pare comunque sorniona essere da quelle parti attiva, all'Italia sì, è fatto un mazzo tanto, al mondiale si è fatto vedere, lo prenderebbe, cioè la Fiorentina potrebbe ripartire da un 2007 come titolare sulle fasce del futuro di Grosso.
0: Ma sicuramente questo è un buon giocatore, ha già fatto un campionato importante, quindi esperienza, anche se è molto giovane, però ha dimostrato caratteristiche veramente importanti. E stiamo attenti perché abbiamo anche sempre Gudmundsson, cioè la mia paura, la perplessità che ho in questo momento è il numero di calciatori che abbiamo. Ricordatevi che poi in modo inconsapevole, non scientemente, però nello spogliatoio ci si spoglia tutti assieme, quello non è entusiasta della situazione, quella ci vuole anche armonia. Avete visto che le squadre nelle quali c'è armonia, si dice sempre, sono una famiglia. Però dove ci sono delle persone scontente diventa sempre un problema. Guardate quello che sta accadendo alla Juventus, Spalletti stamattina credo che abbia avuto uno sfogo abbastanza importante nei confronti di alcuni giocatori che magari non vogliono accettare nuove destinazioni, e direi che con le dovute proporzioni il problema si pone anche alla Fiorentina, e questo diciamo che è un nodo da sciogliere molto importante.
2: Ecco direttore, stiamo facendo anche un po' i conti a centrocampo con Ulai, con Attà, con Fagioli, con Mandragora, con Brescianini, forse con Torsvet, con Dur, e qui c'è qualcuno al quale bisogna rinunciare, e credo anche che siano nomi non banalissimi da far partire. C'è qualcuno secondo lei più sacrificabile degli altri, naturalmente escludendo gli ultimissimi arrivati, insomma sono arrivati ora.
0: Ma è difficile dirlo, io credo che Paratici abbia avuto tutto il tempo per valutare il giocatore sia dall'aspetto calcistico sia per l'aspetto umano, quindi io credo che sia lui a dover, non dico consigliare, ma rendere dotto l'allenatore Grosso di ciò che ha a disposizione. È chiaro che poi dipende anche dalle richieste che si hanno. È chiaro che ti vengono a chiedere Mandragora, ti vengono a chiedere Endur, ti vengono a chiedere un altro giocatore, al momento vanno valutati. L'importante è che ci sia l'interesse di altre società per i nostri giocatori.
1: Direttore Oreste Cinquini, grazie mille di essere
0: grazie
1: stato
0: a
1: con
0: voi.
1: Noi
0: un abbraccio,
1: a presto,
2: buona giornata.
1: Grazie mille ancora. Bene, caro Dimitri, abbiamo dato, diciamo, prima una sventagliata ai temi che hai spettinato mezzo a etere, poi abbiamo dato giustamente la parte più importante, diciamo, del nostro lavoro, anche dare voce a chi fa questo lavoro dentro alle stanze dei bottoni, gli addetti ai lavori. Adesso hai ma una mezz'oretta buona. Dai, per
2: quanti
1: farti
2: sono?
1: Ricoprire
2: quanti
1: di feci
2: sono?
1: E
2: quanti
1: così
2: sono col secchio?
1: No, non lo so.
2: Arrivano.
1: Ora ci divertiamo.
2: Mi
1: anche
2: vogliamo,
1: perché in realtà noi vogliamo che le discussioni partano anche con toni accesi, ma che siano parte di una discussione vera e propria, altrimenti
2: sì,
1: non ha senso.
2: Insulti e basta.
1: No,
2: poi
1: ti ripeto, qualcuno ha fatto a gara per entrare nelle copertine di Benvenuti, ma sai che questo è. No, ma questo è il nostro.
2: È lo spirito, lo so.
1: È lo spirito con cui è nata questa trasmissione. Quindi avanti tu.
2: Te lo sai, forse sì, forse no.
1: Cioè, Ferri ha fatto tremare
2: mi
1: tutto.
2: Ascolto,
1: ti rendi
2: Fabio
1: conto,
2: Ferri
1: no?
2: È una forza della.
1: Hai chiuso la porta e hai fatto tremare tutta la scrivania. Cioè, tutta la televisione. telecamera. Cioè,
2: lo
1: una
2: sai
1: roba...
2: che io quando non vi ascolto in diretta mi recupero il podcast a volte solo per ascoltare la copertina.
1: Ah, pensavo solo per ascoltare Fabio Fe.

0: altri.
1: No, meglio se non lo ascoltiamo, Fabio Ferri.
0: Allora, ti, guarda, intanto ti faccio subito. C'è cioè un ragazzo che si firma Matteo di Firenze.
1: Matteo di Firenze.
0: Però tifoso del Como. Che per me, ragazzi, è bellissimo.
1: Tu
0: cioè,
1: sei
0: nel senso,
1: particolare, tu sei.
0: Dai, si può dire. Cioè, ti abbraccio, no? Perché comunque ti trovi.
1: No, assolutamente.
0: Cioè, soprattutto se ti favi Como prima di quello che.
1: Detto io, un amico di Firenze ti fa Parma.
0: Vabbè,
1: quindi
0: io mi auguro, anche io, amico di Pesaro, ti fa Parma. Anche te,
1: però,
0: tra l'altro.
1: Però è di Firenze.
0: Anche
1: Pesaro,
0: un amico
1: vicino,
0: nato in Sicilia, passato a Spezia, tifoso del Bologna. Però questo che vuol dire.
1: Ce n'è di gente
0: strana. Però, no, volevo dire a Matteo di Firenze, tifoso del Como, mi auguro che questo tuo tifo nasca prima degli Artono,
1: sì,
0: perché questo darebbe valore al tuo tifo.
1: Non è che non vale.
0: È un po' da gobbi.
1: Cioè,
0: il fatto di diventare tifoso del Como dopo gli allievi di Artono è un po' da gobbi. Almeno non abbia 15 anni. Ma magari c'ha 15 anni. Può darsi. Comunque ce lo racconterà. Però lui dice: state scimmiottando noi del Como.
1: Ma si
0: riguarda. Aspetta, c'è una spiegazione. Dopo aver criticato una squadra di tutti stranieri, adesso state comprando stranieri giovani. Senza guardare al bilancio. Se noi prendiamo Ken, giocherà alla Champions, avremo un italiano in più. Siete una barzelletta.
1: Ma io spero che lo abbiate, Matteo Ken. Io so che Pietro non è d'accordo con me, ma io sono d'accordo. Come ha detto acuniato Gian Nattasio l'altro giorno, una definizione nella quale mi ci sono ritrovato. Io sono uno dei celoportisti, ma ce lo porto io a Como il buon vecchio Moise,
0: sì,
1: anche
0: però,
1: perché poi mi faceva notare che è più vicino a Milano, dove naturalmente c'è la grande moda, la grande musica,
0: certo,
1: ed è più vicino anche a Sanremo rispetto
0: certo
1: a Firenze,
0: sì,
1: quindi no? Grande
0: Sanremo,
1: Moise, vai, ti aspettano i rivali.
0: Sei una fava.
1: Tre soldi.
0: Allora, no, sì, noi si piglia tre soldi.
1: Deciso io.
0: Allora, deciso te, ok.
1: Adesso.
0: No, io volevo semplicemente concludere all'amico di Firenze, tifoso del Como, dicendogli che invece in questa trasmissione, lui si starà riferendo ai tifosi, immagino, questa trasmissione ci siamo sempre assolutamente fregati della nazionalità dei giocatori, dicendo: se te compri 11 giocatori italiani, che sono gli 11 giocatori più forti d'Italia, posso anche starci.
1: Se hai una
0: rosa di italiani, ma è una rosa che
1: italiani scarsi
0: o normali,
1: medi,
0: che non ti portano da nessuna parte, a me dell'italianità della rosa
1: me ne frega,
0: e la Fiorentina vada bene. Quindi giovani forti e stranieri, giovani forti e italiani, basta che siano giovani e forti.
1: Tra l'altro chiudo al volissimo, qui è il padrone di casa al posto mio, uno dei, è per Francesco Benvenuti,
0: anche,
1: e sul Como voglio dire
0: anche,
1: tutto gli potete dire,
0: ma forse
1: perché
0: è lui, forse è
1: lui.
0: Ora ho capito.
1: Francesco Matteo da Firenze, da Borgo, da Barberin.
0: Allora, poi
1: sì, calmati, Fabio.
0: Manuel dice: ti devo dare una testata.
1: No, Manuel, se non mi fa male.
0: Poi, buongiorno. Per ora, i nomi fatti per sostituire l'eventuale partenza di Ken sono tutti sminutivi della qualità attuale. Questo è Luciano Tempoli. Io sono abbastanza
1: d'accordo. Ho fiducia che non sia
0: Ken Pellegrino. No, aspetta. Ti faccio Ken Pellegrino,
1: chi è meglio?
0: No, devi dirmi chi è meglio, non fare il demoristiano, chi è meglio?
1: Ken Pellegrino, Ken
0: Pinamonti, chi è meglio?
1: Guarda, di poco, ma Ken.
0: Dovbyk, chi è meglio?
1: Non lo so. Questo dico, non lo so.
0: Non
1: sono per nulla sicuro che sia meglio.
0: Poi
1: Ken,
0: che cos'altro è uscito?
1: Luca Pinamonti.
0: Ken Luca, chi è meglio? Quindi ha ragione Luciano.
1: Ma ha ragione, infatti stavo per dire, secondo me non sarà uno di questi nomi il sostituto di Ken. Mi aspetto più un profilo, al di là del nome che ho fatto io perché è un mio pallino, ma un profilo più alla Tresoldi mi aspetto. Un ragazzo giovane, con prospettiva e che abbia dimostrato di saper segnare. Anche non un nome di grande grido, guarda, che perché Ken, ricordiamolo, arriva alla Fiorentina dopo una stagione da zero gol,
0: sì,
1: quindi
0: tutto l'anno.
1: Non battezziamo tutto sempre prima, ecco.
0: Vabbè. Dodò a Gimenez gli dà tre giri, forse. Gimenez ha un piede più efficace, ma la corsa e la tecnica delle donne meno si rinasce. Questo è Duccio da Firenze.
1: Abbastanza d'accordo.
0: Francesco da Milano dice: non penso che Gasperini voglia Chiesa dopo tutte le infamate che ha tirato.
1: In
0: questo
1: effetti
0: è vero.
1: Sì, ci
0: la Belva deve stare nel recinto insieme a Loreto e basta. Grande Dimitri, ora ci fanno anche Palladino CT, Francesco da Firenze.
1: No, non ce l'hanno, che sto a dire che sarebbe la giocata, ma tanto la
0: Kulusevski come sarebbe secondo voi Raul da Valencia?
1: Guarda, l'altro giorno ho letto un dato macabro.
0: Un anno senza giocare?
1: Il dato macabro non lo dico perché era veramente macabro. Lo dico o non lo dico? Era un po' macabro.
0: Macabro è molto, una parola forte.
1: Nel senso che l'ultima
0: cerca
1: partita
0: di dargli una...
1: Allora, hai presente, no? Purtroppo il giocatore, ex giocatore del Liverpool e della nazionale portoghese è morto
0: in
1: un incidente.
0: Diogo Jota. Sì.
1: Ha giocato più tardi lui una partita rispetto a Kulusevski.
0: Vabbè, vuol dire che è tantissimo e non gioca. Potevi anche
1: ho letto questo dato,
0: ho detto che è più di un anno che non gioca. Potevi anche
1: però io ho letto questa cosa e ho detto cavolo. Insomma, a me Kulusevski piace, però è da tanto che non scende in campo.
0: Bisognerebbe constatare le sue condizioni atletiche. Pavlidis mi piaceva di più, ti dice Gabriele.
1: Io però Gabriele mi ha seguito, mi sa,
0: credo
1: con
0: che te lo
1: Chiara.
0: Dia
1: Pavlidis e tre, io avevo detto facciamo la coppia. Pavlidis tre soldi, uno più esperto, uno più fresco, pimpante.
0: Moise via, non segna, insulta i parrucchieri di tutta Europa. Ha ragione Dimitri, prendiamo tre soldi. Paolo da Milano. Vedi, comunque c'è anche chi è dalla
1: tua
0: parte.
1: I tre soldiani ci siamo.
0: Vabbè, per
1: forza,
0: forte tre soldi. Sta parlando di uno scarso. Però,
1: però non è un nome
0: 30
1: magari
0: milioni.
1: Dei primissimi.
0: Però ragazzi, tra Pellegrino e tre soldi, ragazzi, c'è differenza.
1: Infatti, se te mi dici,
0: ho capito, però se te mi dici do via Ken per la punta titolare della nazionale X forte, allora ti dico pensiamoci per tutto quello di cui abbiamo parlato.
1: Certo.
0: Però il mio pensiero deve essere si dà via Ken perché con tutto il rispetto e la fiducia che ho in Paratici ha battezzato Pellegrino il migliore attaccante dei prossimi 10 anni, dico aspetta, qualche dubbio mi viene.
1: Sì, anche a me.
0: Dimitri,
1: però
0: guarda,
1: per dire Dovbyk, già io su Dovbyk lo chiamo sempre un inciampone da 15 gol all'anno.
0: Guarda, questo è bellissimo, posso leggerti
1: come
0: questo?
1: Riccardo
0: dice: Dimitri, guarda che il pallone è quello tondo, tre soldi al posto di Ken, meglio tu vada a vendere Materassi, lingua ce l'hai, ha
1: va
0: detto.
1: Bene Riccardo, dai, mi ha detto Pietro che non devo dirvi dove dovete andare voi.
0: E se Fabione facesse la sorpresa riprendendo Vlahovic se dà via Ken,
1: bello, lo bacio, dov'è Dusan Vlahovic, portatemelo qua.
0: Anche perché andavo via perché non gli hanno rinnovato il contratto a 10 milioni,
1: no,
0: quindi
1: è andato via perché ci ha dato 80 sberlone, oh, nel senso,
0: no,
1: Vlahovic
0: sì.
1: Diceva no,
0: no, io dico adesso potrebbe lasciare la Juve perché nel parlare del rinnovo non gli hanno dato 10 milioni e lui si aspettava.
1: No, da quel punto di vista non è arrivabile.
0: Buongiorno ragazzi, io sto costruendo il carro Hondur, salite ora perché lo chef sta cucinando. Poi non ci sarà più posto. Non si è firmato, ma leggo dal Jerry.
1: È dall'anno scorso, però che è sottoscritto traina come un elefante con questo carro, quindi t'accolgo, ma il carro Hondur è roba mia.
0: Franco dall'Alto Vicentino, va benissimo anche Pellegrino con la forza di questa squadra, convinto te, convinti tutti. Gli unici più forti di Ken sono Oyarzabal e Icardi, puoi provare tre soldi come scommessa, gli altri sono peggio. Questo è l'ore.
1: Mi piace Oyarzabal, non vedo perché debba venire qui a fare il centravanti, lui è un trequartista, nella Spagna fa il falso 9, ma la Spagna è la Spagna e non è la Fiorentina, la Liga è la Liga.
0: Bravo.
1: E non è la Serie A.
0: Bravo.
1: Grazie.
0: Ma tre soldi costa poco, con la battuta di Aliataf. Senti Dimitri, ma perché non tu ci porti da solo a Como, è anche un bel posto,
1: devo sentire
0: che tre soldi è il sostituto, vabbè, ma dall'estimatore Massimo di Palladino quest'anno tutti i più grandi club hanno fatto a schiaffi per prenderlo, cosa ti vuoi aspettare? Ivan,
1: contento te, contenti tutti.
0: Bene, vedi, queste sono le risposte che mi posso aspettare. Prendere Pellegrino per Ken è come pulirsi il di dietro prima di averla fatta, sogno tre soldi. Questo è Tommy.
1: Ivan, ma lo vedi quanti
0: bene,
1: siamo.
0: Vedi, Nicola da Venezia, buongiorno ragazzi, ma Icardi lo porterei subito a Firenze, un paio d'anni e ci porta in Champions e poi ciao.
1: Icardi,
0: non lo so, 93 Icardi, però l'anno scorso ha fatto quasi 20 gol. Sì, però è tutto pazzo anche lui, un altro pazzo scatenato.
1: È meno pazzo di Ken, sembrerà incredibile, ma Icardi è meno pazzo.
0: Se si mette sulla bilancia, non lo
1: per
0: so.
1: Me, guarda, ti
0: cioè,
1: sorprenderà
0: dalla
1: ti sorprenderà, ma
0: sì, perché
1: come diceva
0: finita
1: prima,
0: la storia con Wanda, ora è tranquillo.
1: È diventato un santo, gli dà due giri, come
0: allora anche lui va in chiesa, quindi
1: prima. Sì, dalle
0: croci
1: di Calenzano,
0: qualcuno, Simone dice ma dai, almeno Dimitri è simpatico e ci fa sorridere, quindi almeno la componente simpatia ce l'ha.
1: Qualcosa.
0: Simone dice a me basterebbe Bakayoko a destra e Chiesa a sinistra, Ken punta, questa è la sua idea.
1: Così saremmo belli,
0: bellini, sì. Dimitri, l'altro giorno la Roma ti ha ascoltato quando parlavi di tre soldi, questo è Duccio.
1: No, ma io lo sapevo già che la Roma ci fosse, infatti è anche
0: non
1: per...
0: gliela fate a Dimitri.
1: è anche per gabbare la Roma che voglio tre soldi, quel frizzore di gabbare la Roma, no dai, ma come, provereste una grande emozione?
0: Quello sempre, però l'ultima volta che si è fregato la Roma Beltran, è stato Beltran,
1: lo so, stavi per dirlo, l'ultima volta è andata benissimo, ma non molliamo.
0: Stefano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, io volevo dire due cose veloci.
0: Vai.
2: Tutto, volevo rispondere a Matteo che lui si firma Matteo di Firenze, ma non è di Firenze, ecco. Lui è Matteo da Firenze. Lui di Firenze, di Firenzino non ha niente. Poi lui dice a noi siamo una barzelletta, quando lui in realtà è una caricatura, perché lui è un omino piccolino nascosto sottoterra in una terra straniera che tira fuori il capino dopo 30 anni, quant'è che come non si vedeva, e ti viene a dire questa cosa qui. Abbi pazienza, ma te sei una caricatura, ma non per scherzo, che davvero
0: vai. Poi
1: dal tuo racconto perché, sembrava più una tappa.
2: Sì,
1: però va bene, dai.
2: Animalini,
1: bravo.
2: Sottoterra, sotto le foglie, per
1: bravo.
0: Bene,
2: e poi volevo dire un'altra cosa. Per quanto riguarda Ken,
0: sì,
2: non è che siamo soltanto noi a decidere. C'è un direttore sportivo che ha fatto un centrocampo in questo momento, Fagioli a Taulai. Secondo voi uno che è abituato a sedersi a tavola e mangiare così prende un tridente davanti da meno? Se lui ha fatto un centrocampo con tre giocatori di questo livello, è presumibile pensare che i tre davanti saranno più forti.
0: Sì, presumibile, non certo, però presumibile.
2: I 9 e l'11 sono più forti di 4 e dell'8, abbiate pazienza.
0: Beh,
2: no?
0: Diciamo così.
2: Io mi fido.
0: Sì, certo, Stefano, diciamo così. Tu hai detto una parola che è sacrosanta, che è presumibile.
1: Esatto.
0: Anche io presumo che davanti all'acquisto di due centrocampisti da 50 milioni, quindi 25-25,
1: verrà venduto Fagioli.
0: No, lascia perdere. Io stavo dicendo un'altra cosa.
1: Io lo presumo.
0: Presumo che in attacco si faccia almeno un investimento simile per un esterno, questo anch'io lo presumo. Detto questo, i fatti dovranno darci trasformare la presunzione in realtà, vedremo. Certo, c'è più fiducia di un mese fa, questo si può
1: senza
0: dire
1: dubbio.
0: Ciao Stefano, grazie.
2: Ciao.
0: Allora, poi Nusa, Bakayoko, tre soldi, Champions si arriva, questo è Lorenzo.
1: Lì si va a far male a
0: Icardi subito, e Lavandone è il problema.
1: Ma Lavandone stanno mica più insieme, ragazzi. Grazie.
0: Dimitri sempre al era il problema.
1: Ah, era.
0: Dimitri sempre al posto di Benvenuti, questo è Ezio Gol, detrattore di Benvenuti.
1: No, Benvenuti ha assolutamente tanti motivi per venire qui la mattina a parlarvi, altro che.
0: Ragazzi, ma dopo il come hai fatto tutto te, io non c'è bisogno di difendere
1: la Benvenuti. L'ho fatto io.
0: Ragazzi,
1: stavolta.
0: Ma dopo il commento del fratello di Ken e le mani 5 giunte, non si sa. L'altro giorno Tolo ha passato 20 minuti a trapanarmi le palle con questa cosa delle emoji.
1: Eppure, ma perché Tolo è boomer.
0: È di garba.
1: Boomer.
0: Però dice: cosa ne pensate? Anche le parole del mister ieri. Io penso che sia tra i cedibili, devono trovare a chi venderlo.
1: Sì.
0: Io non mi stupirei se da un momento all'altro parte una bambola e lui prende l'aereo e si leva da tre passi. Mi stupirei.
1: Io sarei felice.
0: Non mi stupirei.
1: L'ho detto.
0: Questo
1: c'è
0: un altro
1: portismo.
0: Discorso. Io parlo di giornalismo.
1: Senso che
0: i pezzi del puzzle portano lì.
1: Banalmente, quando Paratici in conferenza ci e vi dice: io l'ho già venduto una volta, ma crederetemi che gli sia scappata. Dai, e se gli è scappata vuol dire comunque qualcosa.
0: Dipende da cosa serve a grosso. Credo serva una punta che sa reggere il pallone e fare salire la squadra, tipo Pinamonte a Sassuolo. Tre soldi non lo fa, meglio Lucca.
1: No, però aspetta,
0: e già scriverlo mi viene da ridere.
1: Aspetta, però Babbo
0: Viola.
1: Soldi comunque è 1,85, non è che proprio un bambinetto magrolino, può ancora svilupparsi. Su questo non sono tanto d'accordo. È un centravanti.
0: Rischio di dire una bestemmia. Questo è Paolo, Firenze, Bologna. Ma penso che con due esterni di alto livello, tipo Bakayoko e Bernabé, che se Bernabé non è un esterno, non mi scandalerei di trovarmi piccoli titolare se vendono Moise. Però io ho detto: se i due esterni sono forti, la punta ha un valore non inferiore, ma è meno importante di quanto era Ken per il gioco di Palladino.
1: Se i due esterni segnano tanti gol.
0: Certo, quindi se hai,
1: perché se sono assist man allora mi ci vuole la
0: punta
1: forte.
0: Guarda l'anno scorso Berardi e Lorientè fanno 10 gol a testa,
1: sono
0: più 10 Pinamonti,
1: certo,
0: e quello
1: certo
0: è per il Sassuolo quello
1: sì,
0: che serve.
1: Quello
0: cioè
1: sì, ma se invece avessimo degli assist man, lì volevo portare il discorso, allora no, la punta forte mi serve, perché gli assist li devo convertire in gol, quello volevo dire.
0: Siete troppo forti, con Piotrone Dimitri si è levato ogni filtro dalle discussioni, ma noi infatti i filtri ci fanno cagare.
1: Noi abbiamo due difetti,
0: allora,
1: siamo schietti.
0: Poi il mio sogno è Youssoufa Moukoko.
1: E tra l'altro ne ho un po' perso le tracce. Non mica mi ricordo dove è finito Moukoko.
0: Che cosa alzi le mani?
1: Ho però in mente che tre anni fa uscì uno scandalo in Germania sul passaporto e sulla reale età di Moukoko.
0: Quindi c'ha 40 anni?
1: Chissà che non sia stato anche quello che lo ha un po'.
0: Gioca al Copenhagen.
1: Era
0: sì, in effetti
1: Dortmund.
0: La faccia non è da un ventunero.
1: Era del Dortmund, era una grande promessa, ma poi uscì uno scandalo e credo l'abbia toccata
0: Moukoko.
1: Questa cosa. Sì.
0: Si dice Moukoko, credo,
1: Moukoko,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Allora, da un Moukoko all'altro due audio.
1: Dos. Arrivano.
3: Ma com'è Olai? Appena entrato, palla a me, colpo di tacco, ma capo fa go a Ken. Questo è un mostro, ragazzi.
4: Chi critica Ken e piccoli oggi non capisce di calcio.
1: Oh vai.
4: Escono da una settimana di preparazione, da carichi pesi.
0: Lui parla
4: loro
0: dei gol sbagliati.
1: Sì, okay. No.
4: Molto
1: infatti,
4: più
1: andando
4: difficile,
1: avanti,
4: il fisico gli ci vuole di più a entrare in forma. Vedrete che se si tengono tutte e due si fa un bel campionato. L'anno scorso è stata sbagliata la preparazione e hanno giocato tutti male. Io credo tanto in piccoli. Samuele da Tavernuzzi.
1: Io no.
0: Bene,
1: Samuele.
0: Però Samuele
1: però,
0: è lecito.
1: Vabbè, una buona.
0: Io ho detto prima: se la Fiorentina ripartisse piccoli Ken come coppia di alternativa, io non sarei dispiaciuto. Quindi
1: io
0: figurati.
1: Vabbè, però sono opinioni personali.
0: Allora, abbiamo anche Walter in linea. Ciao Walter, buongiorno.
1: Ciao.
5: Buongiorno Pietro, buongiorno ragazzi. Io non riesco a capire su Ken come si fa a disprezzarlo così, sento certe cose. Per carità, rispetto tutti, io lo sai Pietro che io rispetto tutte le idee, rispetto anche quello del collega tuo che sta vicino a te che lo ricordo.
1: Dimitri, io lo mando al Como, ce lo accompagno io. Ma se voi siete convinti che l'anno scorso ci siamo portato bene, allora.
5: Secondo me, ragazzi, ci vuole già un miracolo alla Paratici per sostituire Ken. Ve lo dico subito. Poi non capisco. Tifosi che telefonano e dicono: ma Ken 25 gol e poi l'anno dopo che ha fatto? Ma l'anno dopo, ragazzi, ma non ha giocato, ha segnato 9 gol. Per me ha fatto il dovere suo, nel senso ha giocato 15 partite, ha segnato 9 gol.
1: Non è mica vero, Walter, non è mica vero il dato che hai riferito. 15 partite non l'ha fatto.
5: Ragazzi, lasciatemi dire pure un'altra cosa. Il fratello, no, ma come ascolto io Radio Firenze Viola, come ascoltiamo Lady Radio, anche il fratello avrà ascoltato Radio Firenze Viola. Sentire tutte queste cose è che la cosa va capita, nel senso che si è sentito ferito pure lui.
0: Sì, Walter, scusami, su questo ti stoppo solo per dirti. Walter, scusa, ti ascolto con attenzione, sì, ti ho lasciato, hai visto, poi Dimitri è più fumino. Però sul fatto che Giovanni Ken ascolti qualsiasi cosa sul fratello e guadagna 5 milioni di netti l'anno, anche chi se ne frega.
5: Ma è una cosa umana, ragazzi.
1: Allora è umano anche chi lo vuole vedere con un'altra maglia dopo i comportamenti che ha
0: umano anche questo è vero.
5: Secondo me non è così, è una cosa che un ragazzo sente il fratello in quel modo, qualsiasi persona lo farebbe, ragazzi, parliamoci chiaro, umanamente parlando, qualsiasi persona si sente ferita se sente un fratello.
0: Sì, ho capito cosa dici, va bene.
5: Io la vedo così.
0: Ok Walter, ti ringraziamo, ti salutiamo, ciao Walter,
1: io non sono d'accordo.
0: Va bene, ma infatti è la sua versione, opinione personale, opinioni. Anch'io sono in disaccordo con tante cose che ha detto Walter, ma insomma questo.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Però noi come sempre
1: felici
0: si fa parlare
1: avuto,
0: volentieri
1: comunque,
0: come sempre. Allora Panichelli, si vuole Panichelli.
1: È rotto, ragazzi.
0: Anche se è rotto.
1: Vuole rotti però. Non è.
0: Dimitri,
1: chiesa.
0: Attiviamo il partito Kulusevski per favore.
1: Cerchiamo prima però di capire come sta. Se abbiamo rassicurazioni lo lanciamo. Non vi preoccupate, è una promessa.
0: Poi Roberto ha la preoccupazione che nelle partite amichevoli in Inghilterra non vedremo per precisamente il 4-3 di Grosso, perché gli esterni non ci saranno.
1: Si è detto tante volte.
0: Però ragazzi, ieri io ho visto alcune cose che mi hanno fatto capire come vorrebbe giocare.
1: Esatto, quindi un'idea la vediamo.
0: Pressing,
1: già,
0: diciamo, sulla tre quarti avversaria, riconquista della palla molto rapida, sì, palla sì, in verticale, scambi tra esterno, diciamo, più esterno difensivo ma più offensivo, quindi Dodò che libera la punta con la palla dentro, perché l'ha fatto 5-6 volte per Piccoli, poi Piccoli nell'occasione principe non è riuscito a fare gol, ma mi sembra che sia, alcune cose siano abbastanza chiare, meno regia, diciamo, portata con la palla portata dal play, è una regia più roteante che si fa, si alterna grazie alla qualità dei giocatori in campo.
1: Su questo avere un centrocampo come quello che sta
0: nascendo è quello che serve,
1: aiuta,
0: certo,
1: aiuta,
0: però ecco, guardiamo alle idee ora,
1: per ora sì, anche ai risultati non serve a niente. Ha ragione Pietro, guardiamo i concetti, su cosa stanno lavorando. Cioè,
0: quando si inserisce giocatori forti, queste cose vengono automatiche.
1: Ragionare
0: via,
1: sui gol sbagliati da Tizio Caio, sui gol segnati da Tizio Caio contro il Gubbio al 22 di luglio.
0: Ma chi sono Tizio e Caio?
1: Okay. Piccoli,
0: due audio.
6: A proposito di centrocampo, vi vedo tutti dubbiosi sulla tenuta del centrocampo Laifa-Gioia. Allora, io mi ricordo che era l'anno scorso 32 partite, 8 ammonizioni e un'espulsione.
1: No, ma è
6: rozzioso, è una fase difensiva.
7: Buongiorno, ragazzi.
1: È il più interditore.
7: Io sono d'accordo con Pietro, di Mandragora ne farei tranquillamente a meno. Però se il centrocampo dovesse rimanere questo che dite voi, con Torsved dentro e tutti gli altri fuori, e il solo Ulai in grado di fare il play basso, che tra l'altro non è manco proprio il suo ruolo puro, lui gioca o nei due di centrocampo,
1: sì, doppio mediano,
7: o mezzala,
1: vero,
7: comunque
1: vero,
7: proprio play non è, diciamo,
1: è vero.
7: E sarebbe troppo poco solo un play e tutte mezzale di inserimento, secondo me o tieni Fagioli o tieni Mandragora, uno di due va tenuto.
1: Per me è vero, ma dimentica anche l'amico Ndur, perché in tutti i tridenti non sento mai Ndur, che invece per me avrà il suo posto.
0: Allora, Yuri Daccampi vorrebbe riprendere Salah, ovviamente.
1: Non si può
0: extra
1: comunitario,
0: perché non è possibile.
1: No, Salah proprio
0: sì,
1: non si può.
0: Complicato perché non è possibile, stavo dicendo.
1: Non è che complicato, è impossibile. No, perché l'ho già sentito dire tante volte.
0: Ma da chi? C'è tanta gente che vuole Salah,
1: dagli ascoltatori.
0: A parte che anche prima che arrivasse Ulai sta trattando per un ingaggio da 12 milioni.
1: Ma dice al Besiktas poi non ci va.
0: Ho capito, ma stava trattando a quelle cifre.
1: Saranno delusi i fan dell'allenatore più forte nella storia del calcio che è andato a allenare il Besiktas.
0: Ti do una notizia, non ti sopporto più nemmeno io. Facciamo una raffica di messaggi, anche perché tra poco dobbiamo lasciare cuffie e microfoni a Fabio Ferri, perché c'è la conferenza stampa di Jimenez, e quindi... Dai, con un bel treno.
1: La ficozzo.
8: Ulai. Ulai. Si dice Ulai, no
1: sì.
8: Ulai.
1: Chi l'ha detto?
0: Io avrò messo la scappata due volte. Vai, ragazzi.
8: Ulai.
9: Ciao, d'accordo che Torsved non cambia nulla, ma per fortuna quest'anno è un anno zero. Quindi stanno arrivando giocatori molto più forti mediamente a centrocampo rispetto agli anni passati. Mandragora non sarà titolare né all'inizio né a metà campionato, ma farà le sue 20-25 presenze, alcune da titolare. Ma quest'anno per fortuna è un anno diverso, Mandragora non sarà titolare.
1: Ma chi l'ha detto?
9: Né ora né a dicembre, perché la squadra è più forte.
1: No. Ma chi l'ha detto che Mandragora sarà titolare?
0: Lui l'ha detto.
1: Ah, ok.
10: Meglio lo Mandragora e Torsved, ma anche non dure, molto più concreto.
11: Buongiorno, scusami Dimitri, ma dato che tu dici di Mandragora, levando i gol che ha fatto e effettivamente hanno contribuito tanto alla salvezza della Fiorentina, mi dici altre caratteristiche sua a livello di centrocampista che a Mandragora buone per tenerlo, anche in più di Torsved, levando i gol, ma in sé per sé come centrocampista lui che caratteristiche ha?
12: Buongiorno, io sul caso Ken sono molto combattuto, da un lato sarei per darlo via fidandomi di Paratici, viste le problematiche del ragazzo, dall'altro non dimentico che per arrivare a un centravanti di livello siamo dovuti passare da Kwame, Boateng, Piontek, Cutrone, Kokorin, Cabral, Beltran, Zola, Dzeko, Piccoli e Jovic.
1: Lui. Ora faccio
12: e quindi mi fa molta paura.
1: Una precisazione.
12: David.
1: Allora, posso fare due risposte?
0: Sì, rapidissimo, perché dobbiamo chiudere tra poco.
1: Caratteristiche di Mandragora, ragazzi, che vuol dire caratteristiche?
0: Da centrocampista.
1: Cosa volete? Il play? Non è un play Mandragora.
0: No, lui dice,
1: ma
0: in cosa è forte a parte gol?
1: Tira da fuori, si inserisce, secondo me non è malissimo neanche a organizzare i tempi di uscita. Dove non è tanto forte? Nella fase di non possesso. Lì, nonostante venga visto come un mediano, per me Mandragora è molto difettoso sui gol. E mi ricollego alla chiamata di prima di Ken. Dice comunque Ken ha segnato. Allora, dato che ha citato Cabral tra i nomi che non sono andati bene, chiedete scusa, Cabral ha fatto 18 gol nell'unico anno che ha giocato.
0: Chiedi scusa, Ferri.
1: Chiedete scusa allora a Cabral, che l'avete infamato. Se ci piace tanto Ken dopo l'anno scorso, allora eravamo pazzi di Cabral e dei suoi 18 gol, giocando mezze partite lui e mezze Jovic. Quindi che si fa? Si dà un po' di valore ai numeri ogni tanto e non solo alle simpatie, o si continua ad andare a simpatie? Credo è la risposta, purtroppo, di saperla già, caro Pietro Lazzarini.
0: Allora,
1: siamo arrivati praticamente, sono fatti certi strani, dalla regia non riesco a tradurre.
0: Il tempo di leggere qualche messaggio?
1: Ce l'abbiamo?
0: No, neanche.
1: No.
0: Va bene, allora non ce l'abbiamo, si deve chiudere perché c'è Jimenez, arriva prima di noi.
1: Chiudere
0: precedenza
1: tutto.
0: Jimenez, anzi precedenza a Fabio Ferri e Tommaso Borghini per Viva l'amore mio. Con Jimenez, noi, in quanto chi si compra, ci ritroviamo domani mattina alle 10. In quanto me personalmente, io medesimo, mi trovo anche alle 7 domani mattina. Così almeno io ve l'ho detto, torno e fate una scorpacciata. Cazzi vostri, ora mi pigliate tutti i giorni, 4 ore al giorno, perché ci sono poi anche sabato. Grazie a Dimitri Conti,
1: grazie
0: sempre aizzatore di
1: e
0: folle.
1: Un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito.
0: E neanche a Tonelli, che applaude.
1: Dai, Marco, grazie, Fonelli, grazie, grazie, grazie a Fabio
0: avanti
1: Ferri,
0: tutta,
1: che è numero uno.
0: Avanti tutta, ciao.

0: Forze Viola. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni di delizia con i propri gelati artigianali, nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, onda direttamente a casa vostra.
0: Radio Firenze Viola.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Iniziamo con la cronaca. Il Tribunale di Firenze ha riconosciuto il risarcimento aggiuntivo a una donna fiorentina di circa 50 anni, vittima di gravi violenze da parte dell'ex marito. La donna aveva riportato lesioni gravissime, tra cui una addominale che aveva reso necessario una spelectomia e una lussazione della mandibola, costringendola per oltre un mese ad alimentarsi esclusivamente con cibi liquidi. Dopo la separazione, l'uomo aveva sottoscritto una scrittura privata nella quale ammetteva le proprie responsabilità per le aggressioni e si impegnava a versare alla moglie 200 euro al mese per 10 anni a titolo di risarcimento. La donna però ha chiesto l'annullamento parziale dell'accordo, sostenendo che non teneva conto della reale entità dei danni, in particolare di quelli psicologici emersi successivamente. Il tribunale ha quindi accolto la richiesta, riconoscendo anche il danno psichico e il nesso causale con le violenze, che erano stati dimostrati sia dalle testimonianze sia dalla consulenza tecnica. E intanto, violenta rapina ai danni di un corriere a Braccagni, frazione di Grosseto, nelle ore scorse. Poco dopo l'ora di pranzo, mentre il corriere stava effettuando le consegne quotidiane, è stato bloccato e picchiato selvaggiamente da due rapinatori, che gli hanno sottratto il carico e si sono poi dati alla fuga. Nonostante le ferite, l'uomo è riuscito a lanciare l'allarme al 112 ed è stato successivamente trasportato d'urgenza all'ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e la scientifica per i rilievi. Stando alle prime testimonianze, i due aggressori, che parlavano con un marcato accento dell'Est Europa, sarebbero fuggiti a bordo di un'auto bianca. La squadra mobile della questura di Grosseto sta ora visionando i filmati di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili. Ancora con la cronaca, percepiscono il reddito di cittadinanza e contestualmente trasferiscono in Svizzera 200.000 euro. Così sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza due persone residenti a Camaiore, in provincia di Lucca, dopo le indagini coordinate dalla Procura di Massa. Si tratta di una donna extracomunitaria e del convivente originario della Campania. Avrebbero beneficiato a partire dal 2019 di sostegni assistenziali elargiti dallo Stato e da enti locali. È stato scoperto che la coppia, sconosciuta al fisco dal 2019, pagava un canone di locazione immobiliare di 1.500 euro mensili per una villa posizionata a 700 metri dal lungomare di Camaiore. Inoltre riportano sempre le Fiamme Gialle, auto certificando un grave stato di bisogno economico, sarebbe riuscita a ottenere l'assegnazione di un ombrellone gratuito nello stabilimento balneare comunale per 4 stagioni estive, per un valore complessivo di 6.000 euro. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito della possibile operazione che potrebbe portare Roberto Piccoli al Napoli, contestualmente Lorenzo Lucca alla Fiorentina.
6: È chiaro che è il reparto attaccanti quello che oggi focalizza l'attenzione di chi sta aspettando di vedere una Fiorentina completata. È lì che c'è molto da lavorare, ma insomma era prevedibile e siamo assolutamente nei tempi normali ancora. In attesa di capire cosa succederà con Ken, e non mi esprimo ulteriormente, io ho ancora la speranza che questo giocatore resti e che torni quello della di questa stagione, ma di due stagioni fa, perché lui sarebbe veramente il completamento perfetto di una squadra che sta prendendo una forma importante. Quello che mi pare evidente è che il matrimonio tra Piccoli e la squadra viola continua a non funzionare, e temo che abbia ragione mio amico Roberto Cruzzo quando dice che nel calcio ci sono le categorie e Piccoli probabilmente non è da Fiorentina. Piccoli è un problema, e allora a volte nel calcio due società si possono venire incontro risolvendo i rispettivi problemi. Piccoli in prestito con la stessa cifra onerosa. Non si risolverebbero i problemi, perché non ritengo che Lucca possa essere il centravanti della Fiorentina, ma si rimanderebbe un problema economico e tecnico importante come quello di Piccoli.
5: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio, d'Andrea Giannattasio. L'augurio di una buona prosecuzione con le trasmissioni di Firenze Viola TV.
2: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
8: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
2: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
10: Ed eccoci di nuovo in diretta dopo l'appuntamento di Chi si compra. Prosegue la diretta su Radio Firenze Viola, ovviamente con Viola Amore Mio, il programma che vi fa compagnia come di consueto da mezzogiorno alle due. Come ormai avete capito, in questo periodo non c'è il buon Lorenzo Marucci, titolare assoluto, numero 10, capitano di questa trasmissione. Per fortuna però al mio fianco, al fianco di Fabio Ferri, oggi così sostituto d'eccezione, c'è l'ottimo Tommaso Borghini.
11: Ti ringrazio Fabio, ciao, buongiorno a tutti.
10: Parlando
11: buongiorno.
10: Dei titolari, tu sei un titolare di questa trasmissione.
11: Ma non lo so, con grosso rischio, rischio e Paratici poi vuole rinnovare, ci sta che mi venda se arrivano pochi milioni, neanche pochi spiccioli, bastano pochi spiccioli.
10: Dove agisci sul rettangolo di gioco?
11: Ma guarda, da ragazzino agivo proprio dove manca alla Fiorentina. Cioè ero un esterno offensivo, assolutamente inoffensivo, però diciamo di ruolo ero quello, il vecchio 7, sai, una volta
10: bello.
11: Era facile, no? Avevi l'11, il 7, l'11 in genere poteva essere la seconda punta, il 7 l'ala, il 9 il centravanti, l'attacco si faceva
10: era
11: abbastanza
10: facile,
11: il 5 era lo stopper e via via. E invece adesso i numeri non dicono più niente, però i ruoli lo dicono ancora. A me non piace molto, tu sai, essendo io una sorta di romantico del calcio, non piacciono molto le nuove definizioni. Per esempio un esterno basso o un esterno alto mi dice poco, anche perché esterno vuol dire fuori dal campo generalmente, no? E invece ala o terzino,
10: esterno in quel modo mi capitava di giocare a me che facevo il secondo portiere, quindi stavo molto esterno al campo, di solito seduto.
11: Ah, te seduto con la copertina se faceva freddo, vero?
10: oppure un po' più sbracati se faceva caldo.
11: Sì.
10: Borghini, se sei nella lista dei cedibili ti prendiamo noi a Radio Pistoiese con un contratto faraonico, quindi
11: addirittura
10: tentazioni di mercato.
11: Allora ci penso, adesso sentirò il mio procuratore, cioè la mia moglie, vediamo che cosa si può fare
10: questa operazione.
11: Essendo nel ramo legale, l'ho presa, insomma, anche se si risparmia a vicenda, insomma. Comunque ringrazio per la stima e vedremo, insomma.
10: Senti, prima ci parlavi di esterni alti, ma anche di esterni bassi. Ricordiamo che tra pochi istanti ci colleghiamo col Viola Park, perché appunto ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Alex Jimenez, classe 2005, proveniente dalla Inghilterra, dove giocava col Bournemouth. Lui è nato a Leganés, quindi diciamo nella municipalità di Madrid, ragazzo che abbiamo già visto in Italia il Milan, anche con il Milan futuro, a proposito anche di progetti seconde squadre. Magari oggi c'è anche lo spazio per fare una piccola incursione su questo tema, visto che si parla sempre più anche dell'Under 23 Viola, ma staremo a vedere. Quindi insomma, attesa per la presentazione, per le parole di questo ragazzo, che ti devo dire, magari non avrà lasciato un ricordo indelebile in Italia, però io ho delle buone sensazioni su di lui. Cioè mi sembra un giocatore, prima dicevi esterni inoffensivi, offensivo, lui mi sembra offensivo
11: nel senso che è un, anche a volte fu pure troppo, deve secondo me un po' limitarsi quando aggredisce diciamo così l'avversario, perché insomma sappiamo le regolamenti generalmente insomma non sono così oggi tollerate certi tipi di entrate eccetera. Secondo me è l'unico difetto, il difetto principale che ha, però mi piace molto perché ha molta grinta, ha molta voglia. Anche ieri si è visto qualcosa, anche se ancora il passo si vedeva che era un po' un passo, diciamo la gamba pesante, diciamo così. Però ecco, poi io lascio da parte i discorsi extra calcistici che non mi interessano, spero che abbia risolto tutto eccetera, ma né dentro il campo mi pare un elemento che ti possa dare anche quella grinta, quella fame calcistica necessaria che l'anno scorso è mancata tanto, no? Durante la stagione, finché forse non si sono resi conto che se si continuava così si andava diritti a fare il centenario in Serie B. Ora però è un'altra atmosfera. Ieri c'è stata una bella testimonianza, no? Anche a livello di partecipazione del pubblico.
10: Precisamente.
11: È stato bello rivedere la Fiorentina, anche se c'era stato l'allenamento congiunto, ma questa è un'altra cosa, almeno ricominciare a giocare e soprattutto con un animo diverso rispetto a quello che avevamo anno passato. Però tutto ciò deve essere, diciamo, molto molto migliorato. È chiaro, un mio collega anziano mi diceva sempre: mi raccomando, non mi dare giudizi sulle amichevoli. Una volta si diceva: chi vince lo scudetto d'agosto non vince di sicuro lo scudetto vero. Perché allora c'erano le amichevoli, erano tutte d'agosto. E insomma, ora ho letto qualche giudizio a volte un po' troppo affrettato, no? Ci sono delle indicazioni, ma è la prima amichevole, sono 4-5 giorni che lavorano. Insomma, non iniziamo subito a sparare a zero sui giocatori, perché altrimenti insomma si rischia poi di danneggiarli anche in un certo qual modo.
10: Sono non d'accordo di più, siamo in una fase embrionale della stagione, quindi dare dei giudizi, a parte, è difficile secondo me, perché c'è proprio poco materiale su cui esprimersi, e poi appunto anche il livello delle amichevoli affrontate o allenamenti congiunti, come le volete chiamare, ad oggi invita alla prudenza. A proposito del programma della Fiorentina, abbiamo detto appunto di queste due amichevoli allenamenti congiunti, il 19 luglio con la Primavera, ieri invece con il Gubbio, adesso parte anche poi la tournée inglese, il ritiro in Inghilterra, e salirà anche il livello di difficoltà, magari andando un po' più avanti e con una squadra magari anche per grosso un po' più completa si potrà esprimersi con maggiore certezza.
11: Via via gli impegni aumentano, salgono di livello come sempre, quindi ci si può sbilanciare di più, anche se le indicazioni a volte lasciano un po' il tempo che trovano, e soprattutto perché questo mercato è in continua evoluzione. paratici, mi ha sorpreso positivamente ovviamente per tutto quello che ha fatto in portando questi giocatori così, così bravi, così giovani, però allo stesso tempo mi ha sorpreso anche da un altro punto di vista, cioè paradossalmente la lacuna principale era quella dell'assenza di esterni offensivi, è tuttora da colmare,
10: eh sì,
11: no?
10: Eh sì.
11: E quindi ci vuole sorprendere in tutti i modi, e quindi io pensavo che almeno un esterno sarebbe arrivato tra i tanti buoni giocatori, e sono ottimi in parte giocatori che sono arrivati, alcuni bisogna ancora vederli all'opera, però allo stesso tempo resta questa lacuna che ieri un po' mascherata è stata, ma insomma credo che abbia inciso anche nella produzione. A dire il vero, la produzione offensiva c'è anche stata,
10: sì,
11: non c'è stata la finalizzazione, è mancata,
10: esatto,
11: quella, perché sennò 3-4 gol a occhi chiusi credo li avrebbero segnati, ma anche questo credo che insomma bisogna stare un pochino attenti a dire insomma a dare a sparare a zero, perché il livello di concentrazione in queste amichevoli è quello che è. E poi per quanto riguarda Ken, siccome è stato molto criticato,
10: sì.
11: Io ti dico,
10: anche piccoli,
11: sì, anche piccoli
10: non si è sottratto, diciamo,
11: anche piccoli, esatto, tutte e due. Però Ken a me interessava più vedere dopo, era dal 4 aprile, non giocava una partita vera tra virgolette,
10: sì,
11: molte,
10: sì,
11: virgolette,
10: sì, sì,
11: però una partita dal 4 aprile. Quanti mesi sono passati? Tanti. Io volevo vedere se era un giocatore recuperato dal punto di vista fisico, atletico e mentale. Mi sembra di sì, da come si è mosso.
10: Sì, anche a me ha dato questa
11: sensazione.
10: Poi
11: che abbia sbagliato dei goffatti è sotto gli occhi di tutti, però questo non significa niente, perché altrimenti, ripeto, se diamo credito a questi amichevoli, a questi errori, chissà quanti bocciati. Il Napoli, ho visto, ha perso 3-1 con l'Arezzo.
10: Tra l'altro confermando una tradizione, perché insomma mi pare che ultimamente
11: perde
10: quando
11: giocano
10: le amichevoli con l'Arezzo,
11: sì,
10: finisce quasi sempre
11: è
10: male.
11: È vero, e anche Conte, vero, aveva,
10: sì,
11: perso,
10: esatto,
11: agli,
10: esatto,
11: esordi. E quindi insomma bisogna avere anche la e mi interessava vedere questo. Poi se ne parlerà su Ken, perché ieri c'è stato anche delle parole di Grosso che hanno insomma acceso anche lì un po' di dubbi sul suo futuro.
10: Anzi, facciamo una cosa, ricordiamo anche i nostri numeri di telefono 348-7513-933 per i messaggi, 055-77-111-71 per chiamarci, inviate i vostri pareri un po' su tutto lo scibile fiorentino. Nel frattempo però ci colleghiamo col Viola Park e andiamo a sentire le prime parole ufficiali di Alex Jimenez.
12: Abbiamo definito un blitz il tuo arrivo qua a Firenze, quindi volevo sapere da te com'è andata questa trattativa, se è stata così rapida e quanta voglia hai avuto anche di dire subito sì per tornare in Italia e per metterti di nuovo alla prova in Serie A. Grazie.
13: Ciao, buongiorno. La verità è che è andato tutto troppo veloce. Da quando ho sentito che mi voleva la Fiorentina ho detto subito sì, perché mi ha piaciuto quello che mi hanno detto che erano le prospettive. E niente, sono molto felice di essere qui.
14: Magistrato, tutto sport.
15: Ti volevo chiedere, tu torni in Italia dopo l'avventura al Milan, quali sono le tue sensazioni appunto di questo ritorno vero e proprio, e soprattutto cosa non ha funzionato al Milan, se ci sono stati degli errori che non vuoi assolutamente ripetere qui alla Fiorentina? Grazie.
13: No, penso che sia stata una tappa bella nella mia carriera. Alla fine ho cominciato tutto al Milan, però adesso sono felice di essere qui e solo penso a lavorare e giocare per questa squadra.
16: Di Nardo, Corriere dello Sport, Radio Firenze Viola.
17: Ciao, benvenuto. Tu hai vissuto mesi complicati, no? Da maggio in poi, ti chiedo appunto come hai anche vissuto tutto quello che è successo fuori dal campo di calcio, e poi se non so se può essere anche una delusione per te quella di non aver partecipato al mondiale, se ci credevi o se comunque è un tuo obiettivo far parte della Spagna.
16: Scusa, siamo qui per parlare di calcio.
17: Sì, sì, ma chiedevo come
16: di calcio, di,
17: sì,
16: calcio.
17: Sì, sì.
16: Quindi non siamo qui per rispondere a cose su altri argomenti, siamo qui per parlare di calcio. Se vuoi fare domande di calcio, puoi fare domande di calcio,
17: no.
16: Altrimenti non fare domande.
17: Ok. No, era per sapere personalmente come avevi vissuto il periodo, al di là del, di quello che è successo extra.
16: Non è una domanda di calcio. È una domanda di calcio? No. Se vuoi fare domande di calcio, fai domande di calcio.
17: Vabbè, allora, come si sei gestito, diciamo, a livello atletico, diciamo, in questo periodo, e appunto sulla Spagna, se, come hai vissuto anche il mondiale della Spagna? Grazie.
13: Sono troppo felice alla fine nel mio paese dove sono cresciuto, e sono troppo felice che ha vinto il mondiale la Spagna.
14: Righi, Tutto Mercato Web.
5: Ciao Alex, benvenuto. Tu hai 21 anni, sei molto giovane, ma in questo tempo hai già cambiato 4 squadre, hai vissuto 3 campionati. Ti chiedo se questo ha frenato un po' la tua crescita o se c'è anche un accrescimento culturale, perché ti sei confrontato anche con l'Inghilterra, con l'Italia e con la Spagna. Grazie.
13: No, penso che sono giovane, devo crescere ancora e non è niente di male andare in una squadra nuova, e penso che mentre che faccio bene le cose e lavoro bene sarà buono per me.
14: Ognissanti, laboroviero.com.
18: Ciao, salve, benvenuto. L'anno scorso hai giocato probabilmente in una delle squadre rivelazioni della Premier League. Qual è l'obiettivo che tu ti sei dato qui alla Fiorentina e che obiettivo vi siete dati, se si può dire, nello spogliatoio? Grazie.
13: No, alla fine penso che sia un po' presto per parlare di obiettivi. E solo penso a lavorare come tutti quelli che siamo della squadra stiamo facendo e migliorare ognuno e fare lo meglio che si può fare.
14: Misul, Radio Bruno e laviora.it.
19: Ciao Alex, a livello tattico, insomma, sappiamo che puoi ricoprire anche diversi ruoli. Qual è il tuo preferito, quello dove preferisci giocare, se da terzino destro, se ti piace anche spingere più avanti, insomma, dov'è che ti trovi meglio e più a tuo agio?
13: È un po' dove posso aiutare più alla squadra, mi metto a disposizione di quello che mi chiede il mister, però sempre ho fatto il terzino destro, che è il mio ruolo preferito.
14: Pelliciari, RTV 38.
20: Ciao, benvenuto. A proposito proprio del ruolo di terzino destro, l'anno scorso c'è una statistica curiosa riguardo al mister, che la sua squadra era una di quelle della Serie A che crossava meno, quindi ti chiedo, in relazione anche a questo, che magari cambia appunto con la Fiorentina e con le qualità dei calciatori della Fiorentina come te, vi chiede molto di andare sul fondo, vi chiede magari di venire dentro, qual è il ruolo del terzino nella testa di Grosso, quello che vi chiede? Grazie.
13: Allora, sono da una settimana che sono qui, ancora non ho sentito così tanto al mister cosa vuole da me, ma sicuro che in questi giorni di preparazione capirò cosa vuole di me e cercherò di fare lo meglio possibile quello che mi chiede.
14: Caroli, vioranews.com.
21: Ecco, a proposito di questo, Alex, intanto ovviamente benvenuto. Per quelle che sono le prime richieste, diceva giustamente prima il collega Flavio, tu hai fatto parte di una squadra rivelazione con un allenatore che ha veramente fatto vedere ottime cose come Iraola. Rispetto a quello che hai potuto respirare fino a qui, trovi delle analogie fra Iraola e Grosso, fra quello che ti chiede? Che cosa ci puoi dire sotto questo punto di vista? Grazie.
13: No, penso che Iraola sia stato un allenatore che mi ha aiutato tantissimo, ma è passato, voglio pensare al presente e voglio pensare a quello che mi chiede Grosso e fare tutto quello che lui mi chiede.
14: Ultime due, Caselli, Firenze Viola Supersport.
22: Sì, buongiorno Alex. Tu hai provato vari campionati, abbiamo vinto la Spagna, l'Inghilterra, adesso l'Italia. A livello naturalmente tattico, il campionato inglese è quello più performante, è quello dove ci sono delle situazioni completamente diverse. Qual è la situazione nel tuo ruolo che più di tutti cambia tra Spagna, Inghilterra e Italia? Grazie.
1: Penso che siano diversi modi da giocare. L'anno scorso sono stato in Premier, che può essere alla fine un po' più fisico che qua, ma penso che alla fine avere giocato tante partite l'anno scorso mi farà bene per essere pronto a giocare quest'anno ancora in Serie A.
3: Ultima, Sorbetti, fiorentinanews.com.
4: Ciao Alex, benvenuto. Volevo farti una domanda. Allora, qui a Firenze da qualche anno ormai si parla della reazione della squadra B, dell'Under 23. Ecco, tu che hai giocato nella squadra B del Real Madrid e nel Milan Futuro, hai vissuto quindi queste due esperienze, io ti volevo chiedere, da giocatore giovane, che cosa ha rappresentato per te nella tua crescita personale queste due esperienze, che comunque, come spesso emerge dalle carriere di altri ragazzi, diventano formative e anche, diciamo, importanti per, diciamo, poi arrivare nei campionati maggiori. Grazie.
1: Sì, sì, si sta vedendo nel presente che tanti giocatori giovani fanno bene alla squadra, penso che aiutano. Adesso ci stanno allenando anche i giocatori della primavera e si vede che hanno fame, che vogliono aiutare anche la squadra.
4: Nella tua crescita personale, le tue esperienze, non tanto dei ragazzi aggregati dalla primavera adesso, ma te, nelle esperienze al Real Madrid e al Milan Futuro, sono servite davvero per diventare il giocatore che sei diventato adesso, immagino? Come
23: secondo equipo che ha aiutato molto nel tuo crescimento, perché ha jugado nel Madrid nel Milan B, e tiene come jugador si te ha aiutato.
1: Ah, sì. Sì, mi ha aiutato tantissimo, perché alla fine, dove ho cominciato a giocare in modo professionista, mi ha aiutato tantissimo.
3: Grazie a tutti.
10: Grazie. Ed eccoci qua di nuovo in diretta dopo le parole di Alex Jimenez, che si è presentato alla stampa al Viola Park. Prima, le prime parole ufficiali per quanto riguarda il terzino spagnolo, con poi non ho capito se al termine anche un po' di incertezze sulla domanda sulle seconde squadre, che peraltro era molto interessante. Non ho capito se è stato addirittura Paratici a intervenire, a tradurre in spagnolo. Nel caso Paratici ci stupisce ancora di più.
11: Oh, forse c'era un interprete, non lo so.
10: No, non lo so.
11: Non si vedeva.
10: Noi non stavamo vedendo, stavamo ascoltando, però attentamente. Diciamo, non spunti enormi da parte di Jimenez,
11: molto di più, nel senso, ormai dalle conferenze stampa in generale si ritrae sempre poco. È difficile, mi metto nei panni dei colleghi della carta stampata, a volte è difficile trovare o anche dei siti, perché bisogna dare dei titoli, no? Sintetizzare con un titolo, a volte non dico ad effetto, perché che debba comunque comprendere realmente il contenuto, ma dare comunque un interesse alla lettura a volte è un'impresa ardua. Diciamo che come modo di parlare, ma anche come modo di giocare, un po' mi sembra più argentino questo ragazzo, sì, spagnolo. Io ho questa impressione,
10: ermetico
11: ma anche poi molto, come dire, molto serio nell'esposizione, netto, e in campo anche come gioca, no? Abituato a vedere la Spagna, anche quella dei mondiali, molto di palleggio,
10: molto
11: eccetera, raffinata. Lui non mi sembra uno che, se c'è da usare la spada la usa, se c'è da usare il fioretto sa usare, immagino, anche quello. Ecco, come impressione mi dicessero che ha dei parenti o degli avi in Argentina, no, ci crederei. Detto questo, è chiaro, probabilmente

0: con la, diciamo, la situazione ideale per poter ospitare anche gli ospiti,
1: esatto,
0: cioè la tifoseria,
1: esatto,
0: ospite,
1: esatto,
0: andando incontro a quelle che sono le esigenze normative stringenti, sappiamo da tempo, alle quali invece la struttura di Viola Park, bellissima e giusta per, un, per ospitare una squadra, non, ha, non, non prevede però la possibilità, diciamo, di queste cancellate che devono separare il pubblico,
1: certo,
0: di casa dal pubblico, e gli accessi a parte, diciamo, autonomi, eccetera eccetera, tutte situazioni che ovviamente possono essere fatte invece se verrà fatto un ulteriore impianto, sarebbe addirittura un terzo, si amplierebbe ulteriormente il Viola Park, che diventerebbe a quel punto credo il centro sportivo più grande non solo d'Europa ma forse a livello calcistico forse del mondo, perché voglio vedere tre stadi, chi ce l'ha in un,
1: sì,
0: centro
1: poi,
0: sportivo,
1: appunto, so, come dicevi,
0: anche
1: giustamente,
0: se piccoli,
1: con la possibilità di ospitare dei match ufficiali del campionato di Serie C, cosa che ad oggi non sarebbe possibile, quindi aggiunge una funzione,
0: certo,
1: oltre ad aggiungere spazi, terreno e quant'altro. Si parla del 2027 per la realizzazione del,
0: siamo abituati a andare a guardare lungo, guarda il Franchi, insomma,
1: sì,
0: forse
1: poi,
0: nel 2027 sarà, che sarà realizzato dello stadio Franchi, forse
1: non lo
0: tutta
1: so,
0: la
1: vediamo
0: curva.
1: Chi fa prima,
0: vediamo chi fa prima a farne uno nuovo, anche se piccolo ovviamente,
1: sì, certo,
0: con tutte le difficoltà che ci sono invece all'interno dello stadio di farne uno dentro un altro con poi la squadra che ci gioca dentro,
1: eh sì,
0: quindi ci sono delle difficoltà enormi all'interno di un quartiere come quello di Campo di Marte, che è abbastanza congestionato già di per sé.
1: Un quartiere storico, è molto abitato ovviamente. Vedo insomma tanti messaggi a proposito di Jimenez, mi fa molto ridere quello di Riccardo che è un po' più netto rispetto a te, Tommaso dice speriamo che non giochi, ma ha fatto la conferenza stampa, altrimenti panchina fissa o tribuna, non gli è piaciuto molto Jimenez in conferenza stampa.
0: Comunque bisogna dargli merito del fatto, è vero che è stato in Italia a lungo, già abbastanza,
1: sì, sì, certo,
0: però senza, insomma, parla poche parole ma dette bene in
1: no,
0: italiano,
1: ma
0: dai,
1: sì, ma sì, se l'è cavata, poi non mi ricordo chi mi il Pinza mi sa, mi aveva detto il traduttore Paratici parla 6-7 lingue Pinza da Campi, e questo secondo me aiuta anche nelle trattative, no? Perché poi parlare nella lingua giusta ti aiuta anche nelle trattative, però insomma che Paratici sia un top manager, un manager di alto livello e che quindi insomma sia capace anche di esprimersi non in italiano, questo l'avevamo,
0: e smentisce anche il luogo comune secondo cui i calciatori poi non hanno
1: non
0: capacità,
1: hanno
0: cultura eccetera. Lui è stato calciatore dei Campi soprattutto in Serie C,
1: sì,
0: per una ventina d'anni, da ragazzi,
1: sì,
0: dalle giovanili fino a quando non è diventato molto presto peraltro dirigente, e però evidentemente insomma è stato bravo anche ad aggiornarsi, a studiare e a fare, smentendo il luogo comune secondo cui appunto invece i calciatori sarebbero buoni soltanto, come diceva il buon Bosco, per testa di cacciatore buona per portare solo cappello, in realtà forse non è del tutto così.
1: Luca torna sull'argomento stadio, ragazzi, ma lo stadio a 3000 posti non era omologato per la Lega Pro, o comunque non fanno prima a prendere degli accorgimenti su quello che già c'è? Avevate detto che era addirittura omologato per la Conference League, ora io devo dire non so chi l'aveva detto, non penso né Tommaso né il sottoscritto si fossero lanciati in questo tipo di riflessione. No, non era omologato per quella che è la terza serie italiana, la Serie C.
0: Semmai si può riflettere sulla seconda parte, cioè quella di questo discorso, cioè di questo messaggio, cioè se non si può potrebbe essere adattato, ecco, cioè utilizzando magari la parte, diciamo, dall'altra parte del viale, per capirsi, insomma, del centro sportivo come ingresso autonomo, realizzando poi tutte le strutture necessarie per ospitare appunto la tifoseria, eventuali ospiti, e andando incontro quindi in questo modo alle esigenze. Però avevo capito che era abbastanza complesso come situazione, e quindi comunque sicuramente non era omologato, anche perché il motivo principale per il quale non è stata fatta l'Under 23, ritengo, sia proprio questo. Altrimenti il Viola Park ne avrebbe sicuramente tratto giovamento, perché usarlo una volta a settimana anche per una partita ufficiale, che comunque qualche migliaio di persone te lo
1: attrae, biglietti, catering, merchandising,
0: io penso sarebbe stato sicuramente una situazione, probabilmente, ecco, si può riflettere su questo, perché non ci si è pensato prima, ecco, di costruendolo anche con questa funzione, almeno uno dei due stadi, quello da 3000 magari poteva essere già pensato per andare incontro alle normative, questo sì, ma oggi che sia omologato penso proprio di no.
1: No, confermo. Allora, abbiamo in collegamento

0: L'uomo che per noi ha seguito la conferenza stampa di Jimenez e che è anche il più chiacchierato, addirittura più di Jimenez, nella nostra casella dei messaggi. Ne leggo alcuni prima di introdurlo. Paratici non è pradedico, per fortuna, anche perché a noi non ce ne frega niente, edulcoro, di cosa ha fatto Jimenez. Di Nardo ripassa domani. Poi c'è chi dice solidarietà a Di Nardo, i giornalisti si dovevano alzare e andare via. Poi c'è chi dice che pettinata ha preso Di Nardo, gli mando un abbraccio, il grande Jack 77 ti manda un abbraccio. E poi Silvano da Montemurlo dice: scusate, ma nelle conferenze da alcuni giornalisti vengono fatte domande che non si possono sentire. Questo è il messaggio di Silvano. Infine c'è Massimo da Brossi che dice: sì, Paratici va bene, è come un santo, ma un giornalista deve fare le domande. Mi riferisco a cosa è successo a Jimenez, per chiarire. Buongiorno carissimo Alessandro Di Nardo.
1: Eccoci, ciao, ben ritrovati. Ciao,
0: parla di calcio, ciao. Parla di calcio.
1: Va bene, ci provo.
0: Allora, no, per chi si fosse perso l'episodio durante la conferenza, Alessandro Di Nardo ha provato a fare una domanda a Jimenez anche su un tema molto importante che riguarda Jimenez. Lo saprete, il Bournemouth lo tolse dalla lista squadra per via di alcuni messaggi scambiati sui social con una ragazza minorenne. Questo ha provocato ovviamente un'indagine sul comportamento di Alex Jimenez. Il club inglese in quel momento stoppò, diciamo, la sua presenza in rosa. Oggi arriva a Firenze e Alessandro, da giornalista, dico io, ha fatto una domanda sul diretto interessato che si presentava in conferenza. Paratici ti ha stoppato, vuoi ripartire da lì?
1: Sì, anche abbassando un po' i toni. Ora, io capisco che, essendo una radio verticale, occupandoci di una squadra per 15 ore al giorno, tutti i temi vengono innalzati anche, no, nella scala Mercalli. Beh, è stato un botta e risposta, come Fabio, tu che frequenti le conferenze stampa, ne hai visti, quanti ne hai visti di peggio?
0: No, no, non ho visti assolutamente di peggio.
1: Nel senso, non è successo niente, non c'è stata la scazzottata finale, non c'è stato niente, non c'è stato nemmeno un chiarimento, perché poi il direttore Paratici è andato via, quindi non credo che ci sarà il cartello con la mia faccia fuori dal Viola Park, che potrò continuare a fare il mio lavoro. Detto questo, ecco,
0: più in generale,
1: banalmente, secondo me, il tema giornalistico di Alex Jimenez, che torna in Italia, magari non il primo, magari non il secondo, magari il terzo, è questo. Cioè, c'è una,
0: sono d'accordo con te,
1: un'ontologia professionale, ci sono degli studi da fare, dei corsi da fare che ti impongono di cercare, non il titolo, perché sinceramente, cioè, poi anche per come era posta la domanda, non chiedevo lumi su quello che era successo nel privato, ma chiedevo come aveva vissuto un momento particolare un atleta ventenne, ventunenne, che si trova fuori squadra dopo un'ottima stagione per motivi extracampo. Quindi non abbiamo mai nominato nemmeno la faccenda riguardante la ragazza minorenne, però ecco, dico solo banalmente questa cosa: se vai a cercare Alex Jimenez in rete o da qualsiasi parte, il primo, secondo, terzo risultato che ti spunta è questa polemica. Quindi era anche un'occasione, evidentemente, per far luce, per chiarire qualcosa. Le domande vanno sempre poste, secondo me, mi hanno insegnato a far così. Poi si può anche dribblare o stoppare la domanda, assolutamente, siamo in casa degli altri, quindi si entra comunque in punta di piedi. Sarebbe stata, secondo me, una conferenza monca senza questa domanda, però va bene.
0: Posso dire che entrambi avete fatto il vostro lavoro, cioè, da una parte, certo, immagino Paratici abbia tutto l'interesse a tutelare il giocatore e a evitare che l'argomento venga trattato, perché può essere scivoloso e rischioso, e dall'altro ovviamente c'è un giornalista che fa le domande, come hai detto, è uno
2: assolutamente
0: dei temi.
2: Aggiungo solo una pillola.
0: Vai,
2: come ha detto giustamente Alessandro, è assolutamente deontologicamente corretto e giusto che lui ponga le domande sui temi di maggiore interesse, perché questo lo impone la nostra deontologia. Allo stesso tempo, mettendosi dall'altra parte della scrivania, della platea, ecco che il no comment fa parte del diritto di ciascuna persona,
0: assolutamente
2: sacrosanto, che se uno non vuole parlare non deve essere obbligato a parlare, se non davanti ad
0: nelle
2: una giuria, ecco. E quindi questo è, credo che si si sia rispettato, anche se l'intervento è avvenuto attraverso non la diretta voce del ragazzo, e forse l'aveva chiesto alla società, ma attraverso un dirigente. Quindi tutto è andato, secondo me, nella direzione giusta, ma Alessandro non può essere tra virgolette o simpaticamente attaccato, perché ha fatto il suo lavoro, e quando uno fa il suo lavoro è sempre a posto alla sua coscienza.
0: E noi infatti siamo assolutamente con te, Alessandro, per quanto riguarda la domanda. Hai fatto bene a farla. Altri spunti che ci vengono da Cimene?
2: Noi non si vedeva, è stato Paratici o c'era?
1: Era Paratici, perché sinceramente anche io pensavo che, visto anche l'esperienza insomma pluriennale a Milano, al Milan, avesse una conoscenza dell'italiano migliore, e Alex Jimenez invece poi abbiamo visto, no, che c'è stata anche un po', al di là della mia domanda, ci sono state le risposte abbastanza sbrigative, sì, ma proprio perché si vedeva che non aveva proprio una comprensione del testo incredibile, come hanno delle volte alcuni ascoltatori. Però questa è l'ultima stilettata finale che mi tenevo qui nella faretra da un po' di tempo.
2: Paratici ha dimostrato una fluidità di idioma molto,
1: sì,
2: molto,
1: sì, sì,
2: certo, apprezzabile, direi, ma questo fa parte del background di un grande dirigente, no, immagino, e questo lo agevola, come diceva anche Fabio prima, sicuramente nelle trattative,
0: sì,
2: perché poter parlare più lingue direttamente ti fai capire meglio.
0: Ma si empatizza anche di più con una persona che parla la nostra lingua.
2: Si empatizza anche di più, sia con i calciatori che con i suoi agenti, che i loro agenti, che sono poi quelli alla fine, insomma, hanno grande voce in capitolo.
0: Insomma, Jimenez, l'abbiamo detto, grandi temi non ce li ha dati per via un po' delle risposte telegrafiche. C'è qualcosa che ti porti via dalla conferenza stampa, a parte il rimbrotto di Paratici?
1: Ci portiamo via quello che è stato un po' il retroscena sulla trattativa. Ha detto che è stata una trattativa lampo anche per lui, appena sentito il nome della Fiorentina ha deciso di accettare questa offerta, e quindi insomma c'è un calciatore che, indipendentemente da come lo si guardi, è da rilanciare, un calciatore che era anche nel giro della nazionale spagnola, che non è semplice come cosa di questi tempi, e che cerca appunto anche il rilancio in questa posizione. Lui l'ha detto una volta, due volte ai microfoni del club, e oggi, che lui si sente un terzino destro, comunque un terzino, un esterno basso, meglio chiamarlo così, poi vedremo se ci sarà la possibilità di vederlo anche esterno alto, in qualche allenamento è stato provato anche lì. E quindi niente, poi ci aspettiamo ovviamente, immagino, dopo la fine della mini tournée britannica, anche la presentazione di Ulai, forse lì ci sarà un po' più di possibilità di trovare spunti per un calciatore che già ieri ha dimostrato insomma qualcosa di interessante.
0: Comunque, Leonardo, mi dice Manuel che sei stato asfaltato. Mi diceva, ma non si può leggere i messaggi. Certo si può leggere, si può dire a Leonardo che è stato asfaltato.
2: Però cioè, non che è stato pettinato, perché è difficile pettinare.
0: È impossibile pettinarlo.
2: Con tutti quei riccioloni, insomma.
0: Ti sei mai pettinato in vita tua? Non credo.
1: coi petardi, mi diceva.
0: Esatto.
1: Pettinato coi petardi.
0: Sì, questo era un vecchio. Lo dicevano anche a me quando avevo una capigliatura un po' più irregolare.
2: Noi si diceva coi fulminanti, ma voi forse non sapete che cosa sono.
0: Certo,
2: sapete,
0: sì,
2: no,
0: sì,
2: perché
0: sì.
2: Alcuni ragazzi giovani, i fulminanti, non sanno nemmeno cosa sono. Prima si usavano nelle pistole giocattolo, no?
0: Io mi ricordo quelle a tamburo, tondi.
2: Esatto, a tamburo, che facevano, è pettinato con i fulminanti. Vabbè.
0: Pradè parlava romano, dice Luca d'Arezzo, a proposito delle lingue parlate dai direttori
2: infatti
0: sportivi.
2: Sono arrivati tanti romani alla Fiorentina.
0: Se
2: ci pensate bene, empatizzava bene insomma con loro, e erano grandi giocatori anche alcuni dei romani arrivati alla Fiorentina.
0: Poi, allora, io vedo, ragazzi, in tanti vi state esprimendo anche sulla domanda di Ale, quindi capisco che vi interessa questo argomento. Io non vorrei passarci tutta la trasmissione, sinceramente,
1: no,
0: perché mi piacerebbe,
1: ragazzi,
0: poi
1: basta,
0: anche
1: dai,
0: parlare di altro. Alcuni che leggo dicono siete sempre i soliti giornalisti a mettere zizzania. C'è chi dice che un giornalista sportivo non fa quelle domande. Io ricordo a tutti che non è che c'è un ordine dei giornalisti sportivi, esiste l'ordine dei giornalisti, uno è giornalista, punto. Non è che è giornalista sportivo, giornalista, sono, cioè, uno è giornalista, punto, fine. Quindi fa le domande da giornalista. Domandare è lecito, rispondere è cortesia, come dice anche Marco. E quindi insomma mi sembra che il tema si possa concludere qua. Poi ci sono tanti altri messaggi che non leggerò, che non leggeremo.
1: Benissimo,
0: non
1: vado
0: ci va
1: a pettinarmi.
0: Di andare in questo, in questo cul-de-sac. Senti, concludi.
2: Prima di pettinarsi.
0: Prima di pettinarsi. Ecco. Ma Jimenez invece in campo come l'hai visto? Perché c'era qualcuno che diceva se fa le partite come fa le conferenze stampa, sta in panchina. Te come lo vedi in queste fasi di allenamento?
1: Ieri l'ho visto nel secondo tempo della partita col Gubbio, non so, un po' timidino, mi viene da dire, forse anche di riflesso alla conferenza stampa di oggi. Però ragazzi, insomma, ieri ero in studio, visto che insomma parliamo dei messaggi degli ascoltatori, ero in studio per la partita contro il Gubbio, Fiorentina Gubbio, e già vedevo dei giudizi universali al 22 luglio, oggi siamo al 23, secondo me possiamo fare anche un'astensione dal giudizio come facevano gli antichi greci e pensare alle prossime partite. L'ho visto un po' timidino nella partita di ieri, sono 45 minuti, ieri per tanti abbiamo visto il nuovo Roberto Baggio, Federico Croci, quindi io scalerei, come sulle polemiche, sulle domande, scalerei qualche marcia anche sui giudizi della partita di ieri.
0: Tommaso, un po' troppo presto,
2: sì, assolutamente,
0: per attaccare l'etichetta di Roberto Baggio, di Vincodino.
1: A me ha estasiato la prova di Federico Croci, quindi lo dico anche più per me che
0: però Baggio,
2: va bene ragazzi, aspettiamoci, mancherebbe altro, Baggio è sacro, insomma. Però tocca. Allo stesso tempo il tocco di palla di questo ragazzo è speciale, no? È speciale, così come anche la capacità di la personalità, ecco, quella di non aver paura di fare le giocate, a proposito di timidezza di cui parlava Di Nardo. Dall'altra parte, se Jimenez è stato un po' timido, lui non è stato affatto timido, ricordiamoci, però è un 2010 e che ancora fisicamente forse, no, c'è questo, lui riusciva a saltare l'uomo, andava via e poi magari veniva arginato fisicamente, e questo è lo step naturale, logico, che deve correre, che deve, diciamo, completare il ragazzo. Però se continua così, senza mettergli etichette pesanti addosso, aspettiamolo, perché secondo me ci sarà da divertirsi.
0: Ieri ho provato a farla anche a Di Nardo questa domanda, non so se poi mi ha risposto, ma la pongo a entrambi, visto che siamo in tema di giudizi assai prematuri, no? Lo stavamo dicendo in apertura di trasmissione io e Tommaso, oggi commentare quanto è successo con la Primavera o col Gubbio dopo una settimana mal contata di allenamento è troppo presto. Però vi chiedo, secondo voi siamo già pronti per le nomination, non per consegnare il premio, ma per le nomination per il premio Kokorin Sabiri, ovvero il premio di giocatore più esaltato del ritiro estivo? Ci abbiamo già delle nomination?
2: Questo chiediamolo a Alessandro, che sicuramente segue più da vicino il ritiro.
1: Per me Croci potrebbe entrare.
0: Però potrebbe essere la prima volta che il premio viene assegnato a un calciatore e poi alla Fiorentina ci rimane.
1: Comunque capisco la categoria. Secondo me c'è Croci, secondo me c'è un'isteria anche lecita legata ai 15 minuti di Ulai, forse anche qui un po' troppo alta, però insomma è luglio, per i tifosi è il momento del sogno, no? È il momento in cui si fanno i campetti, si dicono la squadra giocherà così, non giocherà così, e quindi è giusto tenere il punto e provare a tenere i piedi per terra, ma anche giusto, insomma, esaltarsi. Io mi ricordo che più di 10 anni fa rimasi esaltato dal pre-stagione di Guberti alla Roma. Ero già pronto, forse twittai anche un paragone con Cristiano Ronaldo. Ecco, quindi
2: bene.
1: Roma,
2: Io mi ricordo invece un certo Yanis Agi, figlio d'arte, che quando insomma mise piede a Moena, ancora eravamo a Moena, e con quel sinistro fatato, no, già i paragoni arditi erano insomma all'ordine del giorno, e poi abbiamo visto che comunque la sua carriera l'ha fatta, perché sta giocando in nazionale, addirittura credo sia capitano
0: della
2: nazionale rumena.
0: Più carriera di quanto ci saremmo aspettati.
2: Esatto,
0: a un certo punto.
2: Però a livello, diciamo, di Fiorentina e italiano è stato un fallimento, e quindi ritorniamo all'inizio del discorso, andiamoci piano con i giudizi, anche se è bello sentire l'ovazione quando entra questo ragazzino, questo Ulai, ragazzino pagato 25 milioni più il resto,
0: molto giovane,
2: e poi dopo quel tacco sul calcio d'angolo che Fagioli l'ha proprio cercato, no, quasi con una palla bassa, e lui che è all'alzata di tacco, se avesse fatto gol can di testa sarebbe stato, no? perfetto, no? Il quadro perfetto per dell'esaltazione. Una volta si diceva ad agosto, oggi di luglio, insomma, di fine luglio.
0: Allora.
1: Quella è una giocata da tedesca.
2: La tedesca, certo.
0: Da tedesca.
2: Testa e rovescio si diceva una volta.
0: Quella com'è?
2: Testa più o meno, rovescio, okay. Più o meno, non fai gol soltanto al volo, insomma.
0: Sì, assolutamente. Okay. No, io quello che volevo dire è che è un tocco di grande qualità, è come dire l'acuto di una porzione di partita veramente minuscola, perché 15 minuti, a volte un calciatore non tocca un pallone in 15 minuti, ragazzi.
2: Ha toccato invece tanti.
0: Invece lui l'ha toccato in maniera di classe, ha innescato quello, il bomber, e qua casca l'asino. Ragazzi, vogliamo parlare, vogliamo cominciare a parlare anche un po' degli attaccanti, dei temi legati agli attaccanti.
2: Vogliamo farci del male un pochino,
0: vogliamo
2: dai.
0: Farci del male tra un messaggio emoticon del fratello del centravanti e un altro attaccante che invece fa fatica a trovare la via per il gol e subisce già i primi improperi da parte di una tifoseria che non gli ha perdonato un'annata sterile l'anno scorso. Ovviamente parlo di Ken e di Piccoli. Caro Alessandro, ieri appunto hai raccontato la partita. Che cosa possiamo dire? Tommaso in apertura di trasmissione è stato positivo su Ken, perché ha detto non lo vedevamo giocare da
2: positivo
0: tanto.
2: Positivo nel senso che ho visto un giocatore recuperato.
0: Esatto.
2: E mi interessava quello. Poi se mi sbaglia il gol davanti al portiere contro il Gubbio al Viola Park alla prima amichevole, e mi interessi giusto. Mi interessa che sia recuperato, mi interessa che sia voglioso anche di fare, perché mi è sembrato anche questo. E poi rispetto a chi lo ha preceduto nel primo tempo, mi pare che ci sia una differenza, netta anche all'occhio. Poi detto questo, certi gol vanno fatti, ma vanno fatti nei momenti giusti. Che fai 5 gol contro il Gubbio, poi magari non segni in campionato, ecco, preferisco la seconda che hai detto.
0: Meglio,
2: no?
0: Posticipare i gol.
2: Esatto.
0: Alessandro.
2: Non so che ne pensi, Alessandro.
1: Sì, sono d'accordo, anche se poi noto, leggevo anche i messaggi ieri sera, un accanimento forse un po' troppo esagerato per Roberto Piccoli, che ha sbagliato forse gol meno facili rispetto a Moise Ken. Sì. E poi sì, su quello che ha detto Tommaso sono d'accordo, nel senso l'ho visto recuperato integro fisicamente, non era scontato. Poi quei gol, quei bovi, come si dice da questa parte, Moise Ken li sbaglia da una vita, nel senso non è un killer implacabile, ci ricordiamo anche. Ne ricordo uno pazzesco alla seconda giornata col Torino, se non sbaglio. Quest'anno
2: sì, tolse
1: 0-0.
2: Di testa la palla e stava entrando.
1: Sì, proprio qualcosa di veramente difficile da riprodurre su un campo da calcio, però non è mai stato glaciale sotto porta, è sempre stato devastante fisicamente, e quella fisicità la sta un po' ritrovando. Poi ci sono sempre i limiti di un giocatore che fatica ad associarsi con i compagni, in questo io mi tengo anche qualche punto interrogativo sul fatto che sia l'attaccante giusto per la squadra di Fabio Grosso, fermo restando che poi se rimane è ovviamente un valore assoluto per questa Fiorentina.
0: Oh, io ve lo dico, sull'argomento attaccante giusto per, secondo me ci rompiamo la testa. Secondo me esistono i calciatori forti, i calciatori un po' meno forti, i calciatori diciamo così scarsi. Tendenzialmente quelli forti sanno giocare un po' dappertutto e in tutti i modi. Quelli un po' meno forti magari fanno più fatica.
1: E quindi Moise Ken è un calciatore forte?
0: No, secondo me Moise Ken è un calciatore forte, quindi non dovrebbe avere problemi a giocare nel 4-3-3 di Grosso piuttosto che nel 3-5-2 di, non so, ditemi
1: però,
0: voi.
1: Però, scusami Fabio, Manoli, se ti interrompo.
0: Ad esempio.
1: No, mi dicevi, i calciatori forti per te sono quelli che giocano in qualsiasi sistema. Secondo me
0: sto estremizzando,
1: Ken è un calciatore forte, però non è l'ideale per tutti i sistemi, cioè Ken in qualche squadra, una squadra associativa appunto di palleggio, ce lo vedo come una giraffa in fippilì, non
2: però
1: so,
2: Alessandro, allora qui mi viene un dubbio, ma allora perché lo cerca il Como,
0: che è una squadra,
1: hai ragione,
2: associativa di palleggio.
0: Bravo, Tommaso.
2: È l'emblema del calcio.
0: Beh,
2: italiano,
0: ma questo ragazzo
2: no,
0: vuole fare
2: no,
0: un po' troppo,
2: no,
0: il fenomeno,
2: ma non c'entra nulla lui, e cioè, semmai c'entra il Como che non ci capisce, cioè se lo cercano è particolare,
0: lo sai, mi piace,
2: secondo me lo cercano perché Moise Ken, io me lo ricordo quando si vinse a Como 2 anni fa, fece un partitone, gli fece anche una doppietta in faccia al buon Fabregas, che di giocatori forti, come dici te,
1: ecco,
2: se ne intende.
1: Secondo me la discriminante è proprio l'allenatore che hai nominato, cioè Cesc Fabregas è un tipo di allenatore che cambia le carriere dei calciatori, quindi forse lui, che ne sa 100 volte, 1000 volte, 10.000 volte più di me, ha intuito una dimensione di Ken che in questo momento non c'è, perché cioè, io penso sempre a D'Acugna, cioè un calciatore che prima di Fabregas faceva l'esterno, sì, in Serie B, in questo momento è diventato uno dei migliori play in Serie A, quindi cioè, un giocatore come Ken secondo me deve intercettare un allenatore come Fabregas, magari non per forza Fabregas, magari può essere grosso, però ci sono gli allenatori che ti cambiano la carriera e Fabregas lo fa con quasi tutti, quindi
0: sì, però
1: in questo
0: concludo, ci mancherebbe, ognuno può rimanere della propria idea, cioè secondo me Fabregas è un demiurgo, è un taumaturgo che trasforma, anzi un alchimista che trasforma il bronzo in oro. Ma, come dire, insito in un calciatore ci deve essere un potenziale per farglielo sviluppare, cioè nel senso, magari Fabregas ci ha visto lungo, ma dentro le corde di Ken a regola c'è anche qualcos'altro, se è questa la riflessione che vogliamo fare. Vabbè. Caro Ale, vuoi aggiungere qualcos'altro? Oppure ti
1: no,
0: possiamo...
1: No, vi faccio salutare da Niccolò Ceccarini, se volete.
0: Sì, assolutamente, guarda, mettilo subito in collegamento il buon Nick Ceccarini.
3: Senti, ma c'è Fabione Ferri come giovani?
0: Come sempre qui con te ad aspettare, a pendere dalle tue labbra, visto che ci sei, ma mi dici una cosa?
3: Sì, ma io posso dirvi solo una cosa, Di Nardo vi ha preso in giro fino ad ora, perché in realtà io e lui siamo alla Continassa a prendere Joao Mario, quindi no, lui ha fatto finta di fare la conferenza stampa di Gimenez quando in realtà è venuto con me qua alla Continassa. Tutto a posto, comunque i ragazzi si sono allenati bene, devo dirti Ildiz non benissimo,
0: come sarai?
3: Però tutto sommato come per arrivare con Colomani. Ah no, scusami, dovevamo parlare della Fiorentina.
0: Senti, hai ragione, ma quindi Joao Mario viene? Sì.
3: Ma non lo so, ora eravamo io e Di Nardo che aspettavano all'uscita, tra l'altro siamo tre, io, lui e Joao Mario, non c'è nessun altro, quindi a maggior ragione. Non lo so, guarda, credo che la trattativa vada avanti, ci sono due o tre cosettine secondo me ancora in ponte, da qui a domani per me qualcosa succede, Fabietto.
0: E di qui a domani qualcosa succede, quindi
3: secondo me qualcosina dovrebbe
0: succedere. Staremo sul chi va là. Ma la Juve piace Mastantuono?
3: Mastantuono penso piaccia a parecchi.
0: Sì, ok, ma gli piace
3: Di Nardo,
0: nel senso, gli piace, si vorrebbe fidanzare.
3: È andato a scuola con lui, alle elementari, sì. E quindi a maggior ragione. Nel frattempo Di Nardo è incredibile, perché mentre parla con te, cioè muove il telefono, comunque legge WhatsApp,
0: forte,
3: sono cose
0: Nardo,
3: grosse,
0: forte.
3: In arrivo?
1: Sì, sì,
3: oh,
1: sì.
3: Ho capito, vabbè. No, Mastantuono penso che piaccia un po' a tutti coloro che amano il calcio, perché è un giocatore con grande qualità, con grande tecnica, è sicuramente uno che se è arrivato al Real Madrid non ci è arrivato per caso, si hanno fatto un investimento del genere, spesero mi sembra una 40 di milioni di euro per prendere, fatti bene, senza con il conteggio dell'IVA o più IVA, secondo te era 45 più IVA?
1: Sì.
3: Ok, no, dicevo, quindi a maggior ragione è ovvio che loro se non trovano spazio magari lo mandano anche a giocare, però che piaccia la Juventus sì, ma mi sembra che anche in Premier League piaccia parecchio. E poi tra l'altro bisogna capire anche Valdepeñas, perché Valdepeñas siamo un po' a contare i giorni da quando potrà arrivare Romeo. Nel frattempo a me entusiasma Alessandro Di Nardo, perché sta rispondendo a WhatsApp, mi ha tolto una mosca dal naso, possiamo fare altro? Però questa mosca
1: è una zanzara,
3: Zanzara tigre?
1: Tigre,
3: ufficiale?
1: Tigre, davvero, tigre.
3: Ufficiale o esclusiva?
1: No, è tigre.
3: Sì. Tra l'altro deve arrivare anche Arturo, l'ha detto stampa la sentina, non so che cosa deve comunicare. Forse
2: vi
3: detto,
2: deve buttare fuori.
0: Forse Di Nardo non può più entrare.
2: Forse vi deve buttare fuori dalla zona. Chi
0: va bene. Beh, sarebbe bello però. Io il faccione di Di Nardo con un divieto d'accesso lo vorrei in cameretta mia per così, per divertirmi.
3: Sì. Io faccio fatica un po' a sentirti, però comunque di notizie non ce l'ho, ecco questo ti volevo dire. Restituirei intanto il telefono a Di Nardo.
0: Bene, un po', grazie Nick.
3: Sono con l'orecchio attaccato all'altoparlante cercando di intuire le tue parole in italiano, quindi è un compito estremamente difficile, non perché tu non parli bene italiano, ma perché sono sordo io evidentemente.
0: Stavo
3: mentre
0: parlando
3: Nardo,
0: in spagnolo.
3: Scusami, col telefono così, cioè, ma si sente? Si sente? Ah vabbè, così questo è il giochino di mettere... ecco, sta arrivando Arturo, vado a sentire se c'è novità, ti restituisco la linea.
0: Grazie Niccolò Ceccarini, vai pure da Arturo Mastronardi, ha detto stampa della Fiorentina. Ale Di Nardo, grazie mille per questo collegamento, per gli spunti che ci hai dato, più te che Gimenez, in questa conferenza stampa. Ovviamente ti ritroviamo qua nella nostra struttura e nel nostro palinsesto a breve.
1: A voi, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ti piace Max Antuono a te?
2: Mi piace, sì, mi piace perché insomma giocatore di gran classe, poi sarebbe perfetto per me per metterlo sulla fascia. Io lo metterei all'ala,
0: tridente,
2: sì, all'ala destra, poi risponde poi perfettamente alle caratteristiche dei nuovi giocatori che stanno arrivando, no? Ulai, Attà,
0: giovane, di talento,
2: lo stesso Valdepeñas, speriamo Vieri e Mastantuono. Cioè, mi sembra, ecco, però un giocatore che di valore assoluto vale uno 45-50 milioni forse.
0: Ma sì, secondo me la valutazione è quella. Ora io stavo guardando su Transfermarkt, che non è la Bibbia,
2: però
0: e che noi utilizziamo come indicazione, dice 45 milioni,
2: ecco, 45, quindi non è, ora va bene, ci siamo un po' cambiati d'abito, no? Prima un giocatore così, se te lo dicevano dicevi ma che stiamo scherzando, adesso invece si comincia a dire ma forse, allora quelli da 25 possano venire, l'abbiamo capito perché sono venuti, quindi anche da 30 sono venuti, no? Ulai più o meno è 30 milioni, e quelli da 45 è un po' più complicato, però potrebbero venire con la formula del famoso Nico Paz.
0: Esatto.
2: Ormai la formula
0: ormai
2: Nico Paz
0: la formula
2: potrebbe
0: Nico
2: essere
0: Paz.
2: Messo, no, un timbro, formula Nico Paz, e formula Nico Paz, cioè tipo 2 anni, poi la possibilità con riscatto, contro riscatto, eccetera eccetera, tutte queste nuove soluzioni, che vuol dire potresti averlo per un paio d'anni, e non sarebbe male secondo me con un giocatore così, anche perché al Real non ha fatto grandi cose,
0: ha poco spazio,
2: ha avuto poi anche lui polemiche, no, per le famosa frase eccetera eccetera, quindi risponde anche quello alle caratteristiche, mi pare, di alcuni giocatori stanno arrivando, chissà che non sia davvero lui. Mi pare però il fatto che sia uscito così già un po' un po' troppo, forse paratici a qualcos'altro, qualche altro asso nella manica. Però ora Nick andava via perché oggi mi sembrava molto in versione, giustamente, alla ricerca di notizie,
0: e una ce l'ha data di fatto, perché ci ha detto di monitorare la situazione di João Mário nelle prossime ore.
2: Esatto, la data, e quindi già quella la monitoriamo. Però allo stesso tempo io vorrei presto un esterno offensivo, per dirla alto, un esterno alto, per dirla come si dice, un'ala, diciamo un'ala, perché secondo me a questa squadra rimanca tanto un'ala. Ieri abbiamo visto Fortini principalmente giocare,
0: sì,
2: a parte Gudmundsson, poi magari se vuoi ne parliamo, però e manca chiaramente il giocatore che appunto salta l'uomo, che vuole, credo, grosso, che però stia anche un po' largo. Gudmundsson ha questa tendenza, che ormai conosciamo, andarsi a cercare il pallone, sì, spesso all'interno, no, del campo. Si devono accentrare gli esterni, per carità, però se me lo ritrovo alla tre quarti a cercare, o anche addirittura a metà campo a prendersi il pallone e a impostare, per carità, può essere un diversivo, ma probabilmente gli esterni a cui pensa Grosso hanno caratteristiche diverse. Tant'è vero, mi sembra che comunque Gudmundsson sia stato ripreso più volte, ho letto, no,
0: per la posizione
2: in campo, per la posizione che cambia, a volte per la troppa staticità che può avere in certe fasi, e anche per la posizione che tende naturalmente ad assumere. Se poi in cantiere c'è un cambio di modulo rispetto al 4-3-3 puro, io questo non lo so. Allora potrebbe andare bene anche,
0: oppure un cambio di ruolo per Gudmundsson, o un cambio di squadra, cosa che altrettanto, ecco, si vocifera.
2: Si potrebbe mettere anche questa come opzione, sì.
0: Ti dico, un po' di tempo fa abbiamo parlato con il secondo di Gilardino, che Gudmundsson l'ha avuto a Genova,
2: un bel po',
0: Gaetano Caridi, che parlò con noi. Lui ci disse: io non lo vedo male neanche come possibile mezzala. Sarebbe uno stravolgimento, anche se con l'Islanda ogni tanto l'ha fatto. Vero che cambia un po' tutto il mondo, perché giocare con l'Islanda, giocare con la Fiorentina, ci sono numerose differenze. Su Mastantuono dico una cosa, visto che da qualche parte avevo visto il messaggio già bellicoso. Il ragazzo è in possesso di doppia cittadinanza, quindi non sarebbe un extra comunitario. Quindi potrebbe essere acquistato o comunque portato in rosa dalla Fiorentina, perché non risulterebbe come argentino, ma bensì come italiano, come peraltro,
2: certo,
0: il cognome suggerisce.
2: Non,
0: insomma,
2: è come a Rodare, che invece si mette a sedere, pare, durante gli allenamenti perché vuole per forza la Fiorentina, così ho letto, non so se veramente sia così o no, però pare abbia fatto una forma di protesta,
0: sì,
2: no? Però lui protesta, se davvero protesta della Fiorentina l'hanno formato male,
0: ormai non c'è più
2: non
0: spazio,
2: male. No, è così, però vedremo. E invece Mastantuono, come molti argentini,
0: sì,
2: peraltro,
0: poi, avendo quello, dai, Mastantuono,
2: avendo degli avi italiani, sicuramente ha ottenuto in qualche modo, anche perché avere un passaporto comunitario ti dà la possibilità, appunto, come accade sempre, di aggirare la regola, tra virgolette, e di andare quindi con più facilità, di essere mosso sul mercato.
0: Anche perché, ricordiamo, la Fiorentina ha già tesserato i due extracomunitari che si poteva permettere in questa finestra di mercato,
2: che sono Vieri e Ulahi. E quindi, insomma, speriamo che siano i giocatori giusti. Ulahi, io quel pochi minuti senza esaltarsi,
0: eccetera,
2: abbiamo visto ieri, qualche indicazione buona me l'ha data sotto il profilo della personalità, sotto il profilo della gestione del pallone e di saper cantare e portare la croce, come si diceva una volta. Secondo me questo ragazzo sa fare benissimo le due fasi, pur non essendo fisicamente un Marcantonio, però allo stesso tempo lo vedo aggressivo, riaggressivo sul pallone, e poi in possesso di doti giuste e allo stesso tempo con i tempi giusti, cioè sa quando il pallone va dato di prima, quando il pallone invece va tenuto, va gestito, cosa che non sempre Fagioli fa nella posizione di regista, a volte indugia un pochino col pallone. Invece lui, l'ho visto ieri, tocchi di prima
0: molto,
2: se
0: più
2: serve,
0: veloce, riesce a liberarsi del pallone,
2: e poi quando c'è da entrare, da tenere, da e poi la scelta, no, l'ha fatta un po' grosso, se vogliamo, perché quando l'ha messo in campo si è spostato Fagioli, non è che si è spostato lui, cioè al centro è andato, in quei 15 minuti c'è stato Ulahi, no? E quindi mi piacerebbe tanto, ti dico la verità, poterli vedere giocare insieme, perché io ho visto che qui sempre rimane con le diciamo dovute cautele, ho visto che si cercavano, che
0: parlavano, che dici, c'era già un'intesa,
2: c'era feeling, c'era la stessa lingua calcistica,
0: l'intesa dei piedi buoni,
2: sì, lui si cercavano, Fagioli in particolare gli dava il pallone e viceversa, insomma, avere due giocatori del genere, ragazzi, poi ci mettiamo anche a ta, forse mi direte, ma il vecchio chi recupera il pallone, come si fa?
0: Ma magari tiene più te,
2: teniamolo noi, come ai tempi dei tre tenori,
0: esatto,
2: erano giocatori diversi,
0: erano anche giocatori forse un po' più maturi, cioè
2: molto,
0: nel senso Aquilani, Pizarro e Borca Valero arrivavano già grandi alla Fiorentina.
2: Hai ragione, perfettamente, quindi il paragone c'è, può reggere fino a un certo
0: sui
2: punto,
0: piedi,
2: reggere dal punto di vista tecnico, e lì il pallone lo tenevamo noi spesso e non c'era il problema di dover avere per forza l'interditore. Ne comprarono un paio, mi ricordo Migliaccio,
0: sì,
2: stesso Kurtic,
0: sì, giocatori comunque più di gamba, più
2: però
0: di interdizione,
2: giocavano 10 minuti una volta ogni tanto, perché erano troppo forti, erano troppo bravi, e quindi si può giocare anche a quella maniera lì,
0: anzi
2: me.
0: Spesso quando non giocava uno dei tre giocava Mati Fernandez, che comunque rientra nel discorso dei qualitativi, ecco.
2: Sì, non metteva non aveva intenzione di mettere l'interditore, quindi vedremo quello che succederà, insomma.
0: Sicuramente bei tempi che ricordiamo con grande piacere, che speriamo possano essere così fasti rinverditi nel corso di questa stagione. Io chiedo scusa a Marco da Barberino che ci aveva chiamato, non sono riuscito a farlo intervenire, spero che possa ricontattarci quanto prima, perché ci interessa assolutamente il suo parere, la sua opinione. Noi ci fermiamo per qualche istante, caro Tommaso, ma torniamo tra pochissimo, sempre con Viola, amore mio.
4: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Stanco di bollette salate? Con Just4You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Radio Firenze Viola.
5: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro fronte al Bab al-Mandab a Hormuz, dicono i Pasdaran. Una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro fronte. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96.
6: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, e indiziato di omicidio.
7: Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contromano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto ad Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo per il conducente, non c'è stato nulla da fare. Il bambino, seduto nel seggiolino, è rimasto fisicamente illeso.
6: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino dell'Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
7: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bambini rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e delle prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
6: Il calcio, mentre si attende da Pep Guardiola una risposta alla proposta di diventare il nuovo CT della nazionale, i nuovi vertici della FIGC, ovvero il presidente Malagò, il DT Maldini e l'advisor Leonardo, incontrano oggi i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Calcio a Milano. L'iniziale apertura di Guardiola ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Oh, grande Tommaso.
9: Pietro.
8: Allora?
9: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
11: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci di nuovo in diretta con Viola Amore Mio, sempre Fabio Ferri e Tommaso Borghini a farvi compagnia ancora per un'ora, con il supporto tecnico di Stefano Cherubini che è subentrato a Marco Tonelli in regia. E i numeri per intervenire sono sempre gli stessi: 348 75 13 933 per i vostri messaggi di testo ma anche vocali, 055 77 111 71 invece per intervenire in diretta al telefono. Noi ci andiamo a recuperare, caro Tommaso, un paio di messaggi vocali arrivati da alcuni amici all'ascolto.
13: Buongiorno Radio Firenze Viola.
0: Buongiorno.
13: Ho ascoltato la conferenza stampa di Jimenez, volevo sottolineare una cosa. La domanda più intelligente di tutti l'ha fatta Di Nardo.
0: Beh.
13: Infatti l'ha sottolineato anche Paratici e gli ha fatto i complimenti. pinza da campi.
14: Bel messaggio. Buongiorno Tommaso e Fabio. Beh, allora, come era prevedibile, sia Mastantuono che Alejbegovic stanno andando verso la Premier, quindi Alejbegovic al Chelsea da Xavi Alonso, che proporrà una cifra altro che dei 30 milioni, superiore ai 30 milioni, e invece Mastantuono al Fulham perché c'è il suo ex allenatore Arbeloa che lo vuole, quindi ha un netto vantaggio per la crescita del ragazzo. A questo punto sono veramente curioso su chi possa essere il primo esterno, quello diciamo più di qualità che la Fiorentina vorrà prendere, perché ce ne sono tanti in giro, però si fa un bello sforzo a capire quale sia per loro un esterno di alto livello che ancora non è venuto fuori come nome.
0: Eh beh, curiosità ce l'abbiamo anche noi sul tema esterni, ed era uno dei punti che sottolineava anche Tommaso Borghini nella prima ora di trasmissione.
2: Sì, è una, diciamo, un po' un paradosso di questo calciomercato così scoppiettante, come lo vogliamo definire, di paratici, che c'ha anche, insomma, fatto stropicciare più che altro gli occhi, perché dice: ma è vero, si è preso questo, è vero, si prende noi. No, lo stesso Attà non sembrava destinato alla Fiorentina, per la verità, Ulahi lo stesso. Però su quello che è la carenza che abbiamo visto clamorosa, incidere in maniera clamorosa sull'inizio, sulla prima parte del campionato dell'anno scorso, cioè l'assenza degli esterni offensivi, e allo stesso tempo alla quale ha posto rimedio in qualche modo Paratici di corsa, no? Appena arrivato, anche se non era ufficialmente lui,
0: diciamo Goretti, dai.
2: Goretti, ecco, diciamo Goretti, anche se in qualche modo ci ha influito anche sicuramente anche lui, però precipitosamente si è cercato di portare due esterni e poi alla fine sono andati via, presi un po' nel mercato di gennaio come si poteva fare. Io mi aspettavo sinceramente che una delle priorità fosse l'esterno offensivo, cosa che invece, come dicevo prima, tanto per continuare a stupirci, non è accaduta. Che significa questo? Che il giocatore che si sta cercando è particolarmente, quotato e ci sono delle difficoltà? Che, scusate, alcune trattative sembravano arrivare in porto e poi sono sfumate all'ultimo momento? Vedremo. Certo è, la necessità è abbastanza stringente, insomma, penso anche grosso avere almeno un esterno offensivo di ruolo per queste prime amichevoli, insomma, anche ora si va in Inghilterra, non credo, insomma, che li farebbe scomodo,
0: anzi
2: probabilmente ci lavorerebbe anche bene.
0: Senti, proviamo a farci spiegare un po' meglio come funziona il lavoro dell'allenatore, soprattutto in questa fase di preparazione, in fase di amichevoli, da un tecnico che accogliamo con piacere qua su Radio Firenze Viola, perché siamo in collegamento con Piero Braglia. Mister, grazie mille di aver accettato il nostro invito e ovviamente buon pomeriggio.
15: Anche a voi.
2: Buonasera, anzi buon pomeriggio.
0: Sì, dai.
2: Siamo ancora nel primo pomeriggio.
0: Ma dall'una, secondo me, si può cominciare a guardare verso la sera,
2: sì,
0: dai.
2: Sì,
0: si è scollinato.
2: Allora, si è scollinato, meno male. Con questo caldo si scollina volentieri.
0: Mister, allora io parto proprio da questo tema di cui stavamo parlando con Tommaso. È evidente che il calciomercato influisce molto in questa fase della stagione. È evidente che il lavoro di un allenatore diventa più complicato, perché sempre più spesso, ormai da anni, sempre più spesso, quando si arriva a cominciare il ritiro, la squadra, non voglio dire non c'è, ma non è completa.
15: Ma è quasi sempre così, insomma, l'80% penso che la Fiorentina l'abbia già fatto. Penso, gli manca un paio di esterni, come dicevate anche voi. Perché è evidente, no? Penso che sia evidente anche dalla partita di ieri. Fortini a destra, Gudmons a sinistra, cioè sono adattati. Non penso che poi il campionato giocherà in questa maniera, anche perché lui era abituato a avere degli esterni molto forti a Sassuolo, dove è allenato. E ho visto che la base è quella che vuole portare avanti lui, è tipo Sassuolo. Ho visto delle buone cose, tra le altre cose che c'era a vedere anche l'allenamento, perciò io sono convinto che farà molto bene, perché ha le idee chiare, le sa trasmettere, è una persona che si fa voler bene dai giocatori, perciò io penso che la Fiorentina quest'anno sia in buone mani e che farà sicuramente un bel campionato.
2: Ecco, a volte proprio questo aspetto, no, che ha sottolineato Piero Braglia, secondo me deve essere in qualche modo sottolineato, perché spesso a Firenze si diceva serve un allenatore esperto, no? Un allenatore che insomma ha esperienza, ci sappia portare. Poi abbiamo visto quello che purtroppo è successo l'anno scorso, no? Quando l'allenatore d'esperienza era arrivato ma non è andato bene. E invece questa capacità di trasmettere, come diceva Piero Braglia, la fame, l'entusiasmo, la voglia di crescere da parte di un allenatore anche giovane, può essere un qualche cosa di positivo per questa stagione?
15: Sì, secondo me sì, lui ha le idee molto chiare, lui allena in questa maniera, lui è molto bravo a farsi capire, basta vedere dove è andato, ha sempre fatto bene, ha una buona personalità, si vedeva anche ieri come chiamava i giocatori. Secondo me la Fiorentina è in buone mani, ti auguro di fare il meglio, l'importante è che arrivino i giocatori adatti al suo modo di pensare calcio.
2: Infatti,
15: visto
2: forse...
15: che è stato fatto, visto che è stato fatto, mi sembra, tante cose, perché da Paratici è stato fatto tante cose.
0: Beh, sì.
15: Penso che adesso manchino giusto i giocatori adatti a lui. Io ho visto anche che nel secondo tempo, prima di liberarsi di un giocatore come lui, ci penserei molto, molto, molto, molto tempo. Ci penserei, perché i movimenti che fa lui, gli altri se li sognano.
0: Ecco, guardi, la porto sul tema perché prima ne stavamo un po' discutendo anche in studio, anche Tommaso diceva ho visto un Ken che rientrava in campo dopo essere stato fuori da aprile scorso, magari non avrà trovato il gol ma ha fatto vedere predisposizione, volontà, ha fatto vedere tante cose positive, è andato al tiro, ha spaventato il quartiere avversario.
2: Il recupero anche fisico, no? Che era importante, perché c'erano dubbi su questo, no? Perché stavo fuori tanti mesi.
0: Assolutamente, e noi parlavamo anche delle sue qualità, no? È sempre stato descritto come un attaccante bravo a attaccare la profondità, come un attaccante magari per una squadra che gioca più sulla ripartenza. Secondo lei è un giocatore che può stare anche in una squadra, per così dire, di maggior palleggio?
15: Sì, basta vedere i movimenti che faceva ieri senza palla per liberarsi dalla marcatura di Signorini, no?
0: Mm-hmm.
15: Perciò è finta ad andare, poi si apriva, poi tagliava le spalle, ha mandato dentro due o tre volte il centrocampista di inserimento e ha sbagliato di 10 centimetri, sono cose che poi con il lavoro e con il tempo si aggiustano. Cioè, secondo me, privarsi di che alla Fiorentina, secondo me, sarebbe un azzardo troppo grosso.
2: Anche perché per trovare un attaccante del genere, insomma, ne servono di milioni sul mercato, no?
15: Ecco, no? Io preferirei investirli negli esterni che vuole grosso.
0: Guardi, mi ricollego anche a un messaggio che ci manda un nostro ascoltatore che si chiama Alessio, che dice secondo lui alla fine riprenderanno Solomon e proveranno con un redivivo Berardi. Lei Solomon lo ha apprezzato nella parentesi dell'anno scorso in maglia viola?
15: Ma io l'anno scorso la Fiorentina ho seguita poco. Io
0: immagino, aveva altre cose a cui pensare.
15: Avevo altre guardie da sistemare. No, però l'ho vista un paio di partite, l'ho vista, perciò ho visto che era piccolino, rapido, però io penso che la Fiorentina debba cercare qualcosina di meglio e penso che il direttore sicuramente c'ha qualcosa di meglio anche da poter portare a Firenze, perlomeno. Poi Berardi è un sacrificio, non so fino a che punto, ma Berardi è una garanzia per la Serie A, almeno per la Serie A. Però io penso che loro abbiano le idee molto chiare, si è mosso prima su certi obiettivi, adesso si tratta di rifinire il lavoro, perché secondo me se lo mettono in condizioni di fare il suo lavoro, secondo me la Fiorentina quest'anno c'è una squadra importante.
0: Rubo un po' il lavoro a Tommaso, perché vado a vedere la Fiorentina primavera del 72-73 dove giocava anche Piero Braglia. Io ho visto un po' la rosa e nomi che mi fanno pensare a calcio dei grandi, non solo dei giovani: Moreno, Roggi, Desolati, Mattolini, insomma tanti ragazzi che poi
2: Si pensava che potesse rinascere la Fiorentina Ye-Ye, è vero, in quegli anni, cioè, con questa nidiata di giocatori.
15: Ma lì c'era uno che sapeva prima che potevi arrivare in Serie A o meno, e parlo di Egisto Pandolfini. Quello, io non so come faceva, per me era un fenomeno. Lui è andato a prendere Antonioni all'Astima Kobi, l'ha visto due o tre volte personalmente, me lo diceva sempre.
16: A me mi diceva che ero sciucco come una campana, che mi fa molto di più. Però per dire, se non c'era lui, io non tornavo mai a Firenze dopo Cremona, quando era a fare il militare, no? Che ero diventato un barile, perché non mi allenavo mai, mangiavo e basta. E lui disse: no, te torni a Firenze, e che ci vedeva qualcosa, e ci vedeva solo lui in quel momento. E così con Caso, che l'ha preso da Eboli, e così con tanti altri. Lui è stata la fortuna di tanti altri ragazzi, tra cui Desolati, sì, Martolino, ma lo stesso Fendi, Roggi, ce n'era, certo. Pellegrini, ce n'era una barca.
2: E a proposito di questo, per ricollegarsi all'attualità, esatto. Ecco, allora non avevate il Viola Park, questo è poco ma sicuro, però
16: c'era Campini,
2: però ecco, questa struttura così, insomma, ormai rinomata, famosa, la vogliono addirittura ampliare, può aiutare a ricostruire un po' i fasti del settore giovanile della Fiorentina. E poi una cosa, l'ha visto ieri quel ragazzino che si chiama Croci, Federico Croci, ecco, il 26, era il 26,
16: ha fatto 3 tunnel in 5 minuti.
2: Ecco,
16: che ne pensa, che è una grande personalità, che non gli rompessero le scatole di dire no, la devi passare, lasciamoli un po' crescere, lasciamoli sbagliare, perché tanto basta vedere gli altri, no? Da noi a 23 anni sei ancora giovane, dai campionati stranieri sono già vecchi. La differenza è quella. Ieri questo ragazzetto è entrato dentro e ha dimostrato che sta giocando a pallone, poi dove potrà arrivare dipenderà dalla sua voglia, da quello che c'ha dentro lui, da come lo vedranno gli altri, però le qualità per giocare a calcio ce l'ha, e come.
0: Mister, oltre al Viola Park, quanto può aiutare, mi aggiungo anch'io alla curiosità che le chiedeva prima Tommaso Borghini, ma le chiedo anche, da tecnico che conosce molto bene anche il campionato di Serie C, vedrebbe bene l'esperimento Fiorentina seconda squadra under 23? Si parla della possibilità che la Fiorentina comunque arrivi a concretizzare questo progetto, magari non questa stagione, magari neanche la prossima, ma nel prossimo futuro. Che sensazioni ha su questo tema della seconda squadra?
16: Ma basta vedere le difficoltà che hanno la Juventus e l'Inter, la retrocessione del Milan. L'importante è che certo è retrocesso. L'importante è che capiscano che la Serie C è un campionato vero, è un campionato di cattiveria, determinazione, motivazione, perché c'è gente che deve portare a casa uno stipendio a 2-3 mila euro per far vivere le proprie famiglie, che non si va a fare un torneo tipo che se si perde non succede niente. Va trasmesso questi principi qui, perché se vai a fare la Serie C pensando solo di giocare a calcio e vai a fare in un girone come può essere o il B o il C, dopo diventa dura, vai a giocare anche negli ambienti che non gliene può fregare di meno di contro chi giochi, bisogna prepararsi bene e sicuramente arricchisce i ragazzi, perché li porta in una realtà che poi gli serve nella sua carriera sicuramente. Tanti ragazzi che sono venuti dalla C e poi hanno giocato anche in Serie A,
2: certo.
16: Diciamo, è importante che lo capiscano.
2: Diciamo che li aiuta,
16: ce ne tanti che si perdano,
2: ecco, li aiuta a crescere un po' più in fretta e ce n'è bisogno. Una domanda sempre riguardo ai giovani della Fiorentina: il nome di Aurelio Andreazzoli alla primavera è stata un po' una sorpresa, no? Perché in genere per la primavera si scelgono allenatori rampanti, hanno giovani, e questo li porta anche a volte a privilegiare il risultato per mettersi in mostra. Invece io credo che Andreazzoli abbia tutto tranne
0: ha bisogno di far carriera,
2: questo problema,
16: no.
2: E quindi si può dedicare anche ai ragazzi,
16: no.
2: Come lo giudica questa scelta un po' controtendenza?
16: Intanto la Fiorentina primavera è campione d'Italia, mi sembra giusto?
0: Certo, sì, certo. Assolutamente.
16: Hanno fatto un grande lavoro il direttore Galloppa, bisogna fargli complimenti, e Andreazzoli deve proseguire una certa linea, perché i ragazzi la Fiorentina ce l'ha anche bravi, basta vedere quello che è entrato ieri, ma ce ne sono tanti altri, perciò io penso che siano in buone mani e che sicuramente qualche ragazzo, anche Balbo mi sembra che ieri nel secondo tempo ha dimostrato come passo, come corsa possa stare nel campionato dei grandi, non dico da primo livello, ma dare una mano quando c'è bisogno lo può fare tranquillamente. Perciò dipende da quello che uno vuole vedere nei ragazzi.
0: Assolutamente. Guardi, mister, le ultime due poi veramente la liberiamo, altrimenti parte la richiesta di riscatto. Adesso la Fiorentina va in Inghilterra. Si è parlato molto anche negli anni scorsi un po' del caldo di Viola Park, del caldo di Firenze, del refrigerio che si può trovare in Inghilterra. Per la verità farà molto caldo anche in Inghilterra, perché guardavo le previsioni, non mi pare che stia attraversando un periodo particolarmente fresco, nemmeno il Regno Unito. Però le chiedo se a suo avviso, ecco, questo è un tema, cioè se il tema del caldo è veramente qualcosa di cui preoccuparsi in preparazione. Lei che di preparazione ne ha fatte tante, immagino anche non nella comodità di un impianto come il Viola Park.
16: No, ma dipende dagli orari che fanno. Certo. Adesso che se inizia la mattina 8:30, 9, l'allenamento del mattino lo fanno tranquillamente. Io vado ogni tanto a vedere anche l'Empoli, perché c'è un allenatore che mi piace, che è Pagliuca, che loro si allenano alle 6, perciò non vedo grossi problemi, anzi hanno una struttura importante, invidiata da tutti, perché non devono, poi chiaramente vanno a fare una tournée anche perché devono confrontarsi contro squadre forti.

0: Perciò vediamo, speriamo. Mi piacerebbe finire in un'altra maniera.
1: Certo.
2: Ci piacerebbe anche a noi rivederla. Certo.
0: Va bene, un abbraccione, grazie.
1: Un abbraccio, mister, è stato un piacere.
0: Tanto anche per me.
2: Arrivederci. Presto.
1: Oh, io mettetela come volete, ma quando si parla con un tecnico preparato sul pezzo, che ha visto la partita, che sa quello che dice, viene sempre fuori qualcosina in più, perché quello che dice su Croci il buon Braglia vale molto di più di quello che può dire, senza voler essere offensivo nei confronti di nessuno, guarda, vale molto di più di quello che dice Fabio Ferri o che dice Alessio Dallo Stura.
2: Certo, no, ma non c'è dubbio, ma infatti guarda, io le l'ho chiesto perché volevo capire se appunto eravamo noi con l'occhio rivolto a questo ragazzo, oppure lui ha detto ah sì, certo, il 26, no, ha detto, è come se ce l'ha la personalità, il tocco, lasciamo. E soprattutto la cosa importante che ha detto, secondo me, che spero che anche Andreazzoli e gli altri allenatori del settore giovanile della Fiorentina abbiano ben in testa, non cominciamo a infarcirli di dire nozioni, gioca semplice, sì, e passala di prima, perché quello comunque sì, ci deve essere nel calcio, però non limitiamo il talento. Ora lui è già grandicello, però parlo per quelli più piccini, no? Perché se no cominciamo a creare dei soldatini subito dall'inizio e poi non serve a nulla, lo vedi poi i risultati che ci sono. E invece c'è bisogno anche del talento, chi ce l'ha è bene che lo usi. Lui, mi sembra che questo ragazzo, l'ha visto e l'ha detto anche mister Braglia, abbia insomma questi numeri, e quindi non li imbrigliamo subito negli schemi, facciamoli provare,
1: no?
2: Tentare queste giocate che insomma mi sembra che gli vengano abbastanza bene anche.
1: Poi noi facciamo il tifo per lui, ci mancherebbe, non è che vogliamo tarpare l'entusiasmo perché siamo senza cuore, noi facciamo il tifo per lui, anzi guarda, 2030 lo vogliamo vedere al mondiale con l'Italia, ci mancherebbe,
2: sì, sì.
1: Però è giusto insomma dare il tempo di sbagliare e non caricare le
2: ma io lo voglio vedere prima, più che altro alla Fiorentina,
1: assolutamente, no,
2: perché
1: ma
2: si parla tanto anche di questo fatto, no? Che dice Paratici, però è chi lo critica, in pochi per la verità per adesso dicono, però quanti pochi italiani, si va sempre a comprare lo straniero. In realtà Croci era già della Fiorentina, poi sono arrivati dei ragazzi di prospettiva, no? Per la primavera o addirittura per squadre più giovani.
1: Ora non ricordo
2: il
1: nome, ma il ragazzo arrivato dalla Ternana l'anno scorso, che abbiamo visto anche in preparazione estiva, a me era piaciuto particolarmente.
2: Sì, poi il ragazzo che gioca attaccante, che era del Verona, per esempio, e c'è Croci. Sono questi i giocatori da cui dobbiamo aspettarci di tanto, piuttosto rispetto a quello che si è fatto negli ultimi anni. Invece magari si andava a comprare il 22, il 23enne italiano, purché fosse italiano, magari pagandolo anche
1: tanto,
2: di più di quello,
1: certo,
2: che valeva,
1: certo.
2: E poi insomma non ne abbiamo tratto grandissimi frutti, vediamo quello è successo l'anno scorso. E poi in nazionale quanti sono andati, poi a parte Ken,
1: esatto,
2: in nazionale,
1: esatto,
2: A intendo,
1: esatto.
2: In pochi,
1: esatto.
2: E quindi invece ben venga il Croci che c'è già fortunatamente, ma anche gli altri due o tre 16-17 anni.
1: Stavo cercando il nome, quello che piace a me è Luca Montenegro, classe 2007.
2: Luca Montenegro me lo ricordo l'anno scorso,
1: bravo,
2: certo.
1: Lo dice anche Neri da Pistoia che ci ha scritto,
2: bravo.
1: Montenegro.
2: Io mi riferivo però a quelli arrivati,
1: sì,
2: ora
1: sì,
2: sul,
1: sì,
2: mercato,
1: sì, sì, sì,
2: presi, ce ne sono due o tre insomma, l'attaccante del Verona e altri due e un altro sicuramente. Ecco, questi sono giocatori che li dobbiamo crescere bene e sperare che, quindi non è vero che non sono stati presi italiani, sono stati presi degli italiani molto molto giovani e di grande prospettiva.
1: Allora Fortun
2: Egareva, bravissimo, è italiano,
1: che è italiano. Beldenti è un altro che è arrivato per rinforzare
2: forte
1: la Fiorentina. €1 milione, ragazzi, €1 milione per un ragazzo che è molto molto giovane, che l'anno scorso si è mosso nel Brescia destando,
2: quindi,
1: ottime,
2: ecco,
1: sensazioni.
2: Cioè, secondo me questa è la strategia giusta, cioè prendo il 16-17enne, magari lo pago anche 1 milione, 2 milioni, quanto può valere, che è già tantissimo per quell'età, però può diventare uno potenziale da 20-30, capito? Invece se vado a prendere il 23enne magari, non so, da una squadra media italiana, quanto prospettiva può avere, magari,
1: quanto margine c'è.
2: Con Ken per esempio è andata abbastanza bene perché l'hai pagato 16, non mi ricordo, insomma,
1: sì,
2: forse
1: una cifra,
2: anche una cosa del genere,
1: sì.
2: E ora si parla di 40 milioni, no, come valore, quindi è sicuramente stato, però è un po' un'eccezione, perché altrimenti

0: di altri sono rimasti più o meno su quei valori lì. A me una delusione grossa l'ha data anche Fazzini, per esempio, da cui mi aspettavo tanto. Mentre andare a prendere,
1: io però l'aspetto
0: il sedicenne,
1: io Fazzini ancora non ho perso
0: ancora
1: la fiducia, no?
0: Vediamo,
1: perché è un giocatore che mi piace molto.
0: Vediamo se giocando nel Cagliari riesce a trovare la sua dimensione. Però ecco, è questo il problema. Se poi fa bene a Cagliari, tu sei certo che lui sia un giocatore da Fiorentina, ambiziosa? Oppure se si rimette la maglia viola poi ritornano i problemi che sente? Secondo me non è stato messo in condizione di fare benissimo per gli infortuni, ma anche per il fatto che giocava palesemente fuori ruolo, no? Quindi vediamolo una stagione nel suo ruolo, però ti rimarrà sempre il dubbio: se lo riporto qua e che succede? Risente il peso della maglia e quindi si esprime meglio in provincia? C'è sempre il dubbio. Prendo un sedicenne, me lo cresco in casa, lo pago magari anche una cifra anticipando la concorrenza, e magari tra 2 o 3 anni ciò mi esplode. E questo, credo sia questa la nuova strategia della Fiorentina.
1: E noi ci auguriamo, insomma, che con Paratici e la guida, appunto, questa strategia possa andare nella direzione giusta. Leggiamo un po' di messaggi.
0: Sugli italiani intendo, certo, sugli italiani. Certo. Ecco.
1: Allora, a proposito di messaggi, Neri da Pistoia, che mi suggeriva appunto il cognome di Montenegro, dice anche: Caiodè, Lucchesi, Fortini, Amatucci, Favasuli, se magari ne teniamo uno.
0: Erano però cresciuti, a parte Caiodè era stato preso aveva già giocato anche in Serie D, mi sembra,
1: era
0: cresciuto nella Juve
1: e
0: l'aveva scartato, però gli altri sono cresciuti da noi, no?
1: Sì.
0: E poi però qualcuno Favasuli credo sia stato un errore. Ci sta di sbagliare, perché anche adesso si stanno cedendo dei giocatori, no, a 2, a 1 milione, a 1,5 milioni, a 2, magari poi diventano giocatori forti. Come sta accadendo per esempio a Favasuli.
1: Sì.
0: Siamo stati un po' frettolosi. Su Caiodè si è preso una toppa clamorosa, perché venduto a 16 milioni, quanto è stato? 18,
1: ora non ricordo
0: 16,
1: esattamente
0: 18,
1: la cifra, ma la ricerco.
0: Così giovane, con quelle potenzialità, guarda cosa sta diventando.
1: Sì.
0: E lì, perché probabilmente non siamo stati aiutati anche a livello del tecnico stesso, no? C'era che non lo vedeva perché aveva Dodò, che diciamo giocava sempre lui. Però è stato un errore, dovevi mantenere il controllo su questo ragazzo in qualche modo, no? Con un diritto di ricompra, con
1: sì, con le operazioni un po' alla Nico Pass che dicevamo anche
0: questo
1: prima.
0: Questo è stato un errore grave, perché
1: allora, guarda,
0: oggi Caiodè vale il triplo di quello che
1: assolutamente sì, anche perché, come dicevi giustamente prima, Caiodè, che era andato in prestito oneroso al Brentford per 500.000 euro, poi è stato riscattato dal club britannico per una cifra di 17,5 milioni di euro,
0: 18,
1: quindi 18 totali.
0: Tu mi dirai, è tanto, guarda quanto vale ora Caiodè, vale tanto. E si vedeva che comunque aveva, vale tanto di più, e si vedeva che aveva le possibilità di diventare un grande esterno di fascia, quale secondo me oggi è.
1: Sempre il vituperato Transfermarkt ci dice 40 milioni di valutazione per Caiodè. Caiodè aveva giocato con noi a Gozzano, lo dice Carlo, è vero, lui ha fatto la Juve giovanile, poi è andato a Gozzano e poi è andato alla Fiorentina. Ale dal Casentino dice: Croci può stare nella rosa. Abbiamo pagato gente come Milic, Iconé, Colpani e Callejon, puntini di sospensione, come dire, ci possiamo permettere Croci in rosa. Non lo so, forse
0: però deve
1: presto,
0: giocare,
1: ragazzi,
0: comunque con continuità
1: nella primavera.
0: Nella primavera, poi magari me lo convoco anche per le partite, però che abbia una continuità di impiego è fondamentale per la sua crescita, no? Che debba, nella Fiorentina dei grandi potrebbe giocare qualche minuto,
1: sì,
0: lui deve giocare con continuità, e poi per qualche partita me lo porto e comincio piano piano a farlo entrare anche nella squadra. È giustissimo averlo convocato per il ritiro.
1: Mi spiegate perché non siete mai obiettivi? Ah, questo è un messaggio che volevo leggere per rispondere a Pierpaolo. Mi spiegate perché non siete mai obiettivi? Non è possibile che per tutti i conduttori di Radio Firenze Viola, siete almeno una decina, chiunque si compra sia bono. Eravate contenti di Nicolussi, Caviglia e Som. Questo è il messaggio di Pierpaolo. Allora, guarda Pierpaolo, io ti voglio rispondere dicendoti che se parti dicendo che noi non siamo obiettivi, tu dimostri un pregiudizio, perché ora non ci conosci, ci ascolterai per alcune ore al giorno e avrai un'idea sommaria di ciascuno di noi, ma partire e dire che noi non siamo obiettivi mi sembra un modo per attaccare briga, per cercare lo scontro, per dire che fra l'altro accusandoci, scusa se te lo dico, ma di una certa disonestà intellettuale, che sinceramente è un'accusa. A parte che mi ferisce, perché non penso che si faccia difetto di obiettività nella squadra dei conduttori di Radio Firenze Viola, poi ognuno può avere la sua idea, però mi ferisce il fatto che tu dica questo, e lo trovo anche basato su pochi elementi per decidere appunto questa nostra mancanza di obiettività. Detto questo, io non lo so se tutti e 10 i conduttori, se siamo veramente 10 di Radio Firenze Viola, hanno detto che Nicolussi Caviglia era buono, che Sommer era buono, o che un altro calciatore era buono. Esiste anche sbagliare le valutazioni, come le ha sbagliate la Fiorentina del resto, perché se ha preso questi calciatori che poi non hanno reso, probabilmente non aveva queste aspettative al momento dell'acquisto, no? Poi, io ti continuo a dire, per me Nicolussi Caviglia è un buon giocatore. Non ha fatto bene nella Fiorentina, al pari di Somm, ma per me rimane un giocatore di un certo valore. Poi, ho sbagliato la valutazione? Come critica l'accetto più facilmente e molto più col cuore e lo stato d'animo disponibile rispetto a un'accusa di mancanza di obiettività. Scusate il pippone, ogni tanto mi parte, non voglio fare permaloso, Tommaso, però il fatto che mi venga detto non sei obiettivo mi fa arrabbiare.
0: Vabbè, questo Renzo faccia arrabbiare un po' tutti, perché insomma l'obiettività poi fa parte del nostro mestiere, fermo restando che essendo comunque giornalisti appassionati anche del colore viola,
1: certo,
0: questo forse ci fa a volte un po', diciamo, leggermente non perdere l'obiettività, è una parola eccessiva, però leggermente forse non essere del tutto, cioè non riusciamo a non essere di parte. Allo stesso tempo non lo so, io non sono conduttore, quindi non rientro però qualche giocatore acquistato l'anno scorso,
1: avevi detto erano tutti buoni,
0: no, qualche perplessità ce la poteva aver suscitata, però nel complesso io sono onesto nel dire, intellettualmente onesto nel dire che il mercato a me non era dispiaciuto.
1: Ragazzi, ma non era dispiaciuto a nessuno.
0: L'errore che ho commesso è stato di non valutare un'assenza clamorosa nella rosa, quella che dicevo prima, cioè quella mancanza di esterni offensivi che ti dessero la possibilità, se la situazione lo necessitava, di cambiare modulo.
1: Sì.
0: E questo è un grave errore logistico da parte di una società di calcio che non ci si può permettere, però l'ho capito a posteriori, magari in futuro non commetterò più lo stesso errore, perché l'esperienza serve anche a questo.
1: Assolutamente, assolutamente. Speriamo che se Croci diventerà un grande calciatore, no, questo se non ci voleva, speriamo che Croci diventi un grande giocatore, per me ha molte possibilità di diventarlo, non si venda al migliore offerente, dovesse esplodere positivamente per fare le solite plusvalenze.
0: Non
1: vendiamolo per fare le solite plusvalenze.
0: Non facciamo l'errore se fatto con Caiode.
1: Scusa Bomber, ho letto il tuo messaggio in una maniera veramente indegna, però poi diciamo
0: abbiamo capito
1: il
0: senso, certo.
1: Abbiamo Roberto Malotti in collegamento con noi. Mister, un piacere ritrovarti anche in questa giornata del 23 luglio. Ciao
2: ragazzi, buonasera a tutti
1: e grazie del
0: ciao.
1: Ragazzi, ci fa sempre piacere insomma sentire essere chiamati
0: a te, tu lo sei un ragazzo,
1: ma
0: io
1: insomma,
0: un po' meno
1: ormai anch'io non sono più il ragazzo, non posso più giocare in nazionale under.
0: Questo è un problema.
1: Mister, ovviamente siamo da te un po' per capire come un allenatore deve gestire il periodo della preparazione, il periodo della costruzione della rosa, un po' anche per sapere quali sono le tue sensazioni su questa Fiorentina, su i nomi arrivati da Attà a Vieri, passando per Jimenez che oggi abbiamo sentito in conferenza stampa. Ma poi insomma anche per capire se questi esterni offensivi sono una mancanza troppo grossa per il ritiro.
2: Ma l'aria che si respira è secondo me quello che in questo momento è necessaria, cioè si respira un'aria nuova, un'aria di cambiamento totale, di scelte comunque non azzardate ma con criterio, e questo credo sia in assoluto quello in questo momento l'ambiente aveva bisogno. Poi indiscutibilmente da che funzioni subito, funzioni in parte, funzioni in futuro, però avevamo bisogno di un messaggio forte che arrivasse dalla società e da chi rappresenta la società, facendo capire che ci sono le intenzioni per poter fare qualcosa di diverso, ma non solo di diverso, anche di importante. Quindi da quel punto di vista lì, in questo momento mi sento di dire che sono entusiasta. Poi chiaramente purtroppo nel calcio contano sono sempre i risultati, chiaramente questo poi si vedrà in futuro, però l'inizio mi sembra un inizio fatto con la dovuta intelligenza, con la dovuta maestria, quindi sono estremamente felice di quello che sto vedendo fino ad oggi.
1: Non so, Tommaso, se voleva intervenire.
0: Sì, no,
1: scusami.
0: Io ho subito una domanda, perché insomma l'ho visto la partita ieri, immagino che anche Malotti abbia comunque seguito, spero potuto seguire l'amichevole della Fiorentina, e mi frulla in testa una domanda che vorrei porre a lui, che sicuramente se ne intende molto più di me dal punto di vista tattico eccetera. Ma è possibile un centrocampo Ulai, Fagioli, Attà? Cioè ci si può pensare davvero, oppure ci vuole per forza uno che sia un po' più interditore, abbia quelle caratteristiche lì, come si dice o si diceva soprattutto un tempo più che oggi?
2: Io credo in assoluto che è una cosa che chiaramente ho sempre pensato, che la qualità alla fine, alla lunga, paghi. È chiaro, quello che devi riuscire a far capire e fa capire che anche la qualità si deve sacrificare. Quindi sì ai giocatori di qualità, sì ai giocatori che hanno capacità balistiche e tecniche importanti, poi chiaramente quei giocatori si devono mettere chiaramente, logicamente, a disposizione della squadra attraverso un sacrificio sia mentale che fisico. A quel punto credo sia in realtà quello che poi nel calcio faccia la differenza, perché poi alla fine comunque, a parte tutto, esiste un pallone e quello è quello a cui devi dare del tu. Quindi io sono favorevolissimo ai giocatori di qualità, però chiaramente poi anche la squadra deve avere i propri equilibri. Quindi è normale, se tu fai una squadra con delle prerogative, diciamo, molto importanti tecniche, per poi difenderti e mettere il pullman davanti all'area di rigore,
1: lo trovo
2: insensato, capito? Se invece io ho un'idea di calcio più offensiva, che rispecchi un po' quelle che possa mettere in realtà in evidenza le qualità dei miei giocatori, perché no? Certo che ci possono stare. Tra l'altro sono anche giocatori che comunque, insomma, anche Atta, mi è capitato di vederlo, sono giocatori che comunque poi leggano anche diagonali di passaggio, cioè, quindi sono anche giocatori che poi rientrano, anche se non sono così bravi a strappare la palla dai piedi agli avversari, però attraverso un sistema di gioco organizzato sono giocatori che comunque rientrano in possesso della palla e che poi dopo per fortuna la danno ai loro compagni, perché quello poi è fondamentale, se no è inutile recuperare la palla se poi tu la dai agli avversari.
0: Sanno come, insomma, farla ripartire l'azione, ecco, una volta.
2: Sì, ecco. Io credo poi chiaramente, come tutte le cose della vita, anche lui avrà un piano B, avrà anche i giocatori più portati nella rosa che li può avere, però ecco, non escludo a prescindere un centrocampo di valore, un centrocampo che ha delle spiccate capacità tecniche, non vedo perché non potrebbe esistere. Se no, la stessa cosa potrei dire degli esterni di difesa. Allora si dovrebbe prendere degli esterni di difesa che sono difensori, li lasci lì, li schianti lì, difendi a quattro fissi, non li fai muovere di lì. È chiaro, da un punto di vista difensivo ti possono aiutare nell'uno contro uno, però poi non ti danno quella fluidità di manovra che tu puoi avere chiaramente facendo assist dell'azione con gli esterni che saltano. È un po' lo stesso discorso. Quindi tutta la vita io preferisco gli esterni bravi anche quando attaccano, perché poi è sempre più semplice, ricordatevi, è sempre più semplice insegnare la fase difensiva che dare a qualcuno la fase offensiva, è una cosa che è spesso dalla natura. quindi a un giocatore Cerchino gli puoi insegnare e gli puoi trasmettere dei criteri difensivi, quando uno invece la qualità non ce l'ha, non è che tu gliela insegni, o ce l'ha o non ce l'ha, quella gliela dà la natura.
1: Assolutamente. C'è Stefano che ci manda un messaggio, dice: io vado oltre, è possibile un 4-2-3-1 come si è visto nel secondo tempo, con i soli Ulahi e Fagioli a centrocampo e magari a Ta, dice lui, esterno alto?
2: Questo si entra in un campo dove le idee dell'allenatore sono sua. Io credo in un 4-2-3-1, ha detto, giusto?
1: Sì.
2: 4-2-3-1, i due esterni d'attacco siano giocatori bravi, a dove salta l'uomo molto veloci. Cioè, ecco, vedo, se no non trovo la validità del gioco. Cioè, io credo che i giocatori vadano fatti giocare nelle posizioni loro, nelle posizioni che più li competono.
1: Quindi a Ta non da esterno, ma meglio da mezzala, diciamo, insomma, per banalizzare.
2: Di 4-2-3-1 io vedo lì due attaccanti e un belga che vanno anche a fare gol, due attaccanti che saltano sistematicamente l'uomo, nel mio 4-2-3-1 ideale.
1: Certo.
2: Poi si può mettere anche i giocatori che poi ti riempiano più la fascia e sono più di copertura. Io non le amo quel tipo di giocatore in quel sistema di gioco. Però poi ripeto, quello nella testa dell'allenatore, io non ci sono, non so cosa possa fare. Però la squadra che stanno costruendo, diciamo che si può anche adattare a più sistemi di gioco, non è che danno, cioè non è il 3-5-2 ci sappiamo l'anno scorso all'inizio, che si usciva con grande difficoltà da quel sistema. Io credo che sono giocatori anche polivalenti, e quindi indipendentemente da tutto, quando porta un'idea, un criterio, una mentalità, alla fine giocare 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-3, cioè cambia relativamente, sono concetti che tu porti, è l'idea di quello che tu vuoi rappresentare, che è la cosa fondamentale che conta, è l'identità che tu riesci a dare alla squadra. Poi se Atta gioca un metro più indietro, un metro più avanti, io credo che sia un acquisto molto interessante, che ci lascia grandissima curiosità, e quindi credo che poi dopo sarà all'allenatore trovare la giusta dimensione che farli rendere il meglio.
0: Ecco, fra gli acquisti fatti, i 5 sostanzialmente acquisti fatti alla Fiorentina, anche se Valdepeñas deve ancora essere visto,
1: ci stiamo lavorando,
0: diciamo,
1: dai,
0: che praticamente è fatto. Qual è quello che incuriosisce di più, che può regalare di più? Ieri qualche applausino, insomma, in più quando è entrato quel ragazzino della Costa d'Avorio c'è stato, però non so che cosa ne pensa Malotti in generale su questo.
2: È interessante. È un giocatore interessante, lui per esempio le fa le due fasi, da quel po' ho potuto
0: un quarto vedere d'ora, sì.
2: Sì, ma in generale anche quando l'ho visto in altre situazioni, sembra che sia un giocatore possa fare anche le due fasi. Mi incuriosisce tanto Jiménez, che comunque è un giocatore che viene dal Real Madrid, e quando venga da lì difficilmente i giocatori si sbagliano. Poi tanto dipenderà dall'aspetto caratteriale, però sicuramente delle qualità tecniche ce l'ha. Atta sarebbe un flop assoluto non vederlo, un po' come successe con Koopmeijer quando andò alla Juve, cioè che siamo rimasti tutti sbalorditi che non potesse rendere, che non possa rendere, così sarebbe per Atta. Cioè, sono giocatori da cui tu ti aspetti addirittura il salto di qualità che onestamente in realtà per quello hanno fatto vedere possa andare. In generale mi sembra che onestamente, ripeto, ho grandissima curiosità, ma una curiosità accompagnata dall'entusiasmo. Poi mi auguro e spero una cosa, per esempio io a dispetto di tutti non avevo l'anno scorso, cioè a me l'anno scorso le scelte iniziali non mi avevano convinto in niente di quello, poi parlarne ora è anche superfluo e un po' ipocrita, però a me non mi aveva mai convinto più di tanto e non ho mai pensato che fossero le scelte giuste. Quest'anno onestamente sono fortemente incuriosito da quello che si potrà vedere e sono convinto che le scelte societarie di puntare a giocatori di grande potenzialità, non ancora forse un po' inespressa, in un'età giovane, credo che sia l'idea migliore che si possa portare in questo momento in generale nel calcio italiano, ma poi a dispetto anche delle società un po' più forti che ci sono in Italia, quindi dove non puoi andare a competere con indeterminate situazioni, credo che Paratici si stia muovendo da grande professionista.
1: Roberto Malotti, con l'attesa con entusiasmo che ci hai confessato, ci salutiamo. È stato un enorme piacere stare in collegamento con te. Speriamo di ritrovarti anche presto per nuove discussioni sul mondo del calcio e della Fiorentina.
2: Quando volete, sono a disposizione.
1: Grazie, mister. Grazie mille.
2: Ciao,
0: grazie.
1: E allora abbiamo fatto la scorpacciata di pareri tecnici, perché abbiamo sentito prima mister Braglia, poi mister Malotti. Sdoganato e marca da bollo per il centrocampo Ulai, Fagioli, Attà, che mister Malotti ha detto si può fare.
0: Si può fare, quindi noi ci crediamo e ripeto, poi se sarà a fare il regista Ulai, come credo, il suo regista, come più centrale, sì, o Fagioli, cambia poco. L'importante è che oggi la cosa che condivido assolutamente è che ci sia interscambiabilità anche a volte, no? Esiste anche l'ipotesi del doppio regista, proprio per far sì che se ti vanno a coprire, no, la fonte di gioco, tu hai quell'alternativa,
1: una magari, mezzala che sappia anche
0: magari
1: impostare,
0: magari un po' spostata, esatto, più sulla mezzala, però, e quindi questo ti darebbe questo vantaggio. Lo svantaggio lo sappiamo tutti, potrebbe essere quello della scarso filtro, come si dice, della squadra, però se tutti si muovono, se tutti hanno voglia, se tutti partecipano, poi insomma si applicano e poi puoi anche giocare in questo modo. Vedremo se ci regalerà questo tipo di sogno, per me almeno, perché lo vedo veramente, lo vedrei veramente bene, e vedremo se è grosso oppure se farà qualche mutamento, come i nostri ascoltatori, qualcuno ha suggerito per esempio di passare a un modulo diverso che non sia il 4-3-3 puro e semplice.
1: Ne esistano tantissime,
0: sicuramente. Su
1: Attà
0: ha detto una cosa chiara, sì, in conferenza stampa, in sede di presentazione, sì, commentando il suo acquisto, ha detto: per me è una mezzala a sinistra,
1: sì, sì, giusto, sì. Quindi è molto molto netto su questo tema. Peraltro, insomma, anche Malotti ci ha detto: io da esterno non lo vedo così bene, no? Lì vorrei un giocatore un po' alla Solomon, se vogliamo, no? Brevilineo, veloce.
0: Ha giocato in quella posizione, ho visto che ha giocato anche da esterno in qualche occasione, però prevalentemente lui la palla mi pare che la debba, insomma,
1: sì, più centralmente.
0: Più avere più centralmente e avere un po' più di libertà in questo senso, non essere confinato sulla fascia, anche se gli esterni di oggi, insomma, molti, vediamo come lo interpreta per esempio Gudmundsson, abbiamo visto ieri, sono anche, si sentono anche molto liberi di svariare per il campo, di entrare, non so quanto grosso, però ecco, voglia, vedendo quello la disposizione del Sassuolo, che mi sembra sia un pochino diversa rispetto a quella anche vista ieri, della predisposizione degli esterni che lui aveva, ecco, gli esterni ideali.
1: Sì, sì,
0: poi
1: sì,
0: l'ha detto in maniera anche molto chiara, e quando gli è stato chiesto ha detto questa squadra va completata, ci sono delle zone nelle quali siamo carenti, nelle quali che devono essere riempite, ecco, ha usato questo termine, e ovviamente ogni riferimento alla zona dell'esterno, gli esterni offensivi,
1: era voluto,
0: non era puramente casuale, ecco.
1: Allora, un po' di messaggi, anche perché tra 4 minuti ci dobbiamo salutare.
0: Poi mi devi regalare quei 60 secondi per dire quelle due o tre cose.
1: Allora, guarda,
0: quelle pillole di Amarcord, però lo spazio agli ascoltatori è fondamentale.
1: Corriamo, così riusciamo a fare tutte e due le cose. Yuri ti dice che qua Caiode non sarebbe esploso perché per vari motivi. Lui dice 3 punti principalmente: perché Dodò era inamovibile, perché è un giocatore più adatto alla Premier, perché 18 milioni per una riserva non si possono rifiutare. Dello stesso parere mi pare fosse anche Neri da Pistoia, e dice tanti giocatori forti italiani che fanno bene, ma all'estero. Lui dice Caiode, Ruggeri, Calafiori, Tressoldi, Amatucci, Coleoscio. Sembra un gran calderone dove c'è un po' di tutto dentro, questo.
0: Sì, Caiode siamo
1: per
0: però
1: Neri,
0: su un diciamo un livello diverso, perché questi giocatori che hai nominato,
1: beh, Calafiori, fatto... dai, Calafiori,
0: no,
1: sì,
0: Calafiori, ecco, siamo sul livello di Calafiori, sì, però Ruggeri, gli altri Ruggeri non vale 40 milioni.
1: No.
0: Ecco.
1: No.
0: E Amatucci, che io l'ho anche seguito quando giocava a Firenze,
1: non vale
0: 40 milioni. Anche lo stesso Coleoscio non vale 40. Qui si parla, secondo me, di un abbaglio grosso. Poi è chiaro, col senno di poi, io ti posso dire che, a onore del vero, visto che parlavamo di onestà intellettuale, per onestà intellettuale ho ammesso l'anno scorso avevo avalato quasi tutti gli acquisti, però se vai a riascoltarmi, Marucci mi è testimone, su Caiode
1: mi ero
0: inviperito quando è stato ceduto. Poi che possa fare bene all'estero, all'Italia, ma io l'avessi avuto oggi Caiode,
1: ero contento
0: che Dodò andrà quasi sicuramente via, a meno che non li rinnovino il contratto, altrimenti scade il 2027, a febbraio può firmare a zero con un'altra squadra. Io ne avrei mantenuto il controllo, ecco, magari l'avrei mandato anche a giocare, però avrei mantenuto il controllo, e averlo oggi secondo me era un grande anche investimento sul futuro.
1: Allora, siamo in chiusura, quindi ti faccio ricordare gli appuntamenti della giornata di oggi.
0: Ti dico, intanto va bene, anniversario di nascita di Orlando Rozzoni, so che è stato già ricordato in questa radio, l'Orlando Furioso era la riserva di Pecosville Virgili, quindi non era tanto fortunato,
1: no.
0: Però anche lui nelle sue 16 presenze fece 13 reti, 16 presenze ufficiali tra campionato e coppe, le varie coppe che c'erano allora, lui fece 13 reti, era un centravanti, deceduto nel 2009, campione d'Italia con la Fiorentina, perché è stato dal 56 al 58 in maglia viola. È compleanno anche di Alessio Cerci, il nostro Messi, così cantava ironicamente la curva viola, però un gol importante l'ha fatto, quella a Lecce, te lo ricorderai, con Guerini in panchina e vittoria salvezza,
1: certo.
0: Firmata da Alessio Cerci. Compleanno anche di Alessandro Agostini, classe 1979, e lui la Fiorentina la 2001-2002, è cresciuto nella Fiorentina, oggi fa l'allenatore, ma ha giocato soprattutto a Cagliari. E infine un ricordo del passato, il 23 luglio del 2008 la Fiorentina, o meglio Pantaleo Corvino, aveva deciso di cedere Adrian Mutu per 18 milioni alla Roma.
1: Pensate.
0: Si oppose Cesare Prandelli, andò da Della Valle, allora Andrea Della Valle era insomma presidente in prima persona, e Andrea Della Valle emise un comunicato molto semplice in quale c'era scritto: Adrian Mutu è e resta un giocatore della Fiorentina. Così saltò la cessione a Di Mutu per 18 milioni alla Roma, la Fiorentina tenne il suo campione, eravamo tutti contenti, in effetti Mutu continuò a far bene, però poi si fece male e poi successivamente ci fu l'episodio famoso del presunto doping, questo stimolante eccetera, insomma ebbe tante vicissitudini, e quindi c'è anche chi disse forse in quel momento era il momento giusto per cederlo.
1: Pensate che Adrian Mutu valeva 18 milioni, oggi per 18 milioni probabilmente non compri nemmeno un terzino.
0: Era il 2008,
1: di riserva.
0: Era il 2008.
1: Magia dell'inflazione. è tutto per davvero, noi ci salutiamo. Tommaso, grazie mille, ma ci ritroviamo domani.
0: A domani.
1: E quindi restate con noi su Radio Firenze Viola, che la programmazione continua.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dei bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
1: A Quarto Sant'Elena, nella Cagliaritano, un uomo di 39 anni avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari.
2: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate mentre era in strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne. Fratello della ragazza investita è indiziato di omicidio.
1: Un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione subordinati al risarcimento completo dei danni entro 6 mesi. Si è concluso così il processo davanti alla giudice del Tribunale di Milano che ha visto imputato Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni, noto al pubblico per il ruolo di Pino o Pazzo nella celebre serie televisiva Mare Fuori. Era stato fermato dalle forze dell'ordine e tornato in libertà dopo poche ore lo scorso 21 maggio, insieme ad altri 3 giovani, quali è stata inflitta la stessa condanna.
2: Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online, la decisione presa dalla Commissione Europea che ha recapitato negli uffici di Mountain View una sanzione record da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la Big Tech americana ha violato il Digital Markets Act, mettendo in mostra in primissimo posto i propri servizi nei risultati di ricerca, come negozi e offerte alberghiere, rispetto a quelli dei suoi concorrenti.
1: Siamo allo sport, giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro, il piano per rilanciare il calcio italiano e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
2: E con

0: cuore è Radio Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Radio Firenze Viola.

0: notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Palla al centro, ben ritrovati, ovviamente anche e soprattutto quella che abbiamo visto ieri al centro di Fiorentina Gubbio, la prima vera amichevole della stagione, una Fiorentina che vince 1-0 sul rigore con Gudmundsson. Chiaramente il risultato conta il giusto, conta molto di più le indicazioni che un po' abbiamo accennato ieri, sulle quali torneremo oggi, e anche i primi applausi che arrivano per i volti nuovi. Ieri Ulahi che ha strappato applausi pronti via sul primo pallone praticamente toccato con un gran colpo di tacco, e poi anche con la conoscenza di un altro volto nuovo questa mattina alla presentazione di Jimenez, per una Fiorentina che si va ormai a chiudere questa prima parte della preparazione estiva. Da domani il gruppo Viola lavorerà in Inghilterra, cresce anche il livello di difficoltà degli avversari, qui in Park Rangers e a seguire il Watford, per una squadra ancora chiaramente da costruire per reparti abbastanza sguarniti. Lo ha sottolineato, l'ho fatto sapere ieri sera direttamente Grosso, che poi anche su Ken ha avuto dichiarazioni non banali, allenatore che stiamo cominciando a conoscere, che ieri ci ha fatto capire anche che Fagioli e Ulahi possono giocare insieme. Palla al centro, non è chi si compra, però è una sorta di crossover, mi chiamano. Francesco, benvenuti, ben ritrovato.
3: Che onore essere stato spostato momentaneamente al 14-16 in compagnia del buon Tommaso Loretto. Onorato.
2: Potrei dire che passi dalla primavera alla prima squadra, ma in realtà così giovane non sei,
3: no,
2: almeno
3: no,
2: rispetto ad altre forze qui dentro, quindi non te la giobare.
3: No, non me la giobo, poi sai benissimo in Italia il fattore anagrafico in realtà è molto un aspetto di pura controversia, quindi dire che sono giovane e vecchio a seconda del punto di vista. Oscillo.
2: Sei un po' più in nazionale, diciamo, rispetto al mattino, anche perché poi ci seguono e li ringraziamo anche gli amici di Lady Radio fino alle 16. Quindi poi quest'oggi alterniamo il mercato alla partita di ieri, che dice un po' di indicazioni ce le ha date. Devo essere sincero, conferenza di Menez non è che abbia regalato grandi titoli, a parte un passaggio che comunque immagino analizzeremo, ma che non è assolutamente niente di grave, lo dico subito, metto le mani avanti. Dopodiché insomma l'interrogativo, caro Benve, resta un po' quello che avevamo ieri, cioè Gudmundsson e Fortini sono i nostri due esterni nel tridente offensivo, e io credevo si lavorasse per partire con l'Inghilterra già con un interprete reale. Evidentemente non è stato possibile, perché credo siano state le complicazioni del mercato. E quindi che si fa? Si osservano o si immagina già un rilancio? Perché qualcuno già stamani, avete visto Good? Effettivamente ieri non è andato male, ha segnato. Fortini credo sia più difficile immaginare il rilancio, ma anche Dodò tutto sommato. La squadra, l'abbiamo detto, sono arrivati innesti importantissimi, però ancora un cantiere aperto.
3: Totalmente aperto. Tra l'altro mi viene anche da pensare che secondo me l'esercizio da fare ieri nella valutazione della partita è quello di provare un po' a togliere il nome dalle maglie. Cioè io capisco che ci possa essere interesse per vedere quello che ha fatto Gudmundsson, quello che non ha fatto Gudmundsson, però è talmente incompleta la rosa. Se ci pensi non ci sono esterni e la Fiorentina ha preso un allenatore che fa del lavoro degli esterni il suo faro, il suo focus principale. Non c'era un terzino sinistro e abbiamo visto Brescianini all'opera. Abbiamo visto sostanzialmente tutti gli effettivi ruotare da un tempo all'altro. Abbiamo visto Ulahi che ha già fatto brillare gli occhi ai presenti, ma che comunque è un giocatore che ha finito due settimane fa il suo mondiale, che è reduce da una serie di spostamenti anche logistici non indifferenti, e che però ti ha già dato la sensazione di non solo dare del tuo al pallone, ma per come la vedo io anche di poter star benissimo in campo con Fagioli. Però ci sono talmente tanti aspetti ancora di così, in un certo senso una rosa talmente tanto incompleta, che io non mi fiderei più di tanto di una sensazione positiva e negativa su un singolo quando siamo a 25 giorni dal primo impegno ufficiale, a un mese dall'inizio del campionato. Prendiamo l'inizio di un percorso all'interno del quale la squadra doveva essere chiamata a codici e concetti nuovi da imparare per un allenatore che deve a sua volta conoscere la squadra. Io però oltre questo faccio fatica ad andare, perché ieri oggettivamente abbiamo visto Gudmundsson e Fortini in quella posizione non per scelta, ma perché non c'erano alternative, a meno che di non adattare ulteriormente ancor di più certi singoli. A me sono piaciuti invece gli interscambi di posizione tra gli esterni, indipendentemente dal loro nome, e le mezzali, il lavoro di Attà, la posizione di Mandragora, che secondo me parte e partirà un po' in vantaggio anche rispetto a Andur in questo momento per fare il vertice basso, quando non dovesse esserci uno tra Fagioli e Ulahi, il lavoro dei centrali. Poi il cognome sulla maglia, capisco, possa interessare, però io guardo soprattutto la data sul calendario.
2: Premessa azzeccatissima, anche perché ci guardiamo bene, no? Cioè, un anno fa avremmo detto: ecco, si parte per l'Inghilterra, la squadra non c'è, siamo alle solite, certo. Si farà il 25 di agosto e il tecnico non può lavorare sul gruppo. Non c'è critica rispetto a Paratici o al mercato attuale, figurarsi. È però un dato di fatto che ci obbliga anche, come giustamente dicevi Francesca, a star calmi con le valutazioni, perché ancora è tutto molto virtuale, e lo diceva Grosso ieri, in campo i ragazzi devono ancora cominciare, no, a trovarsi più che buttar giù la tattica.
3: Ma poi ti dirò anche di più, cioè questo vale anche per gli aspetti positivi, non solo per gli aspetti negativi.
2: Esatto.
3: Cioè io per esempio il risultato
2: è un fenomeno.
3: Capito? Però ci basiamo su un amichevole.
2: Però Attà è fortissimo.
3: Così come allo stesso modo Ken ha già ricominciato a sbagliare gol.
2: Questa l'hai voluta già mettere lì, hai fatto bene, perché forse le indicazioni un po' più grigie, diciamo, faraginose, fumose, sono arrivate dalle due punte.
3: Però io per esempio su Ken mi tengo il fatto che la distanza tra l'ultima partita in maglia viola, 4 aprile 2026 Verona-Fiorentina 0-1, non mi ha portato a guardare tanto il gol sbagliato come un elemento di congiunzione tra l'oggi e il passato. Io intanto sono stato contento di averlo rivisto in campo per un tempo. Poi è chiaro che su giocatori con un certo fisico la lucidità sottoporta difficilmente può arrivare il 23 luglio. E poi aggiungo, fammi anche chiosare, siamo anche in un periodo in cui oggettivamente entrare troppo dentro il risultato di campo nelle amichevoli per il lavoro di un allenatore può anche essere un esercizio molto pericoloso. Il Bologna ha perso 4-0 con l'Arminia Bielefeld qualche giorno fa, il Napoli ha perso 3-1 con l'Arezzo qualche giorno fa, però ogni allenatore fa un suo percorso, e io anche soprattutto sugli attaccanti mi tengo molti puntini di sospensione in questo momento.
2: Assolutamente, oggi è una puntata da mettere tanti puntini sulle i, nel senso che nessuno critica o attacca Ken. Se dobbiamo dare una valutazione su ieri, è stata una prova un po' incolore con un paio di erroracci sotto porta, e non era andata meglio a Piccoli nel primo tempo, ma ci sono tutti i distinguo del caso, tutte le anche tutte le giustificazioni al termine proprio della prima settimana di allenamenti. Come sentite, oggi si parla molto della partita ieri, anche perché grossi sussulti / novità dal mercato non ne stanno arrivando. Ciò nonostante, il punto quotidiano lo facciamo immediatamente con chi si compra flash, e quindi viriamo anche sulle trattative di mercato. Niccolò Santi.
4: Chi si compra? Flash.
5: Nel nostro appuntamento di oggi con il Chi si compra Flash ripartiamo dalla situazione di Moise Kean, che è tutt'altro che solida. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, c'è stato un contatto fra i suoi procuratori e il Como, che avrebbe chiesto informazioni sulla sua situazione. Il Como, che potrebbe tra l'altro accelerare nelle prossime settimane, ci risulta che la squadra sia molto interessata a Kean, per il quale la Fiorentina ha fatto sapere che chiede 40 milioni di euro. Quindi diciamo che per una cifra vicina ai 40 milioni ci si siede a trattare, l'ha fatto capire anche Grosso dopo la gara col Gubbio, che comunque il giocatore non è incedibile, tutt'altro. Poi c'è il suo ingaggio da 4 milioni e mezzo che pesa nelle casse del club viola, che quindi sta valutando attentamente il da farsi per il suo futuro. Quindi ribadiamo, il Como è molto interessato a Moise Kean, quindi rimaniamo con le antenne dritte, mentre invece non trovano conferma le voci dalla Turchia per quello che riguarda un eventuale interessamento del Fenerbahçe. Per sostituire Kean ci sarebbe il nome di Dovbig, che piace molto alla Fiorentina e che è anche l'unico rimasto. Poi non ce ne sono più da smentire, visto che ieri Lucca si è fatto male col Napoli e il club viola conseguentemente ha deciso appunto di raffreddare la pista. Però vediamo per certo che il giocatore piaceva ed era nelle mire della Fiorentina. C'è anche Piccoli da valutare, perché è in trattativa con la Lazio. Il giocatore Non sarà con ogni probabilità confermato dalla Fiorentina, che gli sta cercando una soluzione, ma chiede come minimo 15-20 milioni di euro, perché alle cifre che lo ha comprato l'anno scorso, 27 milioni non può farci una minusvalenza, e questo avrà un peso nella eventuale trattativa con i biancocelesti. Per quello che riguarda l'esterno, occhio sempre a Volpato, cancellieri soprattutto della Lazio, che essendo in scadenza nel 2027 può essere un'occasione, e Noah Lang. Mentre Ilay Begovic si allontana perché la cifra è alta e Leverkusen chiede 30 milioni, l'Atalanta non ci può arrivare, ci possono arrivare invece i club di Premier League, in particolare il Chelsea, che sta spingendo. Così come il Fulham potrebbe chiedere Mastantuono a Real Madrid in prestito secco, magari con una formula che permetta ai madrileni appunto di mantenere sul futuro, diciamo, del giocatore e sul suo percorso di crescita delle aspettative economiche. Infine continuiamo con Fortini che è in uscita, c'è il Torino molto forte sul giocatore, ha fatto dei sondaggi anche il Sassuolo, la Fiorentina chiede 10 milioni, Fortini potrebbe liberare la fascia per João Mario. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Insomma, il quadro è questo, un po' bloccato, mi pare, sugli esterni, perché Alia Begovic per il momento è sospeso, perché Bakayoko e Lipsia se lo tiene o comunque chiede molto. Cole Osho è lì, tanto ha fatto la tournée negli Stati Uniti, ma che sia Parigi o Firenze, per ora il Barney non lo libera. Sentivo dire da tanti arriverà un nome mai uscito, e ripeto, domani partono per Londra, sicché ormai non arriva più. Cioè, se arriva, arriva dopo.
3: Ecco. Poi, oltretutto, mi viene anche da dire: siccome c'è anche un po' questo desiderio di suggerire quasi, no, a Paratici, di davvero alla fine scovare un nome mai uscito, perché c'è anche il partito del tifo antigiornalistico all'interno del mercato. L'unico dato certo
2: oggi
3: è quello che hai detto.
2: Vedo scrivere sempre di più Kulusevski. Beh, che era un'idea che mi ero permesso di buttare lì lunedì, ma semplicemente pensando, no,
3: certo,
2: a quanto Paratici lo stimasse.
3: Assolutamente. Ovvio che su Kulusevski c'è una lontananza dal campo annuale che incide in una valutazione non tanto sull'affare in sé, quanto sul fatto che dobbiamo sempre ricordarsi che, con tutto il rispetto per l'attuale rosa della Fiorentina, se io guardo i due esterni titolari del Sassuolo dell'anno scorso, Berardi e Lorienté,
2: sì,
3: non possiamo pensare che Grosso possa, anche se è un allenatore in crescita, concedetemi questo termine, accontentarsi dei primi esterni che passano dal convento, perché è un allenatore che ha fatto, secondo me, un lavoro straordinario su Berardi e su Lorienté, perché ha recuperato Berardi dall'infortunio, ha reso Lorienté nuovamente un giocatore da Serie A, e alle spalle aveva Volpato e Fadera che come riserve per una squadra come il Sassuolo erano tanta roba. Quindi ci sta a partire da nomi molto altisonanti come quelli che hai fatto. È ovvio che ti è andata bene su alcuni profili, perché sei riuscito a anticipare le big. Su Alia Begovic, se arriva il Chelsea, stai a guardare. Se
2: sì,
3: ci sta, se
2: come Mastantuono, questa ipotesi, cioè hai citato profondamente a tutti, ma basta un Fulham.
3: Basta un Fulham, perché poi Real Madrid.
2: Il fascino, il Cream Cottage,
3: quindi sulla Premier è dura, al di là di attacchi, poi ha scelto la Fiorentina e siamo tutti contenti di questo, però alla lunga è complesso competere con una realtà come la Premier. Per questo mi viene anche da dire, più che arrivare prima, più che anticipare eventuali operazioni portate avanti e raccontate dai giornalisti, ad oggi dobbiamo raccontare di un ritiro inglese che comincia senza esterni. Tutto
2: sì,
3: qua, questo non vuol dire nulla, eh?
2: Anzi, cioè, magari veramente Gudmundsson convince Grosso, fa ricredere Paratici e si ritaglia lo spazio importante.
3: Ma tra i quattro, secondo me, ci può stare Gudmundsson.
2: Avanzo dubbi su Brescianini, terzino sinistro, lì qualcosa cambierà per forza. Dopodiché, giustamente, dicevi questa risposta di Grosso su Ken, che suona quasi più come la palla ce l'ha lui. Cioè, no, io sono contento di allenarlo. Se poi arriva qualcosa e fa felice lui e la società, allora, come dire, io, ragazzi, qui tra la società, che evidentemente i suoi pensieri ha, e lo stesso ragazzo, Grosso dice: io se posso l'alleno volentieri, ma so che può darsi che non l'alleni. Io l'ho letta così.
3: Anch'io l'ho letta così, anch'io l'ho letta come una sorta di spostare un po' l'attenzione anche sulla volontà del giocatore.
2: Che vuol fare, come intende affrontare sta stagione in maglia viola.
3: Perché poi bisogna anche partire da un presupposto. È vero che la Fiorentina ha un progetto ambizioso, con un dirigente che sta facendo parlare di sé per gli acquisti che sta facendo. Però a 26 anni, che è l'età di Ken, io posso anche comprendere, al di là delle responsabilità che Ken può aver avuto l'anno scorso e dei meriti del primo anno, che ci possa anche essere l'intenzione di tornare subito a certe latitudini. Poi che la Champions la faccia il Como e il Real Madrid, io non penso che un giocatore debba granché interessare nel momento in cui l'aspirazione è arrivare in Champions. Cioè non vedo un esercizio di lesa maestà accettuare l'eventuale, e sottolineo eventuale, offerta di un Como per lasciare la Fiorentina. Vai a farti un anno di Champions, mal che vada ti sei fatto 8 partite di Champions, e puoi comunque rifare un ulteriore step e tornare ai lidi di Juventus, Paris Saint Germain, che sono le squadre che Ken ha conosciuto nella sua carriera. Ci può anche stare che qualcuno non abbia voglia di rimanere in questa Fiorentina ambiziosa, dico, che guarda in alto, eh?
2: Ora sentiamo la nostra ospite. A me Ken nella Fiorentina, contando anche ieri sera al secondo errore un po' grosso per la verità,
3: sì, sì,
2: sotto porta, si è udito qualche bisbiglio, no, al Villa Park, mi sembra quasi in questo momento Ken nella Fiorentina siano come quelle coppie che stanno insieme, perché da soli non ci vogliono stare.
3: E quindi cos'è che però
2: che poi fanno i botto?
3: Quindi è la solitudine, perché? Che tiene, la paura della solitudine,
2: o
3: che
2: forse
3: tiene...
2: l'incertezza sul futuro della serie, se non c'è di meglio resto qui, se non trovo di meglio ti tengo, quindi nel frattempo andiamo avanti così, però se è agosto cambiano le cose, vediamo, non c'è quella stabilità. Non lo so che sensazioni ha Sara Meini su Moise Ken. Ciao Sara, ben ritrovata, buon pomeriggio.
6: Ciao, buon pomeriggio. Ma guardate, io ieri ho riascoltato un paio di volte le parole di Grosso, e vi devo dire, la prima sensazione che ho avuto io, ma l'ho confermata anche la seconda volta e l'ho ascoltato, è come se fosse un saluto a Ken. Nel senso che se Fabio Grosso avesse avuto l'input da parte della società di rispondere Ken lo teniamo in tutti i modi, non avrebbe risposto in quel modo.
2: Sì.
6: Invece se noi riascoltiamo quelle parole, non escono per caso. Escono perché il giocatore è sul mercato, vediamo certamente quello che succederà, perché non è che la Fiorentina lo vuol regalare Ken, non è che lo vuole dare a pochi milioni di euro, ma è chiaro e noto a tutti che se arriva un'offerta importante Ken va via dalla Fiorentina. Dopodiché torniamo agli stessi ragionamenti, e mi sento di farlo anche adesso. I tifosi della Fiorentina, secondo me, non devono essere tanto preoccupati del se va via Ken, perché voglio dire, specialmente nell'ultimo anno Ken ne ha combinate di tutti i colori, ne abbiamo sapute un decimo, un centesimo di quelle che lui ha fatto, quindi non è questo il problema. Il problema è capire chi arriva al posto di Ken. Può essere Piccoli il sostituto di Ken? Evidentemente no.
2: È dura.
6: Può essere Lucca il sostituto di Ken? Evidentemente no. E quindi bisogna restare sicuramente alla finestra. Però il fatto che Ken vada via, per me, se voi me l'aveste chiesto a maggio, era il giocatore che per primo doveva andare via dalla Fiorentina. Nemmeno, secondo me, doveva rimettere piede in ritiro per quello che ha fatto.
2: Sì, sì, per il cambio di aria nello spogliatoio e per costruire...
6: Poi, ragazzi, Ken è forte, certo. Ken potrebbe rifare quello che ha fatto il primo anno, visto che cambia l'area all'interno dello spogliatoio, visto che è cambiata soprattutto la dirigenza, e visto che nessuno oggi firmerebbe con Ken un accordo, anche se firmare è ovviamente un verbo un po' troppo forte, ma un accordo verbale con Ken dicendogli vabbè, quando devi registrare vai, non funziona così una squadra di calcio. Oggi ci sono delle persone alla Fiorentina che sanno benissimo come funziona una squadra di calcio, quindi certamente cambierebbe il modo di Ken di stare alla Fiorentina. Però diciamo che non è la cosa che mi preoccupa di più in questo momento.
3: Perché comunque Sara, cioè, al di là di quanto successo a livello di extracampo, che è da sottolineare, giustamente lo hai rimarcato.
6: Non mi fare domande extracampo.
3: Assolutamente. Anzi, cheat. Chi vuol cogliere, colga, altrimenti recuperatevi la conferenza delle 12.
2: Ma si può far domande, sì.
3: Se di calcio.
6: Sono tutte di calcio, anche quelle extracampo.
3: E quindi ti chiedo, Sara, giustamente la riflessione è: la preoccupazione deve essere su chi e con chi sostituire Ken. Allora io ti domando se dal tuo punto di vista, per la Fiorentina di oggi, trovare un giocatore all'altezza di quanto è in grado di fare Ken sul campo, dal tuo punto di vista, è facile, difficile, alla portata, non alla portata?
6: Allora, è difficile, non è che questa è una domanda trappola di quelle che spesso cerco di fare io in conferenza stampa, non ci voglio cadere, caro Francesco. È difficile, ci mancherebbe altro, però un giocatore non è soltanto in campo. Per certo, quello quando certo. Si parla di calcio si parla sia di quello che succede sul campo sia di quello che succede fuori. Un calciatore, un professionista, si vede dentro e fuori dal campo. Quindi vale la pena? Mi ha spaccato tutto lo spogliatoio lo scorso anno, vale la pena tenerlo? Per quanti gol? Me ne ha fatti 25, benissimo, lo tengo e sto zitta. Me ne ha fatti 10, vediamo.
2: Sì, certo.
6: Deve prendere 10 voli per andare dove vuole andare lui una volta al mese.
2: La vedo.
6: Gliene facciamo prendere 10, sì, una volta ogni 3 mesi? Cioè, capisci, qui c'è da rivedere tutto un accordo, ripeto, non scritto ma verbale con Ken. Sono certa che oggi è una Fiorentina diversa e saprebbe assolutamente come prendere Ken, ma che ne sappiamo noi se lui l'anno scorso, firmando quel famoso contratto, ha già stabilito delle cose che oggi non si possono cambiare?
2: Sì, sì. No, io la vedo, figurati, come te, quindi, però capisco anche chi, al di là della fiducia in Paratici, sa che poi un attaccante, comunque titolare in nazionale, l'altro anno

0: cioè se non ora, quando? Tra l'altro considerando che ce l'hai già in casa, quindi all'interno di una rosa che devi rivoluzionare, ieri Sara l'abbiamo visto, cioè nessuno dice nulla sul mercato fatto fin qui da Paratici, ma non si venga a dire che la rosa è completa se vedo dal primo minuto Brescianini a sinistra e Gudmundsson e Fortini a fare gli esterni alti, quindi hai già un valore aggiunto in casa. A me sinceramente resterebbe un po' la sensazione di un rimpianto, a meno che ovviamente non sia Ken a dire io qui non ci resto, io qui non voglio più metterci piede.
1: Mi sento di dire che anche in questo caso noi non possiamo sapere chi ci fosse ieri a Viola Park e se c'erano delle persone per vedere Brescianini, Gudmundsson e Fortini.
2: Sì sì,
0: certo certo.
1: Uno, due, Ken, io condivido, ripeto, ce l'ha in casa, perché non lavorarci? Sono d'accordo, ci mancherebbe altro. Tra l'altro nessuno dimenticherà le parole di Rocco Commisso nell'ultima intervista che lui ha rilasciato, tra l'altro al microfono della Domenica Sportiva, prima poi di tornarsene in America e di morire, quando disse: tutti noi lavoriamo per Ken, tutti noi siamo disponibili a lavorare per Ken, decida lui. Guarda che lui le lanciò un guanto di sfida, niente male.
2: Sì, è vero.
1: Quindi io sono certa che la Fiorentina ancora oggi la pensi così, come Rocco Commisso, ma è Ken che deve rispondere. Allora, accetti delle regole civili che ti stiamo mettendo, Ken? Sì o no? In base a quello Ken decide se restare o meno la Fiorentina. Non le accetti? Benissimo. Il tuo fratello vuole che tu vada via? Bene, ci porti 50 milioni. Con questi 50 milioni io prendo un attaccante. Quindi la fiducia a Fabio Paratici, secondo me, non va data oggi sì perché compra, domani no perché vende Ken. Se vende Ken, Fabio Paratici avrà sicuramente per le mani un altro fortissimo attaccante.
2: Sì, sì. Sara, dicevi non mi preoccupo su queste vicende, cosa ti preoccupa in questo momento? In caso
1: No, assolutamente per non mi preoccupa niente, sì. Anzi fra due ore prendo un volo, quindi non mi può preoccupare niente e ci mancherebbe altro. La cosa che io non vorrei, una cosa nella quale non vorrei cadessero i tifosi della Fiorentina è che ovviamente ora la Fiorentina deve vendere. Quindi delle offerte inevitabilmente arriveranno, delle offerte saranno inevitabilmente ascoltate dalla società, ma perché c'è da cambiare uno spogliatoio. Tutti voi mi insegnate, perché bene o male avete giocato quasi tutti a calcio, quando finisce un ciclo all'interno dello spogliatoio bisogna cambiare gran parte delle persone che ci sono dentro, quello più forte e quello meno forte, perché dove non c'è la testa purtroppo non si può fare altro. Quindi io non vorrei sentire questa polemica che va avanti per settimane e settimane, e sicuramente se ne parlerà per alcune settimane di Ken prima di decidere se Ken resterà alla Fiorentina o se andrà via. Però se c'è fiducia, come tutti dimostrano in Paratici, la fiducia deve essere anche se viene ceduto Ken.
0: Anche perché ricordiamoci, mancheranno quelle 13, 14, 15 partite di Conference, che sono più di 1000 minuti a disposizione per tutte le seconde linee. Quindi avere uno spogliatoio, oltre che con nomi ingombranti, anche proprio quantitativamente parlando, con troppi giocatori, Sara, sarebbe un boomerang clamoroso. Cioè la Fiorentina deve avere una rosa da 21, 22 più i portieri.
2: Certo.
0: Stop.
1: Certo. E poi l'altra cosa che volevo dire è che dobbiamo sempre fare un paragone anche con le altre grandi squadre che ci sono nel campionato di Serie A. Ragazzi, qualcuno ancora non ha fatto neanche un'operazione di calciomercato con i tifosi che sono fuori dalla grazia di Dio. E c'è qualcuno che vuole criticare? Non è possibile. La fiducia va data senza tempo.
2: Sì, sì, ma è quel che si respira in questo momento in città. Va bene, Sara, io ti libererei. So se volevi aggiungere altro, ma insomma.
1: No, volevo aggiungere, ovviamente oggi c'è stato questo dibattito sulla conferenza stampa, su quello che è stato chiesto dal vostro Alessandro Di Nardo a Gimenez. Dico anche che ci mancherebbe altro, è giusto che si parli di calcio, un professionista come ci hanno insegnato i nostri nuovi dirigenti, quindi Paratici e anche e soprattutto l'allenatore Fabio Grosso, è un professionista.

0: in campo, fuori dal campo e anche nella comunicazione. Per cui io ritengo che un professionista debba essere preparato su tutto, perché noi siamo lì per fare domande che piacciano o meno, perché è possibile, e però delle risposte ci devono essere, che possono essere risposte veramente
1: sì,
0: banali.
1: Sono d'accordo, la forma ha il suo peso, poi anzi io credo che un dirigente faccia benissimo, fammela dire una roba al volo, Sara, ha fatto benissimo a esserci, perché lì credo loro si aspettassero domande su un fatto di cronaca, ci sono i comunicati ufficiali, non sono in l'azione, è cronaca. Bravo il dirigente che anticipa, va e stoppa. Preferiamo non parlarne, parliamo solo di altro, punto. Dice perché la forma va salvata, perché in una sala stampa un giornalista che fa una domanda giusta non gli si dice non fare domanda, abbiate pazienza, ma il suo lavoro è in sala stampa, è a fare quello che deve fare Alessandro, e secondo me la domanda ci stava, ecco.
0: Dopodiché
1: non
0: io non
1: fare domande,
0: ecco, no, non vorrei spostare la
1: situazione,
0: non ritengo sia giusto neanche ingigantire la polemica,
1: esatto.
0: Perché secondo me Paratici non ha voluto stoppare tanto il giornalista quanto tutelare il suo giocatore, perché evidentemente al suo giocatore questa vicenda, che il giocatore ovviamente considera minimale, e consiglierei quasi tutti di leggere anche quello che è uscito eccetera eccetera, di essere anche preparati su quello che ovviamente è uscito nei confronti di questo giocatore, per evitare che le polemiche vengano ingigantite sia quello in campo sia quelle fuori dal campo, Paratici è intervenuto per dire tuteliamolo,
1: sì,
0: non per fermare una categoria di giornalisti che è libera, e ci mancherebbe altro di porre le domande. Poi ovviamente a noi è arrivato in questo modo qui, e ci auguriamo che non succeda più, anche perché, ripeto, l'intervento come l'ho iniziato, secondo me, e ce l'hanno detto loro per primi, un professionista si vede anche nella comunicazione, e siccome questi giocatori ormai sono preparatissimi, tutti quasi non si fanno sfuggire più un capello, è giusto che sappiano rispondere a qualsiasi tipo di domanda che li riguarda.
1: D'accordissimo, Sara, grazie mille,
0: grazie,
1: e
0: a
1: presto.
2: Alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: Siamo andati lunghi, ma questo ambito lo volevamo toccare, tanto ci sono già quanti? 877 messaggi
2: troppi.
1: Sull'argomento. Vai, ora sentiamo tutti voi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino con rovesci e temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale, temperature in ulteriore calo ma

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito a tavola.
4: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
5: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
4: Che giornata.
3: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
4: Luciana Magistrato
5: e Tommaso Borghini.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: L'avete visto Good con il Gubbio?
9: Sì, con il Gubbio fa la differenza. Contro il Gubbio. E per il livello di Gubbio, Good fa la differenza. Con il Gubbio.
10: Che spettacolo, i miei preferiti. Manca solo Pietrone in mezzo a voi, eh. Comunque, Tolo sarà d'accordo con me, sicuramente. È cuscito quest'anno e quindi io e Tolo sicuramente non ci accontentiamo del quarto posto, perché noi si punta direttamente allo scudetto. Ciao Bellini, Emiliano, Ciolo.
11: Ma dite sempre che è nell'attaccante della nazionale. Nella nazionale non è andata in mondiale, della nazionale che, ripeto, l'ho detto anche altre volte, ci sarà due giocatori che potrebbero essere titolari in altri nazionali. Questa è la nazionale di raccattati, cioè si sta parlando. Ken è titolare di questa nazionale. Attenzione.
12: Ciao ragazzi, sono Guido. Allora, giocatori stranieri costa meno di quelli italiani, mi sembra di aver capito. Quindi il sistema cosa paratici secondo me è fantastico, ovvero sia comprare giocatori stranieri attraverso lo scouting più o meno famosi e sfruttare in questo modo, spero sia questo quel sistema, le potenzialità del Viola Park per crearsi attraverso l'acquisto di giocatori italiani, delle giovanili, giocatori italiani che costando di più un giorno dovessimo essere costretti a rivenderli, guadagneremo di più che a rivendere giocatori stranieri sulla carta. Poi quello dipende dal valore di un giocatore, però mi sembrerebbe una strategia giusta. Non so che ne pensate. Ciao Guido.
13: Beh,
14: direttore,
13: sorry, prego.
14: A parte io avevo capito 13 anni ferie, quindi mi aspettavo tutto un altro palla al centro
13: stasera.
14: Ma questo ragazzo tu c'hai accanto sì. ma merita molto di più, molto di più, pensiamoci.
15: Bella la scelta.
13: Guarda,
15: del tipo, pensiamoci.
13: Benvenuti, eh? È portato in palmo di mano, vero?
15: Confermo. Non
13: è
15: nulla da aggiungere.
13: Con i guanti. Ci sono dei progetti su di lui clamorosi. Il problema è che lui ancora non li sa. E quando li sentirà. No, ma state scherzando. Fra l'altro, chi diceva, ma perché dite sempre che Ken è l'attaccante della nazionale, di una nazionale che non è andata al mondiale? Fra l'altro fa effetto vedere Leonardo e Maldini in questa conferenza stampa di ripartenza del calcio italiano. Dicevo di Ken, attaccante della nazionale, perché poi so che Benve comunque è del partito a difesa, sì, comunque sì, al di là della festa su altre cose o dei miei dubbi tecnici, e devo dare atto che comunque è titolare nella nazionale italiana e sì, non va ai mondiali, però non ci va perché perde lo spareggio, perché le qualificazioni sono particolari. Ripeto, io per primo che posso discutere, che non discuto però il livello, dov'è più o meno, se no non vai a giocare in Premier League al Paris Saint Germain o alla Juventus. Quindi è anche giusto ricordare che non lo so, Cabral, Jovic, tu li dai via a cuore molto più leggero. Ecco, per questo ricordo che è comunque un nazionale. E poi, come diceva l'amico, è ovvio che a settembre, pronti via i blocchi di partenza, possiamo serenamente partire, come direbbe il grande Mario Ciuffi, per la corsa al terzo scudetto. Quindi la vedo come lui. dubbio gubbio su Gudmundsson, gubbio dubbio, perché effettivamente ieri qualcosa di benino, però se ne vuole, ecco, prima di ricredersi su Good.
15: Io mi sento un amante tradito su Gudmundsson, perché comunque questi due anni hanno messo ovviamente oggettivamente a dura prova anche i più entusiasti del suo arrivo a Firenze. A me non ha colpito né in positivo né in negativo la prova di ieri. Più
13: primo
15: il fatto...
13: tempo un po' frizzantino, sì. No? Saltava l'uomo, ha preso il palo, poi sappia tirare i rigori, ok.
15: Lo sappiamo.
13: Però ecco, se penso invece a domenica, dove era forse un po' più appesantito, però comunque poi arrivi davanti al portiere e fa lo scavetto che va tra un po' in calcio d'angolo, no?
15: Allora, secondo me,
13: al solito approccio un po' così.
15: E qui parliamo di campo, diciamo, confrontandoci senza avere la presunzione di essere nessuno, o tantomeno a livello dell'allenatore della Fiorentina. Io in quella posizione ad oggi, con i suoi infortuni alle spalle, non ce lo vedo. Mi sembra più che altro un'evoluzione, e però col 4-3-3 della Fiorentina di oggi c'entra zero. A me sarebbe piaciuto vederlo alla Luis Alberto, quindi a fare la mezzala
13: di grande qualità.
15: Però la Fiorentina ha fatto un'altra scelta, legittimamente, perché Gudmundsson in questi due anni ha avuto tanti infortuni, ce lo ricordiamo solo per qualche gol dal dischetto, e non ha mai trovato, con tanti allenatori diversi, la posizione anche solo per avvicinarsi a quello del Genoa. Io penso che, arrivati a questo punto, invece, a differenza di Ken e della Fiorentina, che hanno la paura della solitudine a tenerli insieme, io penso che possa essere un po' anche la voglia di ricominciare. Il giocatore da un'altra parte, la Fiorentina abbandonando questo punto interrogativo a spingere per un'operazione in uscita. Poi qualche ascoltatore ogni tanto manda messaggi: ah, ho paura che possa finire come con Ilicic.
13: Sì.
15: E quindi che si fa? Si tiene a vita un giocatore per paura?
13: Si prende atto che ogni tanto c'è dei sodalizi che non funzionano,
15: poi,
13: per vari motivi.
15: Quando ci si lascia in una relazione amorosa, calcistica, ma anche solo amorosa, poi a un certo punto si va avanti, si trova un nuovo partner, e in questo caso il giocatore può trovare una nuova squadra, ma anche la Fiorentina può trovare un giocatore più convincente e continuo rispetto a Gudmundsson. Io tra qualche anno, quando penserò a Gudmundsson, non penserò al suo biennio alla Fiorentina, perché sinceramente non mi è rimasto nulla.
13: Al Genoa,
15: penserò a quell'attacco Gudmundsson-Retegui, dove con due anni in meno e molti infortuni piccoli ma continui in meno, questo era un giocatore illuminante, però faceva un tipo di gioco senza alcuna posizione specifica. Io lo sai, sono amante delle mappe di calore dei giocatori, cioè vedere sul campetto la posizione. Assolutamente.
13: Mi piacciono tante altre cose,
15: lo so.
13: Ti piace.
15: Quando tu guardi le altre cose, io guardo i campetti,
13: guardi,
15: con le mappe di calore.
13: Ah, guarda qui com'è rosso e giallo.
15: Io mi sento un po' Russell Crowe in A Beautiful Mind in quei momenti.
13: Vabbè.
15: E quindi in quei momenti, quando guardo a quello che faceva Gudmundsson al Genoa, cioè scodinzolare dietro il pallone, io non gliel'ho mai visto fare alla Fiorentina, anche per ovvi motivi, però mi resterà un po' il rammarico.
13: Questo sì. Detto ciò, ribadisco, Attà continua a lanciare dei segnali veramente piacevoli nel tocco di palla,
15: favoloso,
13: nell'inserimento. Ti dirò, secondo me anche alla testa alta. Cioè,
15: sì,
13: io ieri non ero al Viola Park a vederla. Mi sembra che questo lo guarda il pallone.
15: No,
13: ha bisogno, ecco.
15: Guarda, ricordo un'intervista.
13: È tanta roba tenere la testa alta, poi dirlo a Firenze, ecco.
15: Lo so, riporta ad
13: però
15: altri
13: io
15: confronti.
13: Ditemi anche voi se vi dà la sensazione di essere di quelli e il pallone non lo guardano, non ne ha bisogno per sentirlo tra i piedi.
15: E questo, guarda, lo si è notato anche in alcuni esercizi a campo stretto fatti nei primissimi allenamenti, dove ovviamente ci sono 15 giocatori in uno spazio ristrettissimo. Lui ha un tocco e delle letture diverse dalla media.
13: Sì.
15: È un giocatore che infatti in Serie A non c'entra nulla, cioè ha delle caratteristiche talmente anomale che spiccano ancora di più. E quindi siccome ovviamente è un diamante che va ancora un po' sgrezzato, anche per sua fortuna, voglio dire, ci sono ancora grandi margini di miglioramento. Se si riesce a trovare la connessione giusta e la posizione giusta in campo con Attacco quest'anno ci si diverte. Ti dirò, per le sue potenzialità, io mi aspetto che vada verso i numeri che aveva, visto che l'ha citato lui stesso, Pogba in Serie A.
13: 7, 8, 9 gol.
15: Sì, secondo me ce li ha tutti
13: assist.
15: Nelle corde. Tutti.
13: Nel frattempo, la scorsa settimana, Malumpa Sinkatu ci aveva detto: state tranquilli, 24-30 ore arriva Ulai. È arrivato ieri, caro Malù,
16: primo pallone, colpo di tacco, l'ha messa sulla testa di Ken e tutto il Viola Park ha fatto quindi siamo già rapiti da questo calciatore. Ciao Malù, buon pomeriggio.
17: Ciao Malù,
16: trovato.
17: Buon pomeriggio a Tommaso, buon pomeriggio a tutti.
16: Ci hanno fatto un po' tribolare i turchi, però ce l'avevi detto che alla fine arrivava.
17: Sì, sì, è stato un parto cesareo, ma alla fine l'importante è che è stato partorito. Il giocatore della Viola Park è alla Fiorentina, lui è molto contento, è entusiasta, sta vedendo che giocare in Italia c'è un clima particolare, no? Il fatto di come c'era l'attesa su suo arrivo, tutte cose che magari non sempre all'estero si vivono nello stesso modo, no? E dunque è molto contento, poi di fatto avrà a livello di ambiente, oltre a chi anche parla francese, comunque per dire avrà anche la famiglia, perché suo fratello maggiore Charles abita in Italia, dunque lo seguirà, diciamo, per farlo ambientare al meglio, dunque anche a livello ambientale fuori dal campo ha tutto per trovarsi al meglio, per esplodere.
15: E poi Malù, nonostante la parte anagrafica ovviamente consente al giocatore di poter crescere e migliorare, comunque ha avuto una crescita clamorosa, perché se si guarda solo alle esperienze dell'ultimo anno, si è fatto un anno ad alto livello nella Super League turca, che a livello di pressioni, di piazze passionali, non ha nulla da invidiare alla Serie A, poi la Coppa d'Africa, poi il Mondiale, quindi mi sembra un giocatore già bello attrezzato, no, a gestire anche certe aspettative.
17: Ma guarda, in Africa si rinasce già con le pressioni, no? Le pressioni per in qualche modo cercare di caricarti addosso la famiglia, qualsiasi cosa farai da grande, a maggior ragione quando sei calciatore, l'esperienza te la fai sul campo, cerchi di bruciare le tappe nonostante è un diamante grezzo a margini di miglioramento paventosi. Però la Fiorentina ha messo sul piatto una cifra che pochi di voi pensavano che mettesse sul tavolo per questo giocatore. Ma perché? Perché Fabio sa benissimo che se il giocatore da qui a 2-3 anni in Viola fa bene, non lo vende a 30, lo vende a 60-70 milioni. Dunque è tutto in proporzione a quello che il ragazzo dovrà rendere e dovrà essere un giocatore funzionale al gioco di grosso.
13: Ci hai visto un'idea di anche di 4-2-3-1, Francesco Bembe? Perché ho sentito dire, no, l'idea, io l'ho visto più Ulai può diventare lui il regista, levo qualche compito di copertura a Fagioli e gli fa fare la mezzala accanto a Ta, e c'ho due coi piedi molto buoni e Ulai che mi fa magari anche il raccordo.
15: Io non sono tra quelli che vanno a ripescare la Fiorentina del passato per giustificare la possibilità di vedere Ta, Ulai e Fagioli tutti insieme. Sono dell'idea che in questo momento, soprattutto perché è la Fiorentina stessa a pensarlo, Ulai e Fagioli possono essere interscambiabili, considerando, e ricordiamocelo, Fagioli alla Juventus nasce a livello di prima squadra da mezzala destra, quando la Juventus aveva Locatelli o Paredes vertice basso e Rabiot centrosinistra. Quindi anche immaginare, è vero che l'anno scorso abbiamo tutti apprezzato la crescita di Fagioli da regista, però ricordiamoci anche i primi 3 mesi di Fagioli da regista.
13: Grossi problemi, sì, con Pioli.
15: Quindi io sinceramente lo vedo come un enorme, forse il più grande cantiere aperto tra i giocatori attualmente in rosa della Fiorentina. Però su questo chiedo anche il pensiero di Malù, mi sembra una strada molto percorribile. Non so se nell'arco delle 38 partite, ma la Fiorentina ha anche discrete alternative a centrocampo con Muscoli e altre qualità.
17: Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. A me il risorto il 4-2-3-1 è un modulo che mi piace e i giocatori sanno che per giocare tutti insieme bisogna anche adattarsi, ma se tu hai un Ta al top, una I al top e Fagioli al top, non puoi rinunciare, dunque devi farli giocare tutti e tre. E magari una I fa sognare i tifosi della Fiorentina perché con il suo aspetto fisico ricorda Pizarro,
13: è un po' sì.
17: Dunque può essere sicuramente quello che era Pizarro nei tempi d'oro della Fiorentina, e magari Fagioli ritorna a riadattarsi a quello che conosce, quello di mezzala, con compiti magari meno difensivi ma più diciamo di inserimento.
16: Ma Lu, dicevamo che rispetto alla difesa con Vieri e Dragusin e al centrocampo con Ta e Ulai sugli esterni, ma più in generale in attacco la Fiorentina è ancora un po' ferma, ma perché mi sa che è un mercato più complicato quello di questi calciatori, e l'Ipsia che chiede molto per Bakayoko e così via. Servirà pazienza per gli esterni, ci vorrà più tempo,
17: più
16: secondo
17: difficile
16: te.
17: Perché sono giocatori che fanno saltare il banco, di conseguenza Fabio, cioè Paratici e il gruppo di lavoro Goretti l'hanno già individuati secondo me parecchi, tra cui Acunda che rimane sempre sotto qui.
16: Già, è vero. E te ci ricordi sempre di Acunda. Benvenuti, perde la testa peraltro, va all'aeroporto a qualsiasi ora.
17: Un giocatore che Fabio conosce bene e che se c'è la possibilità di prenderlo, secondo me non se lo fa sfuggire. Questo insisto, perché bisogna prendere giocatori di una certa fascia anagrafica per creare un progetto a lungo termine. Questo è il ragionamento che secondo me sta mettendo in piedi Fabio, e questa politica ad oggi la sta seguendo, perché comunque è tra 2003 e ora 2006, cioè stiamo andando su veramente abbassare l'età per mettere in piedi un progetto per il lungo periodo.
15: Tu Malu però faresti rispetto a questa riflessione un'eccezione qualora ci fosse da sostituire Ken? Cioè per l'attaccante titolare della Fiorentina, qualora, ripeto, la Fiorentina decidesse o Ken decidesse di chiedere la cessione, ti aspetteresti un nome con un'anagrafe un po' diversa? Con più esperienza quindi?
17: L'attaccante è un ruolo tutto particolare, dunque con l'attaccante io mi terrei bene Ken, e Ken stesso, se te questo progetto che sta vedendo arrivare giocatori importanti tutti i giorni vuole farne parte. Non penso che si farà attrarre da Siena, anche se si parla del Como, Champions League, però penso che una Fiorentina pronta a rilanciarsi e lui esserne protagonista, penso che non rimarrà niente, ecco.
16: Anche se il Como è lì alla finestra, che ne pensi di questo sondaggio del Como?
17: Anche se il Como è alla finestra, l'ho detto proprio poc'anzi, perché comunque sta vedendo che che ne sai che quest'anno può essere la Fiorentina nuovo Como? Cioè, alla fine è bello parlare di altre realtà che hanno fatto benissimo, però non ti dimenticare che l'obiettivo di Fabio è di portare la Fiorentina in alto, e di conseguenza in alto vuol dire per me anche tra le prime quattro.
16: Perché?
17: E questo,
16: certo.
17: È dunque giusto che tu, che sei stato fino adesso in un momento di alti e bassi, hai vissuto degli alti ma anche dei bassi, perché andare via sul più bello?
16: Sì, poi bisognerà vedere le altre che mercato faranno, però è chiaro che ci aspettiamo un po' di tutto, anche nel bene, speriamo di averci visto giusto. Malu, grazie!
17: Grazie a voi, a
16: viaggio. Grazie a Malu Pasincato, che so che era in viaggio e quindi lo liberiamo. Hai sentito, ho tirato un po' il freno sull'inserimento nella corsa ai primi quattro posti, ma perché ancora, come sarà il Napoli, che Juve sarà,
15: esatto,
16: la Roma,
15: esatto,
16: che fa, che non fa, il Milan, la Lazio, hai visto mai qualche outsider? Insomma, io credo che ad oggi la griglia del campionato di Serie A sia impossibile da stilare.
15: Io poi ricordo sempre, tengo sempre sott'occhio il punto di partenza, cioè 42 punti, che secondo me comunque devono essere,
16: come
15: dimenticati.
16: Come ha detto Pietro, facciamone 40 e poi si vedrà.
15: Ora, forse anche troppo prudente, so che Pietro è molto, sì, diciamo, legato al Percassi pensiero, sì, che anche negli anni d'oro metteva sempre quel target da raggiungere il prima possibile. Io lo dico più che altro perché prendiamo il Como, che è stata ovviamente la variabile impazzita dell'anno scorso. Il Como ha fatto 29 punti in più della Fiorentina. Cioè 29 punti in più della Fiorentina vuol dire questi 29 punti in qualche modo devono essere recuperati.
16: Cioè dici che poi comunque alla ripartenza non sono 29 punti in più in classifica che si riparte, certo, tutti da zero, ma nella testa, nelle gambe, nella squadra ci sono. Cioè,
15: contemporaneamente noi stiamo chiedendo alla Fiorentina di recuperare in un sol boccone 27 punti alla Juventus, 28 al Milan, 29 al Como, più di 30 alla Roma. Sono numeri che ovviamente non hanno alcun valore quando si riparte, però hanno un valore su quello che è il punto di partenza della Fiorentina e anche il punto di partenza delle altre, perché è vero, l'Inter, campione d'Italia in carica, non sta facendo mercato e non sta riuscendo a prendere il sostituto di Dumfries, però il punto, sì, di partenza è campione d'Italia in carica. Quindi per quanto,
16: esatto,
15: Cioè, per quanto uno possa fare mercato, resta l'Inter il riferimento, così come la Roma e il Como, fino a prova contraria, sono le due squadre che il prossimo anno faranno, per loro fortuna, la Champions League. Per cui diventa molto complesso anche basarsi sulle prime amichevoli per cambiare così tanto il senso di una griglia. Ovviamente sono nomi quelli che ha preso la Fiorentina, molto sfiziosi, molto frizzanti anche da fare. Ora, la Fiorentina purtroppo ha già occupato tutti i posti da extracomunitari, se no io e Ancunda sarei andato a prenderlo probabilmente anche direttamente o in Australia, ma ora
16: non
15: penso
16: c'è
15: sia tornato.
16: Un passaporto, un cugino di Rieti.
15: Io non l'ho trovato, e te lo dico col cuore in fiamme.
16: Bisnonno di Civitavecchia.
15: L'hanno trovato su Solomon, passaporto portoghese.
16: Una suocera di Bordighera.
15: Non ancora. Però sai benissimo, io già dal primo tocco di palla al mondiale.
16: La sorella allontana di 20 miglia, niente.
15: Per ora niente, poi mai dire mai, mai dire mai.
16: Lo zio di fila. No.
15: Vedendo anche scrutando sul web non c'è traccia di nessuna parentela a favore della Fiorentina in questo senso. Però è uno di quei profili che capisco possano anche essere giusti per un allenatore come Grosso, che io continuo a vedere molto ben inserito anche per il mercato che sta facendo la Fiorentina, perché sono tutti diamanti un po' da sgrezzare, sì, e sì, mi sembra l'allenatore giusto. Poi capisco, ora nessuno ne parla più Tommaso, ma fino a un mese fa il nome di Grosso non aveva scatenato. Qui dimentichiamo tutto, ma fino a un mese fa, fino a quando Paratici non ha messo la quinta sul mercato, il nome di Grosso faceva storcere il naso, la bocca, gli occhi.
16: Sarri.
15: Ora Sarri e Giuntoli, per esempio, non si nominano da un mese, sono praticamente come Voldemort, non si possono nominare. Io penso invece, proprio per il mercato che sta facendo Paratici, un allenatore così sia giusto, perché parla per la storia di Grosso.
16: E fra l'altro ieri sera comunque ti ha dimostrato che non è proprio, no, tenuto lì silenzio.
15: No, anzi.
16: Cioè ieri ti ha detto, sappiamo che ci sono dei reparti scoperti.
15: Ma poi tu sei molto più esperto di me sul mercato. Se esce la voce, o per meglio dire, se esce la notizia di un contatto tra l'entourage di un giocatore e il suo vecchio club, il suo nuovo club potenziale, poi l'allenatore si esprime dicendo ma forse valutiamo, se il 20 luglio all'interno di una società super ermetica come la Fiorentina
16: vuol dire
15: che evidentemente c'è comunque voglia di occupare questi 40 giorni in qualche modo,
16: sì.
15: Cioè qui è tutto uno smentire, tutto uno non far uscire nulla, e in 72 ore esci che l'entourage del giocatore sta comunque guardandosi attorno, diciamolo in modo molto neutra e prudente, e che l'allenatore della Fiorentina, senza che nessuno come dire abbia messo all'ordine del giorno, anche nella domanda che ha fatto Ilaria Masini non c'era un indizio o un assist per dire sì Ken è sulla porta,
16: sì,
15: d'uscita,
16: certo. È stato lui totalmente,
15: e se
16: sì,
15: lo
16: sì.
15: fa il 23 luglio vuol dire che dietro c'è una strategia comunque,
16: c'è ciccia,
15: in questi 40 giorni qualcosa accadrà,
16: c'è ciccia,
15: quindi chi come me,
16: stranamente qualcuno ha beccato, visto che si gioca a carte copertissime,
15: molto più che coperte.
16: Abbiamo un paio di minuti, si è un po' snobbato gli sms, è colpa mia, lo so, e quindi recuperiamo.
15: Allora, guarda,
16: invece abituatissimo,
15: allora ti leggo Duccio che sogna Dovbik come eventuale sostituto di Ken, ma lui apprezzerebbe ancora di più il Tati Castellanos, che è retrocesso col West Ham. Poi Ulai scrive Stefano come Kanté nel Chelsea, mezzala destra che correva per tutto il centrocampo. Però Stefano, c'è Ulai ha i piedi, a differenza di Kanté.
16: Tra l'altro, cioè, Ulai si candida a errore cronico per tutta la prossima stagione da parte nostra, perché io per esempio ieri ho scritto, penso in tutto, in quello che ho scritto, copertina più o meno, Ulai.
15: E non hai scritto,
16: cioè,
15: una
16: con
15: I.
16: la L dopo la
15: Do. E non è scritto
16: e
15: una I,
16: quindi
15: che
16: a un certo punto mi hanno fatto Tolo, è la quinta volta, è OU
15: di solito, però questi lapsus hanno
16: Ulai, e invece io ho già assimilato Ulai, quindi preparatevi, sbaglierò tutto l'anno. Ce l'avete voi i bug mentali?
15: Tommaso, lei non ce l'ha sulla.
16: Alcuni ogni tanto li ho.
15: Guarda, a proposito di bug,
16: i due famosi del Bayern, uno era Van Buiten e l'altro Van Bommel.
15: Esatto.
16: Mai riuscito, per me
15: era
16: la stessa persona. Sì, ma se
15: hai
16: mi chiedi, No, ho assimilato che erano la stessa persona,
15: la stessa persona.
16: E me li sono trovati davanti anche ai tempi, di Bayern. E per me erano Van Buiten, Van Bommel, la stessa persona. Oh, sono bug mentali.
15: Guarda, sul bug Gabriele dice: a Tammy rovinerà il fantacalcio, mi svenerò e non avrò altri soldi per altri buoni
16: lo
15: centrocampisti. Però alla fine sì, penso che sia una cosa da fare. Fortini, secondo voi riusciranno a convincerlo a rimanere? Per me è un ottimo giocatore, sarebbe un acquisto in meno a cui pensare.
16: Che ci hai capito di Fortini? Perché ieri, primo tempo, senza far strafare, però ha sbagliato zero. L'uomo l'ha saltato e nel secondo tempo a rimorchio per poco non segna.
15: Quindi ci conferma che è un giocatore di talento, che ha fatto molto bene nel suo anno in Serie B alla Juve Stabia,
16: sì,
15: in un 3-4-1-2, 3-4-2-1, quindi a tutta fascia, e che, questo però non è responsabilità di Paratici, essere arrivati con il giocatore a scadenza così vicina è un errore madornale del precedente management, come direbbe qualcuno, perché comunque, considerando che oltretutto la Fiorentina manca anche la seconda squadra, ci sta a cedere dei giocatori che hanno appena fatto qualche apparizione in prima squadra. Però perdere il Fortini della situazione a poco, se non addirittura a zero tra un anno, per me è un errore madornale.
16: È in dubbio, te lo porti dietro.
15: Poi abbiamo come Attà, anche Ulahi quando ha la palla tra i piedi gioca a testa alta, quando difende te la sradica, te la toglie e se la prende lui. È proprio un bambino con questo pallone, crede sia solo suo, che comunque è un bel complimento. Ulahi si vede che è di un'altra categoria, colpo di tacco che è una poesia. Mentre Pier da Bologna scrive: se mi offrono 15 milioni per Gudmundsson io li rifiuto, lo tengo ancora un anno perché è forte. E poi aggiunge: tanto ne abbiamo cacciati via tanti di soldi. Quindi lui dice: si può fare anche
16: se
15: a meno di 15
16: più,
15: milioni.
16: 20 meno, in effetti, non lo so, non lo so. Non si può pensare, basti la sfida di ieri per ricredersi su Gudmundsson. Volevo dire al volo che io di proposito ieri non ho sottolineato nei più e nei meno Croci.
15: Sì.
16: Ho segnalato il piacere di averlo visto in campo. Però qui mi fermo, per quanto mi piace, ma anche per tutta una serie di motivi, perché stamani ho già sentito delle robe inverecchie.
15: Ci siamo.
16: C'è chi ci ha visto le movenze di Chiesa, c'è chi ci ha intravisto Roberto Baggio. Secondo me sta roba non gli fa bene, quantomeno non lo aiuta.
15: No,
16: è un 2010, si allena già con la prima squadra, quindi vuol dire che è già sopra la media, perché non è da tutti nel 2010 allenarsi con la prima squadra. Ci piace da morire, proprio perché ci piace da morire, massima attenzione. Quindi io ieri molto contento di vederlo in campo. Prima di sbilanciarmi, abbiamo già visto, no, calma, teniamolo lì all'ombra, bello riparato, perché questo può darsi in 2-3 anni altro che fare intravedere qualcosa di buono.
15: Io
16: magari ci fa 40 gol il primo anno.
15: Io infatti continuo a pensare, siccome sarà
16: cosa penso,
15: sotto età in primavera, ma con dei numeri già ampiamente da primavera.
16: Però difendiamolo, ecco.
15: Io,
16: e noi ci mettiamo un mese a dire è il nuovo Bafi, perché magari fa gol al KPR,
15: certo,
16: o al Watford, e cominciamo a dire abbiamo trovato il nostro Yamal, anche noi abbiamo, e così gli facciamo del male.
15: Infatti la miglior cupola possibile, la miglior bolla protettiva per questo tipo di giocatore, dal Croci alle Garevba di turno, sarebbe la seconda squadra.
16: Esatto, che però non è in preventivo,
15: non è preventivo.
16: Fra l'altro la Fiorentina ci ha fatto sapere che valuta l'estensione del Viola Park, ma insomma non la costruzione di uno stadio immediata, come si leggeva stamattina per l'Under 23, anche perché poi lì di mezzo c'è la Serie C, ci sono
15: degli
16: delle
15: standard,
16: maglie,
15: certo,
16: che si stanno restringendo, e quindi il progetto Under 23 per ora resta assolutamente in sospeso.
15: Però sarebbe determinante, se tu inizi a investire, come diceva anche prima un amico in uno dei WhatsApp audio, su giovani italiani, che è quello, scusatemi il paragone, sta facendo anche il Como, perché il Como è una prima squadra di stranieri, ma ha un settore giovanile di tanti italiani, quindi è una strategia, nessuno ha inventato nulla. Però, e vale anche per il Como ovviamente, dov'è questo ponte tra la primavera e la prima squadra? Perché ora Croci è oggettivamente un bambino, fa un anno in primavera di livello, poi lo mandiamo in prestito? Dobbiamo avere la fortuna di trovare il contesto giusto, allenatore giusto, squadra giusta, magari anche
16: impiego giusto,
15: impiego giusto per fare quel salto, certo, che tutti noi ci attendiamo. Ed è lì che a me manca lo step della seconda squadra per rendere il Viola Park forse al massimo della sua essenza e della sua potenzialità.
16: Bene, bene, bene, bene. Prima ora di, sì, di Viola Park, di palla al centro verso la chiusura. Pronti con la seconda ora. E che qui arrivano personaggi che sembrano usciti dal Twiga e quindi
15: vestiti di rosa.
16: Dobbiamo mettere delle regole. Non si può venire così in redazione. Voglio dire.
7: Radio Firenze Viola.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
18: E ora via al treno di vocali, avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi, e poi spazio al caffè nero bollente tutti i giorni dalle 7 alle 9. Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.

0: possibile. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ancora in diretta.
3: Ma Ken può rimanere o no? Perché se può rimanere, bene, se non può rimanere, beh, l'argomento è chiuso. Però voglio dire, ieri ha sbagliato dei gol, sì, c'è dubbio. Però dire ha già iniziato a sbagliare i gol, insomma, è solo un rovescio di medaglia, quello negativo. Perché bisogna anche ricordare che Ken, non giocando tutte le partite, soprattutto il campionato scorso, in due stagioni ha fatto 35 gol ed è l'attaccante della nazionale. Cioè, prima di darlo via io ci penserei, penso che Paratici non lo darà via.
4: Buon pomeriggio Solo, buon pomeriggio Bembe.
5: Ciao ragazzi, il discorso di Sara Meini è stato veramente, ha detto tutto nella maniera giusta. E quindi io da parte mia Dobrić al posto di Ken lo prenderei molto volentieri, tanto abbiamo detto già tutto su Ken. E grande chiosa anche del Benve, e tutto giusto. Ora tocca ai fatti. Comunque penso che gli esterni arrivino ragazzi. Ciao da Max.
6: Sì, buon pomeriggio al centro. Allora, ora siamo alla definizione più difficile secondo me del ruolo da trovare, è quello dell'attaccante esterno del 4-3-3. Perché in Italia squadre che giocano con il 4-3-3 ce ne sono pochissime. I giocatori che ci sono che fanno gol, le squadre o se li tengono o vengono messi sul mercato a cifre incredibili, quindi bisogna andare all'estero. All'estero è uguale, un giocatore che ti fa oltre 10 gol costa oltre 30-40 milioni, quindi che fai? O sei bravo o c'hai soldi e spendi, o se no devi essere bravo a fare scout e andare a vedere i giocatori magari in campionati minori.
7: Sì, tutti bene per Fortini, ma insomma io se ceduto non è che mi strapperei i capelli, Ora Caio Dessi vedeva che aveva del potenziale, ma Fortini tecnicamente mi sembra molto indietro rispetto a come era Caio Dessi. Quindi per me dai 10 milioni in su si può tranquillamente vendere e si sostituisce tranquillamente con qualche altro.
2: Bene, i vostri interventi 348-7503-933 e 3925-7277 75055771171. Invece il numero per interagire, ci siamo ricomposti dopo una violenta rissa in studio. Benvenuti Cherubini, qualche traccia di sangue anche sui muri, ma insomma situazione rientrata, no? Tre volte non si capisce se parte il treno dei messaggi o meno, scherzo, va benissimo così. Vedi che c'era il difensore di Ken e dice ricordiamoci l'attaccante della nazionale. Poi qui non l'abbiamo detto, ha già ricominciato a sbagliare go, forse lo si diceva ieri nel commento, ma che Ken sia talvolta più opportunista, rapace d'area, che non il centravanti tecnico, no, che ti segna bello stile, si può dire.
8: Non è un attaccante,
2: cioè, sono caratteristiche.
8: Non è mai stato neanche nell'anno con Palladino un attaccante,
2: no,
8: d'area di rigore.
2: Esatto, erano... poi belli, ha fatto dei bellissimi gol,
8: però erano gol spesso estemporanei, cioè lancio
2: o
8: lungo
2: di inserimento
8: o un'azione durava 3 secondi perché,
2: sì,
8: c'era una verticalizzazione,
2: esatto,
8: improvvisa,
2: esatto.
8: Per questo dico che io mi tengo ancora forte nella mia mente l'idea del rammarico qualora si dovesse salutare Ken, perché non si riesce a vedere una luce in fondo al tunnel. Detto che poi l'amico diceva sugli esterni, vero in parte, che per andare a trovare esterni bisogna andare a spendere 20, 30, 40 milioni.
2: Sì.
8: Cioè il Como che fa un gioco basato tantissimo sugli esterni, al punto che qualcuno che ha anche pagato bene, ha fatto anche tanta panchina, Kun che prese dal Celtic e che è uno dei giocatori più pagati nella storia del Como, a un certo punto è sparito.
2: Ma anche lui del Betis,
8: Jesús Rodríguez. Certo. Certo.
2: Cioè,
8: un altro.
2: Noi ce lo ricordiamo in semifinale di conference ed era in panchina perché avevano signori esterni, uno era Anthony,
8: l'altro era Abde Zalzouli, il marocchino
2: Zalzouli,
8: che poi saltò,
2: e lui
8: il
2: stava fuori, entrò mi sembra tutte e due le volte nel secondo tempo, però era una riserva se vogliamo del Betis. Il Como l'ha preso, non è che l'abbia fatto giocare tantissimo.
8: Te pensa a Diao che ora si è infortunato, pagato 12 milioni. Mm-mm. Cioè secondo me non è né una questione di dover spendere a tutti i costi 40 milioni e né allo stesso modo però avere chissà quale scout, perché il Como ha comprato giocatori dal Betis, dal Celtic.
2: No, cioè, ma poi se no ci infamano sul Como, io torno sul mio tormentone, Kvara.
8: Ci mancherebbe altro.
2: Kvara abbatte qualsiasi convinzione sui soldi e le disponibilità. 7, 8, 9 milioni?
8: Rivenduto dopo una stagione e un pezzettino,
2: quasi 10 volte, probabilmente uno dei calciatori più forti in questo momento sul pianeta Terra. Bastava andare a scandagliare magari un mercato come quello georgiano, dove capisco, dice in Georgia che fanno giocare a scacchi.
8: A ora occhio. Giocano anche a calcio però, perché iniziano
2: e bevono vodka.
8: Sì.
2: Poi fa freddo. C'è la neve.
8: Però ora iniziano anche a
2: però
8: saper usare i piedi.
2: Capito, nel
8: però se ci pensi
2: in via Vlaskok sotto la neve
8: c'è movimento,
2: cioè meglio in piazza Azzelli.
8: Cioè, dalla fine per esempio Attà, che la Fiorentina ha dovuto pagare con la P maiuscola, viene acquistato dall'Udinese da una squadra come il Metz che era appena retrocessa in Ligue 2. Quindi vuol dire che evidentemente anche nelle squadre retrocesse, poi ti ricordi, no? Si è sempre detto la Fiorentina non può comprare.
2: Lo pagarono 2 milioni a Genova.
8: Cioè, voglio dire, io non ci vedo, però è un campionato come quello francese. Io credo che serva anche lì una giusta via di mezzo tra la ricerca ossessiva del nuovo Kvara e il dover pensare di dover spendere 60 milioni per Mohamed Salah di 3 anni fa.
2: Che però è svincolato.
8: È svincolato.
2: Volesse tornare a Firenze.
8: Ha un ingaggio che però credo vada tranquillamente sulla doppia cifra da un punto di vista dei milioni.
2: Convince Paratici.
8: Convince Paratici, però a quel punto allora l'idea del monte ingaggi.
2: Paratici convince chiunque. Stamani pensa, mi sono alzato. Ogni tanto mi alzo con queste idee folli.
8: Che Paratici possa convincere anche te a fare
2: Paratici
8: qualcosa.
2: Paratici possa convincere chiunque. E quindi, ma non è che sarà il caso di stare attenti anche persino, figurati, a Dusan. Il problema è che Dusan non rinnova 12-10 milioni. Non so come lo possa.
8: Poi vuole un bonus alla firma, il suo entourage, la famiglia, è mostruoso.
2: Quindi capite in che condizioni mi sveglio e quando mi alzo, qual è lo stato psicofisico, perché poi sarebbe tutto l'ambiente, ci sarebbe tutta. Cioè, qui viene giù il server di Radio Firenze Viola, Firenze Viola, se ci fossero. È un pensiero folle che ho avuto stamattina, quindi prendetelo come tale. Però abbiamo un po' la sensazione che alla fine è chiaro, Paratici sia il garante, è un garante che ti può permettere di portare attacche a certa 1,8, chi ne piglia 4-5 a 1,8 non ti ci viene comunque.
8: Non oggi soprattutto, non oggi che 26-27 la Fiorentina non offre nulla a livello europeo, il problema è quello, cioè oggi tu non sei in grado di dire al giocatore X accetta un po' meno, fatti un anno qui, che però quest'anno è Europa League, è Champions League. Io anzi spero che Paratici riesca anche a portare un po' collettivamente la cultura, anche perché è un po' figlia del calcio moderno dove bisogna stare dietro ai conti, che è meglio farsi un anno di Europa League uscendo agli ottavi che un anno di conference uscendo in semifinale. Io la vedo così, lo sai, sono molto spigoloso sull'argomento. Non ti cito la Champions perché il rapporto è impietoso.
2: No, allora, hai ragione.
8: Economicamente parlando.
2: Però io, a parte lo sai, sono un pesci, ascendente leone, emotivo. Io gli voglio bene a sta coppetta.
8: Io le voglio bene, ma in un altro modo.
2: La vorrei alzare, accidenti a lei. Quindi poi se noi dovessimo andare in Conference League io la riabbraccio più che volentieri.
8: Ma io sono d'accordo con te.
2: Poi sì, hai ragione te. Meglio un ottavo di finale di Europa League non la cavalcata in
8: Conference. Questi 4 anni alla fine ti hanno lasciato. Ragione. Sì, hai scoperto a livello di geografia un calcio che si sta evolvendo, ma poi ti è rimasto un pugno di mosche anche a livello di bilancio in mano.
2: Mentre tornando sulla partita di ieri, l'ha seguita, l'ha raccontata anche per noi qui in studio Alessandro Di Nardo. Ciao Alessandro, ben ritrovato.
9: Ciao. Rieccoci, ciao.
2: E guarda, ti giro la riflessione che era arrivata via nota audio su Fortini, perché effettivamente ieri è apparso 50-60 minuti su un buon livello. Dopodiché, Alessandro, è chiaro, no? Dobbiamo fare la tara, il momento, siamo all'inizio, gli avversari, eccetera, eccetera. È che non si capisce mai su Fortini, no? Dove cominciano le prospettive e dove invece, forse, come diceva qualcuno, si può anche, come dire, prendere serenamente in considerazione l'idea di separarsi.
9: Comincio avvalendomi dell'emendamento di Benvenuti, ovvero quello che ha detto a inizio trasmissione, lo sottoscrivo a doppia firma, quindi 22 luglio, oggi 23, eccetera eccetera, guardiamo i ruoli, le posizioni e le novità, concentriamoci poco sui singoli. E su Fortini ribadisco questo, dicendo che però qualcosa l'abbiamo notato, ho chiesto anche ieri conto in Radio Cronaca lo stesso Andrea Giannastasio che era lì, però mi sembra un po' più ingrossato, no? Come se si fosse fatto letteralmente proprio le ossa, noi diciamo sempre che i ragazzi devono farsi le ossa, abbiamo fatto anche un po' di muscoli, quindi lo vedo meno filiforme rispetto alla prima stagione con la Fiorentina e anche a quella con lo Juve Stabia. E però sì, tutti, non c'è nessuno che dopo la partita di ieri esce dal mercato o entra dal mercato, almeno sì. Spero che la dirigenza non prenda decisioni isteriche riguardo la partita di ieri, visto che caro Tommaso, non so se ci seguivi, ieri sera leggevo i messaggi, Federico Croce è già diventato Roberto Baggio.
2: L'ho detto prima, sì, che è il motivo per il quale io proprio ho segnalato il piacere di vederlo in campo, stop, non altro.
9: Sì, poi che c'entra?
2: È chiaro che ruba lo sguardo, sì.
9: Certo. Poi e è giusto anche, lo dicevo anche prima con Fabio Ferri, che a luglio uno sia un po' meno coi piedi per terra, guardando la squadra, guardando il mercato che comunque è interessante, indubbiamente. Però ecco, ho sentito proprio giudizi al 30° del primo tempo di Fiorentina Gubbio, che leggendo la chat e non guardando il calendario altro avrei pensato fossero arrivati a maggio 2027, ecco, aprile-maggio, però siamo così, è anche il bello di questa città.
8: Io ve lo dico, sono fermo ancora.
2: È un po' colpa dei mondiali, eh? Cioè che guardi i mondiali e c'è il sedicenne, il quindicenne,
8: sì, sì,
2: il diciassettenne, è già un fenomeno. Allora te dici, ma perché non mi posso coccolare il mio di sedicenne?
8: Ieri nella Coppa di Scozia è esordito nel Dundee United un italiano. Bellissimo, del 2011. Bene. Partito ufficiale.
2: Maglia arancione.
9: Che facevi, Francesco, nel 2011?
8: No, io posso dirti al massimo quello che facevo a 15 anni, cioè andavo seriamente al liceo, giocavo a calcio e non avevo la possibilità di esordire in Coppa di Scozia solo per motivi geografici.
2: 2011 è un anno di grande apprensione, ma che poi insomma ne siamo usciti, ricorderete il mio terribile infortunio al crociato sinistro, ma poi sono rientrato.
8: Ricordo,
2: è stato un anno di grande paura,
8: poi le visite mediche
2: con tanto lavoro, dopo sei mesi ero di nuovo in campo.
8: Io però volevo dire, io sono ancora fermo invece a quando,
2: senti, che è vero, sono proprio i momenti.
9: No, mi ricordo la maglietta celebrativa Animo Tolo, mi ricordo
2: avevo lasciato un crociato
8: come solo i grandi, però
2: sì, va bene.
8: No, volevo ricordarvi anche del buon Abdou Diakaté, ribattezzato qualche estate fa il nuovo Pogba, dopo mezzo allenamento.
2: Però anche lui in mezzo al campo a Moena fa una rovesciata e mette in porta, non ricordo chi, venne su il Benatti, eravamo tutti
8: Quindi voglio dire, magari uno memore di certe situazioni, su Croci stavolta ci va un po' più piano. Ecco, se deve sognare, visto che il buon Di Nardo è un grande appassionato di mondiali, può rimanere ancora innamorato di certe stelline intraviste o viste al mondiale, più che su Croci, a cui mettere la croce, gioco di parole voluto, addosso fin da subito la responsabilità di magari poi guadagnare le prime convocazioni, poi si valuta il momento. Ecco, non mi sembra proprio il contesto idoneo per un ragazzo del 2010 subito bruciare così tante tappe, no Ale?
9: Sì, detto che poi avrebbe fatto comodo forse all'Argentina di Scaloni, Croce, no, a parte gli scherzi, stiamo ovviamente andando lunghi. Sì, certo, però poi io sottolineavo una cosa, come ieri durante la radiocronaca, tutte le mani avanti, guanti, pinze e guanti da forno per prendere la partita di ieri. Detto questo, anche a maggior ragione per quello che dicevi, succede nella Coppa di Scozia, siamo nel 2026, non è un reato, insomma, magari fare esordire o far affacciare alla prima squadra uno come Federico Croci, a maggior ragione, e questo è vero, non dipende dalla partita di ieri, se è un talento comunque generazionale per la sua età, lo sappiamo, insomma, se parliamo dei 2009-2010 a livello italiano, il primo nome che ti fa chi segue i campionati under 18 è quello di Federico Croci. Dopodiché, sì, ieri facevamo il paragone, Camarda esordisce 2 anni fa, quindi all'età di Croci adesso, perché è un 2008, e non è successo niente, nel senso, non è successo niente nemmeno per la sua evoluzione, però ecco, cioè, il prossimo anno è l'anno in cui debutta nel 2010, non prendiamoci in giro.
8: No, ma è vero, questo è chiaro, però io penso anche che siamo comunque lo stesso paese che continua, per esempio, al di là della nazionale sperimentale di Baldini, io credo Hondur abbia tipo, cioè nella mia mente Hondur è in Under 21 da 20 anni.
9: Sì, è cioè, come Paloschi.
8: Esatto, sì. Che tra l'altro gioca ancora, ma questo è un altro discorso. Però voglio dire, cioè abbiamo da un lato questo desiderio proprio di trovare il più possibile all'interno di ogni singolo club il baby prodigio per risolvere tutte le questioni, però poi su altre situazioni continuiamo a considerare il 2004 come giovani che hanno bisogno di esperienza. Quindi per questo io dicevo prima anche questa suggestione della seconda squadra, che non è imminente e che però per un club che ha anche il Viola Park mi sembrerebbe nel medio periodo la soluzione migliore, anche per proteggerli questi ragazzi, perché fargli fare un anno di C è roba,
2: certo.
8: Cioè ti metti a 16-17 anni ad avere a che fare con stadi di un certo tipo, avversari che hanno il doppio dei tuoi anni e nessun interesse che tu sia un predestinato, se c'è da ribaltarti fisicamente all'interno di una partita, e poi quel che sarà, sarà.
2: Alessandro, so che ne hai già parlato in diretta, poi anche noi ne abbiamo già parlato con Sara in merito a questa domanda a Jimenez, e dal mio punto di vista era assolutamente legittima. Però su Jimenez invece ti chiedo il giudizio ieri, perché io, pronti via, secondo tempo, fatto un paio di serpentine che non mi sono dispiaciute affatto. L'ho visto molto, no? Guizzante. Sì. Poi forse un po' si è spento alla lunga, ma sì, anche lui assolutamente, condizione, allenamenti, eccetera. Però quei paio di lampi, no? Nell'andare sul fondo e liberarsi dell'avversario. L'uomo lo salta, mi pare.
9: Sì, l'uomo lo salta, anche qualche problema fisico dei primi giorni di ritiro, ce lo ricordiamo, non si è allenato da subito assieme alla squadra. Io leggo anche tutto questo alla conferenza stampa, un po', ma rimane tutto quello che ho detto prima, Fiorentina Gubbio, 22 luglio, un po' timidino, cioè ancora mi aspettavo un po' più di proposizione offensiva, poi metterà tutto insieme, credo, già dalle prossime partite in Inghilterra, che sono già insomma di un livello diverso. Comunque sì, è un giocatore che, se fa quello che ha fatto nella prima parte di stagione al Bournemouth, squadra rivelazione dei top 5 campionati europei, è un giocatore assolutamente di livello, si parla, no, che può essere il sostituto di un esterno che deve ancora arrivare, e se Jimenez è il sostituto di un esterno che viene a fare il titolare, vuol dire che c'è la sensazione di alzare di molto il livello di questa squadra.
2: Sì, fermo restando che appunto in questo work in progress, tu giustamente dici così, noi ci aspettiamo comunque, figurarsi, addirittura un'alternativa lì a destra, io me lo immagino lì terzino, perché poi Dodò e Fortini li diamo partenti. Dodò che come al solito è quello che sta meglio anche per caratteristiche fisiche, è già il più veloce, non, insomma lui carichi non li accusa, e ieri si è visto.
9: Sì, io guarda, continuo la mia difesa a spada tratta.
2: Te
9: di
2: lo terresti,
9: ma io tutte le volte, cioè io penso alla scorsa stagione, all'ultima stagione della Fiorentina, negativa per tutti, negativa per Dodò. Se dobbiamo dare un voto alla stagione di Dodò è 5, come quello più o meno di tutta la Fiorentina. Però vedo una partita tipo della Fiorentina dell'anno scorso, penso a come migliorare questa squadra, non parto dal terzino destro, secondo me. Parto da tanti altri ruoli. Dodò forse è l'ultimo che cambio, e io ribadisco che in una Fiorentina che punta in alto come valore assoluto, ci vedo per proprio le vette, parliamo di Europa League, Champions League, quindi parliamo di un triplo salto mortale, ci vedo pochi giocatori in valore assoluto a quel livello. Uno è Fagioli, uno è Dodò e l'altro è Pongracic, poi gli altri sono arrivati.
2: Infatti su Dodò
9: questa è la mia idea,
2: c'è un po' la sensazione che è tempo di separarsi, perché ormai sono

0: Secondo me ci può anche essere margine di miglioramento in quella zona, arrivati forse anche a un punto in cui è impossibile ottenere di più da Dodò, e forse anche per Dodò ottenere di più dalla Fiorentina. Io non ci vedo nulla di sconvolgente, sì, esatto, dopo 4 anni.
1: Esatto.
2: Sul discorso nazionale, secondo me non è per colpa di Dodò che non è arrivato in nazionale, vedendo anche come ha messo a destra il Brasile, gioca ancora Danilo, se non sbaglio, da quelle parti, ecco, anche lì, ora forse, non sono parente di Dodò, ve lo assicuro, Beh, io comunque l'avrei portato, forse stavo in Ancelotti, poi insomma, lungi da me.
0: Ma anche i predecessori di Ancelotti non sceglievano Dodò.
2: No, sì, giusto? Sì, sì, però non mi sembra sia un Brasile talmente abbondante sulla destra da non portare Dodò. Poi ci sono tutte quelle, Dodò comunque, se pensiamo al Dodò di 4 anni fa, di 5 anni fa, il Bayern mette sul piatto, prima che succeda tutto quello che succede in Ucraina, 30 milioni, e lo guardiamo 4 anni dopo, sono d'accordo, è una crescita che si è arrestata. Però ecco, tu dici si può migliorare a destra, io non è che vedo tantissimi esterni,
1: sì, sì, sono d'accordo.
2: Poi certo, si possono trovare, sicuramente, però non è che in Serie A, ecco, penso sempre agli esterni destri migliori in Serie A di Dodò.
0: Non metti nella lista Alex Jimenez, si può dire questo?
2: No, non metto nella lista Alex.
1: Ad oggi è così, sono d'accordo.
0: No.
1: Ce la sentiamo qualche risposta di calcio di Jimenez, non rida, benvenuti, il posto è, fatemelo dire, a un calciatore, chiedere come ha vissuto il non essere convocato in una nazionale che ha vinto il mondiale, mi sembra parlare di calcio.
0: Fuori rosa dal suo
1: uno
0: club.
1: Può fa cronaca, prende un comunicato ufficiale di un club inglese, però va bene. Figurarsi, poi ripeto, a parte tutto, il dirigente che difende il ragazzo a me piace, e credo che insomma loro avessero questa idea di stoppare argomenti extra, la forma l'avrei gradita un po' diversa. Alessandro, grazie, a stasera.
2: A voi, ciao.
1: Ovviamente riepilogherà un po' il mercato di giornata, che però mi sembra per ora molto molto sonnolento. Qualche risposta del volto nuovo, le abbiamo esaurite, mi pare, le presentazioni, giusto?
0: Manca Ulai.
1: Ah, Ulai, che però si farà in Inghilterra, sì. È vero. Così Jimenez oggi in sala stampa.
3: Sono giovane, devo crescere ancora, e non è niente di male andare in una squadra nuova, e penso che mentre che faccio bene le cose e lavoro bene sarà buono per me. No, alla fine penso che sia un po' presto per parlare di obiettivi, e solo penso a lavorare come tutti quelli che siamo della squadra stiamo facendo, e migliorare ognuno, fare lo meglio che si può fare.
4: Dov'è che ti trovi meglio e più a tuo agio?
3: È un po' dove posso aiutare più alla squadra, mi metto a disposizione di quello che mi chiede il mister, però sempre ho fatto il terzino destro, che è il mio ruolo preferito. Sono da una settimana che sono qui, ancora non ho sentito così tanto al mister cosa vuole da me, ma sicuro che in questi giorni di preparazione capirò cosa vuole di me e cercherò di fare lo meglio possibile quello che mi chiede. No, penso che Iraola sia stato un allenatore che mi ha aiutato tantissimo, ma è passato, voglio pensare al presente e voglio pensare a quello che mi chiede Grosso e fare tutto quello che lui mi chiede. L'anno scorso sono stato in Premier, che può essere alla fine un po' più fisico che qua, ma penso che alla fine avere giocato tante partite l'anno scorso mi farà bene per essere pronto a giocare quest'anno ancora in Serie A.

artistico dottor Gianluca Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18.

0: contatto a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Sì, è vero che 29 tu le devi prendere da quegli altri, ma la Fiorentina quanti ne ha persi rispetto all'anno passato? Ma che discorsi sono? Io boh. Massimo.
9: Io senza sì e senza ma piglierei i centravanti dell'Udinese e basta.
10: Ragazzi, scusate, Chimo dalla provincia di Milano, ma su Croci, che adesso mi vado a vedere i video della partita di ieri, Flachi e o Banchelli, a che età esordirono, se vi ricordate? Grazie.
11: Ma guarda, oh, che siete, almeno aprimi il microfono. Questo ride, è proprio come ride. Oggi interrogazione a sorpresa, Loreto. Oh,
12: ce l'ha un po', eh.
11: So qui che sto andando a guardare quando ha esordito Flachi, quando esordì Banchelli.
12: Un po'
11: secondo
12: bevante.
11: Me erano più grandi dei 16 anni attuali di Croci. Mentre i 29 punti non hanno convinto molto Massimo. Ce l'aveva con te.
12: Fa
11: però
12: bene,
11: io sono d'accordo con te. Cioè, non è che ripartono con 29 punti.
12: Ma certo.
11: Ma con un assetto che loro confermano che gli è valso 29 punti su di te. Te io riparti da una rivoluzione.
12: Che è tuttora da definire. Cioè è una rivoluzione assolutamente aperta, in corso, in atto. Quindi no, non sto dicendo che la Fiorentina non ha gli strumenti per riprendere 29, 28, 30 punti. Però per fare un'operazione del genere serve da un lato che alla Fiorentina vada tutto per il verso giusto, e ad una serie di altre squadre tutto per il verso sbagliato, perché non c'è solo da riprendere le prime sei, c'è da riprendere anche l'ottava, la nona, la decima, certo, l'undicesima, e tutto in una stagione. E poi anche su questo mi sembra ci sia grande varietà di pensiero. Ci sono quelli già un po' più prudenti che considerano questo l'anno zero e quindi tutto sommato va bene tutto, l'importante è mettere le fondamenta, e quelli che invece dicono no, alla luce degli acquisti io alzo fin da subito le aspettative e guardo l'Europa. Sono due pensieri legittimi che però, fino a prova contraria, hanno un elemento in comune. Per tutti è il 23 luglio, ragazzi, cioè un amichevole alle spalle.
11: Mentre Banchelli sì, Banchelli esordì ad appena 16 anni in Serie A, in quella stagione terribile culminata con la finale Coppa UEFA 89-90, mentre Flachi era un pochino più grandino, 19 anni, ebbe comunque un percorso, Francesco mi pare, un po' più lungo in primavera, mentre Banchelli fu sì, proprio lanciato da Ranieri, no, da Bruno Gioggi, scusate, in quella Fiorentina 89-90. Quindi poi effettivamente
13: sicuramente in Serie A la Fiorentina qualche sedicenne l'ha già lanciato, vedremo.
12: Non è vietato, ovviamente, ecco, serve secondo me un po' più di coraggio da parte di chi questo giocatore lo deve lanciare. Così, tendenzialmente, io immaginando la Fiorentina del domani, insomma, se dovesse sbagliare qualcosa a Croci o la Fiorentina di Croci, guarderei prima ai giocatori esperti che a puntare il dito contro il sedicenne di turno.
13: Davis lo pigli dell'Udinese?
12: Buona chiamata, ha rinnovato il contratto non troppo tempo fa, quindi evidentemente l'Udinese ha voluto un po' anche proteggersi in caso di nuovi affondi. L'anno scorso ha fatto una, forse la prima vera stagione rilevante della sua carriera dopo un po' di Watford e un po' di Udinese, ha una fisicità straripante, costa, il problema è che costa. Io mi terrei Ken, ma se proprio devo fare a meno di Ken, in Italia è tra i pochi che considererei. Io Luca per esempio non lo considererei neanche al posto dei piccoli, ma questo è un altro discorso.
13: Ma più o meno la Fiorentina ci ha fatto intendere vederla così, nella serata di ieri. Vediamo se Francesco ha avuto la bontà di aspettarci un sacco di tempo e quindi gli dobbiamo enormi scuse. Francesco, ci sei ancora?
14: Ci sono.
13: Grazie per l'attesa. Colpa ai cherubini, ovviamente. Non ce lo segnalavo.
14: Ma figurati, sono qui a fare le coccole
12: del
14: cane.
12: Guarda. Oh,
13: ah,
12: ottimo.
13: Che invidia. Ottimo. Che razza è?
14: È un incrocio tra un pastore tedesco e un lupo italiano.
13: Bellino.
12: Fantastico.
14: Sta lui a pancia all'aria a farsi mettere la pancia.
12: Meraviglio. Bella vita.
14: Allora, come state? Tutto bene, spero.
13: Alla grande, guarda, sì, sì. Io fra pochino tiro giù i bandoni.
12: Tommaso Loretta in partenza.
13: Dice, ma come mai così allegro? Stasera sono da Piero Pelù e domattina vi saluto.
14: E domattina ci sono più.
13: Sì.
14: Esatto. Allora, no, io volevo fare. Io avevo già scritto dei messaggi all'inizio, ero a lavorare, quindi ho scritto dei text sui messaggi. Su alcuni argomenti. Allora, poi volevo, vi ascolto per radio sulle vostre risposte. Allora, gli argomenti sono questi. Allora, io ho scritto subito che si comincia a sbagliare i gol. Ma perché? Perché non ce l'ho con Ken, io dico in generale. Perché, ragazzi, non si sa tirare in porta. In Italia, in senso generale, dico, la Fiorentina è ovviamente una squadra tra quelle. Non si riesce a inquadrare lo specchio della porta, abbiamo una percentuale molto più bassa rispetto agli altri campionati europei. Io non capisco perché, è una domanda che io mi faccio, poi magari
13: interessante.
14: Però mi rispondete. Per quanto riguarda l'ultimo argomento, attaccanti di Davis, se non mi sbaglio credo sia più vecchio di Ken.
12: Sì.
14: E ovviamente costa tanto e quindi è fuori dalla politica di Paratici. Costa tanto perché l'Udinese è una piazza che non regala, è il più vecchio di Ken e Paratici vuole prospetti giovani anche da rivendere, quindi non credo che andremo su un profilo del genere. Se dovessimo vendere Ken al Como, a me piacerebbe che la Fiorentina usasse, diciamo, un po' la politica inglese, dove praticamente tra squadre inglese, se diciamo una squadra inglese vende la sua concorrente, gli viene concessa, se non sbaglio, una percentuale in più sul mercato proprio per una politica concorrenziale, no? Quindi ovviamente non verrà fatta, però mi piacerebbe. E poi comunque dei nomi fatti sui possibili, nel caso di vendita di Chiesa, possibili sostituti, non me ne piace nessuno, tranne forse un probabile topic, eccetera. Poi una cosa vi volevo dire già un po' da tempo, però non ho mai la possibilità di telefonarvi. Io ho sentito anche alcuni messaggi in passato di altri ascoltatori che puntavano il dito un po' sulla Fiorentina perché siamo passati dall'anno scorso a avere una squadra con tanti italiani e quest'anno praticamente scarseggiano veramente tanto. Io però mi attacco un attimo al discorso durante un'intervista fatta a Fabregas, quando gli è stato appunto chiesto perché il Como a pochi italiani, e lui ha risposto: io ho provato, ma in Italia non vedo qualità. E
13: ci ha zittito a tutti.
14: Questo viene rispecchiato un po' dalla nazionale.
13: Per forza.
14: L'ultima cosa, poi vi lascio, grazie per il tempo che mi date. Vi avevo scritto anche su Fortini, Francesca doveva mettere il messaggio.
12: Sì.
14: Io personalmente spero, visti buoni rapporti con tra Paratici e la famiglia di Fortini, che in qualche modo rientri il caso, perché comunque, come avevate sottolineato voi, la gestione sbagliata era della precedente gestione, o comunque del direttore precedente, quindi da Pradelli. Quindi spero in qualche modo che si possano ricucire, perché sinceramente in quel ruolo non è che ce ne siano tantissimi. Credo sia un buon giocatore, un talento da, insomma, da far crescere, è un prodotto del divario, e io sono rimasto sono tra quelli che sono andato incazzato, scusatemi il termine, quando hanno venduto Caiode, anche se sono due profili diversi, sono due caratteristiche diverse, Caiode e Fortini, però ecco, a me è dispiaciuto veramente tanto, perché ora lo sta dimostrando già dall'anno scorso il suo valore. Io ho finito,
13: grazie Francesco.
12: Ciao, Francesco.
13: E salutaci il canone.
14: Assolutamente,
13: sì, fagli un grattino.
14: Un abbraccio e buone ferie,
13: Tolo. Ciao Francesco. Su Fortini, sì, lo capisco.
12: Però siamo arrivati tardi.
13: Però sono stretti i tempi per immaginare di cucire ora.
12: Siamo nel senso lato, siamo arrivati tardi. Io non vedo, ma perché quello che ci dice anche Niccolò Ceccarini dall'inizio, difficilissimo trovare margine per ricucire. Arrivati a questo punto, ma non è, io non ne faccio tanto una responsabilità ai rapporti tra l'entourage Paratici, perché si è arrivati a questo punto anche solo l'estate scorsa. Cioè, perché l'estate scorsa non intervieni preventivamente?
13: Rapporti? Non lo so.
12: Però comunque
13: rapporti
12: bisogna guardare,
13: nei quali però nemmeno Paratici, perché è arrivato a febbraio, è riuscito a cambiare troppo gli scenari, perché sennò.
12: Però
13: no,
12: un amico prima diceva sotto i 10 arrivato. Milioni no, ma come si può pensare di vendere Fortini sotto i 10 milioni in scadenza tra un anno?
13: Però guarda, lo scriveva anche Andrea Giannattasio ieri, e la posizione della Fiorentina ad oggi è questa.
12: Ci sono 40 giorni per
13: probabilmente
12: provarci.
13: È destinata a cambiare. Meno giorni invece da qui al 6 di agosto,
12: oh, yes,
13: quando al Viola Park ospiteremo il Deportivo da Coruña, finezza, ma solo perché me l'hanno detto. E proseguiremo peraltro dopo l'impegno con Real Madrid a Klagenfurt, quindi due inglesi e poi due spagnole. Ma occhio e croce, anche c'è l'opportunità di trovarsi di fronte a Matucci, che ci ha fatto parecchio sudare quest'estate.
12: Ebbene sì, perché poi alla fine, insomma, queste amichevoli ci danno anche l'opportunità di scoprire, di trovare anche un pretesto per intervistare anche in questo caso dei manager italiani, italianissimi, in questo caso anche giovanissimi anche per la Spagna, come Massimo Adalberto Benassi, che è l'amministratore legato del nuovo Deportivo. È un ragazzo italiano di 34 anni
13: però,
12: che ha studiato in Italia, fatto il percorso di studi anche di università qui in Italia, poi
13: ha fatto l'Erasmus a Barcellona.
12: No, ancora più complesso, è andato per studiare e prendere un MBA in diritto sportivo, management e gestione sostanzialmente delle società di calcio. In Spagna ha trovato lavoro a livello professionistico, prima con il Leganés e poi con l'Ibiza per 4 anni.
13: Tanta roba.
12: Ha portato l'Ibiza in seconda divisione.
13: Quindi anche quando c'era Borriello?
12: Assolutamente, si sono incrociati. Nel 2022 va al Deportivo e fa la scalata, prima direttore dei ricavi, poi direttore generale e da 2 anni amministratore delegato. E il Deportivo sta provando a fare un percorso per certi aspetti anche simile alla Fiorentina, da un punto di vista per esempio di valutazione e valorizzazione del proprio nuovo centro sportivo. E hanno in un certo senso anche sfruttato la scorsa partecipazione nella Serie B spagnola per vedere da vicino Amatucci. E in questo estratto dell'intervista completa che trovate su tuttomercatoweb.com, l'amministratore delegato del Deportivo spiega non solo come nasce l'idea Matucci, ma anche quali sono gli elementi alla base del mercato e del modus operandi del nuovo Deportivo de A Coruña.
15: E quello che ti dico, alla fine noi valutiamo il profilo del giocatore, l'età, perché comunque per costruire una squadra, diciamo che noi abbiamo una regola non scritta dove nella composizione della rosa almeno il 25% dei giocatori deve essere del settore giovanile, e cerchiamo che almeno il 50% della rosa abbia meno di 25 anni. Quindi partendo da un po' queste basi, cerchiamo poi di trovare dei profili che possano appunto essere validi per la nostra rosa. E Lorenzo alla fine, dopo un anno qua in Spagna, parla perfettamente spagnolo, conosce perfettamente il calcio spagnolo, l'ambiente del calcio spagnolo, eccetera, quindi ci sembrava una scelta logica, diciamo così, dentro la nostra programmazione sportiva, ecco.
12: Ecco, ho trovato molto interessante questa legge non scritta del 25% della rosa dal settore giovanile e 50% della rosa sotto i 25 anni. Ovviamente non è una regola che deve valere per tutti,
13: però è una strada.
12: Però è una strada. E quindi, certo, dentro questa strada si inserisce il nome di Amatucci, che alla Spalmas ha fatto benissimo. Il Deportivo lo ha visto direttamente l'anno scorso e gli ha affidato le chiavi del centrocampo. Deportivo sarà impegnato in una breve tournée italiana anche con il Genoa, poi il 6 agosto con la Fiorentina. E in quest'altro estratto Benassi parla del significato anche di venire in Italia e anche del centro sportivo della Fiorentina.
15: E allora, innanzitutto diciamo che è molto, molto bello, sempre fa piacere, siccome ci riesco a tornare poco in Italia, quindi sempre fa piacere tornare in Italia, però diciamo che anche questo fa parte un po' di una pianificazione che veniamo, diciamo così, sviluppando negli ultimi anni. L'estate scorsa siamo stati in Inghilterra, due estati fa siamo stati in Portogallo, e diciamo che cerchiamo sempre di unire un po' la parte sportiva con poi lo sviluppo di quello che è il progetto Depor, e soprattutto in questo caso cercare avversari di un livello altissimo per chiudere, diciamo, la parte finale della preparazione estiva. Però è ovvio che a livello personale è sempre molto, molto bello poter tornare in Italia, e se per lavoro ancora con il Depor ancora meglio.
16: Anche rivedere il Viola Park, che suppongo sia stato uno di quei centri sportivi all'interno dei 60 di cui mi parlavi prima.
15: Esatto. L'abbiamo visitato credo quasi 2 anni fa, ed è stata una piacevole sorpresa. Diciamo che non solo in Italia, ma anche in Spagna, strutture così ce ne sono davvero bisogno, e il nostro centro sportivo sarà uno di quelli tra un anno.
12: Ovviamente bellissimo vedere le prime amichevoli. Ai tempi c'era ancora più modo di vedere magari contro formazioni dilettantistiche. Poi devo dire però, in estate, con quanti big ancora al top, perché ci sono tanti reduci anche dal mondiale, tra la rosa, nella rosa e il Deportivo ci sarà modo di affrontare un certo Pierre-Emerick Aubameyang, che il Deportivo ha strappato a una grande concorrenza europea. E chiudiamo quest'ultimo passaggio in cui appunto l'amministratore delegato del Depor racconta come nasce l'idea Pierre-Emerick Aubameyang e che cosa aggiunge a uno spogliatoio che appunto caratterizzato da gioventù, settore giovanile, ma aveva bisogno anche di qualcos'altro.
15: Diciamo che per noi, per il club, per il progetto, soprattutto che un giocatore come Pierre-Emerick ci abbia scelto, perché alla fine aveva tantissime offerte, la maggior parte anche economicamente più elevate, diciamo così, quindi per noi è un orgoglio che lui abbia scelto di giocare in Liga, di giocare in Liga con il Deportivo La Coruña, e sicuramente l'ha fatto anche perché ha visto un progetto chiaro e ha visto delle strutture di un club non solo di Serie A, ma un club che ha un'ambizione chiarissima. E da lì alla fine quello che cercavamo con lui, e che credo abbiamo trovato, è comunque questa esperienza non solo nelle partite, ma anche durante la settimana e durante gli allenamenti. Alla fine noi abbiamo una rosa molto giovane, gli altri acquisti sono di questo mercato, sono stati giocatori molto molto giovani, quindi per noi era importante avere dei riferimenti non solo come ti dicevo durante le partite, ma anche durante la settimana. E lui è un esempio di giocatore che ha un livello professionale altissimo, ecco.
12: Un motivo in più per vedere, insomma, l'amichevole con il Deportivo La Corugna. Anche, va detto, Tommaso, per tutti i nostalgici, anche se poi in realtà è stato condiviso poco, con
13: Donatucci. Deportivo.
12: Allora, sì, io ti dico, personalmente per me molto inizia nei 2000 col Super Depor che vince la Liga.
13: È lì l'esplosione, sì, sì. Però già 80-90, sì, era una realtà abbastanza.
12: Io mi ricordo quella rimonta clamorosa in Champions ai danni del Milan, sì, semifinale, sì, di Champions. Poi fino a 3 anni fa il club era nella Serie C spagnola, e ora appunto nuovo centro sportivo, proprietario ricco, nuova capacità anche di attrarre grandi giocatori. Ce n'è uno che secondo me sarà il prossimo grande colpo in uscita, che è Jeremy Hernandez, magari non quest'anno ma prossimo anno, esterno alla sinistra, quindi in teoria anche per la Fiorentina, ma costa tantissimo. E insomma, sono amichevoli però stuzzicanti. Ora, voglio dire, si inizia a fare un po' anche sul serio, ci sarà tempo e modo anche di rincrociare Bove, di incrociare Iran Kunda col Watford, che ripeto è extracomunitario, quindi c'è margine,
13: è dura, assolutamente
12: c'è
13: dura.
12: Margine per il momento. Vuoi qualche nome per il post Ken?
13: Sì, sono curioso di sentire, posto che sarà qualcuno l'avrà fatto quel nome lì, perché se non l'ha fatto nessuno lo faccio io subito, è più
12: vuoi
13: forte
12: ribadirlo?
13: Di me devo farlo. Prendiamo Füllkrüger.
12: Oh, giornata omologata.
13: Minuto 32, la Fiorentina ancora ferma sullo 0-0. Ma che succede, grosso? Chiama Füllkrüger, pronto a entrare. Ma ce lo vedi, capito?
12: Tra l'altro, voglio dire, cioè, al Milan è andata male, cerca rilancio, non ha troppe pretese.
13: Ualì, il dribbling, il tocco a tra, il cross nel mezzo, Füllkrüger. Ma non ce lo vedete, Gian Nattasio, inizia a cantare Deutschland, Deutschland über alles.
12: Io direi più te che Gian Nattasio, sinceramente.
13: No, vabbè, io volo in campo e vado a esultare con lui, gli salgo sulle spalle.
12: Anche in questo ti vedrei molto.
13: Questo bel sorrisone senza il dentone, sì. È bellissimo Füllkrüger.
12: Allora, cerco Füllkrüger tra gli ascoltatori. Intanto ti segnalo un amico che è Gianni 85 che dice: non ripartirei né da Ken né da Piccoli, mi piacerebbe uno forte che non conosciamo, ma
13: sì,
12: se dovessimo rimanere sui nomi fatti, Dovbik e Pellegrino. Quindi Pellegrino,
13: non
12: attenzione.
13: Mi piacciono nessuno dei due, penso.
12: Poi Alessandro dal Valdarno cita Oyarzabal, che abbiamo visto con la Spagna.
13: Ho sentito dire che non è proprio una prima punta, però,
12: no, è assolutamente anomala come prima punta. Bisognerebbe giocare in un modo che non mi sembra sia quello proprio che ha in mente il grosso. E poi è un 97, quindi se l'idea è quella di prendere giocatori futuribili, Oyarzabal lo conosciamo. Tanto Alessandro quanto Andrea citano invece il buon Tresoldi, che è un attaccante di cui si era parlato anche in ottica Roma. È una prima punta, non ha il fisico di Ken, non ha il fisico di Dovbik. Io penso che in questo momento la sua valutazione anche lì sia sui 30 milioni, gioca nel Bruges, è italo-tedesco, quindi non ci sono problemi di passaporto e quant'altro. Questa è una bella chiamata, questo è un bel nome stuzzicante.
13: Bisognerebbe non sento nominare tanto nelle nostre dirette.
12: Fatto quest'anno la Champions,
13: lo sponsorizzano moltissimo.
12: È un bel profilo, stuzzicante, molto. Poi un 2004, quindi enormi margini.
13: Io non ho nomi, però vorrei ho caratteristiche. Vorrei un Malen. Lo vorrei sguisciante, rapido e super tecnico.
12: Quindi non Beto, citato da Andreone.
13: Non Beto, Beto siamo agli antipodi.
12: Totalmente.
13: Strapotere fisico, grande copertura del campo, pennellone, sì. Palle alte. No, io vorrei uno che dà del tuo al pallone, stile Malen.
12: Poi c'è chi...
13: Sai, c'era prima quel messaggio che diceva: in Italia non si inquadra lo specchio quando si tira.
12: Sì, sì.
13: Secondo me Malen su 10 tiri 7-8 te la mette in porta. Sì. Io vorrei vedere sempre più gente così, perché, ma è un problema mio, perché sono stanco di questa atleticità. E poi sono vecchio, il calcio degli anni 90, insomma, vanno tutti meglio. Però sì, ragazzi, sto giovino era proprio bello, perché si vedeva gente e diceva: ma come lo trattano il pallone? Oggi lo vedi ogni tanto trattare in modo proprio grezzo.
12: Altro che dargli del
13: fondo. Malen, scusate, ma a me fin dal primo momento che l'ho visto in campo a Roma mi è venuto da dire: ecco, questo c'ha piedi buoni.
12: Invece un altro amico cita Mateta del Crystal Palace. Beh, direi che se cerchiamo un giocatore alla Malen per soddisfare Tommaso, Mateta è tutt'altra palla, parte.
13: Anche no, lui è tutto alto, goffo, brutto.
12: Proprio area di rigore purissima, purissima. Poi Simone cita Sorloth dell'Atletico Madrid. David resta nella Norvegia e dice: più che punte servono esterni, io sogno Nusa, che è dell'Ipsia come Bakayoko, abbiamo visto al mondiale, e direi che si va sopra i 60 come richiesta.
13: Qualcuno l'ha accostato all'Atalanta per i problemi di Aliabegovic, secondo me sarà un nome che continuerà a circolare. A proposito di nomi, di sicuro ne faranno alcuni i due Nick in arrivo nella nostra ora di mercato, ma oggi devo dire proprio come quelle giornate al mare, l'acqua ferma,
12: scarico, sì.
13: Che dici, che si fa la birretta, non molto di più,
12: voglio dire. Anche Paratici avrà diritto a un giorno di riposo.
13: Sì.
12: Anche se va detto, questa avrebbe dovuto essere la settimana degli esterni o bassi o alti, e così non è stato.
13: C'è poi da capire se va in Inghilterra o meno, perché questo sentivo giustamente, lo diceva Niccolò Ceccarini, anche per là un'indicazione, se va in Inghilterra, poi che c'entra le trattative, le porta avanti al telefono.
12: Certo.
13: Però
12: ieri a bordo
13: se
12: campo.
13: Non va in Inghilterra, magari è perché deve andare a qualche altra parte, quindi vedremo. Va bene, voi state lì, non vi preoccupate, che noi vi aggiorniamo come sempre fino a questa sera. Vi aggiorneranno anche sull'Eri Radio con musica, informazione e la Fiorentina a tornare dalle 18, l'Eri Radio con i quali ci ritroveremo domani dalle 14 puntuali con Palla al Centro. Tornerà anche Luca Calamai, da domani lo ritroverete qui. Oltre all'ora di mercato con i due Nick, procediamo dalle 17 con Chiara Andrea Bevilacqua, i suoi ospiti, e poi ancora Alessandro Di Nardo fino alle 20, e a seguire il Che t'ha perso di giornata. Caro Benve, è stato un piacere
12: mio
13: trovarti, ma ci ritroveremo anche nelle mie incursioni a Chi si compra. E poi, caro mio, magari ti ritocca un Palla al Centro, perché da parte mia è semplicemente un arrivederci. Ci troviamo ovviamente lunedì 10 agosto, quindi non mi rompete,
12: dietro l'angolo,
13: mi rompete le palle, sono un paio di settimane, stacco e poi torno.
12: Quattro amichevoli
13: stacco,
12: di mezzo,
13: però
12: eh?
13: Stacco, ecco, proprio il telefono.
12: Cioè, queste quattro amichevoli neanche
13: si dice
12: così.
13: Sempre così.
12: Poi l'occhio,
13: cioè, voglio dire. Sei lì tra un Malloreddus, tra un Porceddu e un Iclusa. La guardi Real Madrid Fiorentina, lo senti Gian Attasio che urla sul gol di qualcuno contro il Watford, chi piace.
12: Del nuovo esterno.
13: Però,
12: misterioso.
13: Ecco, se qualcuno, non lo so, sviene in sala stampa, se vi prendete a testate nel corridoio, se Lazzarini aggredisce Tonelli, non ne voglio sapere nulla.
12: Tutto il resto, perché anche tu vuoi solo parlare di campo e di calcio.
13: Sì. Anche se per ora mi accontento del silenzio e c'è 30 metri di profondità sott'acqua. Cari miei, ci ritroviamo presto, restate su Radio Firenze Viola e continuate a seguirci, che il mercato ovviamente quello va avanti. Ciao Benve,
12: ciao
13: Tonellone.

0: guardala. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri quattro bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. Tre sono stati dimessi, uno invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
1: Un bambino di 6 anni invece ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato ieri nell'Imperiese. Il piccolo, intento ad attraversare sulle strisce pedonali, è stato centrato in pieno dal mezzo a due ruote. Nella sinistra il conducente della moto è rimasto illeso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
2: Momenti di paura a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le api, che sono riusciti ad entrare nella banca e a liberare le persone rimaste bloccate nel caveau, prestando loro i primi soccorsi. Secondo le prime informazioni, i tre rapinatori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei militari.
1: Dall'estero, accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Poi restrizioni estese e divieti di transazioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta umbra russa e dei suoi facilitatori. Più difficili i visti per ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
2: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione e ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia dei $100.
1: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi, questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC, dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini. Fino alla CT azzurro con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
3: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
2: Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è lo zio? di Orin, il cugino di Ione, chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
0: Fiorentina, viola, Firenze, noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della fede oggigiorno, dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
5: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
4: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
7: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
8: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
9: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
5: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
10: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
11: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per
10: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
12: Nero verdi, siamo forti.
5: Siamo le 16:04, Radio Firenze Viola, inizia Nick e Nick, la trasmissione di calciomercato e solo sul calciomercato dalle 16 alle 17 con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca.
13: Buon pomeriggio.
5: Eccoci qua, ben trovati anche a Marco Tonelli che in regia non mi ha già preso a ridere oggi.
13: Perché?
5: Perché c'è una novità.
13: C'è
5: una novità importante, cioè? Perché dopo il gioco da tavolo c'è anche la canzone.
13: Com'è che fa? Intona però.
5: Smentisci tu che smentisce lei, che smentisce me, che smentisce voi. Mon amour.
13: Bella.
5: Mon amour.
13: Mi ricorda qualcosa?
5: Un motivo.
13: Analisa. Okay.
5: Sì, Analisa, cioè, l'ho chiamata per sapere se potevo intonare questa cosa.
13: Sì, perché poi è plagio, quindi
5: sì,
13: insomma.
5: Quindi,
13: cioè,
5: l'ho chiesto a Analisa, d'altra parte, insomma, siamo in buoni rapporti.
13: Perché ti era arrivata l'ennesima smentita,
5: no,
13: lo sapevi?
5: No. Tra l'altro, Garnacho ufficiale all'Aston Villa.
13: Sì.
5: Sarà ufficiale?
13: E però non l'avevano smentito Garnacho.
5: Però Garnacho non l'aveva smentito, davvero.
13: Era l'unico praticamente che non avevano
5: davvero
13: smentito.
5: Dobbi che non l'hanno ancora smentito. Parliamo un altro po',
13: E poi appunto,
5: esatto,
13: non potremmo metterla meno con lui.
5: Naturalmente YouTube, il titolo di YouTube, che è la cosa più importante.
13: Sì, è il seguente: situazione Ken, il punto.
5: No,
13: a parte che io non avevo messo questo, scusate, ma hanno boicottato. No, ma hanno boicottato.
5: Nel frattempo Tonali.
13: Questo è il titolo di ieri, ragazzi.
5: Cioè, situazione Ken, il punto. Ma che è possibile che questi ragazzi siano proprio così?
13: Questo
5: è colpa di Cherubini. Vai.
13: Ken al passo da Dio? Punto interrogativo. Che praticamente è la stessa cosa, ma insomma.
5: E io ti smentisco, resta.
13: Cioè?
5: 100%.
13: Esatto,
5: infatti devo smentire.
13: È il gioco che smentisci tu, ok. Quindi dici te praticamente, eccoci. Vabbè, tanto.
5: Ora è arrivato. Ora c'è il concerto, devi dire, stasera
13: da domani,
5: c'è l'FIBA.
13: Da domani
5: stasera
13: questo
5: c'è
13: giochino.
5: Perù, ieri c'è la Pirati dei Caraibi. Home field review.
13: Vai, sentiamo.
5: Home field review. Le perle di Tolone, che fatica. La moda di Milano.
4: 23 luglio, vacaciones. Home field review.
13: Ma che fai con gli occhiali?
5: Era valido? Senti,
13: no,
5: la partenza domattina ce lo puoi dire a che ora? Almeno si manda fotografi.
13: Annuncia così le ferie il direttore.
5: Sì, a che ora vai via domattina?
4: Molto presto, c'ho il traghetto alle 10 dal Livorno.
5: Partenza di Firenze, cioè, quindi linea di massima.
4: Devi arrivare 2 ore prima, vorrei arrivare alle 7:30.
5: Quindi secondo te alle 7:30, se qualcuno si fa vedere sulla Fipilia,
4: dovrò chiamare l'ACI per capire se questa perturbazione partita da Parma potrei lasciarmela alle spalle all'incirca all'altezza di Ponzacco.
5: Sono un po' preoccupato da questa.
14: pronto Aci? Aci? Che strana, è caduta la linea. E poi niente, alle 8 sto lì un paio d'ore e poi comincia questa lunga navigata, Olbia, 17.30, 3 ore fino a Cagliari, insomma, domani prima delle 9
15: allora, arrivo. Rispetto diciamo ai compleanni della zia di Nicco, dove naturalmente i partecipanti sono sempre fino all'ultimo 4 più 3 di bonus, voi sarete 6 più 3 oppure diciamo senza 6 bonus?
14: Più 3. 6 più 3.
13: C'è anche
14: 3,
13: la recompra?
15: C'è anche 6 la futura rivendita su, cioè, dire, sugli adulti, oppure avete lasciato un margine per la percentuale?
14: No, però credo che la sera che si fa il porceddu dice viene anche Icone.
13: Da peggio, eh? Senti, senti, volevo dire, ieri dopo l'ennesima smentita, insomma, c'è stata questa produzione musicale che a quel punto è diventata virale, no? Ovvero Shake, hai sentito prima?
14: Ieri hai detto avete detto qualche bischerata.
13: No,
15: tutti
14: ieri parlavate in Nicosia, dove vi ricordo io sono stato.
13: Vuoi sentire?
14: Se ne è prese anche due. Fammi sentire, Osanta.
15: Smentisce lei che smentisce lui. Me che smentisce te che smentisce noi. Mon amour.
14: Mamma mia, pensa che distanza c'è tra Annalisa e Ceccarini a livello vocale. Però ma anche a livello estetico.
15: Però volevo dirti che questo l'hai in allegato al gioco. C'è il canta tu del Cecca con lo smentisci tu.
13: Sì, c'è il karaoke insieme.
14: Eccolo qua, smentisci tu e prossimamente anche l'espansione.
15: Sì. Sì.
14: Che sarà domande di calcio.
15: Sì. Ah, beh,
14: solo domande di calcio. Vedo,
15: mentre noi siamo giocherelloni sull'argomento, no, qui ti ho visto un po' venato. No, però posso dire non benissimo, Fabione nostro.
14: La forma, ve l'ho detto prima.
15: Anche
14: la forma,
15: l'espressione non benissimo.
14: Vero?
13: Basta
14: star sereni, di queste cose non vogliamo parlare. Fermo restando, un calciatore non convocato in nazionale, la domanda ci sta ed è una domanda di calcio.
13: Che poi posso dire, io capisco che ormai il giocatore sia un sopra mobile, no? Risposte banali, inutili.
14: Dopodiché può parlare anche lui.
13: Può parlare anche lui e dire: dici, no, non rispondo. Certo.
14: Ma sai, spesso ai calciatori gli piace più il post su Instagram.
15: Mi raccomando, Tolo, ti auguriamo buone vacanze e mi raccomando,
14: mando le fotine da sott'acqua.
15: Bravo, perché quelle quando anche, voglio dire, diciamo, non si lavorava insieme, io ti seguivo
14: già
15: sempre.
14: Già le mandavo.
15: Sì, ti facevi quei report fotografici, soprattutto la barriera corallina di Livorno.
14: No, è la Dispoli.
15: Ah, era la Dispoli.
14: Ero alla Dispoli.
15: Sembrava fosse a Rovezzano.
16: Questa sera si chiude, si sparacca tutti a Dispoli.
13: Volevo dire una cosa.
14: Sì, mi mandai via.
15: Quanti siamo in questo momento su YouTube?
13: Siamo
15: sbagliato poi, tra l'altro.
13: No, adesso è giusto. Benvenuto nel nostro canale YouTube 74, scusate, abbiamo appena iniziato.
15: Vabbè.
13: Continua a fare i tuoi post.
15: Iscriviti,
13: polemici. No, dico, te fai i post in generale su Firenze Viola.
14: Sì,
13: dico.
14: Assolutamente, sì. Sì.
13: Capito.
14: Ce ne sarà anche un altro in queste due settimane. Guardate bene la foto.
15: Posso chiederti se
14: posso andare via?
15: Il 10 tornerai oppure c'è la possibilità che tu diventi addetto stampa del Cagliari?
13: Ma perché? In Sardegna
15: sarebbe male, un Pietrone a Cardi nostro. La smentisco anche questa?
14: No, io poi la Sardegna la amo profondamente.
15: Lo so, però secondo me te sei anche da Sharm el Sheikh.
14: C'è un mare incredibile.
13: Vabbè, possiamo
14: si
13: iniziare.
14: Mangia una favola. Senza che nessuno si offenda, ma c'è anche delle donne bellissime.
15: Per chiudere la parentesi, no, aspetta, c'è una domanda importante da fare.
13: Certo, ci mancherebbe.
15: Diccelo sinceramente, solo perché questa domanda seria, non è una bischerata. Il pesce più grande che hai incontrato nelle tue immersioni?
14: Squalo balena.
15: No, ma è vera?
14: Sì.
15: E dove l'hai incrociato?
14: Alle Maldive.
15: Era fuori zona allora?
14: No, ci sono. Gli squali balena. Bellissimo.
13: Sì, era fuori zona.
15: Squali balena.
13: Guarda lì.
15: Squali balena. Mamma mia.
14: È tanta roba. Ma
15: secondo una balena
14: sono
15: 7-8
13: metri. Ma è 10 metri di pesce.
14: È roba
15: era con la fiocina.
14: Sono i nomi. Però sono i nomi.
13: La fiocina.
14: Non voglio fare il fenomeno. Sono i nomi. Stavo fortunato a vederlo perché ti becchi più che altro di barriera.
15: Che poi sarà una profondità, insomma, abbastanza importante.
14: Anche la manta, Anche la manta quando ti viene incontro.
15: E a che profondità l'ha incrociato lo squalo balena?
14: Ventino.
15: Comincia a essere comunque una buona. Bene,
13: sentite,
15: grazie per questo speciale Quark vacanze di Tommaso Lorenzi.
13: Grazie.
15: È tutto molto bello.
14: Arrivederci.
13: Senti, ma noi salutiamolo con uno stacchetto. Sì. Smentisce.
15: Si fa dopo. Allora, ricordiamo per intervenire in diretta 055 77 111 71. Cioè, Tolo che incrocia lo squalo balena è un'immagine che non potrei non dimenticare per sempre. Ecco.
13: Meraviglioso.
15: 348 75 13 933 se avete incrociato anche uno squalo balena da qualche parte.
13: Vabbè. Sì, allora, uno squalo ce l'abbiamo ed è Paratici, lo squalo del mercato, nel senso fa la voce grossa non soltanto con Di Nardo, ovviamente salutiamo, ma insomma anche con i calciatori. E questa è la settimana in cui si è più parlato di Ken in assoluto durante l'estate. Cioè, ora il nostro titolo, al di là di tutto, che è Ken al passo da Dio. Perché? Perché abbiamo capito soprattutto in queste ultime ore che non soltanto Ken è tutt'altro che incedibile, ma che stanno facendo, insomma, passi avanti per cercare una soluzione.
15: Io credo che loro abbiano imboccato la strada che potrebbe portare a una cessione di Ken. Secondo me c'è, ancora non siamo, probabilmente siamo appena all'imbocco, come ho detto due istanti fa, non siamo ancora entrati dentro la carreggiata giusta e non siamo nemmeno arrivati, diciamo così, nel posto giusto, che è quello del traguardo e dell'arrivo. Siamo solamente all'inizio, ma il fatto che si cominci a parlare del futuro di Ken, anche se ancora non c'è un'offerta ufficiale, mi fa pensare che qualcosa potrebbe muoversi. Questo non significa che andrà via al 100%, però girano già alcuni nomi di attaccanti centrali che potrebbero rappresentare anche il post Ken.
13: Sì, uno dei quali a questo punto non sarà più Lucca, secondo quanto ci fanno filtrare.
15: Però Lucca non ha un problema grosso per quanto riguarda, voglio dire, la caviglia, quindi se il problema fosse relativo alle condizioni di Lucca, questo non è un problema. Però loro dicono che non arriva e quindi nonostante, insomma, l'abbia cercato, non va bene lo stesso.
13: Sì, esatto. Vabbè, poi leggiamo qualche messaggio. Ci scrivono: dopo i colpi di mercato dietro non possiamo prendere sti brocchi per completare la squadra. Io non so a chi si riferisca, però, Lorenzo, con questo suo brocchi dietro. Forse Joao Mario.
15: Ragazzi, se siete così abituati a tutto. Non è che la Fiorentina può fare tutta. Mi sono interrotto. Anzi, mi sono incantato. Tutta qualità. Qui devono fare naturalmente anche un po' di quantità, oltre che alla qualità. Che no, immagini ci sono? Scusa,
13: questa è pubblicità, vabbè, non ci interessa.
15: È una roba incredibile. Quanto siamo ora?
13: Secondo me manca una virgola. 92 siamo. Manca una virgola. Secondo me intendeva dire che davanti non possiamo prendere dei brocchi, visto quanto fatto a centrocampo.
15: Certo, ma sono d'accordo. Vabbè,
13: alla fine chi ha detto che?
15: No, nessuno.
13: Cioè, forse intende Lucca, intende questi giocatori che stiamo. Anche Pellegrino. Dovbyk, per esempio, non è un brocco. Dovbyk, però non c'è niente adesso di concreto.
15: Ancora no, un giocatore che potrebbe essere di gradimento. Io penso che loro lo potrebbero dare anche con la formula del prestito con diritto di riscatto, per cui stiamo a vedere. Tanto noi siamo qua pronti eventualmente a darvi qualche indicazione, sempre che poi non ne arriva una controindicazione.
13: Poi allora io leggo Lore che giustamente dice: ma lo strafalcione di ieri a cui faceva riferimento Tolo era quello di Charizard di Dragon Ball? Perché io non ieri, ma ieri l'altro ho avuto un lapsus, no? Perché qualcuno ha parlato di Charizard e ti ho chiesto: hai mai visto Dragon Ball? Ovviamente ho un lapsus, perché Charizard è un Pokémon, tu sai, no?
15: Ma io francamente non sapevo né la una né l'altra cosa.
13: E vi dimostro che lo so, perché conosco anche le evoluzioni.
15: Ah, ok.
13: Sì, c'era. Prima c'era. Oddio, aspetta.
15: No, no, Nico, non entrare nel ginepraio, perché ora entri in un ginepraio.
13: Secondo me è Charmander, Charmeleon, Charizard. Mi sa che era così.
15: Io so che c'è stato un sondaggio dell'Arsenal per lui.
13: Per Charizard?
15: Sì. Poi non so perché non è andata in porto l'operazione, però l'Arsenal c'era forte in pressing, sì, fino a qualche tempo fa.
13: Insomma, era un lapsus, era un lapis, no?
15: Sì, esatto.
13: Bella questa battuta.
15: 055 77 111 71 per intervenire con questi due loschi figuri che sono Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini per parlare del calciomercato della Fiorentina e non solo, su queste frequenze, su questa grande radio che è Radio Firenze Viola, su questo grande canale YouTube che ci ha portato adesso a 100 utenti online.
13: No, 94.
15: Io ho detto 100 per arrotondare, per così.
13: Tra l'altro Frank ci scrive su YouTube, dice: ma secondo me è andato in Turchia con Becao.
15: Chi?
13: Non lo so.
15: Il Pokémon?
13: Può darsi. Hai detto che c'è l'Arsenal suo.
15: No, io di Turchia non sapevo che fosse arrivata un'offerta, ecco. Pokémon, il Pokémon in Turchia a me non risultava. Te hai avuto idea? No. C'era una prospettiva turca per i Pokémon?
13: Se l'hanno fatto alla zitta.
15: Ho capito.
13: Sì,
15: ma le visite mediche non l'ha fatta ancora il Pokémon?
13: No, che io sappia no.
15: A me non risulterebbe, quindi. Vabbè, siamo a posto. Nel frattempo si è alzato Cherubini,
13: No, poi ci scrive Marco, questo è polemico. Dice: siete tutti che volete vendere Ken, ma nessuno vi sa dare un nome per la sostituzione.
15: No, io non so dare nulla.
13: Pellegrino no, tra parentesi, giustamente. Ma allora chi pensate che venga? Mbappé, Lewandowski, Kane. Ora, ok che l'aspettativa si è alzata, direi di non Mbappé, direi non Kane, direi non Lewandowski.
15: Lewandowski sarebbe tanta roba, ma non credo ci tocchi, ragazzi.
13: Sì, posso? C'è una certa. Cioè, ora, con tutto il rispetto per un giocatore pazzesco.
15: Aggiorniamo il titolo, che è con Lewandowski anche no? E invece no.
13: No, per carità.
15: E invece sì.
13: Cioè, Boh, allora potrei darti. Potrei sì provocare. No? No, per me no.
15: Io... Quindi, se, allora, Nico Santi dice: non sostituirei Mike Hand con Lewandowski perché è un po' anziano.
13: Beh, comunque, quanto ha Lewandowski?
15: Di sicuro più di me ce n'ha.
13: 38 anni.
15: Vabbè, 38 fatti bene.
13: 37, sì, quest'anno ne fa 38. Direi che siamo. No.
15: Quindi, allora riprendiamo Vlahovic e si è risolto.
13: No, vabbè, quello no. No? Però. Senti, ci scrive Nicola dalla Somalia. Nicola dalla Somalia. Sì. Cioè, dopo Luca, la Fiorentina cerca altri profili con nomi di città come cognome? Grazie.
15: Potrebbe essere un'idea, no, non ci viene in mente nulla.
13: No, no, io conosco il collega del Corriere dello Sport, Adriano Ancona. Se no, mi viene in mente così.
15: Sì,
13: no?
15: Però lui non gioca a calcio.
13: No, fino a prova contraria, no. Però lo racconta.
15: Dovrebbe fare il centravanti alla Fiorentina, hai ragione.
13: Sì, sì.
15: Questa potrebbe essere un'ottima idea. Si va col primo vocale perché Tonelli non ha lavorato minimamente ai vocali. Perché sta lui facendo i vocali. Per
13: ne
15: noi.
13: Abbiamo?
15: Ne abbiamo tu, Nels.
13: E allora andiamo con un vocale.
15: Non ce l'abbiamo il vocale, cioè, perché fai così tu? Non sei ancora pronto, eh? Questo è un brutto episodio.
13: Beh, allora ti leggo anche Marco dalle cure che dice: trovo assurdo che un diretto come il Tolo non abbia un aereo privato aziendale a sua disposizione. Sarà direttore, suppongo.
15: Sì, sì,
13: però
15: sì.
13: Ecco, comunque diretto o direttore, in effetti un po' dispiace.
15: Però va da Olbia e poi va giù, visita tutta la Sardegna. E tra l'altro, ricordiamolo, il Tolo è stato anche alle Maldive, ha avuto una tu per tu con uno squalo. Come si chiamava?
13: Squalo, oddio, non me lo ricordo.
15: Non ricordo più nemmeno io.
13: Squalo balena.
15: Con lo squalo balena.
13: Sì, che però dice
15: che
13: Davide.
15: È innocuo, anche se è di 10 metri, è innocuo. Tra l'altro.
13: Dice Davide che non è un pesce.
15: Tra l'altro, c'è stato anche uno scambio di gagliardetti prima.
13: Tra lo squalo e Tolo. Boh. Senti, ci scrive.
15: Ma gli ha dato la maglietta di Radio Firenze viola. E lo squalo gli ha dato un pesce in bocca perché.
13: Oi, oi. Allora, ci scrive Lorenzo. Ah, guarda, Lorenzo Ugnano dice: Nick,
15: ieri ci
13: piacere
15: siamo
13: di averti conosciuto.
15: Grande Lorenzo, grande Lorenzo. Però questa immagine di Tolo che dà la maglietta alla radio.
13: Non se ne esce.
15: Lo squalo balena che gli offre un tonno in bocca, tanta roba.
13: Allora, ti leggo un messaggio e poi andiamo con il primo vocale, vero? Simo da Vinci dice: ciao, mi spiegate di Fortini? L'anno scorso sembrava colpa di Pradè. Tra parentesi, Nova. Poi che non gli rinnova il contratto, ora c'è Paratici e sembra che vada al Torino, parentesi, non al Liverpool, al Barcellona, al Bayern. Ma allora, che banda a lei? Ci scrive Simone.
15: Una bella banda, non lo so sinceramente quale possa essere la soluzione di questo quesito, però boh, vediamo. Io aspetta che stavo leggendo un'altra cosa e mi è arrivato un messaggino, attenzione,
13: perfetto. Allora,
15: quindi
13: facciamoci fatti, no, ma è un messaggio interessante,
15: direi uno di quei messaggi che fanno bene al calcio e che danno sempre, diciamo, delle risultanze positive, ecco.
13: Vabbè, allora, se sei d'accordo possiamo ascoltare un vocale, così nel frattempo te, insomma, ti leggo il tuo messaggio. Vai, sentiamo il vocale.
17: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Paolo, Firenze Bologna, la sua corsetta. E niente, per quanto riguarda Ken, io sono dell'idea che con due esterni di livello, e parlo di livello superiore, e potremmo tranquillamente fare a meno di Ken, perché abbiamo già un Piccoli che secondo me è ben servito sulle fasce, potrebbe fare i suoi 15 gol tranquillamente. Un abbraccio a tutti e alle viola.
13: Ma Piccoli è in uscita, no? Anche lui.
15: Sì, Piccoli è in uscita e quindi vediamo un po' quello che succederà, però insomma anche lì la situazione è tutta in divenire.
13: Sì, perché so che c'è questa ancora non trattativa concreta, nel senso di però con la Lazio c'è, cioè, questo scambio, questo dialogo, la Lazio è interessata, però ecco, la formula con cui la Fiorentina lo lascerebbe partire qual è?
15: Ma la formula con cui la Fiorentina potrebbe far partire Piccoli credo sia la formula di un prestito con diritto di riscatto, anche perché non penso ci possa essere una cessione a titolo definitivo. Chi è che spende 20 milioni di euro magari per Piccoli in questo momento? Poi tra l'altro non mi sembra che abbia fatto grandi cose negli ultimi anni, quindi sistematicamente penso che anche quando era stato preso dal Cagliari, sì, era andato in doppia cifra, ma non è che avesse fatto 300 gol, per cui oggi l'unica possibilità è un prestito con diritto di riscatto.
13: Diciamo che questo è il prezzo, no? 20 milioni, come dicevi? Perché è una questione di ammortamenti, no? Quest'anno lo vendi a 20 per non farci minusvalenza. Però chi te lo compra quelle cifre, appunto? Cioè, puoi fare un prestito oneroso, magari ci metti il diritto, ma anche con il diritto te lo accettano, dici?
15: Ma io, sai, con il diritto questo non te lo so dire, però secondo me è altamente probabile che se esce acquisizione a titolo definitivo, chi li spende 20 milioni, come ti ho detto prima? Per me potrebbero fare un prestito con un diritto di riscatto, però bisogna vedere anche quanto è il diritto di riscatto in base all'ammortamento. Secondo me meno di 20 milioni non puoi fare.
13: E allora te la ribalto, ci mettono Cancellieri dentro, la fanno?
15: Potrebbero fare anche così, magari mettono Cancellieri a titolo definitivo, Eh sì, però poi per abbassare il diritto di riscatto? Non lo so. Secondo me non è così scontato. Per me la Lazio potrebbe anche fare un altro tipo di operazione, ti potrebbe dire: vabbè, cancellare se lo vuoi lo paghi, mentre noi lo prendiamo in prestito con diritto di riscatto. Cioè, per me 20 milioni su piccoli non li investe la Lazio, questo mi sembra poco ma sicuro. Ecco.
13: Ma che tu sappia quant'è che chiede la Lazio per Cancellieri, che è in scadenza?
15: Per Cancellieri la Lazio. La Lazio per Cancellieri. Considerato che è un giocatore, ma 3-4 milioni, quanto potrebbe chiedere? 3-4 milioni? Io non penso una soluzione, diciamo, economicamente più ampia. 3-4 milioni, non penso possano fare più di 3-4 milioni.
13: Vogliono liberarsene loro.
15: Magari se non gli rinnova il contratto, prendono intanto 3-4 milioni oggi, che comunque sia, non è pensata male. Ecco.
13: Maurizio dice: prima di cedere un attaccante, ne devi già avere un altro buono.
15: Certo, e infatti loro stanno valutando la possibilità di andare a prendere un altro attaccante.
13: No, perché ecco appunto. Quale prendi? Cioè, comunque. Ci siamo accorti anche dalla risposta di Grosso di ieri che Ken va e sperano che vada, probabilmente, sì. Non tanto Grosso quanto la dirigenza, ingaggio pesante, eccetera, eccetera. Però nel momento in cui va, diceva anche oggi Oreste Cinquini, deve avere in parallelo subito il calciatore da prendere. Io penso sempre a questo pallino, no? Questo chiodo fisso che mi intasa in il cervello, si chiama Zirkzee.
15: Zirkzee sarebbe una bella però Zirkzee c'ha un problema, che probabilmente guadagna troppo dal punto di vista dello stipendio.
13: Ma lo sai, cioè. Sai che nemmeno troppo.
15: Dici?
13: Sì, perché ho controllato in realtà. E lui con i bonus arriva più o meno a quanto guadagna Ken. E quindi se la Fiorentina valuta di poter fare un giocatore con quell'ingaggio lì, solo che magari gli dà più garanzie atletiche, comportamentali, quello che vuoi, eccetera, perché no Zirkzee?
15: Questa è una buona soluzione, però sai, Zirkzee secondo me potrebbe rientrare in un progetto tattico. Secondo me è uno di quei centravanti, come del resto lo stesso Dobbik, che potrebbe fare molto al caso della Fiorentina se arrivasse naturalmente con determinate

0: paratici forse può essere la garanzia, come abbiamo detto in questi giorni, perché è un certo tipo di direttore sportivo internazionale, ha un curriculum eccetera, però le coppe, cioè nel senso, lui non è che è una coppa, lui è un direttore sportivo.
1: No, no, è vero, è vero.
0: Siamo d'accordo che non sia una coppa.
1: Su questo
0: no?
1: Non ci sono dubbi, ecco. Però è anche vero che dal mio punto di vista bisogna sempre cercare di capire quali possono essere in questo momento i margini di manovra dal punto di vista dell'ingaggio, perché è tutto lì la questione, cioè è l'ingaggio della Fiorentina che è la formazione, diciamo così, base di quello che è il nuovo progetto sportivo. Prendere giovani che guadagnano il giusto e poi magari possibilmente anche andare a rivenderli, questo è un po' il concetto.
0: Poi un altro messaggio di Roberto prima di andare su un vocale, dice: Cecca, dici di Racunda.
1: E non può venire, mi sembra, perché sia extracomunitario, no?
0: Temo anche io, perché vedi, su Dobbik non c'è questo problema perché è un giocatore che gioca in Italia, alla Roma, e gli scambi interni li puoi fare. Iracunda è australiano e ha il doppio passaporto, Tanzania e Australia.
1: E quindi non può venire.
0: Quindi te tra l'altro dici Tanzania o Tanzania?
1: No, io dico Tanzania.
0: Ok.
1: Sì. Smentisci tu che sapevo. Smentisce lei, sì, che sì. Smentisce me, che smentisce te.
0: Dici Australia o Australia?
1: Australia.
0: Andiamo con un vocale, vai, sentiamo. Arriva,
2: Ragazzi, ve lo dico io il nome che può sostituire Ken.
1: Cioè?
2: Se vendiamo Ken e monetizziamo sui 40 milioni, il nome adatto è Liam Delap.
1: Accidenti.
2: Sicuro.
1: Sicuro? Fatta?
2: Ha un gran fisico, fa i gol, è velocissimo. E non ci farebbe rimpiangere Ken, ve lo dico io, Pasquale da Potenza.
0: Sì, non sarebbe un problema perché comunque essendo inglese non c'è limite agli slot, cioè comunque lo può occupare un terzo slot essendo inglese, lo stesso se fosse albanese.
1: Sì, però insomma non lo so, io ora bisognerebbe vedere.
0: Dopodiché cioè, magari, no?
1: Certo.
0: Cioè
1: certo.
0: Quanto costa? 30, 40? Cioè...
1: Sono soldi, ragazzi.
0: Insomma, una milionata
1: fatta bene e via.
0: Sì, esatto. 348-75-13933. Ancora un po' di vostri messaggi. Prima della pausa ci scrive Fausto dal Viola Club Scoglionati. Dice: vedere Nick che ride a crepapelle non apprezzo. Poi dicono Jack 71, questo ci dice: ciao ragazzi, stiamo diventando veramente grandi, non abbiamo problemi a rinunciare al miglior centravanti italiano. Sì, è vero, però dipende da che condizioni, nel senso che è il più grande centravanti italiano, però insomma dipende anche da che punto di vista, però se lo lasciano andare vuol dire che qualcosa non quadra. A volte ci penso, dico, ma non è che l'anno scorso del contratto rinnovo che hanno fatto sono state inserite delle clausole, delle cose che svantaggiano la Fiorentina?
1: Io non credo sinceramente che questo sia avvenuto, però sai, anche lì bisogna sempre vedere da questo punto di vista che cosa è successo, cioè si hanno messo magari, diciamo, ci sono dei rapporti o delle clausole all'interno particolari, ma per quello che ho capito io c'è solo la clausola rescissoria che hanno alzato e l'hanno portata dalla cifra che era prima a 62 milioni di euro, per cui non credo che ci sia nient'altro da, diciamo così, da scoprire nel contratto di Ken, se non il fatto che magari a questo punto loro possono dire al giocatore: se ci arriva un'offerta da 40 milioni di euro noi siamo disposti a prenderla in considerazione, e una volta che l'abbiamo presa in considerazione e se a te ti va bene possiamo fare la cessione, poi però prima mettiti d'accordo te,
0: certo,
1: con l'ingaggio, perché se magari il Como arriva e dice: a noi 40 milioni del Como ci possono andare bene, però te ti va bene guadagnare, che ne so, 3 milioni e mezzo, perché il Como ti dà 3 milioni e mezzo anziché 5, noi su quello non ti possiamo certo aiutare. Quindi quando va fatta la trattativa va fatta a 360 gradi, quindi accontentare il club e accontentare anche, certo, in quel caso lì, il giocatore.
0: Ciao Enzo, ciao.
1: Ciao, come ciao, stai? Ciao. Tutto bene?
3: Ciao ragazzi.
1: Sì. Ciao.
3: Ciao, ciao. Ho mandato se Cecca, ma c'è la possibilità di pigliare Vlahovic?
1: Ma l'ho letta anch'io, questa cosa di Vlahovic, che potrebbe essere una soluzione per la Fiorentina, però sinceramente mi sembra che tutti i soldi che ha chiesto alla Juve, ma la vedo difficile, ecco.
3: Scusa, buona cosa. Io ho sentito prima, un mio amico me l'ha fatto, il Gobbo Toscano, non uscire il Gobbo Toscano, no, quello fa il Gobbo.
1: Chi è il Gobbo?
3: Quello fa il Gobbo Toscano.
0: Cos'è, un troll?
3: La trasmissione ha detto, dice l'hanno pure preso Vlahovic. Non so se è vero,
1: Senti, io con tutti bene ora,
0: il Gobbo Toscano.
1: Sì, non so nemmeno chi sia il Gobbo Toscano, quindi
3: esatto. Sì, quello della Juve.
1: Okay, certo, se il Gobbo sarà della Juve, no, ho capito, ma il Gobbo Toscano è un ascoltatore?
3: No, beh, uno fa che fa le altre, fate voi così, insomma.
0: Certo, siamo tutti uguali. YouTube, bella sta cosa.
1: Su YouTube?
0: Ma sarà un content creator, ma che c'entra? Comunque,
1: Va bene, Toscano. Allora.

0: Allora, grazie, se Gobbo Toscana ha detto si è preso Vlahovic, si starà, perché io non avevo mai capito.
1: No,
0: non so se
1: altro
0: si fanno.
1: No, poi scusami, ci risulteranno delle cose a Gobbo Toscano che per lui ne risulteranno altre. Tra l'altro, salutiamo le Gobbo Toscano.
0: Chi è Gobbo Toscano?
1: Non lo so, ma non lo so. Mi sembra tutto assurdo, guarda, surreale. È il momento per la pausa, che ne dici?
0: Sì, direi di fermarsi.
1: È il momento.
0: Salutiamo anche Gobbo Toscano.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino con rovesci e temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale, temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
3: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore, è Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
1: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, tutti i vostri messaggi al 348-7513933, anche e soprattutto vocali, e per intervenire in diretta 055-77-111-71. Che si fa? Andiamo subito con un vocale, se ce l'abbiamo? Sì, vai, sentiamo, eccolo qua, ci siamo.
7: Ciao Nick e Nick, io vorrei fare una domanda, ma noi vendiamo Ken a 40 milioni e dobbiamo comprare un suo sostituto e un attaccante al posto di Piccoli, perché Piccoli verrà ceduto in prestito, almeno così si dice, non prenderemo niente da Piccoli, quindi con la cifra che prendiamo di Ken dobbiamo comprare due attaccanti, ma non ci conviene tenerlo Ken, tanto il conto economico va pari, a livello di ingaggio se ne prendi due comunque vedrai che i soldi di ingaggio saranno identici, non è che risparmi, quindi a livello tecnico comunque Ken ci può garantire quei soldi, quindi mi fa quei gol, quindi mi pare che sia stato lui a voler chiedere la cessione, o sbaglio? Non okay. Ha senso venderlo.
1: Mi sono perso. Te?
0: No, io ho sentito, ma io non so francamente, cioè Ken e Piccoli hanno un mercato totalmente diverso, perché Ken comunque, avendo avuto la clausola rescissoria, avendo avuto un'annata precedente comunque buona in nazionale, si è andato benino, può avere un mercato, perché comunque anche il centravanti della nazionale italiana, e se anche non ha il mercato da 62 milioni di euro è un attaccante che magari per un quarantino puoi vendere. Piccoli, ragazzi, è una situazione tutta a divenire, nel senso che la Fiorentina, se gli offrono dall'Inghilterra 20 milioni, li può anche accettare, valutare e prenderla, però oggi in Italia il mercato di piccoli è un mercato da prestito con diritto di riscatto, non c'è soluzione, cioè non ci sono altre possibilità, perché rischi di fare una minusvalenza. Su Ken no, perché anche 40 milioni l'hai pagato 18, chiaramente ne prendi sempre molti di più, e poi c'è stato l'ammortamento, quindi lì è sì che fai una plusvalenza, però sono due cose un po' diverse.
1: No, il paradosso è che per rapporto qualità-prezzo rischia di diventare più conveniente piccoli a
0: sì,
1: certe cifre.
0: Eh beh, certo.
1: Ma
0: certo,
1: solo per l'annata scorsa, perché Ken, se no, se lo valuti come tu dicevi dalla prima stagione, è normale aver paura che qualcuno si presenti con 62 milioni e che te lo prenda. Quest'anno nemmeno c'è stata come dire la possibilità,
0: non, è vero,
1: nessuno se lo sarebbe immaginato, e infatti eccoci qua dopo le famose due della clausola a parlare della possibilità che qualcuno te ne offra 40 e non più 62.
0: Quanti siamo su YouTube, Super Nico?
1: Siamo 102, eravamo 6, poi te l'hai chiamato 2 adesso.
0: Esatto, l'ha chiamata del Cecca, eh?
1: Però ti leggo Mirko,
0: però c'è,
1: dice,
0: Tonelli in regia, attenzione, detto
1: aspetta,
0: Tonali
1: aspetta. Sì. Mirko dice: ciao Santi, anche se mi censuri spesso,
0: lo sanno tutti che sei un grande censore,
1: sono censore,
0: censore di qualità.
1: Qui ci capita spesso, dice: ma tutta questa disperazione per Ken, ingaggio da top player che ha fatto bene due stagioni e che nessuna big europea vuole? Io mi fido di Paratici, non di Ken. Però nessuno qui sta dicendo che Ken deve essere venduto, eh? Cioè, nessuno qui ha detto occhio, perché poi se vendi Ken che succede? Cioè, stavo facendo tutti i ragionamenti.
0: Sì, ma non nessuno. Cioè, allora, noi facciamo dei ragionamenti di mercato che potrebbero accadere da un momento all'altro, perché un giocatore come Ken, che ha visibilità e che comunque sia può avere un po' di mercato, poi non tantissimo, perché finora, ragazzi, non è che siano arrivate grandi offerte per Ken, ma neanche due anni fa, quando fece quella stagione che fece tanti gol in Fiorentina e tanti gol anche in generale, no? All'interno di una stagione con la Conference, eccetera. Però poi non è che sono arrivate offerte. Arrivò l'Alcazia l'anno scorso offrendo quella cifra pari alla clausola rescissoria, nessuno l'ha voluta poi, diciamo, esercitare come altre squadre.
1: Sì, però,
0: il Ken non ci ha voluto andare, alla fine è rimasto e gli hanno alzato anche l'ingaggio. Il che ci può anche stare, certo, secondo me gli hanno alzato troppo.
1: Non dire parolacce, anche te.
0: Lo so, mi è venuto di Alcazia.
1: No, però siamo in fascia protetta. E nulla, volevo dire a Mirko, ti censuro perché puoi fare solo domande di calcio.
0: Invece questa è domanda era.
1: Domande extra calcio non si fanno domande. Capito?
0: A te sei Fabione nostro oggi?
1: Sì.
0: Sei
1: no,
0: Fabione.
1: Ce l'abbiamo in linea, Fabio. Ciao, benvenuto.
0: Ciao direttore.
8: Buonasera. Voglio fare una domanda al signor Ceccarini.
0: Eccolo.
8: Senta, signor Ceccarini, ma secondo lei, dai suoi ragionamenti,
0: sì,
8: mi sembra di capire e di farci capire agli ascoltatori che lei è, pensa che bisogna vendere Ken o Fagioli, perché tanto lei ricorre sempre su quei due, che bisogna venderli perché la Fiorentina deve rientrare di soldi. Ma che ne sa lei se deve rientrare o meno?
0: Me l'ha detto lei ora.
8: Che la società non voglia fare 60 milioni di scoperto, e lei come lo fa a sapere?
0: Me l'ha detto lei ora. Me l'ha detto lei ora. No, lo dice lei. No, lei dice. Io ho le prove che mi sta dicendo lei, cioè che c'ha 60 milioni, che siccome stavano 60 milioni di scoperto, lo dice lei. Io prendo atto di quello che dice lei, sono contento. Quindi c'hanno 60 di scoperto, ufficiale?
1: C'è un posto passivo. Vabbè, Fabio, grazie.
0: No, non c'è più Fabio.
1: Non lo so. Comunque, grazie. Telefonate.
0: C'è ancora Fabio?
1: 055.
0: Fabio?
8: Io le sto parlando. Tanto voi non rispondete a chi vi dice.
0: Fabio, io ti sto dicendo che nessuno ha detto che si deve rientrare perché c'è 60 milioni di scoperto. Però,
8: come no? Dai suoi discorsi sembra di capirlo. Lo capiscono tutti.
0: Sì, ma
8: io vorrei sapere la linea editoriale. Mi scusi, mi faccio parlare.
0: Sì, sì.
8: La vostra linea editoriale su Ken e Fagioli e l'eventuale vendita è dovuta perché il vostro primario l'idea è che la Fiorentina deve rientrare, o è una questione tecnica?
0: Ma io penso che oggi guardi, lei non c'era oggi alla conferenza stampa ai Paratici, però Paratici ha fatto chiaramente capire che bisogna vendere anche questo. Quindi lo dice lui, poi magari non è detto debbano vendere Ken e Fagioli.
1: Ma poi
0: non
1: capisco dove si vuole arrivare, cioè se è una nostra illazione, non comprendo.
0: Fabio, grazie lo stesso, un abbraccio.
1: Sì. Allora andiamo con altri messaggi. Abbiamo un vocale, sentiamo, dai, andiamo su un vocale, sentiamo qualcosa.
9: Buon pomeriggio. Vai. Luca da Fucecchio. A Nick voglio chiedere innanzitutto quando pensa che arriverà il primo esterno dei tre che eventualmente la Fiorentina andrà a acquistare. Dopodiché è un mio pensiero, quindi voglio una risposta da Nick, se pensa se per diciamo dopo Ferragosto Sodomo un po' tornare a Firenze o
0: secondo me sì.
9: Cancellieri come terzo esterno. Grazie delle risposte, ma più che altro della compagnia che ci fate e che mi fate regolarmente.
0: Grazie, grazie mille. No, grazie, allora su, secondo me su Solomon c'ha ragione, potrebbe essere un acquisto diciamo da seconda parte del mercato, perché comunque il giocatore magari è fuori dai piani tecnici e tattici del Tottenham e a quel punto è più prendibile.
1: Quello fa la differenza.
0: Magari lo stesso Paratici si potrebbe essere messo d'accordo col giocatore e con lo stesso Tottenham, come dire, se proprio poi non trovate, non c'è altra destinazione, lo prendiamo noi, lo prendiamo in prestito con diritto di riscatto, un riscatto più basso in base all'ammortamento che hanno al Tottenham. Potrebbe starci anche questo. Per quanto riguarda Cancellieri è un'opportunità, e sull'esterno io pensavo che potesse arrivare già in questa settimana. Oggi mi sembra di aver intuito che forse c'è un po' più di tempo da aspettare, perché devono cercare di vendere, ma non è detto. A proposito appunto di Fabio che ci aveva chiamato prima, ragazzi, il messaggio non è che lo vogliamo noi, ce lo dicono anche loro che adesso ora è una fase nella quale dobbiamo vendere. Sì, è ovvio che Ken, allora, se il discorso è io devo vendere Ken e Fagioli per rientrare, io su questo non posso dare delle certezze. Però se la domanda è la Fiorentina deve rientrare, sì, in parte deve rientrare, non è necessariamente per la via della cessione di Ken o di Fagioli. Se poi mi chiedi chi sono i giocatori che oggi possono portare più soldi, sono Ken e Fagioli. Che sì, poi questi non siano sul mercato, anche questo è tutto da vedere, perché quando arrivano delle offerte importanti non c'è un giocatore che sia incedibile. Ecco.
1: Quello che dico è che fin tanto che la domanda sarà le cose ve le inventate, non esiste la risposta, confronto, niente, per quanto mi riguarda.
0: Certo.
1: Dopodiché sul discorso di Solomon mi viene da dirti che allora se è un'operazione da fare più avanti, ma magari verso fine mercato, questo comporterebbe che la Fiorentina arrivi a fine mercato senza un esterno, no?
0: Sì, ma ora questo Solomon sarebbe forse il secondo. Lui stava dicendo però all'ascoltatore che ci ha mandato il messaggio vocale, ci diceva magari a metà d'agosto arriva Solomon, prima ne arriva l'esterno importante e sì, poi no, magari certo, ci aggiungono ovviamente. Cancellieri che comunque,
1: ma se ne
0: devono
1: fare quattro,
0: vabbè, intanto secondo me potrebbe fare tre, più per ora tenere anche Gudmundsson e magari Gudmundsson magari lo fanno partire un po' più tardi perché magari non c'è l'altra parte è che Gudmundsson se ci fosse stato mercato l'avrebbero già fatto partire. Nicco, forse tanto mercato non c'è, andando più avanti ci sta che magari abbia mercato Gudmundsson, esce Gudmundsson e prendono il quarto. Tanto certo. È chiaro che due li devono, uno forte forte, l'altro abbastanza forte, il terzo che può essere una discreta alternativa, il quarto vediamo.
1: Chiaro.
0: Cioè, dire, io credo sia questa un po' la scala gerarchica dell'importanza.
1: Andiamo con due messaggi vocali.
0: Sei grande, Tunes!
10: Ciao, sono Nicola D'Appraso. Volevo sapere, visto che a Napoli circola la voce, perché ho visto anche le dichiarazioni di Manna, che Lukaku potrebbe non essere riconfermato.
0: Sì, ragazzi, Lukaku.
10: Allora, quando Lukaku accettasse venire alla Fiorentina, potrebbe essere fattibile uno scambio con Ken, perché sappiamo benissimo che Allegri lo voleva già al Milan l'anno scorso, e secondo me se chiede questo tipo di scambio potrebbe essere interessante. E Lukaku francamente non so se diciamo possa andare d'accordo con Allegri. Ceccarini, tu cosa dici di questo?
11: Ciao ragazzi,
0: Ceccarini bello.
11: Nome. Giusto, a mio modo di vedere, per come interpreta il ruolo di centravanti grosso, quindi di manovra, sul contropiede di manovra, bravo a dialogare con compagni, ma è anche forte in area di rigore, è Santiago Castro.
0: Voglio un quarantello.
11: Lo compri con i soldi di Ken, come diceva prima giustamente Cecca, tu guadagni dal punto di vista dell'ingaggio, e tra l'altro è comunitario perché ha anche il passaporto italiano. Saluti,
1: sì.
11: Davide.
1: Castro,
0: 40 milioni è la valutazione del Bologna, e secondo me Santiago Castro è sicuramente un ottimo giocatore, lo voleva anche l'Inter. Venendo a Lukaku, io non credo che Lukaku abbia in testa di lasciare il Napoli per venire alla Fiorentina. Secondo me la Fiorentina non ha in testa di prendere un giocatore che ha quell'ingaggio lì spaventoso che oggi non sarebbe sostenibile. Cioè, voglio dire, hanno provato anche a valutare ingaggi da 2,5 così alti per la Fiorentina, immaginatevi l'ingaggio di Lukaku. Cioè Lukaku alla Fiorentina non è una questione secondo me fattibile, soprattutto per l'ingaggio. E poi non lo so, il giocatore non mi sembra più integro fisicamente, cioè pensiamo anche a questo. Cioè la Fiorentina fa partire nel caso Ken, perché Ken magari non rientra più o vuole andare via lui, e hanno 40 milioni e non è magari al top della forma, e andiamo a prendere un Lukaku che comunque ha dimostrato di avere anche delle problematiche fisiche, perché quando si ferma Lukaku sta fermo 3-4 mesi a botta, quindi giocatore che dal punto di vista fisico consente tanti, di avere tanti dubbi.
1: Su Santiago Castro volevo soltanto dire che il fatto che abbia doppio passaporto fa poco testo, nel senso che essendo del Bologna comunque lo puoi fare in quanto è una squadra italiana ed è un trasferimento eventualmente interno. Altri tre messaggi vocali, siamo pieni, siamo veramente pieni.
0: Siamo forti.
12: Ascoltate una cosa, il Gobbo Toscano ha detto sempre Zomba Fake, e vi risulta a voi? Le uno che fa le cose che vuoi fare voi. Gobbo Toscano. Chi? Si può aspettare uno che si chiama Gobbo Toscano.
13: Ciao ragazzi, ma Nick, abbi pazienza, ma se io e dessi 7-8 milioni a Vlahovic per 3 anni e piglio 40 da Ken e fu pari.
0: Sì, ho capito, ma
13: io sì,
0: e poi si ricomincia.
14: Ma nel ritiro inglese cerca se ti aspetti arrivi qualche d'uno che arrivi direttamente là.
0: Mi piacerebbe, piacerebbe. 7-8 milioni a Ken, ragazzi, però. Ma figurati se gli danno 7-8 milioni a Ken, non gliel'ha dati la Juve, glieli dà la Fiorentina ora 7-8 milioni. Scusami, a Vlahovic, 7-8 milioni a Vlahovic. Ecco. Chi gli darà mai 7-8 milioni?
1: Ora poi. Cioè.
0: Ma non lo so, ragazzi, io a questa cosa di Vlahovic mi sembra non ci siamo dal punto di vista proprio dell'operazione, perché è un'operazione che non è fattibile a livello economico, non è proprio fattibile, cioè non mi sembra che ci siano i presupposti per poterla fare.
1: Poi ci dicono, posso dire,
0: Gobbo Toscano è diventato, ora bisognerebbe capire chi è, perché io francamente che è stato bello che fa le cose che fate, ragazzi, voi,
1: cioè due
0: che
1: telefonate,
0: dice lui e dice lei, smentisci tu che smentisce lei, che smentisce me, che smentisce voi,
1: no,
0: non amo.
1: C'è Davide che dice, no, non rido per Davide, rido per te, posso dire che avere zero esterni il 23 luglio è grave? In effetti, diciamo,
0: l'Inter non ha il sostituto di Dumfries, non ha un difensore centrale, la squadra campione d'Italia.
1: Però in effetti con Grosso che fa del gioco sugli esterni il suo cavallo di battaglia, non averne nemmeno uno non è grave ovviamente, ma comunque un po' stranisce. Per questo sono d'accordo con il messaggio di Davide, è comprensibile. Staranno lavorando a un esterno particolarmente alto, un profilo alto, cioè non è che sia così semplice. Ulai, hai battuto la concorrenza perché ti sei mosso per tempo, probabilmente anche a te, però come si dice, non è che è sempre domenica, quindi se la Fiorentina sta attendendo è perché vuol provare a fare un altro colpo di quelli importanti, credo.
0: Tipo?
1: Noi avevamo, qualcuno l'avevamo raccontato, solo che non è semplice alle cifre, anche Garnacho era un obiettivo.
0: È ufficiale,
1: noi lo sapevamo.
0: Garnacho però è ufficiale all'Aston Villa.
1: Perché?
0: Ma lo sanno all'Aston Villa,
1: sai,
0: è ufficiale?
1: Perché anche questa è una bella domanda.
0: Io non lo so, io se fossi loro non l'avrei messo ufficiale.
1: Money. In quel caso lì dovevi tirar fuori veramente tanti soldi, tantissimi.
0: Soldi.
1: Cosa?
0: Nulla, così una bischerata.
1: Questo chi è che la cantava?
0: Non lo so, non me lo ricordo. Finiamo in questo cinema. Attenzione che Rubini è rientrato.
1: Forse Mina.
0: L'operazione Pellegrino Parma Juve sta entrando nel vivo. Quando arriva con la sua borraccia da Boy Scout, sono segnali importanti. Grazie Fede.
1: Vabbè, andiamo con altri tre messaggi vocali.
15: Buongiorno, Cecchi e Nick.
0: Eccolo, Walter da Roma. Siamo forti,
15: Nero
0: Verdi.
15: Parati ci sta facendo del tutto per riportare la Fiorentina dove gli compete.
0: Esatto, dove Nico l'ha portato, tra l'altro.
15: 60 milioni per due centrocampisti, e per non parlare degli altri. E adesso vogliamo vendere Ken. Ma dove lo troviamo uno come Ken, che quando non gioca segna 10 gol? Ma ragazzi, io sta cosa non la capisco, scusate, ma non riesco a capirla.
0: E siete voi i giornalisti, lo volete vendere?
15: Lui di miracoli ci ha abituato, diciamo, ci ha abituato in questo ultimo periodo. Ma comunque, ciao.
16: Buonasera, Federico Del Campo.
0: Grande Federico.
16: Ho visto la conferenza stampa, Paratici, come le difende sui giocatori? Non si era mai visto, non si era mai visto. Pratei assolutamente no. Fa la chioccia. Bello, è un direttore che va lasciato stare.
17: Ciao, grandi Nick e Nick, Matteo 74 da Firenze. Una domanda per tutte e due.
0: Vai.
17: Questi due giocatori, nel caso che Ken andesse via, sono fattibili oppure no? Allora, uno è Nicolò Trissoldi e quell'altro è Mika Götze dell'Ajax. Cosa ne pensate sulla qualità dei due giocatori e se potrebbero venire alla Fiorentina? Ciao e forza Viola.
0: Trissoldi mi piace, Götze non lo conosco. Non ho idea di che tipo di giocatore sia, non voglio entrare nel ginepraio di quelli che te lo sai, allora che dici? No, io francamente non ce l'ho presente, per cui posso solo dire che per ora non l'ho sentito abbinare alla Fiorentina, anche nei rumors di mercato. Però
1: Mika Gods dell'Ajax, ti devo dire, sono tutti giocatori interessati. Vabbè, tre soldi, ma se ne è parlato anche ieri di tre soldi, sì. Il problema è sempre uno.
0: Però tre soldi
1: è il prezzo,
0: anche lui,
1: no?
0: Noi potrebbe venire a fare la trasmissione anche lui.
1: No, no, c'è una C in meno rispetto,
0: vabbè,
1: a noi.
0: Allora,
1: non è determinante.
0: Vabbè, allora fanno il primo tempo, si fa noi, e poi il secondo tempo lo fa Zaniolo, lo fa lui.
1: Dai, tutti con una C.
0: Sì.
1: Quindi non si può. Insomma, comunque, a parte che comunque è un centravanti, quindi sì, si parla di un ruolo diverso.
0: Fagioli potrebbe venire nel secondo tempo.
1: E poi Götze invece è un altro giocatore comunque costoso, classe 2005. Ha un contratto ancora lungo fino al 2029 per l'appunto con l'Ajax. Io credo che a certe cifre, cioè 40 milioni, sia veramente molto difficile, no? Cercare di inserirsi alla corsa. Poi è chiaro che in questo mercato si è sdoganato un po' la qualunque, però 40 sono tanti.
0: Certo.
1: Cioè, quello che ti dice la Fiorentina, sì, però bisogna vendere.
0: Ma te, se quello che vuoi vendere Ken, eh?
1: Ah, giusto, sì.
0: E Fagiolino anche.
1: Tira fuori la linea editoriale, eh?
0: E soprattutto 60 milioni. Cioè, se si deve rientrare di 60 milioni, come se io decidessi io. Ma l'hanno detto loro, l'ha fatto capire anche oggi Paratici, ora devono pensare a vendere. Mica l'ho detto io.
1: Poi Matteo dice, Götze è un esterno forte e che segna. Quindi anche lì siamo su un giocatore che alla Fiorentina farebbe molto comodo.
0: Eh sì.
1: Francesco da Prato dice, Mika Götze potrebbe essere un nome per la Fiorentina, quindi anche lui ce lo chiede. E sono tutti, vedi, comunque l'ambiente, no, è frenetico, è un ambiente in fermento, lo vuole l'esterno.
0: Fermento ex obiettivo del City.
1: Fermento lattico.
0: Sì.
1: Andiamo con altri tre messaggi.
0: Forza
1: vocali.
0: Tunnels, vai.
18: Ciao Nick, sono il terzo Nick, ma io mi sento poco bene perché onestamente è parecchio tempo che non si compra nessuno, quindi che succede?
0: Nulla, aiuto, tutto a posto.
18: Aiutatemi, compriamo qualcuno, chi se
19: vuole? Quanto riguarda il discorso dei Paratici, è chiaro che debba vendere, è chiaro, gli esuberi di sicuro, poi potrebbe vendere anche qualche big, ma gli esuberi li deve avere sicuro Cittadini. E poi ha fatto bene a dire che le domande si fanno di calcio, perché la vita privata non c'entra nulla.
20: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Firenze.
0: Ciao Paolo.
20: Stiamo tranquilli, si trovano gli esterni buoni.
0: Lo penso
20: anch'io.
0: C'è ancora
20: tutto agosto di mezzo. Se poi si trovano prima, ma di sicuro.
0: Ma sì.
20: Ci vuole un po' di pazienza, ma si trova centravanti, perché io sono convinto anch'io che Ken lo vogliano vendere. Mm-hmm. E poi dopo siamo a posto. Bisogna avere un po' di ottimismo. Grazie della compagnia e buon lavoro ragazzi.
1: Io non sono e non sarò mai d'accordo sulla questione che la domanda di calcio, quella non era giusta, era una domanda legittima e posta anche educatamente. Il discorso è che ormai i giocatori, insomma, non pensano più e non fanno più nulla per conto proprio, e accanto a lui c'era l'avvocato difensore che peraltro ha scavalcato anche l'addetto stampa, insomma non una cosa bellissima. Però non si fanno nemmeno più le conferenze, cioè guarda un po', si parla soltanto di quello, non è rimasto nulla di quanto si è detto di calcio con i Menez, quindi mi spiace ma non sono d'accordo su questo fatto.
0: Non mollare, Nico.
1: E poi direi che abbiamo ancora talmente tanti messaggi vocali che ne possiamo sentire altri tre.
21: Oh, comunque ovviamente c'è un astio nei confronti di chi conduce, che io comincio a essere stufo di sentire gente
1: pensa
21: che
1: noi.
21: Si lamenta, ma di che c'hai da lamentarvi? Cioè, se non vi va bene ciò che ascoltate, o cambiate lo canale, spengete, leggete. Cioè, io ai tempi della rivoluzione, cioè quando arrivò Prandelli, andavo avanti a Televideo, ora finalmente sono le cose più o meno in tempo reale. Cioè, Calvini, forza Viola, siamo
22: buoni. Indiscrezione dell'Angiottina, Paratici su Ruben Cosogrosso della Singa Velaneda. E vedrai, lo porta.
1: Certo.
22: Ma io vorrei sapere, ma chi ve ne dice a voi? Chi ve ne dice a voi?
1: Eccoci.
0: Ma è che?
1: Fine. Ok, grazie. Comunque
0: infatti,
1: interessante.
0: Infatti, tutte quelle si dicono vengono smentite, per cui vuol dire ce le dico male.
1: Sì,
0: ecco.
1: Vogliamo ribadire che c'è un nuovo singolo, no?
0: Smentisci tu che smentisco io, smentisce lei che smentisce noi, mon amour.
1: Mm-hmm. Oh, wow, mi ha detto come sveglia. Vabbè, bello.
0: Na,
1: perché
0: na, na, na,
1: sì, sì. Poi guarda però un po' la cosa divertente
0: che siccome noi ci si ride su questa cosa, cioè noi ci viene proprio una cosa simpatica, cioè noi non abbiamo il livore, cioè invece qui c'è tutta gente, c'ha il livore. Noi, a me, ti ripeto, a me se mi smentiscono quello o quell'altro fa parte del gioco del mercato, ma è normale. Io non, cioè non, pensate, io a me non, io non mi arrabbio, cioè io ci rido sopra perché è una cosa divertente, tant'è che ti posso dimostrare che queste cose che faccio qui, cioè l'altro giorno l'ho detto anche a Arturo Mastronardi, gli ho raccontato dello smentisci tu, delle canzoncine, ma cioè perché alla fine, ragazzi, ma di che si sta parlando? Cioè, ma perché ci si deve arrabbiare per una cosa del genere? Io francamente c'ho il sorriso sulle labbra, non mi riesce a prendermi sul serio, quindi anche su questa roba qui, ma chi se ne frega, una smentita in più, una smentita in meno, ma pensiamo facciano una buona squadra, poi si starà a vedere, no?
1: Sì, che poi quelle arrabbiate dovremmo essere noi, perché ma stanno cercando di bombardare praticamente un mestiere, visto che i giocatori tutti smentiti, non ce n'è uno che va bene, domande in conferenza stampa non se ne possono fare, basta, fine, chiudiamo, andiamo a casa, chiudiamo bottega.
0: Io ti ho già dato la possibilità di venire sul ghiacciaio di Grassi, no?
1: Guarda che comunque ci sto facendo un pensiero,
0: è fatta? Pellegrino alla Juve chiusa? Perfetto. Prova in chiusura, vediamo. Pellegrino alla Juve chiusa con 45 milioni di euro più 3 di bonus e 2 smentite.
1: Benissimo. Questa è puntuale, complimenti. Sì. No. Quanti vocali avremmo? Perché siamo a fine trasmissione.
22: Cari Nick e Nick, buon pomeriggio.
0: Sì.
22: Io non lo so chi viene, visto il mercato fatto finora, mi fido di Paratici e vi dico la verità, non vedo l'ora che se ne vada Ken, perché a me mi è rimasta sui gozzo quella di Sassuolo, che se lui un tira il rigore non gioca, con la squadra ultima in classifica si mette a fare delle sceneggiate di genere, per me andava messa alla porta il giorno dopo, altro che rinnova a 5 milioni, 5 milioni di scappellotti e di pedali, sedete che avete. Dai, forza Viola sempre, saluti Cristian.
4: Buonasera, faccio una proposta anch'io, tutti parlate del nome top, ecco io invece voglio fare un nome per il quarto esterno d'attacco, quello che entra una volta ogni tanto, ma secondo me può essere davvero interessante, è Felici del Cagliari, che al Cagliari non ha trovato tanto spazio perché non giocano gli esterni, ma salta l'uomo, una velocità che è davvero interessante e si pagherebbe una miseria, secondo me può essere un nome interessante perché è giovane. Jacopo, okay, da Sesto.
1: L'ultima domanda che ti giro è quella di un ascoltatore che dice: Giovane del Napoli è in vendita?
0: Non lo so, credo di no, perché per come l'hanno preso questo mercato di gennaio credo lo vogliano tenere, però okay, lì dipende molto da Lukaku, dipende molto da Højlund e soprattutto dipende anche da Lorenzo Lucca. Comunque abbiamo sdoganato le nuove trattative di mercato. Cioè? Chiudo con questa bischerata. Cioè? Sei pronto? Allora, un po' le trattative sono 20 milioni di euro più per il 70% più il 10% sono pure 5 smentite.
1: Più 5 smentite. C'è anche il gioco in omaggio. Va bene, abbiamo finito, Gong.
0: Invece la percentuale sulla futura 5 smentite sulla futura.
1: E c'è anche il karaoke del Cecca. Sì. Grazie a Marco Tonelli, ciao, grazie ragazzi. A Niccolò Ceccarini. Adesso Garisca al vento, Chiara andrà a bevi l'acqua,
0: siamo
1: con
0: forti,
1: Mario Tenerani.
0: Siamo grandi, nero verdi.
1: A domani.
5: Radio Firenze Viola.
6: Hai una squadra del cuore. Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Guardala. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale e cambia bolletta.it. Radio Firenze Viola.
23: Bentrovati dalla redazione.
24: In apertura agli esteri, nuova ondata di attacchi americani nella notte anche con il super bombardiere B1, due morti vicino al confine iracheno. Gli aiuti yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco del Mar Rosso, sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietro front, mentre una sarebbe esplosa. Intanto Donald Trump sul suo social Truth ha scritto che l'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyad agli accordi di Abramo.
2: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione. Vi ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia psicologica dei $100.
24: C'è un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Il via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa, il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi, poi restrizioni estese e divieti di transizioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta ombra russa e dei suoi facilitatori, più difficili i visti per gli ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
2: La cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, uno invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
24: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, paese natale della famiglia che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
2: Lo sport: saranno 3 complessivamente le sciabolatrici azzurre al via della prova individuale dei campionati mondiali di scherma 2026. Rassegna in corso di svolgimento sulle pedane di Hong Kong. Al termine della fase preliminare, infatti, Mariella Viale e Manuela Spica hanno conquistato la qualificazione al tabellone principale, raggiungendo Michela Battiston, già messa di diritto grazie alla posizione occupata nel ranking mondiale.
24: E per ora è tutto, più tardi.
6: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
3: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
8: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
3: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
10: 17.03 del 23 di luglio del 2026, il giorno dopo Fiorentina Gubbio, il giorno prima della partenza per l'Inghilterra, il giorno della presentazione di Jimenez. Tanti temi per la puntata odierna di Garrisca al Vento, temi che affronteremo con Mario Teneranio al mio fianco. Ciao Mario,
11: che bellezza,
10: ben trovato.
11: Ciao Chiara.
10: Fino alle 18 in nostra compagnia, per cui il 348-7513-933 a vostra disposizione, messaggi di testo, note audio, 055-77-111-71 invece per intervenire in diretta. Tanti, tanti temi anche in maniera inaspettata in un certo senso, Mario, perché poi abbiamo già preso un po' le misure a questo nuovo direttore sportivo. Probabilmente un mese fa non ci saremmo mai immaginati di ritrovarci nella prima parte del ritiro, quello ancora fiorentino al Viola Park, a commentare così tanti innesti e così tanti, tanti spunti.
11: No, sono d'accordo, direi che è partito fortissimo, siamo a metà dell'opera, non dico siamo all'inizio, siamo a metà, però se ci metti dentro anche tante cessioni, insomma il lavoro è appena iniziato, te lo dimostra l'amichevole di ieri, no Chiara? Cioè voglio dire Fortini adattato, Briscianini adattato, diciamo che con la difesa ci siamo, almeno per la parte centrale, c'è un po' da lavorare sugli esterni, a centrocampo ci siamo, mancano gli esterni bassi e alti, e poi c'è il grande punto interrogativo che ci accompagnerà non so fino a quando. Moise Kean resta o non resta, lo vendono o non lo vendono, lui ha voglia di restare oppure no, insomma questo è quanto, e quindi sarà roterà intorno a lui la parte del mercato, però insomma mi sembra che i tifosi fiorentini non si possano lamentare, che le cose stanno andando molto bene. Leggevo poco fa le dichiarazioni del direttore sportivo del Napoli, Manna, che diceva che la Fiorentina è quella che si è mossa di più sul mercato, io vorrei dire che si è mossa meglio, è anche vero rispetto ad altri deve far tanto di più, sì. Cioè voglio dire il Como magari deve fare un po' meno, anche se ha fatto cose importanti, io non so per quale obiettivo venga costruita in questo momento la Fiorentina, però se continua così io penso ci potremo divertire, mi dirai cioè, ma l'anno scorso proprio qui a Radio Firenze Viola in questo periodo dicevo le stesse cose, hai ragione, obiezione accolta, però la differenza la possiamo dire, cioè è cambiato proprio il modus operandi, la cifra, il registro del mercato della Fiorentina e non solo dell'organizzazione di tutta la società dal punto di vista calcistico, la presenza oggi in sala stampa di Paratici, anche se c'è stato quello scivolone, è la dimostrazione, c'era lui col giocatore che evidentemente si sono proprio rimodellate le posizioni e c'è lui, io direi in questo momento un uomo solo al comando, ecco, mi dà questa sensazione qui perché si è accorto che c'era da mettere le mani da tante parti e lui ha iniziato a farlo, io ero ottimista prima che iniziasse a lavorare, lo sono ancora di più adesso che lo vedo lavorare.
10: Hai fatto bene a sottolineare da un lato come poi la Fiorentina si stia indubbiamente muovendo bene sul mercato, le valutazioni le faremo al termine della sessione, non perché le uscite necessariamente impatteranno su quelli che sono stati gli innesti, ma perché poi dovremo valutare la capacità della Fiorentina di migliorarsi rispetto alla precedente stagione, ma anche di colmare quel gap che comunque la separa dalle posizioni nelle quali tutti speriamo di rivederla al prima possibile. Mi fermo subito perché il regista Stefano Cherubini, che ancora non ho salutato e ringraziato, ci segnala che allo 055-77-111-71 si è prenotato Fabio. Ciao Fabio, buon pomeriggio.
12: Ciao Chiara, ciao Mario.
11: Ciao Fabio, buon pomeriggio.
12: Ciao, buon pomeriggio. Dunque, della partita di ieri, diciamo dell'allenamento di ieri, io ho solamente uno spunto, piccoli. Mi spiego, per carità di Dio è la prima partita, ma gli ho visto fare gli stessi errori di anno scorso sotto porta, quindi io credo che sia un fatto proprio suo, perché non si può abbassare la testa quando siamo di fronte al portiere e tirare a quella maniera, e io sono molto preoccupato per Piccoli perché vedo gli stessi movimenti e vedo gli stessi errori, poi lui si impegna, per carità di Dio, ma io personalmente ho sempre detestato in vita mia il centravanti generoso, per me il centravanti era quello che faceva go, no il generoso, nonostante Graziani che
11: il
12: era
11: generoso Graziani.
12: Per il resto, per quanto riguarda Ken, a me non mi interessa la sua vita privata, può fare l'attore, può fare il cantante, gli vorrei ricordare però il signor Ken che noi abbiamo avuto dei fuoriclasse che la notte era giorno però in campo rendevano sempre, bisogna ricordargli di Musu che era sempre in discoteca, bisogna ricordargli di Vargas che ha avuto
13: il record mondiale di ribaltamento della Porsche al piazzale Michelangelo, però tutti gli anni loro rendevano. A me Ken, se ha voglia di rimanere, deve essere il Ken di 2 anni fa, non il Ken di anno scorso, e questo lo sa solo lui se lo può fare o no. Dio la mia, personalmente, se al posto di Piccoli venisse fino a Monti sarebbe di già una cosa in più, perché Piccoli ormai per me è quello. Pinamonti male male può migliorare. E per quanto riguarda Ken, io prenderei Davis, come si chiama, dall'Udinese, anche se anche lui si infortuna non tanto frequentemente, però insomma io devo sapere da Ken se vuol fare il giocatore o no.
10: Grazie mille Fabio, chiarissimo, tanti tanti spunti. I tuoi Piccoli lo ricordiamo comunque nel mirino della Lazio, le intenzioni della Fiorentina non sembrano quelle di continuare con lui, ovviamente c'è da capire se poi la valutazione che ne fa il club viola incontra quelle che sono anche le disponibilità dei biancocelesti.
11: Guarda, io ho capito una cosa, Chiara, te lo dico sinceramente, ho capito che se potesse Paratici come mentalità sua li venderebbe tutti. Io ho capito questo molto, perché non è certamente contento, ci mancherebbe altro, dell'annata che appena si è conclusa, e poi perché vuole disegnare una squadra che gli somigli veramente. È chiaro che questo non sarà possibile, però cosa significa? Significa che ogni giocatore ha una cifra, ogni giocatore è vendibile, ogni giocatore ha un prezzo, d'accordo? Ma lo stesso Ken, il fatto che sia in qualche modo sul mercato non significa andrà via, perché se gli offrono 20-25 milioni non lo dà. Secondo me a 35 più 5 di bonus lo cede, d'accordo? E lui ha già in testa chi sarà il sostituto. Quindi, Chiara, insomma, per quanto riguarda poi il fuoricampo, allora io sono d'accordo, anch'io non mi interesso di gossip e non mi piace, non possono fare quello che vogliono, possono dormire con chi vogliono, ma ci mancherebbe altro. Però è chiaro che quando poi il fuoricampo impatta in modo così eclatante,
10: quando si parla più di quello che delle prestazioni, allora qualche domanda bisogna farsi.
11: Io ricordo che Ken sicuramente ha sbagliato degli atteggiamenti, e questo non ha soluzione, cioè viene condannato tra virgolette, ma secondo me è ancora più colpevole chi gliel'ha permesso. Cioè, quando hanno redatto il contratto l'anno scorso, 2 anni fa, e gli hanno inserito alcune clausole, insomma, voglio dire, Edmundo sbagliò ai massimi livelli, ma Vittorio sbagliò più di lui, perché gli consentì di andare a Carnevale.
10: Sentivo oggi durante Palla al Centro, c'era il direttore Tommaso Loreto, c'era Francesco Benvenuti al suo fianco. Francesco Benvenuti giustamente sottolineava: se credi in Moise Ken, forse questo è davvero l'anno giusto in cui dargli l'occasione, con un tecnico che già lo conosce, sì, con un direttore sportivo che non solo lo conosce ma ha anche già dimostrato di saper operare al di fuori della costruzione della rosa, nella gestione di quelle tematiche che in un certo senso hanno esposto anche la vulnerabilità e la criticità della Fiorentina vecchia gestione. Quindi gli interrogativi su Ken sono molteplici, senza togliere poi l'aspetto tattico, perché poi guardando le caratteristiche, che guardando anche la stagione in cui Moise Ken con la maglia viola è riuscito non solo a mettersi in mostra ma anche a riconquistare la nazionale, ci si chiede se all'interno del 4-3-3, considerando poi l'apporto alla manovra offensiva da parte degli esterni, Moise Ken possa rappresentare il prototipo di giocatore di cui Grosso aveva bisogno.
11: Questo è un altro tema, un bel tema, è un bel tema, se ne sta parlando in queste ore, come Ken si può sposare con i futuri esterni. Sai, lì devo dirti che solamente
10: intanto
11: Grosso,
10: intanto c'è da capire chi saranno,
11: appunto, brava, e solamente Grosso. Quindi lui ha dato una risposta ieri su Ken che è molto, cioè mi sembra quasi molto pilatesca, cioè lui ti dice: io me ne lavo le mani, nel senso che a me se resta sono felice, che lo conosco da bambino, sì, l'ho trovato più maturo, se va via amen. Cioè non è l'allenatore.
10: Guarda, le avevo preparate, gli hanno chiesto al termine della partita con il Gubbio: Ken sta bene fisicamente, ci sono tante voci di mercato su di lui, e Grosso ha detto: lo vedo molto tranquillo, ho avuto il piacere di ritrovarlo da uomo, giocatore affermato, lo avevo conosciuto da ragazzino, è un giocatore fortissimo, le voci di mercato ci sono ma noi andiamo solo in campo per migliorare, io sarei felice di averlo, se così non sarà gli faremo l'in bocca al lupo. Qualcuno l'ha interpretate già come parole da Dio, e non ci sarebbe da stupirsi.
11: Ma sicuramente che uno scaltro avrà detto a Grosso, con il quale ha un ottimo rapporto, un'interlocuzione perfetta, avrà detto: guarda, con la stampa non ti sbilanciare, perché qui può succedere di tutto, per me può succedere di tutto anche un Fagioli, dove invece in conferenza stampa di presentazione Grosso si è sbilanciato un po' di più. lì si è sbilanciato veramente. Però secondo me anche con Fagioli può succedere di tutto. Ma allora, io mi fido e credo che facciano bene a fidarsi anche i tifosi della Fiorentina, la maggior parte di essi. Mi fido perché abbiamo a che fare con un direttore sportivo vero, con un uomo di calcio vero finalmente all'interno di questa gestione, che da questo punto di vista in 7 anni ha lasciato molto a desiderare a mio parere. E quindi se parte Kenny, io sono sicuro che lui troverà un sostituto, poi non sbaglierà mai. Certo, sbaglia anche Paratici, cioè ci mancherebbe altro, speriamo sbagli meno degli altri, però io tendenzialmente mi piace dargli fiducia e debbo dargli fiducia. Tra l'altro, guarda Chiara, noi ne avevamo parlato anche con te, Giacomo Galassi, già a primavera, quando io insistevo e dicevo guarda che nell'esplosione di Vanoli c'entra anche i Paratici, sì, ricorda, ne parlavamo, e quindi io sono partito ottimista, lo sono ancora di più perché mettendolo alla prova mi sembra che stia facendo bene, e vediamo quello che succederà. Certo è che una cosa va detta, lui sta facendo bene perché ha alle spalle anche una proprietà che ha cambiato marcia per il momento. Poi perché abbia cambiato marcia non lo so e non mi interessa, perché ormai da tempo non partecipo più al giochino, ma tanto vendono, tanto non vendono, non mi interessa. Sta di fatto che però a lui hanno dato una grandissima fiducia come operatività, insomma gli hanno messo lo spadone sulla spalla, e gli altri sono stati riposizionati dove devono stare. C'è quello che si occupa della parte amministrativa, gestione, fornitori e quant'altro, l'altro si occupa del Viola Park, cioè dico, gli altri sono tutti nei posti dove devono stare, e Paratici è tutto il resto, che poi è il core business, come dicono quelli che parlano bene, la Fiorentina, perché la Fiorentina non fa pneumatici, fa calcio, e quindi a dirigere il calcio ci deve avere uno di calcio. Ci posso mandare io a fare le trattative chi che sia che non sa nemmeno quello di cui si sta parlando, ed è il problema in generale del calcio italiano, che ha una penuria di dirigenti veri incredibile, ed è uno dei motivi della grande crisi del nostro pallone. Quindi da questo punto di vista io sono molto ottimista, e senza voler fare beatificazione in vita di nessuno, pronto a criticare se qualcuno sbaglia. Oggi per esempio secondo me Paratici ha sbagliato, io non diretto all'Adriano, l'ho detto, si tira una linea, pace, e vuol dire che l'altra volta ci starà più attento anche lui prima di dire una cosa del genere, che è profondamente sbagliata, anche se credo l'abbia fatto in buona fede, perché
10: sì, a protezione del calciatore, però esistono tanti modi per farlo, a volte anche prima dell'inizio di una presentazione. Brava, si può specificare che determinate domande sono escluse, proprio per evitare situazioni che poi possano anche far passare male il giornalista. A me quello che dispiace è che poi oggi ho sentito grandi ovazioni nei confronti del nuovo direttore sportivo, perché in un certo senso ha asfaltato semplicemente chi fa il proprio lavoro, perché poi lo ribadiamo, educatamente chiedere è
11: anche
10: cortesia.
11: È vero che fino a pochi mesi fa però era al contrario, venivano tritati i dirigenti della Fiorentina, e anche a ragione, con tutti gli errori che avevano fatto, e magari il giornalista di turno passava bene. Ma questo, noi non siamo una categoria simpatica, né voglio dire sogniamo di esserlo, perché nel momento in cui vai a giudicare non puoi. L'importante è tapparsi le orecchie e essere ognuno di noi in buona fede. Io credo che oggi Paratici abbia dato la risposta sbagliata, perché voleva proteggere il suo giocatore, ma finisce qui il ragionamento. Quello che devono capire un po' tutti, ma non per quanto riguarda il calcio, per riguarda la politica, perché poi vedi Chiara, io sono anche appassionato, seguo anche talk show di politica, no? Mi diverto, e noto nel cittadino medio una dicotomia, se il cittadino medio è anche tifoso della squadra, rispetto al lavoro che fa la stampa. Perché mi spiego, se il tal giornalista Chiara Andrea Bevilacqua va davanti alla Premier, a Meloni, e non gli fa la domanda puntuta, hai visto, no, serva, nel momento in cui invece ti va in sala stampa e fa una domanda ragionevolissima al tuo tesserato, cioè il tuo giocatore del cuore, ah, per carità di Dio, la stampa, come si permette Bevilacqua di fare una domanda del genere, ed è la stessa persona che ha detto perché non l'hai fatta, non so se hai notato. Quindi c'è questa doppia morale, questo doppio pesismo, che a me devo dire suscita ilarità in quantità copiosa, ma ci sono abituato, e io credo questo: noi siamo pagati per fare diverse cose, tra queste c'è il dovere, no Chiara, non il diritto, il dovere di fare delle domande, poi devono essere poste in modo corretto, professionale, tutto quello che vuoi, bisogna avere anche una certa sensibilità, per carità di Dio, però le domande fanno fatte, anche quelle più scomode, noi abbiamo il dovere di farle, ma chi risponde ha il diritto di non rispondere, perché anche nella non risposta ci si assume una responsabilità. Oggi Paratici da un lato ha protetto e ha fatto bene dal suo punto di vista il calciatore, ma il calciatore non rispondendo ha fatto capire che era in grande difficoltà di fronte a questo argomento. Invece magari poteva dire, sono il direttore, ti ringrazio, guarda, lo dico io, è stata una vicenda spiacevole, non è questo il contesto di, se volete una volta ne parliamo e vi racconto la mia verità, però lo facciamo in un'altra sede, oggi preferisco parlare, se preferisco fare il terzino destro o l'ala destra, ecco.
10: Cosa mi ha spinto a tornare
11: quindi,
10: in Serie A?
11: Ricordati che, cioè ricordati, lo sai benissimo perché siamo colleghi, e che noi abbiamo il dovere di fare domande, loro hanno anche il diritto di non rispondere, noi non possiamo andare in sala stampa con la pistola e puntarla alla tempia, però basta dirlo come hai detto te all'inizio della conferenza stampa, dice noi oggi non vogliamo rispondere a temi di mercato, voi potete, volete fare domande di mercato, noi non vi rispondiamo, chi la dura la vince, chiaramente dopo due domande che fai sul mercato non ti rispondono, il giornalista intelligente non la farà più. Ma dirlo dopo, dice tu non si fanno queste domande, no, le domande si fanno. Si fanno, anzi sono sempre poche le domande vanno fatte, però ripeto, non ne farei una questione, ne farei un caso, capisco la buona fede dei paratici, anche se nella grammatica della risposta è stato sbagliato, però capisco l'abbia fatto a protezione, spero che non succeda più, perché sono atteggiamenti che non sono sbagliati, tra l'altro paratici è anche una fortuna che è meritata, fortuna che è meritata. Da quando è arrivato, giustamente, secondo me giustamente, non c'è stata mezza critica nei suoi confronti, perché non ci poteva essere, perché non ci poteva, ma ti dirò di più, che al Paratici del periodo, e ci torno volentieri sopra, Chiara, diciamo 4 febbraio, ultima di campionato, aiutami, era il 26 maggio, sì? 26 maggio mi sembra, 4 febbraio 26 maggio, a quel Paratici di lì, secondo me, non è stato dato tutto quello che meritava, cioè non è stato riconosciuto tutto quello che meritava, salvo rare eccezioni, proprio perché secondo me ha inciso profondamente anche nella salvezza fiorentina, e te lo dice uno, ha difeso Fanoli sempre e lo ringrazierò sempre, figurati un po', a me se lo tenevano non era neanche uno scandalo, sono contento se è venuto grosso, per carità, però Paolo Valori lo sa che Paratici gli ha dato una grossa mano, quindi pensa un po', in quel periodo lì addirittura non è stato riconosciuto quello che meritava, dopo è stato giustamente lodato, per cui se per una volta c'è una mezza domanda che non ti piace, dici ragazzi abbiate pietà, e non si può rispondere a queste, vi chiediamo scusa, però cercate di capire anche noi, stop. Io credo comunque Alessandro Leonardo è stato bravissimo, e qui finisce il discorso, questo anche per spiegare a qualcuno che magari ha difficoltà a capire alla prima le cose, perché le spieghiamo male noi, che noi come vedi non abbiamo nessun problema a criticare i Paratici quando secondo noi sbaglia, anche se troviamo delle motivazioni, e non abbiamo nessun problema quando diciamo che finalmente è arrivato Paratici a fare calcio a Firenze.
10: 22 di maggio l'ultima partita della Fiorentina, controllato, sì. Ma ci mancherebbe, che poi abbiamo degli attentissimi ascoltatori che ci bacchettano. Io risponderei subito a Andre che ci scrive: vorrei sapere se Braschi sarà ceduto in prestito o definitivamente. Grazie mille, complimentissimi a entrambi, perché Mario è il nostro batigol. L'ultimo aggiornamento del 21 di luglio vede Modena e Catanzaro interessati a Braschi, sì. Ovviamente su Firenze Viola poi troverete via via tutti gli aggiornamenti. Simone, sempre al 348 7513933, Mario e Chiara, secondo me Paratici, se avesse voluto vendere Ken l'avrebbe già venduto, il problema è che a giro uno più forte di lui non ce n'è. Noi abbiamo raccolto un po' di notizie in merito ai possibili sostituti, c'è qualche nome fra tutti che ti intriga? Ovviamente si sta parlando ancora in via del tutto ipotetica, Moise Ken è ancora un giocatore della Fiorentina, abbiamo percepito in un certo senso come gli occhi del direttore sportivo Viola si siano posati su Lorenzo Lucca, Andrea Pinamonti, Artem Dovbik, abbiamo aggiunto poi Matteo Pellegrino nelle ultime giornate. Pensa, c'è qualcuno?
11: Matteo Pellegrino mi è sempre piaciuto, ho provato a dirle, a scriverlo, e mi hanno spernacchiato di brutto dicendo era un pezzo di legno rozzo, grezzo, a me mi ha sempre invece lasciato qualcosa, anche se lo vedo un pezzo da lavorare. Mi ha detto Dovbik, che Pellegrino, perdonami,
10: poi c'è Lucca e Pinamonti.
11: Ma
10: Lucca che l'abbiamo detto si è infortunato in un amichevole col Napoli, però ovviamente,
11: cioè Lucca a me è sempre piaciuto, a Udine mi dicevano cose straordinarie di lui, però Chiara, quanti anni è che aspettiamo Lucca? Cioè ti faccio una domanda, quando l'abbiamo visto il vero Lucca? Pisa? Forse? È anche vero, quanti anni ha ora Lucca? 20, 24? 24.
10: Te lo dico subito, 25.
11: 25.
10: E anche Pinamonti 27, Dovbyk 29.
11: Allora, Dovbyk è pronto, è un... Io non so se questi siano... Allora, se Ken... Posso dirti, se Ken è quello di 2 anni fa, ma solo quello di 2 anni fa, perché negli altri anni non è mai stato così, se li mangia tutti questi qui. Posso dire, se li mangia tutti, per me. La grande domanda è, ma Ken vero qual è? È quello di 2 anni fa o quello di tutti quegli altri anni? Pellegrino non mi dispiace, però insomma, vendere Ken e prendere Pellegrino è dura. Dovbyk potrebbe essere una soluzione per l'esperienza. Luca ha un grande punto interrogativo, ha ragione l'ascoltatore, vendere Ken e non sapere, non conoscere il sostituto, cioè trovare il sostituto è dura. Io credo che Paratici in testa non me lo abbia, però attenzione, se il 4-3-3 è puro e se Paratici becca gli esterni forti, è chiara mia, non c'è bisogno che il centravanti faccia 25 gol, eh? Cioè quando ne ha fatti 18, a me va bene, perché io dagli altri due ne vorrei una ventina e già siamo a 38, no?
10: Sì.
11: Poi magari Piccoli fa la riserva, ne fa 4-5 e siamo a 42-43, poi che vuoi a centrocampo qualche golletto, insomma si fa la svelta.
10: Ed è proprio anche in quest'ottica che si valuta la cessione di Ken, considerando che poi è uno dei giocatori in grado di portare più soldi nelle casse per favorire anche l'investimento su esterni di valore. Ti interrompo Mario.
11: Scusami.
10: Perché allo 0557711171 si è prenotato Gabriele. Ciao Gabriele.
14: Sì, ciao, buonasera, ciao Chiara, ciao Mario.
11: Ciao Gabriele.
14: Mario, io sono ammaliato da come parli e da come esprimi i concetti, quindi ho un concetto di stima di sé professionale.

0: Secondo me l'aspetto più importante è l'aspetto tecnico che l'allenatore ha in mente del centravanti. Sì. Perché è lì la differenza, perché al di là del nome, io l'allenatore deve aver chiaro quello che lui richiede un attaccante, perché se come dice metto due esterni veri, la punta, ora la estremizzo, prendetemi con le molle, però la punta la può fare anche Nzola. Perché se io due esterni sì. fanno 15 gol a campionato.
1: Come provocazione anche ieri con Sauro Fattori abbiamo comunque sottolineato come da riserva.
0: Il nome va e viene, e poi sono convinto che Paratici, mi auguro che non è che abbia uno in mente, ne abbia 20 sì. in mente.
2: Gabriele, guarda, io ti dico una cosa.
0: Io fa un ragionamento di calcio.
2: Hai ragione, io sono tranquillo. Perché lui sicuramente non si fa trovare impreparato. Lui ha già tutto nella testa. E anche, Chiara, aiutami, i rapporti, no? Sì. Sul mercato, le relazioni, grazie alle quali può arrivare a certi obiettivi. Ma guarda, Gabriele, che ricevendo molte telefonate questi giorni alle di radio, qui a Radio Firenze Viola, mi sono accorto che c'è una parte della tifoseria, ancora non so quantificare se residuale, se numerosa o non numerosa, che ha veramente cambiato modo di ragionare. Ha detto: io non sono più impaurito. Sì. Cioè, prima partiva Vlahovic e succedeva un disastro, va bene? E poi partiva un altro giocatore e succedeva. Ora non è più così, perché sai che quei soldi saranno reinvestiti bene, o addirittura potrai andare a migliorare. Per cui io raccomanderei, Gabriele, ma non a te che mi sembra tu sia molto sereno, certo. ma a quelli più agitati. Poi io posso capire i meno ottimisti, anch'io non sono un super ottimista, però non sono neanche un pessimista, cerco di essere con i piedi per terra, però capisco che ci sono quelli ancora più scettici di me, di allargare un po' il cuore, perché secondo me siamo davanti a un cambiamento epocale per quanto riguarda questa gestione italo-americana e fiorentina. Poi io ti posso anche lanciare una provocazione, Gabriele, a Chiara, a te, ti posso che non è che Paratici, che ho incensato fino adesso, stia facendo cose pazzesche, sta facendo cose normali. Il problema è quello che non veniva fatto prima. Ecco perché tutto è un po' come quando tu hai avuto l'influenza a 40 e improvvisamente ti scende a 37 e mezzo, poi 37, ti senti pronto per andare a fare la maratona.
1: Basta vedere la conferenza stampa di presentazione inizio mercato, che sostanzialmente è riuscita a infondere fiducia, anche se poi a livello di contenuti non ha nemmeno detto qualcosa che poi i fatti abbiano confermato, in questo caso in positivo, perché noi eravamo particolarmente cauti, ma solo sentirlo parlare ha ricordato a molti che se vogliamo una Fiorentina competitiva non bisogna guardare solo il campo, ci sono tanti aspetti in cui bisogna alzare il livello.
2: Ecco, per esempio lì, so se Gabriele è ancora in linea, lì quando lui ha fatto questo monito gentile ai giornalisti, qualcuno probabilmente si è risentito. Io no, io l'ho apprezzato, perché quando mi dice: guarda tu giornalista, non passa le tue giornate a parlare dei terzini sinistri di centravanti, comincia a ragionare, bisogna costruire un club, tac, basta, chiuso, il resto è fuffa. Te l'ha detto e infatti lo sta facendo.
1: Sì. Grazie mille, Gabriele. Vai.
0: Questo, sì, l'ultimo concetto e poi vi lascio. Io diciamo che non è che mi fido di Paratici, io mi affido a Paratici.
2: Bravo, bella cosa, mi piace. Bella citazione.
0: Perché la fiducia si dà, ma bisogna anche dimostrarla.
1: Va conquistata.
0: Io mi sento più affidato a questo uomo di calcio.
2: Bene,
0: la fiducia si svolgerà nei fatti, per quanto mi riguarda.
2: Certo, grazie a te, Gabriele.
1: Buon pomeriggio. È un concetto su cui poi tante volte siamo tornati, proprio anche solo per sottolineare il modo in cui vengono accolti i giocatori quando magari non c'è piena cognizione di causa su quello che è il trascorso, su quelle che sono le caratteristiche. Già vediamo un cambio di rotta da parte della piazza, proprio per quello che dice Gabriele, la sensazione che poi la fiducia verrà guadagnata coi fatti, ma anche solo per il modo in cui si muove riesce comunque a infondere un senso di tranquillità che forse era fondamentale dopo la stagione che ci siamo lasciati alle spalle. Ci scrive un ascoltatore: se devo scegliere io mi prendo Scamacca.
2: Vabbè, ha ragione.
1: E con questo messaggio noi ci prendiamo la prima pausa di queste due ore insieme, torniamo tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola.

0: Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
0: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali. Nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.

0: grande Tommaso.
1: Pietro?
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Di nuovo in diretta, sempre con Mario Tenerani, sarà in nostra compagnia fino alle 18, al 348-7513-933, tanti dei vostri messaggi, soprattutto per Mario. Marco da Imola, ascoltando le riflessioni sull'attaccante, il possibile sostituto di Moise Kean, ci manda una foto di Zirkzee e ci dice io voglio lui, è un nome che,
7: secondo
6: che
7: me,
6: scalda.
7: Guarda, allora, come non è un grande bomber, ma un giocatore di un'eleganza e di un'intelligenza fuori dal comune, secondo me, per il tipo di gioco di grosso sarebbe l'ideale. Poi non ci dimentichiamo una cosa, è Pinamonti comunque, che è un bomber classico, aperta e chiusa parentesi, Chiara, consente, che vedo è sempre molto, non dico disprezzato, ma proprio derubricato a scarso. Io vi invito a andare a vedere tutti gli anni quanti gol fa Pinamonti. Mi sembra che non si superino mai 15 gol, ma non si va nemmeno sotto i 10. Quindi è un centravanti fortissimo? No. È un centravanti forte? Non lo so. Un centravanti, un buon centravanti.
6: Affidabile. Forse è quello di cui abbiamo bisogno.
7: E se nel Sassuolo di Grosso con Berardi e Laurentier è riuscito a fare quel tipo di lavoro di raccordo e anche a segnare, perché faceva entrambe le cose, mi immagino cosa potrebbe fare Zirkzee, che con tutto il rispetto per Pinamonti, dal punto di vista del gioco è tre volte Pinamonti, poi magari è meno bomber di Pinamonti, però secondo me Zirkzee con due esterni forti, perché bisogna prendere due forti, non uno, Chiara, due, sì. Gli altri due a guardare le spalle, e io credo che insomma sarebbe veramente l'ideale. Poi se Kean viene trasformato da un restituito a antico splendore da Grosso, e allora Kean è uno che si è fatto 25 gol, scusami, due anni fa, e li può rifare, per carità di Dio. Però vedi, non abbiamo concluso la storia del fuori campo prima, perché anche il discorso fuori campo va bene tutto, basta che segni, sì, d'accordo, però è anche il fuori campo che ti dà l'indizio se tu hai la testa veramente in quel progetto oppure no, perché la scappatella che nessuno vede, ma chi lo viene a sapere, no? Dice guarda, ieri sera ha fatto le 4 a casa sua, beato lui che c'ha l'età e c'ha la possibilità per farlo, no? In buona compagnia, mi intendo. Perché, ma se te una volta sei alla Milano Fashion Week, un'altra volta prendi l'aereo perché devi andare giustamente da un figlio, poi un'altra volta prendi un aereo che devi andare dall'altra parte del mondo da un altro figlio, cose bellissime, meravigliose. Poi c'è, devi prendere l'aereo perché c'hai la musica. Poi insomma, ragazzi, cioè io ti abbono i figli perché sono la cosa più bella del mondo e ci mancherebbe altro, e vanno avanti a tutto. Per il resto però insomma, se stai più qui mi dimostri, Chiara, che tu hai la testa, come dice Varatici, dentro il carro armato. Questo vorrei dire, perché Chiara, bisogna sfatare un tabù, cioè non si può fare tutto, un calciatore non può fare tutto. Non può fare tutto, perché scusami, perché ti danno 5, 6, 7, talvolta 12 milioni l'anno o anche di più? Ma credi che te li diano per fare quello che fa un ventenne normale? O che fa un 25enne normale? O che fa un trentenne normale con famiglia? No! Te li danno perché te devi dare il massimo dal punto di vista professionistico, e quindi ti impone i sacrifici. Non dico ai livelli di Cristiano Ronaldo, che ha fatto vita monastica, che se ne dica, sì. No? rigore, disciplina veramente da monaco tibetano per il fisico, per tutto il resto, attento a tutto, anche alle, alla luce del cellulare, non pa, per non parlare dell'alimentazione, poi la via di mezzo, sì, ecco che ti dico, cioè non, il troppo fuori campo può essere anche una cosa normale, ma non mi fa capire che te sei lì con la testa.
6: Ciao Mario, meglio attendere fino al 10 di agosto e prendere magari un ottimo esubero dalla Premier rispetto a un mezzone preso adesso, questo ce lo scrive Claudio. Lo prenderesti Icardi? Io comunque mi fido di Fabio Paratici.
7: Io mi fido di Fabio Paratici, Icardi mi sembra che si va sul sistema Bradè, che per carità talvolta ha pagato e molte altre volte no, sull'usato sicuro e certe volte diventava pure insicuro, usato sicuramente sì, ma insicuro, quindi io lascerei perdere. A me il tema di come dire, di andare a patrimonializzare, no? Sì. Cioè di andare a investire qualche dindino in più che era sul cartellino, ma abbassare il monte ingaggio, cioè se io penso che mi guadagna 6-700 mila euro in meno di Kwame, parte il primo che mi viene in mente, ma con tutto il rispetto per Chris Kwame, bravo figliolo, ci mancherebbe altro, ma c'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non torna, come non tornava 27 milioni per Piccoli, cioè c'è qualcosa che non torna. E ecco, invece lui mi sembra che stia facendo un discorso che mira a fare comunque l'interesse della società in entrambi i fronti, perché va a mettere patrimonio dopo, io non mi stancherò mai di ripetere, dopo un'annata che ha depauperato il patrimonio, Chiara, lo ha svilito, lo ha prosciugato, e tu devi rimettere dentro patrimonio e al tempo stesso devi fare una politica di contenimento e di grande attenzione al monte stipendi, che è quello che ha fatto il Como l'anno scorso. È peccato.
6: Infatti su questo ci segnalano che quello di Zirkzee non è in linea con i parametri che probabilmente la Fiorentina intende tenere a mente. 5,7 milioni di sterline all'anno, aggiunge Luca, lo pagate voi? Gol fatti negli ultimi anni, vive di rendita su una buona annata al Bologna, poi zero. Quindi il suo scetticismo non è solo di natura economica.
7: Lui è in Premier, no, ora dico bene. È anche vero che la Premier, ragazzi, allora io vi faccio un esempio. Vi parlo di un centravanti vero, quello del Napoli, Højlund, no? Esplode a Bergamo nell'Atalanta, va al Manchester United, 75 milioni di sterline mi sembra più o meno, 2 anni più scuri che chiari, torna in Italia e fa il fenomeno. Quindi attenzione, perché oggi ci piaccia o non ci piaccia, la Premier è un altro film rispetto all'Italia, e chi va così e così in Premier può andare fortissimo in Italia. A gennaio, riserva dell'Aston Villa, arriva Valen a Roma, il fenomeno, quanti ne ha fatti? 15 il giorno di ritorno, 16, non mi ricordo, tanti gol. Insomma, lo stesso De Bruyne, poi è un po' calato dopo, ma insomma quando è arrivato a 34 anni ha fatto subito vedere quanto poteva dare, quanto potesse dare. Ma quindi io il paragone alla Premier ci starei attento a farlo, perché noi siamo indietro, Chiara, siamo molto indietro.
6: E poi c'è un'altra cosa che dopo mi piace. Una stagione come questa del Manchester United, se in un certo senso invitiamo anche a bilanciare le valutazioni sui giocatori della Fiorentina nel bene e nel male, consapevoli della complessità dell'annata, ecco, mi sembra doveroso adoperare lo stesso parametro. Hanno fatto veramente fatica tutti.
7: No, dico un'altra cosa, a me sta piacendo, io sai, l'anno scorso ho partecipato fino a un certo punto alla polemica sulla preparazione atletica, ti spiego perché non credo che poi i preparatori atletici italiani siano così, sicuramente Pioli ha fatto una preparazione conservativa, sicuramente non ha spinto sul motore, però io credo, ho fatto questo esempio oggi, il motore della Panda tu lo puoi allenare quanto vuoi, ma sempre un motore della Panda sarà, che non sarà mai quello di una Porsche, di una Ferrari, di una Lamborghini, no? Così si citano delle marche, non dire spazio. Quindi il problema grosso della Fiorentina, e secondo me, Chiara, in parte, in gran parte del calcio italiano, è che noi abbiamo pochi giocatori con motore. Tu hai visto ora i mondiali, sono conclusi da poco, no? Vinti alla Spagna, abbiamo visto anche squadre cosiddette di seconda o terza fascia avere calciatori che esprimevano una potenza in campo degli strappi incredibili. Noi abbiamo un calcio che va a due all'ora, e la Fiorentina l'anno scorso è stata di una noia mortale. Poi alla fine la noia ce la siamo fatta piacere, perché pensavamo solo all'obiettivo unico, era la salvezza, perché ci eravamo presi una paura tale che non ne potevamo più. Ma io devo dirti che in Radio Cronaca certe volte ho fatto fatica a trattenere gli sbadigli. Lo dico, guarda, a me non mi era mai capitato. Vedendo le partite della Fiorentina, di una lentezza, e credo, lo so per certo, che Paratici, quando è arrivato alla Fiorentina, la prima considerazione ha fatto, anzi le prime due considerazioni ha fatte immediatamente, e che non ha reso pubblica naturalmente, sono state: a, come è stata costruita male questa squadra, non come scarsa, come è stata costruita male, cioè assemblata. No, è un po'
6: anche in termini di funzionalità, perché poi tante volte, proprio per gli errori di valutazione che citavi tu, siamo arrivati in un certo senso a bocciare dei calciatori che magari altrove sono riusciti a esprimersi meglio, ma proprio perché non c'era un filo logico, magari non c'era la sensazione che l'aspetto delle caratteristiche occupasse il primo posto quando si doveva scegliere che trattativa portare avanti. Molto sì. Spesso l'occasione, quindi magari il criterio economico ha sovrastato anche quello delle caratteristiche tecniche, quindi ci siamo trovati giocatori di cui sostanzialmente non avevamo bisogno. Ci ha perso anche la Fiorentina, sì. E si sono svalutati loro.
7: Io userei anche un sostantivo: improvvisazione. Io questo ho avuto la sensazione, una grande o media improvvisazione a seconda. Quindi questa è stata la prima cosa annotata, sì. E la seconda cosa annotata è stato il motore di molti calciatori, cioè che certi calciatori più di quello non vanno. Allora li puoi allenare bene quanto vuoi, sicuramente se li alleni meglio, Chiara, avrai quel 10-15% in più. Voglio allargarmi il 20%, ma tu, cioè voglio dire, non puoi pensare che ti ricordi il primo Chiesa? Lo potevi allenare bene o meno bene, aveva uno strappo, sì, che non c'era per nessuno. Quindi questo è. E invece altri giocatori, ti ricorderai che le prime partite anche il modestissimo sottolineo Harrison ci aveva riempito gli occhi. Perché? Perché sembrava che rispetto agli altri andasse a 300 all'ora, poi non so come mai, anziché noi adeguarci a lui, è stato lui che si è adeguato a noi, ha cominciato a camminare anche Harrison. Quindi è proprio un problema strutturale di questa squadra, e Paratici è intervenuto con grosso per cambiarla. E poi credo che più in generale, Chiara, sia del calcio italiano, perché quando noi vediamo la Premier o vediamo altri campionati e vediamo che i calciatori corrono tantissimo, non è che corrono soltanto perché fanno degli allenamenti specifici o particolari, perché hanno dei motori diversi, hanno delle cilindrate diverse, e mi sembra che Paratici stia andando proprio a beccare quel, cioè se ci fai caso, a parte Oulahi, sì, che comunque c'ha strappo e c'ha tutto, però è piccolino, perché alto 170
6: però decenti. Sono impazziti tutti i tifosi della Costa d'Avorio, è un po' l'effetto Salah. Io oggi ho visto sotto il video pubblicato su canali ufficiali della Fiorentina la presentazione, certo, di Jimenez, solo commenti di tifosi, certo, della Costa d'Avorio che invocavano la sua presenza in video, e mi ha ricordato appunto quell'effetto Salah, che in un certo senso, certo, chi magari non conosceva il giocatore rimaneva anche stupito da quanti egiziani poi si avvicinassero alla Fiorentina proprio per poterlo vedere
7: all'opera. Anzi, la Fiorentina, bravissima, Chiara, avrà dei tifosi in più della comunità ivoriana, e mi fa piacere, tra l'altro una nazionale simpatica, ma dico, lui è piccolino, che mi sembra sia alto 1,70, 170 centimetri, però hai visto che come corre, come va a box
6: il colpo di tacco ieri è piaciuto,
7: tacco bellissimo,
6: sono sbilanciati anche, sì, quei paragoni,
7: certo,
6: alla Baggio,
7: perché ha fatto una roba incredibile, poi la percentuale di duelli vinti, però rispetto agli altri è in controtendenza, dove è piccoletto, sì, invece lui li va a prendere così, ma come li prendeva nella Juventus di Allegri e di Conte? Li prendeva così perché oggi, piaccia o non piaccia, il fisico ha un ruolo decisivo. Certo, se tu mi prendi uno che ha un grande fisico e piedi di marmo, Chiara, preferisco uno piccoletto con i piedi buoni tutta la vita, però questa, facci caso, anche la struttura morfologica proprio del corpo degli atleti viola, dei calciatori, sta cambiando, perché c'era bisogno di mettere dentro anche quello.
6: Hai citato Jack Harrison, di qualche ora fa la notizia, probabilmente andrà a vestire la maglia dei New England Revolution, squadra che milita in MLS.
7: Ovviamente.
6: Su Firenze Viola trovate gli aggiornamenti. Mario, hai ancora più o meno un quarto d'ora in nostra compagnia,
7: bene,
6: quindi chiedo magari a Stefano Cherubini se intanto ci fa ascoltare, sì, tre messaggi audio.
8: Buongiorno, anzi buonasera direi, Chiara e Mario. Una domanda importante, perché vedo che buon Pietro Lazzarini ha scritto un articolo su Firenze Viola dove dice che Dobvik potrebbe venire alla Fiorentina. E siccome sapevamo un po' tutti che dopo i due acquisti di Ulai e Vieri non poteva essere aggiunto un extracomunitario, si può capire bene questa regola? Se viene dalla Serie A ne possiamo aggiungere un altro di giocatori extracomunitari? Perché Dobvik, essendo ucraino, chiaramente è un extracomunitario. Vediamo di chiarire per favore una volta per tutte questa regola sugli extracomunitari. Un saluto, Leolino dal Ponte.
9: Buonasera Radio Firenze Viola. Mi dispiace perché stimo molto il signor Tenerani, ma su questo argomento purtroppo ha ragione la Fiorentina. Cioè, cosa c'entra quell'argomento a presentazione di un giocatore di calcio? Lei cerca di difendere un suo collega, un suo iscritto alla categoria giornalisti, ma la domanda è stata inopportuna e il presidente, o quanto paratici il direttore, ha fatto benissimo a prendere la situazione e a stoppare dicendo cosa c'entra con il calcio. Che se vuole parlare di gossip o di altre cose non era la sede giusta. Quindi capisco la difesa a spada tratta a prescindere, ma le domande vanno fatte anche con una logica e con il buon senso. Se la domanda non era pertinente, era fatto bene il direttore a dire: questa non è una domanda di calcio.
10: Buonasera a tutti, volevo chiedere una cosa al signor Tenerani: ma gli scambi come si facevano una volta? Cioè, io do un giocatore a te, te me lo dai a me, ma esistono sempre? Non lo so, perché si potrebbe anche proporre, no, un giocatore in cambio di un altro, non lo so. Mi sembra che, ma non solo la Fiorentina, mi sembra in generale non esistano più questi scambi. Per esempio, ci piace Scamacca, diamo Ken all'Atalanta, cioè proponiamo Ken all'Atalanta e loro ci danno Scamacca a noi, mettiamo, poi dopo uno dei due aggiunge un conguaglio. Ma non mi sembra più che esistano queste cose. Cioè, se vogliamo per esempio Solé della Roma, e perché non offriamo Totò più qualche soldo e prendiamo Solé? Per dire, la Roma vuole Totò, non lo so, ma mi sbaglierò io. Grazie a tutti e buonasera.
6: Intanto rispondo a Leolino dal Ponte, ci chiedeva di chiarire la questione relativa a Dovbik e ai limiti per l'inserimento all'interno della rosa di giocatori extracomunitari. Ho chiesto a Niccolò Ceccarini la conferma e, come diceva Leolino, gioca già in Italia e quindi questo consentirebbe alla Fiorentina, cioè, di valutare il giocatore. Poi Mario, non so, il secondo ascoltatore faceva riferimento alla domanda che Alessandro Di Nardo ha posto in sala stampa parlando di gossip.
7: No, non è così. Intanto io non difendo il collega a spada tratta, anche se lo faccio volentieri, ma non lo difendo. Io difendo la libertà di fare le domande, che è molto diverso come concetto, è molto più profondo. E poi vorrei anche dire all'ascoltatore che Jimenez, così come Belen Rodriguez, così come, che ti devo dire, Presidente del Consiglio, rappresenta la categoria dei personaggi pubblici, e quindi il personaggio pubblico chiaramente deve essere sottoposto, cioè può essere sottoposto a, voglio dire, a una domanda, perché è di interesse pubblico. Tra l'altro quella cosa era comunque legata, anche se lontanamente, al calcio, perché è avvenuta quando giocava nel Milan, e proprio per quella cosa lui è stato allontanato dal Milan. Tra l'altro mi ricordo, io devo dirti, lì per lì non avevo pensato alla famosa chat con le minorenni, e poi avranno chiarito, non so, mi era venuto in mente, invece quello aveva pubblicato da Gospia, aveva pubblicato le chat dove lui faceva dei commenti non teneri, quindi si parla di calcio, nei confronti del proprio allenatore Allegri, che naturalmente non l'ha presa bene, e a gennaio l'ha sbolognato, no, a gennaio, a settembre l'ha mandato via. Quindi mi sembra che il calcio c'entri molto. E poi comunque sia, se Jimenez,
6: perché poi sostanzialmente è stato messo fuori rosa pochi mesi dopo un grande investimento, e questo ha fatto sì che la Fiorentina potesse, quindi, puntare su di lui, quindi in un certo senso si intreccia anche alla sua carriera di professionista.
7: Le domande si possono fare tranquillamente, si devono fare, poi uno può decidere se è giusto, non è gossip, ci mancherebbe altro. Se Jimenez oggi pomeriggio va in Piazza Duomo e con sotto un colpo di sole prende una bottiglia d'acqua e la rovescia sulla testa, voglio dire, di un vigile, è un personaggio pubblico e quindi si dà la notizia. Questo è il, quindi le domande si devono fare. Poi non mi sembrava nemmeno di Alessandro Rinaldo, a parte che è un giovane collega ma molto professionale, ma l'ho trovata anche posta in modo assolutamente corretto, non cattivo, non questo è colpa. Poi si può decidere anche di non farla, per carità di Dio, ma era legata al fatto, perché è una vicenda che a lui può aver arrecato del fastidio. Magari la butto lì, magari è innocente per questa storia Jimenez, magari,
6: assolutamente
7: magari
6: sì,
7: non
6: nessuno
7: c'è,
6: sta magari sostituendosi non c'è, agli organi competenti, no, ma non Dio, era ma, quello l'intento,
7: ma magari non c'entra nulla, povero figliolo, e lui ci ha rimesso sul piano umano e professionale per questa storia qui. Quindi è legittimo dire no. Cioè, se un apparato ci chiedesse, scusi direttore, ma lei umanamente quanto ha sofferto quando è stato squalificato? Quanto l'è costato? Cioè, è una domanda, non è mica gossip. Poi non gli è stata fatta, uno la poteva fare tranquillamente, no? Cioè, voglio dire, diverso è dire ah, allora no, perché per quello che ha fatto Paratici ha pagato in sede di giustizia sportiva, quindi a posto, e in sede di giustizia ordinaria, quindi a posto. La vicenda chiude lì, quindi sarebbe un errore andare, ma uno gli potrebbe dire, ma lei sul piano umano ci ha sofferto oppure no? Poi lui può dire, guardi, non me la sento di parlare a questo argomento perché mi fa stare male. Benissimo, ci vuole rispetto, ma sono personaggi pubblici, amici, amico all'ascolto, non è che io sto difendendo a sparatratto un collega, sto difendendo la libertà di fare le domande, e la libertà di fare le domande, amico ascoltatore, è anche la tua, se siamo ancora in una democrazia. Per esempio, l'Italia è un paese che ha 3.000 problemi, d'accordo, però è un paese comunque nel quale la democrazia esiste ancora, nel quale si può fare satira, si può andare a, cioè, voglio, questo è importantissimo. Ci sono dei paesi dove non è possibile fare questo, non è possibile fare le domande, capisci? A me Trump, quando si comporta in quel modo giornalista, mi fa schifo, mi fa veramente schifo. Ho pena di quel personaggio lì quando si comporta in quel modo, e non solo con i giornalisti, sia chiaro. A parte che non ha il senso, cioè veramente non ha il senso del ridicolo, anche no. Ve l'ha fatto. No, ma ragazzi, ma quando è andata a impallare la cosa, la foto degli spagnoli, lo guardavano come si guarda un poveretto, e qui mi fermo, un poveretto. Ma non un poveretto perché non ha soldi, un poveretto di anima, capisci? Quindi quando tratta così, ho visto recentemente una collega mia americana trattata in un modo schifoso da questo individuo, e quella non è libertà. Anche se l'America resta un paese, per carità di Dio, libero, ci mancherebbe altro, e ci ha insegnato molto da questo punto di vista. Ricordo ancora quando due colleghi bravissimi fecero cadere un presidente degli Stati Uniti, per cui per uno scandalo.
6: Se
7: Watergate,
6: mi permetti,
7: vai.
6: Mario, arriva anche la risposta del direttore Tommaso Loreto al messaggio dell'ascoltatore.
7: Chiedere
6: a un calciatore come ha vissuto fuori rosa, perdendo anche la possibilità di aggregarsi alla nazionale che poi si è resa protagonista del mondiale. Dopo un comunicato ufficiale da parte della proprietà che deteneva i diritti del suo cartellone, il cartellino è comunque una domanda di calcio basata su fatti, non opinioni, e quindi sostanzialmente a volte conoscere anche quello che compone la professione altrui poi permette di evitare vocali come quello che abbiamo
7: mandato. Tommaso ha ragione da vendere, lo saluto, ma dico altro, guarda che veramente, ma qui non voglio dare un attenuante per forza a Paratici, ma io ci credo a sta storia. Lui è andato lì per difendere
6: Jimenez, sì, l'abbiamo
7: detto, di fronte
6: detto
7: a possibili domande, perché evidentemente se è andato lui evidentemente non si fida di quegli altri che ha, almeno su questo tema è voluto andare lui, perché anche questo andrebbe sottolineato, e lo ha fatto e ha reagito un po' come la mamma quando difende i cuccioli, così. E quindi voglio dare, anche sbagliando, ma ha sbagliato in buona fede. Dopodiché vorrei che Jimenez fosse un po' meno cucciolo, ecco, tutto qui.
6: Questo ce lo diceva anche David dal gruppo Baraonda, così in questi ultimi istanti proviamo a esaurire un po' dei tantissimi messaggi che continuano ad arrivare. David scriveva: domandare è lecito, rispondere è cortesia. Io credo però che un calciatore professionista debba prendere il bello e il brutto di questo mestiere, non ci sarebbe bisogno di un direttore sportivo a tutelarlo. Sempre per esaurire anche questo tema, perché non voglio si pensi che vi si mette censura alcuna in virtù della vostra posizione. Monica: io invece, a differenza di molti, ho trovato l'uscita di Paratici un po' esagerata. A me la domanda di Dinardo interessava. Mauro invece non è d'accordo, dice: Dinardo lo stimo, mi sta simpaticissimo, ma quelle sono domande da novella 2000, sempre che esista ancora.
7: Ma non è così, non è così. perché da novella 2000 sarebbe chiedergli: ma è vero che hai quattro fidanzate invece
6: una
7: di cinque?
6: Una
7: relazione extraconiugale. Quelle sono domande, non da novella, questa non è una, perché riguarda la sua professione. Insomma, è successo un casino a Milano con Jimenez, ce lo vogliamo dire oppure no? Poi per fortuna è andato, tutto a finire bene, sono contento che te l'abbia preso, bravo Paratici, ma un po' di casino è successo, ragazzi. Scusatemi tanto, ma voglio dire,
6: infatti Ivan è d'accordo con te sul fatto, eventualmente può scegliere di non rispondere, questo
7: è un diritto, non rispondere, esatto. Noi non abbiamo il diritto di obbligare nessuno a rispondere, abbiamo il dovere di fare le domande. E se uno, io, ma quante volte diciamo, guardi, lei le faccio questa domanda, se vuole non risponda. È chiaro che, come ti ho detto prima, anche nella non risposta chiara c'è un'azione politica, perché se non mi rispondi io ho diritto poi di trarre delle conclusioni, no? Però tu hai diritto di stare zitto, perché magari se apri bocca fai più danni. Questo è il concetto, ci mancherebbe altro. Poi ragazzi, vorrei dire una cosa: viviamo anche un periodo, una congiuntura mondiale che è, voglio dire, difficilissima, va bene? Abbiamo guerre ovunque, si parla di bomba atomica, di tutto, ragazzi, che anche qualche tifoso si indigna così tanto per una banale domanda, mi fraintende, domanda della giustizia, però poi alla fine si parla di calcio, ragazzi, si parla di calcio, questo è il concetto, no? Cioè dico, questo è, chiedilo a Fagioli, Fagioli, ragazzi, è stato massacrato su questo argomento, voglio dire, eppure povero figliolo, ha tenuto botta e ora mi sembra che piano piano ne sta uscendo, ma non è così, cioè è così, Chiara, dai, insomma, comunque chiudiamola qua, dai, diciamo,
6: sì,
7: e parlate, ce l'ha fatta a fin di
6: a un'ultima domanda, visto che questa prima ora è volata, ma è anche l'unica ora insieme, poi ti ritroviamo la prossima settimana. Un ascoltatore che abbiamo salvato come tizio ci scrive: a mio avviso è più facile che parta Ken rispetto a Fagioli, perché io non so se significhi qualcosa, e qui mi può aiutare Mario con la sua esperienza, ma Ken non è presente nel manifesto in cui ci sono le maglie nuove, mentre Fagioli sì, può essere un indizio,
7: no,
6: di mercato.
7: Di solito era un indizio, hai ragione, di solito era un indizio, poi è successo anche talvolta
6: con Chiesa, io me lo ricordo perché ce l'ho la foto fatta.
7: Brava, vedi, sei preparatissima, brava. Quindi diciamo ci sono state le eccezioni, però l'ascoltatore non mi ricordo come si chiama.
6: L'abbiamo salvato come tizio, io spero gli piaccia e l'abbia proposto lui.
7: Tizio ha più ragione di Caio, ecco. Questo lo posso dire, per cui no, è vero, è una giusta considerazione, giustissima, insomma. E poi in generale, dicevo, godiamoci questo momento della Fiorentina, perché ne abbiamo tutti bisogno, ne abbiamo bisogno noi come addetti ai lavori, perché, come ripeto sempre, meglio va la Fiorentina, Chiara, e meglio va il nostro lavoro, che qualcuno ancora duro come le pine verdi pensi il contrario, ma è così. Io quando le cose vanno bene mi diverto come un pazzo, ancora ho entusiasmo, quando le cose vanno male e mi gira le scatole, perché so che è una polemica continua, so che devi essere sempre lì col coltello tra i denti, insomma non è una bella cosa, e soprattutto peggiora il nostro lavoro, perché peggio va la Fiorentina, peggio va il nostro lavoro, quindi c'è tutta una serie di cose. Io penso che ci dobbiamo godere questo momento, io non so se sia una svolta definitiva questa della società viola, ma mi piace immaginare. E poi ti saluto una cosa, guarda, io che voglio dire, ho avuto anche un rapporto dialettico abbastanza robusto col compianto presidente Commisso, e spesso non mi trovavo d'accordo con lui, con certi suoi modi di fare e quant'altro, ma io voglio immaginare che in punto di morte, o poco prima che lasciasse questa vita, lui avesse capito molte cose, perché lui, non mi stancherò mai di ripetere, fa due azioni importantissime prima di morire. Certo, appoggiato dal figlio Joseph e dalla moglie, però le fa Paratici, che comunque al telefono ci parla, e lui aveva ancora la forza di dire ai suoi a Firenze: non lo prendete, se va avanti così. E la seconda, poi spero il 31 luglio ci sia la notizia, di dare il via libera alla partecipazione al Project Financing per la Fiorentina, dopo le battaglie fatte contro lo stadio e per tutte le amarezze aveva dovuto digerire. Dice: no, poi alla fine io faccio così, io partecipo, non sarà come fare lo stadio mio, però e queste due cose, Chiara, mi fanno immaginare, non ho certezza, che lui dopo 7 anni avesse capito anche certi errori, avesse capito dove aveva sbagliato, e la scelta di Paratici è esemplificativa.
6: Delinea per noi un futuro diverso. Mario, sì, grazie mille.
7: No, grazie.
6: Come detto,
7: te,
6: ci ritroviamo qui a Radio Firenze,
7: sì,
6: Viola,
7: certo,
6: la prossima settimana.
7: Certo.
6: Io ringrazio e mi scuso anche con Stefano Cherubini per questo leggero ritardo. Magari Scalvento torna ancora per un'ora insieme, ospiti, collegamenti, e vediamo di raggiungere anche Andrea Giannattasio in Inghilterra.
7: Va bene, salutatemelo. Ciao.
6: Ciao.

0: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Runa Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Runa Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
5: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera dalla redazione.
8: La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra, in quello che è uno schiaffo a Donald Trump. Quattro repubblicani hanno votato insieme ai democratici. La Camera e il Senato hanno già approvato risoluzioni sui poteri di guerra, ma gli attacchi in Iran sono continuati. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra.
7: La procura tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di sei agenti di polizia e due paramedici dopo la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento nella Germania occidentale. Secondo quanto riferito dalla polizia, gli agenti domenica erano intervenuti in un appartamento su segnalazione di un uomo che creava disturbo. Gli agenti sono riusciti ad entrare nel locale e hanno ammanettato il 37enne. Contestualmente è stato richiesto l'intervento di un medico d'urgenza e di un'ambulanza. Durante le operazioni l'uomo ha perso conoscenza, è stato trasportato in ospedale ed è morto poco dopo.
8: Ora la cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto a un batterio killer. Altri quattro bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. Tre sono stati dimessi, uno invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
7: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni, deceduto mercoledì nella piscina comunale di Monte Rotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di tre persone per il reato di omicidio colposo. Attraverso indagini, gli inquirenti stanno anche tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura.
8: In Intanto è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di riciclo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo momento l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
7: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi, questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC, dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e tre presenti per l'incontro nella sede della Lega Serie A, a margine dell'assemblea dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Con loro due avrò condivisione totale, ha detto Malagò, che ascoltiamo.
9: Loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico i prossimi sei anni, dico sei anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa, il mio mandato dura relativamente poco per questa legislatura, spero di avere la fiducia di essere confermato per il prossimo quadriennio, sul quale noi dobbiamo recuperare questo gap che è evidente sotto gli occhi di tutti.
8: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
10: Good morning England!
11: Radio Firenze Viola è pronta a partire, destinazione Inghilterra. Dal 23 al 31 luglio vi porteremo dentro il cuore del ritiro estivo della Fiorentina e a raccontarvi ogni istante, ogni curiosità e ogni emozione ci sarò io, Andrea Giannattasio. Collegamenti durante tutta la giornata, interviste esclusive, dietro le quinte e il racconto delle amichevoli contro Queen's Park Rangers e Watford. Cominceremo ogni mattina alle ore 8:30 con una trasmissione tutta nuova, Good Morning England, il buongiorno in stile viola in diretta dall'Inghilterra. Rimani su Radio Firenze Viola, porteremo a casa tua il ritiro della Fiorentina.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
8: Di nuovo in diretta inizia ora la seconda ora di Garrisca al Vento per questo 23 luglio, sempre il 348-7513-933 a vostra disposizione, note audio, messaggi di testo, lo 055-77-111-71 per chiamare in diretta. A breve, grazie anche a Stefano Cherubini, avremo il primo ospite di questa seconda parte di trasmissione per darvi un aggiornamento anche sui lavori che riguardano il rifacimento dello Stadio Franchi. Vi invito su Firenze Viola perché comunque trovate anche tutte le notizie relative a questa questione. Rispondo però a qualche ascoltatore, nello specifico a Maurizio, perché è un po' risentito del fatto che abbiamo ascoltato il suo messaggio audio ma insieme a Mario Tenerani in studio non le abbiamo risposto. Io credo che il messaggio di Maurizio fosse quello relativo agli scambi che si facevano come una volta, e mi dispiace perché magari non ci stava seguendo sul canale 92 o sull'app in modalità visual e quindi non si è accorto di come Mario, ascoltandolo, sostanzialmente annuisse con la testa, confermando anche le sue riflessioni. La prima ora, come detto, purtroppo è volata e quindi non c'è stato modo di dare il giusto spazio a tutti, ma ne approfittiamo per ringraziarvi perché comunque siete sempre tantissimi. Vedo un pollice di là dal vetro e quindi ce l'abbiamo, perché per toccare il tema stadio e per poter dare gli aggiornamenti nel modo giusto c'è solo un uomo in grado di farlo. Io lo saluto e lo ringrazio, Donato Mongatti. Ciao Donato, buon pomeriggio.
13: Ciao Chiara, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
8: I più attenti hanno visto delle foto dall'esterno dello Stadio Franchi, hanno visto la famosa copertura sopra la curva Fiesole, quindi si sono interrogati anche sullo stato di avanzamento dei lavori. Che cosa ci puoi raccontare in tal senso?
13: Un po' quello che si vede passando da Viale Fanti, che sì, è stato, sono stati posizionati tutti i famosi gradoni, che sono insomma i posti dove ci andranno i seggiolini per la nuova curva, tranne che le ultime, mi sembra, 20 file, quelle partendo dal terreno di gioco, perché quello spazio libero serve per far funzionare le macchine operatrici, gru, varie, per andare a posizionare questi elementi. E, è stata posata dopo averla messa su due torri provvisorie la famosissima maxi trave di 90 metri, che diciamo orizzontalmente tra le due grandi colonne, dove ci fu tutta una, come dire, una serie di interrogativi. C'è chi pensava che quelle colonne influissero con la visibilità, visto che insomma le foto che sono uscite sui vari siti chiariscono ovviamente quelle cose non influiranno con la visibilità, e questa è una struttura portante importantissima della nuova copertura, che dal lato più esterno man mano sta venendo in avanti. Poi sono già state posizionate alcune delle colonne esterne che avranno sulle quali, cioè non è che poggerà la copertura, ma la copertura eserciterà una forza di trazione, diciamo, se si può parlare di una superina più tecniche. Insomma, vedendo come vanno i lavori per il 16 agosto, il colpo d'occhio rispetto a quello di maggio dovrebbe essere decisamente diverso.
14: E per quanto riguarda la scadenza da rispettare anche per poter sostenere poi la candidatura del Franchi come sede di alcune gare di Euro 2032, ci sono degli aggiornamenti?
13: No.
14: Ok.
13: Entro il
14: siamo
13: 31
14: nei
13: luglio,
14: tempi.
13: Il comune dovrebbe formalizzare questa candidatura, e per quanto riguarda i tempi di ultimazione dei lavori, essendo Firenze l'unico impianto d'Italia con i lavori in corso, diciamo, si parte ben avvantaggiate, però novità non ce ne sono.
14: Perfetto, io ovviamente invito gli ascoltatori a tenere sempre d'occhio Firenze Viola e anche i tuoi editoriali, Donato, proprio per aggiornare un po', perché c'è da un lato apprensione.

0: come abbiamo visto già 11.000 abbonamenti sono stati rinnovati nella fase di prelazione. C'è l'entusiasmo non solo per il centenario ma per il lavoro che sta portando avanti il direttore sportivo, e quindi in un certo senso c'è anche impazienza di riavere uno stadio messo a nuovo per poter seguire questa nuova Fiorentina. Io, Donato, ti ringrazio, tanto siamo sempre qui a tua disposizione.
1: Grazie a te, Chiara, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
0: Grazie Donato, come avete sentito i lavori procedono, siamo anche nei tempi per consegnare la documentazione necessaria per sostenere la candidatura del Stadio Franchi al fine di ospitare alcune delle partite nel 2032, vi aggiorneremo. Ancora un po' di messaggi, ora vediamo se poi magari anticipare il collegamento, come detto nell'ultima parte di questa trasmissione raggiungeremo Andrea Giannattasio che è appena arrivato in Inghilterra e sarà l'uomo che per Radio Firenze Viola vi racconterà non solo la parte di ritiro in Inghilterra ma anche le due amichevoli di lusso. Gabriele mi scrive: Mario ormai è andato, lo so, e purtroppo siete stati, cioè per fortuna siete stati tantissimi, purtroppo però non siamo stati in grado di farvi rispondere a tutti da parte di Mario Tenerani, che però ritornerà anche la prossima settimana nel consueto appuntamento qui a Garrisca al Vento. Ci scrive comunque Gabriele: restando sul tema della domanda che ha fatto arrabbiare parte della piazza, io aggiungerei che ogni domanda è lecita, chi ha stipendi molto rotondi dovrebbe avere sempre la diplomazia di dare una risposta agli ascoltatori e anche ai tifosi. Disse testa dentro al carro armato Paratici, ma in quanti effettivamente l'hanno messa? Forza Viola, che è il sigillo con cui poi Gabriele chiude tutti i messaggi. Claudio, io non so riferimento a cosa, io immagino faccia riferimento alla vita privata del direttore sportivo della Fiorentina. Io la moglie gliela lascio per 12 mesi in prestito gratuito con obbligo di riscatto e al limite la scambio con la sua. Noi passeremo il messaggio al direttore sportivo, eventualmente ti facciamo sapere. C'è anche chi sta rispondendo alla domanda che abbiamo attiva nel nostro stato su WhatsApp, si fa riferimento anche all'ipotesi Dovbyk come sostituto di Moise Kean qualora l'attaccante della Fiorentina e della nazionale italiana dovesse salutare i Viola quest'estate. Ci dice: può andare bene, io sono contento che Kean vada via, spero vada via con lui anche Albert Gudmundsson. Cita Gudmundsson e mi riporta anche a un messaggio che ci ha mandato un ascoltatore poco fa in merito alla partita di ieri, partita nella quale abbiamo detto forse anche le domande da porci dovevano essere domande in linea con le risposte che poi i singoli, il collettivo possono darci, sia perché la squadra è ancora in allestimento e gli esterni diranno tantissimo del potenziale ma anche del gioco di Fabio Grosso, sia perché la preparazione non è uguale per tutti e comunque la Fiorentina ha svolto sostanzialmente doppia seduta tutti i giorni tranne quando ha avuto bisogno di scaricare un po' le energie dopo l'allenamento, la seduta congiunta insieme alla primavera e la gara di ieri con il Gubbio. Abbiamo detto la Fiorentina domani partirà alla volta dell'Inghilterra. Sicuramente Gudmundsson era un elemento da attenzionare perché poi ci si interroga sul suo futuro, sulla necessità da parte della Fiorentina di dargli un'altra chance dopo le due stagioni in cui ha fatto vedere di avere delle qualità ma magari non è stato in grado di incidere come tanti si aspettavano. Devo dire che a caldo anche sui social ho letto tanti sottolineare come se dovessero avere il rigore della vita da battere, ecco, Albert Gudmundsson sarebbe il primo uomo a cui pensare. La gara di ieri decisa appunto da un rigore battuto dall'islandese che tante volte ha dimostrato di avere freddezza. Per ora i nomi fatti per sostituire l'eventuale partenza di Kean sono tutti sminutivi di quello

0: di addio tra Moise Kean e la Fiorentina vede poi i nomi di Lucca, Pinamonti, Dovby, che abbiamo aggiunto anche Pellegrino nella giornata di ieri, come possibili sostituti. Alcuni messaggi sappiate che non li leggo, ma non per censura, ma perché se siete i primi a sottolineare come poi la forma sia fondamentale, allora io devo applicare lo stesso parametro anche nei vostri confronti, perché ci si assume la responsabilità di quello che si scrive, di quello che si dice, anche di come lo si fa. Per quanto riguarda la partita di ieri, vedo alcune riflessioni da parte di Simone 099 al 348 753 933. Mi sembra che per Ken non ci siano offerte, lo scorso anno ne arrivò solo una, ci sarà un motivo. Aggiunge però che a suo avviso Ulai ha strappo, ci vorrebbe quindi un compagno di reparto col quale dialogare anche in velocità, e l'abbiamo detto, sicuramente il centrocampo è quella zona di campo in cui la Fiorentina ha tanti giocatori e ci sarà da capire non solo chi sono i titolari, ma eventualmente anche in che modo poi valutare eventuali partenze o eventuali sacrificabili, proprio nell'ottica anche di mettere la dirigenza nella condizione di investire un po' di più sugli esterni, visto che ancora in quell'ottica la squadra è da costruire. Un ascoltatore che abbiamo salvato come socio da Prato ci chiede se c'è una perdita di Elio in studio. Io non so se magari la mia voce gli arrivi in maniera diversa o se fa riferimento al fatto che Giacomo Galassi, padrone di casa, questa settimana è la prossima non sarà con noi, ci sono io in sostituzione, quindi non ti preoccupare. Ad ora non abbiamo problematiche di questo tipo, nel caso chiedo anche a Stefano Cherubini in regia di avvisarci. Vedo il pollice, quindi ce l'abbiamo il prossimo ospite, con cui mi scuso perché gli avevo detto che sarei andata da lui leggermente dopo rispetto a quanto preventivato e invece ho rispettato l'orario che avevamo concordato in precedenza. Massimiliano Lelli, Europa Viola, ciao, ben trovato e scusami ancora.
1: Non deve mai scusarti, Chiara. Buonasera a tutti.
0: Abbiamo avuto modo di ascoltare un tuo messaggio audio che ci hai mandato lunedì e nel quale proprio sottolineavi come queste amichevoli di lusso, in un certo senso per voi che poi tifate Fiorentina ma vivete al di fuori dei confini, rappresentino una grande occasione per vivere quello che purtroppo la Conference quest'anno non vi regalerà. E quindi ti chiedo se hai voglia di raccontarci magari se la partecipazione da parte dei tanti Viola Club quale sarà al fianco della Fiorentina.
1: Ma tutti gli amici d'Oltremanica sono sul piede di guerra, quindi sono felicissimi perché avranno, se non sbaglio, due o tre partite per poter andare a vedere la nostra squadra, quindi Londra, i ragazzi del Londra che avete già detto anche voi stanno anche organizzando,
0: sì,
1: punti di ritrovo.
0: Ce lo trovate su Firenze Viola, mi raccomando, chiunque fosse nei paraggi può trovare anche tanti compagni di tifo, conoscere chi magari appunto porta avanti questa passione pur stando lontano da Firenze e vivere un momento pre-gara sicuramente insolito.
1: Stupendi, un grande saluto ad Emma che si sta prendendo, sì, cura del club, quindi bravi, bravi, bravi, ma non soltanto i ragazzi dell'Onda, ci sono anche tutti gli altri club d'Oltremanica, quindi il buon Matteo con il South Coast, anche lui sarà presente insieme a tutti gli altri ragazzi dalla costa, e poi ci sono i ragazzi del Midland, quindi insomma ecco, loro sono in grande fermento, sono in grande fermento. E poi bellissima questa cosa, ve la segnalo, chi andrà a Klagenfurt a vedersi la partita potrà conoscere non soltanto i nostri amici del gruppo austriaco, ma soprattutto in quei giorni lì mi segnalano gli amici del gruppo austriaco, mi segnalano che c'è pure la festa sul lago.
0: Wow.
1: Quindi chi si terrà qualche giorno in più avrà pure modo di vedere i fuochi sul lago, che è veramente una bella cosa. Infatti io non so se ce la farò, purtroppo, perché quando rientro a casa sono dedicato alla famiglia, però insomma è una bella occasione, chi va su si divertirà non solo a vedere la nostra squadra ma anche col contorno.
0: Guarda, ti interrompo un secondo perché hai aperto la parentesi relativa all'amichevole che la Fiorentina affronterà con il Real Madrid il primo di agosto, e Marco Baratti ci chiedeva di fare un appello perché cercano un biglietto nel settore ospiti riservato alla Fiorentina, al settore sud, perché nonostante il folle prezzo, l'abbiamo detto, 77,50 euro, hanno un tesserato che vorrebbe unirsi al loro vanda a Milano. L'unico settore al momento disponibile è quello VIP, dove un tagliando costa circa 400 euro, quindi se qualcuno avesse acquistato un biglietto per il settore giallo sud, quindi quelli destinati ai tifosi della Fiorentina, ma non dovesse riuscire ad andare per qualsiasi motivo, può contattare Marco Baratti su tutti i suoi canali social o può scrivere a noi di Radio Firenze Viola e metteremo in contatto in modo tale che il biglietto non solo non vada sprecato, ma anche il tesserato in attesa di una soluzione possa comunque partecipare insieme ai compagni e, come hai detto tu, perché no, fermarsi anche a godersi la festa con i fuochi sul lago. Scusami se t'ho interrotto, Massimiliano, no, ma era doveroso.
1: Anzi, ne approfitto per fare un grande saluto a Super Marco, che è un punto di riferimento per tutti i tifosi della Fiorentina.
0: Come la state vivendo quest'estate? Eravamo anche preoccupati, non solo per i tesseramenti interni ai vari Viola Club, ma anche per l'entusiasmo che in un certo senso ci si chiedeva come si potesse ricostruire insieme allo

0: forti, che vinca le coppe, i campionati. E il tifare Fiorentina per noi non è fare una coppa o comprare un giocatore, ma proprio il senso dell'appartenenza. Certamente è un volano, è uno strumento che ci dà un po' più di coraggio nel portare avanti questo nostro credo e questa nostra fede, però insomma noi avremmo tifato a prescindere, perché insomma è la nostra città il faro.
1: Per quanto riguarda invece la possibilità di partecipare agli eventi che la Fiorentina sta organizzando per celebrare il centenario, nonostante le difficoltà logistiche, qualcuno di voi si sta organizzando e riuscirà ad essere presente?
0: Assolutamente sì, ci stiamo già organizzando per venire, se non ricordo male, la partita contro il Frosinone, dove sì, c'è anche la festa, quindi ci stiamo già organizzando. In più vorremmo fare anche un happening Europa Viola, che è molto più difficile perché siamo tanti, sparsi, con pochi buoni contatti, quindi magari romperemo le scatole anche a Radio Firenze Viola per darci una mano, se riusciremo mai a farla. Insomma, il goal del network sarebbe quello di fare anche un evento Europa Viola a Firenze per festeggiare il centenario, ma intanto parteciperemo a quello che ufficiale, a cui tutti partecipano con grande fierezza, ecco.
1: Guarda, ti faccio un'ultima domanda sulla Fiorentina, ma proprio perché vedo il tema che sta scaldando di più i nostri ascoltatori, che al 348 7513 933 continuano a intervenire con i messaggi. Ma l'ipotesi di una sostituzione di Ken, intanto ti chiedo, è un qualcosa che si può accettare proprio in virtù anche della presenza di un nuovo direttore sportivo? E poi eventualmente qual è il nome che ti farebbe sentire, non dico tranquillo, ma quantomeno curioso di vederlo alla prova?
0: Senti, era stato fatto il nome di Arokodare, che è questo centravanti che giocava qua in Belgio col Genk, che ha giocato anche contro di noi quando l'abbiamo affrontati, che buon giocatore ma non scaldava il mio cuore, così come non lo scalda Ken, perché secondo me è un grandissimo giocatore, ma lo trovo un po' troppo incostante, soprattutto nei suoi atteggiamenti. Quindi se si riuscisse a vendere bene, a rimpiazzarlo con qualcuno di forte, non mi strapperei i capelli, anche se, ripeto, ci tengo, è un giocatore della Fiorentina, fino a che veste la nostra maglia, per me merita solo rispetto, però mi sembra che la somma degli atteggiamenti che ha avuto non deponga troppo a suo favore. Il nome giusto per sostituirlo, io mi aspetto un colpo eventualmente da parte del nostro direttore, ma insomma non saprei. L'unica cosa che io dico, e lo dico sempre anche a tutti i miei amici a Firenze, che io vedo squadre di esperienze all'estero in cui da giovani semi sconosciuti hanno fatto. Pensate al Lipsia. Aveva l'abbondanza di giocatori su una fascia, ne aveva due, tre presi in campionati sconosciuti, nomi sconosciuti, gente che adesso vale 50, 60, 70 milioni. Quindi io penso che un buon scouting, un buon recruiting serva. Chiaramente sostituisce un centravanti che gioca in una nazionale come quella italiana, non puoi andare a prendere una scommessa, e questo è il discorso. Però di giocatori buoni, di attaccanti buoni ce ne sono a giro. Io qui in Belgio conosco bene Promise David, che ho sentito fare, di cui ho sentito fare il nome più volte, ma che purtroppo non ha il passaporto comunitario, quindi non è un nome plausibile. Però ecco, anche lui è uno che è meno conosciuto, ma è un giocatore che ha fatto i mondiali, ha segnato ai mondiali, quindi gente buona, secondo me, se uno è bravo a fare il proprio mestiere si trova. L'importante è che chi veste questa maglia ci creda e dia al 100%, perché credo che questo sia veramente quello che fa il giocatore importante.
1: Sì, quest'anno sono mancati i risultati, soprattutto nella prima parte di stagione, ma è mancata anche la consapevolezza del peso che della maglia che si indossa, e soprattutto l'orgoglio in un certo senso nel rappresentare Firenze, la Fiorentina e la sua storia. Max, che dire, io auguro a tutti voi una grande estate, spero che poi vi possiate divertire in queste amichevoli, e come detto, lo ribadisco, Radio Firenze Viola, Firenze Viola sono a vostra disposizione. Un abbraccio a tutti e buone partite a questo punto.
0: Sì. vi vogliamo bene e buona estate se non ci sentiamo prima.
1: Grazie ancora. Ovviamente ricordo a tutti voi che sui social potete trovare non solo i vari Viola Club, ma anche la pagina di Europa Viola, che aggiorna su tutte quelle che sono le attività, le iniziative portate avanti da questo network, cioè il

0: merchandising che regala delle chicche, quindi se siete attivi sui social non perdeteveli, perché non solo avrete occasione e modo di conoscere davvero, come detto prima, quanto la passione viola sia in grado di superare i confini e arrivare al cuore di persone che non hanno necessariamente un legame con Firenze, ma poi è anche un modo per rendersi conto di come la Fiorentina venga percepita anche da chi magari non la vive nel quotidiano come un qualcosa che si porta dentro sempre e comunque. 18:32, siamo anche in orario stranamente, Stefano Cherubini, quindi magari mandiamo l'ultimo break di queste due ore di Garrisca, poi torniamo, ancora i vostri messaggi e Andrea Giannattasio dall'Inghilterra.
1: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
2: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A, specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
1: Radio Firenze Viola.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
7: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
8: Fabio Ferri.
7: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it. il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: Risca al vento dopo di noi dalle 19 alle 20, quasi ufficiale, con Alessandro Di Nardo dalle 20 alle 21, l'altra metà della Viola. Come detto, attendiamo anche di raggiungere Andrea Giannattasio in Inghilterra per le prime impressioni. Andrea, che comunque è arrivato da pochissimo e sta anche facendo i conti con problematiche logistiche. Esaurisco un po' dei tanti messaggi che avete inviato al 348 7513 933. Roberto da Bagnaripoli: difesa ok, centrocampo ok, ma non avere un esterno nemmeno nelle amichevoli inglesi è una mancanza importante, vista l'amichevole di ieri. Io sull'esterno punterei su Croci, e non troviamo sempre la solita scusa dell'età. Marco ci scrive, Marco da Fucecchio: secondo me per sostituire Kane e Piccoli ci vogliono Lucca e Pellegrino. Stefano 69 rilancia il nome di Franculino, suo pupillo. Al momento a questa squadra mancano solo gli esterni offensivi, poi c'è tutto per sognare, questo è il messaggio di Luca. Siccome alcuni mettono davanti al bene della Fiorentina le loro antipatie personali, siamo qui a fare onanismo sulla cessione del centravanti. Non impariamo mai nulla, basterebbe ripensare a quello che abbiamo passato tra la partenza di Vlahovic e l'arrivo di Kane, per ragionare con un po' più di buon senso. Luca da Firenze: se arrivasse un centravanti tipo Zirkzee, forse ci sarebbe da riconsiderare anche la posizione di Albert Gudmundsson. Un saluto. Max da Monza: io non saprei indicare a Don Fabio chi prendere come esterni titolari, a me piace Sulé e comunque io mi strafido di Paratici, ma come riserve direi Solomon e El Shaarawy. Se Ken non vuole restare, prestito con diritto a 15 milioni per Dovbik mi sembra una formula in linea. Poi ci scrive anche Gianni: Ken è di un'altra categoria, ieri ha sbagliato ma c'è sempre. Andrea da Empoli ci fa sapere che l'intelligenza artificiale, alla domanda sui sostituti di Moise Ken, fa i nomi di Davis, Pellegrino o Jimenez. Andrea da Chianciano Terme ci scrive: Paratici pescherà in Inghilterra il vice Ken, tipo Mateta. Poi ancora Pierluigi, un messaggio però era rivolto a Mario e mi dispiace, aggiunge che a suo avviso la situazione di Fortini, l'abbiamo detto, in direzione Torino, ovviamente sponda granata, per gli aggiornamenti c'è sempre Firenze Viola, oltre alle dirette di Radio Firenze Viola. Ecco, a suo avviso è un dispiacere, perché nella gara di ieri, che lui poi ha visto dal vivo al Viola Park, gli è parso uno di quelli che si sono impegnati maggiormente anche con buoni risultati. Non mi capacito che non si trovi per lui una soluzione. E poi chiedo eventualmente a Stefano se ci fa ascoltare anche gli audio che abbiamo ancora da mandare.
1: Ciao Chiara, ciao Mario, sono Edoardo. Io penso che Paratici sugli esterni, sul centravanti, abbia una strategia che secondo me è già definita da un pezzo, nel senso, degli altri reparti hanno anticipato gli acquisti anche senza cedere, perché comunque erano tutti giocatori e non avevano ingaggi spropositati. Davanti il discorso è diverso: Ken è un giocatore che guadagna tanto, che è forte per carità, ma tecnicamente non è l'attaccante ideale per Grosso. Però se te non vendi lui, è difficile sostituirlo, perché uno del genere non può fare la panchina. Quindi io penso che lui abbia già 6-7 esterni che sa di poter chiudere, e in base a chi sarà il centravanti, una volta sarà sicuro che Ken va via o che resta perché non c'è offerte, li chiude.
2: Io penso, ragazzi, che ha fatto bene, ma che ve ne frega se questo ha problemi con la giustizia inglese, se fa 3 assist a partita è quello che conta. Via, non cerchiamo il pelo nell'uovo e non ce n'è bisogno.
3: Allora, il discorso è questo: bisogna guardare qual è il progetto tattico della Fiorentina. La Fiorentina ha preso 2 centrocampisti che sono bravi a attaccare da linea. Atalanta attacca frontalmente, mentre Urahi è un giocatore molto bravo a ricevere palla tra le linee. Quindi il discorso con Fagioli è un centrocampo perfetto. In questo senso, con centrocampisti che spezzano le linee, l'attaccante deve essere bravo a spezzare la linea difensori, e in questo Ken è uno dei migliori in Serie A. Se invece il gioco si dovesse spostare sugli esterni per allargare la linea da attaccare, a quel punto un centravanti forte di testa che può ricevere gli assist e giocare con gli esterni, l'ideale o una buona alternativa può essere Piccoli.
4: Ciao ragazzi, vi sto ascoltando, approfitto che c'è Mario che stimo tantissimo. Ho letto adesso su Viola News che Manna del Napoli avrebbe detto, per difendere l'acquisto di Luca dell'anno scorso del Napoli, che Piccoli è stato pagato poco di meno e ha fatto addirittura peggio. Ecco, io mi piacerebbe, al di là di Piccoli che ha fatto ridere, però mi piacerebbe che le altre società non toccassero i nostri giocatori, e non è la prima volta che succede. Noi non ci permettiamo mai di farlo, mi piacerebbe che ci fosse una difesa importante.
5: Cara Chiara, con Mario nemmeno la tua parlantina veloce ha successo, ragazzi. Mario non si batte.
0: Sono molto d'accordo anche con l'ultimo ascoltatore, infatti per noi è motivo di orgoglio averlo qui un'ora alla settimana, al di là degli editoriali che trovate su Firenze Viola. Sono molto d'accordo anche con l'audio di Edoardo sulla strategia precisa di Paratici per quanto riguarda gli investimenti del comparto attaccanti, che si parli di esterni o attaccanti puri. L'abbiamo detto, la prima parte di mercato la Fiorentina ha potuto farla stravolgendo anche un modus operandi che solitamente metteva la necessità della cessione davanti rispetto alla possibilità di investire, considerando gli ingaggi dei giocatori attualmente in rosa e anche l'investimento che poi un club deve sostenere per quei ruoli. È assolutamente pacifico credere, come ci ha detto Edoardo, che Paratici in testa abbia già tante soluzioni, ma debba necessariamente prima gestire alcune cessioni di lusso per far sì che poi il mercato dell'attacco della Fiorentina prenda forma. Anche l'altro ascoltatore faceva l'esempio di come poi Grosso intenderà impostare la creazione offensiva, e quindi con il centrocampo che lui ipotizza con Attaula, Ie e Fagioli, a seconda dell'utilizzo meno delle corsie esterne, si possono guardare sotto un'ottica diversa Moise Kean e Roberto Piccoli in virtù delle loro caratteristiche. Piccoli però, l'abbiamo detto, nel mirino della Lazio, e quindi monitoriamo anche i prossimi giorni e le prossime ore prima di farci un'idea di quella che sarà la rosa effettiva con cui la Fiorentina affronterà la stagione 26-27. È il penultimo ascoltatore che però non ha lasciato il nome, quindi mi dispiace perché non lo cito. Faceva riferimento a delle dichiarazioni di Manna: domani con Stefano Prizio dalle 17 alle 19 parleremo anche di questo, come non solo si stia lavorando sulla costruzione di una nuova Fiorentina sotto tutti i fronti, ma di come anche la Fiorentina di Fabio Paratici possa essere percepita in maniera diversa soprattutto dalle squadre che poi occupano le posizioni di vertice all'interno del campionato. Vedo un pollice del nostro Stefano Cherubini, e quindi ce l'abbiamo, Andrea Giannattasio, direttamente dall'Inghilterra. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
6: Ciao Chiara, buonasera a tutti, bentrovati.
0: Grazie per la disponibilità nonostante le problematiche logistiche. Io, se vuoi, intanto ti chiedo già di ricordare agli ascoltatori, poi l'avranno sentito nelle varie pubblicità di Radio Firenze Viola, questo nuovo format che inaugurerai proprio dall'Inghilterra, almeno non perdono l'appuntamento.
6: Ma guarda, inizieremo domani, è sostanzialmente una replica di quello che abbiamo fatto l'anno scorso, anche se sinceramente qualche ascoltatore ci ha anche ricordato che non è che abbia portato molto bene un anno fa a fare questo format, che si chiama Good Morning England. Sarà sostanzialmente una mezz'ora in diretta direttamente da Londra, la parte conclusiva sostanzialmente di Buongiorno Firenze, quindi anziché dalle 7 alle 9 i nostri ascoltatori potranno sentirmi dalle 8.30 alle 9, italiane ovviamente, che per me sono le 7.30, 8 inglesi. Prima di me chiaramente per un'ora e mezzo ci saranno altri colleghi che faranno la segna stampa e altro, però per tutte le informazioni legate alla Fiorentina da qui si potranno collegare dalle 8.30 alle 9 italiane. Fiorentina che arriverà domani, quindi in realtà poi noi siamo partiti prima per prendere un po' coscienza del posto, fare un giro di perlustrazione, magari cercare di trovare i primi contenuti, e vi assicuro che già domani ne avremo uno molto interessante che proporremo durante Palla al Centro. Però ecco, insomma, domani attendiamo la Fiorentina che dovrebbe arrivare all'aeroporto di Newton attorno alle 17, per quello che siamo riusciti a capire, e poi naturalmente insomma, con i Viola seguiremo un percorso che arriverà fino al 31 di luglio, quando poi la Fiorentina si imbarcherà con direzione Graz e poi si sposterà a Klagenfurt, dove il primo di agosto ci sarà la grande amichevole con il Real Madrid, che seguirà per noi Giacomo Galasso.
0: Ricordiamo anche gli appuntamenti con queste amichevoli di prestigio, perché si inizia il 25 di luglio alle ore 16 QPR Fiorentina, e poi il 29 di luglio alle 20:30 con il Watford. Radio Firenze Viola, come detto, grazie anche ad Andrea Giannattasio, vi racconterà la partita e vi darà la sensazione poi di essere lì. Per quanto riguarda, Andrea, anche i tuoi programmi, come hai detto, sei comunque alla ricerca di contenuti, ci darai in un certo senso anche l'idea di come poi la Fiorentina gestirà questo ritiro, proprio in virtù delle temperature, delle preoccupazioni, delle temperature fiorentine e delle preoccupazioni di tanti ascoltatori. Tu ovviamente ci racconterai anche come verrà portata avanti la preparazione.
6: Sì, è qualcosa di abbastanza diverso rispetto all'anno scorso, perché poi l'anno
0: niente
6: scorso
0: mucche.
6: Niente mucche, esatto, niente mucche da mungere naturalmente, no, ci sarà comunque sia una parte di ritiro e di lavoro, dove la Fiorentina lavorerà anche lontano da occhi indiscreti, questo sicuramente sì, però ecco, fondamentalmente sarà molto più ridotto, perché fate voi il conto, la Fiorentina arriva domani più o meno alle 5 del pomeriggio inglese, il giorno dopo, cioè sabato, ho già l'amichevole contro il QPR, squadra che lo scorso anno è arrivata quindicesima in Championship e che il 9 agosto inizia il prossimo campionato di Serie B inglese sostanzialmente, e poi dalla domenica mattina si sposta il 26 in una località alle porte di Londra, nel sud-ovest, che si chiama Teddington, e lì rimarrà fino al 31, e lì inizia il vero ritiro, saranno 5 giorni, anzi 6, via, perché anche domenica si allenano, quindi saranno 6 giorni di ritiro, e lì cercheremo di conoscere veramente un po' di più dal vicino il mondo viola, questo nuovo mondo, questo nuovo corso guidato da Fabio Grosso, e a quel punto avremo anche, spero, un sacco di voci da poter riproporre quotidianamente, seguendo il lavoro della squadra. La struttura dove la Fiorentina arriverà qui a Londra è un normalissimo albergo vicino al Loftus Road, che è lo stadio del QPR. Poi in realtà da domenica mattina andrà in uno splendido resort che si trova lungo il Camigi, in questo appunto posto che si chiama Teddington, che è ben strutturato, perché oltre ad essere chiaramente un hotel ha accanto dei campi da calcio, quindi la Fiorentina non dovrà nemmeno fare troppa strada, proprio accanto a questo hotel ci sono queste strutture sportive che la Fiorentina potrà sfruttare, e lì rimarrà, ripeto, fino al 31, il 29 come ricordavi l'amichevole con il Watford, che tra l'altro non è proprio vicino a dove saremo noi, dove sarà la Fiorentina. Watford è molto a nord rispetto a dove saremo noi, c'è circa un'ora e mezzo, un'ora e 40 di treno, in macchina è un'oretta e un quarto, quindi insomma la Fiorentina si dovrà spostare, ecco, non sarà una roba nelle vicinanze, mettiamola in questa maniera. E in ogni caso, insomma, poi il programma è questo, è ben scandito, e speriamo davvero che possano arrivare buone notizie, nuovi giocatori. Lo scorso anno per esempio in Inghilterra arrivò Son, che per carità è stato un disastro, però quando fu preso l'anno scorso fu pagato tanto, fece gol subito a Manchester contro lo United, no, vede anche la sensazione di essere un giocatore interessante. Poi la storia è andata male, vedremo se quest'anno, oltre a Ulahi che ieri ci ha incantato, ecco, arriveranno nuovi volti nei prossimi giorni che vi potremo raccontare in anteprima.
0: Arrivano un po' di messaggi in diretta per te, Andrea, al 348-7513-933, te li giro al volo. Prima di chiederti una curiosità sulla partita di ieri, perché almeno rispondi sicuramente in maniera più esaustiva di me all'ascoltatore che ci interrogava, intanto ci chiedono, dici un po' com'è il meteo e soprattutto se sai quando e se si allena la Fiorentina il 29, perché eventualmente alcuni tifosi, qualora fosse aperto ai tifosi, sarebbero intenzionati a prendere parte.
6: Ma il 29, se non mi sbaglio,
0: è il giorno della partita. Infatti me lo chiedevo anch'io. Il meteo per ora come l'hai trovato?
6: Ma allora, la classica Londra, allora è stata, per quello che ci spiegavano qui, molto calda per loro, per noi sembra di essere ad aprile, nel senso che aprile e maggio, via, nel senso che ci sta bene a maniche corte, quando non c'è il sole come in questo momento, qui è un venticello fresco, si sta bene. Quando c'è il sole fa calducino, anche per noi italiani, per noi fiorentini fa caldo, non sono minimamente paragonabili ai 40 gradi di Firenze la settimana scorsa, questo no, però insomma è abbastanza mutevole il tempo, ecco, cambia molto rapidamente. e la sera arriva a 17-18 gradi, quindi quando poi il sole tramonta fa freschino, quindi un golf è un che io me lo sono portato, ecco, anche perché sono anche abbastanza freddoloso, quindi per evitare dai peggiori.
0: Hai fatto bene. C'è Paolo da Empoli che invece ti chiede se hai intenzione di fare una rubrichetta sui troiai locali. Probabilmente sa che sei comunque un buon gustaio e quindi è anche curioso di capire se approfitterai di questa trasferta per conoscere magari delle chicche inglesi che sono sconosciute ai più.
6: Ma guarda, qualche cosa di buono gli inglesi ce l'hanno secondo me a livello culinario, perché secondo me, per esempio, io negli anni scorsi, è il quarto anno che grazie a Radio Firenze Giola vengo in Inghilterra, quarto anno di fila, ho cominciato con l'italiano a Newcastle, ho proseguito con Palladino a Preston, l'anno scorso con Pioli ho fatto Nottingham, ho fatto Manchester e quest'anno sono qua a Londra con Grosso, quindi insomma un po' l'ho imparato a conoscere l'Inghilterra, mentre intanto arriva la
0: cosa stai combinando?
6: Bene spiegato, sto seguendo qualche mal di vente, a parte le battute, intanto c'è un londinese che passa accanto a me che sembra Sanchez, lo ricordate il centrocampista colombiano soprannominato La Roca?
0: Sì.
6: È uguale, era, poi magari manderemo una foto. A parte le battute, l'Inghilterra la sto conoscendo, si mangia mediamente male, però qualche cosa di buono ce l'hanno gli inglesi, nel senso che, per esempio, a me piacciono molto le loro pies, che sono queste salate, possono essere sia di carne sia vegetariane. Per esempio l'anno scorso ne feci una Nottingham vegetariana con i funghi, era buonissima. Poi su altre cose, sì, c'hanno le steak, la bistecca, ma sono venendo di Firenze, capisci bene, insomma, Chiara, sulla bistecca li battiamo 20-0, ecco.
0: Guarda, Marco Dalle Cure ha già il nome per la tua rubrica, la ribattezzata I che mangia Gian Attasio in Inghilterra, a suo avviso sì. È doverosa, quindi poi dovrai preoccuparti anche di curarla quotidianamente. La domanda che ti avevo anticipato e che avrei voluto farti in merito alla amichevole di ieri tra la Fiorentina e il Gubbio è relativa ad Albert Gudmundsson. È stato chiesto anche a Fabio Grosso, tu ci hai dato modo di ascoltare in diretta le parole del tecnico Viola, che ha detto: lo vedo bene, si sta allenando bene, ma stanno rispondendo bene tutti, sono motivati, vogliono risalire la china preparando una stagione difficilissima. Mi è piaciuto Gudmundsson, ma anche gli altri, ci poteva stare anche un po' di fatica, ma mi è piaciuto il modo con cui abbiamo affrontato il Gubbio. E qualcuno sostanzialmente ha visto un Gudmundsson diverso rispetto alle ultime due stagioni, anche solo dal punto di vista dell'atteggiamento. Tu come l'hai visto Gudmundsson?
6: Ma ha qualità, sicuramente un giocatore che poi comunque sia con due giocate ha deciso la partita. Ora bene, una su rigore, ma fa parte del suo repertorio. Sì. L'altra ha preso un palo dopo una finta di corpo straordinaria su un avversario, quindi è un giocatore che quando si accende è determinante. Poi mi chiedi, basta la gara di ieri per cambiare le sorti del suo futuro? La risposta è no. Probabilmente la tournée inglese potrebbe cambiare un po' più le sorti sul suo futuro, questo sì. Lo osserverò con attenzione. L'ho visto il solito Gudmundsson, non uno che si straccia le vesti per impegnarsi, ma che fa comunque il minimo sindacale. Evidentemente l'ha preso così com'è. Se comincerà grosso, bene, altrimenti la Fiorentina cercherà un acquirente. Io credo proprio che in realtà si andrà verso la cessione, perché faccio quello che prende un sacco di soldi, prende 2.200.000 euro di stipendio, credo che abbia mercato a livello anche internazionale, e quindi penso possa serenamente trovare una sistemazione. Credo dalla seconda parte di agosto in poi, io credo che Paratici in questi giorni rimarrà a Firenze, non dovrebbe venire, a quello che so io qua a Londra, informazione di oggi, rimarrà a Firenze, anzi credo che si prenderà addirittura qualche giorno di stop dopo che avrà preso un esterno almeno e avrà venduto qualche seconda linea, quindi da Valentina a Moreno. Poi si prenderà qualche giorno di stop, si ricaricherà da agosto in poi e lì sarà ogni giorno il rischia tutto, ecco, perché lì potrebbe partire chiunque, potrebbe arrivare chiunque.
0: Grazie mille Andrea, io ti saluto col consiglio che ti manda Luca: Shepherd Pie, un po' pesantina ma buona, soprattutto con una buona birra. quindi goditi questa tua prima serata inglese. Ovviamente su Radio Firenze Viola gli ascoltatori, come detto, ti ritrovano già a partire da domani mattina. Grazie mille.
6: No, mi ritrovano tra mezz'ora, 40 minuti, perché mi richiamerà anche Alessandro Rinardo.
0: Hai fatto bene a specificarlo.
6: Tra poco ci risentiamo, non penso di avere grandi novità rispetto adesso, però magari vi dirò come la mia stanza d'albergo, questo ve lo posso dire.
0: O sì. Come è andata a finire la retata che ci hai permesso di ascoltare in diretta.
6: Sì, però non ha perso la vita nessuno, perché ultimamente bisogna stare attenti quando ti saltano addosso i poliziotti.
0: Grazie mille Andrea, serata. Direi, se Stefano Cherubini è d'accordo, visto che siamo arrivati proprio in chiusura, magari ascoltiamo l'ultimo messaggio vocale che è arrivato poco fa e poi ci salutiamo. Come detto, lasciamo lo studio ad Alessandro Di Nardo.
7: Ma io, per come conosco il calcio io, il centravanti è un ruolo talmente importante che è superiore di importanza anche all'allenatore, cioè il centravanti, intorno al centravanti si costruisce la squadra, non viceversa. Non è che si cerca il centravanti per un certo tipo di gioco, è un errore. I centravanti forti sono molto rari, ma tanto rari.
0: Si fa fatica anche a contraddire la riflessione del nostro ascoltatore, uno dei tanti che poi in queste due ore ci ha tenuto compagnia. Come detto, l'appuntamento di oggi con Garisca al Vento termina qui, riprendiamo domani dalle 17 alle 19 con Stefano Prizio, dei collegamenti che sta perfezionando per lui. Io ringrazio Stefano Cherubini in regia, ringrazio tutti voi e da Chiara Bevilacqua è tutto. Restate su Radio Firenze Viola perché ora arriva Alessandro Di Nardo. Ciao. We'll be right back.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
4: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,56, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
5: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
4: La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato.
5: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
4: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno e la centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
7: Chi siamo? Da dove veniamo? C'è vita su Marte? E Federico Croce e Christ Ulahi sono già a livello di Lamine Yamal e Pedri? Tutte domande alle quali non risponderemo in questa nuova puntata di Quasi Ufficiale, una trasmissione che parlerà solo ed esclusivamente di calcio, altrimenti le domande non le può fare. Andiamo.
0: Radio Firenze Viola.
2: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
7: Ed eccoci qua, quasi ufficiale, Radio Firenze Viola, Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi con la diretta che continua, si allunga fino alle 20, poi avremo l'altra metà della Viola. Stiamo ovviamente sul calciomercato, stiamo sui temi di giorno con i numeri che ormai sapete quasi a memoria, 348-7513933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71, per chiamarci in diretta vi risponderà quello che per me è il mio delfino flipper, ovvero Stefano Cherubini. Lo so, oggi andiamo sull'animalesco perché oggi 23 luglio celebriamo la giornata mondiale delle balene e dei delfini, un appuntamento dedicato alla protezione di alcuni degli animali più affascinanti e in pericolo del nostro pianeta, proprio come Stefano Cherubini, affascinante e in pericolo allo stesso modo. A parte gli scherzi, appunto, 348 75 13 933 per mandarci messaggi WhatsApp testuali o audio. Stiamo ovviamente sui temi del giorno con anche tutto quello che riguarda la conferenza stampa di Alex Jimenez, su cui non vorrei tornare, diciamo, il commento l'ho fatto, l'ho reiterato, abbassiamo qualche grado della scala Mercalli, ecco, si tratta di una situazione da conferenza stampa, diciamo, è stata data anche un po' troppa visibilità sui social e non solo, diciamo, mi sono sentito quasi un gioielliere in questi momenti, in queste ore, per anche il tram tram mediatico, ma il tram tram è soprattutto di calcio mercato, perché vediamo anche qualche aggiornamento a brevissimo. Andiamo dal nostro Niccolò Santi con il Real che apre alla cessione di Mastantuono. È un tweet di Fabrizio Romano e quindi alziamo le mani. Franco Mastantuono, calciatore classe 2007, che qualcuno nelle scorse ore, in particolare Flavio Nissanti, il collega, aveva accostato alla Fiorentina. Fabrizio Romano non parla direttamente della Fiorentina, ma dice che il Real ha deciso che vuole cedere in prestito secco il calciatore per dargli minutaggio, un po' come è successo anche con Hendrik, un altro calciatore appunto che è passato dal Real e poi è andato in prestito, mi viene in mente soprattutto al Lione. Poi c'è una notizia che riguarda un obiettivo di mercato o quantomeno un calciatore accostato alla Fiorentina, è Lorenzo Lucca, che ieri durante Napoli-Arezzo amichevole a Di Mario si è infortunato, è uscito all'85esimo e ovviamente è un attaccante azzurro accostato nelle ultime ore anche alla Fiorentina. Nel pomeriggio il Napoli ha pubblicato un aggiornamento ufficiale sulle condizioni del giocatore. Dopo l'infortunio di ieri, scrive il Napoli sul suo sito ufficiale, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo astragalico anteriore. Ci dirà tutto quello che sa sul legamento appena citato Niccolò Santi. Ciao Niccolò.
8: Eccoci, ciao, no? Non stavo ascoltando, quindi non posso sapere
7: benissimo.
8: Niente.
7: Benissimo, io vado con la pronuncia, probabilmente ci sarà qualche medico in diretta che ci correggerà. Legamento peroneo astragalico anteriore, sembra qualcosa relativa anche a una supercazzola prematura. Però niente, era per dire che questo è l'infortunio di Lorenzo Lucca. Così ci colleghiamo al mercato e così hai modo anche di farci un quadro dettagliatissimo e esaustivo dell'attacco della Fiorentina, chi va, chi non va, chi può andare, eccetera eccetera.
8: Ma senti, intanto peroneo suppongo si riferisca al perone, quindi sarà qualcosa alla caviglia, più o meno poco sopra la caviglia, e io credo che sia strettamente legato a questa la smentita informale, rigorosamente, della Fiorentina di ieri sera su Lucca, perché la verità è che la dirigenza viola ci pensava. Lucca piace, diciamo che non ha un infortunio, a mio avviso, per quello che ho capito, così impattante, però la Fiorentina preferisce, diciamo, puntare su giocatori più stabili, no? Con condizione fisica più avendo garanzia, ecco, di una condizione atletica più stabile. Ken, per esempio, anche da questo punto di vista, una condizione atletica così stabile non ce l'ha, motivo per cui è complicato, no? Anche trovare degli acquirenti in questa fase del mercato. Il Como però in questo senso fa eccezione, perché comunque piace molto alla dirigenza lariana e soprattutto al direttore sportivo Ludi, che ne ha parlato con i suoi procuratori, e quindi allaccio al tema Ken inevitabilmente, perché in queste ore è quello che ci sta, diciamo, arrivando, quello che filtra è che il giocatore è più sul mercato di quanto non sembrasse nell'ultimo mese, durante il quale comunque vi abbiamo raccontato che Ken era tutt'altro che incedibile. In questo momento la cosa sembra ancora più concreta, e ieri lo ha ribadito anche Fabio Grosso, no? Dopo la partita contro il Gubbio lo ha fatto capire, dice: se rimane, se posso allenarlo sono contento, però forse è un po' più difficile adesso, e quindi bocca al lupo. Questo secondo me era il senso delle sue parole, perché la Fiorentina, insieme ai procuratori di Ken, una soluzione la sta cercando. La verità è che 4 milioni e mezzo di ingaggio pesano da una parte, dall'altra però comunque la Fiorentina ha bisogno, no? di liberare un attacco, e in questo senso anche Piccoli fa testo, perché all'Atere c'è anche la sua situazione. Piccoli, che ha costato 25 milioni più di bonus l'anno scorso, quindi la Fiorentina vuol far tutto tranne che una plusvalenza. L'unica squadra che ha manifestato un interesse concreto è la Lazio, però bisogna capire se questa trattativa, soprattutto la Lazio deve capire, sia conveniente, perché insomma ricordiamo che Piccoli in questo momento non vale meno di 20 milioni, siamo più o meno su quelle cifre. La Fiorentina vuole avere garanzia economica, no? Nel suo caso, quindi Ken, occhio, perché saranno giorni, per quanto mi riguarda, molto caldi, e comunque anche Piccoli. Per le entrate, aspettando che ci smentiscano anche Dobic, ti devo dire che io quello che so è che il giocatore piace alla Fiorentina, e sottolineiamo che sì, extra comunitario, ma giocando nella Roma si tratterebbe di un trasferimento interno nel campionato italiano, e quindi si può fare, nonostante la Fiorentina abbia gli slot degli extra comunitari ormai occupati entrambi. Quindi questo più o meno è il quadro dell'attacco. Non c'è altro da dire, se non che la Fiorentina proverà a fare degli esterni offensivi, senz'altro uno il prima possibile. Addirittura c'era stato detto che lo provavano a fare in settimana. Per il momento te l'hai visto? Io no.
7: No, non l'ho visto oggi.
8: Secondo me, se diciamo domani non arriverà nessun esterno, occhio, andate a Peretola, perché potrebbe arrivare qualcuno.
7: È un po' un giochino che faccio spesso con i parcheggi, no? A Firenze dico: ma intanto non troverò mai un parcheggio in questa via, e delle volte serve anche per scongiurare, appunto, il parcheggio che poi si trova. Beh, le energie negative servono anche a far accadere le cose, quindi potremmo fare anche una cosa del genere. Ho tre categorie, diciamo, suggestione, sogno e idea concreta. Quale ti piace di più? Come colpo di mercato, suggestione, sogno. Allora, diciamo,
8: per idea quanto... concreta, se il calciatore,
7: certo, forte. Allora, diciamo, idea concreta, lo dice la parola stessa, è qualcosa di, insomma, provato, comunque un'idea, appunto. La suggestione è qualcosa a cui pensa qualcuno, il sogno è proprio qualcosa di incredibilmente astratto ancora.
8: Certo.
7: In queste tre categorie, dove metti Mastantuono Fiorentina?
8: La metto nella suggestione, secondo me. Cioè, che, diciamo, sarebbe la via di mezzo, giusto? Abbiamo detto, fra sogno e operazione concreta. Ma io la metto a metà del guado, perché Mastantuono lo darebbero in prestito, diciamo, e lo farebbero, dal Real Madrid con una formula simile a quella per Nico Paz al Como o Valde Peñas alla Fiorentina, che ricordiamo non è un'operazione in dubbio. Arriverà anche Valde Peñas, però ecco, il Real Madrid i suoi talenti li cede mantenendo in qualche modo, diciamo, un controllo economico sulla loro sì. crescita.
7: E invece Garnacho, parliamo al passato perché da oggi è ufficiale il prestito all'Aston Villa del calciatore del Chelsea, dove l'avresti messo o lo metteresti? Cioè è stato un sogno, è stata una suggestione o è stata un'idea concreta?
8: No, la stessa cosa secondo me rispetto, oddio no, l'avrei messo più su sogno, perché in questo caso Garnacho era stato proposto ma le cifre erano esageratamente alte e il Chelsea l'avrebbe dato a, diciamo, in prestito, no, in prestito con un'opzione legata magari a determinati risultati o comunque delle condizioni. La differenza è questa, che Mastantuono il Real Madrid lo può dare in prestito, Garnacho non sarebbe stato così.
7: E un altro nome che abbiamo perso un po' dai radar, Coleoscio, vabbè, idea concreta mi sento di dire, però in cioè, questo momento, altro giochino, la barra di caricamento a che punto è? Si è inceppata un po', si è bloccato.
8: È abbastanza, perché la Fiorentina, ok, aspettare, ma più di tanto no, cioè a un certo punto questa attesa finisce, nel senso che il problema principale era il Burnley, che però è tornato da questa tournée americana e quindi adesso dovrà prendere una decisione sul giocatore. Credo che oramai il tempo stia scadendo, cioè la Fiorentina ha un'intesa di massima con Coleoscio, ce l'ha, e il giocatore ha fatto capire di preferire la Fiorentina rispetto a altre opzioni che aveva per le mani. Però questo non combaciava magari con la linea del Burnley, perché l'offerta ad esempio del Paris FC era più alta, e quindi si è creata questa fase di stallo che ancora non si è sciolta, insomma non è ancora finita, per cui sinceramente non so, non ci sono aggiornamenti, ma anche chiedendo alla Fiorentina depistaggi vari eccetera, ma la verità è che non ci sono aggiornamenti su Coleoscio.
7: Dario, io ti do un grandissimo aggiornamento, perché in questo momento è entrato Giacomo Iacobellis con un vassoio di paste, quindi non so se è un indizio social che riguarda il prossimo colpo della Fiorentina, non so, poi può esserci un legame con pasticcere.
8: No, il legame è che sono andato via io, giustamente arrivano le paste.
7: Sì, ringraziamo ovviamente anche il bar di sotto che ci fornisce. Mi viene in mente che Madrigali, non so se te lo ricordi, è diventato un pasticcere, mentre poi ti chiedo anche no, è vero,
8: Non lo sapevo.
7: No, è diventato l'ex protagonista anche di Calciatori Giovani Speranze, ha lasciato il calcio per diventare un pasticcere, insomma, una notizia nota da ormai qualche giorno, anzi qualche anno. Saverio Madrigali, 26 anni, una notizia dell'ottobre 2021, lascia il calcio e apre una pasticceria, quindi
8: no, me l'ero perso, comunque non me la ricordavo.
7: Speriamo stia andando tutto bene a Saverio Madrigali. Invece, come sogno, suggestione o idea concreta, Stefano Cherubini al Firenze Rock 2027, secondo te?
8: Secondo me è concreta come cosa, sì. Ce lo vedo,
7: perché è un grande batterista, potrebbe essere qualcosa che può rientrare anche nell'alveo delle possibilità. Nicolò, in chiusura c'è chi ci chiede pensavo di andare via, invece sì, ti tocca un'altra domanda,
8: invece sì,
7: esatto. Dodò, qualcuno ci chiede conto di Dodò, ce lo chiede Francesco.
8: Io quello che so su Dodò è che la Roma ultimamente aveva riaperto i contatti con i suoi procuratori. La questione è che la Fiorentina spara alto, e quindi, cioè 15 milioni di euro, per Dodò che vuole andare via e che comunque ha il contratto in scadenza il prossimo anno, quindi non è una cosa così semplice. Per questo quello che da qualche giorno stiamo dicendo, che fa filtrare la Fiorentina, è che le operazioni in uscita più onerose, quindi anche Dodò, si faranno, diciamo, negli ultimi 20 giorni d'agosto, contrariamente a quello che sembrava in un primo momento. Ora magari si penserà più ad esempio a Fortini, no? Fortini ha il gradimento del Torino, vanta anche un ultimo gradimento da parte del Sassuolo, c'è stato proprio un sondaggio nelle scorse ore, però il Torino so che è la squadra più avanti, no? Con lui, per lui, e diciamo l'uscita di Fortini permetterebbe anche di innescare un effetto domino che comporterebbe l'arrivo alla Fiorentina di João Mario, giocatore opzionato dalla dirigenza viola, però che ancora non può arrivare perché ovviamente la fascia destra è ingolfata, cioè Dodò, Fortini, ricordiamo tra l'altro anche metà Fasuli, perché c'è il 50% sulla rivendita.
7: Ora mi viene una battuta, non diciamo la parte che c'è rimasta di Fasuli, ecco.
8: No, no, ma comunque un 50%.
7: No, perché può essere o Suli o Fava. Insomma, la metà di Fava Suli è quella. La devo dire, mi dispiace. Vabbè, quindi.
8: Sì, sì, no, complimenti, bravo. Io invece volevo rivendicare una cosa.
7: Vai.
8: Per le scorse ore. No, invece nelle scorse ore comunque la gente è rimasta un po' colpita da questo mio lapsus, che ripeto era tale, per quello che riguarda Charizard. Sì, è tutto vero. E ti devo dire che è stato un lapsus e niente più, perché io mi ricordo benissimo che Charizard era un Pokémon, quindi è quello, e so anche le evoluzioni, ti dico la verità.
7: No, le evoluzioni è innanzitutto, ti tolgo la linea, stacca tutto. Non ci sono evoluzioni di Charizard. Ci sono
8: Charmander, Charmeleon.
7: Non sono evoluzioni di Charizard. Charizard è l'evoluzione finale, Niccolò.
8: Appunto.
7: Però non c'è più niente oltre a Charizard. Cioè,
8: no, ti ho detto, ora però ragazzi, qui si sta facendo
7: i livelli precedenti, potresti dire, perché
8: no,
7: si passa da Charmeleon.
8: No,
7: allora ci possiamo stare un'ora anche sulla componente semantica di questa frase. L'evoluzione di Charizard non esiste. L'evoluzione di Charmander è Charmeleon. L'evoluzione di Charmeleon è Charizard, ma l'evoluzione di Charizard non esiste.
8: No, allora non ci siamo capiti. Io intendevo dire che conosco, diciamo, ciò da cui si origina Charizard.
7: Oh, okay. Vabbè, è che è importante anche parlare bene di Pokémon, soprattutto. E quindi, qual era il tuo starter preferito?
8: No, tra l'altro è il mio Pokémon preferito, Charizard, quindi non accetto, no, che mi vengano mosse queste accuse.
7: No, attenzione, guarda, perché Matteone poi chiama il VAR proprio, l'intervento, perché probabilmente, guarda, sono andato un po' troppo dritto, perché mi scrive, non fare il boomer, ci sono mega evoluzioni di Charizard. Io devo dire che su Pokémon sono rimasto un po' boomer, nel senso che le ultime generazioni non le ho seguite, sono arrivato a Pokémon Diamante e Perla, quindi si parla di Kyogre, Rayquaza e questi qui come Pokémon. Pokémon leggendari, forse hanno sbracato e hanno fatto un'evoluzione di Charizard, ma è una roba veramente
8: trash. Certo, hanno sbracato perché non la conosci.
7: No, dai, l'evoluzione di Charizard non si può sentire, ora la sto cercando. C'è una schifezza che hanno fatto, però no, io sono molto tradizionalista sui Pokémon, ecco, nonostante non lo sia in altri contesti, però no, non è ufficiale, è quasi ufficiale proprio per nome della trasmissione, l'evoluzione di Charizard. Caro Matteo, bene, questa digressione sui Pokémon era necessaria.
8: Sì, interessante, so che la gente lo sapeva, cioè se lo aspettavano.
7: So che ci sono persone che sono in macchina in questo momento, hanno messo le quattro frecce perché sono destabilizzate anche in questo momento di infotainment altissimo. Niccolò, che ti devo dire? Grazie di tutto.
8: No, grazie a te, è un piacere, complimenti per la trasmissione e solidarietà per quanto ti è accaduto stamani.
7: Guarda, mi sto sentendo, lo dicevo prima, un gioielliere in questo momento. Quindi,
8: sei sulla bocca di tutti.
7: Sì, vabbè, bisogna ridimensionare il tutti. Niccolò, grazie mille.
8: Ciao, grazie a te, ciao.
7: Ringraziamo Niccolò Santi anche per questa deriva Pokémon che comunque caratterizza questa splendida trasmissione e ne sono molto molto orgoglioso. C'è l'ufficialità di Luka Modric, che è un nuovo, comunque continua a essere un calciatore del Milan. A breve andiamo anche sulla pagina social dei rossoneri, che hanno annunciato in pompa magna ovviamente un campione che a settembre, caro Stefano Cherubini, fa 41 anni, cioè le candeline non ci rimangono nemmeno più sulla torta, però comunque ha dimostrato che a 40 anni, vedremo poi la prossima stagione, può anche dire la sua in Serie A. Il futuro è ancora nel suo nome, pensa te. Luca è rossonero e la storia continua, quindi il Milan ufficializza oggi un 41enne da una carriera ovviamente senza discussioni. Questo è appunto il post del Milan. A brevissimo vi porto anche su un'altra novità che riguarda il Napoli. Abbiamo parlato del Napoli, abbiamo parlato di come ci sia anche il comunicato dell'infortunio di Lorenzo Lucca, calciatore anche nell'orbita della Fiorentina, però vi faccio vedere quello che ha postato il Napoli nelle ultime ore, ovvero la nuova maglia del Napoli ispirata all'albiceleste, quindi il legame Argentina-Napoli che torna sulle maglie, e questa è una maglia sempre nel concept centenario, perché 1926 è anche la data di nascita del Napoli, con cui posa prima McTominay, poi Di Lorenzo e poi via via tutti gli altri. Questa è la maglia del Napoli, posso dire bella hit, direbbero quelli giovani come Stefano Cherubini. È una maglia molto bella, secondo me, molto clean. Anche qui rubo il gergo degli amici di Stefano Cherubini. Questa è la maglia del Napoli. Questo è invece uno degli incipit delle canzoni migliori del rap italiano. A parte gli scherzi, c'è Marco che ci chiede: ma Indo gioca questo Charizard? Charizard non gioca da nessuna parte, in base anche alla sua carriera credo si sia ritirato da qualche anno. Poi 348 75 13 933, arriviamo da voi, ci ascoltiamo un messaggio vocale, ascoltiamocelo, dai, arriva.
9: Ciao Di Nardo, buonasera. Senti, una domanda prettamente calcistica. Ma cosa mi consigli stasera per l'aperitivo? Vino o birra? Grazie, un saluto, Francesco 90.
7: Ah, pensavo fosse Fabio da Bagnarripoli. No, cosa ti consiglio? Non, a parte la gag relativa alle domande solo di calcio, ma mi sono già espresso. Chi vuol sentire il mio parere, poi lo diciamo in altri contesti. Mi limito solo a dire, insomma, sarebbe stata una conferenza monca in caso di mancata domanda. Non c'è stata la risposta, ma ognuno fa quello che deve fare, insomma, sostanzialmente. Non lo so, ma un aperitivo a suon di birra può essere anche giusto. È una temperatura un po' più godibile nelle ultime ore, ma comunque che invoglia anche a pasteggiare con la birra. Charizard ex obiettivo, quasi ufficiale, avete capito anche il mood di questa trasmissione. Paolo ci dice: non sa di niente, maglia bruttina, la nostra è meglio 100, non 100 volte ma 300 volte. Paolo, al di là della fede calcistica, ma ti riferisci proprio alla maglia di quest'anno? A me non dispiace quella della Fiorentina di quest'anno, però a me piace molto quella del Napoli. Poi faremo anche un power ranking, Stefano, preparati, sulle maglie da calcio della prossima stagione. Mi sono perso qualche maglia, c'è sicuramente il Sassuolo che sfodera sempre delle maglie pazzesche, anche per il colore verde e il nero, insomma, citofonare a Niccolò Ceccarini per sapere altro. Però ecco, la maglia del Napoli, anche quello che c'è dietro, il senso della maglia del Napoli, a me non dispiace. 348 75 13 933, abbiamo messo sul tavolo quelli che sono i temi anche legati alle punte. Eccola la punta, diceva un famoso audio di qualche anno fa, magari qualcuno ce lo ripesca, ce lo rimanda. Credo andrà censurato poi in alcune parti, non so se sai a cosa mi riferisco, ma ai tempi era un bebè l'ottimo Stefano Cherubini, a cui mi sto rivolgendo anche un po' troppo durante questa trasmissione. Però abbiamo detto di Dovby, che è un nome divisivo, diciamo. Io, insomma, guardando nel cestone delle offerte dei centravanti, c'è Lucca che si è fatto male, c'è Pinamonti e c'è Dovby. Secondo me è la pescata migliore in caso di addio di Moise Kean. Poi vi chiedo anche se volete commentare le parole di ieri di Fabio Grosso, che magari dopo ci riascoltiamo, proprio su Moise Kean, perché per qualcuno, sentivo anche l'ottima Sara Meini che è intervenuta a Palla al Centro, sono parole che sanno di addio, però insomma vanno sicuramente interpretate. E poi vi ribadisco anche quello che riguarda la situazione dell'altro centravanti, in questo caso della Fiorentina, di Roberto Piccoli, col punto fatto dal nostro Pietro Lazzarini su firenzeviola.it, che ci parla di un'impossibilità di una cessione a titolo definitivo, anche perché è stato pagato 25 milioni più 2 di

0: Ascoltala. Guardala.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria, con qualche piovra. Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi. Più caldo in Sardegna.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
3: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10, in compagnia di
4: Dario Baldi.
3: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano, ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò, in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli e allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato, dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti Viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Ken uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Ken partisse

Occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea Joao Mario per la Viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Ipsia, poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio, si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France. In attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo, spazio oggi alla 18ª tappa, Vuaron-Aurier-Merlet. Si parte alle 12:45, maglia gialla ancora sul

0: E rieccoci in diretta Radio Firenze Viola, 19.34. Non sono le 19.34, ma se non erro sono le 18.34 in Inghilterra. Vado a memoria, poi c'è il discorso del fuso orario, sì, ma anche dell'ora legale e solare. Andrea Giannattasio, ciao, ben ritrovato, che ore sono?
1: Ciao, ciao Alessandro, buonasera a tutti, sono le 18.34 in questo momento in Inghilterra.
0: Dal meridiano di Greenwich, giusto?
1: Sì, esatto, tra l'altro, guarda, sapete no che io dovrò fare, almeno domattina lo farò da questa postazione, dovrò fare Buongiorno Firenze, anzi in realtà dovrò fare Good Morning England, sfruttando questa linea wifi, per cui dalla regia poi al termine di questo collegamento avrei bisogno anche di un feedback, di un resoconto di come è andato il collegamento, perché poi insomma ripeto la postazione questa è e la wifi questa è, e quindi sulla base di come andrà questo collegamento poi faremo le prove generali per domattina, quando alle 8.30 italiane e le 7.30 inglesi faremo questo collegamento quotidiano, che poi riprenderemo dal lunedì fino a venerdì 31 con Good Morning England dalle 8.30 alle 9 per aggiornarvi su tutte le novità di casa fiorentina.
0: Benissimo, io ti do solo un responso a livello visivo, mi sembra quasi una pellicola IMAX di Odyssey, no? Anche per
1: sì, perché ho messo il filtro.
0: Sì, ma perché non vuoi far vedere che c'è lì dietro?
1: Ma c'è il mio letto. Ora io vediamo un po' se riesco a modificare
0: non
1: qualcosa.
0: Non mettere
1: però
0: il filtro a patata, come ho visto.
1: No, aspetta, ora ho fatto un disastro. Aspetta, vediamo un po' se riesco a effetti, impostazioni video. Nessuno, vediamo un po'. Ecco, ora dovrei applica.
0: Oh, che bello! Vabbè, ma uno sfondo più che
1: sì, c'è la mia, la mia acqua San Pellegrino, senza la quale non mi muovo mai, e poi ovviamente il letto i letti. Perché non so come mai mi hanno dato una camera doppia con due letti.
0: Ci saprai
1: due letti
0: sicuramente
1: singoli.
0: Cosa fare, Andrea. No, a parte gli scherzi, insomma, Andrea, ci hai detto il resoconto orario, geolocalizzati anche se sei intervenuto pochi minuti fa, per farci capire dove sei.
1: Ma mi trovo in una via importante del quartiere vicino, siamo tra Fulham e Kensington, la via importante qua alla mia destra tra l'altro è Shepherd Bush, una zona tra l'altro, una bella zona, insomma, non siamo lontani da Chelsea, siamo vicini ripeto ai giardini di Kensington e a Fulham, quindi è una zona abbastanza centrale di Londra, che è una città immensa naturalmente. Perché abbiamo scelto questa postazione? Perché siamo molto vicini, anche in linea d'aria a piedi, al Loftus Road, cioè lo stadio del Queen's Park Rangers, perché dopodomani va già in scena la prima delle due amichevoli che la Fiorentina disputerà qua in Inghilterra, e quindi per questione di praticità, per non essere troppo lontani da dove poi la Fiorentina scenderà in campo, abbiamo deciso di fare campo base qui. Più affascinante secondo me sarà il luogo dove la Fiorentina andrà da domenica ora di pranzo, in questo paese che si chiama Teddington, e in questo bellissimo resort che ospiterà i Viola per sei giorni sostanzialmente, dal 26 al 31, prima della partenza della Fiorentina per Klagenfurt, dove ci sarà la famosa amichevole con Real Madrid. Quindi io al momento sono in questo bel quartiere, abbastanza tranquillo, residenziale, ci sono chiaramente un po' tutti quei classici negozi che io vedo soltanto in Inghilterra e non da altre parti. Per esempio, la cosa che mi ha stupito di più, chiaramente l'Inghilterra ha un melting pot nettamente più sviluppato rispetto per esempio all'Italia, cioè ha una grandissima posso dire convivenza di tante etnie, di tanti stili di vita, di tante culture, e quindi ogni etnia, ogni cultura ha tanti negozi dedicati. Per esempio ho visto un negozio enorme, non piccolo, perché a Milano li ho anche visti questi, ma sono un po' messi insieme, un negozio che vende soltanto un negozio che vende solo prodotti alimentari e ingredienti cinesi. Per carità, probabilmente ci sono anche in Italia, ma è veramente un supermercato gigante con tantissime stanze che vende solo cose cinesi. Sì. E io francamente a Firenze non ci sono questi
0: posti. Guarda, mi viene da dire potresti passare dallo Smannoro, giusto Stefano Cherubini? No, ci sono dei negozi, c'è un negozio se non sbaglio tutto cinese allo Smannoro lì vicino, ma detto questo
1: anche a Prato
0: sì, no ma infatti, insomma, ma ci sono quartieri. Ora pensavo a un'etnia diversa, cioè a una popolazione diversa, cinese insomma c'è anche da altre parti, pensavo tu mi parlassi.
1: No, però insomma è curioso, insomma non avevo mai visto una struttura così grande. Siamo a Londra, siamo una delle città più grandi e più importanti del mondo, quindi è normale che ci sia questo. Dopodiché, nel senso, grandissima organizzazione a livello dei mezzi pubblici. Io sono venuto da Gatwick a qui in un'ora e venti, facendo 70-80 km evidentemente, con due treni, tantissime persone, era anche orario di gente che esce a lavorare e di tanti studenti che rientravano magari a casa, quindi c'era un bel po' di confusione, però insomma devo dire che l'organizzazione londinese mi è parsa impeccabile. Siamo passati da Croydon, tra l'altro, dove io non sono stato, ma il nostro direttore Tommaso Loreto sì, ed è, come ben sapete, il quartiere londinese del sud di Londra dove gioca il Crystal Palace, e quindi insomma evidentemente sono tornato in un luogo dove la Fiorentina purtroppo ha lasciato la pelle nella sua stagione, perché poi la sconfitta per 3-0, se non mi ricordo male, nell'impianto del Crystal Palace è stata esiziale, no? nel percorso europeo dei Viola, che vinsero la gara di ritorno, vinsero 2-1 o 3-1, non mi ricordo nemmeno, forse 2-1, e però insomma abbandonarono chiaramente la Conference League, e vedremo insomma che cosa ci riserverà a Londra. Io personalmente ho già scritto un articolo che uscirà stanotte su Firenze Viola, dove ho fatto un po' il bilancio su quelli che sono un po' i temi che analizzeremo nel corso di questo ritiro, cosa vogliamo vedere, cosa ci aspettiamo, cosa si aspetta Fabio Grosso, che oltre a aspettarsi dei progressi da parte dei singoli si aspetta che il suo telefono squilli e che da quell'altra parte ci sia Fabio Paratici che gli comunichi belle notizie, questo sicuramente.
0: Senza dubbio, quindi rimandiamo l'appuntamento a mezzanotte su firenzevela.it, anche col punto di Andrea Giannattasio da Londra. Guarda, ti chiedo solo qualcosa riguardo la partita, o meglio il post partita di ieri, che abbiamo vissuto insieme, anche se oggi insomma ne abbiamo parlato tanto. Uno dei temi centrali è quello di Moise Kean, visto che sentivo anche l'ottima Sara Meini che traduceva le parole di Grosso su Kean come le parole di un allenatore a cui è stato comunicato che Kean oggi c'è ma domani non ci può essere. Come le leggi te invece le dichiarazioni di Grosso nel post partita di ieri?
1: Tanto ho cambiato casa, come vedi il mio hotel è diventato improvvisamente
0: a dare un allure di serietà a questa.
1: Il mio hotel è diventato improvvisamente a 5 stelle
0: a questa trasmissione, e invece c'è un effetto che veramente mi ricorda gli esami su Google Meet, no? Io mi ricordo, sì, proprio questo
1: uno mette il ditino qui e poi può copiare, ovviamente.
0: Sì, no, guarda, poi racconterò anche di un giorno quello che è successo in un esame di Google Meet, ma non è questo il momento. No, mi viene solo in mente che a parte ci sono le sirene. Questo è un effetto tuo o è proprio che ti stanno venendo a prendere?
1: Devo dire che ci sono sirene spiegate a ogni fiesto spinto, nel senso che veramente tra polizia, tra ambulanze. Ora noi auguriamo chiaramente tanta salute a tutti i londinesi, però insomma effettivamente c'è sempre un frastuono, anche se resta un quartiere tranquillo perché non c'è molto traffico. L'unica mia perplessità è che ci sono delle terribili tendine che adesso vi faccio vedere. Sono queste tendine, sì, bianco e rosse che non coprono niente, quindi io domani alle 5 di mattina, quando sorgerà il sole, o comunque alle 5 e mezzo, 6, sarò praticamente già sveglio. Perché
0: ecco, ma la temperatura, scusami Andrea, com'è? Perché so che Londra e l'Inghilterra in generale negli ultimi mesi se l'è passata malissimo a livello di caldo, ci sono stati proprio diversi svenimenti, diversi morti per un'ondata di caldo impossibile da prevedere a Londra.
1: Tu pensa che c'era stato in quei giorni, o era quantomeno in programma, un convegno sul caldo eccezionale in Inghilterra, ed è stato sospeso, è stato rinviato per caldo, cioè perché evidentemente non si riusciva a gestire l'afflusso dei partecipanti per il troppo caldo. No, si sta bene. Le temperature da qui al 31 di luglio, cioè il giorno nel quale poi ripartirò per Firenze, dicono che la massima sarà di 27. Quindi si sta bene. Devo dirti che ora si sta bene perché sono le 6:40. prima, quando sono arrivato erano le 5, sotto il sole un po' caldo era, cioè era 20, magari 25, 26 gradi, ma quando sei sotto il sole picchia, quindi senti come se fossero 32, 33, non è il caldo di Firenze, non c'è quell'afa clamorosa che per esempio ci ha fatto tanta compagnia al Viola Park nel corso di questi giorni di ritiro, però ecco, è pur sempre una temperatura che si fa avvertire. Ecco, ora fortunatamente il sole poi pian piano tramonterà e quindi arriveranno temperature molto molto gradevoli, tant'è che nel mio letto, molto morbido, devo dire, spero di fare una gran bella dormita stanotte, c'è anche una copertina che io avevo scambiato inizialmente per il famoso topper, quello che Bruno, certo, Barbieri, certo, odia, certo, odia, per chi è amante dei del programma 4 Hotel, no, avrà notato che no, il topper, il runner, scusate, il topper è un'altra cosa, avrà notato che Bruno Barbieri ha due aspetti che nota nei letti delle camere. Uno è il topper, che è quella sorta di materasso sottostante, il materasso vero e proprio, che normalmente ammorbidisce poi la distesa sul letto della persona. E poi c'è il runner, che è un inutile effettivamente abbellimento del letto, che è quella stringa che si trova in fondo al letto stesso, che dovrebbe dare colore e vivacità alla camera, ma che è una acchiappapolvere sostanzialmente. In realtà questa alle mie spalle è sì una acchiappapolvere, ma è una coperta. Quindi se ne avrò bisogno, oltre a inalare un sacco di acari, però potrò coprirmi.
0: Bene, mi viene in mente, mai come adesso, più puntuale, l'ammonimento di stamani del direttore sportivo Fabio Paratici, che ci diceva di parlare solo di calcio, perché in questo collegamento c'è entrato tutto, tranne che il gioco del pallone.
1: Sì, tra l'altro, sì? Siccome io non l'ho sentita la conferenza, perché ero in procinto di partire a Peretola, l'ho risentita dopo, ho rivisto questo siparietto. Io credo che intanto ti debba essere fatta soltanto solidarietà, Alessandro, perché ti è stato risposto, dal mio punto di vista, in modo molto maleducato, perché c'è un concetto che io amo ripetere in tanti ambiti, che mi riporta insomma al mondo dell'antica Roma, che ho studiato per tanti anni da studente, che è est modus in rebus, vuol dire in tutte le cose c'è un giusto mezzo, c'è una misura. Io da giornalista, così dico anche io la mia, anche se non me l'hai chiesta, ma la dico lo stesso. Io da giornalista non vieterò mai alla società di non permettere a un tesserato di non rispondere a una domanda, ok? Cioè, se la società non vuol far rispondere Chimenez sull'argomento, è legittimo. È un argomento difficile, è un argomento che anche il calciatore provoca ricordi brutti, il calciatore ne vuol parlare, quindi capisco anche che non se ne voglia parlare, ma c'è modo e modo per chiedere a un giornalista di non porre una certa domanda, o almeno secondo me non ti devi nemmeno permettere di chiedere a un giornalista di non porre la domanda. Il giornalista è libero di porla. Il tesserato, in questo caso Chimenez, che è grande e vaccinato e non ha bisogno di un direttore sportivo al suo fianco, può serenamente dire: guardate, oggi voglio parlare di calcio, capisco le vostre domande, ma vi dico subito che non risponderò. Era un modo normalissimo che avrebbe chiuso ogni discorso e che secondo me poteva essere molto più educato rispetto alla scena che abbiamo visto oggi. Quindi io personalmente, anche da consigliere dell'ordine dei giornalisti, ti mostro pubblicamente solidarietà, perché tu hai fatto bene il tuo lavoro e purtroppo ti è stato risposto molto male.
0: Grazie mille Andrea. Ti faccio l'ultima domanda, c'era rimasta in canna quella su Moise Kean e le parole di Grosso di ieri sera, se in 30 secondi ci dici come le lette appunto le parole di Grosso.
1: Ma allora, ho parlato poi con un amico che conosce bene Grosso e che conosce bene in generale l'ambiente Sassuolo, che insomma mi aveva già messo sull'avvisa, insomma sull'attenti, che Grosso è uno che non regala mai titoli. In effetti ieri ha detto di tutto un po', cioè ha detto: sono contento se resta, ma se va via gli diamo in bocca al lupo. Quindi non è che ci ha dato, sì, ci ha dato alcun titolo, ma fondamentalmente non si è sbilanciato né da una parte né dall'altra. Mi pare che sia un allenatore al quale è stato fatto presente che il suo centravanti può andare via. Ecco, la notizia è questa. Cioè non ha detto: il mercato lo conosciamo, però Moise sta bene qua, io lo voglio e lui pensa soltanto alla Fiorentina. Ecco, no, ti ha detto che se c'è un'offerta buona per il club ed è un'offerta soddisfacente per il calciatore, Moise Kean può andare via. Quindi la notizia da cui io ieri me ne sono, con la quale io ieri me ne sono andato via dal Villa Park, è che l'allenatore sa e ci ha rivelato che il suo centravanti può andare via. Quindi io credo che saranno settimane di fuoco. Da quello che so, lo dicevo prima a Chiara Bevilacqua, lo dico anche a te, il momento più bollente del mercato, non solo a livello di termometro ma anche proprio di movimenti che ci potrebbero essere, inizierà il 16 di agosto e terminerà il 1° di settembre, quindi sarà proprio l'ultimissima parte, che è un po' banale dirlo ma è così. Io non mi aspetto per esempio cessioni importanti da qui al 15 agosto, non mi aspetto la partenza di Dodò, non mi aspetto la partenza di Gudmundsson e nemmeno quella di Kane. Te lo dico perché so che Fabio Paratici ha nella sua testa questa fascia temporale di momento del mercato in cui ci saranno le, come posso dire, le compravendite più intense. Il che non vuol dire che partirà solo Ken, ma magari arriveranno anche dei giocatori, dovrà per forza arrivare un suo sostituto, forse anche due se va via Piccoli. Quindi prepariamoci, perché di Ken parleremo ancora a lungo e credo che poi le sirene più forti squilleranno tra 3 settimane.
0: Va benissimo Andrea, have a good evening.
1: Thank you very much, bye bye, I hope to have a nice dinner because I'm very hungry today.
0: Perfetto Andrea, poi torneremo ovviamente anche con le rubriche che ci chiedono sul cibo, cosa ha mangiato Andrea Giannattasio, lasciamolo mangiare e poi da domani ti
1: guarda, oggi a pranzo
0: anche.
1: Ho pranzato alle 11.45 con un po' di bresaola italianissima della Valtellina e del formaggio e del pane Carasau. Stasera la cena normalmente non deve essere pesante, soprattutto qui in Inghilterra dove praticamente friggono qualsiasi cosa con il burro, anche l'acqua è fritta col burro praticamente, quindi o con lo strutto, peggio ancora, quindi insomma vedremo quello che ci proporrà il menù stasera.
0: Grazie mille Andrea, a domani.
1: Ciao, a domani ore 8.30 italiane, good morning England, mi raccomando.
0: Ci saremo, hai fatto bene a ricordare l'appuntamento che da domani ci permetterà di seguire da vicino la tournée in Inghilterra della Fiorentina. Arrivano tanti messaggi anche che riguardano insomma quello che abbiamo detto e non detto di oggi, guarda. Sì, davvero Gianluca, nessuno tocchi i poveri giornalisti, so che lo dici in maniera ironica, io ti vorrei vedere le F24 e le dichiarazioni dei redditi, così magari poi qualcuno porta un briciolo più di rispetto a un mestiere sicuramente non così rispettato. Sicuramente ci sono mestieri peggiori, non diciamo che stiamo facendo mestiere ad alto contenuto di pericolosità, però e noi poi in tutto lo scibile umano dell'informazione ci occupiamo di una cosa futile come lo sport. Però ecco, detto questo, anche Marco torna su questo tema, ora che abbiamo davvero un DS con le palle, avete anche il coraggio di criticarlo, è proprio vero, purtroppo a Firenze non va mai bene nulla. Allora, questo discorso ce l'avevamo in canna, lo affrontiamo così evitiamo l'elefante nella stanza. Io detto questo ho espresso la mia opinione, ho letto un sacco di commenti, un sacco di cattiverie, mi dispiace molto, io tengo sempre a sottolineare questo, che spesso la comprensione del testo anche audio non è propria di tanti che ascoltano, e mi dispiace soprattutto che ci sia un fraintendimento incredibile di base, perché una delle cose che mi fa più impazzire tra i commenti che ho letto è tra l'altro è anche una delle più educate, è l'incipit, però questa domanda poteva evitarsela, perché se ragionate così veramente si va da poche parti nell'analisi della realtà, nell'analisi dell'informazione e in tutto, perché reminder numero 100 che devo e sono costretto a fare al 23 luglio, io in quanto giornalista non sono tifoso di nessuno, sono tifoso di me stesso e del mio mestiere, quando vado in conferenza stampa non faccio un piacere a nessuno, ci vado per lavorare, ci vado per fare le domande, io mi immedesimo in un direttore che manda un inviato a una conferenza stampa del genere, non la prima, non la seconda, ma la terza domanda deve essere su questo, perché se digitate il nome di Alex Jimenez e chiedete a un inglese che ha vissuto gli ultimi 3 o 4 mesi del Bournemouth, se chiedete a un giornalista, a un collega, sappiate e saprete che Alex Jimenez è un giocatore al centro della critica anche e soprattutto per questo. Detto questo, giustizialismo assolutamente è qualcosa di cui non ci fregiamo. C'è la presunzione di innocenza, c'è anche un caso che, da quanto mi riportano, è molto ridimensionato, però un caso che ha fatto sì che il Bournemouth, squadra di Premier League, mettesse fuori squadra un giocatore che era titolare fino al giorno prima. Non chiedere conto di questa cosa sarebbe stato un buco incredibile a livello di informazione. Poi, come diceva Andrea Giannattasio, assolutamente è lecito non rispondere, come è lecito per i tifosi esultare perché Paratici ha rimesso a posto uno che ha un introito a livello di casse un po' diverso rispetto a Fabio Paratici, con cui personalmente non ho assolutamente niente di contro. Però ecco, anche per la puntualizzazione, che se c'è una cosa che mi fa impazzire, ma veramente, io, mi conosce anche l'ottimo Stefano Cherubini e perdo le staffe solo su pochissime cose, questa domanda te la potevi risparmiare, una cosa che mi fa diventare come Hulk quando si trasforma, anche se poi rimango sempre piccolo di statura. Detto questo, mando anche un abbraccio a Stefano, che ha cambiato stazione, ma per altri motivi, mi dispiace, ma insomma è un palinsesto di 15 ore, mi sembra logico anche delle volte deviare. A me piace deviare, ci sono tante altre trasmissioni che nominano la Fiorentina dall'inizio alla fine. Ci ascoltiamo un audio, che ho come l'impressione che tornerà sempre su sta roba, e vabbè, ce l'ascoltiamo.
2: Buonasera Di Nardo. Allora, io sinceramente sono rimasto male per te, poi non riesco a capire perché diciamo non ha risposto il giocatore, in quanto poteva dire benissimo non voglio rispondere a questa domanda. E poi sinceramente non mi aspettavo quella risposta da Paratici, diciamo non me l'aspettavo, mi è dispiaciuta quella risposta che ti ha dato Walter da Roma.
0: Grazie Walter, ma poi ridimensioniamo tutto, perché l'altra cosa che mi fa veramente schifo, oltre a questa domanda te la potevi non la dovevi tirar fuori, è l'estremizzazione del concetto. Cioè, per qualcuno uno diventa eroe, poi in un contesto, in una bolla molto piccola, perché poi se vai e esci già la ginestra fiorentina c'è un altro contesto, un'altra vita. Però ecco, in tutto ciò anche tutto quello che è l'estremizzazione dei concetti, cioè io non è che sono andato a scovare lo scandalo del Watergate, ho semplicemente chiesto, visto che un amico me lo chiedeva, al calciatore Jimenez, più o meno testuali parole, visto che hai vissuto un periodo fuori squadra per problemi legati all'extracampo, come hai vissuto gli ultimi mesi? Quindi non sono andato a chiedere le chat o altro, ho semplicemente chiesto dal ragazzo, da 21enne, come ha vissuto un momento complicato per la carriera di un professionista che si trova su tutti i giornali e su tutti i social per questo problema. Detto questo, finisce la polemica tra me e il sottoscritto. Ringrazio Stefano Cherubini e ringrazio anche gli amici che ci hanno mandato un messaggio, ci hanno mandato una carezza, ci hanno mandato anche uno scaffone, ma va bene lo stesso. Ci rivediamo ovviamente domani, sempre dalle 19 alle 20 con Quasi Ufficiale. Vi lasciamo al best of di L'altra parte della Viola, programma che si occupa della Fiorentina femminile, da domani diretta alle ore 7. Stefano Cherubini ride perché ho sbagliato, no? L'altra metà della Viola è la stessa cosa, L'altra metà della Viola, programma che si occupa però questo davvero della Fiorentina femminile. Da Alessandro Di Nardo un abbraccio, ciao, a domani.

0: Guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
3: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,5%. 56, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
4: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
3: La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro tre sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato.
4: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
3: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno e la centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
9: Giusto, parliamo di mercato.
8: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
9: Mercato!
8: Ma poi ci arriviamo, con calma.
9: Chi si compra? Flash!
8: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
9: Bravo!
8: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
9: e Luca Calamai.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco. Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi. Più caldo in Sardegna.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Non si ferma il viaggio dell'altra metà della Viola in quella che è stata la stagione passata della Fiorentina femminile. In attesa poi della nuova stagione continuiamo a concentrarci su tutto quello che è stato il percorso delle ragazze Viola e della nostra trasmissione. La scorsa settimana ci siamo lasciati con la conferenza stampa di fine stagione, quella dove si è parlato molto di mercato, e anzi a tal proposito è da segnalare l'addio di Agnese Bonfantini, che è passata al Como 1907, ma quella scorsa è stata anche una puntata dove si è sentito parlare molto di giovani. È una Fiorentina, quella che sta nascendo, che ha dato molta importanza anche al settore giovanile, ma di questo nessuno ne aveva mai fatto mistero. E allora stavolta vi voglio far riascoltare quelle che sono state le parole di una delle ragazze cresciute nel vivaio Viola, che ha fatto anche il suo esordio nell'ultima gara di campionato vinta contro la Lazio Women. A voi le parole di Viola Bartalini.
11: Radio Firenze Viola.
12: Le ore 20.03 di giovedì 12 febbraio e torniamo noi, ovviamente, con l'altra metà della Viola. Chi vi dà la buonasera è la voce che, insomma, spero abbiate un po' imparato a riconoscere, Claudia Marrone, che... Allora, più che metà della Viola, oggi ho tutta Viola!
13: Tutta.
12: E ti puoi alzare ora e andartene, perché dopo questa... Però era carina, dai. Me l'ero un po' studiata, lo confesso. Allora, cioè, quindi battuta brutta anche studiata. Sì, allora, Viola, credo che si possa alzare con noi Viola Bartalini, fresca di ritorno anche a Firenze, tra l'altro, insomma, pensa un po', torni a Firenze e ti tocco subito io.
13: Fortuna.
12: Grazie. cuoricini per Viola. Dovrò poi chiedere in regia ad Alessandro Di Nardo se inizia a mettermi anche gli intermezzi musicali, che ora ho chiamato cuoricini, ho detto cuoricini e volevo... No, sono stonata, chiudiamo subito la trasmissione se canto. Già è bastata la battuta, insomma, che non era proprio bellissima, ma bando alle ciance, vado a ringraziare anche Gregorio Orlandi, che come sempre è il giovedì ormai è sotto sequestro della sottoscritta. Vi ricordo che potrete interagire con me e con Viola scrivendoci al 348 75 13 933, e come vedi Viola, quando devo leggere il numero guardo sempre molto oltre perché ce l'ho laggiù, lontano, e sono anche mezza cieca, ma vabbè, è veramente un ritorno a Firenze sconvolgente il tuo. Forse non ti ci voleva di tornare qua.
13: Poteva andare peggio, forse.
12: Meno male, però insomma, allora, qui hai trovato un po' un ambiente di pazzarelli. Ma invece il ritorno nello spogliatoio della Fiorentina com'è stato? Entro subito nel vivo di questo return.
13: No, in realtà è andato molto bene, cioè... Da una parte a me è sembrato come se non fossi mai andata via da qua, quindi per me è stato molto positivo. Alcune ragazze già le conoscevo, quindi sono stata, diciamo, di aiuto in più al mio ritorno a Firenze, però tutto bene.
12: È comunque emozionante anche, certo, tornare a casa, dai, diciamo così.
13: Sono tornata a casa, ecco.
12: Senti, è un momento leggermente particolare, ma come state? Più che altro a livello mentale, perché poi a livello fisico non credo che stiate male, però forse a livello mentale... Intanto qui ci fanno i segnali di fumo dalla regia, ma...
13: colpa mia.
12: No, non ti preoccupare assolutamente.
13: No, comunque è un momento difficile, però dobbiamo essere brave a uscirne, però stiamo lavorando tutti i giorni duramente, siamo comunque positive perché sappiamo che siamo forti e che possiamo dimostrare sul campo quanto valiamo.
12: Beh, insomma, anche perché lo avete dimostrato, certo, abbastanza, ecco, quanto valete. Magari hai seguito anche le tue compagne un po' da lontano, ora Terni...
13: Beh, non troppo lontano, sì, quindi...
12: Però, ecco, diciamo, non proprio da vicino, ma... Viola, un po' in linea generale, no? Come si esce da un loop un po' negativo? Perché poi, io ti ripeto, secondo me non è un problema fisico il vostro, ma nemmeno poi di moduli, perché io credo che sia giusto anche che un tecnico sperimenti varie soluzioni, varie situazioni, quindi per me non è un problema quello. Forse è proprio quando a volte si entra un attimino... nella negatività che poi serve quel click.
13: Beh, sarebbe troppo semplice dire che basta una vittoria, in realtà cioè l'importante è rimanere concentrati sul lavoro e essere soprattutto positive, perché cioè, è un momento, quindi ci può stare. Dopo, la stagione comunque è lunga, però sono sicura che ne usciremo meglio di prima.
12: Stagione lunga, però io avevo già avuto la brutta notizia perché ci sarà anche lo stop per le nazionali. Mannaggia, mi levano le mie ragazze. No, però sono felice, insomma, che Son Cin e non solo lui, ma anche tanti altri CT attingano dalla formazione viola. Insomma, queste sono sempre delle grandi soddisfazioni. E allora io intanto chiedo anche alla regia, perché gli ho chiesto, ma non ho capito qual è la risposta, se abbiamo l'ospite. È già collegato. Abbiamo già tutto, perfetto. E allora, prima di dare la buonasera a Stefano Berardo, vado anche a leggere qualche messaggino che finalmente stanno arrivando. Io sono sempre felicissima. E allora, qui mi sa che Jacopo un attimino, insomma, ruba anche le domande. E allora ci scrive: che sensazione ti ha dato firmare un contratto così lungo con la Fiorentina? Perché effettivamente, a parte sei giovanissima, beata te, è fino al 2030 questo contratto. Quindi,
13: abbastanza lungo, sì. No, comunque sicuramente non me l'aspettavo, cioè sapevo di rinnovare ma non così a lungo, e è stata una bella, diciamo, botta molto positiva, in realtà emozionante, e soprattutto mi ha dato un senso di fiducia da parte della società enorme, quindi posso solo ringraziare al momento.
12: Però insomma io credo sempre che quando si hanno questi contratti poi siano sempre meritati, quindi puoi ringraziare un pochino anche te stessa. Ma allora andiamo a dare la buonasera, nonostante la domanda rubacchiata dai nostri ospiti, ma gli ospiti, cioè scusate, i radioascoltatori, ma loro hanno sempre la precedenza. No, sto scherzando, ovviamente qui siamo tutti una grande famiglia. Diamo la buonasera a Stefano Berardo.
14: Ciao Claudia, buonasera, buonasera anche a Viola e bentornata a Firenze, mi sentite?
12: Noi ti Grazie. Sentiamo.
14: Perfetto, no, beh, ringrazio ovviamente Jacopo, visto che mi ha rubacchiato la domanda. Ovviamente non ci siamo messi d'accordo, lo voglio specificare. Però in sostanza la domanda che volevo farti, Viola, è proprio questa, proprio sul lungo rinnovo del 2030, e volevo chiederti quanta fiducia senti dalla società, appunto, visto che il rinnovo che è stato firmato quest'estate è appunto così lungo, cioè sostanzialmente è come se vedessero in te il portiere del futuro. Condivido appieno.
13: Sì, è stato, cioè, molto positivo, ovviamente sento una fiducia enorme, soprattutto a lungo termine, perché comunque io ho solamente 20 anni, quindi diciamo la mia carriera forse deve ancora iniziare, perché poteva iniziare quest'anno in un altro modo, però sono ancora giovane, quindi questo rinnovo prolungato mi ha dato un grande senso di fiducia da parte della società.
12: Ecco, a proposito, tra l'altro hai detto 20 anni, io ho avuto un attimo un collasso perché...
13: Sentivo un solo quasi 21.
12: Sì, ma il problema è che io ho quasi il doppio. È tutto quello il problema, Viola, è lì che aiuto. Gregorio, dobbiamo rivedere un attimo l'età di queste ragazze, perché qui inizio un attimino ad avere io dei colpi, ma... Ecco, allora anche nello spogliatoio c'è qualche ragazza che non è giovanissima come te, mi riferisco alla buona Giorgia Bettineschi. Com'è il rapporto anche con lei, che magari è una senatrice dello spogliatoio, e anche con aiuto, Fiskerstrand, io non lo so pronunciare, mi incarto ogni volta, però insomma lei sicuramente è una donna, è adulta, tu sei ancora una ragazza, com'è confrontarsi con due ragazze come loro? Perché poi dai, comunque sono ragazze giovani.
13: Sono sempre ragazze,
12: loro.
13: Certo. No, comunque è molto bello perché da loro sicuramente posso imparare non solo a livello di campo, ma anche al di fuori. Cioè io li prendo ovviamente come modelli, ma in realtà qualunque ragazza che ha più esperienza di me per me è un punto di riferimento, quindi da ognuna delle mie compagne cerco sempre di rubare qualcosa.
12: Ecco, tra l'altro Jacopo ci chiede anche, avendo avuto la possibilità di allenarti con Baldi e Schroffenegger. Ma no, io veramente con questi nomi non troppo latini sono un disastro.
13: Però italiana.
12: Però il cognome è. Non è proprio.
13: Sicuramente non di Firenze.
12: Lei non è fiorentina, no? Ti chiede qual è la dote che ruberesti a loro.
13: E a Rachele è sicuramente la forza, perché poi per me lei è un modello proprio sopra le righe, diciamo. Cioè io vorrei tipo un giorno essere anche solo, non so, 3-4% di quello che è lei. Cioè per me qua lei è stata il punto di riferimento principale. E da Katia invece ruberei sicuramente la rapidità. Molto molto rapida e veloce.
12: Interessante questo aspetto. Questo ci piace. No, non mi aspettavo questa risposta. E Stefano, ti lascio di nuovo Viola.
14: Grazie, grazie. No, io, se me lo consenti, volevo fare un po'
12: viaggio
14: nel passato con Viola. Tranquillissimo proprio. Allora, volevo chiederti innanzitutto dell'esperienza che hai vissuto alla Ternana, al di là di quello che è stato, di quello che è successo, che può capitare a tutti, io questo te l'ho detto anche di persona, però ti chiedo che cosa comunque hai appreso dalla tua esperienza alla Ternana e quanto è stata fondamentale comunque per la tua crescita questi 6 mesi a Narni.
13: Sicuramente quando sbagli paghi, questo è, diciamo, motivo principale di quello che ho imparato a Terni, però io diciamo che ho pagato un po' in malo modo, però mi porto...
14: Credo che siano stati troppo troppo poco gentili con te, però...
13: Le cose sono andate come sono andate, cioè per me ormai quello è un capitolo chiuso, comunque è un'esperienza che mi porto dietro perché sicuramente mi potrà servire nel futuro. E più a livello umano ti dico la verità che a livello di campo, e sicuramente da Terni mi porto tanti ricordi belli per quanto riguarda il gruppo delle ragazze, che gli auguro soprattutto a loro di salvarsi, ecco. E però ovviamente c'è sempre anche purtroppo una parte negativa che è quella del campo, e l'unica cosa che mi è dispiaciuta a Terni è che sono arrivata a mettere in dubbio, diciamo, le mie capacità, che è l'ultima cosa che un atleta dovrebbe avere, ecco.
12: No, ma anche una persona, guarda, questo te lo dico da sorella maggiore, anche se potrei essere tua mamma, però te lo dico da sorella maggiore, mai mettersi in dubbio perché gli altri vogliono farti credere che non vali. Questo mai nella vita, ma nessuno.
13: Lo so, però quello che
12: siano
13: ho vissuto
12: amici,
13: è stato abbastanza tosto e sicuramente non lo auguro a nessuno.
12: Però mai nessuno deve farti vacillare sul tuo valore, perché a volte quello che fanno le persone è più indice di chi sono loro invece che quello che sei te. Sì, questo è
14: tutto quello che ha detto Claudio.
12: È un consiglio da sorella maggiore, appunto.
13: Grazie.
12: No, non da mamma.
13: Grazie.
14: Sottoscrivo tutto.
13: Però sì, vabbè.
14: Sempre tornando indietro, però dai, passiamo a dei ricordi un po' più positivi, perché tu sei stata anche un anno in prestito all'Arezzo, io lì ti ho seguito veramente tanto, è lì che ti ho visto proprio crescere tantissimo e ti ho visto fare una stagione straordinaria. Che ricordi hai di Arezzo, che ricordi hai di quel periodo, di quel gruppo, e quanto, esattamente come Terni, quanto è stata importante l'esperienza in Amaranto?
13: Sicuramente è stata molto molto positiva, soprattutto inaspettata, perché comunque diciamo era il primo anno e mi confrontavo con le grandi e mi sono trovata benissimo sia a livello di gruppo, staff, anche di ambiente. e sono cresciuta tanto in campo e fuori soprattutto, e per me è stato un piccolo rampolino di lancio, e quindi per me sarà sempre un ricordo bellissimo, e ringrazio tutte le persone che ne hanno fatto parte del mio percorso, dalle ragazze allo staff.
12: Tra l'altro tu, insomma, un po' di gavetta prima di arrivare in Serie A l'hai fatta.
13: Sì.
12: E quanto è importante secondo te avere un po' anche una base, magari piuttosto che invece essere direttamente catapultata in un mondo comunque anche sempre più complesso, perché certo, poi dopo andremo anche a leggere classifiche e quant'altro, ma insomma il livello della Serie A si sta dimostrando ogni anno piuttosto.
13: Certo, sicuramente con poi innesti dall'estero sicuramente anche più difficile. Comunque ho fatto praticamente quasi tutte le giovanili a Firenze, poi ho fatto appunto questo anno in prestito ad Arezzo e adesso 6 mesi a Terni, e adesso sono tornata qua. Comunque è molto importante soprattutto il lavoro e la costanza, perché ovviamente la Serie A non è una cosa semplice, soprattutto non è una cosa scontata, e ti confronti alla fine ogni giorno con gente esperta e soprattutto con delle professioniste, quindi devi essere brava a essere al loro passo diciamo.
12: Ecco, tra l'altro io voglio sottolineare una cosa di Viola. Ora, voi la vedete qua, insomma, da sportiva, però lei non fa solo sport, lei non lavora e basta, stai anche studiando.
13: Sto studiando.
12: Quindi, insomma, anche conciliare tutto questo non è semplice, perché ora tu prima dicevi ma l'università online, l'università online ti fa studiare, e tu devi conciliare veramente i weekend sempre fuori, sempre impegnati, in cui non puoi studiare, i giorni in cui devi andare ad allenarti, quindi devi anche impiegare un tempo di strada e del traffico di Firenze. Ne parlavamo prima. Non è semplice, quindi insomma, ecco, anche questo, ritornando un po' al discorso di prima, io credo che evidenzi tanto del tuo valore, perché non è da tutti fare queste cose.
13: Grazie.
12: E dici pure, ecco, cosa stai studiando, perché qui insomma
13: sto studiando scienze motorie, la triennale scienze motorie.
12: Ecco, quindi ecco, di sicuro vuoi rimanere in un ambito a te abbastanza noto.
13: Sì, diciamo di sì.
12: Allora Stefano, altre domande per Viola?
14: No, non ho altre domande, però ha detto una cosa molto interessante, la questione, diciamo, delle giovanili, del fatto che mo in Serie A stanno approdando tante ragazze straniere. Ecco, questo secondo me è un problema che dovremmo analizzare, perché credo che in effetti il mercato si sta improntando un po' troppo verso l'estero e si tende a dare meno fiducia alle ragazze che invece provengono dai settori giovanili. Io ho visto il mondiale under 17, ho visto l'europeo under 19, noi abbiamo degli esempi importanti, c'è Cherubini che gioca titolare, c'è Lombardi, altre giocatrici stanno cominciando a prendere sopravvento anche negli altri club, tipo per esempio Corelli alla Roma, ma anche Ventriglia, Gallo, Rachele Giudici all'Inter, ho fatto solamente qualche nome. Ecco, io sono dell'idea che bisogna cominciare a dare fiducia anche alle giovani ragazze italiane, tra l'altro come Viola, perché sennò altrimenti non avremo un'altra generazione di calciatrici italiane nel momento in cui le veterane lasceranno anche la nazionale.
12: Beh, quello diciamo che è un po' anche forse un riflesso del calcio maschile, perché poi alla fine anche nel maschile sta succedendo questo, e io credo che un po' in nazionale si veda, perché per me non è normale dover gioire per un playoff che ancora non ci dà certezze, e mi riferisco alla nazionale di Mister Gattuso. Ben diverso è il discorso della femminile del CT Soncina. È anche vero però che insomma a Firenze c'è un progetto anche per dare spazio alle ragazze proprio anche di Firenze, comunque insomma di riportare un po' ancora più fiorentinità, se così si può dire, nel club, in questo poi bellissimo centro che è il Viola Park, perché alla fine io credo che anche strutture così non se ne vedano tante,
13: se non pochissime, quindi abbiamo una grande fortuna e dobbiamo solo ringraziare il presidente Rocco Commisso.
12: E allora Stefano, se non hai altre domande io ti saluto.
14: Vi lascio volentieri, è stato un piacere.
12: Grazie mille Stefano, ciao, e alla prossima. e alla prossima, che io anticipo già sarà ormai nel mese di marzo, perché nelle prossime due settimane lasceremo spazio appunto al calcio maschile e alla Conference, perché la Fiorentina di mister Vanoli sarà impegnata appunto negli impegni europei, scusatemi il gioco di parole, quindi noi dovremo cedere il passo perché hanno messo la Conference il giovedì. Dovrò farmi sentire ai piani alti, dovrò farmi a piani molto alti. Ma allora torno un attimo dai nostri radioascoltatori. Ci scrive Franci che ci dice: grande Violina, buonasera, come stai? Me lo immaginavo che c'eri te, oggi ti ho trovato nelle figurine, ho fatto anche il post su Instagram. Allora io devo essere cattiva. Io questa era una cosa che volevo soprassedere, però Ale in regia ti chiedo se già mi mandi questa cosa, perché è bellissimo. Nell'album, nella seconda pubblicazione del noto album di figurine, e la maglia non è proprio viola.
13: No, è neutra, è nera.
12: Io sono stata cattiva, mi sono fatta mandare anche la foto da una mia amica. Oggi le ho scritto: Ari, ma hai la foto? Hai l'album? E lei a sfogliare, ahimè, c'era.
13: Vabbè, inizio stagione, quindi è normale che io sia là.
12: Ecco, abbiamo avuto un attimo questo qui pro quo, però vabbè, questi sono gli effetti del mercato, certo, invernale, si cambia e quant'altro, però insomma, ecco, qui comunque ti dicono bentornata a Firenze.
13: Grazie.
12: E allora vedo anche che ci sono altri messaggi, ci scrive Maurizio da Santander che ci dice: su quest'ultimo non mi trovate d'accordo, qui in Spagna di stranieri è pieno sia uomini che di donne, ma la Spagna è fortissima. La Spagna secondo me a livello federale ha un altro tipo di gestione, perché qua lo dico spesso, si parla spesso di riforma del calcio, ma di riforma se ne fa poca. Ora fortunatamente nel calcio femminile dei passi avanti sono stati fatti negli ultimi anni, però secondo me siamo ancora un pochino non troppo avanti, non al passo.
13: Tempo al tempo, con calma secondo me arriviamo tra le grandi nazioni.
12: Sì, no, di sicuro, ecco, a livello comunque sì, io credo che il CT Soncin abbia davvero fatto un grande lavoro sotto questo aspetto. Sì,
13: molto.
12: Ecco, c'è una bella sinergia anche fra le società nel femminile, fra società e nazionale, intendo, certo, comunque, anche nel rapporto, e questo secondo me è un bel messaggio che il calcio femminile sta mandando. Ma Jacopo ci scrive un'altra cosa. Curiosità, cosa hai provato nel vedere la tua gigantografia dentro al Viola Park che ho messo come sfondo della tua scheda? Quindi Jacopo, fai anche le scale delle calciatrici. Interessante. E nessuno però ha parlato di merenda da portare a Viola, intanto, perché qui parlate di gigantografie, di cose, ma dopo ti svelerò anche retroscena delle merende.
13: Inaspettata in realtà, non ne sapevo neanche niente la prima volta, l'ho scoperto per caso. E molto inaspettata, sì, non pensavo di trovarmi su un muro, diciamo la verità, però è molto bello.
12: E allora Franci, che evidentemente si è sentito un attimo appunto nel vivo, ci dice: Claudia ormai è routine, ma penso che Viola lo conosca il panino al Lampredotto.
13: Sì, che lo conosco.
12: E ci diceva: se non lo conosce, colgo l'occasione per invitare anche lei in negozio da me a Rufina, a 20 minuti dal Viola Park. Allora no, perché tu devi sapere che quando siete venute qui da noi in redazione, Franci molto spesso ha detto che vi avrebbe offerto aperitivi, merende, ma io sono rimasta solo a una merenda portata a Maya Cherubini. Per il resto Maya ancora non ci sono. Ora è vero che magari non avete ancora giocato in casa, quindi non c'è, però poi il fatto che tu conosca il panino al Lampredotto non significa che tu non possa averlo di merenda dopo una gara.
13: Infatti sono d'accordo. Io preferisco mi porti il Lampredotto e l'aperitivo, ti dico la verità.
12: No, su questo
13: no.
12: Più Lampredotto è di aperitivo. Io invece sono un po' più da aperitivo, ecco, io più quelle cosine carine. Poi, come si diceva prima, essendo vegetariana allora, e con l'Ampredotto ho qualche problema in più, però ecco, quindi allora abbiamo scoperto che Viola è un pochino più, insomma, ecco, un cibo effettivamente un po' più di sostanza, perché poi esatto, sì, l'aperitivo forse ti mette più fame.
13: Brava, poi ce la mangia dopo, quindi meglio mangi prima, vero?
12: Però tanto te a 20 anni ti smaltisci subito, e quando arrivi dopo, quando hai il doppio dei tuoi anni, senti più
13: problema.
12: Un pochino, uno di più. Sì, io poi figurati, io faccio fatica a veder voi correre. Cioè io quando sono sugli spalti che guardo la partita sono stanca io per voi. Cioè,
13: io non corro comunque.
12: Però insomma anche il portiere un po'.
13: Vabbè, facciamo bene, dai.
12: Ecco, insomma, un sì, attimino sì. Di attività.
13: Poi, rispetto alle ragazze in campo, diciamo di no.
12: Però no, io so.
13: Te sei stanca lo stesso.
12: Sì, sì, sì, io mi stanco per voi, cioè arrivo a fine partita che io mi dovrei riposare, sì, assolutamente. Ma a proposito di partite, andiamo anche a leggere quella che sarà la 14ª giornata del campionato, che si giocherà tra sabato e domenica e prenderà il via sabato 14 febbraio alle ore 12:30 con ben due gare: Como Women contro il Sassuolo. Tra l'altro ricordiamo che il Como Women, dopo l'esonero di Stefano Sottili, ha affidato la panchina a Paolo Tramezzani, che sarà appunto all'esordio con le ragazze bianconere. Alle ore sempre 12:30 ci sarà uno scontro salvezza tra Ternana Women e Genoa. Alle ore 14:45 invece il nostro

0: quelli della Fiorentina, 17 quelli del Como Women, c'è poi il Sassuolo a quota 12 e le neroverdi hanno leggermente staccato dalla zona eccessivamente pericolante, perché erano 4 squadre racchiuse in 2 punti, invece il Sassuolo ha dato un minimo di allungo. Al terzultimo posto c'è il Parma con 9 punti, chiudono poi Genoa e Ternana Women a quota 7. Te ora ti aspetterai una domanda di campo, ma no, a San Valentino, ma perché devi giocare? C'è il modo per far litigare?
1: Ma va,
0: brava, sono d'accordo. Però la partita della Juve fra Juve e Inter la sera, quella se scoppieranno delle coppie?
1: Può darsi, ma cioè io guardo solo la Fiorentina, dico la verità, quindi,
0: ecco, quindi va bene, che tanto c'è il giorno dopo. Bra. Quindi ecco, e Viola si è sistemata, vedete, ti fare Juve Inter si paga lo scotto di San Valentino. E invece così no, ma obiettivo Europa ancora vivo, perché ora, a parte certo, tutto, la classifica è corta,
1: poi ancora il campionato è lungo, diciamo, il girone di ritorno è appena iniziato, quindi abbiamo sicuramente tante possibilità per mostrare il nostro valore e soprattutto di recuperare i punti necessari per la zona Europa.
0: Ecco, saranno comunque settimane molto impegnative, perché tante gare,
1: molto piene.
0: Cioè, insomma, ecco, cioè, ritroverete tra l'altro il Milan dopo la gara di Coppa Italia, insomma, che settimana è per voi?
1: È una settimana importante come tutte, e stiamo lavorando al meglio, abbiamo preparato la partita al meglio per presentarci sabato nei migliori dei modi, e il nostro obiettivo è quello di portare sicuramente a casa il risultato.
0: Che potrebbe essere magari quello scatto che dicevamo prima, perché poi no, no, non è banale dire che vincere aiuta a vincere, sembrano le frasi fatte, ma in realtà
1: però 3 punti non fanno male.
0: Ecco, mettiamola così. Intanto Franci ci ridice: allora il 22 doppio panino a Lampredotto, uno per Benedetta Orsi e uno per la nostra Violina.
1: Perfetto, grazie.
0: Ecco, dice qui i panini a Lampredotto volano. Allora magari a fine stagione, tanto avevamo parlato quando venne qua Giorgia Bettineschi di fare una mega festa al Viola Park con Giorgia, che si sarebbe occupata della musica, perché
1: sì,
0: lei è la DJ,
1: DJ
0: della squadra, e qualche tifoso invece del cibo. Io avrei fatto un po' tipo da speaker, se era il mio sogno fare la vocalist, comunque la PR, sono lavori che mi sarebbero piaciuti, e lo sai già, tema musica io però...
1: Mi hai bocciato gazzelle, mi hai detto.
0: Sì, dai, avevo un po' spocciato, come si dice qua, nei social di Viola, il concerto di gazzelle, no? Ma che canzone hai scelto te nella playlist Viola?
1: Che canzone?
0: Ah no, già, non te l'hanno fatta scegliere ancora, allora qui... Subito reprimendo a Giorgia Bettineschi. Gregorio,
1: fatti
0: portavoce.
1: Me l'ha chiesto, me l'ha chiesto.
0: No, niente. Chiedo io scusa a Giorgia.
1: Però io ancora non mi sono permessa di dire alcune canzoni. Avrò modo.
0: Le spoileriamo? Una spoiler.
1: Gazzelle?
0: No!
1: Non saprei che dirti. Non saprei che dirti, non lo so.
0: Allora poi, ecco, a fine anno io mi farò dare tutte le canzoni scelte, sì sì, dalle ragazze. Però ecco, sempre sul tuo social ho visto invece un'altra cosa che ho apprezzato molto, a differenza di gazzelle. Ti piacciono i gatti, vero?
1: Sì, cioè ho un gatto e quindi mi piacciono i gatti.
0: E io sono molto gatta, ecco, vedi, la quarantenne ancora no, però... La gattara.
1: La gattara.
0: Ecco, quando dici la gattara.
1: No, solo perché c'ho un micetto a casa.
0: Però... Sì, tra l'altro molto piccolino sembrava.
1: Sì. Adesso è cresciuto un po'.
0: Io invece ho un gattone rosso di 5 kg e mezzo.
1: Lui è arancione. Fa un po' arrabbiare, però.
0: E i gatti arancioni sono un po' dispettosi, sono un attimino, sì. Sono un po' tremendini, non so se è il colore, sembra sì, siano dei geni del colore, però sì, i gatti rossi sono un po' tremendini, e il mio sì, ora è 5 kg e mezzo di gatto. L'avevano abbandonato delle persone che stanno lì intorno a me, e quando l'abbiamo adottato era piccolino, pieno di pulci, l'abbiamo dovuto curare tutto, ora è 5 kg e mezzo di gatto, vive con me e con mia mamma e ci comanda. Ha praticamente certo, le maggiordome a disposizione, certo, ovviamente.
1: Che
0: questo
1: furbi.
0: Molto furbi, molto. Si dice sempre che i cani sono più intelligenti dei gatti, ma non lo so, perché anche i gatti hanno una scaltrezza.
1: No, loro sono furbi e basta. Cioè, almeno il mio con me sicuramente.
0: Sì, ti sanno raggirare. Ecco, a volte quando si vede su Instagram la relazione tossica che ho è col mio gatto. Ecco, è quello. E allora qui ci scrivono per San Valentino Milan Fiorentina. Fateci un regalo a noi tifosi che vi vogliamo bene. Antonio

0: del club Stelle Viola.
1: Ci proviamo.
0: Giusto, è comunque una forma d'amore anche la squadra di calcio, certo. Anzi forse è la prima forma d'amore, certo. Dopo la mamma.
1: Vero.
0: Dopo la mamma.
1: Prima la mamma, poi la Fiorentina e poi tutto il resto.
0: Giustamente, sì sì, concordo, ecco, possiamo avere questa lista, sì sì, di priorità. Mi trovi pienamente d'accordo. Ma ecco, quando tu non sei al Viola Park, quando non guardi la Fiorentina, cosa fai? E quando non studi? Perché aspetta, mi sa che buona parte del tempo.
1: Sì, buona parte studio.
0: Ecco, quando invece non studi, cosa ti piace fare?
1: Allora, ultimamente sto andando matta per i cruciverba, non so perché.
0: Bellissimi.
1: Proprio perdo ore. E poi, vabbè, ho un debole per la PlayStation, purtroppo. E poi ogni tanto, quando mi ricordo che ho dei libri, leggo.
0: Ecco, sì, anche la lettura io l'approvo molto. Il sudoku ti piace?
1: No.
0: Mannaggia. Invece io ho scoperto che anche quella può essere, beh,
1: no,
0: un trip.
1: No, io sono cruciverba, quelli liberi.
0: Ah, anche, sì. Anche il livello un po' più sì, difficilotto. Sì. Quindi ecco, vedi, avessi avuto questo spoiler prima, ti mettevo qua cronometrata a fare un cruciverba con la pressione.
1: Poi sotto pressione è peggio.
0: Beh, era quello l'obiettivo, era vedere. E intanto Maurizio da Santander ci dice che anche lui ha un gatito che capisce sia l'italiano che il castigliano. Vabbè, ma i gatti capiscono tutto, i gatti capiscono tutto e cosa devono. Io mi voglio reincarnare in un gatto, sono sincera. Nella prossima vita io voglio nascere gatto, ma invece Jacopo, ecco, ci porta sempre sul tuo privato e ti dice: sei scaramantica?
1: Sì, su alcune cose sì.
0: Ecco, e poi ci chiede se hai un sogno da esaudire.
1: Ce n'ho uno a breve termine, che è quello di giocare in maglia viola per la prima volta. E poi spero un giorno di far parte della nazionale maggiore e poi anche vincere un trofeo a Firenze.
0: E quello, e su quello ci possiamo lavorare. E Jacopo poi infatti ti dice: io sì, un sogno da esaudire ce l'ho, vederti finalmente scendere in campo con i colori viola. Allora sarà più bello urlare forza viola. E intanto scusatemi la voce, ma io ho un attimino quei leggeri malanni stagionali che mi prendo sempre, nonostante sia imbottita di vitamine. Niente, non prima ho avuto un'altra diretta radio, mi ha preso veramente un colpo di tosse, non sapevo più come fare, non ne uscivamo oggi. Infatti avrei lasciato parola a te invece.
1: No, ecco. Va bene così,
0: fortunatamente sto tenendo botta. Ci riscrive Franci: qualsiasi risultato per sempre al vostro fianco, perché siete ragazze stupende. Come ha detto Antonio, noi sugli spalti vi vogliamo un sacco di bene. Comunque Viola, sentirti parlare in fiorentino e ti fare fiorentina è il top.
1: Giusto.
0: E comunque sul fatto che siano ragazze stupende, io questo lo posso davvero confermare, perché poi può sembrare sempre scontato, ma no, in realtà no, invece siete sempre state davvero tutte bravissime. Io mi sono trovata veramente strabene con tutte voi, anzi ecco, vi potessi ospitare tutte insieme. Gregorio, pensiamo magari a una super ospitata finale per l'ultima diretta. Sì, ho già oggi Gregorio lo sto massacrando, oggi sono cattivissima, oggi con Gregorio sono perfida, eppure lui è tanto bravo con me, perché tu devi sapere che mi sopporta dal lunedì mattina Gregorio, cioè da lunedì mattina, nemmeno mia mamma mi sopporta il lunedì mattina Gregorio, sì, cioè è l'unico che ce la fa. Ma io invece ti riporto un attimo sul discorso, no, di Lampredotti, cibo e quant'altro. Cosa mangia Viola? Qual è il piatto preferito di Viola?
1: La bistecca.
0: Cioè proprio fiorentina, sì. Pura proprio, ragazzi, non la smuoviamo, cioè se la volevate più fiorentina di Viola, non la potevamo trovare, ovviamente al sangue perché cotta,
1: certo.
0: No, ecco, ok. Di contorno cosa ci mangi con la bistecca?
1: No, dipende, dobbiamo fare qualcosa di più salutare, ci metti le verdure. Se no, il curry.
0: Dai, ogni tanto una patatina fritta.
1: Brava.
0: È sempre buona. La pizza ti piace?
1: Sì.
0: Poi ti consiglierò anche a te la pizzeria che ho già consigliato, okay. A Giorgia Bettineschi e Benedetta Orsi. Io ho la fissa di questa pizzeria in centro a Firenze che fa la pizza col cornicione ripieno. Ora non so se posso dire il nome, perché non facciamo, insomma, non possiamo fare pubblicità, però dopo te lo dirò se non l'hai già capita, se non hai già assaporato questa pizza col cornicione ripieno.
1: Se mi dici, fai un favore, perché io cibo va bene tutto.
0: Dopo manderemo. E allora ci sta scrivendo anche Simone, io ho visto anche altri messaggi relativi ad altre trasmissioni che io non leggo, ma non perché non voglia leggerli, ma perché appunto verranno poi letti domani dai diretti interessati. Io qua insomma sono qui con le ragazze di calcio femminile e ci occupiamo. Ma a Firenze qual è il tuo posto preferito, a proposito, ecco, visto questa fiorentinità? Non discoteche, mi raccomando.
1: No.
0: Mi raccomando, c'è Gregorio che ci sente, andiamo su posti.
1: No, ti dico.
0: E intanto qua è entrato in stanza un fastidiosissimo. No, sto scherzando, non è fastidioso. È il direttore di Radio Firenze Viola, lui. Ecco, quindi insomma, ecco, mi sono giocata il posto.
1: Comunque, Piazzale.
0: Anche te, era quello che avevano detto Giorgia e Benedetta venendo da fuori Firenze.
1: Sì, però Piazzale.
0: Beh, oggettivamente
1: che vedi tutto, tranquillo.
0: È molto instagrammabile anche.
1: Anche.
0: Ecco, non so il tuo rapporto con i social, qual è, se sei molto social.
1: No, cioè, normale, nel senso, non mi piace far vedere tanto, diciamo, la mia vita privata, mettiamola così.
0: Concordo, un tempo ero molto più social, invece ora ho capito che alle volte tenere qualcosa per
1: brava,
0: sé va anche bene, sì, direi di sì. Ma che rapporto hai, ecco, appunto, con il mondo web comunque? Perché alla fine voi calciatrici iniziate ad essere molto esposte, ne avevamo già parlato con Emma Severini qua del problema anche degli haters, insomma, certo, dei leoni da tastiera, chiamiamoli col loro nome, perché poi insomma haters è già fin troppo complimentoso, leoni da tastiera, perché ecco, tu che rapporto hai con questo mondo web? Perché alla fine sei una ragazza giovanissima, però ecco, il rapporto qua della Gen Z è diverso, no, da quello dei millennial.
1: Parla con me di queste cose perché io non saprei che dirti, guarda, cioè proprio hai sbagliato persona. No, comunque, cioè, sono abbastanza distaccata, cioè nel senso, io sono nel mio, cioè proprio come nella vita, come anche sui social, cioè nel senso non mi faccio prendere da commenti o cose varie.
0: Ecco, no, e questo è molto importante, ma anche
1: cioè, spesso mi fanno ridere, ti dico la verità. Ecco.
0: Sì, a volte sì. Beh, certi commenti, sì, quella risata che è un po' di pena per chi li fa certi commenti, esatto, perché poi è sempre un po' lì, no, magari dal vivo non ti direbbero niente, però poi
1: brava,
0: il social, Instagram, Facebook, lo schermo, l'etere, ecco, è quello, consente tutto. Allora, io sto guardando anche un attimo l'orologio perché non manca molto alla fine della puntata, quindi per chi volesse fare altre domande a Viola, scriva, che così le leggiamo insieme. Purtroppo dura poco questa trasmissione, non trovi? No, ma niente, il direttore non ci sta guardando, quindi niente, era un messaggio così in diretto. No, guardali, no. Cioè, ci fanno lavorare noi, loro sono di là, beati. No, il regista invece ci sta guardando. Ale Di Nardo in regia ci sta invece guardando. Ecco, un lavoratore. Vedi? No, non è vero, lui non lavora.
1: Ah, lui è in presenza.
0: Sì, sì, lui, così lui fa finta. Okay. Lui fa finta. Niente, no, non sta reagendo, va bene, però intanto vedo che invece ci stanno continuando a scrivere, quindi qui preparati altre domande. Mi raccomando che non siano domande difficili, però dai, oggi
1: non sono andata male.
0: No, ti sei andata benissimo al massimo. Dovevo essere brontolata io che ti ho fatto domande. Dai, anche il colpo basso della foto della Ternana, però è appunto come abbiamo detto, è il calciomercato d'inverno, vuole questo.
1: Così.
0: Tra l'altro è un bellissimo tatuaggio, non l'avevo ancora visto. Raffinatissimo, stupendo. Ti piacciono i tatuaggi?
1: Sì, giusto, però piccolini, cioè io non ce ne ho tanti in realtà, solo uno grosso ce l'ho.
0: Ecco, magari tutta schiena.
1: No,
0: ah, ecco.
1: C'ho un bel giglio stampato in realtà.
0: Vabbè, cioè ragazzi, io davvero più fiorentina di così non sapevo. Cioè non era,
1: è voluta un grosso che ho, bello marchiato e si vede proprio da lontano, si vede.
0: No, io più fiorentina di Viola, va bene, basta, d'ora in poi non ne posso portare perché allora le piace la bistecca, ha il giglio tatuato, niente, più fiorentine di Viola non le potevamo avere, io invece per esempio, ecco, sono amante dei tatuaggi, anche quelli un
1: grossi,
0: pochino più evidenti. Sì, ora, perché siamo coperte, perché non è ancora estate, E altrimenti, insomma, avresti visto un po' di pelle scritta. Poi, vabbè, oddio, qui c'è clima polare, io non so te come stai, ma io...
1: Caldo invece.
0: È la gioventù. Poi ne riparleremo tra 20 anni. Perché io ho sempre freddo e per me quindi qui c'è un clima da pinguini. Cioè, possono arrivare tranquillamente i pinguini di Madagascar. Hai visto il cartone?
1: Sì.
0: No, non sapevo se era troppo refidatato Madagascar.
1: No.
0: Che secondo me è bellissimo, uno dei cartoni più divertenti.
1: Sì, esatto.
0: Sì, sì, sì. E ci scrive Tony Pitoni, fantastico. Per Viola, amante del cruciverba. 7 verticale, 5 lettere, località in Crimea famosa per la celebre conferenza post seconda guerra mondiale. Ora io non ti posso aiutare perché sono, cioè, faccio, allora aspetta, no, lo andiamo a cercare noi, questa non la so nemmeno io, aiuto, che brutta figura, che brutta figura che ho fatto io, perché tu sei più giovane. Yalta, no?
1: Vabbè, abbiamo scoperto una cosa in più. Perché?
0: Un suggerimento per il cruciverba, qualora tu lo trovassi, ecco qui.
1: E Google dice.
0: Google ha detto così, non so se poi è giusto. E vabbè, ci potete tirare le orecchie, non siamo perfette, siamo umane, una cosa potevamo non saperla.
1: Certo.
0: No? Ecco. Oh, ce la dovevano fare più facile, questo era molto avanzato. E allora Jacopo ci dice: dai Claudia, che i nostri messaggi ti scaldano un po', spero. No, lo sapete che a me riempite sempre il cuore quando ci seguite, perché per me è un piacere passare del tempo con voi e con le ragazze, perché quando 2-3 settimane fa Gregorio mi ha lasciato sola, perché effettivamente, a parte tutta, eravate molto impegnate tra varie trasferte, cioè praticamente mi stava mancando un braccio, io senza di voi ormai non so più stare, no, ero disperata. E allora Franci, e mi sa che questo purtroppo è l'ultimo messaggio, ci scrive: anche stasera è stato un piacere passare questa serata insieme a Claudia, cuoricino. Io faccio un appello, deve durare di più questa trasmissione, io sono molto d'accordo. Comunque sono convinto che Viola esordirà prestissimo in maglia viola e in futuro diventerà una fortissima portiera con la maglia della nazionale. Colgo l'occasione per augurarvi una buona serata sia a te che a Viola, ci vediamo il 22 al Viola Park. E ovviamente una buona serata l'auguro anch'io, e conto di essere
1: grazie.
0: Il 22 al Viola Park, anche se mi sa, temo che sarò qua segregata in redazione, ma vedremo se magari ci sarà la possibilità di uscire, perché vengo sempre volentieri al Viola Park, anche se per ora c'è molto freddo lì.
1: Sì, molto tira vento al Viola Park, te lo dico.
0: Sì, vento umido, la sfida contro il Milan per me è stata devastante. Al massimo giochiamo alle 2:30, mezzogiorno e mezza, che così lì c'è
1: un po' di sole,
0: un po' più di solicchio che ci scalda, però vabbè, poi tu hai detto ne riparleremo fra 20 anni di quanto si sente freddo. Ma allora Viola, io spero tu ti sia divertita, perché per me è davvero stato un super piacere averti
1: anche a me
0: qua negli studi. Ti riaspetto presto. Allora niente, no, Gregorio non ci sente, vabbè. Stanno facendo finta di niente, ma io tornerò a battere cassa molto presto. Io tornerò a battere cassa presto, perché insomma, ripeto, io la trasmissione senza di voi mi ha abituato bene effettivamente Gregorio, e senza di voi la trasmissione, aiuto, mi sento persa, quindi io vi voglio qua in studio.
1: Non ci siamo più, è colpa di Gregorio, dice.
0: Sì, tanto non ci sta ascoltando, noi la colpa la diamo a Gregorio, sì, tanto qualsiasi cosa, sempre colpa di chi è al di là del vetro, non colpa nostra. E allora, io vi ricordo che l'altra metà della Viola per le prossime 2 settimane è, tra virgolette, sospesa, lasceremo spazio, come dicevamo prima, alla Conference League, quindi ci sarà la diretta con Chiara Bevilacqua e Lorenzo Di Benedetto, per cui ovviamente anche quella sarà una diretta da seguire fino all'ultimo. Ci saranno poi, vabbè, tutto il palinsesto della settimana, ma mi stavo riferendo solo a chi ci, tra virgolette, sostituirà nei prossimi 2 giovedì. Io vi ringrazio per essere stati con noi questa sera e vado di nuovo a salutare Viola, e ci rivedremo sicuramente presto anche con te qua in questi studi. Grazie mille a tutti e buona serata.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala, guardala. Sei viola dentro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene. Il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic. Il tatuaggio per il fiorentino vero. Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monstre. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò, in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato: dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio, vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Ken uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Ken partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea Joao Mario per la viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Ipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France. In attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo, spazio oggi alla 18ª tappa, Vuaron-Aurier Merlet. Si parte alle 12.45, maglia gialla ancora sulle spalle di Pogacar. È tutto, a più tardi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Grande Tommaso.
10: Pietro.
9: Allora?
10: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
10: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
12: È inaccettabile.
11: Per vostra fortuna, avete un domatore.
13: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come il Bluetooth.
11: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
14: S'apri il dibattito.
15: Uno.
14: Contro tutti!
16: Quello che è accanto a lei è matto.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
17: Tutto ciò che fa Fiorentina
2: è su Radio Firenze Viola.
18: Palla al centro, ben ritrovati, e ovviamente anche e soprattutto quella che abbiamo visto ieri al centro di Fiorentina Gubbio, la prima vera amichevole della stagione, una Fiorentina che vince 1-0 sul rigore con Gudmundsson. Chiaramente il risultato conta il giusto, conta molto di più le indicazioni che un po' abbiamo accennato ieri, sulle quali torneremo oggi, e anche i primi applausi che arrivano per i volti nuovi. Ieri Ulahi che ha strappato applausi pronti via sul primo pallone praticamente toccato con un gran colpo di tacco, e poi anche con la conoscenza di un altro volto nuovo questa mattina alla presentazione di Jimenez, per una Fiorentina che si va ormai a chiudere questa prima parte della preparazione estiva. Da domani il gruppo Viola lavorerà in Inghilterra, cresce anche il livello di difficoltà degli avversari. Qui in Park Rangers e a seguire il Watford, per una squadra ancora chiaramente da costruire, per reparti abbastanza sguarniti. Lo ha sottolineato, l'ho fatto sapere ieri sera direttamente Grosso, che poi anche su Ken ha avuto dichiarazioni non banali, allenatore che stiamo cominciando a conoscere, che ieri ci ha fatto capire anche che Fagioli e Ulahi possono giocare insieme. Palla al centro, non è chi si compra, però è una sorta di crossover, mi chiamano. Francesco, benvenuti, ben ritrovato.
19: Che onore essere stato spostato momentaneamente al 14-16 in compagnia del buon Tommaso Loreto. Onorato.
18: Potrei dire che passi dalla primavera alla prima squadra, ma in realtà così giovane non sei,
19: no,
18: almeno
19: no,
18: rispetto ad altre forze qui dentro, quindi non te la giobbare.
19: No, non me la giobbo. Poi sai benissimo, in Italia il fattore anagrafico in realtà è molto un aspetto di pura controversia, quindi devo dire che sono giovane e vecchio a seconda del punto di vista. Oscillo.
18: Sei un po' più in nazionale, diciamo, rispetto al mattino, anche perché poi ci seguono e li ringraziamo anche gli amici di Lady Radio fino alle 16. Quindi poi quest'oggi alterniamo il mercato alla partita di ieri, che dice un po' di indicazioni ce le ha date. Devo essere sincero, la conferenza di Menez non è che abbia regalato grandi titoli, a parte un passaggio che comunque immagino analizzeremo, ma che non è assolutamente niente di grave, lo dico subito, metto le mani avanti. Dopodiché insomma l'interrogativo, caro Benve, resta un po' quello che avevamo ieri, cioè Gudmundsson e Fortini sono i nostri due esterni nel tridente offensivo, e io credevo si lavorasse per partire con l'Inghilterra già con un interprete reale. Evidentemente non è stato possibile, perché credo siano state le complicazioni del mercato,
10: E quindi che si fa? Si osservano o si immagina già un rilancio? Perché qualcuno già sta lì. Avete visto Good? Effettivamente ieri non è andato male, ha segnato. Fortini credo sia più difficile immaginare il rilancio, ma anche Dodò tutto sommato. E la squadra, l'abbiamo detto, sono arrivati innesti importantissimi, però ancora un cantiere aperto.
19: Totalmente aperto. Tra l'altro mi viene anche da pensare che secondo me l'esercizio da fare ieri nella valutazione della partita è quello di provare un po' a togliere il nome dalle maglie. Cioè io capisco che ci possa essere interesse per vedere quello che ha fatto Gudmundsson, quello che non ha fatto Gudmundsson, però è talmente incompleta la rosa. Se ci pensi non ci sono esterni e la Fiorentina ha preso un allenatore che fa del lavoro degli esterni il suo faro, il suo focus principale. Non c'era un terzino sinistro e abbiamo visto Brescianini all'opera. Abbiamo visto sostanzialmente tutti gli effettivi ruotare da un tempo all'altro. Abbiamo visto Ulai che ha già fatto brillare gli occhi ai presenti, ma che comunque è un giocatore che ha finito 2 settimane fa il suo mondiale, che è reduce da una serie di spostamenti anche logistici non indifferenti e che però ti ha già dato la sensazione di non solo dare del tuo al pallone, ma per come la vedo io anche di poter star benissimo in campo con Fagioli. Però ci sono talmente tanti aspetti ancora di così, in un certo senso una rosa talmente tanto incompleta che io non mi fiderei più di tanto di una sensazione positiva e negativa su un singolo quando siamo a 25 giorni dal primo impegno ufficiale, a un mese dall'inizio del campionato. Prendiamo l'inizio di un percorso all'interno del quale la squadra doveva essere chiamata a codici e concetti nuovi da imparare per un allenatore che deve a sua volta conoscere la squadra. Io però oltre questo faccio fatica ad andare, perché ieri oggettivamente abbiamo visto Gudmundsson e Fortini in quella posizione non per scelta ma perché non c'erano alternative, a meno che di non adattare ulteriormente ancor di più certi singoli. A me sono piaciuti invece gli interscambi di posizione tra gli esterni indipendentemente dal loro nome e le mezzali, il lavoro di Attà, la posizione di Mandragora che secondo me parte e partirà un po' in vantaggio anche rispetto a Andur in questo momento per fare il vertice basso quando non dovesse esserci uno tra Fagioli e Ulai, il lavoro dei centrali. Poi il cognome sulla maglia capisco possa interessare, però io guardo soprattutto la data sul calendario.
10: Premessa azzeccatissima, anche perché ci guardiamo bene, no? Cioè, un anno fa avremmo detto ecco, si parte per l'Inghilterra, la squadra non c'è, siamo alle solite, certo. Si farà il 25 di agosto e il tecnico non può lavorare sul gruppo. Non c'è critica rispetto a Paratici o al mercato attuale, figurarsi. È però un dato di fatto che ci obbliga anche, come giustamente dicevi Francesca, a star calmi con le valutazioni, perché ancora è tutto molto virtuale e lo diceva Grosso ieri, in campo i ragazzi devono ancora cominciare, no, a trovarsi più che buttar giù la tattica.
19: Ma poi ti dirò anche di più, cioè questo vale anche per gli aspetti positivi, non solo per gli aspetti negativi. Cioè io per esempio il risultato
10: è un fenomeno,
19: capito? Però ci basiamo su un amichevole.
10: Però Attà è fortissimo.
19: Così come allo stesso modo Ken ha già ricominciato a sbagliare gol.
10: Questa l'hai voluta già metter lì, hai fatto bene, perché forse le indicazioni un po' più grigie, diciamo, faraginose, fumose, sono arrivate dalle due punte.
19: Però io per esempio su Ken mi tengo il fatto che la distanza tra l'ultima partita in maglia viola, 4 aprile 2026 Verona-Fiorentina 0-1, non mi ha portato a guardare tanto il gol sbagliato come un elemento di congiunzione tra l'oggi e il passato. Io intanto sono stato contento di averlo rivisto in campo per un tempo. Poi è chiaro che su giocatori con un certo fisico la lucidità sottoporta difficilmente può arrivare il 23 luglio. E poi aggiungo, fammi anche chiusare, siamo anche in un periodo in cui oggettivamente entrare troppo dentro il risultato di campo nelle amichevoli per il lavoro di un allenatore può anche essere un esercizio molto pericoloso. Il Bologna ha perso 4-0 con l'Arminia Bielefeld qualche giorno fa, il Napoli ha perso 3-1 con l'Arezzo qualche giorno fa, però ogni allenatore fa un suo percorso e io anche soprattutto sugli attaccanti mi tengo molti puntini di sospensione in questo momento.
10: Assolutamente, oggi è una puntata da mettere tanti puntini sulle i, nel senso che nessuno critica o attacca Ken. Se dobbiamo dare una valutazione su ieri, è stata una prova un po' incolore con un paio di erroracci sotto porta e non era andata meglio a Piccoli nel primo tempo, ma ci sono tutti i distinguo del caso, tutte le
18: anche tutte le giustificazioni al termine proprio della prima settimana di allenamenti. Come sentite, oggi si parla molto della partita di ieri, anche perché grossi sussulti barra novità dal mercato non ne stanno arrivando. Ciò nonostante, il punto quotidiano lo facciamo immediatamente con chi si compra flash, e quindi viriamo anche sulle trattative di mercato. Niccolò Santi.
5: Chi si compra?
15: Flash.
5: Nel nostro appuntamento di oggi con il Chi si compra Flash ripartiamo dalla situazione di Moise Kean, che è tutt'altro che solida. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, c'è stato un contatto fra i suoi procuratori e il Como, che avrebbe chiesto informazioni sulla sua situazione. Il Como, che potrebbe tra l'altro accelerare nelle prossime settimane, ci risulta che la squadra sia molto interessata a Kean, per il quale la Fiorentina ha fatto sapere che chiede 40 milioni di euro. Quindi diciamo che per una cifra vicina ai 40 milioni ci si siede a trattare, l'ha fatto capire anche Grosso dopo la gara col Gubbio, che comunque il giocatore non è incedibile, tutt'altro. Poi c'è il suo ingaggio da 4 milioni e mezzo che pesa nelle casse del club viola, che quindi sta valutando attentamente il da farsi per il suo futuro. Quindi ribadiamo, il Como è molto interessato a Moise Kean, quindi rimaniamo con le antenne dritte, mentre invece non trovano conferma le voci dalla Turchia per quello che riguarda un eventuale interessamento del Fenerbahce. Per sostituire Kean ci sarebbe il nome di Dovbig, che piace molto alla Fiorentina e che è anche l'unico rimasto. Poi non ce ne sono più da smentire, visto che ieri Lucca si è fatto male col Napoli e il club viola conseguentemente ha deciso appunto di raffreddare la pista. Però vi diamo per certo che il giocatore piaceva ed era nelle mire della Fiorentina. C'è anche Piccoli da valutare, perché è in trattativa con la Lazio. Il giocatore non sarà con ogni probabilità confermato dalla Fiorentina, che gli sta cercando una soluzione, ma chiede come minimo 15-20 milioni di euro, perché alle cifre che lo ha comprato l'anno scorso, 27 milioni non può farci una minusvalenza, e questo avrà un peso nella eventuale trattativa con i biancocelesti. Per quello che riguarda l'esterno, occhio sempre a Volpato, cancellieri soprattutto della Lazio, che essendo in scadenza nel 2027 può essere un'occasione, e Noah Lang. Mentre Ajlej Begovic si allontana perché la cifra è alta, il Leverkusen chiede 30 milioni, l'Atalanta non ci può arrivare, ci possono arrivare invece i club di Premier League, in particolare il Chelsea, che sta spingendo. Così come il Fulham potrebbe chiedere Mastantuono a Real Madrid in prestito secco, magari con una formula che permetta ai madrileni appunto di mantenere sul futuro, diciamo, del giocatore e sul suo percorso di crescita delle aspettative economiche. Infine continuiamo con Fortini che è in uscita. C'è il Torino molto forte sul giocatore, ha fatto dei sondaggi anche il Sassuolo, la Fiorentina chiede 10 milioni, Fortini potrebbe liberare la fascia per Joao Mario. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
18: Insomma, il quadro è questo, un po' bloccato, mi pare, sugli esterni, perché Alia Begovic per il momento è sospeso, perché Bakayoko e Lipsia se lo tiene o comunque chiede molto. Coleoscio è lì, tanto ha fatto la tournée negli Stati Uniti, ma che sia Parigi o Firenze, per ora il Barney non lo libera. Sentivo dire da tanti arriverà un nome mai uscito, e ripeto, domani partono per Londra, sicché ormai non arriva più. Cioè, se arriva, arriva dopo.
19: Ecco. Poi, oltretutto, mi viene anche da dire: siccome c'è anche un po' questo desiderio di suggerire quasi, no, a Paratici di davvero alla fine scovare un nome mai uscito, perché c'è anche il partito del tifo antigiornalistico all'interno del mercato. L'unico dato certo
18: oggi
19: è quello che hai detto.
18: Vedo scrivere sempre di più Kulusevski. Beh, che era un'idea che mi ero permesso di buttare lì lunedì, ma semplicemente pensando, no, certo, a quanto Paratici lo
19: assolutamente
18: stimasse.
19: Ovvio che su Kulusevski c'è una lontananza dal campo annuale che incide in una valutazione non tanto sull'affare in sé, quanto sul fatto che dobbiamo sempre ricordarsi che con tutto il rispetto per l'attuale rosa della Fiorentina, se io guardo i due esterni titolari del Sassuolo dell'anno scorso, Berardi e Lorienté, sì, non possiamo pensare che Grosso possa, anche se è un allenatore in crescita, concedetemi questo termine, accontentarsi dei primi esterni che passano dal convento, perché è un allenatore che ha fatto secondo me un lavoro straordinario su Berardi e su Lorienté, perché ha recuperato Berardi dall'infortunio, ha reso Lorienté nuovamente un giocatore da Serie A, e alle spalle aveva Volpato e Fadera che come riserve per una squadra come il Sassuolo erano tanta roba. Quindi ci sta a partire da nomi molto altisonanti come quelli che hai fatto. È ovvio che ti è andata bene su alcuni profili perché sei riuscito a anticipare le big. Su Alia Begovic, se arriva il Chelsea, stai a guardare. Se
18: sì,
19: ci sta, se
18: come Bakayoko, Mastantuono, questa ipotesi ci ha eccitato profondamente a tutti, ma basta un Fulham.
19: Basta un Fulham, perché poi Real Madrid.
18: Il fascino, il cream cottage,
19: stava a salire. Quindi,
18: tutti in legno.
19: Sulla Premier è dura, al di là di attacchi, poi ha scelto la Fiorentina e siamo tutti contenti di questo, però alla lunga è complesso competere con una realtà come la Premier. Per questo mi viene anche da dire, più che arrivare prima, più che anticipare eventuali operazioni portate avanti e raccontate dai giornalisti, ad oggi dobbiamo raccontare di un ritiro inglese che comincia senza esterni. Tutto
18: sì,
19: qua, questo non vuol dire nulla, eh?
18: Anzi, cioè, magari veramente Gudmundsson convince grosso, fa ricredere Paratici e si ritaglia lo spazio importante.
19: Ma tra i quattro, secondo me, ci può stare Gudmundsson.
18: Avanzo dubbi su Brescianini, terzino sinistro, lì sì, qualcosa sì, cambierà per forza. Dopodiché, giustamente, dicevi questa risposta di grosso su Ken, che suona quasi più come la palla ce l'ha lui. Cioè, no, io sono contento di allenarlo. Se poi arriva qualcosa e fa felice lui e la società, allora, come dire, io ragazzi, qui tra la società, che evidentemente i suoi pensieri ha, e lo stesso ragazzo, grosso dice: io se posso l'alleno volentieri, ma so che può darsi che non l'alleni. Io l'ho letta così.
19: Anch'io l'ho letta così, anch'io l'ho letta come una sorta di spostare un po' l'attenzione anche sulla volontà del giocatore.
18: Che vuol fare, come intende affrontare sta stagione in maglia viola.
19: Perché poi bisogna anche partire da un presupposto. È vero che la Fiorentina ha un progetto ambizioso, con un dirigente che sta facendo parlare di sé per gli acquisti che sta facendo. Però a 26 anni, che è l'età di Ken, io posso anche comprendere, al di là delle responsabilità che Ken può aver avuto l'anno scorso e dei meriti del primo anno, che ci possa anche essere l'intenzione di tornare subito a certe latitudini. Poi che la Champions la faccia il Como e il Real Madrid, io non penso che un giocatore debba granché interessare nel momento in cui l'aspirazione è arrivare in Champions. Cioè, non vedo un esercizio di lesa maestà accettuare l'eventuale, e sottolineo eventuale, offerta di un Como per lasciare la Fiorentina. Vai a farti un anno di Champions, mal che vada ti sei fatto 8 partite di Champions, e poi comunque rifare un ulteriore step e tornare ai lidi di Juventus, Paris Saint Germain, che sono le squadre che Ken ha conosciuto nella sua carriera. Ci può anche stare che qualcuno non abbia voglia di rimanere in questa Fiorentina ambiziosa,
18: dico,
19: che guarda in alto, eh?
18: Ora sentiamo la nostra ospite. A me Ken e la Fiorentina, contando anche ieri sera al secondo errore un po' grosso per la verità,
19: sì, sì,
18: sotto porta, si è udito qualche bisbiglio, no, al Viola Park. Mi sembra quasi in questo momento Ken e la Fiorentina siano come quelle coppie che stanno insieme, perché da soli non ci vogliono stare.
19: E quindi cos'è che però
18: che poi fanno i botto?
19: Quindi è la solitudine che tiene, la paura della solitudine,
18: o
19: che
18: forse
19: tiene
18: l'incertezza sul futuro della serie: se non c'è di meglio resto qui, se non trovo di meglio ti tengo, quindi nel frattempo andiamo avanti così, però se agosto cambiano le cose vediamo, non c'è quella stabilità. Non lo so che sensazioni ha Sara Meini su Moise Ken. Ciao Sara, ben ritrovata, buon pomeriggio.
15: Ciao, buon pomeriggio. Ma guardate, io ieri ho riascoltato un paio di volte le parole di Grosso, e vi devo dire, la prima sensazione che ho avuto io, ma l'ho confermata anche la seconda volta e l'ho ascoltato, è come se fosse un saluto a Ken. Nel senso che se Fabio Grosso avesse avuto l'input da parte della società di rispondere Ken lo teniamo in tutti i modi, non avrebbe risposto in quel modo.
18: Sì.
15: Invece se noi riascoltiamo quelle parole, non escono per caso. Escono perché il giocatore sul mercato, vediamo certamente quello che succederà, perché non è che la Fiorentina lo vuol regalare Ken, non è che lo vuole dare a pochi milioni di euro, ma è chiaro e noto a tutti che se arriva un'offerta importante Ken va via dalla Fiorentina. Dopodiché torniamo agli stessi ragionamenti, e mi sento di farlo anche adesso. I tifosi della Fiorentina, secondo me, non devono essere tanto preoccupati del se va via Ken, perché voglio dire, specialmente nell'ultimo anno Ken ne ha combinate di tutti i colori, ne abbiamo sapute un decimo, un centesimo di quelle che lui ha fatto. Quindi non è questo il problema. Il problema è capire chi arriva al posto di Ken. Può essere Piccoli il sostituto di Ken? Evidentemente no.
4: È dura.
15: Può essere Lucca il sostituto di Ken? Evidentemente no. E quindi bisogna restare sicuramente alla finestra. Però il fatto che Ken vada via, per me, se voi me l'aveste chiesto a maggio, era il giocatore che per primo doveva andare via dalla Fiorentina. Nemmeno, secondo me, doveva rimettere piede in ritiro per quello che ha fatto.
4: Sì, sì, per il cambio di aria nello spogliatoio e per costruire.
15: Poi, ragazzi, Ken è forte, certo. Ken potrebbe rifare quello che ha fatto il primo anno, visto che cambia l'aria all'interno dello spogliatoio, visto che è cambiata soprattutto la dirigenza, e visto che nessuno oggi firmerebbe con Ken un accordo, anche se firmare è ovviamente un verbo un po' troppo forte, ma un accordo verbale con Ken dicendogli vabbè, quando devi registrare vai. Non funziona così una squadra di calcio. Oggi ci sono delle persone alla Fiorentina che sanno benissimo come funziona una squadra di calcio, quindi certamente cambierebbe il modo di Ken di stare alla Fiorentina. Però diciamo che non è la cosa che mi preoccupa di più in questo momento.
19: Perché comunque Sara, cioè, al di là di quanto successo a livello di extracampo, che è da sottolineare, giustamente lo hai rimarcato.
15: Non mi fare domande extracampo.
19: Assolutamente. Anzi, cheat. Chi vuol cogliere, colga, altrimenti recuperatevi la conferenza delle 12.
4: Ma si può fare domande, sì.
19: Se di calcio. Altrimenti.
15: Sono tutte di calcio, anche quelle extracampo.
19: E quindi ti chiedo, Sara. Giustamente la riflessione è, la preoccupazione deve essere su chi e con chi sostituire Ken. Allora io ti domando se dal tuo punto di vista, per la Fiorentina di oggi, trovare un giocatore all'altezza di quanto è in grado di fare Ken sul campo, dal tuo punto di vista è facile, difficile, alla portata, non alla portata?
15: Allora, è difficile, non è che questa è una domanda trappola di quelle che spesso cerco di fare io in conferenza stampa, non ci voglio cadere, caro Francesco. È difficile, ci mancherebbe altro. Però un giocatore non è soltanto in campo. Per certo, quello quando certo. Si parla di calcio si parla sia di quello che succede sul campo sia di quello che succede fuori. Un calciatore, un professionista, si vede dentro e fuori dal campo. Quindi vale la pena? Mi ha spaccato tutto lo spogliatoio lo scorso anno, vale la pena tenerlo? Per quanti gol? Me ne ha fatti 25, benissimo, lo tengo e sto zitta. Me ne ha fatti 10, vediamo.
4: Sì, certo.
15: Deve prendere 10 voli per andare dove vuole andare lui una volta al mese.
4: La vedo.
15: Gliene facciamo prendere 10, sì, una volta ogni 3 mesi? Cioè, capisci, qui c'è da rivedere tutto un accordo, ripeto, non scritto ma verbale con Ken. Sono certa che oggi è una Fiorentina diversa e saprebbe assolutamente come prendere Ken, ma che ne sappiamo noi se lui l'anno scorso, firmando quel famoso contratto, ha già stabilito delle cose che oggi non si possono cambiare?
4: Sì, sì. No, io la vedo, figurati, come te, quindi, però capisco anche chi, al di là della fiducia in Paratici, sa che poi un attaccante, comunque titolare in nazionale, l'altro anno è vero mille difficoltà, però 8-9, quanti ne ha fatti?
19: Sì, ne ha fatti 8 in campionato.
4: Chiaro, non è proprio l'ultimo arrivato, poi io lo sapete, lo discuto anche tecnicamente, perché ieri,
19: no, certo, no, certo.
4: Ieri non mi parla di condizione su quei due palloni.
19: No, non ti parlo di condizione, però
4: o di lucidità.
19: Ho un po' la sensazione,
4: cioè, da appoggiarla in porta.
19: Sono d'accordo.
4: Non vuol dire che Ken, non sto dicendo Ken è scarso perché ieri ha sbagliato 2 gol. Dico che t'ha dimostrato che c'è grande fisico, però poi con un certo livello di tecnica, anche la prima amichevole dopo 6 mesi.
19: Però a me viene anche da chiedervi,
4: uno di quei due li fai?
19: Se non ora, quando? Se non ora che ha un allenatore che ha già conosciuto in primavera, ha un dirigente che non ha bisogno di presentazioni neanche per lo stesso Ken, cioè se non ora, quando tra l'altro considerando che ce l'hai già in casa, quindi all'interno di una rosa che devi rivoluzionare. Ieri Sara l'abbiamo visto, cioè nessuno dice nulla sul mercato fatto fin qui da Paratici, ma non si venga a dire che la rosa è completa se vedo dal primo minuto Brescianini sì, a sinistra e Gudmundsson e Fortini a fare gli esterni alti, quindi hai già un valore aggiunto in casa. A me sinceramente resterebbe un po' la sensazione di un rimpianto, a meno che ovviamente non sia Ken a dire io qui non ci resto, io qui non voglio più metterci piede.
15: Mi sento di dire che anche in questo caso noi non possiamo sapere chi ci fosse ieri a Viola Park e se c'erano delle persone per vedere Brescianini, Gudmundsson e Fortini.
4: Sì sì,
19: certo certo.
15: Uno, due, Ken, io condivido, ripeto, ce l'ha in casa, perché non lavorarci? Sono d'accordo, ci mancherebbe altro. Tra l'altro nessuno dimenticherà le parole di Rocco Commisso nell'ultima intervista che lui ha rilasciato, tra l'altro al microfono della Domenica Sportiva, prima poi di tornarsene in America e di morire, quando disse: tutti noi lavoriamo per Ken, tutti noi siamo disponibili a lavorare per Ken, decida lui. Guarda che lui le lanciò un guanto di sfida, niente male.
4: Sì, è vero.
15: Quindi io sono certa che la Fiorentina ancora oggi la pensi così, come Rocco Commisso, ma è Ken che deve rispondere. Allora, accetti delle regole civili che ti stiamo mettendo, Ken? Sì o no? In base a quello Ken decide se restare o meno la Fiorentina. Non le accetti? Benissimo, il tuo fratello vuole che tu vada via? Bene, ci porti 50 milioni. Con questi 50 milioni io prendo un attaccante. Quindi la fiducia a Fabio Paratici, secondo me, non va data oggi sì perché compra, domani no perché vende Ken. Se vende Ken, Fabio Paratici avrà sicuramente per le mani un altro fortissimo attaccante.
4: Sì, sì. Sara, dicevi non mi preoccupo su queste vicende, cosa ti preoccupa in questo momento? In caso?
15: No, assolutamente non mi preoccupa niente, sì. Anzi fra due ore prendo un volo, quindi non mi può preoccupare niente e ci mancherebbe altro. La cosa che io non vorrei, una cosa nella quale non vorrei cadessero i tifosi della Fiorentina è che ovviamente ora la Fiorentina deve vendere. Quindi delle offerte inevitabilmente arriveranno, delle offerte saranno inevitabilmente ascoltate dalla società, ma perché c'è da cambiare uno spogliatoio. Tutti voi mi insegnate, perché bene o male avete giocato quasi tutti a calcio, quando finisce un ciclo all'interno dello spogliatoio bisogna cambiare gran parte delle persone che ci sono dentro, quello più forte e quello meno forte, perché dove non c'è la testa purtroppo non si può fare altro. Quindi io non vorrei sentire questa polemica che va avanti per settimane e settimane, e sicuramente se ne parlerà per alcune settimane di Ken prima di decidere se Ken resterà alla Fiorentina o se andrà via. Però se c'è fiducia, come tutti dimostrano in Paratici, la fiducia deve essere anche se viene ceduto Ken.
19: Anche perché ricordiamoci, mancheranno quelle 13, 14, 15 partite di Conference, che sono più di 1000 minuti a disposizione per tutte le seconde linee. Quindi avere uno spogliatoio, oltre con nomi ingombranti, anche proprio quantitativamente parlando, con troppi giocatori, Sara, sarebbe un boomerang clamoroso. Cioè la Fiorentina deve avere una rosa da 21, 22 più portieri. Certo. Stop.
15: Certo. E poi l'altra cosa che volevo dire è che dobbiamo sempre fare un paragone anche con le altre grandi squadre che ci sono nel campionato di Serie A. Ragazzi, qualcuno ancora non ha fatto neanche un'operazione di calciomercato con i tifosi che sono fuori dalla grazia di Dio. E c'è qualcuno che vuole criticare? Non è possibile. La fiducia va data senza tempo.
4: Sì, sì, ma è quel che si respira in questo momento in città. Va bene, Sara, io ti libererei. So se volevi aggiungere altro, ma insomma.
15: No, volevo aggiungere, ovviamente oggi c'è stato questo dibattito sulla conferenza stampa, su quello che è stato chiesto dal vostro Alessandro Di Nardo a Gimenez. Dico anche che ci mancherebbe altro, è giusto che si parli di calcio, un professionista come ci hanno insegnato i nostri nuovi dirigenti, quindi Paratici e anche e soprattutto l'allenatore Fabio Grosso, è un professionista in campo, fuori dal campo e anche nella comunicazione. Per cui io ritengo che un professionista debba essere preparato su tutto, perché noi siamo lì per fare domande che piacciano o meno, perché è possibile, e però delle risposte ci devono essere, che possono essere risposte veramente
20: sì,
15: banali.
20: Sono d'accordo, la forma ha il suo peso, poi anzi io credo che un dirigente faccia benissimo, fammela dire una roba al volo, Sara, ha fatto benissimo a esserci, perché lì credo loro si aspettassero domande su un fatto di cronaca, ci sono i comunicati ufficiali, non sono in l'azione, è cronaca. Bravo il dirigente che anticipa, va e stoppa. Preferiamo non parlarne, parliamo solo di altro, punto. Dice perché la forma va salvata, perché in una sala stampa un giornalista che fa una domanda giusta non gli si dice non fare domanda, abbiate pazienza, ma il suo lavoro è in sala stampa, è a fare quello che deve fare Alessandro, e secondo me la domanda ci stava, ecco.
15: Dopodiché
20: non
15: io non
20: fare domande,
15: ecco, no, non vorrei spostare la
20: ecco,
15: non ritengo sia giusto neanche ingigantire la polemica,
20: esatto.
15: Perché secondo me Paratici non ha voluto stoppare tanto il giornalista quanto tutelare il suo giocatore, perché evidentemente al suo giocatore questa vicenda, che il giocatore ovviamente considera minimale, e consiglierei quasi tutti di leggere anche quello che è uscito eccetera eccetera, di essere anche preparati su quello che ovviamente è uscito nei confronti di questo giocatore, per evitare che le polemiche vengano ingigantite sia quello in campo sia quelle fuori dal campo, Paratici è intervenuto per dire tuteliamolo,
20: sì,
15: non per fermare una categoria di giornalisti che è libera, e ci mancherebbe altro di porre le domande. Poi ovviamente a noi è arrivato in questo modo qui, e ci auguriamo che non succeda più, anche perché, ripeto, l'intervento come l'ho iniziato, secondo me, e ce l'hanno detto loro per primi, un professionista si vede anche nella comunicazione, e siccome questi giocatori ormai sono preparatissimi, tutti quasi, non si fanno sfuggire più un capello, è giusto che sappiano rispondere a qualsiasi tipo di domanda che li riguarda.
20: D'accordissimo. Sara, grazie mille,
15: grazie,
20: e
15: a
20: presto.
19: Alla prossima.
15: Grazie a voi.
20: Siamo andati lunghi, ma questo ambito lo volevamo toccare, tanto ci sono già quanti? 877 messaggi
19: troppi.
20: Sull'argomento. Vai, ora sentiamo tutti voi.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: L'avete visto Good con il Gubbio?
3: Sì, con il Gubbio fa la differenza. Contro il Gubbio. E per il livello di Gubbio, Good fa la differenza. Con il Gubbio.
4: Che spettacolo, i miei preferiti. Manca solo Pietrone in mezzo a voi, Comunque, Tolo sarà d'accordo con me, sicuramente è cuscito quest'anno e quindi io e Tolo sicuramente non ci accontentiamo del quarto posto, perché noi si punta direttamente allo scudetto. Ciao Bellini, Emiliano, Ciolo.
5: Ma dite sempre che è nell'attaccante della nazionale. Nella nazionale non è andata ai mondiali, della nazionale che, ripeto, l'ho detto anche altre volte, ci saranno due giocatori che potrebbero essere titolari in altri nazionali. Questa è la nazionale di raccattati, cioè si sta parlando che è titolare di questa nazionale. Attenzione.
6: Ciao ragazzi, sono Guido. Allora, i giocatori stranieri costa meno di quelli italiani, mi sembra di aver capito. Quindi il sistema cosa paratici secondo me è fantastico, ovvero sia comprare giocatori stranieri attraverso lo scouting più o meno famosi e sfruttare in questo modo, spero sia questo quel sistema, le potenzialità del Viola Park per crearsi attraverso l'acquisto di giocatori italiani, delle giovanili, giocatori italiani che costando di più un giorno dovessimo essere costretti a rivenderli, guadagneremo di più che a rivendere giocatori stranieri sulla carta. Poi quello dipende dal valore di un giocatore, però mi sembrerebbe una strategia giusta, non so che ne pensate. Ciao Guido.
7: Beh,
8: direttore,
7: sorry, prego.
8: A parte io avevo capito Trevigian ferie, quindi mi aspettavo tutto un altro palla al centro.
7: Stasera.
8: Ma questo ragazzo tu c'hai accanto, sì. ma merita molto di più, molto di più. Pensiamoci.
9: Bella la scelta del
7: Guarda,
9: tuo
7: benvenuti, è portato in palmo di mano. Vero.
9: Confermo. Non ho nulla da aggiungere.
7: Con i guanti. Ci sono dei progetti su di lui clamorosi. Il problema è che lui ancora non li sa. E quando li sentirà. No, ma state scherzando. Fra l'altro, chi diceva: ma perché dite sempre che Ken è l'attaccante della nazionale di una nazionale che non è andata al mondiale? Fra l'altro fa effetto vedere Leonardo e Maldini in questa conferenza stampa di ripartenza del calcio italiano. Dicevo di Ken, attaccante della nazionale, perché poi so che Benve comunque è del partito a difesa, sì, comunque sì, al di là della testa su altre cose o dei miei dubbi tecnici, e devo dare atto che comunque è titolare nella nazionale italiana e sì, non va ai mondiali, però non ci va perché perde lo spareggio, perché le qualificazioni sono particolari. Ripeto, io per primo che posso discutere, che non discuto però il livello, dov'è più o meno, se no non vai a giocare in Premier League al Paris Saint Germain o alla Juventus. Quindi è anche giusto ricordare che non lo so, Cabral, Jovic, tu li dai via a cuore molto più leggero. Ecco, per questo ricordo che è comunque

0: poi sappia tirare i rigori, ok,
1: lo sappiamo.
0: Però ecco, se penso invece a domenica, dove era forse un po' più appesantito, però comunque poi arrivi davanti al portiere e fa lo scavetto che va tra un po' in calcio d'angolo, no?
1: Allora, secondo me,
0: al solito approccio un po' così.
1: E qui parliamo di campo, diciamo, confrontandoci senza avere la presunzione di essere nessuno, o tantomeno a livello dell'allenatore della Fiorentina. Io in quella posizione ad oggi, con i suoi infortuni alle spalle, non ce lo vedo. Mi sembra più che altro un'evoluzione, e però col 4-3-3 della Fiorentina di oggi c'entra zero. A me sarebbe piaciuto vederlo alla Luis Alberto, quindi a fare la mezzala
0: di grande qualità.
1: Di grande qualità. Però la Fiorentina ha fatto un'altra scelta, legittimamente, perché Gudmundsson in questi due anni ha avuto tanti infortuni, ce lo ricordiamo solo per qualche gol dal dischetto, e non ha mai trovato, con tanti allenatori diversi, la posizione anche solo per avvicinarsi a quello del Genoa. Io penso che arrivati a questo punto, invece, a differenza di Ken e della Fiorentina, che hanno la paura della solitudine a tenerli insieme, io penso che possa essere un po' anche la voglia di ricominciare. Il giocatore da un'altra parte, la Fiorentina abbandonando questo punto interrogativo a spingere per un'operazione in uscita. Poi qualche ascoltatore ogni tanto manda messaggi: ah, ho paura che possa finire come con Ilicic.
0: Sì.
1: E quindi che si fa? Si tiene a vita un giocatore per paura?
0: Si prende atto che ogni tanto c'è dei sodalizi che non funzionano,
1: poi,
0: per vari motivi.
1: Quando ci si lascia in una relazione amorosa, calcistica, ma anche solo amorosa, poi a un certo punto si va avanti, si trova un nuovo partner, e in questo caso il giocatore può trovare una nuova squadra, ma anche la Fiorentina può trovare un giocatore più convincente e continuo rispetto a Gudmundsson. Io tra qualche anno, quando penserò a Gudmundsson, non penserò al suo biennio alla Fiorentina, perché sinceramente non mi è rimasto nulla. Penserò a quell'attacco Gudmundsson-Retegui, dove con due anni in meno e molti infortuni piccoli ma continui in meno, questo era un giocatore illuminante, però faceva un tipo di gioco senza alcuna posizione specifica. Io lo sai, sono amante delle mappe di calore dei giocatori, cioè vedere sul campetto la posizione. Assolutamente.
0: Mi piacciono tante altre cose,
1: lo so.
0: Ti piace.
1: Quando tu guardi le altre cose, io guardo i campetti,
0: guardi
1: con le mappe di calore.
0: Ah, guarda qui com'è rosso e giallo.
1: Io mi sento un po' Russell Crowe in A Beautiful Mind in quei momenti.
0: Vabbè.
1: E quindi in quei momenti, quando guardo a quello che faceva Gudmundsson al Genoa, cioè scodinzolare dietro il pallone, io non gliel'ho mai visto fare alla Fiorentina, anche per ovvi motivi, però mi resterà un po' il rammarico, questo sì.
0: Detto ciò, ribadisco, Attac continua a lanciare dei segnali veramente piacevoli nel tocco di palla,
1: favoloso,
0: nell'inserimento, ti dirò, secondo me anche alla testa alta, cioè
1: sì,
0: io ieri non ero al Viola Park a vederla, mi sembra che questo non lo guarda il pallone,
1: non
0: ha bisogno, ecco.
1: Guarda, ricordo un'intervista,
0: è tanta roba tenere la testa alta, poi dirlo a Firenze, ecco,
1: lo so, riporta ad
0: però
1: altri
0: io
1: confronti.
0: Ditemi anche voi se vi dà la sensazione di essere di quelli e il pallone non lo guardano, non ne ha bisogno per sentirlo tra i piedi.
1: E questo, guarda, lo si è notato anche in alcuni esercizi a campo stretto fatti nei primissimi allenamenti, dove ovviamente ci sono 15 giocatori in uno spazio ristrettissimo. Lui ha un tocco e delle letture diverse dalla media. È un giocatore che infatti in Serie A non c'entra nulla, cioè ha delle caratteristiche talmente anomale che spiccano ancora di più. E quindi siccome ovviamente è un diamante che va ancora un po' sgrezzato, anche per sua fortuna, voglio dire, ci sono ancora grandi margini di miglioramento. Se si riesce a trovare la connessione giusta e la posizione giusta in campo, con Attac quest'anno ci si diverte. Ti dirò, per le sue potenzialità, io mi aspetto che vada verso i numeri che aveva, visto che l'ha citato lui stesso, Pogba in Serie A.
0: 7,
1: cioè,
0: 8, 9
1: sì,
0: gol.
1: Sì, secondo me ce li ha tutti assist nelle corde. Tutti.
0: Nel frattempo, la scorsa settimana, Malumpa Sinkatu ci aveva detto: state tranquilli, 24-30 ore arriva Ulai. È arrivato ieri, caro Malù, primo pallone, colpo di tacco, l'ha messa sulla testa di Ken e tutto il Viola Park ha fatto oh, quindi siamo già rapiti da questo calciatore. Ciao Malù, buon pomeriggio.
2: Ciao Malù, buon pomeriggio a Tommaso, buon pomeriggio a tutti.
0: Ci hanno fatto un po' tribolare i turchi, però ce l'avevi detto che alla fine arrivava.
2: Sì, sì, è stato un parto cesareo, ma alla fine l'importante è che è stato partorito il giocatore al Viola Park e alla Fiorentina. Lui è molto contento, è entusiasta, sta vedendo che giocare in Italia c'è un clima particolare, no? Il fatto di come c'era l'attesa sul suo arrivo, tutte cose che magari non sempre all'estero.

0: si vivono nello stesso modo, no? E dunque è molto contento. Poi di fatto avrà a livello di ambiente, oltre a chi anche parla francese, a ta, comunque per dire, avrà anche la famiglia, perché suo fratello maggiore Charles abita in Italia, dunque lo seguirà, diciamo, per farlo ambientare meglio. Dunque anche a livello ambientale, fuori dal campo, ha tutto per trovarsi al meglio e per esplodere.
1: E poi Malù, nonostante la parte anagrafica, ovviamente consente al giocatore di poter crescere e migliorare, comunque ha avuto una crescita clamorosa, perché se si guarda solo alle esperienze dell'ultimo anno, si è fatto un anno ad alto livello nella Super League turca, che a livello di pressioni, di piazze passionali, non ha nulla da invidiare alla Serie A. Poi la Coppa d'Africa, poi il Mondiale, quindi mi sembra un giocatore già bello attrezzato, no, a gestire anche certe aspettative.
0: Ma guarda, in Africa si rilasci già con le pressioni, no? Le pressioni per in qualche modo cercare di caricarti addosso la famiglia, qualsiasi cosa farai da grande. A maggior ragione quando sei calciatore, l'esperienza te la fai sul campo, cerchi di bruciare le tappe nonostante è un diamante grezzo a margini di miglioramento paventosi. Però la Fiorentina ha messo sul piatto una cifra che pochi di voi pensavano che mettesse sul tavolo per questo giocatore. Ma perché? Perché Fabio sa benissimo che se il giocatore da qui a 2 o 3 anni in viola fa bene, non lo vende a 30, lo vende a 60-70 milioni. Dunque è tutto in proporzione a quello che il ragazzo dovrà rendere e dovrà essere un giocatore funzionale al gioco di Grosso.
2: Ci hai visto un'idea di anche di 4-2-3-1, Francesco Bender? Perché ho sentito dire, no, l'idea. Io l'ho visto più. Ulai può diventare lui il regista, levo qualche compito di copertura a Fagioli e gli fa fare la mezzala accanto a ta, e c'ho due coi piedi molto buoni e Ulai che mi fa magari anche il raccordo.
1: Io non sono tra quelli che vanno a ripescare la Fiorentina del passato per giustificare la possibilità di vedere Atta, Ulai e Fagioli tutti insieme. Sono dell'idea che in questo momento, soprattutto perché è la Fiorentina stessa a pensarlo, Ulai e Fagioli possono essere interscambiabili. Considerando, e ricordiamocelo, Fagioli alla Juventus nasce a livello di prima squadra da mezzala destra, quando la Juventus aveva Locatelli o Paredes vertice basso e Rabiot centrosinistra. Quindi anche immaginare, è vero che l'anno scorso abbiamo tutti apprezzato la crescita di Fagioli da regista, però ricordiamoci anche i primi 3 mesi di Fagioli da regista,
2: grossi problemi, sì, con Pioli.
1: Quindi io sinceramente lo vedo come un enorme, forse il più grande cantiere aperto tra i giocatori attualmente in rosa della Fiorentina. Però su questo chiedo anche il pensiero di Malù, mi sembra una strada molto percorribile, non so se nell'arco delle 38 partite, ma la Fiorentina ha anche discrete alternative a centrocampo con Muscoli e altre qualità.
0: Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. A me il discorso del 4-2-3-1 è un modulo che mi piace, e i giocatori sanno che per giocare tutti insieme bisogna anche adattarsi. Ma se tu c'hai una ta al top, una I al top e Fagioli al top, non puoi rinunciare. Dunque devi farli giocare tutti e tre. Magari una I fa sognare i tifosi della Fiorentina, perché con il suo aspetto fisico ricorda Pizarro.
2: È un po' sì.
0: Dunque può essere sicuramente quello che era Pizarro nei tempi d'oro, della Fiorentina. E magari Fagioli ritorna a riadattarsi al ruolo che conosce, quello di mezzala, con compiti magari meno difensivi ma più diciamo di inserimento.
2: Ma lui, dicevamo che rispetto alla difesa con Vieri e Dragusin e al centrocampo con Attà e Ulai, sugli esterni, ma più in generale in attacco, la Fiorentina è ancora un po' ferma, ma perché mi sa che è un mercato più complicato quello di questi calciatori, e l'Ipsia che chiede molto per Bakayoko e così via. Servirà pazienza per gli esterni, ci vorrà più tempo,
0: più
2: secondo
0: difficile
2: te.
0: Perché sono giocatori che fanno saltare il banco, di conseguenza Fabio, cioè Pratici e il gruppo di lavoro Goretti l'hanno già individuati, secondo me parecchi, tra cui la Kunda, che rimane sempre sotto qui.
2: Già, è vero. E te ci ricordi sempre di Racunda. Benvenuti, perde la testa, peraltro, all'aeroporto a qualsiasi ora.
0: un giocatore che Fabio conosce bene e che se c'è la possibilità di prenderlo, secondo me non se lo fa sfuggire. Questo lo insisto, perché bisogna prendere giocatori di una certa fascia anagrafica per creare un progetto a lungo termine. Questo è il ragionamento che secondo me sta mettendo in piedi Fabio, e questa politica ad oggi la sta seguendo, perché comunque tra 2003 e ora il 2006, cioè stiamo andando su veramente abbassare l'età per mettere in piedi un progetto per il lungo periodo.
1: Tu, Malù, però faresti rispetto a questa riflessione un'eccezione qualora ci fosse da sostituire Ken? Cioè, per l'attaccante titolare della Fiorentina, qualora, ripeto, la Fiorentina decidesse o Ken decidesse di chiedere la cessione, ti aspetteresti un nome con un'anagrafe un po' diversa? Con più esperienza, quindi?
0: L'attaccante è un ruolo tutto particolare, dunque con l'attaccante io mi terrei bene Ken, e Ken stesso, se te questo progetto che sta vedendo arrivare giocatori importanti tutti i giorni vuole farne parte, non penso che si farà attrarre da Siena, anche se si parla del Como, Champions League, però penso che una Fiorentina pronta a rilanciarsi e lui esserne protagonista, penso che non rimarrà niente, ecco.
2: Anche se il Como è lì alla finestra, che ne pensi anche di questo sondaggio del Como?
0: Anche se il Como è alla finestra, l'ho detto proprio poc'anzi, perché comunque sta vedendo che che ne sai che quest'anno può essere la Fiorentina nuovo Como? Cioè, alla fine è bello parlare di altre realtà che hanno fatto benissimo, però non ti dimenticare che l'obiettivo di Fabio è di portare la Fiorentina in alto, e di conseguenza in alto vuol dire per me anche tra le prime quattro.
2: Perché?
0: E questo è, certo. E dunque, giusto che tu, che sei stato fino adesso in un momento di alti e bassi, hai vissuto degli alti, ma anche dei bassi, perché andare via sul più bello?
2: Sì, poi bisognerà vedere le altre che mercato faranno, però è chiaro che ci aspettiamo un po' di tutto, anche nel bene, speriamo di averci visto giusto. Malù, grazie!
0: Grazie a voi, a
2: prestissimo. Grazie a Malù Pasincato, che so che era in viaggio, e quindi lo liberiamo. Hai sentito, ho tirato un po' il freno sull'inserimento nella corsa ai primi quattro posti, ma perché ancora, come sarà il Napoli, che Juve sarà, la Roma, esatto, che fa, che non fa, il Milan, la Lazio, hai visto mai qualche outsider? Insomma, io credo che ad oggi la griglia del campionato di Serie A sia impossibile da stirare.
1: Io poi ricordo sempre, tengo sempre sott'occhio il punto di partenza, cioè 42 punti, che secondo me comunque devono essere,
2: come
1: dimenticati.
2: Ha detto Pietro, facciamone 40 e poi si vedrà.
1: Ora, forse anche troppo prudente, so che Pietro è molto, sì, diciamo, legato al Percassi pensiero, sì, che anche negli anni d'oro metteva sempre quel target da raggiungere il prima possibile. Io lo dico più che altro perché prendiamo il Como, che è stata ovviamente la variabile impazzita dell'anno scorso. Il Como ha fatto 29 punti in più della Fiorentina. Cioè, 29 punti in più della Fiorentina vuol dire questi 29 punti in qualche modo devono essere recuperati.
2: Cioè, dici che poi comunque alla ripartenza non so 29 punti in più in classifica che si riparte, certo, tutti da zero, ma nella testa, nelle gambe, nella squadra ci sono. Cioè,
1: contemporaneamente noi stiamo chiedendo alla Fiorentina di recuperare in un sol boccone 27 punti alla Juventus, 28 al Milan, 29 al Como, più di 30 dalla Roma. Sono numeri che ovviamente non hanno alcun valore quando si riparte, però hanno un valore su quello che è il punto di partenza della Fiorentina e anche il punto di partenza delle altre, perché è vero, l'Inter, campione d'Italia in carica, non sta facendo mercato e non sta riuscendo a prendere il sostituto di Dumfries, però il punto, sì, di partenza è campione d'Italia in carica. Quindi per quanto,
2: esatto,
1: cioè, per quanto uno possa fare mercato, resta l'Inter il riferimento, così come la Roma e il Como, fino a prova contraria, sono le due squadre che il prossimo anno faranno, per loro fortuna, la Champions League. Per cui diventa molto complesso anche basarsi sulle prime amichevoli per cambiare così tanto il senso di una griglia. Ovviamente sono nomi quelli che ha preso la Fiorentina, molto sfiziosi, molto frizzanti anche da fare. Ora, la Fiorentina purtroppo ha già occupato tutti i posti da extracomunitari, se no io Rancunda sarei andato a prenderlo probabilmente anche direttamente o in Australia, ma ora
2: non
1: penso
2: c'è
1: sia tornato
2: un passaporto, un cugino di Rieti.
1: Io non l'ho trovato, e te lo dico col cuore in fiamme,
2: bisnonno di Civitavecchia,
1: l'hanno trovato su Solomon, passaporto portoghese.
2: Una suocera di Bordighera.
1: Non ancora. Non ancora, però sai benissimo, io già dal primo tocco di palla al mondiale.
2: La sorella lontana di 20 miglia, niente.
1: Per ora niente, poi mai dire mai, mai dire mai.
2: Lo zio di fila, no.
1: Vedendo anche, scrutando sul web, non c'è traccia di nessuna parentela a favore della Fiorentina in questo senso. Però è uno di quei profili che capisco possano anche essere giusti per un allenatore come Grosso, che io continuo a vedere molto ben inserito anche per il mercato che sta facendo la Fiorentina, perché sono tutti diamanti un po' da sgrezzare, sì, e sì, mi sembra l'allenatore giusto. Poi capisco, ora nessuno ne parla più Tommaso, ma fino a un mese fa il nome di Grosso non aveva scatenato. Qui dimentichiamo tutto, ma fino a un mese fa, fino a quando Paratici non ha messo la quinta sul mercato, il nome di Grosso faceva storcere il naso, la bocca, gli occhi.
2: Sarri.
1: Ora Sarri e Giuntoli, per esempio, non si nominano da un mese, sono praticamente come Voldemort, non si possono nominare. Io penso invece, proprio per il mercato che sta facendo Paratici, un allenatore così sia giusto, perché parla per la storia di Grosso.
2: E fra l'altro ieri sera comunque ti ha dimostrato che non è proprio, no, tenuto lì silenzio.
1: No, anzi,
2: cioè ieri ti ha detto, sappiamo che ci sono dei reparti scoperti.
1: Ma poi tu sei molto più esperto di me sul mercato. Se esce la voce, o per meglio dire, se esce la notizia di un contatto tra l'entourage di un giocatore e il suo vecchio club, il suo nuovo club potenziale, poi l'allenatore si esprime dicendo ma forse valutiamo, se il 20 luglio all'interno di una società super ermetica come la Fiorentina, vuol dire che evidentemente c'è comunque voglia di occupare questi 40 giorni in qualche modo.
2: Sì, sì.
1: Cioè qui è tutto uno smentire, tutto uno non far uscire nulla, e in 72 ore esci che l'entourage del giocatore sta comunque guardandosi attorno, diciamolo in modo molto neutra e prudente, e che l'allenatore della Fiorentina, senza che nessuno come dire abbia messo all'ordine del giorno, anche nella domanda che ha fatto Ilaria Masini non c'era un indizio o un assist per dire sì Ken è sulla porta,
2: sì,
1: d'uscita,
2: cioè, è stato lui.
1: È stato lui.
2: Totalmente.
1: E se lo fa il 23 luglio, vuol dire che dietro c'è una strategia comune.
2: C'è ciccia.
1: In questi 40 giorni qualcosa accadrà.
2: C'è ciccia.
1: Quindi, che come
2: stranamente,
1: me,
2: insomma, qualcuno ha beccato, visto che si gioca a carte copertissime.
1: Molto più che copertissime.
2: Abbiamo un paio di minuti. Si è un po' snobbato gli sms, è colpa mia, lo so. E quindi recuperiamo.
1: Allora, guarda,
2: invece abituatissimo.
1: Allora, ti leggo Duccio che sogna Dovbik come eventuale sostituto di Ken, ma lui apprezzerebbe ancora di più il Tati Castellanos, che è retrocesso col West Ham. Ulai, scrive Stefano, come Kanté nel Chelsea, mezzala destra che correva per tutto il centrocampo. Però Stefano,
2: c'è
1: Ulai ha i piedi, a differenza di Kanté.
2: Tra l'altro, cioè, Ulai si candida a errore cronico per tutta la prossima stagione da parte nostra, perché io per esempio ieri ho scritto, penso in tutto, in quello che ho scritto, copertina più o meno, Ulai.
1: E non hai scritto,
2: cioè,
1: una
2: con
1: I,
2: la L dopo la A.
1: E non hai scritto
2: e
1: una I, che
2: a un certo punto mi hanno fatto, Tolo, è la quinta volta, è OU.
1: Di solito però questi lapsus hanno
2: Ulai, e invece io ho già assimilato Ulai, quindi preparatevi, sbaglierò tutto l'anno. Ce l'avete voi i bug mentali?
1: Tommaso, io ce l'ho,
2: alcuni ogni tanto li ho.
1: Guarda, a proposito di bug,
2: i due famosi del Bayern, uno era Van Buiten e l'altro Van Bommel.
1: Esatto.
2: Mai riuscito, per me
1: però
2: erano la stessa persona. Sì, ma se
1: hai
2: mi
1: assimilato.
2: Chiedi, no, ho assimilato, erano la stessa persona,
1: persona.
2: E me li sono trovati davanti anche ai tempi di Bayern, e per me erano Van Buiten, Van Bommel, la stessa persona. Oh, sono bug mentali.
1: Guarda,
2: cioè, pazienza.
1: Sul bug Gabriele dice: a Tammy rovinerà il fantacalcio, mi svenerò e non avrò altri soldi per altri buoni
2: lo
1: centrocampisti. Però alla fine
2: anch'io.
1: Sì, penso che sia una cosa da fare. Fortini, secondo voi riusciranno a convincerlo a rimanere? Per me è un ottimo giocatore, sarebbe un acquisto in meno a cui pensare.
2: Che ci hai capito di Fortini? Perché ieri, primo tempo, senza fare strafare, però ha sbagliato zero. L'uomo l'ha saltato e nel secondo tempo a rimorchio per poco non segna.
1: Quindi ci conferma che è un giocatore di talento, che ha fatto molto bene nel suo anno in Serie B alla Juve Stabia,
2: sì,
1: in un 3-4-1-2, 3-4-2-1, quindi a tutta fascia, e che, questo però non è responsabilità di Paratici, essere arrivati con il giocatore a scadenza così vicina è un errore madornale del precedente management, come direbbe qualcuno, perché comunque, considerando che oltretutto la Fiorentina manca anche la seconda squadra, ci sta a cedere dei giocatori che hanno appena fatto qualche apparizione in prima squadra. Mm-hmm. Però perdere il fortino della situazione a poco, se non addirittura a zero tra un anno, per me è un errore madornale.
3: È in dubbio, te lo porti dietro.
1: Poi abbiamo come Attà, anche Ulahi, quando ha la palla tra i piedi gioca a testa alta, quando difende te la sradica, te la toglie e se la prende lui. È proprio un bambino con questo pallone, crede sia solo suo, che comunque è un bel complimento. Ulahi si vede che è di un'altra categoria, colpo di tacco che è una poesia. Mentre Pier da Bologna scrive: se mi offrono 15 milioni per Gudmundsson io li rifiuto, lo tengo ancora un anno perché è forte. E poi aggiunge: tanto ne abbiamo cacciati via tanti di soldi. Quindi lui dice: si può fare anche
2: se
1: a meno
2: 20
1: di 15
2: più, 20
1: milioni.
2: Meno, in effetti, non lo so, non lo so. Non si può pensare, basti la sfida di ieri per ricredersi su Gudmundsson. Volevo dire al volo che io di proposito ieri non ho sottolineato nei più e nei meno Croci.
1: Sì.
2: Ho segnalato il piacere di averlo visto in campo. Però qui mi fermo per quanto mi piace, ma anche per tutta una serie di motivi, perché stamani ho già sentito delle robe in vere.
1: Ci risiamo.
2: C'è chi ci ha visto le movenze di Chiesa, c'è chi ci ha intravisto Roberto Baggio. Secondo me sta roba non gli fa bene, quantomeno non lo aiuta.
1: No,
2: è un 2010, si allena già con la prima squadra, quindi vuol dire che è già sopra la media, perché non è da tutti nel 2010 allenarsi con la prima squadra. Ci piace da morire, proprio perché ci piace da morire, massima attenzione. Quindi io ieri molto contento di vederlo in campo. Prima di sbilanciarmi, abbiamo già visto, no, calma, teniamolo lì all'ombra, bello riparato, perché questo può darsi in 2-3 anni altro che far intravedere qualcosa di buono.
1: Io
2: magari
1: continuo,
2: ci fa 40 gol il primo anno.
1: Io infatti
2: in
1: continuo a pensare,
2: questo
1: siccome
2: per
1: sarà
2: dirvi cosa penso,
1: sotto età in primavera, ma con dei numeri già ampiamente da primavera.
2: Però difendiamolo, ecco.
1: Io,
2: che noi ci mettiamo un mese a dire è il nuovo Bafi, perché magari fa gol al KPR,
1: certo,
2: o al Watford, e cominciamo a dire abbiamo trovato il nostro Yamal, anche noi abbiamo, e così gli facciamo del male.
1: Infatti la miglior
2: me.
1: Cupola possibile, la miglior bolla protettiva per questo tipo di giocatore, dal Croci alle Garevba di turno, sarebbe la seconda squadra.
2: Esatto, che però non è in preventivo,
1: non è preventivo,
2: fra l'altro
1: lo sappiamo.
2: La Fiorentina ci ha fatto sapere che valuta l'estensione del Viola Park, ma insomma non la costruzione di uno stadio immediata, come si leggeva stamattina per l'Under 23, anche perché poi lì di mezzo c'è la Serie C, ci sono
1: degli
2: delle
1: standard,
2: maglie,
1: certo,
2: che si stanno restringendo, e quindi il progetto Under 23 per ora resta assolutamente in sospeso.
1: Però sarebbe determinante,
2: eh sì,
1: se tu inizi a investire, come diceva anche prima un amico in uno dei WhatsApp audio, su giovani italiani, che è quello, scusatemi il paragone, sta facendo anche il Como, perché il Como è una prima squadra di stranieri, ma ha un settore giovanile di tanti italiani, quindi è una strategia, non, nessuno ha inventato nulla, però, e vale anche per il Como ovviamente, dov'è questo ponte tra la primavera e la prima squadra? Perché ora Croci è oggettivamente un bambino, fa un anno in primavera di livello. Poi lo mandiamo in prestito? Dobbiamo avere la fortuna di trovare il contesto giusto, allenatore giusto, squadra giusta, magari anche
2: impiego giusto.
1: Impiego giusto per fare quel salto,
2: certo,
1: che tutti noi ci attendiamo. Ed è lì che a me manca lo step della seconda squadra per rendere il Viola Park forse al massimo della sua essenza e della sua potenzialità.
2: Bene, bene, bene, bene. Prima ora di Viola Park, di palla al centro verso la chiusura, pronti con la seconda ora. E che qui arrivano personaggi che sembrano usciti dal Twiga, e quindi
1: vestiti di rosa.
2: Distrago. Dobbiamo mettere delle regole. Non si può venire così in redazione. Voglio dire.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
6: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
0: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
0: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
2: Ancora in diretta.
6: Ma Ken, può rimanere o no? Perché se vuoi rimanere, bene, se non vuoi rimanere, beh, l'argomento è chiuso. Però voglio dire, ieri ha sbagliato dei gol, sì, non c'è dubbio. Però dire ha già iniziato a sbagliare i gol, insomma, è solo un rovescio di medaglia, quello negativo. Perché bisogna anche ricordare che Ken, non giocando tutte le partite, soprattutto il campionato scorso, in due stagioni ha fatto 35 gol ed è l'attaccante della nazionale. Cioè, prima di darlo via io ci penserei, penso che Paratici non lo darà via.
7: Buon pomeriggio Saulo, buon pomeriggio Bembe.
8: Ciao ragazzi, il discorso di Sara Meini è stato veramente, ha detto tutto nella maniera giusta. E quindi io da parte mia Dobrik al posto di Ken lo prenderei molto volentieri, tanto abbiamo detto già tutto su Ken. E grande chiosa anche del Bembe, tutto giusto. Ora tocca ai fatti. Comunque penso che gli esterni arrivino ragazzi. Ciao da Max.
9: Sì, comunque pomeriggio qua al centro. Allora, ora siamo alla definizione più difficile secondo me del ruolo da trovare, è quello dell'attaccante esterno del 4-3-3. Perché? Perché in Italia squadre che giocano con il 4-3-3 ce ne sono pochissime. I giocatori che ci sono, che fanno gol, le squadre o se li tengono o vengono messi sul mercato a cifre incredibili, quindi bisogna andare all'estero. All'estero è uguale, un giocatore che ti fa oltre 10 gol costa oltre 30-40 milioni, quindi che fai? O sei bravo o c'hai soldi e spendi, o se no devi essere bravo a fare scout e andare a vedere i giocatori magari in campionati minori.
10: Sì, tutti bene per Fortini, ma insomma io se ceduto non è che mi strapperei i capelli, Ora Caio Dessi vedeva che aveva del potenziale, ma Fortini tecnicamente mi sembra molto indietro rispetto a come era Caio Dessi. Quindi per me dai 10 milioni in su si può tranquillamente vendere e si sostituisce tranquillamente con qualche altro.
11: Bene, i vostri interventi 348-7503-933 e 3925-7277-75-055-77-11171 invece il numero per interagire. Ci siamo ricomposti dopo una violenta rissa in studio, benvenuti Cherubini, qualche traccia di sangue anche sui muri, ma insomma situazione rientrata, no? Tutte le volte non si capisce se parte il treno dei messaggi o meno, scherzo, va benissimo così. Vedi che c'era il difensore di Ken e dice ricordiamoci l'attaccante della nazionale, poi qui non l'abbiamo detto, ha già ricominciato a sbagliare go, forse lo si diceva ieri nel commento, ma che Ken sia talvolta più opportunista, rapace d'area, che non il centravanti tecnico, no, che ti segna bello stile, si può dire,
12: non è un attaccante,
11: cioè, sono caratteristiche,
12: sono caratteristiche, non è mai stato neanche nell'anno con Palladino un attaccante,
11: no,
12: d'area di rigore,
11: esatto, erano, poi belli, ha fatto dei bellissimi
12: assolutamente
11: gol,
12: però erano gol spesso estemporanei, cioè lancio
11: lungo
12: o di inserimento o un'azione durava 3 secondi perché c'era una verticalizzazione,
11: esatto,
12: improvvisa,
11: esatto.
12: Per questo dico che io mi tengo ancora forte nella mia mente l'idea del rammarico qualora si dovesse salutare Ken, perché non si riesce a vedere una luce in fondo al tunnel. Detto che poi l'amico diceva sugli esterni, vero in parte, che per andare a trovare esterni bisogna andare a spendere 20, 30, 40 milioni.
11: Sì.
12: Cioè il Como che fa un gioco basato tantissimo sugli esterni, al punto che qualcuno che ha anche pagato bene, ha fatto anche tanta panchina, Kun che prese dal Celtic e che è uno dei giocatori più pagati nella storia del Como, a un certo punto è sparito.
11: Ma anche lui del Betis,
12: Rodriguez. Certo.
11: Che noi ce lo ricordiamo in semifinale di conferenza, ed era in panchina perché avevano signori esterni, uno era Anthony,
12: l'altro era Abde Ezzalzouli, il marocchino
11: Ezzalzouli,
12: che poi saltò,
11: e lui
12: il
11: stava
12: mondiale.
11: Fuori entrò, mi sembra, tutte e due le volte nel secondo tempo, però era una riserva, se vogliamo, del Betis. Il Como l'ha preso, non è che l'abbia fatto giocare tantissimo.
12: Te pensa a Diao, che ora si è infortunato, pagato 12 milioni.
11: Mm-mm.
12: Cioè secondo me non è né una questione di dover spendere a tutti i costi 40 milioni e né allo stesso modo però avere chissà quale scout, perché il Como ha comprato giocatori dal Betis, dal Celtic,
11: no, cioè, ma poi se no ci infamano sul Como, io torno sul mio tormentone Kvara,
12: ci mancherebbe.
11: Ragazzi,
12: altro
11: Kvara abbatte qualsiasi convinzione sui soldi e le disponibilità, 7, 8, 9 milioni
12: rivenduto dopo una stagione e un pezzettino,
11: quasi 10 volte,
12: esatto.
11: Probabilmente uno dei calciatori più forti in questo momento sul pianeta Terra, bastava andare a scandagliare magari un mercato come quello georgiano, dove capisco, dice in Georgia che fanno giocare a scacchi.
12: Ora occhio. Giocano anche a calcio però, perché iniziano
11: e bevono vodka.
12: Sì.
11: Poi fa freddo. C'è la neve.
12: Però ora iniziano anche a saper usare i piedi.
11: Capito, il
12: però se ci pensi
11: in via Vleskok sotto la neve
12: c'è movimento,
11: gioca meglio in piazza Azzelli.
12: Dalla fine, per esempio, Atta, che la Fiorentina ha dovuto pagare con la P maiuscola, viene acquistato dall'Udinese, da una squadra come il Metz che era appena retrocessa in Ligue 2. Quindi vuol dire che evidentemente anche nelle squadre retrocesse, poi ti ricordi, no? Si è sempre detto la Fiorentina non può comprare.
11: Devono pagare 2 milioni a Genova.
12: Cioè, voglio dire,
11: sì,
12: io non ci vedo,
11: lì.
12: Però è un campionato come quello francese. Io credo che serva anche lì una giusta via di mezzo tra la ricerca ossessiva del nuovo Kvara e il dover pensare di dover spendere 60 milioni per Mohamed Salah di 3 anni fa.
11: Che però è svincolato.
12: È svincolato.
11: Torna a Firenze.
12: Ha un ingaggio che però credo vada tranquillamente sulla doppia cifra da un punto di vista dei milioni.
11: Non vince Paratici.
12: Non vince Paratici, però a quel punto allora l'idea del monte ingaggi.
11: Paratici non vince chiunque. Stamani pensa, mi sono alzato. Ogni tanto mi alzo con queste idee folli.
12: Che Paratici possa convincere anche te a fare
11: Paratici
12: qualcosa.
11: Paratici possa convincere chiunque, e quindi, ma non è che sarà il caso di stare attenti anche persino, figurati, a Dusan. Il problema è che Dusan non rinnova 12-10 milioni, non so come lo
12: poi
11: posso
12: vuole un
11: dice.
12: Bonus alla firma, il suo entourage, la famiglia è mostruoso.
11: Quindi capite in che condizioni mi sveglio e quando mi alzo, qual è lo stato psicofisico, perché poi sarebbe tutto l'ambiente, ci sarebbe tutta, cioè qui viene giù il server di Radio Firenze Viola, Firenze Viola, se ci fossero, è un pensiero folle, che ho avuto stamattina, quindi prendetelo come tale, però abbiamo un po' la sensazione che alla fine è chiaro, Paratici sia il garante, è un garante che ti può permettere di portare attacche, accetta 1,8, chi ne piglia 4,5 a 1,8 un TC viene comunque.
12: Non oggi soprattutto, non oggi che 26-27 la Fiorentina non offre nulla a livello europeo. Il problema è quello, cioè oggi tu non sei in grado di dire al giocatore X accetta un po' meno, fatti un anno qui, che però quest'anno è Europa League, è Champions League. Io anzi spero che Paratici riesca anche a portare un po' collettivamente la cultura, anche perché è un po' figlia del calcio moderno dove bisogna stare dietro ai conti, che è meglio farsi un anno di Europa League uscendo agli ottavi che un anno di Conference uscendo in semifinale. Io la vedo così, lo sai, sono molto spigoloso sull'argomento. Non ti cito la Champions perché il rapporto è impietoso.
11: No, allora hai ragione.
12: Economicamente parlando.
11: Però io, a parte lo sai, sono un pesci ascendente, certo, leone, certo, emotivo. Io gli voglio bene a sta coppetta.
12: Io le voglio bene, ma in un altro modo.
11: La vorrei alzare, accidenti a lei. Quindi poi se noi dovessimo andare in Conference League, io la riabbraccio più che volentieri.
12: Ma io sono d'accordo con te.
11: Poi sì, hai ragione te. Meglio un ottavo di finale di Europa League non la cavalcata in,
12: cioè, questi quattro anni alla fine ti hanno lasciato ragione. Sì, hai scoperto a livello di geografia un calcio che si sta evolvendo, ma poi ti è rimasto un pugno di mosche anche a livello di bilancio in mano.
11: Mentre tornando sulla partita di ieri, l'ha seguita, l'ha raccontata anche per noi qui in studio Alessandro Di Nardo. Ciao Alessandro, ben ritrovato.
13: Ciao. Rieccoci, ciao.
11: E guarda, ti giro la riflessione che era arrivata via nota audio su Fortini, perché effettivamente ieri è parso 50-60 minuti su un buon livello. Dopodiché, Alessandro, è chiaro, no? Dobbiamo fare la tara, il momento, siamo all'inizio, gli avversari, eccetera, eccetera. È che non si capisce mai su Fortini, no? Dove cominciano le prospettive e dove invece, forse, come diceva qualcuno, si può anche, come dire, prendere serenamente in considerazione l'idea di separarsi.
13: Comincio avvalendomi dell'emendamento di Benvenuti, ovvero quello che ha detto a inizio trasmissione, lo sottoscrivo a doppia firma, quindi 22 luglio, oggi 23, eccetera eccetera, guardiamo i ruoli, le posizioni e le novità, concentriamoci poco sui singoli. E su Fortini ribadisco questo dicendo che però qualcosa l'abbiamo notato, ho chiesto anche ieri Conto in Radio Cronaca allo stesso Andrea Giannattasio, era lì, però mi sembra un po' più ingrossato, no? Come se si fosse fatto letteralmente proprio le ossa, noi diciamo sempre che i ragazzi devono farsi le ossa, abbiamo fatto anche un po' di muscoli, quindi lo vedo meno filiforme rispetto alla prima stagione con la Fiorentina e anche a quella con lo Juve Stabia. E però sì, tutti, non c'è nessuno che dopo la partita di ieri esce dal mercato o entra dal mercato, almeno sì. Spero che la dirigenza non prenda decisioni isteriche riguardo la partita di ieri, visto che caro Tommaso, non so se ci seguivi, ieri sera leggevo i messaggi, Federico Croce è già diventato Roberto Baggio.
11: L'ho detto prima, sì, che è il motivo per il quale io proprio ho segnalato il piacere di vederlo in campo, stop, non altro.
13: Sì, poi che c'entra?
11: È chiaro che ruba lo sguardo. Sì.
13: Certo. Poi è giusto anche, lo dicevo anche prima con Fabio Ferri, che a luglio uno sia un po' meno coi piedi per terra, guardando la squadra, guardando il mercato che comunque è interessante, indubbiamente. Però ecco, ho sentito proprio giudizi al trentesimo del primo tempo di Fiorentina Gubbio, che leggendo la chat e non guardando il calendario altro, avrei pensato fossero arrivati a maggio 2027, ecco, da aprile-maggio, però siamo così, è anche il bello di questa città.
12: Io ve lo dico, sono fermo ancora.
11: È un po' colpa dei mondiali, eh? Cioè che guardi i mondiali e c'è il sedicenne, il quindicenne,
12: sì, sì,
11: il diciassettenne, già un fenomeno. Allora te dici, ma perché non mi posso coccolare il mio di sedicenne?
12: Ieri nella Coppa di Scozia è esordito nel Dundee United un italiano. Bellissimo, del 2011. Bene. Partito ufficiale.
11: Maglia arancione.
13: Che facevi, Francesco, nel 2011?
12: No, io posso dirti al massimo quello che facevo a 15 anni, cioè andavo seriamente al liceo, giocavo a calcio e non avevo la possibilità di esordire in Coppa di Scozia solo per motivi geografici.
11: 2011 è un anno di grande apprensione, ma che poi insomma ne siamo usciti, ricorderete il mio terribile infortunio al crociato sinistro, ma poi sono rientrato.
12: Ricordo,
11: è
12: grandi...
11: stato un anno di grande paura,
12: poi le visite mediche
11: con tanto lavoro, dopo sei mesi ero di nuovo in campo.
12: Io però volevo dire, io sono ancora fermo invece a quando,
11: senti che è vero, ho proprio i documenti.
13: No, mi ricordo la maglietta celebrativa Animo Tolo, mi ricordo
11: Animo, avevo lasciato un crociato,
12: come solo i grandi, però
11: sì, va bene.
12: No, volevo ricordarvi anche del buon Abdou Diakaté, ribattezzato qualche estate fa il nuovo Pogba, dopo mezzo però allenamento.
11: Anche, però quindi, anche lui in mezzo al campo a Moena fa una rovesciata e mette in porta, non ricordo chi, venne su il Benatti, eravamo tutti...
12: Quindi voglio dire, magari uno memore di certe situazioni, su Croci stavolta ci va un po' più piano. Ecco, se deve sognare, visto che il buon Di Nardo è un grande appassionato di mondiali, può rimanere ancora innamorato di certe stelline intraviste o viste al mondiale, più che su Croci, a cui mettere la croce, gioco di parole voluto, addosso fin da subito la responsabilità di magari poi guadagnare le prime convocazioni, poi si valuta il momento. Ecco, non mi sembra proprio il contesto idoneo per un ragazzo del 2010 subito bruciare così tante tappe, no Ale?
13: Sì, detto che poi avrebbe fatto comodo forse all'Argentina di Scaloni, Croce, no, a parte gli scherzi, stiamo ovviamente andando lunghi. Sì, certo, però poi io sottolineavo una cosa, come ieri durante la radiocronaca, tutte le mani avanti, guanti, pinze e guanti da forno per prendere la partita di ieri. Detto questo, anche a maggior ragione per quello che dicevi, succede nella Coppa di Scozia, siamo nel 2026, non è un reato insomma,
12: ma
13: magari far esordire o far affacciare alla prima squadra uno come Federico Croci, a maggior ragione, e questo è vero, non dipende dalla partita di ieri, se è un talento comunque generazionale per la sua età, lo sappiamo insomma, se parliamo dei 2009-2010 a livello italiano, il primo nome che ti fa chi segue i campionati under 18 è quello di Federico Croci. Dopodiché, sì, ieri facevamo il paragone, Camarda esordisce 2 anni fa, quindi all'età di Croce adesso, perché è un 2008, e non è successo niente, nel senso non è successo niente nemmeno per la sua evoluzione, però ecco, cioè il prossimo anno è l'anno in cui debutta nel 2010, non prendiamoci in giro.
12: No, ma è vero, questo è chiaro, però io penso anche che siamo comunque lo stesso paese che continua, per esempio, al di là della nazionale sperimentale di Baldini, io credo Ndur abbia tipo, cioè nella mia mente Ndur è in Ndur. Under 21 da 20 anni.
13: Sì. Come Paloschi,
12: esatto, che tra l'altro gioca ancora, ma questo è un altro discorso. Però voglio dire, cioè, abbiamo da un lato questo desiderio proprio di trovare il più possibile all'interno di ogni singolo club il baby prodigio per risolvere tutte le questioni, però poi su altre situazioni continuiamo a considerare il 2004 come giovani che hanno bisogno di esperienza. Quindi per questo io dicevo prima anche questa suggestione della seconda squadra, che non è imminente e che però per un club che ha anche il Viola Park mi sembrerebbe al medio periodo la soluzione migliore, anche per proteggerli questi ragazzi, perché fargli fare un anno di C è roba, cioè ti metti a 16-17 anni ad avere a che fare con stadi di un certo tipo, avversari che hanno il doppio dei tuoi anni e nessun interesse che tu sia un predestinato, se c'è da ribaltarti fisicamente all'interno di una partita, e poi quel che sarà sarà.
11: Alessandro, so che ne hai già parlato in diretta, poi anche noi ne abbiamo già parlato con Sara in merito a questa domanda a Jimenez, e dal mio punto di vista era assolutamente legittima. Però su Jimenez invece ti chiedo il giudizio ieri, perché io, pronti via, secondo tempo fatto un paio di serpentine che non mi sono dispiaciute affatto, l'ho visto molto, no? Guizzante, sì. Poi forse un po' si è spento alla lunga, ma sì, anche lui assolutamente, condizione, allenamenti eccetera, però quei paio di lampi, no, nell'andare sul fondo e liberarsi dell'avversario, l'uomo lo salta mi pare.
13: Sì, l'uomo lo salta, anche qualche problema fisico dei primi giorni di ritiro, ce lo ricordiamo, non si è allenato da subito assieme alla squadra. Io leggo anche tutto questo alla conferenza stampa, un po', ma rimane tutto quello che ho detto prima, Fiorentina Gubbio, 22 luglio, sì, un po' timidino, cioè ancora mi aspettavo un po' più di proposizione offensiva, poi metterà tutto insieme, credo, già dalle prossime partite in Inghilterra, che sono già insomma di un livello diverso. Comunque sì, è un giocatore che, se fa quello che ha fatto nella prima parte di stagione al Bournemouth, squadra rivelazione dei top 5 campionati europei, è un giocatore assolutamente di livello, e si parla, no, che può essere il sostituto di un esterno che deve ancora arrivare, e se Jimenez è il sostituto di un esterno che viene a fare il titolare, vuol dire che c'è la sensazione di alzare di molto il livello di questa squadra.
11: Sì, sì, fermo restando che appunto in questo work in progress, tu giustamente dici così, noi ci aspettiamo comunque, figurarsi, addirittura un'alternativa lì a destra, io me l'immagino lì terzino, perché poi Dodò e Fortini li diamo partenti. Dodò che come al solito è quello che sta meglio anche per caratteristiche fisiche, è già il più veloce, non, insomma lui carichi non li accusa, e ieri si è visto.
13: Sì, io guarda, continuo la mia difesa a spada tratta.
11: Te lo terresti,
13: ma io tutte le volte, cioè io penso alla scorsa stagione, all'ultima stagione della Fiorentina, negativa per tutti, negativa per Dodò. Se dobbiamo dare un voto alla stagione di Dodò è 5, come quello più o meno di tutta la Fiorentina. Però vedo una partita tipo della Fiorentina dell'anno scorso, penso a come sì, migliorare sì, questa vero, squadra, non parto dal terzino destro, secondo me. Parto da tanti altri ruoli. Dodò forse è l'ultimo che cambio, e io ribadisco che in una Fiorentina che punta in alto come valore assoluto, ci vedo per proprio le vette, parliamo di Europa League, Champions League, quindi parliamo di un triplo salto mortale, ci vedo pochi giocatori in valore assoluto a quel livello. Uno è Fagioli, uno è Dodò e l'altro è Pongracic, poi gli altri sono arrivati.
11: Infatti e su Dodò,
13: questa è la mia idea,
11: c'è un po' la sensazione che è tempo di separarsi, perché ormai sono tanti, no, cioè, anni,
13: sì, sì,
11: perché poi lui l'idea di andarsene l'accarezzava già l'anno scorso, i Lacket, quindi quasi più per una situazione ambientale che non, come dice Alessandro, con quale sono totalmente d'accordo, per una valutazione tecnica, perché poi non è che, no, aver terzino Dodò sia proprio
12: no, no, no, anche se io dico anche ai più dodisti convinti che se ripenso a quel giocatore che aveva fatto 3 edizioni consecutive di Champions con lo Shakhtar, arrivare adesso con un lungo infortunio nel 2023 di mezzo ovviamente, e penso alle prestazioni del Dodò di oggi e alla voce presenza in nazionale zero, io non sono così tanto entusiasta di questo,
11: sì,
12: diciamo triennio, lasciamo da parte l'infortunio di Dodò alla Fiorentina. Secondo me ci può anche essere margine di miglioramento in quella zona, arrivati forse anche a un punto in cui è impossibile ottenere di più da Dodò, e forse anche per Dodò ottenere di più dalla Fiorentina. Io non ci vedo nulla di sconvolgente,
11: sì, esatto,
12: dopo 4 anni.
11: Esatto.
13: Sul discorso nazionale, secondo me non è per colpa di Dodò che non è arrivato in nazionale, vedendo anche come ha messo a destra il Brasile, gioca ancora Danilo se non sbaglio da quelle parti, ecco, anche lì ora forse non sono parente di Dodò, ve lo assicuro, beh, io comunque l'avrei portato fosse stato in Ancelotti, poi insomma lungi da me.
12: Ma anche i predecessori di Ancelotti non sceglievano Dodò,
13: no, sì, giusto? Sì, sì, però non mi sembra sia un Brasile talmente abbondante sulla destra da non portare Dodò. Poi ci sono tutte quelle, Dodò comunque, se pensiamo al Dodò di 4 anni fa, di 5 anni fa, il Bayern mette sul piatto, prima che succeda tutto quello che succede in Ucraina, 30 milioni, e lo guardiamo 4 anni dopo, sono d'accordo, è una crescita che si è arrestata. Però ecco, tu dici si può migliorare a destra, io non è che vedo tantissimi esterni,
11: sì, sì, sono d'accordo.
13: Poi certo, si possono trovare sicuramente, però non è che in Serie A, ecco, penso sempre agli esterni destri migliori in Serie A di Dodò.
12: Non metti nella lista Alex Jimenez, si può dire questo?
13: No, non metto nella lista Alex
11: Jimenez. Ad oggi è così, sono d'accordo.
12: No, no.
11: Ce la sentiamo qualche risposta di calcio di Menez? Non rida, benvenuti. No, ci posto che fatemelo dire a un calciatore e chiedere come ha vissuto il non essere convocato in una nazionale che ha vinto il mondiale. Mi sembra parlare di calcio.
14: Fuori rosa dal
11: se
14: suo
11: uno
14: club.
11: Può fa cronaca, prende un comunicato ufficiale di un club inglese, però va bene. Figurarsi, poi ripeto, a parte tutto, il dirigente che difende il ragazzo a me piace e credo che insomma loro avessero questa idea di stoppare argomenti extra. La forma l'avrei gradita un po' diversa. Alessandro, grazie. La stasera.
13: Ciao.
11: Ovviamente riepilogherà un po' il mercato di giornata, che però mi sembra per ora molto molto sonnolento. Qualche risposta del volto nuovo, le abbiamo esaurite mi pare le presentazioni, giusto?
12: Manca Ulai.
11: Ah, Ulai, che però si farà dopo l'Inghilterra, sì. È vero. Così Menez oggi in sala stampa.
15: Sono giovane, devo crescere ancora e non è niente di male andare in una squadra nuova. Penso che mentre che faccio bene le cose e lavoro bene sarà buono per me. No, alla fine penso che sia un po' presto per parlare di obiettivi. Solo penso a lavorare come tutti quelli che siamo della squadra stiamo facendo, migliorare ognuno, fare lo meglio che si può fare.
16: Dov'è che ti trovi meglio e più a tuo agio?
15: È un po' dove posso aiutare più alla squadra. Mi metto a disposizione di quello che mi chiede il mister, però sempre ho fatto il terzino destro, che è il mio ruolo preferito. Sono da una settimana che sono qui, ancora non ho sentito così tanto al mister cosa vuole da me, ma sicuro che in questi giorni di preparazione capirò cosa vuole di me e cercherò di fare lo meglio possibile quello che mi chiede. No, penso che Iraola sia stato un allenatore che mi ha aiutato tantissimo, ma è passato, voglio pensare al presente e voglio pensare a quello che mi chiede Grosso e fare tutto quello che lui mi chiede. L'anno scorso sono stato in Premier, che può essere alla fine un po' più fisico che qua, ma penso che alla fine avere giocato tante partite l'anno scorso mi farà bene per essere pronto a giocare quest'anno ancora in Serie A.
5: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
17: Sì, è vero che 29 tu le devi prendere da quegli altri, ma la Fiorentina quanti ne ha persi rispetto all'anno passato? Ma che discorsi sono? Io boh. Massimo.
18: Io senza se e senza ma piglierei i centravanti dell'Udinese e basta.
19: Ragazzi, scusate, Chimo dalla provincia di Milano, ma su Croci, che adesso mi vado a vedere i video della partita di ieri, Flachi e o Banchelli, a che età esordirono, se vi ricordate? Grazie.
11: Ma guarda, oh, che siete, almeno aprimi il microfono. Questo è proprio come oggi interrogazione a sorpresa. Allora,
14: ce l'ha un po',
11: so qui che sto andando a guardare quando hai esordito Flachi, quando hai esordito Banchelli.
14: Un po'
11: secondo
14: birbante.
11: Me erano più grandi dei 16 anni attuali di Croci, mentre i 29 punti non hanno convinto molto Massimo, ce l'aveva con te. Però
14: bene,
11: io sono d'accordo con te, cioè non è che ripartono con 29 punti,
14: ma certo,
11: ma con un assetto che loro confermano che gli è valso 29 punti su di te. Io riparti da una rivoluzione
14: che è tuttora da definire, cioè è una rivoluzione assolutamente aperta, in corso, in atto, quindi non sto dicendo che la Fiorentina non ha gli strumenti per riprendere 29, 28, 30 punti. Però per fare un'operazione del genere serve da un lato che alla Fiorentina vada tutto per il verso giusto e ad una serie di altre squadre tutto per il verso sbagliato, perché non c'è solo da riprendere le prime sei, c'è da riprendere anche l'ottava, la nona, la decima, certo, l'undicesima, e tutto in una stagione. E poi anche su questo mi sembra ci sia grande varietà di pensiero, ci sono quelli già un po' più prudenti che considerano questo l'anno zero e quindi tutto sommato va bene tutto, l'importante è mettere le fondamenta, e quelli che invece dicono no, alla luce degli acquisti io alzo fin da subito le aspettative e guardo l'Europa. Sono due pensieri legittimi che però fino a prova contraria hanno un elemento in comune: per tutti è il 23 luglio, ragazzi, cioè un amichevole alle spalle.
20: Mentre Banchelli, sì, Banchelli esordì ad appena 16 anni in Serie A, in quella stagione terribile culminata con la finale Coppa UEFA 89-90, mentre Flachi era un pochino più grandino, 19 anni, ebbe comunque un percorso, Francesco mi pare, un po' più lungo in primavera, mentre Banchelli fu proprio lanciato da Ranier, da Bruno Giorgi, scusate, in quella Fiorentina 89-90. Quindi poi effettivamente in Serie A la Fiorentina qualche sedicenne l'ha già lanciato, vedremo.
14: Non è vietato, ovviamente, ecco, serve secondo me un po' più di coraggio da parte di chi questo giocatore lo deve lanciare. Così tendenzialmente io, immaginando la Fiorentina del domani, se dovesse sbagliare qualcosa Croci o la Fiorentina di Croci, guarderei prima ai giocatori esperti che a puntare il dito contro il sedicenne di turno.
20: Davis lo pigli dell'Udinese?
14: Buona chiamata, ha rinnovato il contratto non troppo tempo fa, quindi evidentemente l'Udinese ha voluto un po' anche proteggersi in caso di nuovi affondi. L'anno scorso ha fatto una, forse la prima vera stagione rilevante della sua carriera dopo un po' di Watford e un po' di Udinese, ha una fisicità straripante e costa. Il problema è che costa. Io mi terrei Ken, ma se proprio devo fare a meno di Ken, in Italia è tra i pochi che considererei. Io Luca per esempio non lo considererei neanche al posto dei piccoli, ma questo è un altro discorso.
20: Ma più o meno la Fiorentina ci ha fatto intendere vederla così, nella serata di ieri. Vediamo se Francesco ha avuto la bontà di aspettarci un sacco di tempo e quindi gli dobbiamo enormi scuse. Francesco, ci sei ancora?
21: Ci sono.
20: Grazie per l'attesa. Colpa ai cherubini, ovviamente, non ce lo segnalo.
21: Ma figurati, sono qui a fare le coccole del cane.
14: Che ottimo.
20: Invidia. Ottimo. Che razza è?
21: È un incrocio tra un pastore tedesco e un lupo italiano.
20: Bellino. Fantastico.
21: Sta lì a pancia all'aria a farsi mettere la pancia.
14: Bella vita.
21: Allora, come state? Tutto bene, spero.
20: Alla grande, guarda, sì, sì. Io fra pochino tiro giù i bandoni.
14: Ma sono in partenza.
20: Ma come mai così allegro? Stasera sono da Piero Pelù e domattina vi saluto.
21: E domattina ci sono più.
20: Sì.
21: Esatto. Allora, no, io volevo fare, io avevo già scritto dei messaggi, all'inizio ero a lavorare, quindi ho scritto dei text sui messaggi, su alcuni argomenti. Allora, e poi volevo, vi ascolto per radio sulle vostre risposte. Allora, gli argomenti sono questi. Allora, io ho scritto subito che si comincia a sbagliare i gol, ma perché? Perché non ce l'ho con Ken, io in generale, perché ragazzi non si sa tirare in porta in Italia, in senso generale dico, la Fiorentina è ovviamente una squadra a quelle, non si riesce a inquadrare lo specchio della porta, abbiamo una percentuale molto più bassa rispetto agli altri campionati europei. Io non capisco perché, è una domanda che io mi faccio, poi magari
20: interessante.
21: Mi rispondere. Per quanto riguarda l'ultimo argomento, attaccanti di Davis, se non mi sbaglio credo sia più vecchio di Ken.
14: Sì.
21: E ovviamente costa tanto e quindi è fuori dalla politica di Paratici. Costa tanto perché l'Udinese è una piazza che non regala, è più vecchio di Ken e Paratici vuole prospetti giovani

0: già un po' da tempo, però non ho mai la possibilità di telefonarvi. Io ho sentito anche alcuni messaggi in passato di altri ascoltatori che puntavano il dito un po' sulla Fiorentina, perché siamo passati dall'anno scorso a avere una squadra con tanti italiani e quest'anno praticamente scarseggiano veramente tanto. Io però mi attacco un attimo al discorso durante un'intervista fatta a Fabregas, quando mi è stato appunto chiesto perché diciamo, a pochi italiani, e gli ho risposto: io ho provato, ma in Italia non vedo qualità.
1: E ci ha sentito a tutti.
0: Questo viene rispecchiato un po' dalla nazionale.
1: Per forza.
0: L'ultima cosa, poi vi lascio, grazie per il tempo che mi date. Vi avevo scritto anche sul Fortini, Francesca aveva letto il messaggio.
2: Sì.
0: Io personalmente spero, visto i buoni rapporti con Apparatici e la famiglia di Fortini, che in qualche modo rientri il caso, perché comunque, come avevate sottolineato voi, la gestione sbagliata era della precedente gestione, o comunque del direttore precedente, quindi da Pradelli. Quindi spero in qualche modo che si possano ricucire, perché sinceramente in quel ruolo non è che ce ne siano tantissimi. Credo sia un buon giocatore, un talento da far crescere, è un prodotto del vivaio, e io sono rimasto sono tra quelli che sono rimasto incazzato, scusatemi il termine, quando hanno venduto Caiode, anche se sono due profili diversi, sono due caratteristiche diverse, Caiode e Fortini, però ecco, a me è dispiaciuto veramente tanto, perché ora lo sta dimostrando già dall'anno scorso il suo valore. Io ho finito,
1: grazie Francesco.
2: Ciao, Francesco.
1: E salutaci il canone.
0: Assolutamente,
1: fagli un grattino.
0: Un abbraccio e buone ferie.
1: Ciao Francesco. Su Fortini sì, lo capisco,
2: però siamo arrivati tardi,
1: però sono stretti i tempi per immaginare di cucire ora.
2: Siamo nel senso lato, siamo arrivati tardi. Io non vedo, ma perché quello che ci dice anche Niccolò Ceccarini dall'inizio, difficilissimo trovare margine per ricucire arrivati a questo punto. Ma non è, io non ne faccio tanto una responsabilità ai rapporti tra l'entourage Paratici, perché si è arrivati a questo punto anche solo l'estate scorsa. Cioè, perché l'estate scorsa non intervieni preventivamente?
1: Rapporti? Non lo so.
2: Però comunque
1: rapporti
2: bisogna guardare,
1: nei quali però nemmeno Paratici, perché è arrivato a febbraio, è riuscito a cambiare troppo gli scenari, perché se no.
2: Però un amico prima diceva sotto i 10 arrivato. Milioni no, ma come si può pensare di vendere Fortini sotto i 10 milioni in scadenza tra un anno?
1: Però guarda, lo scriveva anche Andrea Giannattasio ieri, e la posizione della Fiorentina ad oggi è questa.
2: Ci sono 40 giorni per
1: probabilmente
2: provarci.
1: È destinata a cambiare. Meno giorni invece da qui al 6 di agosto, quando al Viola Park ospiteremo il Deportivo da Corugna, finezza, ma solo perché me l'hanno detto. E proseguiremo peraltro dopo l'impegno con Real Madrid a Klagenfurt, quindi due inglesi e poi due spagnole. Ma occhio e croce, anche c'è l'opportunità di trovarsi di fronte a Matucci, che ci ha fatto parecchio sudare quest'estate.
2: Ebbene sì, perché poi alla fine insomma queste amichevoli ci danno anche l'opportunità di scoprire, di trovare anche un pretesto per intervistare anche in questo caso dei manager italiani, italianissimi, in questo caso anche giovanissimi anche per la Spagna, come Massimo Adalberto Benassi, che è l'amministratore delegato del nuovo Deportivo. È un ragazzo italiano di 34 anni,
1: però,
2: che ha studiato in Italia, fatto il percorso di studi anche di università qui in Italia, poi
1: ha fatto l'Erasmus a Barcellona.
2: No, ancora più complesso, è andato per studiare e prendere un MBA in diritto sportivo, management e gestione sostanzialmente delle società di calcio. In Spagna ha trovato lavoro a livello professionistico, prima con il Leganés e poi con l'Ibiza per 4 anni.
1: Tanta roba.
2: Ha portato l'Ibiza in seconda divisione.
1: Quindi anche quando c'era Borriello?
2: Assolutamente, si sono incrociati. Nel 2022 va al Deportivo e fa la scalata, prima direttore dei ricavi, poi direttore generale e da 2 anni amministratore delegato. E il Deportivo sta provando a fare un percorso per certi aspetti anche simile alla Fiorentina, da un punto di vista per esempio di valutazione e valorizzazione del proprio nuovo centro sportivo. e hanno in un certo senso anche sfruttato la scorsa

0: partecipazione nella Serie B spagnola per vedere da vicino Amatucci. E in questo estratto dell'intervista completa che trovate su tuttomercatoweb.com, l'amministratore delegato del Deportivo spiega non solo come nasce l'idea Matucci, ma anche quali sono gli elementi alla base del mercato e del modus operandi del nuovo Deportivo de A Coruña.
1: E quello che ti dico, alla fine noi valutiamo il profilo del giocatore, l'età, perché comunque per costruire una squadra, diciamo che noi abbiamo una regola non scritta dove nella composizione della rosa almeno il 25% dei giocatori deve essere nel settore giovanile e cerchiamo che almeno il 50% della rosa abbia meno di 25 anni. Quindi partendo da un po' queste basi cerchiamo poi di trovare dei profili che possano appunto essere validi per la nostra rosa. E Lorenzo alla fine dopo un anno qua in Spagna parla perfettamente spagnolo, conosce perfettamente il calcio spagnolo, l'ambiente del calcio spagnolo eccetera, quindi ci sembrava una scelta logica, diciamo così, dentro la nostra programmazione sportiva, ecco.
0: Ecco, ho trovato molto interessante questa legge non scritta del 25% della rosa dal settore giovanile e 50% della rosa sotto i 25 anni. Ovviamente non è una regola che deve valere per tutti,
2: però è una strada.
0: Però è una strada. E quindi certo, dentro questa strada si inserisce il nome di Amatucci, che alla Spalmas ha fatto benissimo. Il Deportivo lo ha visto direttamente l'anno scorso e gli ha affidato le chiavi del centrocampo. Il Deportivo sarà impegnato in una breve tournée italiana anche con il Genoa, poi il 6 agosto con la Fiorentina. E in quest'altro estratto Benassi parla del significato anche di venire in Italia e anche del centro sportivo della Fiorentina.
1: E allora innanzitutto diciamo che è molto, molto bello, sempre fa piacere, siccome si riesco a tornare poco in Italia, quindi sempre fa piacere tornare in Italia, però diciamo che anche questo fa parte un po' di una pianificazione che veniamo, diciamo così, sviluppando negli ultimi anni. L'estate scorsa siamo stati in Inghilterra, due estati fa siamo stati in Portogallo e diciamo che cerchiamo sempre di unire un po' la parte sportiva con poi lo sviluppo di quello che è il progetto Depor e soprattutto in questo caso cercare avversari di un livello altissimo per chiudere, diciamo, la parte finale della preparazione estiva. Però è ovvio che a livello personale è sempre molto, molto bello poter tornare in Italia e se per lavoro ancora con il Depor ancora meglio.
3: Anche rivedere il Viola Park, che suppongo sia stato uno di quei centri sportivi all'interno dei 60 di cui mi parlavi prima.
1: Esatto. L'abbiamo visitato credo quasi 2 anni fa ed è stata una piacevole sorpresa. Diciamo che non solo in Italia ma anche in Spagna strutture così ce ne sono davvero bisogno, e il nostro centro sportivo sarà uno di quelli tra un anno.
0: Ovviamente bellissimo vedere le prime amichevoli, ai tempi c'era ancora più modo di vedere magari controformazioni dilettantistiche. Poi devo dire però in estate è anche bello affrontare i grandi giocatori, la Fiorentina avrà modo di affrontare il Real Madrid, vedremo con quanti big ancora al top, perché ci sono tanti reduci anche dal Mondiale. Tra la rosa, nella rosa del Deportivo ci sarà modo di affrontare un certo Pierre-Emerick Aubameyang, che il Deportivo ha strappato a una grande concorrenza europea. E chiudiamo quest'ultimo passaggio in cui appunto l'amministratore delegato del Depor racconta come nasce l'idea Pierre-Emerick Aubameyang e che cosa aggiunge a uno spogliatoio che appunto caratterizzato da gioventù, settore giovanile, ma aveva bisogno anche di qualcos'altro.
1: Diciamo che per noi, per il club, per il progetto, soprattutto che un giocatore come Pierre-Emerick ci abbia scelto, perché alla fine aveva tantissime offerte, la maggior parte anche economicamente più elevate, diciamo così, quindi per noi è un orgoglio che lui abbia scelto di giocare in Liga, di giocare in Liga con il Deportivo La Coruña, e sicuramente l'ha fatto anche perché ha visto un progetto chiaro e ha visto delle strutture di un club non solo di Serie A, ma un club che ha una visione chiarissima. E da lì alla fine quello che cercavamo con lui e che credo abbiamo trovato è comunque questa esperienza non solo nelle partite, ma anche durante la settimana e durante gli allenamenti. Alla fine noi abbiamo una rosa molto giovane, gli altri acquisti sono di questo mercato sono stati giocatori molto molto giovani, quindi per noi era importante avere dei riferimenti non solo come ti dicevo durante le partite, ma anche durante la settimana. E lui è un esempio di giocatore che ha un livello professionale altissimo, ecco.
0: Un motivo in più per vedere insomma l'amichevole con il Deportivo La Coruña, anche va detto, Tommaso, per tutti i nostalgici, anche se poi in realtà è stato condiviso poco con
2: Matucci. Deportivo,
0: allora sì, io ti dico personalmente, per me molto inizia nei 2000 col Super Depor che vince la Liga. E
2: lì è l'esplosione, sì, sì. Però già 80-90 sì. Era una realtà abbastanza.
0: Io mi ricordo quella rimonta clamorosa in Champions ai danni di Milan, sì, semifinale di Champions. Poi fino a 3 anni fa il club era nella Serie C spagnola. E ora appunto nuovo centro sportivo, proprietario ricco, nuova capacità anche di attrarre grandi giocatori. Ce n'è uno che secondo me sarà il prossimo grande colpo in uscita, che è Jeremy Hernandez, magari non quest'anno ma prossimo anno. Esterno alla sinistra, quindi in teoria anche per la Fiorentina, ma costa tantissimo. E insomma sono amichevoli però stuzzicanti. Ora voglio dire, si inizia a fare un po' anche sul serio, ci sarà tempo e modo anche di rincrociare Bove, di incrociare Irancunda col Watford, che ripeto è extracomunitario, quindi c'è margine,
2: è dura, assolutamente
0: non c'è
2: dura.
0: Margine per il momento. Vuoi qualche nome per il post Ken?
2: Sì, sono curioso di sentire, posto che sarà qualcuno l'avrà fatto quel nome lì, perché se non l'ha fatto nessuno lo faccio io subito, è più
0: vuoi
2: forte
0: ribadirlo?
2: Di me, devo farlo. Prendiamo
0: Füllkrüger. Giornata omologata.
2: Minuto 32, la Fiorentina ancora ferma sullo 0-0. Ma che succede, grosso? Chiama Füllkrüger, pronto a entrare, ma ce lo vedi, capito?
0: Tra l'altro voglio dire, cioè, al Milan è andata male, cerca rilancio. Non ha troppe pretese.
2: Ualì, il dribbling, il tocco a tra, il cross nel mezzo, Füllkrüger! Ma non ce lo vedete, Gian Nattasio, e inizia a cantare Deutschland, Deutschland über alles.
0: Io direi più te che Gian Nattasio, sinceramente.
2: No, vabbè, io
0: però,
2: volo in campo e vado a esultare con lui, gli salgo sulle spalle.
0: Anche in questo ti vedrei
2: molto.
0: Questo
2: sorrisone senza il dentone, sì. Bellissimo Füllkrüger.
0: Allora, cerco Füllkrüger tra gli ascoltatori. Intanto ti segnalo un amico che è Gianni 85 che dice... Non ripartirei né da Ken né da Piccoli, mi piacerebbe uno forte che non conosciamo, ma
2: sì,
0: se dovessimo rimanere sui nomi fatti, Dovbik e Pellegrino. Quindi e Pellegrino,
2: non
0: attenzione.
2: Non nessuno dei due, penso.
0: Poi Alessandro Dal Valdarno cita Oyarzabal, che abbiamo visto con la Spagna.
2: Ho sentito dire che non è proprio una prima punta, però,
0: no, è assolutamente anomala come prima punta. Bisognerebbe giocare in un modo che non mi sembra sia quello proprio che ha in mente che è grosso. E poi è un 97, quindi se l'idea è quella di prendere giocatori futuribili, Oyarzabal lo conosciamo. Tanto Alessandro quanto Andrea citano invece il buon Tresoldi, che è un attaccante di cui si era parlato anche in ottica Roma. È una prima punta, non ha il fisico di Ken, non ha il fisico di Dovbik. Io penso che in questo momento la sua valutazione anche lì sia sui 30 milioni, gioca nel Bruges. È italo-tedesco, quindi non ci sono problemi di passaporto e quant'altro. Questa è una bella chiamata. Questo è un bel nome stuzzicante.
2: Bisognerebbe nominare tanto nelle nostre dirette.
0: Fatto quest'anno la Champions.
2: Lo sponsorizzano moltissimo.
0: È un bel profilo, stuzzicante, molto. Poi un 2004, quindi enormi margini.
2: Io non ho nomi, però vorrei. Ho caratteristiche. Mm-hmm. Vorrei un Malen. Lo vorrei sguisciante, rapido e super tecnico.
0: Quindi non Beto citato da Andreone.
2: Non Beto, Beto siamo agli antipodi.
0: Totalmente.
2: Strapotere fisico, grande copertura del campo, pennellone, sì. Palle alte. No, io vorrei uno che dà del tuo al pallone, stile Malen, ecco.
0: Poi c'è chi...
2: Sai, c'era prima quel messaggio che diceva in Italia non si inquadra lo specchio quando si tira.
0: Sì, sì.
2: Secondo me Malen su 10 tiri 7-8 te la mette in porta. Io vorrei vedere sempre più gente così, perché, ma è un problema mio, perché sono stanco di questa atleticità. E poi sono vecchio, il calcio degli anni 90, insomma, vanno tutti meglio. Però sì, ragazzi, sto giochino era proprio bello, perché si vedeva gente e diceva ma come lo trattano il pallone. Oggi lo vedi ogni tanto trattare in modo proprio grezzo,
0: altro che dargli del tondo.
2: Malen, scusate, ma a me fin dal primo momento che l'ho visto in campo a Roma mi è venuto da dire, ecco, questo c'ha piedi buoni.
0: Invece un altro amico cita Mateta del Crystal Palace. Direi che se cerchiamo un giocatore alla Malen per soddisfare Tommaso, Mateta è tutt'altra palla, parte.
2: Anche lui è tutto alto, goffo, brutto.
0: Proprio area di rigore purissima, purissima. Poi Simone cita Sørloth dell'Atletico Madrid. David resta nella Norvegia e dice: più che punte servono esterni, io sogno Nusa, che è dell'Ipsia come Bakayoko, abbiamo visto al mondiale. E direi che si va sopra i 60 come richiesta.
2: Qualcuno l'ha accostato all'Atalanta per i problemi di Alibegovic. Secondo me sarà un nome che continuerà a circolare. A proposito di nomi, di sicuro ne faranno alcuni i due Nick in arrivo nella nostra ora di mercato. Ma oggi devo dire proprio come quelle giornate al mare, l'acqua ferma.
0: Scarico.
2: Sì. Che dici, che si fa una birretta, non molto di più.
0: Voglio dire. Anche Paratici avrà diritto a un giorno di riposo.
2: Sì.
0: Anche se va detto, questa avrebbe dovuto essere la settimana degli esterni o bassi o alti, e così non sta.
2: C'è poi da capire se va in Inghilterra o meno. Perché questo sentivo giustamente, lo diceva Niccolò Ceccarini, anche per là un'indicazione. Se vai in Inghilterra, poi che c'entra, le trattative le porta avanti al telefono.
0: Certo.
2: Però
0: a bordo
2: se
0: campo.
2: Non va in Inghilterra, magari è perché deve andare a qualche altra parte, quindi vedremo. Va bene, voi state lì, non vi preoccupate, che noi vi aggiorniamo come sempre fino a questa sera. Vi aggiorneranno anche sull'Edi Radio con musica, informazione e la Fiorentina a tornare dalle 18, l'Edi Radio con i quali ci ritroveremo domani dalle 14 puntuali con Palla al Centro. Tornerà anche Luca Calamaida, domani lo ritroverete qui. Oltre all'ora di mercato con i due Nick procediamo dalle 17 con Chiara Andrea Bevilacqua, i suoi ospiti, e poi ancora Alessandro Di Nardo fino alle 20, e a seguire il Che t'ha perso di giornata. Caro Benve, è stato un piacere
0: mio
2: trovarti, ma ci ritroveremo anche nelle mie incursioni a Chi si compra. E poi, caro mio, magari ti ritocca un Palla al Centro, perché da parte mia è semplicemente un arrivederci. Ci troviamo ovviamente lunedì 10 agosto, quindi non mi rompete,
0: dietro l'angolo,
2: mi rompete le palle. Voglio sono un paio di settimane, stacco e poi torno.
0: Quattro
2: però
0: amichevoli
2: stacco,
0: di mezzo,
2: però
0: eh?
2: Stacco, ecco, proprio il telefono.
0: Cioè, queste quattro amichevoli neanche.
2: Si dice
0: così.
2: Sempre così, poi
0: l'occhio,
2: cioè, voglio dire, sei lì tra un Malloreddus, tra un Porceddu e un Iclusa. La guardi Real Madrid Fiorentina, la senti Gian Attasio che urla sul gol di Bondi, qualcuno contro il Watford, chi piace.
0: Del nuovo esterno.
2: Però,
0: misterioso.
2: Ecco, se qualcuno, non lo so, sviene in sala stampa, se vi prendete a testate nel corridoio, se Lazzarini aggredisce Tonelli, non ne voglio sapere nulla.
0: Tutto il resto, perché anche tu vuoi solo parlare di campo e di calcio.
2: Sì. Anche se per ora mi accontento del silenzio, e cioè 30 metri di profondità sott'acqua. Cari miei, ci ritroviamo presto, restate su Radio Firenze Viola e continuate a seguirci, che il mercato ovviamente quello va avanti. Ciao Benve.
0: Ciao.
2: Ciao Tonellone.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
5: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
7: Eccoci di nuovo in diretta dopo l'appuntamento di Chi si compra. Prosegue la diretta su Radio Firenze Viola, ovviamente con Viola Amore Mio, il programma che vi fa compagnia come di consueto da mezzogiorno alle due. Come ormai avete capito, in questo periodo non c'è il buon Lorenzo Marucci, titolare assoluto, numero 10, capitano di questa trasmissione. Per fortuna però al mio fianco, al fianco di Fabio Ferri, oggi così sostituto d'eccezione, c'è l'ottimo Tommaso Borghini.
8: Ti ringrazio Fabio, ciao, buongiorno a tutti.
7: Parlando
8: buongiorno.
7: Di titolari, tu sei un titolare di questa trasmissione.
8: Ma non lo so, con grosso rischio, rischio e Paratici poi vuole rinnovare, ci sta che mi venda se arrivano pochi milioni, neanche, pochi spiccioli, bastano pochi spiccioli.
7: Dove agisci sul rettangolo di gioco?
8: Ma guarda, da ragazzino agivo proprio dove manca alla Fiorentina. Cioè ero un esterno offensivo, assolutamente inoffensivo, però diciamo di ruolo ero quello, il vecchio 7, sai, una volta
7: bello.
8: Era facile, no? Avevi l'11 e il 7, l'11 in genere poteva essere la seconda punta, il 7 l'ala, il 9 il centravanti, l'attacco si faceva
7: era
8: abbastanza
7: facile,
8: il 5 era lo stopper e via via. E invece adesso i numeri non dicono più niente, però i ruoli lo dicono ancora. A me non piace molto, tu sai, essendo io una sorta di romantico del calcio, non piacciono molto le nuove definizioni. Per esempio un esterno basso o un esterno alto mi dice poco, anche perché esterno vuol dire fuori dal campo generalmente, no? E invece ala o terzino
7: esterno
8: mi piace
7: in quel modo più. Mi capitava di giocare a me che facevo il secondo portiere, quindi stavo molto esterno al campo, di solito seduto.
8: Ah, te seduto con la copertina se faceva freddo,
7: se faceva freddo,
8: vero?
7: Oppure un po' più sbracati se faceva
8: caldo. Sì.
7: Borghini, se sei nella lista dei cedibili ti prendiamo noi a Radio Pistoiese con un contratto faraonico, quindi
8: addirittura
7: tentazioni di mercato.
8: Allora ci penso, adesso sentirò il mio procuratore, cioè la mia moglie, vediamo che cosa
7: se si può fare questa operazione.
8: Essendo nel ramo legale l'ho presa, insomma, anche se si risparmia a vicenda, insomma. Comunque ringrazio per la stima e vedremo, insomma.
7: Senti, prima ci parlavi di esterni alti, ma anche di esterni bassi. Ricordiamo che tra pochi istanti ci colleghiamo col Viola Park, perché appunto ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Alex Jimenez, classe 2005, proveniente dalla Inghilterra, dove giocava col Bournemouth. Lui è nato a Leganés, quindi diciamo nella municipalità di Madrid, ragazzo che abbiamo già visto in Italia il Milan, anche con il Milan futuro, a proposito anche di progetti seconde squadre. Magari oggi c'è anche lo spazio per fare una piccola incursione su questo tema, visto che si parla sempre più anche dell'Under 23 Viola, ma staremo a vedere.
8: Certo.
7: Quindi insomma, attesa per la presentazione, per le parole di questo ragazzo, che ti devo dire, magari non avrà lasciato un ricordo indelebile in Italia, però io ho delle buone sensazioni su di lui. Cioè mi sembra un giocatore, prima dicevi esterni inoffensivi, sì. Esterno
8: no,
7: offensivo,
8: lui
7: inoffensivo, lui mi sembra offensivo
8: nel senso che è un, anche a volte fu pure troppo, nel deve secondo me un po' limitarsi quando aggredisce diciamo così l'avversario, perché insomma sappiamo con le regolamenti generalmente insomma non sono così oggi tollerate certi tipi di entrate eccetera. Secondo me è l'unico difetto, il difetto principale che ha, però mi piace molto perché ha molta grinta, ha molta voglia. Anche ieri si è visto qualcosa, anche se ancora il passo si vedeva che era un po' un passo, diciamo la gamba pesante, diciamo così. Però ecco, poi io lascio da parte i discorsi extra calcistici che non mi interessano, spero che abbia risolto tutto eccetera, ma né dentro il campo mi pare un elemento che ti possa dare anche quella grinta, quella fame calcistica necessaria che l'anno scorso è mancata tanto, no? Durante la stagione, finché forse non si sono resi conto che se si continuava così si andava diritti a fare il centenario in Serie B. Ora però è un'altra atmosfera. Ieri c'è stata una bella testimonianza, no? Anche a livello di partecipazione del pubblico.
7: Precisamente.
8: È stato bello rivedere la Fiorentina, anche se c'era stato l'allenamento congiunto, ma questa è un'altra cosa, almeno ricominciare a giocare e soprattutto con un animo diverso rispetto a quello che avevamo anno passato. Però tutto ciò deve essere, diciamo, molto molto migliorato. È chiaro, un mio collega E anziano mi diceva sempre: non mi raccomando, non mi dare giudizi sulle amichevoli. A volte si diceva: chi vince lo scudetto d'agosto non vince, non vince di sicuro lo scudetto vero, perché allora c'erano le amichevoli, erano tutte d'agosto. E insomma, ora ho letto qualche giudizio a volte un po' troppo affrettato, no? Certo. Ci sono delle indicazioni, ma è la prima amichevole, sono 4-5 giorni che lavorano. Insomma, non iniziamo subito a sparare a zero sui giocatori, perché altrimenti insomma si rischia poi di danneggiarli anche in un certo qual modo.
7: Sono non d'accordo di più, siamo in una fase embrionale della stagione, quindi dare dei giudizi a parte è difficile secondo me, perché c'è proprio poco materiale su cui esprimersi, e poi appunto anche il livello delle amichevoli affrontate o allenamenti congiunti, come le volete chiamare, ad oggi invita alla prudenza. A proposito del programma della Fiorentina, abbiamo detto appunto di queste due amichevoli allenamenti congiunti, il 19 luglio con la Primavera, ieri invece con il Gubbio, adesso parte anche poi la tournée inglese, il ritiro in Inghilterra, e salirà anche il livello di difficoltà, magari andando un po' più avanti e con una squadra magari anche per grosso un po' più completa si potrà esprimersi con maggiore certezza.
8: Via via gli impegni aumentano, salgono di livello come sempre, quindi ci si può sbilanciare di più, anche se le indicazioni a volte lasciano un po' il tempo che trovano, e soprattutto perché questo mercato è in continua evoluzione. Paratici mi ha sorpreso positivamente, ovviamente, per tutto quello che ha fatto portando questi giocatori così, così bravi, così giovani, però allo stesso tempo mi ha sorpreso anche da un altro punto di vista, cioè paradossalmente una principale era quella dell'assenza di esterni offensivi, è tuttora da colmare, E quindi ci vuole sorprendere in tutti i modi, e quindi io pensavo che almeno un esterno sarebbe arrivato tra i tanti buoni giocatori, e sono ottimi in parte giocatori che sono arrivati, alcuni bisogna ancora vederli all'opera, però allo stesso tempo resta questa lacuna che ieri un po' mascherata è stata, ma insomma credo che abbia inciso anche nella produzione. A dire il vero, la produzione offensiva c'è anche stata, non c'è stata la finalizzazione. È mancata quella, perché sennò 3-4 gol a occhi chiusi credo li avrebbero segnati, ma anche questo credo che insomma bisogna stare un pochino attenti a sparare a zero, perché il livello di concentrazione in queste amichevoli è quello che è. E poi per quanto riguarda Ken, siccome è stato molto criticato, io ti dico
7: anche piccoli non si è sottratto, diciamo.
8: Anche piccoli, esatto, tutte e due. Però Ken a me interessava più vedere dopo, era dal 4 aprile, non giocava una partita vera, tra virgolette, però una partita dal 4 aprile. Quanti mesi sono passati? Tanti. Io volevo vedere se era un giocatore recuperato dal punto di vista fisico, atletico e mentale. Mi sembra di sì. Da come si è mosso,
7: anche a me ha dato questa
8: poi
7: sensazione.
8: Che abbia sbagliato dei goffatti è sotto gli occhi di tutti, però questo non significa niente, perché altrimenti, ripeto, se diamo credito a queste amichevoli, a questi errori, chissà quanti bocciati. Il Napoli ho visto ha perso 3-1 con l'Arezzo,
7: tra l'altro confermando una tradizione, perché insomma mi pare che ultimamente perde quando giocano le amichevoli con l'Arezzo finisce quasi sempre
8: è
7: male.
8: È vero, e anche Conte aveva perso agli esordi, e quindi insomma bisogna avere anche la e mi interessava vedere questo. Poi se ne parlerà su Ken, perché ieri c'è stato anche delle parole di Grosso che hanno insomma acceso anche lì un po' di dubbi sul suo futuro.
7: Anzi, facciamo una cosa, ricordiamo anche i nostri numeri di telefono: 348-7513-933 per i messaggi, 055-77-111-71 per chiamarci. Inviate i vostri pareri un po' su tutto lo scibile fiorentino. Nel frattempo però ci colleghiamo col Viola Park e andiamo a sentire le prime parole ufficiali di Alex Jimenez.
9: Abbiamo definito un blitz il tuo arrivo qua a Firenze, quindi volevo sapere da te com'è andata questa trattativa, se è stata così rapida e quanta voglia hai avuto anche di dire subito sì per tornare in Italia e per metterti di nuovo alla prova in Serie A. Grazie.
10: Ciao, buongiorno. La verità è che è andato tutto troppo veloce. Da quando ho sentito che mi voleva la Fiorentina ho detto subito sì, perché mi è piaciuto quello che mi hanno detto che erano le prospettive. Niente, sono molto felice di essere qui.
11: Magistrato, tutto sport.
12: Ti volevo chiedere, tu torni in Italia dopo l'avventura al Milan,
9: quali sono le tue sensazioni appunto di questo ritorno vero e proprio, e soprattutto cosa non ha funzionato al Milan, se ci sono stati degli errori che non vuoi assolutamente ripetere qui alla Fiorentina. Grazie.
10: No, penso che sia stata una tappa bella nella mia carriera. Alla fine ho cominciato tutto al Milan, però adesso sono felice di essere qui e solo penso a lavorare e giocare per questa squadra.
11: Di Nardo, Corriere dello Sport, Radio Firenze Viola.
12: Ciao, benvenuto. Tu hai vissuto mesi complicati, no? Da maggio in poi. Ti chiedo appunto come hai anche vissuto tutto quello che è successo fuori dal campo di calcio, e poi se non so se può essere anche una delusione per te quella di non aver partecipato al mondiale, se ci credevi o se comunque è un tuo obiettivo far parte della Spagna.
13: Scusa, siamo qui per parlare di calcio.
12: Sì, sì, ma chiedevo
13: no,
12: come
13: di calcio, di sì, calcio. Sì, sì. Quindi non siamo qui per rispondere a cose su altri argomenti, siamo qui per parlare di calcio. Se vuoi fare domande di calcio, puoi fare domande di calcio, no. Altrimenti non fare domande.
12: Ok. No, era per sapere personalmente come avevi vissuto il periodo, al di là di quello che è successo extra.
13: Non è una domanda di calcio, è una domanda di calcio, no. Se vuoi fare domande di calcio, fai domande di calcio.
12: Vabbè, allora come si sei gestito, diciamo, a livello atletico, diciamo, in questo periodo, e appunto sulla Spagna, se come hai vissuto anche il mondiale della Spagna. Grazie.
10: Sono troppo felice alla fine del mio paese dove sono cresciuto. E sono troppo felice che ha vinto il mondiale la Spagna.
11: Righi, Tutto Mercato Web.
14: Ciao Alex, benvenuto. Tu hai 21 anni, sei molto giovane, ma in questo tempo hai già cambiato 4 squadre, hai vissuto 3 campionati. Ti chiedo se questo ha frenato un po' la tua crescita o se c'è anche un accrescimento culturale, perché ti sei confrontato anche con l'Inghilterra, con l'Italia e con la Spagna. Grazie.
10: No, penso che sono giovane, devo crescere ancora e non è niente di male andare in una squadra nuova, e penso che mentre che faccio bene le cose e lavoro bene sarà buono per me.
11: Ogni Santi, laboroviola.com.
15: Ciao, salve, benvenuto. L'anno scorso hai giocato probabilmente in una delle squadre rivelazioni della Premier League. Qual è l'obiettivo che tu ti sei dato qui alla Fiorentina e che obiettivo vi siete dati, se si può dire, nello spogliatoio? Grazie.
10: No, alla fine penso che sia un po' presto per parlare di obiettivi. E solo penso a lavorare come tutti quelli che siamo della squadra stiamo facendo, e migliorare ognuno e fare lo meglio che si può fare.
11: Misul, Radio Bruno e laviola.it.
16: Ciao Alex, a livello tattico, insomma, sappiamo che puoi ricoprire anche diversi ruoli. Qual è il tuo preferito, quello dove preferisci giocare, se da terzino destro, se ti piace anche spingere più avanti, insomma, dov'è che ti trovi meglio e più a tuo agio?
10: È un po' dove posso aiutare più alla squadra, mi metto a disposizione di quello che mi chiede il mister. Però sempre ho fatto il terzino destro, che è il mio ruolo preferito.
11: Feliciari, RTV 38.
17: Ciao, benvenuto. A proposito proprio del ruolo di terzino destro, l'anno scorso c'è una statistica curiosa riguardo al mister, che la sua squadra era una di quelle della Serie A che crossava meno. Quindi ti chiedo, in relazione anche a questo, che magari cambia appunto con la Fiorentina e con le qualità dei calciatori della Fiorentina come te, vi chiede molto di andare sul fondo, vi chiede magari di venire dentro, qual è il ruolo del terzino nella testa di Grosso, quello che vi chiede? Grazie.
10: Allora, sono da una settimana che sono qui,
18: ancora non ho, non ho sentito così tanto al mister cosa vuole da me, ma sicuro che in questi giorni di preparazione capirò cosa vuole di me e cercherò di fare lo meglio possibile quello che mi chiede.
14: Caroli, Vioranews.com.
19: Ecco, a proposito di questo, Alex, intanto ovviamente benvenuto. Per quelle che sono le prime richieste, diceva giustamente prima il collega Flavio, tu hai fatto parte di una squadra rivelazione con un allenatore che ha veramente fatto vedere ottime cose come Iraola. Rispetto a quello che hai potuto respirare fino a qui, trovi delle analogie fra Iraola e Grosso, fra quello che ti chiede? Che cosa ci puoi dire sotto questo punto di vista? Grazie.
18: No, penso che Iraola sia stato un allenatore che mi ha aiutato tantissimo, ma è passato, voglio pensare al presente e voglio pensare a quello che mi chiede Grosso e fare tutto quello che lui mi chiede.
14: Ultime due, Caselli, Firenze Viola Super Sport.
20: Sì, buongiorno, buongiorno Alex. Tu hai provato vari campionati, abbiamo detto la Spagna, l'Inghilterra, adesso l'Italia. A livello naturalmente tattico, il campionato inglese è quello più performante, è quello dove ci sono delle situazioni completamente diverse. Qual è la situazione nel tuo ruolo che più di tutti cambia tra Spagna, Inghilterra e Italia? Grazie.
18: Penso che siano diversi modi da giocare. L'anno scorso sono stato in Premier, che può essere alla fine un po' più fisico che qua, ma penso che alla fine aver giocato tante partite l'anno scorso mi farà bene per essere pronto a giocare quest'anno ancora in Serie A.
14: Ultima, Sorbetti, fiorentinanews.com.
21: Ciao Alex, benvenuto. Volevo farti una domanda. Allora, qui a Firenze da qualche anno ormai si parla della reazione della squadra B, dell'Under 23. Ecco, tu che hai giocato nella squadra B del Real Madrid e nel Milan Futuro, hai vissuto quindi queste due esperienze, io ti volevo chiedere, da giocatore giovane, che cosa ha rappresentato per te nella tua crescita personale queste due esperienze che comunque, come spesso emerge dalle carriere di altri ragazzi, diventano formative e anche, diciamo, importanti per, diciamo, poi arrivare nei campionati maggiori. Grazie.
18: Sì, si sta vedendo nel presente che tanti giocatori giovani fanno bene alla squadra. Penso che aiutano. Adesso ci stanno allenando anche i giocatori della primavera e si vede che hanno fame, che vogliono aiutare anche la squadra.
21: Nella tua crescita personale, le tue esperienze, non tanto dei ragazzi aggregati dalla primavera adesso, ma te, nelle esperienze al Real Madrid e al Milan Futuro, sono servite davvero per diventare il giocatore che sei diventato adesso, immagino? Come
22: ti ha aiutato molto nel tuo crescimento, che ti ha jugato nel Madrid e nel Milan B, per dire come jugador si ti ha aiutato.
18: Ah, sì. Sì, mi ha aiutato tantissimo, perché alla fine, dove ho cominciato a giocare in modo professionista, mi ha aiutato tantissimo.
14: Grazie, grazie a tutti. Grazie.
7: Ed eccoci qua di nuovo in diretta dopo le parole di Alex Jimenez, che si è presentato alla stampa al Viola Park. Prima, le prime parole ufficiali per quanto riguarda il terzino spagnolo, con poi non ho capito se al termine anche un po' di incertezze sulla domanda sulle seconde squadre, che peraltro era molto interessante. Non ho capito se è stato addirittura Paratici a intervenire a tradurre in spagnolo. Nel caso Paratici ci stupisce ancora di più.
8: Oh, forse c'era un interprete,
7: non lo so. Noi non stavamo vedendo, stavamo ascoltando, però attentamente. Diciamo, non spunti non enormi da parte di Gimenez.
8: Molto di più, nel senso ormai dalle conferenze stampa in generale si ritrae sempre poco, è difficile, mi metto nei panni dei colleghi della carta stampata, a volte è difficile trovare o anche, dei siti, perché bisogna dare dei titoli, no? Sintetizzare con un titolo, a volte non dico ad effetto, perché che debba comunque comprendere realmente il contenuto, ma dare comunque un interesse alla lettura a volte è un'impresa ardua. Diciamo che come modo di parlare, ma anche come modo di giocare, un po' mi sembra più argentino questo ragazzo, sì, spagnolo. Io ho questa impressione,
7: ermetico,
8: no? Ermetico, ma anche poi molto, come dire, molto serio nell'esposizione, netto, e in campo anche come gioca, no? Abituato a vedere la Spagna, anche quella dei mondiali, molto di palleggio,
7: molto
8: eccetera, raffinata. Lui non mi sembra uno che, se c'è da usare la spada la usa, se c'è da usare il fioretto sa usare, immagino, anche quello. Ecco, come impressione, mi dicessero che ha dei parenti o degli avi in Argentina, no, ci crederei. Detto questo, è chiaro, probabilmente hai detto bene, la domanda sull'Under 23 è anche molto interessante, perché si lega anche a quello che è, no, il progetto, sì, di Paratici, che l'ha detto chiaramente che sarebbe importante creare l'Under 23, come è stato, come fecero ai suoi tempi, in cui era dall'altra parte, diciamo, della barricata, e però insomma ci sono degli ostacoli, soprattutto per il campo, l'idea anche di creare un nuovo, addirittura un terzo stadio, sì, per il Viola Park,
7: nell'area dove adesso c'è il Viola Parking, ovvero il parcheggio provvisorio, no? Lì nei pressi della tranvia,
8: sì, dietro, diciamo.
7: Lì dovrebbe sorgere questo nuovo impianto con padiglione dedicato, ovviamente, per ospitare i giocatori. Chiaro che è un progetto a lunga scadenza, ragazzi.
8: Con la situazione ideale per poter ospitare anche gli ospiti,
7: esatto,
8: cioè la tifoseria,
7: esatto,
8: ospite,
7: esatto,
8: andando incontro a quelle che sono le esigenze normative stringenti, sappiamo da tempo, alle quali invece la struttura di Viola Park, bellissima e giusta per ospitare una squadra, non prevede però la possibilità, diciamo, di queste cancellate che devono separare il pubblico,
7: certo,
8: di casa dal pubblico, gli accessi a parte, diciamo, autonomi, eccetera eccetera, tutte situazioni che ovviamente possono essere fatte invece se verrà fatto un ulteriore impianto, sarebbe addirittura un terzo, si amplierebbe ulteriormente il Viola Park, che diventerebbe a quel punto, credo, il centro sportivo più grande non solo d'Europa, ma forse a livello calcistico, forse del mondo, perché voglio vedere tre stadi, chi ce l'ha in un,
7: sì,
8: centro
7: poi,
8: sportivo,
7: appunto,
8: insomma,
7: come dicevi,
8: anche
7: giustamente,
8: se piccoli,
7: con la possibilità di ospitare dei match ufficiali del campionato di Serie C, cosa che ad oggi non sarebbe possibile, quindi aggiunge una funzione,
8: certo,
7: oltre ad aggiungere spazi, terreno e quant'altro. Si parla del 2027 per la realizzazione
8: siamo abituati a guardare lungo, guarda il Franchi, insomma,
7: sì,
8: forse nel 2027 sarà realizzato dello stadio Franchi, forse
7: non lo
8: tutta
7: so,
8: la
7: vediamo
8: curva.
7: Chi fa prima,
8: vediamo chi fa prima a farne uno nuovo, anche se piccolo, ovviamente,
7: sì, certo,
8: con tutte le difficoltà che ci sono invece all'interno dello stadio, di farne uno dentro un altro con poi la squadra che ci gioca dentro,
7: sì,
8: quindi ci sono delle difficoltà enormi all'interno di un quartiere come quello di Campo di Marte, che è abbastanza congestionato già di per sé.
7: Un quartiere storico, è molto abitato, ovviamente. Vedo insomma tanti messaggi a proposito di Jimenez, mi fa molto ridere quello di Riccardo, che è un po' più netto rispetto a te. Tommaso dice: speriamo che non giochi, ma ha fatto la conferenza stampa, altrimenti panchina fissa o tribuna. Non gli è piaciuto molto Jimenez in conferenza stampa.
8: Ah, comunque bisogna dargli merito del fatto, è vero che è stato in Italia a lungo, già abbastanza,
7: sì, sì, sì,
8: però senza, insomma, parla poche parole, ma dette bene in italiano,
7: ma sì,
8: dai.
7: Ma sì, se l'è cavata. Poi non mi ricordo chi, il Pinza mi sa, mi aveva detto, il traduttore Paratici parla 6-7 lingue, Pinza da Campi, e questo secondo me aiuta anche nelle trattative, no? Perché poi parlare nella lingua giusta ti aiuta anche nelle trattative, però insomma che Paratici sia un top manager, un manager di alto livello, e che quindi insomma sia capace anche di esprimersi non in italiano, questo l'avevamo,
8: smentisce anche il luogo comune secondo cui i calciatori poi
7: non hanno capacità, cultura
8: eccetera. Lui è stato calciatore dei Campi, soprattutto in Serie C,
7: sì,
8: per una ventina d'anni, dalle giovanili fino a quando non è diventato molto presto peraltro dirigente, e però evidentemente insomma è stato bravo anche ad aggiornarsi, a studiare e a fare, smentendo il luogo comune secondo cui appunto invece i calciatori sarebbero buoni soltanto, come diceva il buon Bosco, per testa di cacciatore buona per portare solo cappello. In realtà forse non è del tutto così.
7: Luca torna sull'argomento stadio. Ragazzi, ma lo stadio a 3000 posti non era omologato per la Lega Pro? O comunque non fanno prima a prendere degli accorgimenti su quello che già c'è? Avevate detto che era addirittura omologato per la Conference League. Ora io devo dire, non so chi l'aveva detto. Mai ma sentito. Non penso né Tommaso né il sottoscritto si fossero lanciati in questo tipo di riflessione. No, non era omologato per quella che è la terza serie italiana, la Serie C.
8: Semmai si può riflettere sulla seconda parte, cioè quella di questo discorso, cioè di questo messaggio, cioè se non si può potrebbe essere adattato, ecco, cioè utilizzando magari la parte, diciamo, dall'altra parte del viale, per capirsi, insomma, del centro sportivo come ingresso autonomo, realizzando poi tutte le strutture necessarie per ospitare appunto la tifoseria, eventuali ospiti, e andando incontro quindi in questo modo alle esigenze. Però avevo capito che era abbastanza complesso come situazione, e quindi comunque sicuramente non era omologato, anche perché il motivo principale per il quale non è stata fatta l'Under 23, ritengo, sia proprio questo. Altrimenti il Viola Park ne avrebbe sicuramente tratto giovamento, perché usarlo una volta a settimana anche per una partita ufficiale, che comunque qualche migliaio di persone te lo
7: attrae, biglietti, catering, merchandising,
8: io penso sarebbe stato sicuramente una situazione, probabilmente, ecco, si può riflettere su questo, perché non ci si è pensato prima, ecco, di costruendolo anche con questa funzione, almeno uno dei due stadi, quello da 3000 magari poteva essere già pensato per andare incontro alle normative, questo sì, ma oggi che sia omologato penso proprio di no.
7: No, confermo. Allora, abbiamo in collegamento l'uomo che per noi ha seguito la conferenza stampa di Jimenez e che è anche il più chiacchierato, addirittura più di Jimenez, nella nostra casella dei messaggi. Ne leggo alcuni prima di introdurlo. Paratici non è Pradè, dico per fortuna, anche perché a noi non ce ne frega niente, edulcoro, di cosa ha fatto Jimenez. Di Nardo ripassa domani. Poi c'è chi dice solidarietà a Di Nardo, i giornalisti si dovevano alzare e andare via. Poi c'è chi dice che pettinata ha preso Di Nardo, gli mando un abbraccio, il grande Jack 77 ti manda un abbraccio. E poi Silvano da Montemurlo dice scusate, ma nelle conferenze da alcuni giornalisti vengono fatte domande che non si possono sentire. Questo è il messaggio di Silvano. Infine c'è Massimo da Brossi che dice sì, Paratici va bene, è come un santo, ma un giornalista deve fare le domande, mi riferisco a cosa è successo a Jimenez, per chiarire. Buongiorno carissimo Alessandro Di Nardo.
0: Eccoci, ciao, ben ritrovati.
7: Parla di calcio.
0: Va bene, ci provo.
7: Allora, no, per chi si fosse perso l'episodio durante la conferenza, Alessandro Di Nardo ha provato a fare una domanda a Jimenez anche su un tema molto importante che riguarda Jimenez. Lo saprete, il Bournemouth lo tolse dalla lista squadra per via di alcuni messaggi scambiati sui social con una ragazza minorenne. Questo ha provocato ovviamente un'indagine sul comportamento di Alex Jimenez. Il club inglese in quel momento stoppò, diciamo, la sua presenza in rosa. Oggi arriva a Firenze e Alessandro, da giornalista, dico io, ha fatto una domanda sul diretto interessato che si presentava in conferenza. Paratici ti ha stoppato, vuoi ripartire da lì?
0: Sì, anche abbassando un po' i toni. Ora io capisco che essendo una radio verticale, occupandoci di una squadra per 15 ore al giorno, tutti i temi vengono innalzati anche, no, nella scala Mercalli. Beh, è stato un botta e risposta, come Fabio, tu che frequenti le conferenze stampa, ne hai visti di peggio?
7: No, non ho visti assolutamente di peggio.
0: Nel senso, non è successo niente, non c'è stata la scazzottata finale, non c'è stato niente, non c'è stato nemmeno un chiarimento, perché poi il direttore Paratici è andato via, quindi non credo che ci sarà il cartello con la mia faccia fuori dal Viola Park, che potrò continuare a fare il mio lavoro. Detto questo, ecco,
7: più in generale,
0: banalmente, secondo me, il tema giornalistico di Alex Jimenez, che è torna in Italia, magari non il primo, magari non il secondo, magari il terzo, è questo. Cioè, c'è una,
7: sono d'accordo con te,
0: un'ontologia professionale, ci sono degli studi da fare, dei corsi da fare che ti impongono di cercare non il titolo, perché sinceramente, cioè, poi anche per come era posta la domanda, io non chiedevo lumi su quello che era successo nel privato, ma chiedevo come aveva vissuto un momento particolare un atleta ventenne, ventunenne, che si trova fuori squadra dopo un'ottima stagione per motivi extracampo. Quindi non abbiamo mai nominato nemmeno la faccenda riguardante la ragazza minorenne, però ecco, dico solo banalmente questa cosa: se vai a cercare Alex Jimenez in rete o da qualsiasi parte, primo, secondo, terzo risultato che ti spunta è questa polemica, quindi era anche un'occasione evidentemente per far luce, per chiarire qualcosa. Le domande vanno sempre poste, secondo me, mi hanno insegnato a far così, poi si può anche dribblare o stoppare la domanda, assolutamente, siamo in casa degli altri, quindi si entra comunque in punta di piedi. Sarebbe stata, secondo me, una conferenza monca senza questa domanda, però va bene.
7: Posso dire che entrambi avete fatto il vostro lavoro, cioè da una parte, certo, immagino Paratici abbia tutto l'interesse a tutelare il giocatore e a evitare che l'argomento venga trattato, perché può essere scivoloso e rischioso. E dall'altro ovviamente c'è un giornalista che fa le domande, come hai detto, è uno
8: assolutamente
7: dei temi.
8: Aggiungo solo una pillola.
7: Vai,
8: come ha detto giustamente Alessandro, è assolutamente deontologicamente corretto e giusto che lui ponga le domande sui temi di maggiore interesse, perché questo lo impone la nostra deontologia. Allo stesso tempo, mettendosi dall'altra parte della scrivania della platea, ecco che il no comment fa parte del diritto di ciascuna persona,
7: assolutamente
8: sacrosanto, che se uno non vuole parlare non deve essere obbligato a parlare, se non davanti ad una giuria, ecco. E quindi questo è, credo che si sia rispettato, anche se l'intervento è avvenuto attraverso non la diretta voce del ragazzo, e forse l'aveva chiesto alla società, ma attraverso un dirigente. Quindi tutto è andato, secondo me, nella direzione giusta, ma Alessandro non può essere tra virgolette o simpaticamente attaccato, perché ha fatto il suo lavoro, e no, quando uno fa il suo lavoro è sempre a posto alla sua coscienza.
7: E noi infatti siamo assolutamente con te, Alessandro, per quanto riguarda la domanda. Hai fatto bene a farla. Altri spunti
8: ma
7: che ci vengono da Cimene,
8: chi era Paratici? Chi era? Tra noi non si vedeva, è stato Paratici o c'era?
0: Era Paratici, perché sinceramente anche io pensavo che, visto anche l'esperienza pluriennale a Milano, al Milan, avesse una conoscenza dell'italiano migliore Alex Jimenez. Invece poi abbiamo visto, no, che c'è stata anche un po' al di là della mia domanda, ci sono state le risposte abbastanza sbrigative,
7: sì,
0: ma proprio perché si vedeva che non aveva proprio una comprensione del testo incredibile, come hanno delle volte alcuni ascoltatori. Però questa è l'ultima stilettata finale, ecco, che mi tenevo qui nella faretra da un po' di tempo.
8: Paratici ha dimostrato una fluidità di idioma molto apprezzabile, direi, ma questo fa parte del background di un grande dirigente, no, immagino, e questo lo agevola, come diceva anche Fabio prima, sicuramente nelle trattative,
7: sì,
8: perché poter parlare più lingue direttamente ti fai capire meglio.
7: Ma si empatizza anche di più con una persona che parla la nostra lingua.
8: Si empatizza anche di più, sia con i calciatori che con i suoi agenti, che i loro agenti, che sono poi quelli alla fine, insomma, hanno grande voce in capitolo.
7: Insomma, Jimenez, l'abbiamo detto, grandi temi non ce li ha dati per via un po' delle risposte telegrafiche. C'è qualcosa che ti porti via dalla conferenza stampa, a parte il rimbrotto di Paratici?
0: Ci portiamo via quello che è stato un po' il retroscena sulla trattativa. Ha detto che è stata una trattativa lampo anche per lui, appena sentito il nome della Fiorentina ha deciso di accettare questa offerta, e quindi, insomma, c'è un calciatore che, indipendentemente da come lo si guardi, è da rilanciare, un calciatore che era anche nel giro della nazionale spagnola, che non è semplice come cosa di questi tempi, e che cerca appunto anche il rilancio in questa posizione. Lui l'ha detto una volta, due volte ai microfoni del club e oggi, che lui si sente un terzino destro, comunque un terzino, un esterno basso, meglio chiamarlo così, poi vedremo se ci sarà la possibilità di vederlo anche esterno alto, in qualche allenamento è stato provato anche lì. E quindi niente, poi ci aspettiamo ovviamente, immagino, dopo la fine della mini tournée britannica, anche la presentazione di Ulai, forse lì ci sarà un po' più di possibilità di trovare spunti per un calciatore che già ieri ha dimostrato, insomma, qualcosa di interessante.
7: Comunque Leonardo mi dice Manuel che sei stato asfaltato, mi diceva ma non si può leggere i messaggi, certo si può leggere, si può dire a Leonardo che è stato asfaltato,
8: però cioè... non che è stato pettinato, perché è difficile pettinare,
7: è
8: impossibile pettinarlo con tutti quei riccioloni, insomma.
7: Ti sei mai pettinato in vita tua? Non credo.
0: coi petardi mi diceva,
7: esatto.
0: Pettinato coi petardi,
7: sì, questo era un vecchio, lo dicevano anche a me quando avevo una capigliatura un po' più
8: noi
7: irregolare.
8: Noi si diceva coi fulminanti, ma voi forse non sapete che cosa sono,
7: certo.
8: Sapete?
7: Sì,
8: no,
7: sì,
8: perché
7: sì.
8: Alcuni ragazzi giovani i fulminanti non sanno nemmeno cosa sono. Prima si usavano nelle pistole giocattolo, no?
7: Io mi ricordo quelle a tamburo, tondi.
8: Esatto, a tamburo che facevano, è pettinato coi fulminanti. Vabbè.
7: Pradè parlava romano, dice Luca d'Arezzo, a proposito delle lingue parlate dai direttori
8: infatti
7: sportivi.
8: Infatti sono arrivati tanti romani alla Fiorentina.
7: Se
8: ci pensai bene, empatizzava bene insomma con loro, e erano grandi giocatori anche alcuni dei romani arrivati alla Fiorentina.
7: Poi, allora, io vedo ragazzi, in tanti vi state esprimendo anche sulla domanda di Ale, quindi capisco che vi interessa questo argomento. Io non vorrei passarci tutta la trasmissione sinceramente,
0: no,
7: perché mi piacerebbe
0: ragazzi,
7: poi
0: basta,
7: anche
0: dai.
7: Parlare di altro. Alcuni che leggo dicono siete sempre i soliti giornalisti a mettere zizzania, c'è chi dice che un giornalista sportivo non fa quelle domande. Io ricordo a tutti che non è che c'è un ordine dei giornalisti sportivi, esiste l'ordine dei giornalisti, uno è giornalista punto, non è che è giornalista sportivo, giornalista sono, cioè uno è giornalista punto, fine, quindi fa le domande da giornalista. Domandare è lecito, rispondere è cortesia, come dice anche Marco, e quindi insomma mi sembra che il tema si possa concludere qua. Poi ci sono tanti altri messaggi che non leggerò, che non leggeremo.
0: Benissimo,
7: non
0: vado
7: ci
0: a
7: va
0: pettinarmi.
7: Di andare in questo cul-de-sac. Senti,
8: prima di pettinarsi.
7: Prima di pettinarsi. Ecco. Ma Jimenez invece in campo come l'hai visto? Perché c'era qualcuno che diceva se fa le partite come fa le conferenze stampa, sta in panchina. Te come lo vedi in queste fasi di allenamento?
0: Ieri l'ho visto nel secondo tempo della partita col Gubbio, non so, un po' timidino mi viene da dire, forse anche di riflesso alla conferenza stampa di oggi. Però ragazzi, insomma, ieri ero in studio, visto che insomma parliamo dei messaggi degli ascoltatori, ero in studio per la partita contro il Gubbio, Fiorentina Gubbio, e già vedevo dei giudizi universali al 22 luglio, oggi siamo al 23, secondo me possiamo fare anche un'astensione dal giudizio come facevano gli antichi greci e pensare alle prossime partite. L'ho visto un po' timidino nella partita di ieri, sono 45 minuti, ieri per tanti abbiamo visto il nuovo Roberto Baggio, Federico Croci, quindi io scalerei, come sulle polemiche, sulle domande, scalerei qualche marcia anche sui giudizi della partita di ieri.
7: Tommaso, un po' troppo presto,
8: sì, assolutamente.
7: Per attaccare l'etichetta di Roberto Baggio di Vincodino.
8: Ah, sul,
0: no, detto che
8: su
0: a me ha estasiato la prova di Federico Croci, quindi lo dico anche più per me che
7: sì,
0: per
7: sì, sì. Però
0: per
7: Baggio, ragazzi.
8: Va bene ragazzi, aspettiamoci, mancherebbe altro, Baggio è sacro insomma,
7: sì,
8: però
7: tocca.
8: Allo stesso tempo il tocco di palla di questo ragazzo è speciale, no? È speciale, così come anche la capacità di la personalità, ecco, quella di non aver paura di fare le giocate, a proposito di timidezza di cui parlava Leonardo. Dall'altra parte, se Jimenez è stato un po' timido, lui non è stato affatto timido, ricordiamoci, però è un 2010 e che ancora fisicamente forse, no, c'è questo, lui riusciva a saltare l'uomo, andava via e poi magari veniva arginato fisicamente, e questo è lo step naturale, logico, che deve correre e che deve completare
7: esatto.
8: Il ragazzo, però se continua così senza mettergli etichette pesanti addosso, aspettiamolo, perché secondo me ci sarà da divertirsi.
7: Ieri ho provato a farla anche a Leonardo questa domanda, non so se poi mi ha risposto, ma la pongo a entrambi, visto che siamo in tema di giudizi assai prematuri, no? Lo stavamo dicendo in apertura di trasmissione io e Tommaso, oggi commentare quanto è successo con la Primavera o col Gubbio dopo una settimana mal contata di allenamento è troppo presto, però vi chiedo, secondo voi siamo già pronti per le nomination, non per consegnare il premio, ma per le nomination per il premio Kokorin Sabiri, ovvero il premio di giocatore più esaltato del ritiro estivo? Ci abbiamo già delle nomination?
8: Questo chiediamolo a Alessandro, che sicuramente segue più da vicino il ritiro.
0: Per me Croci potrebbe entrare Beh,
7: però potrebbe essere la prima volta che il premio viene assegnato a un calciatore e poi alla Fiorentina ci rimane.
0: Comunque capisco la categoria. Secondo me c'è Croci, secondo me c'è un'isteria anche lecita legata ai 15 minuti di Ulai, forse anche qui un po' troppo alta, però insomma è luglio per i tifosi, è il momento del sogno, no? È il momento in cui si fanno i campetti, si dicono la squadra giocherà così, non giocherà così, e quindi è anche, cioè è giusto tenere il punto e provare a tenere i piedi per terra, ma anche giusto insomma esaltarsi. Io mi ricordo che più di 10 anni fa rimasi esaltato dal pre-stagione di Guberti alla Roma. Ero già pronto, forse twittai anche un paragone con Cristiano Ronaldo. Ecco. Quindi,
8: bene.
0: Roma,
8: Io mi ricordo invece un certo Yanis Agi, figlio d'arte, certo. Che quando insomma mise piede a Moena, ancora eravamo a Moena, e con quel sinistro fatato, no? Già i paragoni arditi erano insomma all'ordine del giorno, e poi abbiamo visto che comunque la sua carriera l'ha fatta, sì, perché sta giocando in nazionale, addirittura credo sia capitano,
7: secondo
8: della
7: me
8: nazionale
7: ha fatto
8: rumena.
7: Più carriera di quanto ci saremmo aspettati.
8: Esatto,
7: a un certo punto.
8: Però a livello diciamo di Fiorentina, no, e

0: testa e rovescio, si diceva una volta.
1: Quella com'è?
0: Testa più o meno, rovescio, okay. Più o meno, non fai gol soltanto al volo, insomma.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. Okay. No, io quello che volevo dire è che è un tocco di grande qualità, è, come dire, l'acuto di una porzione di partita veramente minuscola, perché 15 minuti, a volte un calciatore non tocca un pallone in 15 minuti, ragazzi.
0: Toccati invece tanti.
1: Invece lui l'ha toccato in maniera di classe, ha innescato quello, il bomber, e qua casca l'asino. Ragazzi, vogliamo parlare, vogliamo cominciare a parlare anche un po' degli attaccanti, dei temi legati agli attaccanti.
0: Vogliamo farci del male un po'.
1: Vogliamo
0: dai.
1: Farci del male tra un messaggio emoticon del fratello del centravanti e un altro attaccante che invece fa fatica a trovare la via per il gol e subisce già i primi improperi da parte di una tifoseria che non gli ha perdonato un'annata sterile l'anno scorso. Ovviamente parlo di Ken e di Piccoli. Caro Alessandro, ieri appunto hai raccontato la partita. Che cosa possiamo dire? Tommaso in apertura di trasmissione è stato positivo su Ken, perché ha detto non lo vedevamo giocare da
0: positivo
1: tanto.
0: Positivo nel senso che ho visto un giocatore recuperato,
1: esatto.
0: E mi interessava quello. Poi se mi sbaglia il gol davanti al portiere contro il Gubbio al Viola Park alla prima amichevole, e mi interessi giusto, mi interessa che sia recuperato, mi interessa che sia voglioso anche di fare, perché mi è sembrato anche questo. E poi rispetto a chi lo ha preceduto nel primo tempo, mi pare che ci sia una differenza, netta anche all'occhio. Poi detto questo, certi gol vanno fatti, ma vanno fatti nei momenti giusti. Che fai 5 gol contro il Gubbio e poi magari non segni in campionato, ecco, preferisco la seconda che hai detto.
1: Meglio,
0: no?
1: Posticipare i gol.
0: Esatto.
1: Alessandro,
0: non so che ne pensi, Alessandro.
2: Sì, sono d'accordo, anche se poi noto, leggevo anche i messaggi ieri sera, un accanimento forse un po' troppo esagerato per Roberto Piccoli, che ha sbagliato forse gol meno facili rispetto a Moise Kean. Sì. E poi sì, su quello che ha detto Tommaso sono d'accordo, nel senso l'ho visto recuperato integro fisicamente, non era scontato. Poi quei gol, quei bovi, come si dice da questa parte, Moise Kean li sbaglia da una vita, nel senso non è un killer implacabile, ci ricordiamo anche. Ne ricordo uno pazzesco alla seconda giornata col Torino, se non sbaglio. Quest'anno
0: sì, tolse
2: 0-0.
0: Di testa la palla e stava entrando.
2: Sì, sì, proprio qualcosa di veramente difficile da riprodurre su un campo da calcio, però non è mai stato glaciale sotto porta, è sempre stato devastante fisicamente, e quella fisicità la sta un po' ritrovando. Poi ci sono sempre i limiti di un giocatore che fatica ad associarsi con i compagni, in questo io mi tengo anche qualche punto interrogativo sul fatto che sia l'attaccante giusto per la squadra di Fabio Grosso, fermo restando che poi se rimane è ovviamente un valore assoluto per questa Fiorentina.
1: Oh, io ve lo dico, sull'argomento attaccante giusto per, secondo me ci rompiamo la testa. Secondo me esistono i calciatori forti, i calciatori un po' meno forti, i calciatori, diciamo così, scarsi. Tendenzialmente quelli forti sanno giocare un po' dappertutto e in tutti i modi. Quelli un po' meno forti magari fanno più fatica.
2: E quindi Moise Kean è un calciatore forte?
1: No, secondo me Moise Kean è un calciatore forte, quindi non dovrebbe avere problemi a giocare nel 4-3-3 di Grosso piuttosto che nel 3-5-2 di, non lo so, ditemi
2: però,
1: voi.
2: Però, scusami Fabio, se ti interrompo.
1: Ad esempio.
2: No, mi dicevi, i calciatori forti per te sono quelli che giocano in qualsiasi sistema. Secondo me
1: sto estremizzando,
2: Kean è un calciatore forte, però non è l'ideale per tutti i sistemi. Cioè Kean in qualche squadra, una squadra associativa appunto di palleggio, ce lo vedo come una giraffa in fippilì, non
0: però
2: so,
0: Alessandro, allora qui mi viene un dubbio, ma allora perché lo cerca il Como,
1: che è una squadra,
2: hai ragione,
0: associativa di palleggio.
1: Bravo, Tommaso.
0: È l'emblema del calcio.
1: Spettina
0: italiano
1: questo ragazzo, no, vuole fare,
0: no,
1: un po' troppo,
0: no,
1: il fenomeno,
0: ma non c'entra nulla lui, cioè, semmai c'entra il Como che non ci capisce, cioè se lo cercano è particolare,
1: lo sai, mi piace,
0: secondo me lo cercano perché Moise Kean, io me lo ricordo quando si vinse a Como 2 anni fa, fece un partitone, gli fece anche una doppietta in faccia,
1: sì,
0: al buon Fabregas, che di giocatori forti come dici te,
2: ecco,
0: se ne intende.
1: Insomma,
2: secondo me la discriminante è proprio l'allenatore che hai nominato, cioè Cesc Fabregas è un tipo di allenatore che cambia le carriere ai calciatori, quindi forse lui se ne sa 100 volte, 1000 volte, 10.000 volte più di me, ha intuito una dimensione di Kean che in questo momento non c'è, perché cioè, io penso sempre a D'Acugna, cioè un calciatore che prima di Fabregas faceva l'esterno,

0: Vero. In Serie B. In questo momento è diventato uno dei migliori play in Serie A. Quindi c'è un giocatore come Ken, secondo me deve intercettare un allenatore come Fabregas, magari non per forza Fabregas, magari può essere Grosso, però ci sono gli allenatori che ti cambiano la carriera e Fabregas lo fa con quasi tutti, quindi
1: sì, però
0: in questo
1: concludo, ci mancherebbe, ognuno può rimanere della propria idea. Cioè, secondo me Fabregas è un demiurgo, è un taumaturgo che trasforma, anzi un alchimista che trasforma il bronzo in oro. Ma, come dire, insito in un calciatore ci deve essere un potenziale per farglielo sviluppare. Cioè, nel senso, magari Fabregas ci ha visto lungo, ma dentro le corde di Ken a regola c'è anche qualcos'altro, se è questa la riflessione che vogliamo fare. Vabbè. Caro Ale, vuoi aggiungere qualcos'altro? Oppure ti
0: no,
1: possiamo...
0: vi faccio salutare da Niccolò Ceccarini, se volete.
1: Sì, assolutamente, guarda, mettelo subito in collegamento il buon Nick Ceccarini.
2: Senti, ma c'è Fabione Ferri come giovani?
1: Come sempre qui con te ad aspettare, a prendere dalle tue labbra. Visto che ci sei, ma mi dici una cosa?
2: Sì, ma io posso dirvi solo una cosa, che Dinardo vi ha preso in giro finora, perché in realtà io e lui siamo alla Continassa a prendere Joao Mario. Quindi lui ha fatto finta di fare la conferenza stampa di Gimenez quando in realtà è venuto con me qua alla Continassa. Tutto a posto, comunque i ragazzi si sono allenati bene, devo dirti Ildiz non benissimo,
1: come sarai?
2: Però tutto sommato sta per arrivare con Colomani. Ah no, scusami, dovevamo parlare della Fiorentina.
1: Senti,
2: hai ragione.
1: Ma quindi Joao Mario viene? Sì.
2: Ma non lo so, ora eravamo io e Dinardo che aspettavano all'uscita, tra l'altro siamo tre, io, lui e Joao Mario, non c'è nessun altro. Altro, quindi a maggior ragione, non lo so, guarda, credo che la trattativa vada avanti, ci sono due o tre cosettine secondo me ancora in ponte, da qui a domani per me qualcosa succede, Fabietto.
1: E di qui a domani qualcosa succede, quindi
2: secondo me qualcosina dovrebbe
1: succedere. Staremo sul chi va là, ma la Juve piace Mastantuono?
2: Mastantuono penso piaccia a parecchi.
1: Sì, ok, ma gli piace, nel senso, gli piace, se vorrebbe fidanzare.
2: È andato a scuola con lui, alle elementari, sì. E quindi a maggior ragione. Nel frattempo di Nardo è incredibile, perché mentre parla con te, cioè muove il telefono, comunque legge WhatsApp,
1: forte,
2: sono cose grosse,
1: forte.
2: In arrivo?
0: Sì, sì,
2: ho capito, vabbè. No, Mastantuono penso che piaccia un po' a tutti coloro che amano il calcio, perché è un giocatore con grande qualità, con grande tecnica, è sicuramente uno che se è arrivato al Real Madrid non ci è arrivato per caso, si hanno fatto un investimento del genere, spesero mi sembra una quarantina di milioni di euro per prendere, fatti bene, senza con il conteggio dell'IVA o più IVA. Secondo te era 45 più IVA?
0: Sì.
2: Ok, no, dicevo, quindi a maggior ragione è ovvio che loro se non trovano spazio magari lo mandano anche a giocare, però che piaccia alla Juventus sì, ma mi sembra che anche in Premier League piaccia parecchio. E poi tra l'altro bisogna capire anche Valdepeñas, perché Valdepeñas siamo un po' a contare i giorni da quando potrà arrivare o meno. Nel frattempo a me entusiasma Alessandro Di Nardo, perché sta rispondendo a WhatsApp, mi ha tolto una mosca dal naso, possiamo fare altro? Però questa mosca
0: è una zanzara.
2: Zanzara tigre?
0: Tigre
2: ufficiale?
0: Tigre, vero, tigre.
2: Ufficiale o esclusiva?
0: No, no, è tigre.
2: Sì. Guarda. Tra l'altro deve arrivare anche Arturo, l'ha detto stampa la sentina, non so che cosa deve comunicare. Forse
3: vi deve buttare fuori.
1: Forse Di Nardo non può più entrare.
3: Forse vi deve buttare fuori dalla zona. Chi
1: va bene. Beh, sarebbe bello però. Io il faccione di Di Nardo con un divieto d'accesso lo vorrei in cameretta mia per così, per divertirmi.
2: Sì. Io faccio fatica un po' a sentirti, però comunque di notizie nuove non ce l'ho, ecco, questo ti volevo dire, restituirei intanto il telefono a Di Nardo.
1: Bene, un po'. Grazie Nick.
2: E sono con l'orecchio attaccato all'altoparlante cercando di intuire le tue parole in italiano, quindi è un compito estremamente difficile, no? Perché tu non parli bene italiano, ma perché sono sordo io evidentemente.
1: Stavo parlando
2: di Nardo,
1: in spagnolo.
2: Scusami, col telefono così, cioè, ma si sente? Ah vabbè, così, questo è il giochino di mettere... ecco, sta arrivando Arturo, vado a sentire se c'è novità, ti restituisco la linea.
1: Grazie Niccolò Ceccarini, vai pure da Arturo Mastronardi, ha detto stampa della Fiorentina. Ale Di Nardo, grazie mille per questo collegamento, per gli spunti che ci hai dato, più te che Gimenez, in questa conferenza stampa. Ovviamente ti ritroviamo qua nella nostra struttura e nel nostro palinsesto a breve.
0: A voi, ciao.
1: Ciao. Ti piace Mastantuono a te?
3: Mi piace, sì, mi piace perché insomma giocatore di gran classe, poi sarebbe perfetto per me per metterlo sulla fascia, io lo metterei all'ala,
1: nel tridente, dici?
3: Sì, all'ala destra, poi risponde poi perfettamente alle caratteristiche dei nuovi giocatori che stanno arrivando, no? Ulai, Attà,
1: giovane, di talento,
3: lo stesso Valdepeñas, speriamo Vieri e Mastantuono, cioè mi sembra, ecco, però è un giocatore che di valore assoluto vale uno 45-50 milioni forse.
1: Ma sì, secondo me la valutazione è quella. Ora io stavo guardando su Transfermarkt, che non è la Bibbia,
3: però
1: e che noi utilizziamo come indicazione, dice 45 milioni.
3: Ecco, 45, quindi non è, ora va bene, ci siamo un po' cambiati d'abito, no? Prima un giocatore così, se te lo dicevano dicevi ma che stiamo scherzando, adesso invece si comincia a dire ma forse, allora quelli da 25 possa avvenire, l'abbiamo capito perché sono venuti, quindi anche da 30 sono venuti, no? Ulai più o meno è 30 milioni, e quelli da 45 è un po' più complicato, però potrebbero venire con la formula del famoso Nico Paz.
1: Esatto.
3: Ormai la formula Nico Paz potrebbe essere messo, no, un timbro, formula Nico Paz, è formula Nico Paz, cioè tipo 2 anni, poi la possibilità con riscatto, contro riscatto, eccetera eccetera, tutte queste nuove soluzioni, che vuol dire potresti averlo per un paio d'anni, e non sarebbe male secondo me con un giocatore così, anche perché il Real non ha fatto grandi cose,
1: poco spazio,
3: ha
1: dai.
3: Avuto poi anche lui polemiche, no, per il le famosa frase eccetera eccetera, quindi risponde anche quello alle caratteristiche, mi pare, di alcuni giocatori stanno arrivando, chissà che non sia davvero lui. Mi pare però il fatto che sia uscito così già un po' un po' troppo, forse paratici a qualcos'altro, qualche altro asso nella manica. Però ora Nick andava via perché oggi mi sembrava molto in versione, giustamente, alla ricerca di notizie,
1: e una ce l'ha data di fatto, perché ci ha detto di monitorare la situazione Joao Mario nelle prossime ore.
3: Esatto, la data, e quindi già quella la monitoriamo, però allo stesso tempo io vorrei presto un esterno offensivo, per dirla alto, un esterno alto, per dirla come si dice, un'ala, perché secondo me a questa squadra le manca tanto un'ala. Ieri abbiamo visto Fortini principalmente giocare,
1: sì,
3: a parte Gudmundsson, poi magari se vuoi ne parliamo, però manca chiaramente un giocatore che appunto salta l'uomo, che vuole, credo, grosso, che però stia anche un po' largo. Gudmundsson ha questa tendenza, che ormai conosciamo, andarsi a cercare il pallone, sì, spesso all'interno, no, del campo. Si devono accentrare gli esterni, per carità, però se me lo ritrovo alla tre quarti a cercare, o anche addirittura a metà campo a prendersi il pallone e a impostare, per carità, può essere un diversivo, ma probabilmente gli esterni a cui pensa Grosso hanno caratteristiche diverse. Tant'è vero, mi sembra che comunque Gudmundsson sia stato ripreso più volte, ho letto, no,
1: per la posizione
3: in
1: campo,
3: per la posizione che cambia, a volte per la troppa staticità che può avere in certe fasi, e anche per la posizione che tende naturalmente ad assumere. Se poi in cantiere c'è un cambio di modulo rispetto al 4-3-3 puro, io questo non lo so. Allora potrebbe andare bene anche,
1: oppure un cambio di ruolo per Gudmundsson, o un cambio di squadra, cosa che altrettanto, ecco, si vocifera.
3: Si potrebbe mettere anche questa come opzione, sì.
1: Ti dico, un po' di tempo fa abbiamo parlato con il secondo di Gilardino, che Gudmundsson l'ha avuto a Genova, Gaetano Caridi, che parlò con noi, lui ci disse: io non lo vedo male neanche come possibile mezzala. Sarebbe uno stravolgimento, anche se con l'Islanda ogni tanto l'ha fatto. È vero che cambia un po' tutto il mondo, perché giocare con l'Islanda, giocare con la Fiorentina, ci sono numerose differenze. Su Mastantuono dico una cosa, visto che da qualche parte avevo visto il messaggio già bellicoso. Il ragazzo è in possesso di doppia cittadinanza, quindi non sarebbe un extra comunitario, quindi potrebbe essere acquistato o comunque portato in rosa dalla Fiorentina, perché non risulterebbe come argentino, ma bensì come italiano, come peraltro,
3: certo,
1: il cognome suggerisce.
3: Non,
1: insomma,
3: è come Acorodare, che invece si mette a sedere, pare, durante gli allenamenti perché vuole per forza la Fiorentina, così ho letto, non so se veramente sia così o no, però pare abbia fatto una forma di protesta,
1: sì,
3: no? Però lui protesta, se davvero protesta della Fiorentina l'hanno formato male,
1: ormai non
3: se
1: c'è
3: non
1: più spazio,
3: capito male. No, è così, però vedremo. E invece Mastantuono, come molti argentini,
1: sì,
3: peraltro, avendo,
1: quello,
3: dei, avendo degli avi italiani, sicuramente ha ottenuto in qualche modo, anche perché avere un passaporto comunitario ti dà la possibilità, appunto, come accade sempre, di aggirare la regola tra virgolette, e di andare quindi con più facilità di essere mosso sul mercato.
1: Anche perché, ricordiamo, la Fiorentina ha già tesserato i due extracomunitari che si poteva permettere in questa finestra di mercato,
3: che sono Vieri
1: e Ulai.
3: E quindi, insomma, speriamo che siano i giocatori giusti. Ulai, io quel pochi minuti senza esaltarsi, no, eccetera, no, eccetera. No, no. Abbiamo visto ieri qualche indicazione buona, me l'ha data sotto il profilo della personalità, sotto il profilo della gestione del pallone e di saper cantare e portare la croce, come si diceva una volta. Secondo me questo ragazzo sa fare benissimo le due fasi, pur non essendo fisicamente un Marcantonio, però allo stesso tempo lo vedo aggressivo, riaggressivo sul pallone, mm-hmm. e poi in possesso di doti giuste e allo stesso tempo con i tempi giusti, cioè sa quando il pallone va dato di prima, quando il pallone invece va tenuto, va gestito, cosa che non sempre Fagioli fa nella posizione di regista, cioè. A volte indugia un pochino col pallone. Invece lui, l'ho visto ieri, tocchi di prima,
1: molto
3: se
1: più
3: serve,
1: veloce, riesce a liberarsi,
3: sì,
1: del pallone.
3: E poi quando c'è da entrare, da tenere, da e poi la scelta, no, l'ha fatta un po' grosso, se vogliamo. Perché quando l'ha messo in campo si è spostato Fagioli, non è che si è spostato lui, cioè al centro è andato, in quei 15 minuti c'è stato Olai, no? E quindi mi piacerebbe tanto, ti dico la verità, poterli vedere giocare insieme, perché io ho visto che qui sempre rimane con le diciamo dovute cautele, ho visto che si cercavano, che parlavano,
1: c'era già un'intesa,
3: c'era feeling, c'era la stessa lingua calcistica,
1: l'intesa dei piedi buoni,
3: sì, lui si cercavano, Fagioli in particolare gli dava il pallone e viceversa, insomma avere due giocatori del genere, ragazzi, poi ci mettiamo anche a ta, forse mi direte ma il vecchio, chi recupera il pallone, come
1: ma
3: si
1: magari
3: fa?
1: Tieni più te,
3: teniamolo noi, teniamolo come noi. Ai tempi dei tre tenori,
1: esatto,
3: erano giocatori diversi,
1: erano anche giocatori forse un po' più maturi, cioè
3: molto,
1: nel senso Aquilani, Pizarro e Borja Valero arrivavano già grandi alla Fiorentina.
3: Hai ragione perfettamente, quindi il paragone c'è, può reggere fino a un certo
1: sui
3: punto,
1: piedi,
3: reggere dal punto di vista tecnico, e lì il pallone lo tenevamo noi spesso e non c'era il problema di dover avere per forza l'interditore. Ne comprarono un paio, mi ricordo Migliaccio,
1: sì,
3: stesso Kurtic,
1: sì, giocatori comunque più di gamba, più
3: però
1: di interdizione,
3: giocavano 10 minuti una volta ogni tanto, perché erano troppo forti, erano troppo bravi, e quindi si può giocare anche a quella maniera lì,
1: anzi
3: me.
1: Spesso quando non giocava uno dei tre giocava Mati Fernandez, che comunque rientra,
3: esatto,
1: nel discorso dei,
3: esatto,
1: qualitativi, ecco.
3: Sì, non metteva non aveva intenzione di mettere l'interditore, quindi vedremo quello che succederà, insomma.
1: Sicuramente bei tempi che ricordiamo con grande piacere, che speriamo possano essere così fasti rinverditi nel corso di questa stagione. Io chiedo scusa a Marco da Barberino che ci aveva chiamato, non sono riuscito a farlo intervenire, spero che possa ricontattarci quanto prima, perché ci interessa assolutamente il suo parere, la sua opinione. Noi ci fermiamo per qualche istante, caro Tommaso, ma torniamo tra pochissimo, sempre con Viola Amore Mio.
4: Radio Firenze Viola
5: è la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32 B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci di nuovo in diretta con Viola Amore Mio, sempre Fabio Ferri e Tommaso Borghini a farvi compagnia ancora per un'ora, con il supporto tecnico di Stefano Cherubini che è subentrato a Marco Tonelli in regia. I numeri per intervenire sono sempre gli stessi: 348 75 13 933 per i vostri messaggi di testo ma anche vocali, 055 77 111 71 invece per intervenire in diretta al telefono. Noi ci andiamo a recuperare, caro Tommaso, un paio di messaggi vocali arrivati da alcuni amici all'ascolto.
9: Buongiorno Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno.
9: Ho ascoltato la conferenza stampa di Jimenez. Volevo sottolineare una cosa. La domanda più intelligente di tutti l'ha fatta Di Nardo.
1: Beh.
9: Infatti l'ha sottolineato anche Paratici e gli ha fatto i complimenti. Pinza da campi.
1: Bel messaggio.
10: Buongiorno Tommaso e Fabio. Beh, allora, come era prevedibile, sia Mastantuono che Alejbegovic stanno andando verso la Premier, quindi Alejbegovic al Chelsea da Xavi Alonso, che proporrà una cifra altro che dei 30 milioni, superiore ai 30 milioni, e invece Mastantuono al Fulham perché c'è il suo ex allenatore Arbeloa che lo vuole, quindi ha un netto vantaggio per la crescita del ragazzo. A questo punto sono veramente curioso su chi possa essere il primo esterno, quello diciamo più di qualità che la Fiorentina vorrà prendere, perché ce ne sono tanti in giro, però si fa un bello sforzo a capire quale sia per loro un esterno di alto livello che ancora non è venuto fuori come nome.
1: Eh beh, curiosità ce l'abbiamo anche noi sul tema esterni, ed era uno dei punti che sottolineava anche Tommaso Borghini nella prima ora di trasmissione.
3: Sì, è una, diciamo, un po' un paradosso di questo calciomercato così scoppiettante, come lo vogliamo definire, di Paratici, che ci ha anche, insomma, fatto stropicciare più che altro gli occhi, perché dice: ma è vero se è preso questo, è vero se prende noi? No, lo stesso Attà non sembrava destinato alla Fiorentina, per la verità, Ulai lo stesso. Però su quello che è la carenza che abbiamo visto clamorosa, incidere in maniera clamorosa sull'inizio, sulla prima parte del campionato dell'anno scorso, cioè l'assenza degli esterni offensivi, e allo stesso tempo alla quale ha posto rimedio in qualche modo Paratici di corsa, no? Appena arrivato, anche se non era ufficialmente lui,
1: diciamo Goretti, dai.
3: Goretti, ecco, diciamo Goretti, anche se in qualche modo ci ha influito anche sicuramente anche lui, però precipitosamente si è cercato di portare due esterni e poi alla fine sono andati via, presi un po' nel mercato di gennaio come si poteva fare. Io mi aspettavo sinceramente che una delle priorità fosse l'esterno offensivo, cosa che invece, come dicevo prima, tanto per continuare a stupirci, non è accaduta. Che significa questo? Che il giocatore che si sta cercando è particolarmente, quotato ci sono delle difficoltà? Che, scusate, alcune trattative sembravano arrivare in porto e poi sono sfumate all'ultimo momento? Vedremo. Certo è, la necessità è abbastanza stringente, insomma, penso anche grosso avere almeno un esterno offensivo di ruolo per queste prime amichevoli, insomma, anche ora si va in Inghilterra, non credo, insomma, che gli farebbe scomodo,
1: anzi
3: probabilmente ci lavorerebbe anche bene.
1: Senti, proviamo a farci spiegare un po' meglio come funziona il lavoro dell'allenatore, soprattutto in questa fase di preparazione, fase di amichevoli, da un tecnico che accogliamo con piacere qua su Radio Firenze Viola, perché siamo in collegamento con Piero Braglia. Mister, grazie mille di aver accettato il nostro invito e ovviamente buon pomeriggio.
11: Grazie a voi. Anche a voi.
3: Buonasera, anzi buon pomeriggio.
1: Sì, dai.
3: Siamo ancora nel primo pomeriggio.
1: Ma dall'una secondo me si può cominciare a guardare verso la sera, dai. Si è scollinato.
3: Si è scollinato, meno male. Con questo caldo si scollina volentieri.
1: Mister, allora io parto proprio da questo tema di cui stavamo parlando con Tommaso. È evidente che il calciomercato influisce molto in questa fase della stagione. È evidente che il lavoro di un allenatore diventa più complicato perché sempre più spesso, ormai da anni, sempre più spesso, quando si arriva a cominciare il ritiro, la squadra, non voglio dire non c'è, ma non è completa.
11: Ma è quasi sempre così, insomma, l'80% penso che la Fiorentina l'abbia già fatto. Penso, gli manca un paio di esterni, come dicevate anche voi, perché è evidente, no? Penso che sia evidente anche dalla partita di ieri. Fortini a destra, Gudmundsson a sinistra, cioè sono adattati. Non penso che poi il campionato giocherà in questa maniera, anche perché lui era abituato ad avere degli esterni molto forti a Sassuolo, dove è allenato. Ho visto che la base è quella che vuole portare avanti, lui è tipo Sassuolo. Ho visto delle buone cose, tra le altre cose che c'era a vedere anche l'allenamento, perciò io sono convinto che farà molto bene, perché ha le idee chiare, le sa trasmettere, è una persona che si fa voler bene dai giocatori, perciò io penso che la Fiorentina quest'anno sia in buone mani e che farà sicuramente un bel campionato.
3: Ecco, a volte proprio questo aspetto, no, che ha sottolineato Piero Braglia, secondo me deve essere in qualche modo sottolineato, perché spesso a Firenze si diceva serve un allenatore esperto, no? Un allenatore che insomma ha d'esperienza, ci sappia portare. Poi abbiamo visto quello che purtroppo è successo l'anno scorso, no? Quando l'allenatore d'esperienza era arrivato ma non è andato bene. E invece questa capacità di trasmettere, come diceva Piero Braglia, la fame, l'entusiasmo, la voglia di crescere da parte di un allenatore anche giovane, può essere un qualche cosa di positivo per questa stagione?
11: Sì, secondo me sì, lui ha le idee molto chiare, lui allena in questa maniera, lui è molto bravo a farsi capire, basta vedere dove è andato, ha sempre fatto bene, ha una buona personalità, si vedeva anche ieri come chiamava i giocatori. Secondo me la Fiorentina è in buone mani e ti auguro di fare il meglio, l'importante è che arrivino i giocatori adatti al suo modo di pensare calcio.
3: Infatti,
11: visto che è stato fatto, mi sembra, tante cose, perché da Paratici è stato fatto tante cose, penso che adesso manchino giusto i giocatori adatti a lui. Io ho visto anche che nel secondo tempo, prima di liberarsi di un giocatore come lui, ci penserei molto molto molto molto tempo, ci penserei, perché i movimenti che fa lui gli altri se li sognano.
1: Ecco, guardi, la porto sul tema perché prima ne stavamo un po' discutendo anche in studio, anche Tommaso diceva ho visto un Ken che rientrava in campo dopo essere stato fuori da aprile scorso, magari non avrà trovato il gol ma ha fatto vedere predisposizione, volontà, ha fatto vedere tante cose positive, è andato al tiro, ha spaventato il quartiere avversario,
3: recupero anche fisico, no, che era importante, perché c'erano dubbi su questo, no, perché stavo fuori tanti mesi.
1: Assolutamente. E noi parlavamo anche delle sue qualità, no? È sempre stato descritto come un attaccante bravo a attaccare la profondità, come un attaccante magari per una squadra che gioca più sulla ripartenza. Secondo lei è un giocatore che può stare anche in una squadra, per così dire, di maggior palleggio?
11: Sì, basta vedere i movimenti che faceva ieri senza palla per liberarsi dalla marcatura di Signorini, no? Perciò è finta ad andare, poi si apriva, poi tagliava le spalle, ha mandato dentro due o tre volte il centrocampista di inserimento e ha sbagliato di 10 centimetri, sono cose che poi con il lavoro e con il tempo si aggiustano, cioè secondo me privarsi di che alla Fiorentina secondo me sarebbe un azzardo troppo grosso.
3: Anche perché per trovare un attaccante del genere, insomma, ne servono di milioni sul mercato, no?
11: Ecco, io preferirei investirli negli esterni che vuole grosso.
1: Guardi, mi ricollego anche a un messaggio che ci manda un nostro ascoltatore che si chiama Alessio, che dice: secondo lui alla fine riprenderanno Solomon e proveranno con un re di vivo Berardi. Lei Solomon lo ha apprezzato nella parentesi dell'anno scorso in maglia viola?
11: Ma io l'anno scorso la Fiorentina ho seguita poco, io
1: immagino, avevo altre cose a cui pensare.
11: Avevo altre guardie da sistemare. No, però l'ho vista un paio di partite, l'ho vista, perciò ho visto che era piccolino, rapido, però io penso che la Fiorentina debba cercare qualcosina di meglio e penso che il direttore sicuramente c'ha qualcosa di meglio anche da poter portare a Firenze, perlomeno. Poi Berardi è un sacrificio, non so fino a che punto, ma Berardi è una garanzia per la Serie A, almeno per la Serie A. Però io penso che loro abbiano le idee molto chiare, si è mosso prima su certi obiettivi, adesso si tratta di rifinire il lavoro, perché secondo me se lo mettono in condizioni di fare il suo lavoro, secondo me la Fiorentina quest'anno c'è una squadra importante.
1: Rubo un po' il lavoro a Tommaso perché vado a vedere la Fiorentina Primavera del 72-73 dove giocava anche Piero Braglia. Io ho visto un po' la rosa e nomi che mi fanno pensare a calcio dei grandi, non solo dei giovani: Moreno Roggi, Desolati, Mattolini, insomma tanti ragazzi che poi
3: Si pensava che potesse rinascere la Fiorentina è vero, in quegli anni, cioè, con questa nidiata di giocatori.
11: Ma lì c'era uno che sapeva prima che potevi arrivare in Serie A o meno, e parlo di Egisto Pandolfini. Quello, io non so come faceva, per me era un fenomeno. Lui è andato a prendere Antonioni all'Astima Kobe, l'ha visto 2 o 3 volte personalmente, me lo diceva sempre.
3: Sì.
11: A me mi diceva che ero sciucco come una campana, che fa molto di più. Però per dire, se non c'era lui io non tornavo mai a Firenze dopo Cremona, quando era a fare il militare, no? Che ero diventato un barile, perché non mi allenavo mai, mangiavo e basta. E lui disse: no, te torni a Firenze, e che ci vedeva qualcosa, e ci vedeva solo lui in quel momento. E così con Caso, che l'ha preso da Eboli, e così con tanti altri, lui è stata la fortuna di tanti altri ragazzi, tra cui Desolati, sì, Mattolino, ma lo stesso Tendi, Roggi, ce n'era, certo. Pellegrini, ce n'era una barca.
3: E a proposito di questo, per ricollegarsi all'attualità, esatto. Ecco, allora non avevate il Viola Park, questo è poco ma sicuro, però
11: ci sapeva Campini.
3: C'era Campini, però ecco, questa struttura così, insomma, ormai rinomata, famosa, la vogliono addirittura ampliare, può aiutare a ricostruire un po' i fasti del settore giovanile della Fiorentina. E poi una cosa, l'ha visto ieri quel ragazzino che si chiama Croci, Federico Croci, ecco, il 26, era il 26.
11: Ha fatto 3 tunnel in 5 minuti.
3: Ecco,
11: che ne pensa? Che è una grande personalità, che non gli rompessero le scatole di dire no, la devi passare, lasciamoli un po' crescere, lasciamoli sbagliare, perché tanto basta vedere gli altri, no? Da noi a 23 anni sei ancora giovane, dai campionati stranieri sono già vecchi. La differenza è quella. Ieri questo ragazzetto è entrato dentro e ha dimostrato che sta giocando a pallone, poi dove potrà arrivare dipenderà dalla sua voglia, da quello che c'ha dentro lui, da come lo vedranno gli altri, però le qualità per giocare a calcio ce l'ha, e come.
1: Mister, oltre al Viola Park, quanto può aiutare, mi aggiungo anch'io alla curiosità che le chiedeva prima Tommaso Borghini, ma le chiedo anche, da tecnico che conosce molto bene anche il campionato di Serie C, vedrebbe bene l'esperimento Fiorentina seconda squadra under 23? Si parla della possibilità che la Fiorentina comunque arrivi a concretizzare questo progetto, magari non questa stagione, magari neanche la prossima, ma nel prossimo futuro. Che sensazioni ha su questo tema della seconda squadra?
11: Ma basta vedere le difficoltà che hanno la Juventus e l'Inter, la retrocessione del Milan. L'importante è che certo è retrocesso. L'importante è che capiscano che la Serie C è un campionato vero, è un campionato di cattiveria, determinazione, motivazione, perché c'è gente che deve portare a casa uno stipendio a 2-3 mila euro per far vivere le proprie famiglie, che non si va a fare un torneo tipo che se non si che se si perde non succede a niente. Ma ha trasmesso questi principi qui, perché se vai a fare la Serie C pensando solo di giocare a calcio e vai a fare in un girone come può essere o il B o il C, dopo diventa dura, dopo diventa dura, vai a giocare anche negli ambienti che non gliene può fregare di meno di contro chi giochi. Bisogna prepararsi bene e sicuramente arricchisce i ragazzi, perché li porta in una realtà che poi gli serve nella sua carriera sicuramente. Tanti ragazzi che sono venuti dalla C poi hanno giocato anche in Serie A.
3: Certo.
11: Diciamo, è importante che lo capiscano.
3: Diciamo che li aiuta.
11: Ce n'è tanti che si perdano.
3: Ecco, li aiuta a crescere un po' più in fretta e ce n'è bisogno. Una domanda, sì, sempre riguardo ai giovani della Fiorentina. Il nome di Aurelio Andreazzoli alla primavera è stata un po' una sorpresa, no? Perché in genere per la primavera si scelgono allenatori rampanti, hanno giovani, e questo li porta anche a volte a privilegiare il risultato per mettersi in mostra. Invece io credo che Andreazzoli abbia tutto tranne
1: ha bisogno di far carriera,
3: questo problema, no. E quindi si può dedicare anche ai ragazzi,
11: no.
3: Come lo giudica questa scelta un po' controtendenza?
11: Intanto la Fiorentina primavera è campione d'Italia, mi
1: sì,
11: sembra giusto,
1: certo, sì, certo. Assolutamente.
11: Hanno fatto un grande lavoro il direttore Galloppa, bisogna fargli complimenti, e Andreazzoli deve proseguire una certa linea, perché i ragazzi la Fiorentina ce l'ha anche bravi, basta vedere quello che è entrato ieri, ma ce ne sono tanti altri, perciò io penso che siano in buone mani e che sicuramente qualche ragazzo, anche Balbo mi sembra che ieri nel secondo tempo ha dimostrato come passo, come corsa possa stare nel campionato dei grandi, non dico da primo livello, ma dare una mano quando c'è bisogno lo può fare tranquillamente, perciò dipende da quello che uno vuole vedere nei ragazzi.
1: Assolutamente. Guardi mister, le ultime due poi veramente la liberiamo, altrimenti parte la richiesta di riscatto. Adesso la Fiorentina va in Inghilterra. Si è parlato molto anche negli anni scorsi un po' del caldo di Viola Park, del caldo di Firenze, del refrigerio che si può trovare in Inghilterra. Per la verità farà molto caldo anche in Inghilterra, perché guardavo le previsioni, non mi pare che stia attraversando un periodo particolarmente fresco, nemmeno il Regno Unito. Però le chiedo se a suo avviso, ecco, questo è un tema, cioè se il tema del caldo è veramente qualcosa di cui preoccuparsi in preparazione. Lei che di preparazione ne ha fatte tante, immagino anche non nella comodità di un impianto come il Viola Park.
11: No, ma dipende dagli orari che fanno. Certo. Penso che se inizia la mattina 8:30, 9, l'allenamento del mattino lo fanno tranquillamente. Io vado ogni tanto a vedere anche l'Empoli, perché c'è un allenatore che mi piace, che è Pagliuca, che loro si allenano alle 6, perciò non vedo grossi problemi, anzi hanno una struttura importante, invidiata da tutti, perché non devono, poi chiaramente vanno a fare una tournée anche perché devono confrontarsi contro squadre forti, devono salire di livello, perché poi il 23 iniziano a fare sul serio e sembra lontano ma è lì, perciò gli servirà molto anche per capire per dove mettere mano.
1: Mister, allora la salutiamo, prima però le chiediamo quando la rivedremo in panchina. Ho visto che l'anno scorso, non so se prima o dopo il Ponte d'Era, c'era stata anche, come dire, delle voci di Pistoiese per lei.
11: Sì, ma no, io l'anno scorso lasciamo perdere perché fra Rimini e Perugia è stato un dramma, poi a Ponte d'Era, giusto perché c'era un amico,
1: certo,
11: non gli potevo dire di no, ma lì era difficile, molto difficile.
1: Era compromessa la situazione.
11: No, vabbè, ciao Pet. Perciò vediamo, speriamo. Mi piacerebbe finire in un'altra maniera.
1: Certo.
3: Ci piacerebbe anche a noi rivederla.
1: Certo.
11: Va bene, un abbraccione, grazie.
1: Un abbraccio, mister, è stato un piacere.
11: Grazie tanto, anche per me.
3: Arrivederci. Presto.
1: Oh, io mettetela come volete, ma quando si parla con un tecnico preparato sul pezzo, che ha visto la partita, che sa quello che dice, viene sempre fuori qualcosina in più, perché quello che dice su Croci il buon Braglia vale molto di più di quello che può dire, senza voler essere offensivo nei confronti di nessuno, guarda, vale molto di più di quello che dice Fabio Ferri o di, che dice,
3: che dico io, che dice io.
1: Alessio Dall'Ostura,
3: certo, no, ma non c'è dubbio. Ma infatti guarda, io le l'ho chiesto perché volevo capire se appunto eravamo noi con l'occhio non rivolto a questo ragazzo, oppure lui ha detto ah sì, certo, il 26, no, ha detto, è come se ce l'ha la personalità, il tocco, lasciamo. E soprattutto la cosa importante che ha detto, secondo me, che spero che anche Andrea Azzoli e gli altri allenatori del settore giovanile della Fiorentina abbiano bene in testa, non cominciamo a infarcirli di dire nozioni, gioca semplice, sì, sì, sì, e passala di prima, perché quello comunque sì, ci deve essere nel calcio, però non limitiamo il talento. Ora lui è già grandicello, però parlo per quelli più piccini, no? Perché se no cominciamo a creare dei soldatini subito dall'inizio e poi non serve a nulla, lo vedi poi i risultati che ci sono. E invece c'è bisogno anche del talento, chi ce l'ha è bene che lo usi. Lui, mi sembra che questo ragazzo, l'ha visto e l'ha detto anche mister Braglia, abbia insomma questi numeri, e quindi non li imbrigliamo subito negli schemi, facciamoli esprimere, provare, no? Tentare queste giocate che insomma mi sembra che gli vengano abbastanza bene anche.
1: Poi noi facciamo il tifo per lui, ci mancherebbe, non è che vogliamo tarpare l'entusiasmo perché siamo senza cuore, noi facciamo il tifo per lui, anzi guarda, 2030 lo vogliamo vedere al mondiale con l'Italia, ci mancherebbe,
3: sì, sì.
1: Però è giusto insomma dare il tempo di sbagliare e non caricare di
3: ma io lo voglio vedere prima, più che altro alla Fiorentina,
1: assolutamente, no,
3: perché
1: ma...
3: si parla tanto anche di questo fatto, no? Che dice Paratici, però è chi lo critica, in pochi per la verità per adesso, dicono però quanti pochi italiani, si va sempre a comprare lo straniero. In realtà Croce era già della Fiorentina, poi sono arrivati dei ragazzi di prospettiva, no? Per la primavera o addirittura per squadre più
1: ora non ricordo il nome, ma il ragazzo arrivato dalla Ternana l'anno scorso, che abbiamo visto anche in preparazione estiva, a me era piaciuto particolarmente.
3: Sì, poi il ragazzo che gioca attaccante, che era del Verona per esempio, e c'è Croci, sono questi i giocatori da cui dobbiamo aspettarci di tanto, piuttosto rispetto a quello che si è fatto negli ultimi anni. Invece magari si andava a comprare il 22, il 23enne italiano, purché fosse italiano, magari pagandolo anche tanto, di più di quello, certo, che valeva, certo. E poi insomma non ne abbiamo tratto grandissimi frutti, vediamo quello è successo l'anno scorso. E poi in nazionale quanti sono andati, poi a parte Ken,
1: esatto,
3: in nazionale,
1: esatto,
3: A intendo,
1: esatto,
3: in pochi,
1: esatto.
3: E quindi invece ben venga il Croci che c'è già fortunatamente, ma anche gli altri due o tre 16-17 anni.
1: Stavo cercando il nome, quello che piace a me è Luca Montenegro, classe 2007.
3: Luca Montenegro me lo ricordo l'anno scorso,
1: bravo,
3: certo,
1: lo dice anche Neri da Pistoia che ci ha scritto,
3: bravo.
1: Montenegro,
3: io mi riferivo però a quelli arrivati,
1: sì,
3: ora
1: sì,
3: sul,
1: sì,
3: mercato,
1: sì, sì, sì, sì.
3: Presi, ce ne sono due o tre insomma, l'attaccante del Verona e altri due e un altro sicuramente, ecco, questi sono giocatori che li dobbiamo crescere bene e sperare che, quindi non è vero che non sono stati presi italiani, sono stati presi degli italiani molto molto giovani e di grande prospettiva.
1: Allora, Fortun
3: Egareva, bravissimo, che è italiano,
1: che è italiano. Beldenti è un altro che è arrivato
3: Beldenti,
1: per rinforzare
3: forte
1: la Fiorentina, €1 milione, ragazzi, €1 milione per un ragazzo che è molto molto giovane, che l'anno scorso si è mosso nel Brescia destando,
3: quindi,
1: ottime,
3: ecco,
1: sensazioni.
3: Cioè, secondo me questa è la strategia giusta, cioè prendo il 16-17enne, magari lo pago anche €1 milione, €2 milioni, quanto può valere, che è già tantissimo per quell'età, però può diventare uno potenziale da 20-30, capito? Invece se vado a prendere il 23enne magari, non so, da una squadra media italiana, sì, quanto prospettiva può avere,
1: quanto
3: magari,
1: quanto margine c'è.
3: Con Ken per esempio è andata abbastanza bene perché l'hai pagato 16, non mi ricordo, insomma,
1: sì,
3: forse
1: una
3: anche
1: cifra,
3: una cosa del genere,
1: sì.
3: E ora si parla di 40 milioni, no, come valore, quindi è sicuramente stato, però è un po' un'eccezione, perché altrimenti gli altri sono rimasti più o meno su quei valori lì. A me una delusione grossa l'ha data anche Fazzini, per esempio, da cui mi aspettavo tanto. Mentre andare a prendere,
1: io però l'aspetto
3: il sedicenne,
1: io Fazzini ancora
3: ci
1: non
3: credi
1: ho perso
3: ancora
1: la fiducia, no?
3: Vediamo,
1: perché è un giocatore che mi piace molto.
3: Vediamo se giocando nel Cagliari riesce a trovare la sua dimensione. Però ecco, è questo il problema. Se poi fa bene a Cagliari, tu sei certo che lui sia un giocatore da Fiorentina, ambiziosa, oppure se si rimette la maglia viola poi ritornano i problemi che sente. Secondo me non è stato messo in condizione di fare,
1: un po'
3: di fare benissimo per gli infortuni, ma anche per il fatto che giocava palesemente fuori ruolo, no? Quindi vediamolo una stagione nel suo ruolo, però ti rimarrà sempre il dubbio se lo riporto qua e che succede? Risente il peso della maglia e quindi si esprime meglio in provincia, c'è sempre il dubbio. Prendo un sedicenne, me lo cresco in casa, lo pago magari anche una cifra anticipando la concorrenza e magari tra 2 o 3 anni ciò mi esplode. E questo credo sia questa la nuova strategia della Fiorentina.
1: E noi ci auguriamo, insomma, che con Paratici alla guida, appunto, questa strategia possa andare nella direzione giusta. Leggiamo un po' di messaggi.
3: Sugli italiani, intendo, certo, sugli italiani. Certo. Ecco.
1: Allora, a proposito di messaggi, Neri da Pistoia, che mi suggeriva appunto il cognome di Montenegro, dice anche: Caiodè, Locchesi, Fortini, Amatucci, Favasuli. Se magari ne teniamo uno.
3: Erano però cresciuti, a parte.
1: Caiodè era stato preso
3: da, aveva già giocato anche in Serie D, mi sembra.
1: Caiodè aveva già giocato
3: nella Juve, l'aveva scartato. Però gli altri sono cresciuti da noi, no?
1: Sì.
3: E poi, però, qualcuno io Favasuli credo sia stato un errore. Ci sta di sbagliare, perché anche adesso si stanno cedendo dei giocatori, no? A 2, a 1 milione, a 1,5 milioni, a 2, magari poi diventano giocatori forti. Come sta accadendo, per esempio, a Favasuli.
1: Sì.
3: Siamo stati un po' frettolosi. Su Caiodè si è preso una toppa clamorosa, perché venduto a 16 milioni, quanto è stato? 18,
1: ora non ricordo 16, esattamente 18, la cifra, ma la ricerco.
3: Così giovane, con quelle potenzialità, guarda cosa sta diventando.
1: Sì.
3: Lì, perché probabilmente non siamo stati aiutati anche a livello del tecnico stesso, no? C'era che non lo vedeva perché aveva Dodò. Che diciamo giocava sempre lui, però è stato un errore. Dovevi mantenere il controllo su questo ragazzo in qualche modo, no? Con un diritto di ricompra,
1: con l'operazione un po' alla Nico Pass che dicevamo anche
3: questo
1: prima.
3: Questo è stato un errore grave.
1: Allora, guarda,
3: oggi Caiodè vale il triplo di quello che
1: assolutamente sì, anche perché, come dicevi giustamente prima, Caiodè, che era andato in prestito oneroso al Brentford per 500.000 euro, poi è stato riscattato dal club britannico per una cifra di 17,5 milioni di euro, 18, quindi 18 totali.
3: Tu mi dirai, è tanto, guarda quanto vale ora Caiodè, vale tanto. E si vedeva che comunque aveva, vale tanto di più, e si vedeva che aveva le possibilità di diventare un grande esterno di fascia, quale secondo me oggi è.
1: Sempre il vituperato Transfermarkt ci dice 40 milioni di valutazione per Caiodè. Caiodè aveva giocato con noi a Gozzano, lo dice Carlo, è vero, lui ha fatto la Juve giovanile, poi è andato a Gozzano e poi è andato alla Fiorentina. Ale dal Casentino dice: Croci può stare nella rosa, abbiamo pagato gente come Milic, Iconé, Colpani e Callejon, puntini di sospensione, come dire, ci possiamo permettere Croci in rosa. Non lo so, forse
3: però deve
1: presto,
3: giocare,
1: ragazzi,
3: comunque con continuità
1: nella primavera,
3: poi magari me lo convoco anche per le partite.
1: Sì.
3: Però che abbia una continuità di impiego è fondamentale per la sua crescita, no? Che debba, nella Fiorentina dei grandi potrebbe giocare qualche minuto.
1: Sì,
3: lui deve giocare con continuità e poi per qualche partita me lo porto e comincio piano piano a farlo entrare anche nella squadra. È giustissimo averlo convocato per il ritiro.
1: Mi spiegate perché non siete mai obiettivi? Questo è un messaggio che volevo leggere per rispondere a Pierpaolo. Mi spiegate perché non siete mai obiettivi? Non è possibile che per tutti i conduttori di Radio Firenze Viola, siete almeno una decina, chiunque si compra sia bono. Eravate contenti di Neolussi, Caviglia e Som. Questo è il messaggio di Pierpaolo. Allora, guarda Pierpaolo, io ti voglio rispondere dicendoti che se parti dicendo che noi non siamo obiettivi, tu dimostri un pregiudizio, perché ora non ci conosci, ci ascolterai per alcune ore il giorno e avrai un'idea sommaria di ciascuno di noi, ma partire e dire che noi non siamo obiettivi mi sembra un modo per attaccare briga, per cercare lo scontro, per dire che fra l'altro accusandoci, scusa se te lo dico, ma di una certa disonestà intellettuale, che sinceramente è un'accusa A parte che mi ferisce, perché non penso che si faccia difetto di obiettività nella squadra dei conduttori di Radio Firenze Viola, poi ognuno può avere la sua idea, però mi ferisce il fatto che tu dica questo, e lo trovo anche basato su pochi elementi per decidere appunto questa nostra mancanza di obiettività. Detto questo, io non lo so se tutti e 10 i conduttori, se siamo veramente 10 di Radio Firenze Viola, hanno detto che Nicolussi Caviglia era buono, che Somma era buono, o che un altro calciatore era buono. Esiste anche sbagliare le valutazioni, come le ha sbagliate la Fiorentina del resto, perché se ha preso questi calciatori e poi non hanno reso, probabilmente non aveva queste aspettative al momento dell'acquisto, no? Poi io ti continuo a dire, per me Nicolussi Caviglia è un buon giocatore, non ha fatto bene nella Fiorentina al pari di Som, ma per me rimane un giocatore di un certo valore. Poi ho sbagliato la valutazione? Come critica l'accetto più facilmente e molto più col cuore e lo stato d'animo disponibile rispetto a un'accusa di mancanza di obiettività. Scusate il pippone, ogni tanto mi parte, non voglio fare permaloso, Tommaso, però il fatto che mi venga detto non sei obiettivo mi fa arrabbiare.
3: Vabbè, questo credo faccia arrabbiare un po' tutti, perché insomma l'obiettività poi fa parte del nostro mestiere, fermo restando che essendo comunque giornalisti appassionati anche del colore viola,
1: certo,
3: questo forse ci fa a volte un po', diciamo, leggermente non perdere l'obiettività, è una parola eccessiva, però leggermente forse non essere del tutto, cioè non riusciamo a non essere di parte. Allo stesso tempo non lo so, io non sono conduttore, quindi non rientro però qualche giocatore acquistato l'anno scorso,
1: avevi detto erano tutti buoni,
3: no, qualche perplessità ce la poteva aver suscitata, però nel complesso io sono onesto nel dire, intellettualmente onesto nel dire che il mercato a me non era dispiaciuto,
1: ragazzi, ma non era dispiaciuto a nessuno.
3: L'errore che ho commesso è stato di non valutare un'assenza clamorosa nella rosa, quella che dicevo prima, cioè quella mancanza di esterni offensivi che ti dissero la possibilità, se la situazione lo necessitava, di cambiare modulo.
1: Sì.
3: E questo è un grave errore logistico da parte di una società di calcio che non ci si può permettere, però l'ho capito a posteriori. Magari in futuro non commetterò più lo stesso errore, perché l'esperienza serve anche a questo.
1: Assolutamente, assolutamente. Speriamo che se Croci diventerà un grande calciatore, no, questo se non ci voleva, speriamo che Croci diventi un grande giocatore, per me ha le molte possibilità di diventarlo, non si venda al migliore offerente, dovesse esplodere positivamente per fare le solite plusvalenze,
3: non
1: vendiamolo per fare le solite plusvalenze,
3: non facciamo l'errore che si è fatto con Caiode,
1: scusa
3: esempio.
1: Bomber, ho letto il tuo messaggio in una maniera veramente indegna, però poi diciamo
3: abbiamo capito
1: il
3: senso, certo.
1: Abbiamo Roberto Malotti in collegamento con noi. Mister, un piacere ritrovarti anche in questa giornata del 23 luglio. Ciao
12: ragazzi, buonasera a tutti
1: e grazie del ragazzi, ci fa sempre piacere insomma sentire essere chiamati
3: così. A te tu lo sei un ragazzo,
1: ma
3: io
1: insomma,
3: un po' meno
1: ormai anch'io non sono più il ragazzo, non posso più giocare in nazionale under,
3: questo è un problema.
1: Mister, ovviamente siamo da te un po' per capire come un allenatore deve gestire il periodo della preparazione, il periodo della costruzione della rosa, un po' anche per sapere quali sono le tue sensazioni su questa Fiorentina, su i nomi arrivati da Attà a Vieri, passando per Jimenez che oggi abbiamo sentito in conferenza stampa, ma poi insomma anche per capire se questi esterni offensivi sono una mancanza troppo grossa per il ritiro.
12: Ma l'aria che si respira è secondo me quello che in questo momento è necessaria, cioè si respira un'aria nuova, un'aria di cambiamento totale, di scelte comunque non azzardate ma con criterio, e questo credo sia in assoluto quello in questo momento l'ambiente aveva bisogno. Poi indiscutibilmente da che funzioni subito, funzioni in parte, funzioni in futuro, però avevamo bisogno di un messaggio forte che arrivasse dalla società e da chi rappresenta la società, facendo capire che e ci sono le intenzioni per poter fare qualcosa di diverso, ma non solo di diverso, anche di importante. Quindi da quel punto di vista lì, in questo momento mi sento di dire che sono entusiasta. Poi chiaramente purtroppo ogni calcio e contano sono sempre i risultati, chiaramente questo poi si dirà in futuro, però l'inizio mi sembra un inizio fatto con la dovuta intelligenza, con la dovuta maestria, quindi sono estremamente felice di quello che sto vedendo fino ad oggi.
1: Non so, Tommaso, se volevi intervenire.
3: Sì, no,
1: scusami.
3: Io ho subito una domanda, perché insomma l'ho visto la partita ieri, immagino che anche Malotti abbia comunque seguito, spero potuto seguire l'amichevole della Fiorentina, e mi frulla in testa una domanda che vorrei porre a lui, che sicuramente se ne intende molto più di me dal punto di vista tattico eccetera. Ma è possibile un centrocampo Ulai, Fagioli, Attà? Cioè ci si può pensare davvero, oppure ci vuole per forza uno che sia un po' più interditore, abbia quelle caratteristiche lì, come si dice o si diceva soprattutto un tempo più che oggi?
12: Io credo in assoluto che è una cosa che chiaramente ho sempre pensato, che la qualità alla fine e alla lunga paghi. È chiaro, quello che devi riuscire a far capire e far capire che anche la qualità si deve sacrificare. Quindi sì ai giocatori di qualità, sì ai giocatori che hanno capacità balistiche e tecniche importanti, poi chiaramente quei giocatori si devono mettere chiaramente, lucidamente a disposizione della squadra attraverso un sacrificio sia mentale che fisico. A quel punto credo sia in realtà quello che poi nel calcio faccia la differenza, perché poi alla fine comunque a parte tutto esiste un pallone e quello è quello a cui devi dare del tu. E quindi io sono favorevolissimo ai giocatori di qualità, però chiaramente poi anche la squadra deve avere i propri equilibri, quindi è normale se tu fai una squadra con delle prerogative diciamo molto importanti tecniche per poi difenderti e mettere il pullman davanti all'area di rigore,
1: stai sbagliando,
12: sono insensato. Capito? Se invece io ho un'idea di calcio più offensiva, che rispecchi un po' quelle che possa mettere in realtà in evidenza le qualità dei miei giocatori, perché no? Certo che ci possono stare. Tra l'altro sono anche giocatori che comunque, insomma, anche Atta mi è capitato di vederlo, sono giocatori che comunque poi leggano anche diagonali passaggio, cioè, quindi sono anche giocatori che poi rientrano anche se non sono così bravi a strappare la palla dai piedi agli avversari, però attraverso un sistema di gioco organizzato sono giocatori che comunque rientrano in possesso della palla e che poi dopo per fortuna la danno ai loro compagni, perché ecco, quello poi è fondamentale, se no è inutile recuperare la palla se può tornare agli avversari.
3: Sanno come insomma farla ripartire l'azione, ecco, una volta
12: sì,
3: ecco.
12: Io credo poi chiaramente come tutte le cose della vita anche lui avrà un piano B, avrà anche i giocatori più portati nella rosa, li può avere, però ecco non escludo a prescindere un centrocampo di valore, un centrocampo che ha delle spiccate capacità tecniche, non vedo perché non potrebbe coesistere, se no la stessa cosa potrei dire degli esterni di difesa, allora si dovrebbe prendere degli esterni di difesa che sono difensori, li lasci lì, li schianti lì, difendi a quattro fissi, non li fai muovere di lì, è chiaro da un punto di vista difensivo ti possono aiutare nell'uno contro uno, però poi non ti danno quella fluidità di manovra che tu puoi avere chiaramente facendo assist dell'azione con gli esterni che salgano. È un po' lo stesso discorso, quindi tutta la vita io preferisco gli esterni bravi anche quando attaccano, perché poi è sempre più semplice, ricordatevi, è sempre più semplice insegnare la fase difensiva che dare a qualcuno la fase offensiva, è una cosa che spesso dalla natura, quindi a un giocatore tecnico gli puoi insegnare e gli puoi trasmettere dei criteri difensivi, quando uno invece la qualità non ce l'ha, non è che tu gliela insegni o ce l'ha o non ce l'ha, quella gliela dà la natura
1: assolutamente. C'è Stefano che ci manda un messaggio, dice: io vado oltre, è possibile un 4-2-3-1 come si è visto nel secondo tempo, con i soli Ulai e Fagioli a centrocampo e magari a Ta, dice lui, esterno alto?
12: Questo, se entrai in un campo dove le idee dell'allenatore sono sua, io credo in un 4-2-3-1 ha detto, giusto?
1: Sì.
12: 4-2-3-1, i due esterni d'attacco siano giocatori bravi, a dove salta l'uomo molto veloci, cioè, ecco, vedo, se no non trovo la validità del gioco, cioè, io credo che i giocatori vadano fatti giocare nelle posizioni loro, nelle posizioni che più li compensano,
1: quindi a Ta non da esterno ma meglio da mezzala, diciamo, insomma, per banalizzare.
12: Di 4-2-3-1 io vedo lì due attaccanti e un belga che vanno anche a fare gol, due attaccanti che saltano sistematicamente l'uomo, nel mio 4-2-3-1 ideale.
1: Certo.
12: Poi si può mettere anche i giocatori che poi ti riempiono più la fascia e sono più di copertura, io non li amo quel tipo di giocatori in quel sistema di gioco. Però poi ripeto, quello nella testa dell'allenatore non ci sono, non so cosa possa fare. Però la squadra che stanno costruendo, diciamo che si può anche adattare a più sistemi di gioco, non è che danno, cioè non è il 3-5-2, ci sappiamo l'anno scorso all'inizio che si usciva con grande difficoltà da quel sistema. Io credo che sono giocatori anche polivalenti e quindi indipendentemente da tutto, quando porta un'idea, un

0: stiamo lavorando,
1: diciamo,
0: dai.
1: Che praticamente è fatto. Qual è quello che incuriosisce di più, che può regalare di più? Ieri qualche applausino, insomma, in più quando è entrato quel ragazzino della Costa d'Avorio c'è stato, però non so che cosa ne pensa Malotti in generale su questo.
2: È un gioco interessante, lui per esempio le fa le due fasi, da quello ho potuto, da quel polo ho potuto
1: un quarto
2: vedere.
1: D'ora sì.
2: Sì, ma in generale, cioè in generale, anche quando l'ho visto in altre situazioni, sembra che sia un giocatore possa fare anche le due fasi. Mi interessa, mi incuriosisce tanto Jimenez, che comunque è un giocatore che viene dal Real Madrid e quando venga da lì difficilmente i giocatori si sbagliano. Poi tanto dipenderà dall'aspetto caratteriale, però sicuramente delle qualità tecniche ce l'ha, atta, dovrebbe, ecco, sarebbe un flop assoluto non vederlo, un po' come successe con Koopmeier quando andò alla Juve, cioè che siamo rimasti tutti sbalorditi che un potesse rendere, che un possa rendere, così sarebbe per Atta, cioè sono giocatori da cui tu ti aspetti addirittura il salto di qualità. Che onestamente in realtà per quello hanno fatto vedere possa andare. In generale mi sembra che onestamente, ripeto, grandissima curiosità, ma una curiosità accompagnata dall'entusiasmo. Poi mi auguro e spero una cosa, per esempio io a dispetto di tutti non avevo l'anno scorso. Cioè, l'anno scorso le scelte iniziali non mi avevano convinto in niente di quello, puoi parlarne ora. E anche superfluo e un po' ipocrita, però a me non mi aveva mai convinto più di tanto e non ho mai pensato che fossero le scelte giuste. Quest'anno onestamente sono fortemente incuriosito da quello che si potrà vedere e sono convinto che le scelte societarie di puntare a giocatori di grande potenzialità, non ancora forse un po' inespressa, in un'età giovane, credo che sia l'idea migliore che si possa portare in questo momento in generale nel calcio italiano, ma poi a dispetto anche delle società un po' più forti che ci sono in Italia, quindi dove non puoi andare a competere con indeterminate situazioni, vedo che Paratici ci stia muovendo da grande professionista.
0: Roberto Malotti con l'attesa con entusiasmo che ci hai confessato, ci salutiamo, è stato un enorme piacere stare in collegamento con te, speriamo di ritrovarti anche presto per nuove discussioni sul mondo del calcio e della Fiorentina.
2: Quando volete sono a disposizione.
0: Grazie mister, grazie mille.
2: Ciao,
1: grazie.
0: E allora abbiamo fatto la scorpacciata di pareri tecnici, perché abbiamo sentito prima mister Braglia, poi mister Malotti, sdoganato e marca da bollo per il centrocampo Ulai, Fagioli, Attà, che mister Malotti ha detto si può fare.
1: Si può fare, quindi noi ci crediamo e ripeto, poi se sarà a fare il regista Ulai, come credo, il suo regista, come più centrale,
0: sì,
1: o Fagioli, cambia poco, l'importante è che oggi la cosa che condivido assolutamente è che ci sia interscambiabilità anche a volte, no?
0: Sì.
1: Esiste anche l'ipotesi del doppio regista proprio per far sì che se ti vanno a coprire, no, la fonte di gioco, tu hai quell'alternativa.
0: Una magari, mezzala che sappia anche
1: magari
0: impostare.
1: Magari un po' spostata, esatto, più sulla mezzala però, e quindi questo ti darebbe questo vantaggio. Lo svantaggio lo sappiamo tutti, potrebbe essere quello della scarso filtro, come si dice, della squadra. Però se tutti si muovono, se tutti hanno voglia, se tutti partecipano, poi insomma si applicano e poi puoi anche giocare in questo modo. Vedremo se ci regalerà questo tipo di sogno, per me almeno, perché lo vedo veramente, lo vedrei veramente bene, e vedremo se è grosso oppure se farà qualche mutamento, come i nostri ascoltatori, qualcuno ha suggerito per esempio di passare a un modulo diverso che non sia il 4-3-3 puro e semplice.
0: Ne esistano tantissime,
1: sicuramente
0: di variabili, su
1: Attà ha detto una cosa chiara,
0: sì,
1: in conferenza stampa, in sede di presentazione, sì, commentando il suo acquisto, ha detto per me è una mezzala sinistra,
0: sì, sì,
1: giusto,
0: sì,
1: quindi
0: molto molto netto su questo tema. Peraltro insomma anche Malotti ci ha detto, io da esterno non lo vedo così bene, no? Lì vorrei un giocatore un po' alla Solomon, se vogliamo, no? Brevilinio, veloce.
1: Ha giocato in quella posizione, ho visto che ha giocato anche da esterno in qualche occasione, però

0: prevalentemente lui la palla mi pare che la debba, insomma,
1: sì, più centralmente,
0: più avere più centralmente e avere un po' più di libertà in questo senso, non essere confinato sulla fascia, anche se gli esterni di oggi, insomma, molti, vediamo come lo interpreta per esempio Gudmundsson, abbiamo visto ieri, sono anche, si sentono anche molto liberi di svariare per il campo, di entrare, non so quanto grosso però, ecco, voglia, vedendo quello della disposizione del Sassuolo, che mi sembra sia un po' diversa rispetto a quella anche vista ieri, della predisposizione degli esterni che lui aveva, ecco, gli esterni ideali.
1: Sì,
0: l'ha detto in maniera anche molto chiara, e quando gli è stato chiesto ha detto questa squadra va completata, ci sono delle zone nelle quali siamo carenti, nelle quali che devono essere riempite, ecco, ha usato questo termine, e ovviamente ogni riferimento alla zona dell'esterno, degli esterni offensivi,
1: era voluto.
0: Non era puramente casuale, ecco.
1: Allora, un po' di messaggi, anche perché tra 4 minuti ci dobbiamo salutare.
0: Poi mi devi regalare quei 60 secondi per dire quelle 2 o 3 cose.
1: Allora, guarda,
0: quelle pillole di Amarcord, però lo spazio agli ascoltatori è fondamentale.
1: Corriamo, così riusciamo a fare tutte e due le cose. Yuri ti dice che qua Caiode non sarebbe esploso perché per vari motivi. Lui dice 3 punti principalmente: perché Dodò era inamovibile, perché è un giocatore più adatto alla Premier, perché 18 milioni per una riserva non si possono rifiutare. Dello stesso parere mi pare fosse anche Neri da Pistoia, dice tanti giocatori forti italiani che fanno bene ma all'estero. Lui dice Caiode, Ruggeri, Calafiori, Tressoldi, Amatucci, Coleoscio, mi sembra un gran calderone dove c'è un po' di tutto dentro, questo
0: sì,
1: Caiode, senza offesa,
0: siamo
1: per
0: però
1: Neri.
0: Su un diciamo un livello diverso, perché questi giocatori che hai nominato,
1: beh, Calafiori
0: fatto...
1: dai, Calafiori
0: no,
1: sì, Calafiori,
0: ecco, siamo sul livello di Calafiori, sì, però
1: Ruggeri.
0: Gli altri, Ruggeri non vale 40 milioni,
1: no.
0: E Amatucci, che io l'ho anche seguito quando giocava a Firenze,
1: non vale 40 milioni,
0: anche lo stesso Coleoscio non vale 40. Qui si parla, secondo me, di un abbaglio grosso. Poi è chiaro, col senno di poi, io ti posso dire che a onore del vero, visto che parlavamo di onestà intellettuale, per onestà intellettuale ho ammesso l'anno scorso avevo avalato quasi tutti gli acquisti, però se vai a riascoltarmi, Marucci mi è testimone, su Caiode
1: mi ero
0: inviperito quando è stato ceduto. Poi che possa fare bene all'estero, all'Italia, ma io l'avessi avuto oggi Caiode,
1: ero contento
0: che Dodò andrà quasi sicuramente via, a meno che non li rinnovino il contratto, altrimenti scade nel 2027, a febbraio può firmare a zero con un'altra squadra. Io ne avrei mantenuto il controllo, ecco, magari l'avrei mandato anche a giocare, però avrei mantenuto il controllo, e averlo oggi secondo me era un grande anche investimento sul futuro.
1: Allora, siamo in chiusura, quindi ti faccio ricordare gli appuntamenti della giornata di oggi.
0: Ti dico, intanto, va bene, anniversario di nascita di Orlando Rozzoni, so che è stato già ricordato in questa radio, l'Orlando Furioso era la riserva di Pecosbill Virgili, quindi non era tanto fortunato,
1: no.
0: Però anche lui nelle sue 16 presenze fece 13 reti, 16 presenze ufficiali tra campionato e coppe, le varie coppe che c'erano allora, lui fece 13 reti, era un centravanti, deceduto nel 2009, campione d'Italia con la Fiorentina, perché è stato dal 56 al 58 in maglia viola. È il compleanno anche di Alessio Cerci, il nostro Messi, così cantava ironicamente la curva viola, però un gol importante l'ha fatto, quella a Lecce, te lo ricorderai, con Guerini in panchina e vittoria salvezza,
1: certo.
0: Firmata da Alessio Cerci. Compleanno anche di Alessandro Agostini, classe 1979, e lui la Fiorentina la 2001-2002, è cresciuto nella Fiorentina, oggi fa l'allenatore, ma ha giocato soprattutto a Cagliari. E infine un ricordo del passato: il 23 luglio del 2008 la Fiorentina, o meglio Pantaleo Corvino, aveva deciso di cedere Adrian Mutu per 18 milioni alla Roma.
1: Pensate.
0: Si oppose Cesare Prandelli, andò da Della Valle, allora Andrea Della Valle era insomma presidente in prima persona, e Andrea Della Valle emise un comunicato molto semplice in quale c'era scritto: Adrian Mutu è e resta un giocatore della Fiorentina. Così saltò la cessione a Di Mutu per 18 milioni alla Roma, la Fiorentina tenne il suo campione, eravamo tutti contenti, in effetti Mutu continuò a far bene, però poi si fece male e poi successivamente ci fu l'episodio famoso del presunto doping, questo stimolante eccetera, insomma ebbe tante vicissitudini, e quindi c'è anche chi disse forse in quel momento era il momento giusto per cederlo.
1: Pensate che Adrian Mutu valeva 18 milioni, oggi per 18 milioni probabilmente non compri nemmeno un terzino.
0: Era il 2008,
1: di riserva.
0: Era il 2008.
1: Magia dell'inflazione. È tutto per davvero, noi ci salutiamo. Tommaso, grazie mille, ma ci ritroviamo domani.
0: A domani.
1: E quindi restate con noi su Radio Firenze Viola, che la programmazione continua.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
6: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Chi si compra?
8: Allarme Lucca, allarme Lucca, pericolo, pericolo.
9: Vi faccio questo nome:
10: Nicolò Ceccarini.
9: Nico Williams.
11: Qui hai detto una bischerata.
12: Speriamo bene, perché se deve essere rotto tutta la stagione come l'anno passato, sarà bene vendilo anche a 10 milioni.
1: Chi si compra? Non si sa.
13: Chi si compra? Siamo per giocatori incerottati e di molti discorsi.
14: Prima del chi si compra c'è chi si riscatta, chi un si vende e poi dopo arriverà e chi si compra.
15: Vi aspetto al varco, amici miei.
16: Secondo il saluto il gentile tassista. Have a nice day, thank you.
15: Brutta Baracca! Ma è scatenato il cieco! Mamma mia! Doppietta di Antonin Baracca che non ci fa finire le frasi.
17: Gol! Cabral! Cabral! Proprio lui!
15: Ma che buca clamorosa di Milenkovic a centrocampo.
18: Perché lo scopo finale è un è chi si compra, ma è entrare nella sigla chi si compra.
1: No, no, non è così.
19: E invece sì.
1: Chi si compra? Eccoci qua, è sempre lo scopo dei vostri messaggi audio quello di finire nella copertina di Francesco Benvenuti, quindi scatenatevi anche oggi. 3487513933, potete anche chiamare, tanto c'è Tonelli che nel caso in cui abbiate qualcosa da dire veramente
10: niente di importante, no, può tranquillamente
1: attacca.
10: No, può tranquillamente tagliare la vostra telefonata e inserirla nella copertina di domani. Attaccare è una cosa che fai te.
1: Ti ricordi? Attaccare,
10: difendere bene e attaccare benissimo.
1: Silvio nello spogliatoio del Milan, attaccare.
10: Sì, lo diceva proprio così,
1: non lo sai fare.
10: Buongiorno,
1: buongiorno
10: Dimitri Conti. Salve, salve Dimitri Conti, come la va? Come la va?
1: Benino, dai, benino. C'è quest'aria meno calda, il che basta per...
10: Fa caldo
1: ma non troppo, anzi c'è un spiragli di fresco e spiragli di fiorentina.
10: Come la bistecca, Don Bachi?
1: Fa caldo, ci sono le paperelle, è vero Marco? Marco Tonelli in cabina di regia. Fa caldo, piscina, le paperelle.
10: Certo, certo. Quante mischierate abbiamo già detto?
1: Primi sprazzi anche
10: secondi
1: di fiorentina, non solo di fresco, caro il mio Pietro Lazzarini, con me in onda quest'oggi.
10: Di fresco la sera si sta bene. Durante il giorno fa caldo, ma
1: vabbè,
10: tutto
1: però
10: è fine
1: estate,
10: luglio,
1: esatto,
10: che si possa pretendere. Basta che non siano 47 gradi, esatto, come è successo in queste ultime settimane. Benissimo, cari amici, sì, ieri c'è stata la prima amichevole ufficiale della Fiorentina, quindi questo striminzito 1-0 col Gubbio, francamente il risultato non ce ne frega un H, ci frega di aver visto, intravisto quelle che sono le idee anche proprio di gioco più che tattiche dell'allenatore, quindi Di Grosso, che comunque mi è sembrato parzialmente soddisfatto. Nell'intervista post partita ha fatto anche capire che insomma su Ken c'è del movimento, secondo me giustamente dice io spero che rimanga, però poi se il mercato, le voci ci sono, quindi è evidente che anche per lui saranno giorni complessi di telefono caldo per aspettare eventuali acquisti ma anche potenziali cessioni.
1: Direi che il momento ora è più pro cessioni e non pro acquisti.
10: Io ho l'impressione
1: Si iscriverà con 45 calciatori al prossimo campionato di Serie A, io credo che arriverà, che poi va bene tutto, ma Gudmundsson, Dodò, Pongracic, i 380 miliardi di massimo, secondo me sì, però è una mia sensazione.
10: Cioè tengono Comuzzo e va via Pongracic?
1: Vediamo un po' se si muoverà qualcos'altro nel parco centrale.
10: Addirittura?
1: Io Pongracic non me lo immagino a fare da riserva, come non mi immagino a fare da riserva ai due nuovi acquisti, questi giocano non due.
10: Allora io credo che Vieri prenderà magari la titolarità con un po' di tempo.
1: Sì.
10: No? Quindi in quel ruolo comunque la Fiorentina attualmente ha 5 centrali, Pongracic tornerà inizio agosto, uno partirà,
1: sì.
10: Secondo me il più facile da piazzare sarebbe Comuzzo, il più, come si può dire, il meno piazzabile è Ranieri, uh-huh, nel senso che poi è un giocatore che volente o nolente, secondo me se resta la Fiorentina anche
1: io credo resterà.
10: Mi sembra che i movimenti intorno a Ranieri non siano così pressanti, sono quei giocatori che possono essere ceduti nel caso in cui negli ultimi 10 giorni può nascere qualche affare,
1: sì.
10: Last minute, qualche squadra ha bisogno di un difensore, qualche squadra ha bisogno del centrocampista.
1: Non mi risulta che la Fiorentina l'abbia messo sul mercato,
10: esatto,
1: ecco, quello diciamolo, siamo anche una trasmissione che fa del calcio mercato il suo core business, direi, sarebbero quelli bravi tipo Marco Tonelli, per cui io non credo che la Fiorentina, almeno da quanto mi risulta, né a lui né a Mandragora abbia detto andate, vi accompagno alla porta, cercatevi nuove squadre.
10: Infatti ho citato Mandragora perché sono quei calciatori che non sono propriamente parte del disegno della ricostruzione, uh-huh, e quindi delle uscite forzate, ma sono quei giocatori che quando arrivi agli ultimi 10 giorni, 15 giorni di mercato,
1: qualcuno,
10: se una società ha bisogno,
1: certo,
10: di quel tipo di caratteristiche,
1: sì,
10: a un costo magari anche giusto, perché io non so quanto possa costare Ranieri, ma
1: nessuno,
10: non credo
1: dei due
10: che abbiano cifre sopra la doppia cifra, non di sicuro, ma secondo me non
1: so. Mandragora secondo me sarebbe giusto chiedere più di 10 milioni, sarebbe giusto,
10: lo so.
1: Poi quel che faran quel che sarà, cantava qualcun'altra, ma per me Mandragora nel calcio di oggi non può valere meno di 10 milioni, Mi trovate, amici a casa, al 348-7513-933.
10: L'ho detto, è carico.
1: Qualche giocatore che ha interno di centrocampo di Serie A, quanti ce ne sono con il rendimento in zona gol di Mandragora? Me li trovate, me li elencate. Se sono più di 3, vi venga a stringere la mano. E questo mi fa dire che non può valer meno di... È vero, ha quasi 30 anni, è del 97 Mandragora. 97, sì. Però
19: insomma, è un giocatore che ha fatto 30 gol da quando è alla Fiorentina. No, perché alle volte non ci si ricorda, ci si fa anche un po' trascinare dai malumori generali, dagli ultimi periodi, ma ormai sono quanti allenatori ha fatto diversi Mandragora.
10: Ha cambiato diversi allenatori. Sì, 4,
19: ha sempre 5. Giocato e ha sempre segnato, soprattutto negli ultimi anni. Quindi per me non può valer meno di 10 milioni. Ranieri sicuramente non varrà questa cifra, però Mandragora per me è giusto chiedere di più in un contesto come quello del mercato, scusami Pietro, ti ho fatto piedino senza volerlo, in un contesto come quello del mercato attuale, dove io vedo volare delle cifre, cioè, ma se il Sassuolo ci chiede 15 per Torsbet, che ha un anno in meno di Mandragora, due, ora non ricordo esattamente, siamo lì, no, vado a vederlo subito. Ci correrà un paio d'anni tra Torsved e Mandragora. Se ci chiedono 15, ma perché noi dobbiamo vendere Mandragora a 10? Scusate.
10: 99, che sia, due anni.
19: Che sia la Caritas? Si fa i piaceri agli altri? No.
10: No, c'è solo da pensare, caro Dimitri, quello che è un numero di centrocampisti anche attualmente presenti in rosa molto ampio, con appunto vero. L'ipotesi che Torsved sia un giocatore ancora nell'alveo degli obiettivi della Fiorentina. Detto questo, anche se non partisse Torsved, Ulai, Attà, Fagioli sono oggi, penso, il trittico di centrocampisti potenziali titolari.
19: Lunedì che sei tornato, sì, tu hai detto una cosa che mi trova concorde. Non a caso ieri Ulai entra davanti alla difesa e non a fare la mezzala. Per me Fagioli non ci sarà in questo roster, perché o si crede che la Fiorentina possa fare debito per 100 milioni o qualcuno qui parte, e non solo Ken e Fagioli per me sono entrambi da attenzionare molto molto molto nel dettaglio da qui ai prossimi.
10: Però ti posso dire una cosa, visto che giustamente oggi parleremo anche dell'amichevole e ne parleremo con un taglio di mercato, questo è ovvio perché siamo su Chi si compra, la Firenze Viola, un po' a me è dispiaciuto vedere la reazione del pubblico presente, ma in generale anche del pubblico, e poi quello che ormai è diventato il pubblico social, che purtroppo prendiamo in considerazione perché è numeroso ma è anche fastidioso spesso e volentieri. Esatto, un po' soprattutto di pancia. Sì. Spesso leggo le bischierate che un giorno si ascoltava al bar, prendevi la zuppa e andavi a casa hardo, invece adesso è libero tutto.
19: Via social non
10: la zuppa non la puoi dare. Però ecco, quello che dicevo era che mi dispiaceva vedere le reazioni su Piccoli e
19: sì,
10: Ken.
19: Sì, ho capito, soprattutto su Piccoli. Ora,
10: ma anche su Ken,
19: sentito
10: a Ken
19: un
10: l'ha
19: po'
10: sbagliati
19: meno.
10: Più grossi di
19: sì,
10: Piccoli.
19: Però
10: parliamoci
19: Piccoli può sentire esplodere subito quasi.
10: Io ti dico, ma guarda, lo sai che io le dico grosse, le dico molto grosse.
19: Dilla,
10: su sensazioni a fior di pelle, come quando a fine novembre la Fiorentina ultima a 4 punti dopo una partita, una sconfitta, forse col Verona, mi ricordo di sì, no, ma questa Fiorentina si salva, per me senza problemi, e venne ricoperto di guano, ma era giusto così. Io ti dico che se la Fiorentina dovesse ripartire con il roster d'attaccanti centrali Piccoli Ken, sarei contento.
19: No.
10: Sì, te lo dico oggi. Te lo dico
19: d'accordo.
10: Oggi perché secondo me sono due attaccanti che sanno fare il loro lavoro, che l'anno scorso, ragazzi, non ce n'è uno che ha fatto il suo lavoro fino in fondo, forse due o tre, ma uno è infortunato,
19: Parisi,
10: che è Parisi,
19: sì,
10: poi
19: fino in fondo,
10: vabbè, poi
19: il
10: ragazzo
19: ha
10: fatto il suo,
19: no
10: senso...
19: ma mica per, ci mancherebbe, il problema fisico ci dispiace, infatti gli mandiamo per l'ennesima volta un augurio di buon recupero e pronto rientro. Però anche qui questa narrazione è Parisi,
10: va bene, non lascia perdere la narrazione,
19: mondo.
10: Non prendere decisioni, ti sto dicendo, dimmi, dici te l'anno scorso,
19: no,
10: chi
19: nessuno,
10: ha fatto una stagione dall'inizio alla fine,
19: qualcuno ha fatto un po' meglio, per dire, per me ci sono state le cose positive, dato che tutto l'anno scorso mi sono preso le pisciate, scusatemi, le pisciate in faccia vostre, perché Ndurra era un mio pallino, guarda, ho il fastidio, ora lo prometto che lo faccio, quindi amico che hai scritto questa scemenza tanti mesi fa, valla a ricercare e cancellala, perché se no la ricondivido, cioè, non so neanche come qualificarlo. Dopo un mio post su Ndurra, primavera, periodo dell'anno, diciamo, in cui sottolineavo per l'ennesima volta le cose belle fatte vedere da Andur, mi scrisse: pensa te, io purtroppo uso una parola che mi fa schifo utilizzare, però l'ha usata questo figuro, quindi bisogna che ve la riferisca. E la ricondivido, perché quando chiediamo rispetto è questa roba qui che vi sto per raccontare. Sai cosa mi scrisse un fenomeno, come disse Conte, fenomeno del cazzo, a Lautaro? Mi divertono le tue spassose battaglie mongoloidi. Caro amico delle battaglie mongoloidi, l'hai visto che Endure è diventato titolare?
10: Tra l'altro, perdonami,
19: fanno schifo queste parole.
10: Ecco,
19: vergognati che le utilizzi. Purtroppo mi fa schifo anche doverla ripetere a questo microfono. Pietro stava giustamente intervenendo per dire
10: che è una
19: è
10: parola...
19: una vergogna solo pensarle certe parole.
10: È una roba
19: schifosa. Quindi, amico mio, spero tu mi stia ascoltando, t'ho dato anche il preavviso, io ti ricondivido, perché io, come dicevo l'altro giorno, sì, ho la memoria dell'elefante per certe
10: beato,
19: cose,
10: sì,
19: e quindi mi va male, no, per altre mi dimentico nel secondo successivo, ma per ci sono delle cosine.
10: Questa è per Sundur, questa.
19: Sundur, per dire, no, il clima tossico, io mi ricollego anche, no, a quel discorso che facevi. Per dirti, per me Endur è stata una cosa positiva dello scorso anno.
10: Infatti,
19: no?
10: La Fiorentina
19: qualcosa di positivo c'è stato.
10: Certo.
19: Qualcosa di positivo, era solo per questo. E mi è rivenuto fuori, lo volevo dire. Perché certa gente fa schifo, mi dispiace dirlo.
10: Vabbè,
19: ma
10: sono quelle minchiate, ti ripeto, che sui social vengono utilizzate con una libertà anche eccessiva per certi versi. Io sono sempre stato l'idea che ogni account dovrebbe essere assimilato a una carta d'identità, così che almeno
19: se
10: nel
19: ci fosse rispetto
10: cui...
19: non sarei d'accordo, ma dato che c'è gente che fa schifo, come vi ho appena dimostrato, allora ha ragione Pietro. Cioè, se ci fosse quell'alveo di correttezza nel fare degli umani, che purtroppo è utopia dai tempi in cui si profetizzava a fine 800, Proudhon dell'anarchia diceva sì, però si deve basare sul comportamento umano corretto, quindi non succederà mai perché gli umani sono scorretti, quindi tutto questo si riversa su tutte le nostre purtroppo attività e dobbiamo farci conti. Scusami, ho preso una deviazione.
10: Sei troppo colto per quanto mi ricordo. Però ecco,
19: colto sul fatto.
10: Direi di proseguire nella questione del centrocampo,
19: sì,
10: perché
19: scusami.
10: Ti dicevo chiaramente, i giocatori che uno si aspetta che restino sono quelli che sono stati acquistati. Endur, questa è la certezza da cui ripartiamo.
19: Sì.
10: Poi Fagioli vive questa condizione di potenziale esubero nel caso in cui qualcuno si presentasse con una cifra congrua o quantomeno all'altezza delle richieste della Fiorentina. Poi ci sono i brescianini, che tra l'altro promettono, praticamente gli manca solo di fare il portiere, poi in questo ritiro
19: ma
10: fanno
19: credo sia
10: fare un
19: segnale,
10: tutto. Sì, è un segnale, a me
19: ti
10: dispiace.
19: Si mette ovunque tranne nel tuo ruolo.
10: A me dispiace, te lo dico, perché veramente trovo che sia un giocatore invece
19: sottovalutato.
10: Ecco, guarda, ti posso dire, io te hai fatto la tua battaglia su la tua cronaca su Mandragora per quanto riguarda i gol,
19: sì,
10: che sono dati di fatto, quindi non è che si può contestare il fatto che sia un giocatore che sottoporta e dal limite dell'aria sia uno che incide. Però io Pietro vorrei voltare pagina.
19: No, certo, ma io
10: e terrei Brescianini piuttosto che Mandragora.
19: Ma è il super lecito come ragionamento,
10: nel senso che
19: il centrocampo tanto si gioca in tre, abbiamo solo la Serie A, cioè io non voglio un centrocampo con sei titolari, lo dico qui, perché poi non si arriva a gennaio dal casino che scoppia perché vogliono tutti giocare.
10: Quindi ci devono essere quattro titolari e due
19: che
10: sono
19: siano chiaramente riserve.
10: Quindi nel mio roster, una volta che ci metto Attà, Fagioli, perché Fagioli per me io lo terrei tra le altre cose, però poi se va via, se il passaggio è Attà, Ulai, Ndur, Torsvet, quattro titolari, Brescianini e un altro
19: Fabian,
10: tra Mandragora, Fabian, somnolo considerevolmente, quindi un altro.
19: Ma ecco, però io stavo per chiedertelo, sbagliamo a non considerare Somma?
10: Ma che sbagliamo? Ma
19: no,
10: che
19: no, no, nel senso, no, no, a me a gusto Som fuori di qui lo regalo al bar.
10: Ah, fuera!
19: Lo vogliono al Barletta, ve lo regalo.
10: E allora?
19: Ve lo regalo,
10: che
19: però no, noi. Loro.
10: Loro
19: non
10: lì.
19: È mica detto che la pensino così. Lor signori del Viola Park,
10: ma
19: tra
10: scusami,
19: i quali
10: ha giocato,
19: Fabio Grossi. Ieri l'ho visto entrare, no?
10: Ah, sì, io penso a te, mi sono
19: e tra l'altro mi pare che sia entrato pure al centrocampo, a differenza dei Brescianini. Quindi qui lo dico. Ecco, se resta Somme e va via Brescianini, onestamente è una roba pensata e fatta male.
10: Ma io non
19: a
10: credo.
19: Mia opinione.
10: Io non credo.
19: A mia opinione su questo ti seguo più che con Mandragora, che però secondo me ha più diritto di cittadinanza in questa Fiorentina di un Brescianini. Ecco, se Somm avesse un'altra chance e Brescianini no, sarebbe un'ingiustizia incredibile. E secondo me anche un errore. Somm è il nulla dei centrocampisti, non difende, non attacca, non corre.
10: Somm è ciò. È presente il film Una notte da leoni 2?
19: Sì, ah sì, come?
10: Quando il padre della sposa gli fa lui è ciò, una zuppetta di riso esatto, che si dà ai bambini o agli anziani e non sa di niente, che serve per sopravvivere ma che non è fondamentalmente
19: o come disse qualcuno,
10: saporita.
19: Somm non è, sa di non essere, non lo so, secondo me no.
10: Vabbè, comunque, detto questo, ripeto, per me Somm e Fabian sono due giocatori con dispiacere per Fabian, perché tra l'altro ieri è entrato anche bene, anche lui in un ruolo che non è il suo, come dici tu, probabilmente è sintomo anche di quello che il significato che gli dà la Fiorentina in questo momento a Brescianini e a Fabian è quello di jolly, perché sono calciatori professionisti che sanno fare il proprio dovere ma che vengono messi un po' dove c'è bisogno, e quindi è una valutazione un po' diversa rispetto a chiaramente quelli che sono i titolari. Però io sono curioso, perché Fagioli per me effettivamente l'ho detto da lunedì che trovo difficile la coesistenza di Ulai e Fagioli con grande qualità, perché poi prima o poi la palla va passata, entrambi sono due giocatori che vanno a cercarla e hanno bisogno di toccare palla. Ieri Ulai come volete
19: è stato bene, a casa,
10: bellino,
19: il dubbio, calmi,
10: vabbè,
19: calmi,
10: però bellino,
19: calmi.
10: È arrivato dopo le ferie, non ha fatto un giorno di allenamento,
19: no, per carità, è bello come il sole, è alto come Arnold, va bene, però che sentivo, poi c'è Natasio, ti trasferisce questa emozione di
10: pancia,
19: ma mi volevo i gubbi,
10: lui ci sente a bestia,
19: anche Duccio Mazzoni accanto, è entrato, calma.
10: No,
19: per
10: anche
19: favore,
10: perché
19: calma.
10: Siamo al 23 oggi, sì, di luglio, dai, ieri il 22, quindi c'è tutto. Ma poi comunque era il Gubbio, una squadra che comunque ha tenuto botta,
19: ha fatto la sua bella figura,
10: ottimi portieri, mi viene da dire,
19: figura,
10: perché hanno fatto un sacco di parate, sì, anche discrete. Detto ciò, mi sembra comunque, ripeto, Ulai e Attà sono ad un altro livello, è inutile rompersi tanto.
19: Vabbè, certo, sono stati presi e pagati apposta.
10: Sono anche ad un altro livello rispetto a Mandragora, con tutto il rispetto per le tue invettive. Sono, secondo me, anche di
19: Atta ancora li deve fare i gol di Mandragora,
10: certo, va bene, calma, ma io spero che i centrocampisti facciano fare gol agli altri, cioè c'è anche questo di problema, che è vero che i centrocampisti devono segnare, quindi c'è il centrocampista deve fare 4-5 gol in un anno, quello
19: l'anno
10: che
19: scorso
10: ne può fare 2 o 3, quello deve fare 6 o 7. Il fatto che l'attacco della Fiorentina si basi come tra i migliori marcatori Mandragora è sintomo di qualcosa che non funziona.
19: Sì, secondo me però senza i gol dei centrocampisti si era in Serie B, per cui ringraziamo che abbiano segnato.
10: Hai capito,
19: ringraziamo che abbiano segnato.
10: Quando i centrocampisti segnano più degli
19: attaccanti,
10: tanto
19: se l'assistro doveva fare al Trapstar che non ci aveva voglia, a Piccoli e poverino, a Gudmundsson che ditemelo voi, a chi lo doveva fare questa assist Mandragora? A Harrison, a Solomon, a Parisi, Garrincia, via ragazzi, se no delle volte comunque trovo delle sconnessioni totali.
10: Però
19: vabbè,
10: io ti ripeto, mi dici te in quale squadra di alto livello segnano più centrocampisti e attaccanti? Nessuna, perché di solito vuol dire che le cose funzionano quando i centrocampisti fanno i centrocampisti, gli attaccanti fanno gli attaccanti.
19: Ma gli attaccanti bisogna che segnino.
10: Certo,
19: la Fiorentina
10: certo
19: ha avuto degli attaccanti,
10: esatto,
19: disastrosi quest'anno.
10: Mandragora ha mascherato, grazie ai suoi gol, un problema Tavio che l'anno scorso aveva la Fiorentina.
19: Sì, ecco, non gli darei la colpa se gli attaccanti non
10: figurati
19: segnano.
10: Non
19: però,
10: è la colpa, anzi lui è stato
19: importante,
10: un valore nell'anno passato per i gol che ha segnato. Ti sto dicendo che secondo me se una squadra guarda avanti con un obiettivo più alto
19: ma
10: rispetto a quello degli ultimi anni, Mandragora deve fare passo
19: però non mi
10: ma
19: venite.
10: Lo farà un passo di lato Mandragora, perché io mi sembra che come carattere
19: lui
10: non sia uno pronto a stare in panchina.
19: Lui non ha tanta voglia di andare via dalla Fiorentina,
10: questo
19: se
10: lo capisco,
19: devo dire quel che so io, però se lo vogliamo mandare via per forza mandiamolo via per forza, mandiamolo ai Besiktas, ma non so, ditemelo voi dove si manda
10: ma
19: Mandragora.
10: Ma se 10 milioni io mando
19: e mandiamolo, magari insomma si riesce a convincere,
10: ma perché io
19: a
10: vorrei
19: idea.
10: Ma, allora per due motivi, uno
19: io
10: perché
19: non lo manderei via con ignominia, ecco,
10: no,
19: così dice vabbè 10 milioni massimo. sì, ma calma un attimo, ma Ulay noi abbiamo pagato 26, va bene, del 2006, ok, Attà l'abbiamo pagato 30, santo cielo, ma Attà ancora non l'ha mai fatta una stagione come le ultime di Mandragora. È bello Attà, è fortissimo, ma
10: sì,
19: i numeri
10: ma
19: hanno un valore,
10: di più oltre i numeri però
19: hanno un valore,
10: ma non c'è
19: si
10: solo quello
19: lasciarli.
10: No, è come non si può lasciare
19: il
10: però il rendimento
19: si fa
10: in campo,
19: con i gol si vincono,
10: sì,
19: le partite con i
10: ma
19: gol.
10: Ma Mandragora è un giocatore che nel gioco normale è normale.
19: Ma chi l'ha deciso questo?
10: Io.
19: E allora basta, è una tua
10: è
19: idea.
10: È la mia idea,
19: non
10: certo.
19: La facciamo passare come la verità, perché
10: ma che
19: la verità,
10: verità? Ma cosa
19: è
10: stai
19: quella
10: dicendo?
19: Dei numeri. Non delle
10: non è
19: opinioni.
10: Vero, non è vero questo.
19: A
10: però.
19: Calcio si vince con numeri,
10: no,
19: non
10: Dimitri,
19: con le opinioni.
10: Però non è vero, scusami, non è vero che sono i gol ad essere l'unica cosa che conta di un centrocampista.
19: Cosa
10: e
19: conta?
10: Allora,
19: no.
10: Io ti sto dicendo, nel normale gioco
19: normale,
10: della Fiorentina.
19: Perché normale?
10: Nel gioco della Fiorentina, per me, Mandragora è un centrocampista normale. I giocatori che stanno arrivando sono più forti di Mandragora. Nel fare i centrocampisti,
19: i
10: non nel segnare.
19: Arrivati,
10: sì, sono arrivati due. Certo. E il terzo, Mandragora è il titolare.
19: E il terzo, vediamo se rimane Fagioli. Perché se va via Fagioli, io Mandragora non lo cedo, ma tutti quattro, io Torsvet non lo prenderei. Cioè, ma voi veramente scambiate Mandragora per Torsvet e siete pure contenti e ci perdete pure qualche milione? Per me è una roba che non sta né in cielo né in terra. Parlassimo di Attà, che ha 23 anni, parlassimo di Ulay, che ha 20 anni... Ci starei a scommettere, ma se devo scommettere su Torsvet, ma lasciatemi Mandragora. Torsvet, che se lo goda Aquilani per il Sassuolo. Ma cosa serve cioè Torsvet per te, questo lo chiedo a te Pietro,
10: sì.
19: Cambia la struttura del centrocampo
10: no,
19: rispetto a Mandragora?
10: No, la struttura del centrocampo è già cambiata.
19: Sì.
10: E io ti sto dicendo un'altra cosa. Ti sto dicendo, Mandragora, che come giustamente hai sottolineato, in questi anni ha cambiato 5 allenatori, 4 allenatori, fai te il conto, ed è sempre risalito nel ruolo di titolare, quindi complimenti a lui per il rendimento che ha avuto. Io non sto giudicando male quello che lui ha fatto per la Fiorentina. Ti sto dicendo, se il prossimo anno parte e invece di dover fare le 40 partite a disposizione della Fiorentina di partenza, 38 più una, speriamo, di Coppa Italia, 39, quindi speriamo di almeno due di Coppa Italia, diciamo 40 partite, ne fa 20, è disposto a farne
19: 20?
10: 10 da titolare e 10 da subentrante?
19: Ma no, è impossibile.
10: Non è impossibile, perché è una squadra che gioca con tre centrocampisti e hai i titolari, Ulay, Attà, in questo momento Fagioli e Ndur sono i quattro titolari che si giocano tre posti, quindi uno è già una riserva.
19: Ma 20 presenze sono pochissime.
10: Beh,
19: cioè se si contano i subentri, come
10: ti sto dicendo,
19: Mandragora fa solo
10: 10 del titolare e 10 partite
19: ti
10: da 40 minuti.
19: Al di là delle partite
10: è pronto
19: esatte,
10: a tenere questo ritmo.
19: Vorrei ricordare che Mandragora con Palladino cominciò in panchina la stagione. E non parliamo di 100 anni fa, 2 anni fa, quando arrivò Palladino, poi il peggior allenatore, meno male si è cambiato, bravi voi che l'avevate pensata questa cosa, Mandragora era una riserva con Palladino, poi si è preso il posto da titolare anche per via di quello che è successo a Bove. Ma Mandragora era una riserva all'inizio di quella stagione, per cui
10: perché
19: se
10: c'era uno più forte di lui.
19: Ma certo, ma io sono
10: e
19: sicuro
10: si
19: che
10: diceva e voleva
19: se
10: andare
19: arriva
10: via.
19: Uno più forte di lui, Mandragora si siede in panchina e lo capisce lui per primo. Se arriva Thorsvet, Mandragora non si siede in panchina, o quantomeno non lo capisce. E io capisco Mandragora che non lo capisce a quel punto, perché non parliamo di un cambio di passo, parliamo del cocchino dell'allenatore forse. Ma gli ultimi cocchini,
10: allenatori sono
19: ma gli ultimi cocchini degli allenatori, ma era meglio se rimanevano dove erano. Nzola, Colpani, mamma mia, lasciamo perdere i cocchini degli gli allenatori, allenino, IDS, facciano IDS.
10: Comunque volevo dirti che a Taglia l'anno scorso ha fatto 5 gol e 4 assist, quindi insomma partecipava a 9
19: non
10: gol.
19: Non è ancora la miglior stagione rispetto alla migliore di Mandragora.
10: No, è
19: quindi
10: vero, però l'anno scorso ha partecipato a 10 gol. Non voglio sputare, ma te stai travisando le mie parole, Dimitri, perché io non sto sputando su nessuno. Ti sto dicendo che nella qualità del centrocampista, per me il centrocampista prima di fare gol deve fare almeno altre 7 cose, poi il gol corona il lavoro di un centrocampista e lo rende indispensabile. Il problema è che prima devi saper fare tutto il resto, e per me Mandragora nel resto è un giocatore normale,
19: e questo posso anche
10: bene
19: starci.
10: Quindi se è un giocatore normale, e siccome lui è stato partecipe di una stagione comunque difficile, anche con atteggiamenti di gruppetti che ci sono stati all'interno del spogliatoio, e questo non si può non dire, perché è la verità.
19: Io è la verità, sì, perché il centravanti a fine primo tempo a Sassuolo,
10: ma non è solo lui,
19: decide che si era rotto le palle e non si gioca più, e allora fa bene Mandragora a intervenire. Scusa, come fece bene Ranieri, gli è costato la fascia, sì, ma ha fatto bene. Ha fatto bene.
10: Siamo di idee diverse, secondo me va mantenuto una serenità nello spogliatoio, e loro non sono stati capaci di mantenere. Possibile. E secondo me, se la Fiorentina deve alzare il livello della propria squadra, Mandragora è un giocatore che io posso salutare. Questo ma vuol dire che lo saluterò?
19: Io, ma non per Torsvet, non per farsi mettere in panchina dal primo e passa.
10: Ma Torsvet viene a fare la panchina alla Fiorentina.
19: E allora rimanessi al Sassuolo, che ci viene a fare la panchina Torsvet? Vabbè. Cioè, teniamo Mandragora, che per me 30, perché 20 sono poche, quello che cercavo di dirti. 30, considerate c'è 5 cambi, 30 presenze, non so quante da titolare. Per me facciamo 12 da titolare e 18 subentri, so, a caso.
10: Lui le digerisce.
19: Per me sì.
10: Ma io non sono convinto.
19: Per me sì.
10: Non sono convinto perché penso che anche lui, giustamente, lecitamente, basandosi sulle stesse concetti che stai dicendo te, probabilmente si vede in un altro ruolo rispetto a quello che gli stai affidando.
19: Questo probabilmente dovremmo chiedere però, a lui, esatto, per risolverci del tutto.
10: Ma certo,
19: dubbio,
10: ma queste sono la mia valutazione. Opinione personalissima, straordinariamente personale, quindi non conta nulla. Conta quanto le vostre opinioni. Tra l'altro, stanno arrivando un sacco di messaggi. Ora le abbiamo accesi, perché è un dibattito aperto sui giocatori che potrebbero lasciare la Fiorentina. Perché io ti dico, ti faccio un altro esempio, io farei di tutto, nonostante non lo sopporti, e nonostante recentemente abbia anche detto più di una volta che non lo voglio più vedere, però a questo punto, rispetto ai nomi che stanno anche circolando, Dodò è un giocatore che ti fa la differenza per me a fare il terzino destro, anche in una squadra come quella di Grosso. Cioè Dodò è il Quadrado che fu nella Fiorentina di Montella, anche se gioca in modo diverso.
19: Io su Dodò sono sempre stato,
10: ma ti sto facendo,
19: non ti dico un estimatore, ma uno che ha riconosciuto il valore al di là dell'antipatia, del contratto,
10: dell'atteggiamento, anche lui, ragazzi, perché gli atteggiamenti di questa squadra sono al 90% atteggiamenti che hanno sputato letteralmente sulla maglia della Fiorentina l'anno scorso.
19: Alcuni più di altri,
10: proprio scatarrando, sì, e qualcun altro solo cambiando saliva. Detto questo, però la verità è che ci sono giocatori che vanno giustamente valutati fino in fondo, come dici te. Mandragora andrà valutato fino in fondo. Detto questo, se l'allenatore mi dice, il mio allenatore va da Paratici e dice: guarda, a centrocampo questi sono gli incedibili, di questi faccio a meno se mi prendi il mio cocchino, se mi prendi questo giocatore. E bisogna stare dietro anche un po' all'allenatore, perché in questo momento è l'allenatore e il connubio con la dirigenza è fondamentale, quindi quello decideranno loro.
19: Ma
10: detto questo, io lo reputo un giocatore normale, che quando fa gol è da 7, quando non fa gol spesso
19: Mandragora
10: è da 5.
19: No, pensavo si fosse un attimo su
10: Dodò. È un giocatore Dodò è un giocatore che
19: io sono d'accordo
10: difficilmente
19: con te su
10: Dodò, va sotto il 6, secondo me.
19: Io sono d'accordo
10: quindi
19: con te su Dodò, perché io le fanfare per Alex Chimenez non l'ho mica capite, però se me le spiegate va.
10: Vabbè, io non l'ho viste troppe fanfare, no.
19: Ma invece
10: a me sembra un giocatore anche lui di talento, e non l'ha dimostrato fino in fondo. Vedremo che cosa farà.
19: Bene, stia tranquillino.
10: Allora, mentre chiedo a Marchissimo di andare avanti col primo ospite di oggi, introduco il tema. Tra l'altro, ragazzi, non è che non vi leggo, perché ora ci sono già 100 messaggi tra audio e scritti, e li leggerò, ve lo prometto. Però ci impone anche la scaletta di andare un attimo oltre. Perché ieri, diciamo, ha brillato la stella, la stellina del 2010 Croci. Io non avevo grandi dubbi, nel senso, avevo visto giocare un under 17, avevo visto giocare
19: avevi i tuoi riferimenti,
10: avevo qualcuno che mi aveva suggerito che si stesse parlando di un talento. E ieri, anche in modo un po' egoistico, perché è giusto che sia così, perché si voleva mettere in mostra, ha però fatto vedere che ha dei numeri. Sta parlando di Croci, ragazzo appunto che la Fiorentina ha contrattualizzato per la prima volta, insomma, da professionista pochi giorni fa. Fatto benissimo, di cui si fa un gran parlare. un ragazzo che sta dimostrando con grande testa, sicuramente grande qualità anche di poter scalare, no? Proprio le scale stesse del professionismo. Vedremo che cosa succederà, ma noi per parlare di lui e non solo abbiamo disturbato il capo scouting della Vigo Global Sport, che insomma conosce benissimo Croci per averlo proprio nel roster dell'agenzia di cui stiamo parlando, Andrea Ritorni. Buongiorno.
20: Buongiorno a tutti, buongiorno.
10: E grazie di essere con noi, ovviamente.
20: Grazie a voi.
10: Un ruolo, quello del capo scouting, anche per l'agenzia, che è sempre più importante, viene da dire. Io vorrei sottolineare un attimo, prima di parlare di Croci, proprio questo ruolo, perché ho anche degli amici che hanno iniziato a fare gli scout per le agenzie, che sono diventate parte di fatto del, chiamiamolo, carrozzone del calcio, nel senso che non avendo poi gli strumenti sì, ma il tempo per andare a cercare giocatori in tutto il mondo, anche le agenzie stanno facendo quello che in passato era un ruolo fondamentalmente delle stesse società, quindi di andare a cercare talenti in giro per il mondo. È divertente come lavoro?
20: Ah, sai, allora io ho 33 anni che lo faccio, quello che hai detto tu è una cosa vera, ecco, nel senso, naturalmente sono è un lavoro di massima responsabilità, perché hai come collabori con altri tuoi osservatori, e quindi devi cercare di sbagliare il meno possibile, nel senso di individuare il giocatore in tenera età di massima prospettiva possibile. Poi sai, ci sono anche altre situazioni, come vedi, giocatori della Serie D, guarda Caiode che si prese al Gozzano, che poi insomma anche lì ti viene e c'è stato questo suo grande esplodio. Però è un lavoro di grande sacrificio, ci vuole grande passione, ci vuole anche grande serietà per effettuare questo lavoro. Ecco, io sinceramente lavoro da 3 anni con Claudio Vitorelli, sono capo scouting da lui, ho altri osservatori del mio comparto. Poi 2 anni fa ho fatto prendere un match analyst che è Tazzi Tommaso, in cui quindi lavoriamo tutto il giorno per vedere i profili importanti, anche fino a tarda notte. Per esempio ieri siamo sentiti alle 1:30 di notte per fare il punto su un giocatore. Quindi insomma si sta cercando di fare bene, naturalmente, per la società in cui lavoriamo, ma anche per le società calcistiche.
10: Vi siete un po' sostituiti, no? Anche a una parte.
20: Professionalità.
10: No, dico, vi siete anche un po' sostituiti a una parte quantomeno delle società. In passato quello che è il suo ruolo era proprio, c'è ancora chiaramente, però no, era molto più presente nelle società e meno nelle agenzie.
20: È un calcio che si è abbastanza evoluto, però le società hanno sempre il suo reparto scouting, perché te li proponi i giocatori, poi sono loro che con la sua rete di osservatori, il capo scouting, il direttore sportivo, che possono darti il beneplacito sul giocatore o no, insomma hanno anche loro tutta la sua grande struttura.
10: Ecco, ora arrivando al tema di discussione di massa, nel senso che queste ore l'esordio, la prima squadra di Croci è stato il più chiacchierato, applaudito, e, insomma, gli occhi che luccicano da parte di tanti tifosi che erano presenti anche al Viola Park, ma insomma non è una sorpresa per chi lo segue da tempo, non è una sorpresa per chi lo conosce benissimo come Ritorni, cioè si sta parlando di un talento che però da classe 2010 finalmente in una società come la Fiorentina può effettivamente provare anche a dire la propria, cioè la sensazione, 16 anni sono pochi, ma la sensazione di questo ritiro e la sensazione anche della partita di ieri è che la Fiorentina insomma abbia dei piani ambiziosi anche verso i prossimi mesi nei confronti di Croci.
20: Ma sicuramente, ascolta, la prima cosa io lo dico sempre al ragazzo, specialmente che ci sente quotidianamente, bisogna volare bassi e non fare voli pindarici, perché il calcio ti dà ma ti toglie in un secondo, e quando ti toglie diventa difficile poi riprendere le cose perse. Federico naturalmente è un grande prospetto, però deve rimanere con la testa bassa, con umiltà. Anche i tifosi devono essere contenti di avere un profilo del genere, però sicuramente lo sapranno dosare bene sia mister Andrea Azzoli, che sarà un giocatore lui rilegato alla primavera, e mister Grosso che ieri ha fatto, nel senso Federico ieri nel 4-7 esterna sinistra, c'è un ruolo prediletto, ecco. Quindi bene, sta facendo bene, però bisogna andare calmi, con la testa bassa, perché il percorso è sempre lungo e tortuoso, specialmente nella vita, ma anche nel calcio ancora di più.
19: Sì, tra l'altro ho visto anche una certa personalità proprio del ragazzo, 16 anni, e non il cuore pieno di paura come cantava invece De Gregori qualche anno fa. Tra l'altro, esterno d'attacco, no? Io anche ieri ci pensavo, dico, magari sotto sotto Federico, che come diceva giustamente Andrea Ritorni, quest'anno fa la primavera, e non è scontato neanche questo, perché se sarà un titolarissimo punto fermo, a 16 anni esserlo in primavera per me è già un passaggio notevole, perché sono quasi tutti non sopra età, molto sopra età rispetto
10: a la scorsa a la Fiorentina ha vinto lo scudetto del 2006,
19: per fare, per capire, no? Ne ha 16, sì. Però dico, magari sotto sotto c'è anche quasi da ringraziare in cuor di Federico, in generale, della possibilità di esprimersi su questo palcoscenico che si è meritato fin qui, con questo calciomercato che ancora non decolla sull'esterno sinistro. E dico, magari lo rivediamo anche nelle prossime amichevoli con minutaggi consistenti, perché insomma lì sono quasi tutte soluzioni, non dico raffazzonate, non dico d'emergenza, ma adattate. Alex Jimenez, Fabian, lo stesso Gudmundsson, Croci è quasi il più puro, detto che poi secondo me non è neanche solo un esterno d'attacco, ma lo vedo proprio anche dietro la punta insieme a un altro trequartista, no? Può aiutare magari anche questo calciomercato un po' a rilento sull'esterno d'attacco, che lascerà altre possibilità, mi immagino, no?
20: Ma allora, chi come meglio lo può gestire la Fiorentina lo sanno loro, e è giusto dare lo scettro sia a Andrea Zoli che al mister Grosso e ai direttori sia del settore giovanile Angeloni e della prima squadra che è Fabio Paratici. Naturalmente ha un profilo, ripeto, importante, interessante, però va saputo tenere in una bolla, nel senso perché sta facendo bene con i grandi, ha fatto tutta la pre-season con la prima squadra, sta rispondendo bene, sappiamo che è un 2010, 16 anni, è sempre un ragazzo, quindi anche nella mentalità sta facendo passi da gigante, però io da qui a dire che ruolo si potrà sostituire sulla prima squadra, come dicevi tu, è vero che è il suo ruolo, è vero che è un giocatore d'utile, ma sarei cauto, perché Federico deve fare il suo percorso tranquillo e sereno di costruttivo. Questo è quello che deve fare Federico, e chi meglio lui lo sa è la società in primis. Quindi quando verrà chiamato si deve far sempre trovare presente con grande umiltà, con sudore, con dedizione, con passione per la maglia al cui le ha, però il cammino, come ho detto, è molto lungo, e quindi bisogna viversi la giornata.
19: E Andrea Ritorni, il capo osservatore della Vigo Global Sport, proprio stiamo parlando di Federico Croci, e visto che ci raccontava prima, no, che lo sente quotidianamente anche per tenerlo tra
10: coi piedi per te,
19: esatto, qui sotto insieme a noi, dico, però magari c'è stato spazio per qualche racconto del ragazzo, non so, c'è qualche giocatore che magari ha raccontato che, dal quale è rimasto particolare impressionato, con cui sta legando di più, tra i leader soprattutto mi viene da pensare.
20: Ma
19: magari
20: Federico è un ragazzo molto umile, anche un po' chiuso a volte, certo il carattere, però si sta trovando bene, è stata una nuova scoperta per lui. Immagina un ragazzo di 16 anni che va per la pre-season in prima squadra e sta facendo il suo, quello che deve fare, penso bene, però non basta, bisogna fare sempre qualcosa di più. Non ci si sente, perché io voglio che Federico sia prima di tutto sereno quando si allena, quando gioca, perché se giochi con serenità fai bene, se giochi incartato ti vengono sempre le cose che ti venivano facili, ti vengono difficili. Quindi ecco, ripeto, non voglio essere ripetitivo, ma la cosa importante di Federico che è un gran bel giocatore, però va dosato, va tenuto con i piedi per terra, e penso che sarà aggregato alla primavera, e quindi ci dovrà fare anche questo bel campionato di primavera da molto sotto età, e capace anche con qualche, se ci sarà e lo riterrà opportuno, qualche chiamata di grosso in prima squadra.
10: E sarebbe un percorso lineare.
20: Pensiamo alla realtà, perché bruciare i giocatori ci vuole molto poco, e specialmente se giovani, e quindi insomma è un peccato per lui, per la Fiorentina, per lo sport Viola, ma lo sport italiano, perché poi bene o male si rivale anche sulle nazionali. Quindi ecco, insomma, lasciamolo tranquillo Federico, e sono convinto che con la regia di tutti noi mettendo in primis la Fiorentina,
10: certo,
20: penso che potrà far bene e si vedrà delle soddisfazioni, sempre con sudore e umiltà.
10: Ecco, io ho un ruolo complicato, diciamo, in queste interviste, perché sono un giornalista che fa mercato, e quindi non posso far finta che su Croci non ci sia stato comunque un bel bailame prima del rinnovo che poi ha avuto, anzi il primo vero contratto con la Fiorentina, e quindi per togliermi una curiosità mera da giornalista chiedo quante attenzioni in queste settimane, anche grazie alla nazionale, grazie a quello che c'è stato anche intorno al nome di Croci, ci sono stati di altri club nel corso appunto dell'ultimo mese, degli ultimi due mesi, quelli che ci hanno avvicinato poi al mercato, perché comunque non si può far finta che in tanti, in Italia e probabilmente anche all'estero, questo ce lo dirà lei, magari avevano messo e hanno messo gli occhi sul talento di Federico.
20: È indubbio che quando uno è un talento e si esprime nella calcisticamente come si è espresso lui negli ultimi anni, è logico che va nell'ente di ingrandimento di club blasonati sia italiano che esteri, e queste sono cose che fanno piacere. Però come ho detto in altre interviste, Federico, la sua famiglia, noi, la Fiorentina, come giusto che sia, abbiamo deciso di continuare questo percorso come da persone serie quale siamo, professionisti, ed è per il rispetto che ha Croci e la famiglia nella Fiorentina che lo ha lanciato. E lo dico sempre, anche io l'ho veduto e tutto, però complimenti vanno anche alla Fiorentina, ai suoi osservatori gestiti da Maurizio Nicolini, che in tempi non sospetti lo portarono a Viola. Poi io lo vidi e ci credetti subito, però insomma bisogna dare merito a tutti se si vuole essere veri professionisti.
19: Croci, tra l'altro, un aspetto che a me fa particolarmente, ulteriormente piacere, che di Bibbiena, quindi dell'Aretino,
20: sì, toscano, sì, è vero, sì,
19: e
20: sì.
19: Quindi non so se anche Andrea ritorni, perché io dicevo anche nei giorni scorsi, un mio grande cruccio degli ultimi anni, detto che Croci è in una delle realtà migliori possibili, dimostrato non a chiacchiere per l'emersione del talento giovanile, poi sulla gestione definitiva dello sviluppo in prima squadra ancora qualche dubbio c'è, però si può sempre migliorare. Ma per quanto riguarda l'emersione, in questo momento ci sono poche realtà come la Fiorentina, e chiedo quindi se anche Andrea ritorni, se sta avvertendo un cambio di direzione, perché io dicevo nei giorni scorsi, il mio grande cruccio è stato vedere Samuele Ricci 2001 di Fontedera all'Empoli, oppure Aslani che va all'Empoli e non alla Fiorentina, per dire, magari c'era anche l'Empoli su Croci quando era proprio un bambino e ancora è giovanissimo, beato lui, ma il talento si vede ormai sempre prima. Dico, magari anche su di lui c'era l'Empoli, ma la Fiorentina ha avuto la meglio. No, ora, battute a parte, è anche forse una questione di disegno che sta cambiando con il Viola Park, con sempre un'attenzione crescente, è così anche da sua sensazione?
20: Allora, indipendentemente, sai, quando in Toscana la Fiorentina e l'Empoli fanno sempre, hanno sempre fatto da leoni su tutti, però sai, c'è nelle trattative chi arriva prima, chi arriva dopo, chi sceglie la Fiorentina o chi sceglie l'Empoli, perché questo è un dato di fatto.
19: Ma c'era l'Empoli, mi levo la curiosità, via,
20: sì,
19: l'ha seguita anche l'Empoli, e me lo immaginavo, tante che volete, non lo sapessero.
20: però insomma però non, è che come, non è che tutti possono andare alla Fiorentina, ci sono anche le altre squadre, poi magari la Fiorentina non crede fino in fondo in un giocatore, insomma ci sono tante situazioni, sfaccettature che vanno viste poi alla fine quando viene preso un giocatore da una società. Naturalmente la Fiorentina penso che sia stata in primis, ma io lo dicevo da qualche mese, che sicuramente quest'anno ci sarà un'inversione di rotta, di tendenza sui giovani, che sicuramente vedete che in primavera saranno la parte da gigante 2009-2010
19: generale 2008. O proprio la Fiorentina, no?
20: Ma io parlo in generale, poi si parla della Fiorentina,
19: Fiorentina nello fatto, specifico, insomma,
20: preso,
19: certo. Sì, sì, come no,
20: due buoni giocatori, sì, 2010,
19: è vero, è vero,
20: da giocare in primavera, quindi proprio nel calcio italiano penso che ci sia un'inversione di rotta sui giovani, come giusto che sia, e si aspettava da tempo, quindi ora che è arrivata la Fiorentina è stata un po' diciamo una critica, perché la campagna acquisti è stata, a parte della prima squadra che è la migliore fatta, ma anche sui giovani si vede che hanno un imprinting molto elevato, positivo, quindi penso che sia proprio un input della proprietà e del direttore Paratici.
10: In 30 secondi, poi la saluto, glielo prometto, che cosa ne pensa, mi sembra di averlo già capito, però è interessante lo spunto di chi conosce questo tipo di mondo, la scelta estemporanea, diversa della Fiorentina di affidare ad Andrea Zoli la panchina, perché comunque molto si parla diversa, di una cosa innova,

0: italiano, e sarà un grande allenatore, ma io lo chiamo istruttore perché il calcio ha proprio bisogno di queste persone.
1: È vero, è verissimo.
0: Quindi penso che abbia fatto una grande operazione lui, come tutto il suo staff, perché c'ha di buoni, c'ha tutte persone preparate, e servono persone così quando si deve crescere i talenti 2009, 2010, 2011, chissà. Ecco, serve un condottiero, e lui è un grande condottiero sotto tutti i sensi, sia calcistici che di vita.
2: Andrea Ritordi, io la ringrazio tanto per questa bellissima chiacchierata, ovviamente le faccio un grande in bocca al lupo per il suo lavoro,
0: grazie,
2: e a presto.
0: A voi e buona continuazione.
1: Buon proseguimento.
0: Arrivederci.
2: Allora, bella chiacchierata su Croce, non solo, ma insomma si parla di Ritordi come lui il capo scout dell'agenzia di Vigorelli. Insomma, Vigorelli è sicuramente uno degli agenti più importanti del nostro calcio, un ruolo che, ripeto, anche lì è innovativo, perché tutto sommato nel tempo prima gli scout erano solo un qualcosa dei club,
1: esatto.
2: Poi l'evoluzione ha portato gli scouting anche nelle agenzie, e adesso addirittura ci sono degli impianti che ricordano proprio le dirigenze vere e proprie, in questo caso Vigorelli fa il direttore sportivo
1: e il presidente
2: a Pioggia, esatto. C'è una dirigenza che lo supporta poi lo porta alle trattative preparatissimo per poter concludere.
1: Che tra l'altro, per darvi un'idea, Vigorelli, chi segue chi non segue, ha fatto il rinnovo di Zaniolo con l'Udinese,
2: per dire che insomma si parla comunque di un procuratore di un certo livello. Bene, vedremo se Croci potrà seguire le orme degli altri Federico per quanto riguarda la prima squadra, perché comunque
1: che mi vuoi far ritirare fuori quella chiamata?
2: Però i Federico sono
1: io lo riprendo subito il nostro Federico.
2: Chiese e Bernardeschi sono gli ultimi Federico,
1: che la mezzala di Bologna la lasciamo
2: in
1: Bologna.
2: Bene, però sono quelli che si sono imposti in modo più importante, insieme a Caiode, che poi va bene, però Federico è un nome,
1: in un certo senso,
2: che
1: glielo auguro al buon Croci, ma come ci auguro, da dove le trovi le Croci, Marco Tonelli?
2: Cosa
1: dove
2: c'è?
1: Le trovi le Croci?
2: Dove?
1: In chiesa.
2: In chiesa
1: si trovano le Croci.
2: Ragazzi, io ho paura che
1: da
2: la
1: un
2: serata
1: Federico
2: di ieri
1: all'altro,
2: importante, eh?
1: Da un Federico all'altro.
2: Allora,
1: dove
2: io
1: le trovi?
2: Guarda,
1: le Croci?
2: Ale D'Assesto, l'ho detto subito, spengo.
1: Vai.
2: Perché oggi c'è Dimitri, non è sopportabile.
1: Vabbè,
2: c'è anche chi dice
1: Ale
2: questo.
1: D'Assesto,
2: vabbè, io lo dico.
1: Guardati il radiotraffico.
2: Guarderà quello che vuole, no? Non fare il fenomeno,
1: nemmeno
2: oggi non ti sopporta e spenge.
1: Vai, ciao,
2: succede.
1: Arrivederci.
2: No, non puoi fare così.
1: E
2: ha detto bene, perché è il diritto dell'ascoltatore.
1: Cioè,
2: quindi
1: il diritto di dirgli arrivederci.
2: Sì, arrivederci con educazione,
1: vai.
2: Glielo puoi dire. Il vai è già troppo.
1: No, non è troppo.
2: Allora, buongiorno, bella coppia. Vedi, c'è anche chi dice bella coppia.
1: A te non te lo dico, vai.
2: Ieri mi hanno impressionata. Questa è Chiara, da
1: ciao,
2: Scandicci. Mi hanno impressionato diverse cose, ma su tutte e due vale la pena menzionarle. Primo, Croci, gli ho visto fare delle cose che solo chi ha talento, e la maiuscola non è il caso, talento e maiuscolo, riesce a fare, specialmente a 16 anni.
1: Uh-huh.
2: L'altro è stato la sua sicurezza e personalità da parte di un giocatore appena arrivato.
1: Sì.
2: Non parlo delle giocate, ma della sicurezza dimostrata a centrocampo, indicando ai compagni i movimenti da fare. È entrato con personalità.
1: Entrato
2: 2006,
1: detto un po' scherzando, ma è entrato bene. Dai,
2: ragazzi, ma la Fiorentina ha pagato quella cifra,
1: esatto.
2: E l'ha rincorso evidentemente per dei giorni, mica
1: esatto.
2: Perché voleva prendere uno qualunque.
1: Uno normalino. Un po' scarsuccio, senza carattere.
2: Comunque, le Croci si trovano a Calenzano.
1: Anche vero, chi è che ce lo ricorda?
2: Ce lo ricorda Leonardo.
1: Che generalmente andava a frescheggiare nelle scorse settimane.
2: Comunque, Luca invece dice: ciao, la differenza è semplice. È che uno come Croci in campionati come l'Olanda, il Belgio, la Francia, la Polonia, l'Austria, va bene, la Serie B inglese, giocherebbe già in prima squadra nel rispettivo massimo campionato.
1: Però tra un estremo e l'altro c'è anche l'equilibrio, voglio dire, a 16 anni non è che il mondo è pieno di sedicenni che giocano titolare in prima squadra.
2: Questo ci vuole il talento anche.
1: Calmata,
2: poi un conto è giocare nell'ultima squadra del campionato polacco, magari,
1: dai,
2: dove
1: via,
2: un giocatore talentuoso del 2010 ha un altro valore rispetto a quello di altri campionati. Un conto è dire arrivare alla Fiorentina e giocare.
1: Io credo
2: che se il buon Dì si vede dal mattino, e non dico dalla prestazione di ieri, perché ragazzi vi ripeto, la prestazione di ieri è una prestazione, dice, se uno dovesse guardare la partita di ieri oggi sarebbe da mani nei capelli, perché 1-0 senza grande
1: rigorino.
2: Gioco rigorino contro il Gubbio, poi dice mamma mia, tra l'altro del nostro grande amico Mimmo Di Carlo,
1: come
2: personaggio straordinario,
1: ha fatto una difesa straordinaria,
2: ecco, quindi
1: organizzato a roccaforte,
2: ma poi è forte il grande Mimmo Di Carlo. Ma detto questo, noi non siamo

0: lui permette Ciamani Capelli dopo la prima amichevole ufficiale della Fiorentina il 22 di luglio e neanche a spellarci le mani davanti alle cose, perché allora oggi io dovevo entrare e dire: avete visto Gudmundsson ieri ha giocato benissimo, come c'è Tommaso Loreto che faceva: hai visto Gudmundsson ci sta facendo un favore anche in questo ritiro, e faceva borbottava una moca, è così, è vero. Invece ieri Gudmundsson è stato positivo,
1: uno dei meglio.
0: Ma lasciamo perdere il rigore, però l'ho visto propositivo, attivo, ha toccato tanta palla, ha corso nonostante 40 gradi e ha fatto questa battuta sui social.
1: Non si può più fare nemmeno le
0: battute. Ma è quello che io dico a Tommaso Loreto, lo sai. Però per dire, non sono entrato oggi in diretta dicendo: ah, se si vende Gudmundsson siamo dei pazzi. Non l'ho detto, perché non è che si può giudicare Gudmundsson dopo questo il terzo anno, dopo 20 minuti giocati, 45 minuti giocati con il Gubbio.
2: Ah, il 22 di luglio.
0: Certo, e ne parleremo.
1: No, non facciamoci
0: un audio. Vai, che ti amo, Dimitri.
3: Io buono, oggi con Dimitri in studio il programma non si chiama mia, chi si compra, lei chi si attacca.
1: Ci sta. Si fa il rebrand, Marco, si fa il rebrand, ce la facciamo al volo dietro, chi si attacca, no, scherzano ovviamente.
0: Poi c'è chi dice: come faccio a sopportare Dimitri? A parte che io, allora, dove dovete sapere, Dimitri, se dovesse aggiungere un cognome per un padre putativo, dovrebbe aggiungere Lazzarini, perché Dimitri comunque Lazzarini l'ho inserito in questo mondo, era già un ragazzo di un'altra età rispetto agli ultimi ragazzi.
1: Era un ragazzo e come me.
0: No, basta, stai facendo tutte citazioni di roba, tra l'altro anacronistica. Basta, ci hai rotto i coglioni con queste citazioni, te lo posso dire. Io gli voglio un gran bene, trovo che abbia una grande preparazione culturale e calcistica. Grazie. Poi è un rompicoglioni,
1: non mi nascondo.
0: Però essendo divisivo è il bello di questo.
1: Apprezzate l'onestà.
0: Uno che piange sul pullman perché non viene venduto, per me la maglia viola non la deve indossare mai più. E se a questo ci aggiungi che dopo il crociato non è più stato lui e soprattutto che guadagna 6 pallottole l'anno, per me è bene che rimanga dove sta.
1: Si spalmano, il crociato è vero, ma come sentivo anche ieri Sauro Fattori, mettere a cuccia un po' di gente, credetemi, è Chiesa viene alla Fiorentina e non gioca, no, perché qui c'è gente,
0: ma infatti ci viene, l'importante è quello.
1: Allora, al di là di questo, ma se Chiesa venisse nella Fiorentina giocherebbe,
0: Tonelli,
1: io solo questo
0: devastante
1: solo
0: oggi,
1: Chiesa alla proprio... Fiorentina giocherebbe tutta la vita.
0: Tonelli ha fatto il gesto delle monete,
1: per
0: Dimitri,
1: ma d'altronde
0: in buona compagnia in questo periodo,
1: su questa emittente. Poi ho invitato tutti a piantare alla zitta del verde in Firenze. Volete far arrabbiare, lo ribadito, volete far arrabbiare l'autorità costituita,
0: piantate
1: del verde alla zitta, non vi fate vedere,
0: vabbè,
1: però li fate arrabbiare.
0: Chissà che cosa stai dicendo. Io non sono molto d'accordo con il discorso della gestione di uno come Croci. Se è forte, perché dovrebbe giocare anche in Serie A. Yamal ha debuttato a 15 anni, cioè al di là del talento, non era un ragazzino anche lui.
1: Ragazzi,
0: qui si ha paura di bruciare il giocatore, ma mandiamolo in campo. Questo è Cristiano,
1: ma il talento è un elemento essenziale di Yamal. Non ne è pieno il mondo. Non possiamo prendere Yamal come esempio per Croci. Stiamo accoltellando facendolo un paragone del genere. È questo che si dice calma. Cominciate a dire: però se era come Yamal. Ma che discorsi sono? Ma di Yamal non è che ce n'è uno ogni due giorni,
0: Dimitri libero, scrive anche libero. Fabio, e quindi va bene. Detto questo, sono le 11 in punto, è volata questa prima ora, anche grazie o per colpa di Dimitri. Abbiamo un sacco di audio, altri ospiti da invitare, da ascoltare, quindi seconda ora pienissima, che aprirà poi la presentazione di Jimenez alle 12, quindi state con noi tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Tonelli, basta, facci parlare, abbiamo voglia, c'è 60.000 messaggi, cosa aspettiamo? Audio, subito, lavora!
6: Siamo venuti fin qui per vedere giocare Ulai.
0: Bene, posto così. Ci stai mandando tutti i messaggi che ci portano al del dibattito. Complimenti, le scelte sono sempre oculate.
7: Un abbraccione a Pietro e Dimitri, i mister Gustavo e gli zero Mustafa della metà mattina. Io sono cattivo e anche antipatico, e lo so. Però ieri mi è sembrato che è un amichevole, perché Ken e Piccoli sono amici dei portieri della difesa avversaria. Io ieri ho visto che è luglio, che non bisogna farsi male, che si va piano, che è la prima partita, tutto quello che volete, ma ho visto le nuove speranze del futuro e il refuso del passato, come se fosse la mina che tiene il capo dopo una sbornia. Io vorrei liberarmi.
2: La mina Yamal.
0: La mina Yamal. Bene, comunque, molto divertente. Va bene, voi continuate a mandarci i vostri audio. 348-75-1393. Ce ne sono ancora tanti da ascoltare, li ascolteremo. C'è grande polemica, come sempre. Vacci tu in chiesa, Dimitri. Tu mi pari gobbo come Federichina.
2: Oh, vai.
0: Arriva così da
2: tutta,
0: Silvio.
2: Tutta ceci.
0: Mentre Sandro dice: Dimitri, consiglia un'ottima esterna a Fabione Nostro. Quindi pensaci, dopo ce lo consigli. L'hai già consigliato. Già, però devi scegliere uno. Non devi fare le liste della spesa, perché le liste della spesa le so fare anch'io.
2: Vabbè, io ho già detto uno, il primo uno. Dove si trovano le croci. Ma sì, se proprio volete poi un'alternativa,
0: sì, vera, non chiesa, non lo voglio più.
2: Parametro zero,
0: addirittura
2: costa nulla.
0: No, allora è vecchio.
2: Si può prendere anche se è extra UE.
0: Perché?
2: Si può prendere anche se è extra UE.
0: Come mai?
2: Perché il primo inglese è gratis.
0: Davvero?
2: Jadon Sancho.
0: E dov'era?
2: All'Aston Villa, ora è svincolato. Che dici? È un po' il rischio che il meglio sia bello passato, ma non è così vecchio da non accollarselo con questo rischio. Se riguarda, bisognerà fare forse una collettina per coprire parte dell'ingaggio, però magari ci si inventa qualche spara sponsorizzazione, che voi volete voi, dai. Jadon Sancho, io la mia chiamata l'ho già fatta.
0: Ma senti lì, senti
2: e
0: lì,
2: e se vuoi
0: chiamata.
2: Vi dico anche il centravanti, perché l'ho già fatto, ma
0: al
2: lo ripeto,
0: al posto di chi? Si è detto restano
2: al posto di Moise.
0: E Moise
2: via
0: Moise, via
2: tutti, via.
0: Ma i numeri di Moise non contano,
2: via i numeri di Moise non contano,
0: ma contano quelli di Mandragora, ma non contano quelli di Henry.
2: Quali sono i numeri di Moise? 25? 0? Quali sono i numeri? 0 l'ha
0: alla
2: fatto
0: Fiorentina,
2: l'anno
0: no.
2: Prima di venire
0: alla Fiorentina,
2: Fiorentina.
0: No. La Fiorentina 0 non,
2: quindi quali
0: fatto.
2: Sono i numeri di Moise?
0: Anche se fosse una via di mezzo a me andrebbe bene.
2: Per me si può andare di meglio, considerando che lo paghiamo 5 milioni di euro netti.
0: Dai, quindi dici che punta al posto di Moise.
2: Vado a bussare al club Brugge,
0: per
2: cerco
0: tre
2: di
0: soldi.
2: Bruciare la Roma per 3 soldi.
0: Quanto costa 3 soldi? Non 3 soldi.
2: 25, 30.
0: Pensavo 3 soldi.
2: 3 soldi di calcio?
0: Non credevo.
2: O di...
0: A parte le minchiate. 25, io credo siano poi.
2: 25,
0: però...
2: 30. Adesso a me 25, 30 lo puoi prendere.
0: E perché la Roma non chiude?
2: Perché la Roma ha anche altre necessità. In realtà, più che il centravanti, la Roma sta cercando le mezze punte. Somerville, Garnacho, giocatori.
0: Garnacho?
2: Che ormai va alla Somerville, appunto. Somerville va alla Lilal, però ci hanno provato. Prenderanno
0: Chiesa.
2: Prenderanno Chiesa.
0: E vai, Chiesa.
2: E noi ci arrabbieremo,
0: no,
2: perché esplode alla Roma.
0: Te ti arrabbierai.
2: Io mi arrabbierò.
0: Io non
2: mi arrabbierò.
0: Io
2: mi arrabbierò di sicuro.
0: Io non mi arrabbierò proprio per niente.
2: Beh, vabbè, te stessi per la pace.
0: Gabriele dice: certo che per onomastica geopolitica Dimitri potrebbe essere lo zio di Kakorin. Quindi va bene.
2: Per vecchiezza, no, però va bene.
0: Beh, questo
2: dai,
0: che ne sai. Si può anche essere zii giovani.
2: Esatto.
0: Allora, però, a parte le bischierate, che sono parte sicuramente del nostro quotidiano integrante, abbiamo un altro graditissimo ospite che spesso ci fa compagnia per cercare di capire anche quelle che sono le mosse di mercato e non solo, ovvero il direttore Oreste Cinquino. Buongiorno, direttore.
8: Buongiorno a voi.
0: Allora, non la sentiamo da qualche giorno. Nel frattempo è successo un po' di tutto, nel senso che la Fiorentina ha comprato giocatori forti, sta facendo un mercato che per il momento, continuo sempre a sottolinearlo, perché non è che il mercato chiude il 22 di luglio o il 23 come oggi, per il momento è la squadra che si è mossa in modo più corposo, anche forse in modo migliore. E io partirei proprio da questo. Intanto, se si aspettava un mese fa, quando ci siamo sentiti, che la Fiorentina potesse entrare nel mercato anche internazionale con questa forza, e se a questo punto dobbiamo aspettarci un trend quantomeno simile in attesa poi delle uscite che chiaramente arriveranno, perché non si può avere una rosa di 45 giocatori, ci si può attendere investimenti simili anche per il ruolo che poi diventa campale per il 4-3-3, ovvero l'esterno offensivo.
8: Ma sicuramente la Fiorentina in questo momento ha fatto, a mio parere, una buona campagna acquisti, anche se la cosa più importante, ma anche più facile da fare, è quella di acquistare. Mi sembra che abbia acquistato dei giocatori, alcuni io in modo approfondito non li conosco, altri un po' meglio. Mi sembra che la cosa principale sia il fatto di investire su giocatori abbastanza giovani, quindi che hanno anche un certo futuro, È chiaro altresì che però bisognerà far uscire qualche giocatore, che mi sembra che la rosa sia abbastanza nutrita. La cosa che mi preoccupa un attimino è che leggo anche stamani mattina che c'è questo interessamento del Como, che sicuramente ha lasciato passare il 1° di luglio, quando scadeva la clausola per Ken, ma io dico che perdere Ken significa poi dover sostituire. Ken è vero che lo scorso anno ha fatto una stagione importante, ne aveva fatta una 2 anni fa veramente importante, in cui io per primo non avrei creduto, e quindi se dovesse partire Ken mi comincia a preoccupare, perché purtroppo Piccoli non si è adattato, non so il motivo per il quale non ha fatto un campionato, diciamo così, che tutti ci si attendeva, visto anche l'investimento molto importante che la Fiorentina aveva fatto anche a livello economico. Mi sembra che Piccoli sia un pochino in uscita, se esce Ken mi preoccupa un attimino, perché abbiamo bisogno ancora di esterni, si parla di Gio Mario, ma credo che ne serva almeno un altro, perché Grosso basa questa sua tattica specialmente sugli esterni alti. Ma poi se perdiamo Ken dobbiamo trovare uno che la metta dentro, che non è così semplice.
2: Ecco, parlava di esterni alti, in realtà anche un esterno basso dovrebbe essere in arrivo, che può fare anche il centrale di difesa, è Victor Valdepeñas del Real Madrid, molto giovane, altro ragazzo molto promettente del Madrid che fin qui non è mai esploso, è Franco Mastantuono, l'argentino 18enne, wonderkid, in molti vedono grandissimo talento. Il Real Madrid avrebbe aperto alla cessione anche in prestito con determinate condizioni per il suddetto giocatore. Può essere un'idea magari anche per inserire i giocatori e risparmiare qualcosina, questa soprattutto con il Real Madrid, che ha dimostrato con Nico Paz per dire, ma anche con tanti altri, di essere aperto a soluzioni del genere. Può essere un'idea imbastire queste trattative in cui poi viene inserito una forte percentuale di guadagno futuro in favore della squadra che cede, e magari anche lasciare una ricompra, ovvero da dirigente lei ha già capito dove la voglio portare. Non è in pienissimo controllo della situazione complessiva, almeno non del tutto, non al 100%, però così magari, ecco, riesce ad assicurarsi giovani di talento, non di sicuro impatto, anche perché di sicuro non c'è niente fuorché la morte e le tasse e il sorgere del sole. Magari risparmiando qualcosina si può cedere sul totale controllo del cartellino. Può essere un'idea, direttore?
8: Ma sicuramente questa potrebbe essere un'idea, però la famiglia Commisso credo che abbia dato, come si vuol dire, carta bianca a Paratici per operare sul mercato, visto che giocatori in uscita e soldi in entrata non ci sono, e invece ha potuto spendere, io credo, sotto l'assenso della famiglia Commisso, che deve essere ringraziata per questa ulteriore sua disponibilità di investire sulla Fiorentina. Altrantonio è sicuramente un buon giocatore, è un giovane, non ne conosco le caratteristiche a livello mentale, che sono molto molto importanti. Sì. Io però anche Gio Mario, quest'altro giovane spagnolo che si arriva col benestare di Mourinho, sì, però prima però abbiamo anche il problema della fascia destra. Se Dodò, che io ritengo un buonissimo giocatore, anche se non ne apprezzo certi suoi atteggiamenti, però va venduto. Credo che sia arrivato il momento che debba andare in un'altra società. Speriamo che qualcuno venga a bussare alla porta della Fiorentina. Abbiamo il problema con Muzzo, che 2 anni fa il Napoli ci avrebbe pagato a peso d'oro, abbiamo preferito tenerlo, però dopo non ha giocato, quindi anche questo è un dilemma da abbiamo parecchie cose da sciogliere. Ranieri, che Pongaric, giocatori ne abbiamo. Io credo che per Grosso sia importante anche avere questi nuovi giocatori, ma avere anche un sfoltimento della rosa, che è la cosa più difficile da fare, perché coloro che sono rientrati dai prestiti non hanno avuto una buona stagione, altrimenti sarebbero richieste le società dovranno disputare il primo campionato nelle prestazioni, e quindi sarà difficile sfoltire questa rosa. Abbiamo visto che Gossens fortunatamente è tornato in Germania, però sicuramente per far lavorare Grosso nelle migliori condizioni, adesso Paratici ha, diciamo, il compito più arduo di far uscire i giocatori. Per quanto riguarda i giovani della cantera, anche se Mastrantonio non è un giovane della
2: del River Plate, che, non ho parlato di cantera, dicevo, no, sono giovani del Real Madrid,
8: è già stato pagato tantissimi soldi,
2: sì.
8: E quindi potrebbe essere un buonissimo giocatore. Ripeto, vanno valutate anche le attitudini mentali, psicologiche, comportamentali di questi giovani calciatori, e quindi questo sta a Paratici, che a carta bianca al 100% la situazione sotto controllo, è un direttore di esperienza, ha vinto campionati, ha fatto una grande esperienza all'estero, quindi aspettiamo e vediamo che cosa succede. Per ora direi che le cose vanno abbastanza bene. Rimarco il fatto che se vai via Kenna dobbiamo trovare un giocatore, e i nomi che leggo stamani mattina non è che sono sicuramente buoni calciatori, però Ken è un'altra cosa a mio parere.
0: Io sono abbastanza d'accordo, direi. Alebegovic, che ne pensa, direttore? Giocatore 2007 addirittura del Bayern, l'Atalanta sta provando a trattare a un prezzo tra virgolette di saldo, non è 22 milioni, sono tanti soldi. Il Bayern ne chiede 30, la Fiorentina pare comunque sorniona essere da quelle parti attiva, all'Italia sì, è fatto un mazzo tanto, al Mondiale si è fatto vedere, lo prenderebbe, cioè la Fiorentina potrebbe partire da un 2007 come titolare sulle fasce del futuro di Grosso?
8: Ma sicuramente questo è un buon giocatore, ha già fatto un campionato importante, quindi esperienza, anche se è molto giovane, però ha dimostrato caratteristiche veramente importanti. Stiamo attenti, perché abbiamo anche sempre Gudmundsson. Cioè, la mia paura, la perplessità che ho in questo momento è il numero di calciatori che abbiamo. Ricordatevi che poi in modo inconsapevole, non scientemente, però nello spogliatoio ci si spoglia tutti assieme, quello non è entusiasta della situazione, ci vuole anche armonia. Avete visto che le squadre nelle quali c'è armonia, si dice sempre, sono una famiglia, però dove ci sono delle persone scontente diventa sempre un problema. Guardate quello che sta accadendo alla Juventus, Spalletti stamattina credo che abbia avuto uno sfogo abbastanza importante nei confronti di alcuni giocatori che magari non vogliono accettare nuove destinazioni, e direi che con le dovute proporzioni il problema si pone anche alla Fiorentina. Questo, diciamo, che è un nodo da sciogliere molto importante.
2: Ecco, direttore, stiamo facendo anche un po' i conti a centrocampo con Ulai, con Attà, con Fagioli, con Mandragora, con Brescianini, forse con Torsvet, con Dur, e qui c'è qualcuno al quale bisogna rinunciare, e credo anche che siano nomi non banalissimi da far partire. C'è qualcuno secondo lei più sacrificabile degli altri, naturalmente escludendo gli ultimissimi arrivati, insomma sono arrivati ora?
8: Ma è difficile dirlo, io credo che Paratici abbia avuto tutto il tempo per valutare il giocatore, sia dall'aspetto calcistico sia per l'aspetto umano, quindi io credo che sia lui a dover, non dico consigliare, ma rendere dotto l'allenatore Grosso di ciò che ha a disposizione. È chiaro che poi dipende anche dalle richieste che si hanno. È chiaro che ti vengono a chiedere Mandragora, ti vengono a chiedere Endur, ti vengono a chiedere un altro giocatore, al momento vanno valutati. L'importante è che ci sia l'interesse di altre società per i nostri giocatori.
0: Direttore Oreste Cinquini, grazie mille di essere
8: grazie
0: stato con noi.
8: Un abbraccio,
0: a presto.
9: Buona giornata.
0: Grazie mille ancora. Bene, caro Dimitri, abbiamo ora, abbiamo dato, diciamo, prima una sventagliata ai temi che hai spettinato mezzo a etere, poi abbiamo dato giustamente la parte più importante, diciamo, del nostro lavoro, anche dare voce a chi fa questo lavoro dentro alle stanze dei bottoni, gli addetti ai lavori. Adesso hai ma una mezz'oretta buona per farsi ricoprire di feci.
9: Sono
0: non lo so.
9: Arrivano.
0: Ora ci divertiamo, perché in realtà noi vogliamo che le discussioni partano anche con toni accesi, ma che siano parte di una discussione vera e propria, altrimenti non ha senso.
9: Insulti e basta.
0: No,
9: se
0: poi ti ripeto, qualcuno ha fatto a gara per entrare nelle copertine di Benvenuti, ma sai che questo è. No, ma questo è il nostro.
9: È lo spirito, lo so.
0: È lo spirito con cui è nata questa trasmissione. Quindi avanti tu.
9: Te lo sai, forse sì, forse no.
0: Se Ferri ha fatto tremare
9: tutto. Mi ascolti, Fabio Ferri è una forza della.
0: Hai chiuso la porta, hai fatto tremare tutta la scrivania, cioè tutta la telecamera.
9: Ma
0: cioè
9: lo
0: una
9: sai
0: roba...
9: che io quando non vi ascolto in diretta mi ricopro il podcast a volte solo per ascoltare la copertina.
0: Ah, pensavo solo per ascoltare Fabio Ferri.
9: No, meglio se non lo ascoltiamo Fabio Ferri.
0: Allora, guarda, intanto ti faccio subito, cioè un ragazzo che firma Matteo di Firenze, però tifoso del Como, che per me, ragazzi, è bellissimo.
9: Tu
0: cioè,
9: sei
0: nel senso...
9: particolare, tu sei
0: dai, si vuol dire, cioè ti abbraccio perché comunque ti trovi,
9: no,
0: cioè, soprattutto se ti favi Como prima di quello che
9: detto, io ho un amico di Firenze e ti fa Parma.
0: Vabbè,
9: quindi...
0: io mi auguro, anche io ho un amico di Pesaro e ti fa Parma, anche te,
9: però,
0: tra l'altro.
9: Però è di Firenze,
0: anche
9: Pesaro,
0: un amico
9: vicino,
0: nato in Sicilia, passato a Spezia e tifoso di Bologna, però questo vuol dire.
9: Ce n'è di gente
0: strana. Però no, volevo dire a Matteo di Firenze, tifoso del Como, mi auguro che questo tuo tifo nasca prima degli Artono, perché questo darebbe valore al tuo tifo.
9: Non vale.
0: È un po' da gobbi.
9: Cioè,
0: il fatto di diventare tifoso del Como dopo gli arrivi di Artone è un po' da gobbi. A meno che non abbia 15 anni. Ma magari c'ha 15 anni. Comunque ce lo racconterà. Però lui dice: state scimmiottando noi del Como.
9: Ma si riguarda.
0: Aspetta, c'è una spiegazione. Dopo aver criticato una squadra di tutti stranieri, adesso state comprando stranieri giovani senza guardare al bilancio. Se noi prendiamo Ken, giocherà alla Champions, avremo un italiano in più. Siete una barzelletta.
9: Ma io spero che lo abbiate, Matteo Ken. Io so che Pietro non è d'accordo con me, ma io sono, come ha detto, accuniato Gian Nattasio l'altro giorno, una definizione nella quale mi ci sono ritrovato. Io sono uno dei sceloportisti, ma ce lo porto io a Como. Il buon vecchio Moise,
0: sì,
9: anche
0: però...
9: perché poi mi faceva notare che è più vicino a Milano, dove naturalmente c'è la grande moda, la grande musica, ed è più vicino anche a Sanremo rispetto a Firenze. Quindi, no? Grande Moise, vai. Ti aspettano i rivali.
0: Sei una fava.
9: Tre soldi.
0: Allora, no, sì, noi si piglia tre soldi.
9: Deciso io.
0: L'hai deciso te, ok.
9: Adesso.
0: No, io volevo semplicemente concludere all'amico di Firenze, tifoso del Como, dicendogli che invece in questa trasmissione, lui si starà riferendo ai tifosi, immagino.
9: Penso
0: questa trasmissione ci siamo sempre assolutamente fregati della nazionalità dei giocatori, dicendo: se te compri 11 giocatori italiani, che sono gli 11 giocatori più forti d'Italia, posso anche starci. Se hai una rosa di italiani, ma è una rosa che
9: scarsi
0: o normali,
9: medi,
0: che non ti portano da nessuna parte, dell'italianità della rosa
9: non
0: me ne frega, è giusto.
9: A me frega
0: e la Fiorentina vada bene. Quindi giovani forti e stranieri, giovani forti e italiani, basta che siano giovani e forti.
9: Tra l'altro, chiudo al volissimo: qui è il padrone di casa al posto mio, uno dei, è per Francesco Benvenuti.
0: Anche,
9: e sul Como, voglio dire,
0: anche,
9: tutto gli potete dire.
0: Ma forse
9: perché...
0: è lui, forse è lui.
9: Francesco Matteo da Firenze, da Borgo, da Barberinca.
0: Allora, poi
9: sì, calmati, Fabio.
0: Manuel dice: ti devo dare una testata.
9: No, Manuel, se non fa male.
0: Poi, buongiorno. Per ora, i nomi fatti per sostituire l'eventuale partenza di Ken sono tutti sminutivi della qualità attuale. Questo è Luciano Tempoli. Io sono abbastanza d'accordo.
9: Ho fiducia che non sia Luca
0: Ken Pellegrino. No, aspetta. Ti faccio Ken Pellegrino, chi è meglio? No, devi dirmi chi è meglio, non fare il demolistiano. Chi è meglio?
9: Ken Pellegrino, Ken
0: Pinamonti, chi è meglio?
9: Guarda, di poco, ma Ken
0: Dovbyk, chi è meglio?
9: Non lo so. Poi ti dico, non lo so. Non lo sono per nulla sicuro che sia meglio.
0: Poi, che cos'altro è uscito?
9: Luca Pinamonti.
0: Ah, chi è meglio?
9: No, Luca non.
0: Quindi ha ragione Luciano.
9: Ma ha ragione, infatti stavo per dire, secondo me non sarà uno di questi nomi il sostituto di Ken. Mi aspetto più un profilo, al di là del nome che ho fatto io perché è un mio pallino, ma un profilo più alla 3